0: Cosmo 2050.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci qua, la sigla più bella dell'universo mondo ci riporta dentro un nuovo weekend qui su Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050, il nostro approfondimento scientifico e tecnologico del fine settimana. Siamo pronti a partire, a ripartire con una nuova puntata. Vi facciamo compagnia per circa due ore. Dico vi facciamo e uso il plurale non per un ego smisurato, ma perché c'è qui con me Giorgio Berselli in regia, che vado a salutare. E allora sta per arrivare una puntata davvero intrigante, in cui parleremo di tantissime cose, tutte diverse, tutte unite dal filo conduttore del piacere di scoprire. Quindi parleremo di Airbnb, per non fare pubblicità, diciamo di bed and breakfast, si dice in questi casi, sulla Luna. Parleremo anche di spazio, ovviamente, ma parleremo di competizioni scientifiche, parleremo di esplosioni nucleari, di matematica e donne, tantissimi temi, ma non voglio spoilerarveli. E poi ovviamente li accompagneremo tutti con la nostra ottima musica. Anzi, direi di partire, così ci scaldiamo, con il primo pezzo di questa puntata. È di Franz Ferdinand e si chiama Build It Up.

0: Ed eccoci ancora insieme, ancora nel weekend di Giornale Radio, ancora con Cosmo 2050. Ben ritrovati all'ascolto. Partiamo subito con una bella intervista di altissima qualità. Perché il premio Nobel per la fisica nel 2019, Michel Mayor, l'uomo che ha scoperto nel 95 il primo esopianeta orbitante attorno a una stella simile al Sole, aprendo insomma la scienza ma anche la fantasia alla possibilità che la vita esista anche al di fuori del nostro pianeta, è stato in Italia in settimana, ha visitato i laboratori nazionali del Gran Sasso dell'INFN, uno dei centri di ricerca sotterranei più importanti al mondo. L'astronomo svizzero, che è professore emerito all'Università di Ginevra, ha conosciuto da vicino le attività scientifiche che rendono unico il laboratorio abruzzese, e in questa occasione il nostro, mi verrebbe da dire, Antonio Locampo, collaboratore di Cosmo 2050, ha avuto l'opportunità di intervistarlo da remoto. L'intervista in inglese, grazie anche alla sua collaboratrice per la traduzione, ma abbiamo la possibilità di ritradurla, diciamo, in italiano, di farvela ascoltare, evidentemente è un'intervista di grande qualità che vi proponiamo su queste frequenze, ringraziando Antonio, che comunque sentiremo più avanti. La ascoltiamo insieme e poi rientriamo con la musica che in qualche modo vi lanciamo già, perché ascolteremo poi Luis Capaldi con Stay Love. Adesso però l'intervista di Antonio Locampo a Michel Mayor.
1: Cosa pensa del programma Artemis? Ritiene possibile costruire un radiotelescopio sulla parte nascosta della Luna per gli studi scientifici e tecnologici avanzati, SATI, e la ricerca sugli esopianeti?
2: Sì, credo che sarebbe molto interessante, perché la Luna è protettore della Terra dalle radiazioni. Usarlo per gli studi scientifici e tecnologici avanzati, non so. Sono un esperimento molto ISATI, sono un esperimento molto bello, molto carino, ma non abbiamo modo di nutrire aspettative di risultati positivi. Per la ricerca sulla radioastronomia, senz'altro, ovviamente.
1: Pensa che l'AI ci aiuterà ad analizzare i dati per capire se vi siano forme di vita su altri pianeti?
3: It's possible that.
2: È possibile, l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci a trovare ridottissimi segnali nell'atmosfera planetaria, ma non sono ovviamente così visionario da vedere quali potrebbero essere le sue migliori implicazioni.
1: Sono stati scoperti pianeti simili alla Terra? Se sì, quali sono e dove sono localizzati?
2: Vede, una delle più grandi priorità che abbiamo a Ginevra è, credo, di cercare qualcosa di analogo alla Terra. Saranno target per gli studi del futuro, perché non è possibile spiegare la facilità o la possibilità stessa di cercare nuovi pianeti attraverso missioni spaziali con le ombre di stella e con cose simili. Ma si sa dove si deve guardare, questo è quello che abbiamo imparato. Quindi a priori i rilievi fatti dal terreno per cercare i nuovi analoghi, come per esempio quelli della spettroscopia di Doppler, sono assolutamente mandatori.
3: And okay, you have this, all these possibilities.
2: Per noi è un modo di procedere. Ok, tu hai tutte queste possibilità recentemente rivelate di transitare pianeti, di orbitarne alcuni di massa bassissima. Ma vedi che, per esempio, TRAPPIST-1 è un pianeta molto piccolo, è la regione abitabile, è molto vicina alle stelle, non si sa se ci siano buone condizioni per sostenere lo sviluppo umano. Questo è un buon esempio, assolutamente, ma non credo sia l'ultimo studio. Dobbiamo trovare altri pianeti in cui la zona abitabile sia più lontana dalle stelle.
3: Merci.
2: Grazie.

0: Allora, pronti a partire con questa puntata di Cosmo 2050. In realtà abbiamo già iniziato evidentemente con il piede giusto, ascoltando le parole, insomma, di Michel Mayor. Non capita tutti i giorni di poter avere diciamo un Nobel, peraltro su un tema così affascinante per gli ascoltatori di questa trasmissione. Intervista che, come vi dicevo, è stata realizzata da Antonio Locampo, giornalista scientifico collaboratore di Cosmo 2050, che peraltro ci porterà quest'oggi a parlare di una curiosità che riguarda Torino, il centro in questi giorni anche del Salone del Libro, ma anche grande capitale dello spazio in Italia. In collegamento con noi proprio Antonio Locampo. Ciao e bentornato, grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, ciao, ben ritrovati, un saluto anche agli ascoltatori.
0: E allora, insomma, Antonio, tu hai scritto anche sulla stampa recentemente di quello che a tutti gli effetti diventerà il primo bed and breakfast sulla Luna, e la curiosità, se già questo non bastasse come notizia, è che verrà costruito a Torino. Effettivamente, lo abbiamo detto più volte, ma vale la pena ricordarlo, lo scopo finale delle missioni Artemis è quello di permetterci poi di arrivare a restare sulla Luna, e bisogna iniziare quantomeno a pensare, a progettare come sarà la nostra permanenza sul satellite. E insomma, l'Italia e Torino sono abbastanza avanti da questo punto di vista, è così?
1: Sì, assolutamente. Torino continua nella sua tradizione, diciamo, di capitale industriale, direi, no? Insieme, devo dire che insieme a Roma è una delle due città principali, però per una tradizione storica, naturalmente per l'aerospazio Torino dal punto di vista industriale è capitale. E questo modulo, che si chiama MPH, perché sono iniziali di Multipurpose Habitat, non fa altro che confermare ciò che Torino e l'Italia, perché questo, ricordiamocelo, è un modulo che avrà sulla fiancata la bandierina italiana e quella dell'Agenzia Spaziale Italiana, è un nuovo prodotto spaziale, diciamo, made in Italy, dove l'Italia è stata scelta non certo per caso e neanche per simpatia, o meglio, magari siamo anche simpatici, quello sicuramente, però è stata scelta soprattutto per le capacità che sta dimostrando da decenni di realizzare moduli pressurizzati per far diciamo abitare e vivere in sicurezza degli astronauti. Per cui abbiamo iniziato naturalmente con lo Space Lab negli anni 80, per proseguire con i vari moduli della Stazione Spaziale Internazionale. E quindi ecco che adesso si propone questo modulo MPH, che appunto sarà il primo, per così dire, avamposto sulla superficie lunare. Diciamo, non sarà, non potrà, diciamo, ospitare tanti astronauti, ne potrà ospitare due o al massimo tre con un terzo di passaggio, ma diciamo fissi due, e sarà comunque un modulo spaziale, comunque. Scusa per il gioco di parole, spazioso, perché a differenza dei moduli, quelli del Gateway, della stazione cislunare, che è stata, come sappiamo, purtroppo accantonata, questi moduli saranno un po' più grandi, saranno un po' come quelli della Stazione Spaziale Internazionale, mentre invece la stazione Gateway Platform, Lunar Platform, aveva dei moduli più piccoli, che sono invece come quelli della stazione Cygnus. Quindi diciamo che, ecco, non sarà un modulo naturalmente per poter permettere agli astronauti di stare per chissà quanto tempo sulla Luna, perché sappiamo bene quali sono i problemi. Ci sono i problemi delle radiazioni innanzitutto, e poi i problemi delle micrometeoriti, insomma. Quindi ecco, però potrà comunque consentire a degli astronauti di rimanere sicuramente per un periodo dai 15 ai 20 giorni ad abitare la superficie lunare, e questo è un modulo sicuramente molto molto promettente. Verrà lanciato nel 2033, presumo, con un lanciatore di SpaceX, e sarà il primo piccolo avamposto sulla superficie, sarà un avamposto italiano, e qui a Torino ci si appresta a realizzarlo. È iniziata la fase A, il modulo, come dicevo prima, si lancerà intorno tra il 2032 e il 2033, perché sappiamo che il programma Artemis è un po', come dire, un po' più, è diluito un po' nel tempo, quindi sì, al momento con una missione all'anno, quindi, però comunque per quella data noi come italiani e come torinesi forniremo questo modulo.
0: Ebbene, è una notizia che, come dire, non deve passare in secondo piano. Intanto ci dice che l'Italia c'è, l'Italia in questo caso anche proprio come paese, al netto che poi l'ESA è, insomma, ormai partner delle missioni Artemis in maniera piuttosto inequivocabile, direi. Si sceglie evidentemente, come ci stavi raccontando, un know-how, oggi si dice così, una capacità che l'Italia ha maturato anche nel corso degli anni. Credo che sia necessario fare un minimo però di chiarezza su questo. Per il momento stiamo progettando Abitazioni, chiamiamole così, dove bisogna essere particolarmente addestrati, sono per astronauti. L'obiettivo è sicuramente quello di permettere poi di arrivare sulla Luna e di restare sulla Luna anche con non addetti, tra virgolette, al settore. Non è, come dire, un Airbnb normalissimo, ecco, se fosse sulla Terra.
1: Tra l'altro il modulo MPH fa parte di un accordo che è stato raggiunto tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, no? Ed è stato sancito ulteriormente dal ministro Urso recentemente nella sua visita di fine marzo a Washington, che tra l'altro è un accordo che, al di là del modulo, permette anche di avviare altre collaborazioni importanti, compresa quella che permetterà a un astronauta italiano di camminare sulla superficie lunare, quindi non solo di andare in orbita lunare. E quindi questo è sicuramente un altro grande vantaggio di questa casa degli astronauti made in Italy, perché tra l'altro, ripeto, verrà, lo ricordiamo, potrà trasformarsi anche in camper, perché sarà dotata di ruote che permetteranno sia di farlo di trasformarlo, diciamo, in camper fermo, quindi in una sorta di, come si diceva prima, una sorta di B&B, e poi con le ruote si potrà spostare per diversi chilometri per l'esplorazione della superficie della Luna. Quindi sarà il primo piccolo passo, diciamo, per le future, diciamo, basi, e ancora dopo per le colonie lunari. Quindi è sicuramente un bel traguardo anche per l'Italia. Tu accennavi all'Europa, l'Agenzia Spaziale Europea. A Torino verrà costruita anche buona parte del modulo Argonaut, che sempre in quegli anni verrà poi inviato sulla superficie lunare per trasportare tutto ciò che serve per la logistica, quindi un po' come succede con i moduli cargo che vengono inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Invece Argonaut trasporterà ciò che servirà per gli astronauti che dovranno operare sulla superficie lunare, quindi attrezzature, materiali scientifici, viveri, acqua. Tutto questo sarà costruito invece dall'Europa, e anche in questo l'Italia è protagonista, e a Torino una buona parte di questo modulo verrà realizzata.
0: Ti faccio un'ultima domanda, Antonio, perché insomma è un periodo in cui sei particolarmente attivo anche nelle tue interviste. Abbiamo sentito, e ti ringrazio ancora, insomma, per quella a Michel Mayor, però tu hai anche incontrato recentemente Luca Parmitano, che ha avuto, insomma, ha parlato a lungo peraltro della situazione legata ad Artemis, al fatto che l'Italia sia coinvolta, al fatto che ci sarà un italiano, evidentemente, che prima degli altri, un italiano, un'italiana, arriverà a scrivere una pagina di storia del nostro paese, arrivando a toccare il suolo selenico. Come l'hai visto, piuttosto carico?
1: Sì, assolutamente. D'altra parte, Luca viene visto per certi aspetti come il candidato principale tra gli italiani, perché lui lavora al programma Artemis già da diversi anni. Questo ovviamente non toglie che tra i cinque europei che sono potenzialmente candidati non vi possa essere anche Santa Cristoforetti, tutt'altro. Certo. C'è anche lei, naturalmente, tra coloro che potrebbero partecipare a una delle prossime missioni. Ricordiamo che però la prossima missione, che la missione Artemis 3, non andrà verso la Luna e per tentare il primo allunaggio, insomma, una prima missione verso la Luna l'abbiamo appena vista, quella di Artemis 2. L'Artemis 3 si svolgerà in orbita intorno alla Terra. Sarà una missione molto complessa. A Luca queste missioni piacciono particolarmente, perché lui, da buon pilota collaudatore, dice che queste missioni, che sono le prime un po' pionieristiche di collaudo per la prima volta di veicoli che poi devono fare cose straordinarie, sono veramente il massimo per un astronauta. E quindi non a caso con Luca, chiacchierando un po' di tempo fa delle missioni Apollo, e avevamo fatto un po' un gioco su quella che era la nostra preferita, e lui aveva detto che la sua preferita era l'Apollo 9, che non a caso quell'Artemis 3 è un po' il remake di Apollo 9, perché prima di andare sulla Luna, l'Apollo 9 in orbita terrestre collaudò il razzo Saturno, il modulo di comando del servizio Apollo e il modulo lunare per la prima volta con equipaggio. E Artemis 3 sarà una missione con equipaggio. Ora, io sono convinto che lui, piuttosto che fare un'altra missione in orbita terrestre, visto che ne ha fatte già due per un totale di 366 giorni, sono convinto che lui preferirebbe andare su Artemis 4. Però io penso che comunque su una delle prossime due sicuramente un europeo ci sarà, quindi vedremo, insomma, ecco, quindi si vocifera che un tedesco potrebbe essere leggermente avvantaggiato, ma queste sono tutte cose che pensiamo noi, non vuol dire assolutamente nulla, quindi lui sicuramente è molto molto carico. Ricordiamoci però che oltre a lui e Samantha ci sono anche gli altri due giovani nostri astronauti che venivano definiti riservisti, ma che in realtà poi tanto riservisti non sono. Esatto, Antea Comellini e Andrea Patassa, che è appunto la prima è una ingegnera ricercatrice della Thales Alenia Space, ingegnera spaziale, e Andrea appunto un pilota dell'aeronautica militare. E poi abbiamo, ricordiamoci sempre, Walter Villadei, che comunque lui è un astronauta che lavora per la Axiom, ricordiamoci che questa compagnia spaziale, tra l'altro fondata da un italo-americano anni fa, che è quella che realizzerà la prossima stazione spaziale in orbita intorno alla Terra, quindi insomma, magari lì è più complicato parlare di Luna, però intanto Villadei, Walter, è stato il primo tra gli italiani, tra gli europei, a collaudare le tute Axiom, quelle sì, che sono sviluppate.
0: Sì, sì. L'ultimo, diciamo, ad andare nello spazio, quindi insomma abbiamo una bella... Esatto. Una bella squadra, esatto, direi, su cui contare e su cui possiamo fare il tifo, certamente, questo non ce lo impedisce nessuno. Antonio, come sempre, grazie davvero per essere stato con noi, è un piacere starti a sentire, insomma, perché ci fa anche ricordare grandi momenti del passato, ma poi ci proiettiamo ovviamente nel futuro. Ci fermiamo per qualche istante, ancora tantissimo in questa puntata di Cosmo 2050, quindi rimanete con noi.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 2:32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, siamo pronti a ripartire e tra poco qualche altra intervista su di temi molto interessanti, insomma, per questa puntata. Siamo ormai a metà maggio, non è un mese che si associa tendenzialmente al sonno, quello è più aprile, si dice insomma aprile dolce dormire, ma parliamo di sonno per qualche minuto, sperando che di non farvelo venire, ecco, soprattutto se siete alla guida. C'è la scienza che ci dà una risposta su quanto bisognerebbe dormire per stare bene. La realtà è però abbastanza deludente, perché in realtà non c'è una vera e propria ricetta corretta, ma sappiamo che chi dorme troppo, ma anche chi dorme troppo poco, invecchia prima. Quindi sia l'eccesso sia la carenza di sonno risultano associati a un invecchiamento più rapido, soprattutto per quanto riguarda cervello, cuore, polmoni e sistema immunitario. Quindi insomma elementi piuttosto importanti per campare. Lo indica uno studio, pensate, che è stato pubblicato su Nature dalla Columbia University, sui cosiddetti orologi biologici dei diversi organi del corpo umano. Gli orologi biologici sono sempre più diffusi in ambito scientifico, sono un indicatore di quanto una persona invecchia velocemente o lentamente rispetto alla sua cosiddetta età anagrafica, cioè la differenza tra età biologica e l'età anagrafica, appunto. Lo fanno utilizzando l'apprendimento automatico e basandosi su dati biologici come le proteine rilevate tramite un semplice esame del sangue. I ricercatori hanno sviluppato dei nuovi orologi biologici utilizzando i dati relativi a 500.000 di persone e modelli di apprendimento automatico in modo da identificare le caratteristiche biologiche dell'invecchiamento dei singoli organi. Mettendo a confronto età biologica e ore di sonno di ciascun individuo analizzato, emerge una chiara correlazione: chi dorme meno di 6 ore o chi dorme più di 8 ore al giorno invecchia più rapidamente, chi dorme tra le 6,4 e le 7,8 ore al giorno invecchia più lentamente. Non significa che La sola durata del sonno causi un invecchiamento più o meno rapido degli organi, ma suggerisce che sia la mancanza che l'eccesso di sonno possano essere indicatori di una salute generale peggiore in tutto l'organismo. Quindi segnatevi questo range di tempo tra le 6,4 e le 7,8 ore, dovrebbe essere una buona soluzione. Insomma, poi non dite che non vi diamo consigli utili qui a Cosmo 2050. Tra poco vi portiamo anche verso l'Iran per parlare di matematica. Intanto ripartiamo dalla musica, da Miley Cyrus. Questo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme si chiama Easy Lover, e poi rientriamo, abbiamo ancora tantissimo di cui parlare, rimanete con noi.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Mi fa piacere, come spesso facciamo in realtà in trasmissione, partire da un evento, da una ricorrenza che ci permette insomma di fare un po' di sana attività di divulgazione. In settimana, il 12 maggio, si è celebrata la Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica, che giunge alla sua 8ª edizione. Sono tante, sono poche, beh, insomma questo poi ognuno farà le sue riflessioni. L'obiettivo però è chiaramente quello di ispirare le donne di tutto il mondo a celebrare i propri successi in questo campo in cui peraltro stanno aumentando le donne laureate, ma con carriere che ancora stentano a raggiungere le posizioni più elevate. Quindi ci sarebbe anche un ampio discorso di attualità da fare. Mi fa molto piacere avere con noi per questa chiacchierata la professoressa Elisabetta Strickland, che è già stata insomma più volte nostra ospite, matematica, autrice, mi permetto di dire anche un po' storica, perché ha ripercorso in tanti suoi libri le storie di tante scienziate del passato. Cito il suo libro Scienziate d'Italia, 19 vite per la ricerca, o Le madri di idee, le donne scienziate e il premio Nobel. Professoressa, intanto grazie per essere con noi, bentornata.
1: E bentrovati.
0: Ecco, l'occasione è quella di questa settimana, è di parlare di matematica al femminile. Peraltro questa data, quella del 12 maggio, è stata scelta perché in questo giorno, nel 1977, nasceva Maryam Mirzakhani, matematica iraniana. Quindi, come dire, la sguazziamo nell'attualità tra le massime esperte, sì, ma tra i massimi esperti, diciamo, mondiali di geometria e sistemi dinamici. Scomparsa purtroppo nel 2017 per un tumore. È un'altra storia, insomma, che è più recente, ma vale la pena raccontare, credo.
1: Certo, e diciamo una storia anche estremamente tragica. Purtroppo lei ha avuto questo male terribile, che già aveva quando è andata a prendere la medaglia Fields a Seoul. Lei già aveva il tumore, ma ciò non di meno ha avuto una gioia immensa quando ha ricevuto la medaglia, perché prima donna nella storia ad avere questa medaglia, che viene consegnata ogni 4 anni a 4 matematici di altissimo livello. Lei prima ha detto, in realtà la celebrazione è per celebrare le donne in matematica, un po' diverso, nel senso che cerchiamo di mettere in luce i talenti affinché facciano da role models alle altre, sì, quelle che magari sono interessate. Io personalmente è quello che faccio da 8 anni, cioè da quando è stata istituita questa celebrazione, esattamente nel 2018 al Congresso Internazionale dei Matematici a Rio de Janeiro. È stata fatta la proposta dalle donne iraniane di inventarsi un evento che si tenesse ogni anno, e così è stato. Questa è la cosa straordinaria. Siamo arrivati, quest'anno ci sono 200 eventi in giro per il mondo, più viene proiettata una serie di film appositi per raccontare le storie di matematiche illustri, e questo ha lo scopo di, diciamo, infervorare le donne a intraprendere questo tipo di studi. Quindi è una cosa molto importante. Io penso che sia un segnale anche del cambiamento, del fatto che ci sono, non dico più donne perché continuano a scarseggiare, però c'è un interesse maggiore. Poi più donne ottengono grossi risultati. Infatti c'è stata anche un'altra Fields Medal dopo quella di Maryam Mirzakhani. Lei è stata la prima, però ce n'è stata un'altra. Scarseggiano sempre, non abbondano. Però adesso vediamo quest'anno cosa succede. Quest'anno il congresso internazionale avviene a Filadelfia.
0: Sì, come dire, anche lì non è un periodo in cui il femminismo va troppo di moda, però non apriamo troppe
1: di protesta.
0: Immagino, non aprirei troppe parentesi. Il tema è profondamente attuale. Ci stava descrivendo un percorso che con grande fatica sta comunque mostrando dei segnali positivi, però quasi in un grande paradosso. Insomma, la matematica è il linguaggio universale, mi verrebbe da dire, se c'è qualcosa dove non c'è davvero motivo di pensare che uomini e donne possano essere diversi, che iraniani e non iraniani o iraniane e non iraniane possano essere diverse, è la matematica. Peraltro proviene da in un certo senso da quell'area, almeno parte di quella che più studiamo. Insomma, è un bel veicolo, certo, la matematica. Da questo punto di vista si offre a poche speculazioni, mi verrebbe da dire.
1: Sì, ma c'è un fatto fondamentale che lei ha, diciamo, trascurato, che gli iraniani hanno delle eccellenti università. hanno delle eccellenti università. Lei, la Maria Mirzakhani, ha fatto la Sharif University dopo aver fatto la Farzenegan School, che era una scuola per ragazzine particolarmente dotate nelle scienze, e da lì poi è andata ad Harvard, cioè l'hanno presa ad Harvard. Sai, uno fa domanda, non è detto che poi possa andarci. Lei l'hanno presa immediatamente, ha avuto come advisor un Phil Medalist, cioè uno che aveva già vinto la Phil Medal, e lì ha fatto le cose straordinarie. Tutti si sono accorti che lei era straordinaria, ma è stata preparata dagli iraniani.
0: E questo a maggior ragione mi verrebbe da sottolinearlo in giornate, in mesi, diciamo, come questi, le storie cancellate, diciamo, dai conflitti. Oggi tocca all'Iran, ma in passato, come dire, ci siamo purtroppo passati quasi tutti, sono anche futuri preclusi. Questa è la storia anche di un'eccezione, forse mi verrebbe da dire, però quando si ha la capacità di guardare oltre, la scienza può essere ancora un modello. È un domandone questo, però insomma non è un periodo facile, giornate
1: no,
0: come quella che abbiamo passato.
1: Lei ha centrato perfettamente il problema. Io volevo sottolineare che quando lei ha vinto la Phil Medal, il presidente iraniano ha avuto l'ardire di metterla sui giornali senza il velo. Questo dimostra diciamo il livello di incredibile stima che hanno avuto per lei in Iran, orgogliosi come erano della sua vittoria, insomma. E che dire, inutile che entriamo nel discorso, che è estremamente complicato e difficile in questo momento. Io comunque ho sempre osservato nella mia vita di matematica eccellenti studenti iraniani in giro per il mondo.
0: Questo è, come dire, qualcosa che credo non sia troppo noto al grande pubblico. Quindi insomma, io prima ho parlato di un'eccezione, però questo in realtà forse nasconde
1: una visione
0: molto parziale, direi. Certo. Ci ha fatto molto piacere ricordarlo in un'occasione come questa. Intanto è sempre un'occasione conoscere storie che non vanno trascurate, e fare magari qualche riflessione un po' più attuale. Grazie come sempre alla professoressa Elisabetta Strickland per essere stata con noi. Sapete che è un tema su cui la nostra trasmissione torna spesso e volentieri. Ci auguriamo di farlo ovviamente facendovi compagnia e divertendovi, ma anche stimolando magari qualche riflessione. Noi ripartiamo dalla musica, ci ascoltiamo sicuramente il prossimo pezzo, che è di Kid Rock, si chiama First Kiss, e poi rientriamo.

0: allora eccoci qua, eccoci ancora insieme e proseguiamo questa puntata portandovi abbastanza lontano. Dobbiamo ripartire da un luogo che insomma è stato anche riportato in auge recentemente dal film Oppenheimer, il deserto diciamo del Nuovo Messico, dove oggi sorge il Parco Nazionale delle White Sands. È il luogo dove venne effettuato 81 anni fa il famoso Trinity Test, quello che portò l'atomica nel bene e nel male nella storia dell'umanità. Ebbene, perché torna di attualità? Molti anni dopo, il nostro prossimo ospite, che è uno scienziato toscano alla guida di un team però internazionale, ha ottenuto un risultato straordinario, trovando un materiale tra virgolette impossibile che nasceva proprio in qualche modo quel giorno. Di per sé il ragionamento è piuttosto complesso, ma ce lo facciamo raccontare direttamente dal professor Luca Bindi, docente di mineralogia nel Dipartimento di Scienze della Terra all'Università di Firenze. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, salve a tutti. Sì, abbiamo studiato questo materiale perché ovviamente durante il primo test nucleare ovviamente fu fatto per vedere la potenza detonante della prima bomba, ma ovviamente ha anche altri risvolti, nel senso che quando la bomba esplose si tirò su nella nuvola atomica parte della sabbia del deserto del New Mexico, e non solo, ma anche parte di tutta le strutture metalliche che sorreggevano la bomba, la torre di controllo, tutti i cavi, che erano materiali arricchiti principalmente in rame. Tutto venne portato su nella nuvola atomica e ovviamente si fuse formando un vetro che è un vetro iconico chiamato appunto trinitite. Questo è il materiale che noi abbiamo studiato.
0: Ecco, ce lo può descrivere, chiaramente tenendo conto che siamo tutti profani, però che tipo di materiale è, quali allora, caratteristiche in particolare sono impossibili, tra virgolette?
1: Sì, il vetro è un vetro classico, quindi insomma un vetro silicio, niente, nessun problema, ma proprio perché incorpora anche parte del metallo della torre, come vi dicevo prima, in alcune trinitite ci sono delle goccioline metalliche, delle goccioline di frazioni di millimetro, quindi piccolissime. Noi le abbiamo studiate con attenzione nel corso di questi anni, perché all'interno di queste goccioline metalliche, che sono fatte principalmente di rame, ci sono delle piccole leghe ternarie metalliche. Ternarie vuol dire fatte di tre elementi, quindi oltre al rame c'è dentro ferro, silicio, eccetera, e le abbiamo studiate con attenzione da un punto di vista strutturale, cioè come sono disposti gli atomi in queste materia. E analizzandone tanti, alla fine ne abbiamo trovate uno che presenta delle caratteristiche veramente sorprendenti, ovvero è che è il soggetto dell'articolo uscito pochi giorni fa, ovvero presenta una struttura che si chiama di un clatrato, che significa semplicemente, ovvero una struttura fatta a gabbie, grandi gabbie che ospitano al loro interno altri elementi chimici. Ma la cosa sorprendente è che le gabbie sono fatte di atomi di silicio, e quindi questo fa sì che sia principalmente un composto fatto di silicio metallico, ma con altri elementi. E questo ovviamente fa sì che questo materiale potrebbe essere importante da un punto di vista di applicazioni, visto che il silicio metallico, con tutte le sue forme e quelle a clatrato ancora di più, hanno caratteristiche incredibili di superconduzione, di trasformazione del calore in energia, e chi più ne ha più ne metta, insomma.
0: Ecco, peraltro aggiungo, perché non l'ho detto prima, che questa scoperta è stata pubblicata su PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, e insomma, peraltro lei, professore, conosce bene diciamo la zona, ci lavora da qualche anno, ha anche pubblicato lo scorso anno il libro Le ceneri di Trinity, perché è un luogo evidentemente unico al mondo. Ecco, la domanda è abbastanza scontata a questo punto: credo si augurerà di non trovarne troppo in giro. Videogiochi, film, serie TV ci hanno raccontato mondi post-nucleari, purtroppo la cronaca attuale ci porta a pensare che non abbiano usato neppure troppa fantasia. È un po' anche una metafora della resilienza, questa parola molto abusata anche a volte, pure dagli scenari diciamo abbastanza catastrofici si escono delle scoperte che possono paradossalmente aiutarci nel progresso.
1: È proprio così, cioè nel senso che alcuni, come questo, ovviamente la grande distruzione, diciamo, dalle ceneri del Trinity Test, si possono trovare dei materiali, e così lo abbiamo fatto nel 2021 e in questi giorni, materiali che veramente potrebbero dare una spinta per applicazioni tecnologiche nuove. Quindi noi ci siamo rivolti proprio allo studio di questi detriti, non per così perché erano particolari, ma semplicemente perché tutto nasce da un progetto iniziale in cui noi troviamo certi materiali particolari formati in condizioni molto molto particolari, quindi collisioni di asteroidi nello spazio, impatti giganti tra corpi, eccetera. Quindi abbiamo pensato, ma sulla Terra un fenomeno di questo tipo dove potrebbe essere trovabile? E ci è venuto in mente le esplosioni nucleari, oppure le scariche di fulmini, cose di questo tipo che producono materiali estremamente esotici come appunto i detriti di Trinity.
0: Tornerà sul luogo del delitto, insomma, crede che abbia ancora qualcosa da dimostrare? È una ricerca che si è rivelata piuttosto proficua fino ad oggi, mi sembra.
1: Assolutamente, in realtà non ho bisogno di tornare, perché nel 2020 io sono riuscito a entrare in possesso di tantissimi frammenti di trinitite proprio sul Ground Zero del New Mexico, per il semplice fatto che siamo entrati in contatto sia con i laboratori di Los Alamos che con tanti privati anziani che nel 45 andarono a raccogliere, e ovviamente avevano queste grandi collezioni, non se ne facevano niente, ce l'hanno date prima che diventasse così famoso. E ovviamente la mia attenzione adesso è rivolta, e tra 40 giorni circa uscirà un altro lavoro, forse ancora più importante, per la scoperta di un altro nuovo materiale, ve lo anticipo, stavolta nei detriti di Hiroshima. E questo sarà ancora più particolare, perché mentre Trinity fu un'esplosione in un deserto, l'esplosione di Hiroshima è particolare perché è la prima detonazione atomica urbana, e di conseguenza, chiaro, insomma, è una cosa diversa, ecco, per tanti motivi.
0: Chiaro, chiaro, e insomma, se avrà piacere la risentiremo volentieri. Grazie davvero al professor Luca Bindi per essere stato con noi quest'oggi. Insomma, la storia è anche affascinante nella sua tragicità. Chi magari ha visto il film Oppenheimer ricorderà la grande corsa per sconfiggere i nazisti, in realtà poi è diventata qualcosa di profondamente diverso e non meno tragico a suo modo. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, perché termina così la prima metà della nostra trasmissione. Torniamo insieme tra poco con Cosmo 2050. Rimanete con noi.
2: Sono le 2:59.
3: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 nel weekend di Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati qui sulla radio libera di informare nel nostro weekend. Questo è l'approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia. Iniziamo la seconda ora con la regia di Giorgio Berselli. Come sempre ricordo che tutte le puntate della nostra trasmissione potete recuperarle anche in formato podcast. Andate sul sito giornaleradio.fm, recuperate tutte le puntate di tutti i nostri programmi, altrimenti potete andare sul sito cosmo2050.com, andate nella sezione podcast e lì recuperate anche appunto tutte le puntate di questo programma. In questa seconda ora ci occupiamo tra pochissimo anche di Polo Nord, perché sono trascorsi esattamente 100 anni dal primo storico sorvolo di Roald Amundsen e di Umberto Nobile sul Polo Nord, una missione pazzesca, un grande successo tecnologico e ingegneristico nel maggio del 1926, ed è stato omaggiato, diciamo, con una bella conferenza che ha coinvolto i due paesi protagonisti di questa grande impresa, la Norvegia che dalle isole Svalbard fungeva appunto da luogo di partenza della missione, e l'Italia. Proprio alle Svalbard si è tenuta una conferenza omaggio, diciamo, di questo grande momento, ed è l'occasione, credo, per fare qualche riflessione sul polo in generale, su cosa rappresenta oggi anche il mondo dell'esplorazione. Tra poco vi facciamo ascoltare una bella intervista che ha realizzato per noi Michele Ceci, che ringrazio, con Giuliana Panieri, che è appunto a capo della sezione polare del nostro CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che insegna all'Università Artica norvegese, che ben conosce come funziona la ricerca in quei luoghi. Tra poco dunque questa bella intervista, intanto noi ripartiamo dalla nostra musica che non manca mai su Giornale Radio. Ripartiamo dai Maroon 5, da questo pezzo che si chiama Heroin, e poi l'intervista di Michele Ceci e Giuliana Panieri.

0: Buon pomeriggio Francesco, 100 anni da 100 anni sono passati e 100 anni ancora ci lasciano molto da capire, molto da studiare, molto da raccontare. Noi torniamo con la memoria a quel maggio del 1926 in cui il dirigibile Norge sorvolò per la prima volta il Polo Nord. A bordo c'erano due protagonisti destinati a entrare nella leggenda: l'esploratore norvegese Roald Amundsen e il generale italiano Umberto Nobile, che tra l'altro dirigeva lo stabilimento in cui il dirigibile fu assemblato. Era un viaggio epico fra i ghiacci, la tecnologia segnava anche la prova di un certo coraggio che marcò un punto di svolta nella conquista dell'Artico e anche nella storia dell'aviazione di tutto il mondo. Oggi, a distanza di un secolo, quella spedizione continua a raccontarci di una grande avventura, ma è anche un punto di partenza per capire cosa resti ancora da fare, quali siano le sfide principali per la ricerca scientifica, per i cambiamenti climatici e quanto l'interesse degli attori politici e geopolitici conti proprio nella possibilità e nelle opportunità di sfruttare a pieno il potenziale che la ricerca ci offre. E noi ne abbiamo parlato questa settimana con Giuliana Panieri, che è stata per tanti anni professoressa all'Università Artica di Tromsø in Norvegia presso il Dipartimento di Geoscienze e oggi dirige l'Istituto di Scienze Polari del Centro Nazionale delle Ricerche. Con lei ripercorreremo non solo il significato storico e simbolico dell'impresa di Amundsen e Nobile, ma anche il ruolo che la scienza italiana ed europea porta avanti oggi nell'Artico, fra le missioni di ricerca, il monitoraggio ambientale e le nuove sfide geopolitiche che potrebbero costituire anche un ostacolo. Ascoltiamo dunque l'intervista con la professoressa Palmieri. Grazie Francesco, noi abbiamo in collegamento telefonico con noi la professoressa Giuliana Panieri, che è direttrice dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, già professoressa ordinaria di geologia presso il Dipartimento di Geoscienze dell'Università Artica della Norvegia, che saluto e ringrazio.
1: Grazie e salve a tutti.
0: A 100 anni dall'impresa di Amundsen e Nobile, a che punto è la nostra conoscenza del Polo Nord?
1: Beh, allora diciamo che in 100 anni abbiamo compiuto un salto enorme per quanto riguarda la conoscenza dell'Artico. Oggi osserviamo quest'area geografica con delle strumentazioni molto avanzate. Abbiamo la possibilità di usare satelliti, abbiamo dei sensori autonomi che registrano dei parametri molto importanti per capire che cosa sta succedendo in Artico, come la temperatura, l'umidità dell'aria, eccetera. Abbiamo anche delle rompighiaccio, delle navi rompighiaccio che ci danno la possibilità di andare in Artico e studiarlo. All'interno dell'Istituto di Scienze Polari del CNR abbiamo anche installato negli ultimi anni degli osservatori permanenti che ci

0: hanno la possibilità di raccogliere dei dati in continuo. Ecco, sicuramente oggi conosciamo molto di più di quello che accade in quest'area estrema del nostro pianeta. Sappiamo come evolve il ghiaccio marino che caratterizza proprio l'oceano Artico. Ricordiamo che l'Artico è un oceano ricoperto appunto da ghiaccio marino. Questo ghiaccio marino sappiamo che sta diminuendo di dimensione e si sta assottigliando. Sappiamo molto bene, o molto meglio, diciamo così, come si muove la circolazione degli oceani e sappiamo di più dell'atmosfera artica. Solo che oggi il paradosso sta proprio nel fatto che noi conosciamo molto di più l'Artico rispetto a 100 anni fa, all'impresa di Nobile, ma allo stesso momento l'Artico sta cambiando molto velocemente, molto più velocemente di quanto si pensava. E quindi per questa ragione proprio l'Artico è ancora, diciamo così, sconosciuto, perché non sappiamo questi cambiamenti così veloci come influenzeranno l'Artico, ma anche il resto del pianeta.
1: Cambiamenti anche di carattere non solo fisico e geografico, ma immagino anche legati alla geopolitica, alle relazioni internazionali, alle esigenze della politica internazionale con cui i temi della ricerca un po' si legano con c'è la questione groenlandese, naturalmente il tema del cambiamento climatico, che è un tema scientifico ma che suscita controversie politiche. Potevano essere tempi migliori per fare ricerca, per portare avanti un'opera di conoscenza del Polo Nord.
0: Beh, sicuramente, perché appunto come diceva lei, insomma, come si diceva, l'Artico sta cambiando molto velocemente, il ghiaccio marino, diciamo così, si riduce e questo ha degli impatti enormi sul clima, non solamente dell'Artico, ma del resto del pianeta, perché dobbiamo tenere a mente che l'Artico, insieme all'Antartide, è uno dei, diciamo così, dei due regolatori del clima del nostro pianeta. Quindi questo ghiaccio che si scioglie in queste aree che pensiamo essere così lontana, di fatto non è così lontana, perché quello che accade in Artico influenza poi anche la vita di tutti i giorni nelle aree mediterranee, quindi anche la nostra. Ecco, questo fa sì anche che diciamo così, che la geografia proprio dell'Artico cambi, no? Il ghiaccio marino che si scioglie dà la possibilità probabilmente in futuro ad accedere a risorse che fino adesso, diciamo così, sono rimaste protette sotto appunto al ghiaccio marino. Questo ha degli impatti chiaramente anche dal punto di vista economico, ma anche geopolitico. Poi adesso sappiamo, insomma, che l'Artico c'è tantissima collaborazione in Artico, ma ci sono alcuni paesi che proprio si affacciano sull'Artico, ad esempio la Russia, che difficilmente adesso condivide i dati che i ricercatori e le ricercatrici raccolgono. Quindi diciamo che in un momento così particolare come quello di oggi, dove il clima cambia così velocemente, dove l'Artico diventa così importante e l'Artico deve essere capito, monitorato, studiato, ecco, dall'altra parte abbiamo, diciamo così, questa difficoltà a collaborare come ad esempio accadeva 10 anni fa. Ecco, quindi è questo un pochino il problema che abbiamo di fronte oggi, un problema appunto legato al clima che influenza tutti, non interessa, non influenza solamente le popolazioni che vivono nelle regioni artiche, ma tutti quanti, e dall'altra parte abbiamo appunto questa così difficoltà a collaborare in maniera trasparente e libera. Ecco, sarebbe bello e deve proprio essere questo che dobbiamo appunto considerare molto seriamente: la scienza deve rimanere uno spazio di dialogo e di cooperazione internazionale, cioè la lingua che tutti parliamo dovrebbe veramente essere la lingua della scienza, perché adesso studiare l'Artico non significa solamente appunto capire meglio che cosa succede al Polo Nord, ma significa comprendere il futuro del nostro pianeta.
1: In un qualche modo, fra gli esempi di collaborazione sempre più soggetta a sfide, mi viene in mente per esempio quello del Consiglio Artico. Ma per un ricercatore, il Polo Nord rappresenta un laboratorio a cielo aperto di valore immagino inestimabile.
0: Sì, assolutamente sì. L'Artico è uno dei luoghi dove i cambiamenti climatici, abbiamo detto, si manifestano molto più rapidamente e molto più evidentemente rispetto al resto del pianeta. È un laboratorio naturale unico. È un laboratorio naturale unico dove possiamo osservare dei processi che in altri luoghi richiederebbero davvero molti molti anni. C'è una dimensione umana anche in Artico molto forte. Lavorare in Artico significa confrontarsi con ambienti estremi, con la fragilità del nostro pianeta e soprattutto, come si diceva, con la necessità di collaborare oltre i confini nazionali, perché davvero in Artico si può fare scienza, ma si può fare scienza insieme agli altri. Un paese non può avere tutte le expertise, comunque tutte le professionalità necessarie per rispondere a certe domande scientifiche, quindi è diciamo obbligo collaborare, ma questa è proprio la caratteristica della scienza che si fa in Artico. Ci sono diversi progetti europei dove tanti paesi lavorano assieme, dove tanti ricercatori e ricercatrici lavorano assieme, e quindi è proprio sì, un laboratorio naturale a cielo aperto dove davvero si respira l'aria della collaborazione.
1: E allora, insomma, c'è margine ancora per scoprire, per conoscere sempre di più, naturalmente esigenze permettendo, perché appunto una collaborazione sempre più minacciata anche dalle sfide e dalle pretese della politica e della geopolitica. Grazie alla professoressa Giuliana Panieri per essere stata con noi.

0: Ed eccoci, allora eccoci insieme a quella che avete ascoltato adesso, Chaperone su Giornale Radio. Ringrazio ancora Michele Ceci per la bella intervista. Noi andiamo verso la conclusione di questo blocco, ma ne approfitto insomma per leggervi ancora qualche notizia al volo, poi andiamo verso il gran finale. Intanto c'è una notizia che avrete sentito e che ci porta ancora a parlare di virus. Sono settimane insomma in cui il tema antivirus è tornato prepotentemente alla ribalta, ma c'è anche stato un primo caso di trasmissione di aviaria da gatto domestico a uomo. È un caso che chiaramente preoccupa perché molti di noi hanno dei gatti, evidentemente, quindi è uno scenario da tenere monitorato. È stato scoperto negli Stati Uniti il primo caso di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un essere umano. Il felino si era infatti ammalato dopo aver consumato prodotti di origine animale crudi e successivamente avrebbe contagiato un veterinario che lo aveva visitato senza indossare adeguate protezioni per occhi e vie respiratorie. L'uomo, vale la pena ovviamente dirlo, è risultato asintomatico, lo riporta lo studio condotto dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Contea di Los Angeles in collaborazione con i centri di controllo e prevenzione delle malattie americane, notizia riportata poi dal sito dell'Associazione dei Veterinari Americani. Uno studio che ha preso in esame 19 gatti che si erano ammalati dopo aver consumato latte crudo, carne cruda o cibo crudo per animali domestici, che sono stati sottoposti a test, tutti i risultati positivi al virus. Alla luce di queste infezioni, i ricercatori hanno intervistato poi 139 persone, 11 proprietari di animali domestici appartenenti a 5 nuclei familiari con gatti colpiti, 126 persone di 10 cliniche veterinarie in cui erano stati visitati 14 di questi gatti e una persona di un'agenzia di controllo animale coinvolta nel trasporto delle carcasse. Tutti sono stati inizialmente monitorati, sebbene 30 avessero presentato dei sintomi, nessuna è risultata positiva al test, e poi insomma continuando a scremare si è arrivati invece al caso specifico di questo veterinario, uomo per il quale sono stati esclusi comunque altri fattori di rischio noti per l'infezione, non ha riportato sintomi, però si tratta di una prima volta, quindi di un caso che ha fatto un po' scalpore. Il consiglio è ovviamente quello ai proprietari di animali domestici di non somministrare ai propri gatti prodotti animali crudi, mentre i veterinari, vale la pena evidentemente ripeterlo, devono essere consapevoli dei rischi di infezione, utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati e attenersi alle pratiche raccomandate per il controllo delle infezioni al fine di ridurre il rischio di trasmissione zoonotica, così si dice, dell'influenza. Questo era per fare un po' il punto scientifico su una notizia che magari vi era capitato di leggere. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco il gran finale di questa puntata di Cosmo 2050, rimanete con noi.
1: Pillole. Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3 e 22 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci pronti davvero per il finale di questa puntata di Cosmo 2050 su Giornale Radio. E allora andiamo verso un finale in cui però abbiamo ancora un paio di temi davvero intriganti. Tra poco vi parliamo di una competizione scientifica di altissimo livello, si chiama FameLab, tra poco ve la descriviamo. Siamo usciti diciamo dalla fase regionale per approdare verso la finale nazionale, sarà l'occasione per scoprire anche un progetto di una giovane ricercatrice. Poi chiudiamo su un grande tema che ovviamente dovevamo affrontare, il rilascio dei file sugli UFO da parte dell'amministrazione Trump. Ne parleremo con Edoardo Russo del CISU, il Centro Italiano Studi Ufologici. Una notizia al volo riguarda il sempre discusso tema dell'obesità, che a livello scientifico ci fa sapere che negli ultimi 45 anni i tassi di obesità appunto nella maggior parte dei paesi industrializzati hanno smesso di crescere, e questa è una buona notizia. Anzi, in alcuni paesi come in Italia hanno addirittura iniziato a calare lievemente, ma il contraltare è che nei paesi a basso medio reddito i tassi di obesità continuano invece ad aumentare. Questo lo indica un'analisi internazionale pubblicata sulla rivista Nature, che ha coinvolto circa 2000 ricercatori di tutto il mondo guidati dall'Imperial College di Londra. E pensate, 232 milioni di individui sono stati analizzati di 200 paesi, e l'idea dunque intanto mette in discussione che ci sia in atto un'epidemia globale di obesità, e poi ci dice evidentemente che non è più un tema legato al benessere, anzi paradossalmente nei paesi dove si vive meglio si sta anche meglio da un punto di vista del trend dell'obesità, ma è da tenere monitorata la situazione evidentemente dei paesi invece in via di sviluppo, dove il tema dell'obesità sta diventando evidentemente piuttosto importante. Tra poco cambiamo completamente argomento, ma intanto noi ripartiamo dalla musica in questo fine settimana, e allora con Giorgio Berselli in regia ci andiamo ad ascoltare un nuovo pezzo. Questo nuovo pezzo è di Harry Styles e si chiama Watermelon Sugar.

0: E allora eccoci qua, eccoci ancora, ancora insieme con Cosmo 2050. Ne approfittiamo per parlare di una competizione, una vera e propria competizione scientifica e divulgativa. Siamo in un periodo dell'anno in cui, insomma, tra Eurovision, campionati sportivi e calcistici che vanno verso la conclusione, si parla tanto di premiazioni e competizioni. Sta anche per iniziare il mondiale in tutto questo, e lo facciamo dunque a modo nostro qui su Cosmo 2050. Vi parliamo di FameLab, una competizione internazionale di divulgazione scientifica aperta a giovani ricercatrici e ricercatori, che ha visto terminare, insomma, da pochi giorni la fase territoriale e regionale. Ci sarà poi a Perugia la finale a ottobre a livello nazionale, e poi, insomma, si andrà anche oltre, evidentemente oltre i confini. Partiamo in particolare per parlare con gli amici dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dunque dall'edizione genovese 2026 di FameLab, che è stata coordinata dall'Università di Genova in collaborazione con il CNR, con l'IIT, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Associazione Festival della Scienza, l'Acquario di Genova Costa Edutainment, la Biblioteca Universitaria di Genova, la sede genovese dell'Associazione Dottorandi, Scientificast e Unige Radio. Tutto questo per dirvi che sono emerse due finaliste: Letizia Sarchini, dottoranda in fisica presso l'IIT, e Giuliana Orlandini, ingegnera biomedica, dottoranda anche lei presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, che è in collegamento con noi. Quindi tanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Ciao Francesco, grazie mille per l'invito. Per me è veramente un onore poter ancora una volta parlare di scienza e poterlo fare in radio, e ancora di più un grande piacere. Mai avrei pensato di poterlo
0: nostro,
1: fare.
0: Insomma, per te è anche un allenamento, mi sembra di capire, perché l'aspetto divulgativo in questa competizione forse non è da meno, anzi, insomma, lo è, ma fino a un certo punto rispetto a quello scientifico. Prima di addentrarci nel tuo progetto, insomma, in quello che è stato poi l'intervento che ti ha fatto arrivare in finale, ci puoi descrivere un po' meglio, insomma, questo FameLab? Io ho cercato di fare una sorta di riassunto. È una competizione, però, che, insomma, ricorda un po' effettivamente la Champions League, ecco, per gli appassionati di calcio.
1: Sì, esattamente. Fondamentalmente è una vera e propria competizione, come tu dicevi, ma di divulgazione scientifica. E in particolare scienziati provenienti da diverse branche, possono essere scienziati che si occupano del lato medico, piuttosto che, per esempio, di sviluppare soluzioni alternative per l'ambiente. Quindi scienziati con un background comunque differente si ritrovano insieme sullo stesso palco per raccontare la scienza, e raccontarla però in un modo diverso da come loro sono abituati, no? Lo fanno prevalentemente per cercare di trasmettere un messaggio ad un pubblico ampio, ad un pubblico che appunto non, alla fine poi non sa nulla o non sa quasi nulla di quell'argomento stesso. E diciamo, la parte ancora più complicata della questione non è solo raccontarlo in un modo che sia facile da capire, da cogliere, ma farlo in un tempo limitato. Noi abbiamo solamente 3 minuti per poter parlare di scienza e tecnologia avanzata.
0: È una sfida intrigante questa dei minuti che ci hai detto, perché, insomma, beh, ora lavorando in radio, diciamo, 3 minuti mi sembrano quasi una manna dal cielo, però effettivamente rispecchia un po' la necessità di essere anche sempre più accattivanti. E poi, insomma, ti facciamo quindi già in qualche modo gli auguri per la finale di Perugia prevista per ottobre. Ci sarà tempo, però evidentemente siamo già in una fase più avanzata. Come giudichi, insomma, il tuo risultato? Sei orgogliosa già di essere arrivata in finale? C'è stata una selezione, leggevo, insomma, piuttosto lunga anche per tutti gli enti che hanno partecipato anche a livello ligure genovese.
1: Devo dire che è stato veramente un risultato inaspettato. Come anticipavi, il livello della competizione quest'anno era particolarmente alto, e quindi è stato ancora più difficile comunque qualificarsi. Per questo motivo sono doppiamente felice e orgogliosa, insomma, del risultato raggiunto. Ora incrociamo le dita e speriamo nella finale.
0: Sì, noi facciamo in qualche modo il tifo per te. Ci puoi descrivere però di quello di cui ti occupi? Peraltro, insomma, mi piace molto perché nella descrizione che ci hanno mandato dall'ufficio stampa ci sono aspetti scientifici, alcuni forse un po' meno. Sei un'orgogliosa gattara, leggiamo, insomma, però al di là di questo, di cosa si occupa? La tua ricerca, peraltro, su un tema molto, molto serio e che ti fa molto onore, credo.
1: Sì, la mia ricerca ha a che fare con il cancro. E già questo, diciamo, è stato molto difficile, perché non è semplice parlare di questi temi, soprattutto sapendo che dall'altro lato probabilmente una buona percentuale di persone ha avuto esperienze dirette o comunque ha avuto dei familiari che sono andati incontro al cancro. Quindi è stato doppiamente difficile poterne parlare, ma in realtà poi il lato positivo di tutto è che comunque lo abbiamo fatto dando speranza, perché la mia ricerca ha proprio a che fare con la possibilità di sviluppare delle vere e proprie sonde in missione anticancro. Che cosa vuol dire questo? Si fa riferimento alle cosiddette terapie cellulari. Sono le terapie del futuro, sono quello che si sta cercando di sviluppare per superare tutti quelli che sono i lati positivi e i lati negativi dei vari sistemi di trattamento attuale, e ha a che fare con l'utilizzo di cellule dei pazienti o cellule del sistema immunitario dell'uomo, che possono essere letteralmente addestrate per navigare all'interno del corpo, riconoscere le cellule tumorali e annientarle in modo selettivo. E quindi questa è proprio fa parte di quello che attualmente la ricerca sta cercando di sviluppare. Qualche trattamento attualmente è già sul mercato, ma in realtà è un campo che ha bisogno di tanta ricerca, ed è quello di cui si sta occupando anche il mio gruppo di ricerca, che ci tengo a menzionare, Nanomaterials for Biomedical Application, guidato dalla dottoressa Teresa Pellegrino. Stiamo cercando di sviluppare dei sistemi che ci permettano proprio di monitorare le cellule quando vengono reiniettate nel corpo, quindi per cercare di seguirle letteralmente durante il loro percorso all'interno del corpo, in modo poi da poter ottimizzare questi trattamenti e renderli efficaci anche laddove attualmente non lo sono. Questo è quello che ho provato a spiegare.
0: Mi sembra una ricerca, lo abbiamo capito molto bene, mi sembra una ricerca molto di frontiera, diciamo, quindi a maggior ragione ci fa piacere parlarne. Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti. È chiaro che nasce anche con un intento, se vogliamo, di divertirsi questo FameLab. Il ruolo però della divulgazione forse non è davvero di secondo piano. Rendere la scienza meno di nicchia e avvicinarla in qualche modo alle persone, nel tuo caso peraltro spesso agli stessi pazienti, è una sfida che non è da dare per scontato. Tanti scienziati possono essere grandi scienziati e non avere magari le skill, tra virgolette, per comunicare. È qualcosa su cui senti sia necessario allenarsi ogni giorno?
1: Assolutamente sì, anche perché diciamo questo può avere un effetto non solo sul divulgatore in sé, quindi sullo scienziato, che comunque deve essere in grado di saper comunicare la scienza anche ad un pubblico che non è prettamente scientifico, ma soprattutto perché questo ha anche a che fare con temi molto più grandi. Parliamo di prevenzione, saper parlare alla gente di cancro e saper comunicare il fatto che i sistemi di trattamento attuali necessitano di essere rivoluzionati e che bisogna anche essere in grado di fare tanta prevenzione è assolutamente un tema importante. Io penso che noi dobbiamo essere comunque dei mediatori di informazione anche sotto questo punto di vista.
0: Eh sì, questo ti fa particolarmente onore. Quindi in bocca al lupo e grazie a Giuliana Orlandini dell'Istituto Italiano di Tecnologia per essere stata con noi e averci parlato del FameLab. Ci sarà occasione evidentemente di tornare a parlarne via via che va avanti. Noi ripartiamo dalla musica. L'ultimo pezzo di questa puntata è di Shabuzei, si chiama Born to Die.

0: E allora eccoci qua, eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma è l'occasione per fare un commento, diciamo, accurato su una delle, mi verrebbe a dire, poche promesse mantenute da Donald Trump, che aveva promesso di divulgare alcuni documenti inediti sui cosiddetti WAP. Questo è il termine corretto, diciamo, con cui però noi parafrasiamo gli UFO, fenomeni anomali non identificati. Sul sito del Dipartimento della Difesa da qualche giorno si possono consultare immagini, trascrizioni di scambi tra le missioni spaziali e il centro di comando, interrogatori dell'FBI a chi ha sostenuto di aver avvistato un UFO e tanto altro. Ovviamente sono tutti documenti che sono già stati ampiamente scandagliati, hanno suscitato reazioni contrastanti, e noi abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Edoardo Russo del CISU, Centro Italiano Studi Ufologici, che come insomma autore o coautore ha firmato davvero tantissimi articoli sul tema nel corso degli anni. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, si tratta evidentemente comunque di un momento storico, se vogliamo. È stata in qualche modo sgretolata parte della grande segretezza che i governi americani hanno sempre mantenuto sul tema. Poi, insomma, da lì a dire che ci sia qualcosa di fondamentale, ecco, magari ce ne passa. Che commento si sente di fare, detto che, insomma, Donald Trump fa una mossa che alcuni vedono addirittura come mossa politica per dare una soddisfazione a una parte del suo elettorato?
1: Beh, separiamo sì, tre cose: i fatti, le interpretazioni e il contesto. Quindi, il contesto, sì, in cui è avvenuto il rilascio di questa documentazione sul sito di quello che adesso chiamano Dipartimento della Guerra, non più della Difesa, sì, e che la base MAGA, nell'ambito di tutto il filone complottistico di cui si è nutrita per anni, ha considerato questo come l'altro complotto sull'omicidio Kennedy, come quello sugli Epstein Files, una questione centrale per combattere il Deep State, quindi l'amministrazione corrotta della pubblica cosa al governo quando erano all'opposizione. Nel momento in cui questo tipo di impostazione è andata alla Casa Bianca, quindi è arrivata a essere maggioranza sia in Parlamento sia al governo, c'è stata una crescente pressione da parte soprattutto di alcuni parlamentari perché si arrivasse al rilascio. Abbiamo visto il rilascio parziale, non parziale, in tempi stretti, non stretti, degli Epstein Files, abbiamo visto quelli sull'omicidio Kennedy e finalmente sono arrivate anche quelle relative all'argomento UFO. Quindi questo è dove andiamo a collocarlo, perché in questo momento, ecco, in realtà non è una prima volta, è almeno la terza volta che abbiamo una grande rilascio di documentazione da parte, diciamo, delle autorità americane. La prima fu diciamo all'inizio degli anni 70, quando l'intero archivio dell'aeronautica militare americana venne sanitizzato, quindi eliminati i riferimenti personali e depositato agli archivi nazionali a Washington, e quindi già questo era accessibile da tantissimi anni. Un secondo giro di declassificazioni. Beh, eravamo ancora in guerra fredda, sì, parliamo di un progetto di raccolta dati che era partito, diciamo, nel 47 e terminato nel 69, e parliamo di molte decine di migliaia di pagine, c'erano 12.000 casi di avvistamento raccolti, eccetera. La seconda tranche deriva da una legge che si chiama Freedom of Information Act, la legge sulla libertà di informazione, e a partire più o meno dalla fine degli anni 70 e ancora adesso avanti ci sono ricercatori specializzati che non fanno altro che fare richiesta di documentazione, ottenere il rilascio. Quindi la declassificazione vuol dire viene tolta la classifica di confidenzialità, riservatezza o segretezza a seconda dei livelli, e vengono resi pubblici. Questo di cui parliamo è uno sforzo più coordinato che arriva da un ordine, diciamo così, del presidente, che l'ha chiesto al ministro della difesa, che a cascata è andato a richiederlo alle varie pubbliche amministrazioni. E quello di cui parliamo è un primo rilascio parziale, parliamo di 160, poco più, poi sono diventati poco meno, documenti, su un totale di molte migliaia che si aspetta che verranno rilasciate nell'arco di circa un anno, con cadenza, prima dicevano settimanale, adesso si parla di quindicinale, quindi vedremo molti di questi rilasci in cascata, un po' come era successo in Gran Bretagna, dove il Ministero della Difesa inglese ha messo degli anni a declassificare e rendere pubblico tutto il materiale sull'argomento. Si tratta di roba nuova, di roba vecchia, di roba clamorosa, di roba non clamorosa. In realtà una buona parte di questo era già materiale conosciuto. Sembra strano, ma non è stata una declassificazione in senso stretto, è stata una pubblicazione. Alcune altre cose invece
0: una
1: non erano conosciute.
0: Conferma ufficiale, diciamo, di alcune cose.
1: Erano cose anche già pubbliche, anche già declassificate. Penso ai documenti dell'FBI, in gran parte, che erano già stati declassificati proprio in base alla legge sulla libertà di informazione, erano stati scritti libri sull'argomento. Adesso alcune hanno delle parti cancellate che non sono le stesse del passato, ma queste sono minuzie da ricercatori. E in mezzo però c'è letteralmente di tutto, addirittura abbiamo casi fasulli, casi spiegati che erano stati raccolti dalla Polizia Federale in particolare, o per quello che riguarda la NASA, che è il secondo ente non strettamente della difesa, che ha rilasciato parecchio materiale relativo alle missioni spaziali. Una parte era già conosciuta, una parte no, e hanno avuto cura di precisare che vengono considerati non identificate quelle segnalazioni, non perché siano intrinsecamente anomale, ma perché non hanno una specifica spiegazione. Ce ne sono alcune in particolare che erano già state oggetto di articoli di studio anche pubblicati negli anni 70 e 80. Alcuni erano dei riflessi, ad esempio, alcuni erano delle particelle di ghiaccio, ma non c'è una spiegazione certa e quindi risultano ancora aperti. E quindi la NASA ha tirato fuori intanto alcune cose, l'FBI ha tirato fuori alcune altre cose. Una parte minoritaria arriva invece dal Dipartimento appunto della Difesa della Guerra, e sono quelli di fonte militare. Questi sono quelli più interessanti perché sono più recenti, non parliamo di roba del 47 o del 75, okay, ma parliamo di riprese filmate infrarossi fatte da forze armate non solo negli Stati Uniti, ma parliamo anche su altri teatri, quindi Medio Oriente, quindi c'è anche qualcosina di europeo, poca roba devo dire, più che altro cose in Grecia. Noi ci aspettavamo di vedere ad esempio una ripresa filmata che era già stata resa nota un paio d'anni fa in Italia, presa da un drone militare americano in Sicilia, sopra Sigonella. Questo non fa ancora parte del rilascio, ma ripeto, siamo proprio all'inizio, vedremo poi quanta roba arriva.
0: Sì, non, ecco, questo è un punto credo importante, alimenta, crede, i complottismi o la sensazione che però ci sia qualcosa che invece il governo americano non vuole dichiarare, oppure è solo questione di tempo?
1: Viviamo in un mondo complicato dove diciamo che allora i complottisti viaggiano all'interno di teorie del complotto, e quindi già in questo momento ci sono tre filoni che sono insoddisfatti di quello che sta succedendo. Ci sono quelli che dicono stanno rilasciando le cose scarse, i veri segreti no, sono ancora nascosti. Ci sono quelli che invece dicono sì, finalmente il nostro eroe, cioè Donald Trump, è riuscito a scardinare e finalmente arriveremo alla verità. E poi ci sono i metacomplottisti che sostengono che questo è tutto un rilascio fasullo che serve all'amministrazione governativa per coprire gli altri scandali e distrarre l'opinione pubblica. Quindi sono mai contenti, diciamo così. No, noi siamo interessatissimi invece perché tutto quello che, non più che noi, i nostri colleghi americani, a noi, ripeto, dalla vecchia Europa interessa solo quello che concerne noi. Per due ragioni. Primo, ci interessa documenti, casistica, materiale di qualunque tipo, che in questo momento è di basso livello. C'è materiale non contestualizzato, non con i dati tecnici, ad esempio delle riprese, ma questo è più che comprensibile, soprattutto per le cose militari. Ma la cosa importante è a livello di opinione pubblica. Quindi va a rinforzare il concetto che c'è un argomento che merita, che le autorità governative, in questo caso americane, se ne sono occupate da lungo tempo, e che c'è qualcosa che resiste alle spiegazioni, anche se non c'è la famosa pistola fumante che ci dica che abbiamo gli invasori alieni, almeno finora non hanno rilasciato i cadaveri alieni e cose simili, sempre che ci siano. Questo è più o meno quello che tra l'altro risulta anche da analisi, da analoghi rilasci avvenuti in altri paesi. Quindi noi abbiamo esempi simili avvenuti che sono in Svizzera, in Gran Bretagna, in Svezia, in Danimarca, in Italia, in Spagna, dove le forze armate hanno già in passato declassificato anche in più tranche materiale raccolto. E quindi di nuovo c'è chi vuole dire quello che ci danno è roba che non serve a niente, e credere che ci sia dell'altro, e ognuno crede a quel che vuole. Gli studiosi si fermano ai dati, ai documenti, li analizzano, li studiano, e questa è la cosa più importante e interessante per noi.
0: Eh sì, credo che valga la pena ripeterlo, soprattutto in periodi trampiani. Però insomma ringrazio davvero molto Edoardo Russo per aver sintetizzato in pochi minuti un tema evidentemente molto, molto complesso, ma soprattutto per averci fornito anche un po' di contesto. Quindi Grazie ancora per essere stato con noi, vi dovevamo credo un approfondimento su questo tema, ma siamo davvero in chiusura di questa puntata di Cosmo 2050. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento tra 7 giorni per una nuova puntata, sempre nel weekend di Giornale Radio. Grazie a Giorgio Berselli in regia e a tutti voi per l'ascolto e l'attenzione. Da parte di Francesco Massardo l'augurio di un buon weekend, anzi come sempre di un weekend semplicemente stellare. A presto.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:59 minuti.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Eccoci qui, siete su Radio Giornale Radio, questa è Corrente alternata e come sapete ci occupiamo dei fatti salienti e delle polemiche di questa settimana. 103 episodi criminali, 113 feriti, 24 morti tra il 1987 e il 1994. La banda della Uno Bianca, cosiddetta banda della Uno Bianca, getta il terrore fra le Marche, la Romagna, l'Emilia, insomma è un flagello che colpisce queste zone e che non cessa di così sollevare polemiche e alimentare dietrologie, racconti su misteri vari. L'ultima clamorosa uscita è quella di Roberto Savi nella trasmissione Belve, il quale Roberto Savi dice una cosa che in realtà non è del tutto inedita e che i componenti della banda avevano già detto in un processo. Cioè, cosa dice Savi parlando con Francesca Fagnani? Dice: avevamo un rapporto con i servizi segreti, c'erano varie persone che ci commissionavano degli omicidi delle volte, insomma ci commissionavano alcune delle cose atroci che noi facevamo. Questa frase ovviamente ha fatto riaprire il caso e ne parliamo con Massimiliano Mazzanti, giornalista bolognese, che tra l'altro chi segue bene questa vicenda conosce come uno dei maggiori esperti del caso, era stato intervistato anche nel documentario abbastanza approfondito che ha fatto la RAI qualche anno fa, lui sul tema ha scritto vari libri e allora voglio entrare in questo caso assieme a lui e poi vedremo anche cosa succederà, daremo magari qualche anticipazione per quello che succederà in futuro, perché insomma fra i fratelli Savi non tutti hanno la stessa idea a quanto pare. Intanto voglio cominciare, Massimiliano, chiedendoti se quello che dice Roberto Savi secondo te è vero. C'era un altro livello sopra

0: i fratelli Savi e i loro vari complici. Peraltro c'è un ulteriore tassello di questa storia, perché uno dei protagonisti si è appena suicidato, curiosamente proprio dopo, no, a pochi giorni di distanza dalle uscite di Roberto Savi. Poi vedremo anche di chi si tratta e che cosa c'entra, ma partiamo da queste frasi di Savi, poi andremo a ricostruire la storia della Uno Bianca. Dice il vero, secondo te?
1: È un cocktail di bugie e verità. Il fatto che alcuni carabinieri, non l'arma dei carabinieri, abbiano aiutato i Savi, in particolare nella fase iniziale della loro attività, 1988, inizio 89, è un qualcosa di acclarato anche dalle inchieste che abbiamo condotto dal 2021 a oggi e che abbiamo consegnato alla Procura della Repubblica di Bologna, con due esposti nel 2021, un terzo firmato dai familiari delle vittime nel 2023, e che mettono in luce non generiche ipotesi o illazioni su diciamo così protezioni o connessioni con settori appunto dell'arma dei carabinieri, ma focalizzano alcuni specifici episodi in cui la Procura della Repubblica e alcuni carabinieri, in merito alla prima grande strage compiuta dalla banda della Uno Bianca, cioè la strage di Castelmaggiore, hanno operato in maniera incomprensibile o quantomeno scellerata, per non dire depistante. E non si tratta solo di quel famoso carabiniere Domenico Macauda che fu scoperto e arrestato, ma di episodi che sono capitati prima che lui entrasse in campo e che sono proseguiti dopo che lui era stato arrestato.
0: Ecco, Macauda dice, Macauda è uno che è stato proprio accusato e trovato colpevole di depistaggio, no? Certo. Roberto Savi dice a Francesca Fagnani: io non so neanche chi sia.
1: Sì, cioè, però aggiunge, quando Francesca Fagnani, se riguardate il video, lui ripete due volte di non conoscere Macauda, poi Fagnani si rassegna e sta passando a un'altra domanda e lui lascia cadere la frase: Macauda, quello siciliano? Cioè, per far, come dire, far capire che sappiamo benissimo, sa benissimo di chi si sta parlando. E stiamo parlando di un soggetto che era stato, l'ho scritto ieri anche per replica all'ex PM Spinosa, che invoca forze oscure che gli avrebbero impedito di operare in quegli anni. Lui era il titolare di quella, come di tutte le altre inchieste che hanno riguardato i delitti poi scoperti e compiuti dai Savi. Macauda era stato accusato di essere inizialmente un concorrente nell'omicidio dei suoi colleghi Cataldo Stasi e Umberto Riu. E, per esempio, il PM Spinosa ha ascoltato nel primo interrogatorio l'alibi che Macauda aveva fornito per chiamarsi fuori da quella vicenda, pur avendo ascoltato sei volte complessivamente i due chiamati in causa dall'imputato e avendo la possibilità di fare altre, diciamo così, verifiche tecniche, non ha mai nemmeno chiesto alle persone chiamate in causa se fosse vero o meno quello che lui aveva raccontato, tant'è che lo proscioglierà nel 1991 con un documento in cui non è citata l'esistenza di un alibi di questa persona, alla quale non è stato nemmeno chiesto dove fosse il 19 febbraio 1988, quando ci fu la prima grande rapina dei Savi nel bolognese, cioè a Casalecchio di Reno, dove morì la guardia giurata Carlo Beccari. Anche in quel caso Savi depistò quelle indagini, Macauda depistò quelle indagini, e quando fu scoperto non gli fu neanche chiesto dove fosse il 19 febbraio 1988.
0: Ma quindi, secondo te, è vero che c'era un livello di servizio segreto che copriva i Savi?
1: Ma dipende che cosa intendiamo per servizi segreti. Se intendiamo il SISMI, il SISD, adesso si chiamano diversamente, mi pare AISI e AISE, allora forse siamo fuori strada. Se parliamo invece di soggetti che all'interno dell'arma dei carabinieri non svolgono semplicemente le operazioni che tutti noi conosciamo e per i quali apprezziamo quell'istituzione, e non saremo mai abbastanza grati all'arma dei carabinieri per quello che fa quotidianamente, ma all'interno di questa struttura ci sono anche soggetti che fanno anche altre cose, la storia italiana ce lo racconta molto bene, e che evidentemente avevano un contatto diretto, almeno a Bologna, con queste persone e che poi hanno continuato ad averlo. Questo contatto, che si è maturato sicuramente nel 1988, apre quantomeno la possibilità di uno scenario inquietante per quella che poi sarà la strage del Pilastro del 4 gennaio 1991, perché su quell'episodio i dubbi sono tanti.
0: Adesso ci torniamo. Il punto è, c'erano quindi all'interno dell'arma alcune figure che facevano un altro gioco.
1: Esatto.
0: Spesso viene evocata la strategia della tensione, viene evocata la falange armata.
1: No, no. ti interrompo subito, noi alla Procura della Repubblica abbiamo fatto i nomi e i cognomi, abbiamo citato gli episodi in cui questi nomi e questi cognomi sono coinvolti, abbiamo descritto le situazioni, e tutto sulla base dei documenti che loro stessi hanno prodotto. Quindi non cioè, stiamo parlando di cose generiche.
0: Noi a che ti riferisci?
1: Perché non voglio attribuirmi esclusivamente il merito di tutto questo lavoro che, ripeto, è confluito in 3 esposti e adesso in un libro che è di prossima uscita, perché almeno l'opinione pubblica sappia di cosa stiamo parlando, ma nella realtà sono stato anche aiutato da alcuni parenti delle vittime della Uno Bianca che, devo dire, si sono spesi molto per aiutarmi a trovare soprattutto la documentazione.
0: Quindi prova a dirmi secondo te cosa è successo, poi andiamo nei vari crimini, no?
1: Molto
0: però
1: semplice.
0: Che cosa succede? Tre fratelli, sì. No? Fratelli Savi.
1: Sì, esatto.
0: Due di questi, tutti e tre crescono, come si è sempre detto, con la passione per le armi.
1: Sì, tant'è ma che questo Roberto... è un particolare secondario.
0: Infatti in dice realtà, Roberto Savi.
1: Sì, questo fa parte. Pensa che noi nella realtà non sappiamo nemmeno l'esatta genesi e l'esatta composizione della banda dell'Uno Bianca. Se dovessimo attenerci alle sentenze di Rimini, la banda dell'Uno Bianca sarebbe composta da 3 persone fino al 4 febbraio 1988. Diventano 5, ma solo per il giorno 4 febbraio 1988, col coinvolgimento di Marino Chipinti e Luca Vallicelli. E poi diventerà di nuovo una banda di 4 persone col coinvolgimento di Gugliotta, ma l'uscita appunto dei precedenti 2. In realtà a Bologna la storia è diversa, perché pochi mesi dopo, quando vengono processati a Bologna, Vallicelli e Occhipinti vengono considerati parte integrante della banda anche fino almeno alla rapina di Casalecchio, mentre Gugliotta entra sempre dopo. In realtà nessuno ha fatto delle indagini veramente approfondite per capire quando questi si fossero conosciuti e avessero, come dire, creato la gang, tanto è vero che nessuno ha mai notato che nell'aprile del 1988, quando Marino Occhipinti si sposa tra l'altro con la cugina della figlia di Vanna Marchi, dato così di gossip senza null'altro significato, al matrimonio sono già presenti tutti Vallicelli, Occhipinti ovviamente che è lo sposo, Roberto Savi, probabilmente ci doveva essere anche Fabio, perché nella pagina della sua agenda in cui aveva elencato gli ospiti Savi era atteso anche con un'altra persona che poi è stata cancellata, e Gugliotta assieme ai suoi familiari. Quindi i componenti della banda si frequentavano ed erano già amici fin dall'inizio in cui hanno dato vita a questa scellerata avventura.
0: Allora c'è una banda, io questo lo apprendo dal documentario, no, che è stato fatto, certo, dalla Rai, dove ci sei anche tu. Iniziano a fare rapine ai caselli autostradali, sì, a bordo di una regata,
1: certo,
0: no?
1: Di proprietà di Alberto Savi,
0: un'auto della Fiat. Poi a un certo punto succede qualcosa che gli fa cambiare, come dire, gli fa alzare di livello,
1: certo,
0: no? Cioè da lì smettono di fare rapine ai caselli e cominciano a fare altro tipo di rapine, no?
1: Cominciano a rapinare i supermercati, cominciano già nell'87 e diventerà, diciamo, l'obiettivo principale dell'88, ma continueranno a rapinare anche i caselli.
0: Quindi
1: alterneranno i due tipi di rapine, così come alterneranno rapine dove separano in maniera feroce Casalecchio di Reno, Coop di Casalecchio di Reno, Coop di Rimini, Coop Celle, mentre in altre situazioni, per esempio un altro supermercato di Bologna e un supermercato di Pesaro, ottobre e maggio, quindi dopo queste 2 rapine, non toccheranno un capello a nessuno delle guardie giurate e dei testimoni che sono lì. Quindi operano su vari livelli e anche con stili diversi.
0: E questo secondo te perché? Perché sono persone diverse in realtà?
1: A volte, anche questo è quello che ti dicevo prima, per esempio alla rapina di Pesaro, dove supermercato di Pesaro, dove peraltro sequestrarono una guardia giurata, se la presero in macchina per alcune centinaia di metri, quasi un paio di chilometri, per poi buttarla fuori dalla macchina, quelle guardie giurate che erano state protagoniste proprio della rapina, anche sequestrati, parlano di 4 persone, ma per la storia della Uno Bianca, a settembre la banda della Uno Bianca era composta solo dei 3 fratelli, allora chi era il quarto? E questa mancanza di un elemento o di 2 elementi in questa quella rapina sarà un leitmotiv tra le testimonianze delle persone che hanno assistito ai colpi della Uno Bianca e le risultanze processuali del 95-96.
0: Ecco,
1: quindi c'è qualcosa che tocca.
0: Questo non c'è dubbio che c'è qualcosa che non va, anche perché loro danno versioni diverse, insomma, certo, dicono cose differenti, i 2 fratelli e tutte le persone. Si è suicidato
1: Pietro Gugliotta
0: qualche giorno fa. Pietro Gugliotta, si è detto con lui muoiono tutti i misteri, no?
1: Tu sei un bravissimo giornalista, quindi mi insegni che nel sistema penale italiano, a cui noi ci dobbiamo rifare anche come giornalisti d'inchiesta, non puoi sperare che sia l'imputato, tra virgolette, a dirti la verità. Sei tu che devi mettere le persone che poni al centro del tuo mirino nelle condizioni di ammetterla. Quindi non credo che la morte di Gugliotta possa impedire la ricerca della verità. Certo che c'è una cosa molto inquietante che ti posso raccontare, anche perché credo che i familiari delle vittime su questo aspetto saranno molto duri con la Procura di Bologna. Il tutor universitario di Gugliotta venne alla presentazione, a una presentazione di un mio libro al Circolo della Fattoria, al Pilastro, nel 2018. Prendendo la parola al termine di quella giornata, lui fece raccontò delle cose che gli avrebbe detto Gugliotta nell'ambito di quel rapporto, quando lui era carcerato e si laureava, molto importanti, e che i familiari hanno condensato in due pagine del loro esposto, che è stato depositato, ripeto, nel 2023. Pagina in cui si chiedeva urgentemente di chiedere a Gugliotta di chiarire quello che avrebbe riferito, che aveva riferito a noi il suo tutor universitario. Bene, il fatto che lui abbia fatto a tempo, tra virgolette, a suicidarsi 3 anni dopo quasi, lascia molto amaro in bocca, perché la procura aveva avuto tutto il tempo di intercettarlo, chiedergli che cosa sapesse o non sapesse e se era vero quello che ci aveva detto il tutor, e cioè che loro agivano tranquilli perché sapevano di essere protetti.
0: C'è ancora un'ultima cosa che voglio chiederti, Massimiliano. Parlando prima di andare in onda, tu mi dicevi: ma qui il fratello di Roberto Sabi, Fabio, andrà in una trasmissione Mediaset prossimamente a dire la sua verità, cioè a smentire quello che ha detto Roberto. Che cosa potrebbe, intanto, appunto, vedremo poi anche quali saranno le date, se andrà effettivamente a seconda insomma, dei tempi che hanno, poi bene che lo facciano se riescono a fornire ulteriori elementi. Però secondo te che cosa potrebbe smentire Roberto di Fabio Savi di quello che ha detto Roberto? Perché questo è interessante, ci stai dando, diciamo, una notizia, e vorrei chiederti secondo te che cosa potrebbe cancellare o cambiare.
1: Beh, lui dirà essenzialmente che non è vero che Eva li ha traditi. Tieni conto che noi sappiamo per certo che Roberto e Fabio avevano litigato su Eva, sulla presenza di Eva, sulla necessità forse addirittura di uccidere Eva anche quando, prima di essere arrestati. Cioè Roberto aveva, come dire, non gradiva la presenza troppo insistente di questa ragazza nei loro traffici. Però questo non gli aveva poi impedito di continuare a essere, come dire, complici nei vari reati. Lui smentirà sicuramente questo fatto, dirà che non è vero che Eva li ha traditi, che loro sono stati arrestati dalla polizia piuttosto che da chissà chi altri, e smentirà le protezioni, perché lui, ricordiamocelo, è quello che coniò la famosa frase parlando nella prima intervista concessa alla Leosini, che dietro la Uno Bianca c'era solo la targa, il paraurti e i fanali.
0: Ecco.
1: E quindi lui ribadirà questa tesi, perché non sa evidentemente.
0: Perché lui non l'aveva mai detto, cioè era stato sempre Roberto a parlare di servizi.
1: Ma per la verità, livello, qualche strana missione l'avevano fatta tutti all'inizio, poi si sono riallineati sulla tesi: siamo stati noi da soli, anche nei delitti, Castelmaggiore è uno di questi, in cui non sapevano nemmeno descrivere i luoghi in cui il delitto era avvenuto, di cui sarebbero stati protagonisti. Cioè parliamo della prima strage consumata ai danni di uomini delle forze dell'ordine, i carabinieri. Come fai a non ricordarti se sei scappato a Bologna piuttosto che aver abbandonato la macchina nel luogo stesso, o se hai sparato dietro una periferia e non già in una zona residenziale, cioè trattandosi tra l'altro di un centro molto piccolo, insomma poche case, non certo di New York. E loro non sapevano di quel delitto, non sapevano raccontare praticamente nulla, a dimostrazione che anche in quel caso forse avevano aiutato qualcuno a fare qualcosa e non erano i soli protagonisti di quella vicenda.
0: Secondo te, te lo chiedo, poi andiamo a vedere i dettagli, no?
1: Certo.
0: Secondo te la banda della Uno Bianca, tu prima, quando io ho nominato la falange armata, hai detto no, non c'entra niente, ma in qualche modo è entrata in una strategia del terrore, strategia, sì, della tensione per conto di qualcuno, per conto di una parte magari dell'arma dei carabinieri, di appartenenti al servizio segreto dell'arma o di altri? Che gioco ha fatto? E quando Roberto Savi nell'intervista a Francesca Fagnani dice: io ci sono delle cose che vorrei dire a mio figlio, a me, io ho pensato questo, correggimi se sbaglio, ho pensato qui c'è uno che vuole dire di aver fatto delle cose magari con un fine politico inconfessabile, ma che in qualche modo gli toglie da dosso l'immagine di assassino brutale, rapinatore, no, a scopo di lucro.
1: Beh, intanto bisogna proprio stare attenti alle date. Nella puntata scorsa abbiamo detto che dopo l'intervista a Roberto Savi si è suicidato Pietro Gugliotta. No, in realtà Pietro Gugliotta si è saputo che si è suicidato tre, quattro giorni dopo la famosa intervista con la Fagnani, ma si sarebbe suicidato il 7 di gennaio. C'è anche da chiedersi a questo punto se Roberto Savi avesse saputo prima di quell'intervista di quello che era successo a Gugliotta, sul suicidio del quale, se vuoi, poi possiamo dire delle cose. Ma ciò detto, quello che per rispondere alla tua domanda, io credo che quella fase terroristica dei Savi, che si apre il 10 dicembre 1990 con il primo assalto ai campi nomadi e termina il 4 gennaio 91 con l'assassinio dei tre carabinieri al Pilastro, quindi parliamo di una ventina di giorni, con due strascichi molto significativi e precisi, cioè l'omicidio dei due armieri dell'armeria Volturno il 2 maggio del 1991 e una sparatoria con i carabinieri del 30 aprile dello stesso anno. Ma questa fase terroristica molto molto limitata nel tempo, molto concentrata, ecco, probabilmente è il contraccambio, non so come dire, lo scotto che loro hanno dovuto pagare a chi gli ha permesso prima e gli avrebbe permesso poi di rapinare invece a scopo di lucro, come avevano fatto un po', se vogliamo usare un'espressione familiare in altri ambiti sempre criminali, un po' hanno agito un po' come gruppo di fuoco a favore di chi gli garantiva la protezione sotto altri aspetti. Questa è la mia idea.
0: Se capisco bene, c'è un gruppo di poliziotti che diventano criminali, no?
1: Certo.
0: Per soldi.
1: Autonomamente, per soldi, sicuramente per soldi. Anche quegli autori che spesso scrivono che alcune rapine sono state fatte in maniera, tipo Casalecchio, non hanno preso un centesimo, sì, ma perché il bottino gli è sfuggito, non è che non ci fosse e non l'hanno cercato, così come alle poste di Bologna ci fu anche l'uso di una bomba, anche in quel caso gli sfuggì il bottino, cioè non riuscirono a mettere materialmente la mano sui sacchi, ma voglio dire, però loro in quel caso li cercavano, quindi la violenza era finalizzata alla preda, come si suol dire.
0: Arriva qualcuno.
1: Esatto. Mentre nella vicenda dei campi nomadi.
0: Aspetta. Arriva qualcuno e dice questo. Cioè, io immagino la scena, no? Come succede varie volte nei film. Arriva uno e dice: sapete, noi sappiamo benissimo chi siete e che cosa fate. Sappiamo che voi rapinate, insomma, tanto siete tutti qua, vi abbiamo beccato già da tempo, però possiamo fare una cosa. Possiamo fare che noi vi copriamo. E vi garantiamo una protezione, voi in cambio per noi fate qualcos'altro, cioè fate quello
1: esattamente
0: che
1: quello che ha raccontato Fabio Savi in quella deposizione del 95 nelle morie del processo di Pesaro, quando disse all'inizio del 1989, tieni conto che il processo Macaudo è finito il 5 dicembre 1988, noi fummo contattati da persone dei carabinieri. Quindi hai espresso esattamente l'ipotesi che lui stesso mette in campo in termini di confessione, che poi ritratterà. Ma ripeto, ci sono anche due strani suicidi nel frattempo, perché non c'è solo quello di Gugliotta, ma anche quello del padre di Roberto Savi è un suicidio un po' particolare. Lo stesso Fabio Savi, se hai notato, dalla Fagnani.
0: Roberto,
1: dice, quando la Fagnani gli avanza l'argomento sul padre, dice: ma un medico mi ha detto qualcosa di diverso. Cioè, fa intendere di non credere a quella versione.
0: Cioè, sono suicidi. Ecco, adesso sui suicidi ci torniamo subito. Allora, ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito. Restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Il
5: tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. C'è con noi Massimiliano Mazzanti, giornalista bolognese, molto attivo su tanti temi, soprattutto su alcuni dei misteri d'Italia, a partire da quello della Uno Bianca di cui stiamo discutendo. E allora proseguiamo l'indagine che abbiamo cominciato poco fa. Quindi, quando parli di Macaud e del processo, no?
1: Sì.
0: In realtà, rispetto a quello che dice Savi, in realtà i depistaggi sarebbero precedenti ancora.
1: Certo, i veri depistaggi sulla Uno Bianca cominciano con la rapina di Casalecchio del 19 febbraio 1988. I Savi, la loro data di nascita ufficiale è 19 giugno 1987, quindi parliamo di un semestre dopo, poco più di un semestre dopo, e con soprattutto la strage di Castelmaggiore del 20 aprile 1988. In quei due episodi accadono cose incredibili a livello investigativo e non sono tutte esclusiva opera di Macaud, ma anche di alcuni suoi colleghi.
0: Secondo te questo incontro avviene, cioè, rispetto a ciò che dice
1: dopo,
0: Fabio Savi,
1: dopo la conclusione del processo Macaud, che si concluse con una condanna a 8 anni per calunnia, di cui guarda caso quel soggetto ne scontò meno della metà, e poi infatti lo potete trovare su internet.
0: Fammi capire, perché io devo orientarmi bene. Certo. Cioè, loro iniziano a operare, diciamo, nell'87
1: e compiono due rapine con morto che suscitano grande allarme.
0: Fabio Savi dice: noi siamo stati avvicinati nell'89.
1: Sì, all'inizio dell'89, dopo la conclusione del processo Macaud.
0: Tu mi stai dicendo che in realtà erano già stati avvicinati,
1: certo,
0: prima.
1: Ma certo.
0: Cioè, loro hanno iniziato
1: nell'87. Probabilmente in quell'incontro gli è stato, come dire, prospettato il fatto di poter passare, tra virgolette, a servizio in caso di necessità.
0: Cioè, in quale incontro stai parlando?
1: Quello di cui lui parla, che sarebbe avvenuto davanti alla famosa Rotonda dei Polacchi, che è una zona, ecco, a confine tra Bologna e San Lazzaro, in cui lui sarebbe stato intercettato da questi soggetti, che lui dice appartenere all'Arma dei Carabinieri, nel mentre che spostava delle armi da una macchina all'altra, pensando che lo volessero arrestare.
0: Diciamo così, ma secondo te queste coperture precedenti sono concordate coi Savi o no? Cioè, mi spiego.
1: No, probabilmente sì. No.
0: Quindi qualcuno ha detto: adesso questi qua li copriamo, non diciamo niente perché ci possono tornare buoni.
1: Prendendo atto della realtà che si è trovato di fronte, cioè un gruppo di rapinatori in cui era invischiato qualche loro uomo, perché sicuramente Macaud era invischiato, se no non faceva due depistaggi a loro favore, e probabilmente anche altri, quindi sapevano, so, qual era la realtà, ha deciso di coprire questa vergogna facendo inquisire altre persone innocenti e di, come dire, stabilire un contatto. Bruciarono Macaud perché Macaud aveva compiuto un errore durante questi depistaggi che non era copribile. Quindi si bruciò, come si suol dire, non fu scoperto da nessuno, si bruciò da solo.
0: Quindi tu stai dicendo, in realtà, appunto, Macaud era un componente della banda, qualcuno che aveva a che fare con loro e ha fatto queste cose. Qual era il piano? Cioè, qual è l'obiettivo? Appunto, un obiettivo di strategia della tensione?
1: I soldi. L'obiettivo, certo, dei componenti della banda erano i soldi. L'obiettivo di chi li proteggeva, questo è quello che noi chiediamo ai magistrati di farsi dire da noi, mettendo in evidenza il coinvolgimento o comunque i comportamenti molto anomali, non uso altre parole per evitarci querele a tutte e due, ma voglio dire, nel libro invece sono molto più esplicito, su, ripeto, precisi momenti e passaggi delle inchieste sui delitti del 1988, noi diciamo, beh, allora a questo punto, una volta scoperte che queste persone hanno in qualche modo aiutato i Savi, fatevi dire anche il perché. Noi più di tanto non possiamo, noi siamo giornalisti, io non posso prendere, li ho incontrati tanti, molti di questi soggetti, li conosco personalmente, ci siamo anche scambiati non
0: e
1: proprio
0: cosa ti hanno
1: parole.
0: Detto?
1: Eh?
0: Ti hanno detto qualcosa?
1: La frase più tipica è poi alla fine dovrei dimostrare quello che dite, voglio dire, ma quando gli chiedo atto alla mano firmato da lui, dal tizio piuttosto che da quel maresciallo piuttosto che da quel carabiniere, dimmi perché hai scritto questa cosa, dimmi perché hai compiuto questa operazione, ah no ma se non mi hanno detto niente i miei superiori non mi puoi dire qualcosa tu, ma parliamo di cose di una gravità. Ti faccio un esempio: il primo testimone della scena del delitto di Castelmaggiore, si chiamava Giuseppe, o si chiama Giuseppe Iseppato, non so se è ancora vivo, verrà alla luce solo nel 1996, nonostante fosse stato interrogato la notte stessa del delitto, perché il suo verbale è stato fatto sparire dalla caserma dei carabinieri di Castelmaggiore e dall'inchiesta, come io dimostro ampiamente perché è pubblico per intero il rapporto giudiziario successivo. Ed era un testimone che aveva descritto la scena del delitto diversamente da come tutt'oggi qualcuno pensa che si fosse manifestata agli occhi dei sopraggiunti. Fanno sparire la testimonianza di un signore che si chiamava Fabrizio Petrucci, che grazie al suo racconto, che tra l'altro è legato a dei fatti oggettivi e quindi è, come dire, inaggirabile, ecco, dava esattamente l'orario di arrivo dei killer, quindi dimostrava che i killer erano arrivati lì solo per sterminare la pattuglia composta da Stasi De Riu e non per fare qualcosa, e quindi poi casualmente, incontrando Stasi De Riu, decisero di sparargli, ma li avevano aspettati per sterminarli. E il motivo probabilmente è in quei 16 ordini del giorno, scusatemi, ordini di servizio, che sono spariti dalla caserma di Castelmaggiore afferenti il mese di aprile del 1988. Pensate, in una caserma di carabinieri dove l'ordine regna sovrano, nel mese più cruciale della vita di tutta la storia di quella caserma, sono spariti 16 degli ordini di servizio di un mese come aprile, che ha 30 giorni.
0: E cosa c'era in quegli ordini?
1: Probabilmente le ragioni per cui Stasi e De Riu erano diventati scomodi agli occhi di qualcuno.
0: Ecco, quindi tu pensi che, quindi qui parliamo della strage del Pilastro, no?
1: No, di Castelmaggiore.
0: Castelmaggiore.
1: Pilastro viene dopo.
0: Castelmaggiore. La strage di Castelmaggiore avviene per eliminare dei testimoni scomodi?
1: Certo. Che potrebbero aver visto qualcosa, come vide quel personaggio che nell'autunno di quell'anno andò dai carabinieri, diede un'indicazione che portava direttamente a Fabio Savi, e invece di seguirla la procura e i carabinieri arrestarono lui, lo accusarono di essere uno degli assassini di Stasi De Riu, salvo poi proscioglierlo in istruttoria perché la cosa non stava né in cielo né in terra. Un uomo che disse: ho visto dalle parti di Castelmaggiore una macchina, ti dico anche il modello, un'Alfetta 2000 mi pare fosse il modello, targata Forlì, con i numeri 4 e 6 nella sequenza cifrata. Quando i carabinieri fecero finta di espletare questo accertamento e si fecero mandare dal centro meccanografico di Roma tutte le Alfetta in Emilia Romagna con quella targa, quelle interessanti su 1300 erano 250 scarse, e al pagina 52 c'è quella di Fabio Savi, e sono le stesse identiche indicazioni che il 21 ottobre 1994 la polizia fornirà a tutti i loro uffici, e nel giro di 3 settimane si scoprirà la macchina era cambiata, era una Mercedes, era sempre targata Forlì, il testimone aveva visto sempre ricordava solo due numeri della targa, però in un mese scoprirono la macchina di Fabio Savi.
0: Ma facciamo salti in avanti, poi parliamo magari in un prossimo episodio del Pilastro. Li hanno fatti prendere? A un certo punto, perché Roberto Savi dice questa cosa, cioè a un certo punto hanno smesso di coprirli.
1: Allora, Io ricordo anche una discussione accesa alla presentazione del mio primo libro sul tema con Baglioni, che venne a Rimini tra il pubblico a contestare.
0: Baglioni
1: è uno dei due poliziotti che l'avrebbe scoperto e arrestato, e io feci notare che insomma la loro storia non stava né in cielo né in terra, perché io ho copie del rapporto che loro fecero quando gli fu chiesto come sarebbero riusciti a capire che si trattava di lui, ed è un rapporto che è pieno di cose che veramente bizzarre. Certamente il 21 ottobre 1994 loro, rapinando la Banca dell'Agricoltura in Viale Aldo Moro a Bologna, si fanno, grazie a, mi fa piacere citarlo, a Teresa Aldrovandi, che aveva una poliziotta di Bologna che aveva avuto un'intuizione nella gestione delle volanti, si riesce a individuare subito la macchina, proprio nel giro di pochi minuti, la prima macchina sporca usata per la rapina. Da lì si risale nel giro di poche ore a chi era stata rubata, il quale aveva un amico che aveva visto questa macchina di Forlì, Mercedes, targata Forlì con due numeri, a girarsi nei dintorni del loro parcheggio poco prima che sparisse la macchina. Quella segnalazione venne data subito, la sera stessa, a tutti i comandi polizia e carabinieri dell'Emilia Romagna il 21 ottobre, e il 20 novembre sono stati arrestati, sono stati individuati. Quindi in realtà c'era arrivata anche la polizia di Bologna. Poi ci sono stati anche dei momenti tra il 21 ottobre e il 20 novembre, altri momenti, adesso non sto a circostanziare ogni singolo istante perché sarei noioso. Quindi loro erano stati individuati anche da Bologna. Se è vero o non è vero che la Eva Micula avesse dato, come dire, un input alla polizia per fargli arrivare a Fabio Savi, questo lo sa solo la Micula. Certo che lei racconta una storia molto diversa da quella che ha raccontato Roberto in televisione, perché lei racconta nel suo libro di aver fatto arrivare alla polizia, tramite un suo amico dall'Ungheria, una segnalazione circa un traffico di donne in cui sarebbe stato coinvolto questo Fabio. Invece noi abbiamo sempre saputo che il giudice Paci di Rimini ricevette una telefonata che però forse veniva proprio da casa Savi, cioè dalla ex moglie di Fabio Savi, che peraltro era fidanzata con un certo Riccardo Mazza, a sua volta poliziotto di Rimini, che probabilmente era già al corrente di molte situazioni di questi suoi amici e se le era tenute per sé, tant'è che fu condannato in secondo grado a 5 anni e 6 mesi di carcere per, come si dice, quando protegge una persona,
0: ma quindi
1: è una storia molto complicata in cui mentono tutti.
0: Qui mentono tutti per coprire forse un problema. Allora, dipende anche da vari livelli, no? C'è chi, certo, può mentire perché ha ricevuto una soffiata, deve coprire il modo in cui gli è arrivata, certo, questa cosa, e quindi però fa delle cose in buona fede, cioè merito, sì, a chi li ha arrestati, voglio dire, no?
1: Sì, però per esempio ti faccio, noi 6 mesi fa, 7 mesi fa, adesso non mi ricordo esattamente il tempo, il giorno, abbiamo pubblicato un articolo e abbiamo segnalato, io ho segnalato, che una pistola FEG di fabbricazione ungherese in calibro 7,65, però che si adattava sempre in calibro 9, di Fabio Savi, che lui acquista nel settembre del 92, ma in realtà era già nella sua l'acquista proprio da Riccardo Mazza, che la deteneva già da qualche anno, è rimasta in un'armeria di San Marino, dove i Savi si fornivano abitualmente, per più di un anno, con l'armaiolo che telefonava a tutti i carabinieri, alla polizia, dicendo: scusate, io detengo l'arma di questo signore che è stato arrestato perché è uno della Uno Bianca, e tra l'altro siete venuti già qua a prendere altre documentazioni. Io ho questa sua pistola e non riesco a restituirvela per fare le perizie, per vedere se è stata usata durante i delitti. Quella pistola è stata sequestrata solo con moltissimo ritardo, non è mai stata periziata, ed è importante perché Verlicchi, cioè il marito di Ciansaloni, la donna uccisa nell'armeria di Via Volturno, da sempre sostiene che lui non crede che sia stata usata la Beretta 9x21 che avrebbero chiesto di visionare nell'attesa che arrivasse anche l'altro armaiolo nell'armeria, ma che i killer avrebbero sparato proprio con una FEG, e quindi sarebbe interessante capire perché non l'hanno sequestrata e perché non l'hanno periziata.
0: Allora, ci fermiamo qua in questa ricostruzione. Voi, se volete, iscrivetevi al nostro canale, continuate a seguirci, perché dobbiamo parlare ancora della strage del Pilastro e di quella fase lì che è forse la più terrificante, e poi voglio approfondire ancora un attimo gli elementi più terroristici, no? I campi rom, gli immigrati, cioè c'è tutta una connotazione curiosa, anche la costruzione, diciamo, dei mostri fascisti, perché questo è un aspetto politico interessante su cui si è andati subito anche nell'intervista a Belve, in cui la Fagnani chiede a Roberto Savi: ma vostro padre, insomma, era uno che si vantava di essere un fascista, e vorrei capire esattamente che cosa succede lì. A me viene da pensare, Massimiliano, a un termine, no, che è stato usato per altri casi, la criminalità servente. Sì. Cioè
1: calzante.
0: Criminali che vengono presi, dice: va bene, adesso tu fai dei lavori per noi e noi in cambio ti proteggiamo. A un certo punto i Savi si mettono prima a sparare su un campo rom, poi degli immigrati, e poi faranno questa strage terrificante al Pilastro, no? E uno mi chiedo lì qual è lo scopo di tutto questo, cioè perché gli viene detto: vai a sparare su un campo rom, vai a sparare sugli stranieri?
1: Beh, intanto ripeto, bisogna tenere presente la sequenza, no? I due campi rom avvengono il 10 di dicembre e il 20, mi pare, del 1990. Poi c'è una rapina il 27, molto efferata, sempre nei dintorni di Castelmaggiore, a un benzinaio. Nel frattempo i benzinai erano diventati uno dei loro obiettivi preferiti. E poi c'è la strage dei tre carabinieri. In questi quattro episodi loro utilizzano determinate armi, due delle quali saranno poi abbandonate da quel momento. Cioè sembra quasi che i due, ma in parte Roberto, se uno riguarda bene tutti i suoi interrogatori, lascia capire questa realtà. Sembra quasi che gli episodi precedenti alla strage del Pilastro servissero per, come dire, creare un riconoscimento che non fosse solo la macchina, che nella realtà all'epoca era un segno della criminalità, anche di altro tipo di criminalità. La 1 era una delle macchine più diffuse sul territorio, era la più rubata e la più usata per le rapine, ma con le armi creare proprio una firma in episodi precedenti che dessero quindi trovassero, come dire, la conclusione nella strage del Pilastro. E infatti sono gli unici episodi che non hanno, come dire, un
0: momento economico.
1: Un momento. Quando tu parli degli immigrati, bisogna distinguere, perché quello che accadde in Romagna è un episodio ancora oscuro, in cui loro spararono a tre immigrati che erano fermi lungo la Romea. Non si è capito bene, la ricostruzione non è molto precisa, mentre invece il ferimento che dovrebbe, quello che è passato alla storia come la prova del fuoco, che avrebbe fatto tra l'altro proprio Gugliotta, quello che si è suicidato, in realtà in tribunale non si è nemmeno capito con che pistola avrebbero sparato, perché quella che ha sparato in quell'episodio non appartiene ai Savi, all'arsenale.
0: Quindi potrebbero non essere stati loro.
1: E probabilmente è un episodio a latere che è stato attribuito a loro, come è successo in altre situazioni.
0: Invece i campi rom siamo sicuri che siano loro.
1: Sono stati loro, perché hanno fatto entrare in campo quei fucili che sarebbero poi diventati la firma della strage del Pilastro.
0: Ma secondo te, domando, qui siamo nell'ambito dei se e dei ma ovviamente, però ci sono due possibilità. Io ti dico esplicitamente che tu devi andare al campo rom perché serve a connotarti politicamente.
1: Certo.
0: Oppure ti dico: senti, fra un po' c'è da fare una cosa brutta, ho bisogno che tu tracci queste armi, provale un po' dove ti pare, falle risultare. E quindi
1: credo che sia stato un disegno collegato, perché poi nella realtà se vogliamo trovare un movente alla strage del Pilastro che non sia quello che ha detto lui, cioè quello di dover andare a procurarsi delle armi, cosa ridicola, perché loro annichiliscono i tre carabinieri e non prelevano nessuna delle armi con cui avevano tentato disperatamente
0: adesso
1: di difendersi.
0: Spieghiamo la strage del Pilastro per bene, spieghiamo cosa è successo per chi non lo conoscesse.
1: Vuoi che lo faccio subito?
0: Sì, sì, sì, spieghiamolo. Sì,
1: la
0: capiamo.
1: Sera del 4 gennaio 1991, una pattuglia dei carabinieri che era stata comandata a fare da servizio statico davanti alle scuole romagnoli, che sono un luogo del pilastro dove erano ospitati degli immigrati, funzionava come centro di accoglienza ante litteram, diciamo così, a un certo punto si muove. Quindi fa una cosa che non avrebbe dovuto fare, si sposta di un chilometro in linea d'aria, neanche in linea d'aria, forse 500 metri, però compie un percorso in cui incrocia questa uno bianca che gli si accoda e comincia a sparargli. Purtroppo viene colpito Otello Stefanini, che era la guida della macchina, e quindi va a sbattere contro il marciapiede dei bidoni lì di quella che attualmente è Piazza di Parigi, mi pare si chiami così. Scende Domenico Moneta, Mauro Mitilini dall'interno, ancorché ferito anche lui, sparano tutto quello che possono sparare all'indirizzo di questi fari che vedono a 30-40 metri da loro, dietro i quali ci sono Fabio e Roberto Savi, che coi fucili sparano a loro volta. Riusciranno peraltro a ferire Roberto, seppur leggermente, mentre Alberto Savi, complice l'oscurità e la nebbia, aggira, esce dalla macchina, lui sarebbe stato alla guida del mezzo, aggira la macchina sul lato sinistro, per guardando la macchina dal loro punto di vista, o destro guardando i carabinieri, e con la 38, mi pare, con una 357 Magnum, una calibro 38, finisce i ragazzi che sono colpendoli da un secondo angolo di tiro. Il perché loro abbiano ucciso questi tre ragazzi, rispetto a quello che hanno dichiarato loro nei processi, non convince, perché non erano stati fermati, e quindi dire avevamo la sensazione che ci volessero fermare, ma perché cominciare a sparare 30-40 metri prima, se avevi solo il dubbio che ti potessero fermare, e che volevano procurarsi delle macchine o delle armi, non ha senso, perché appunto le armi degli uccisi non le hanno prelevate, e le macchine sappiamo che erano pieni di macchine rubate in tutta la città, perché andarle a cercare al pilastro non avrebbe avuto senso. Quindi l'idea che tutti hanno sempre avuto è che si fosse trattato anche in quel caso di un agguato premeditato. Perché cosa? Andate a leggere che cosa è successo dall'estate del 90 arrivare proprio a dicembre di quell'anno, quindi pochi giorni prima del 4 gennaio 91, nella politica italiana, in particolare proprio in riferimento all'arma dei carabinieri. C'era un'interpellanza depositata in Parlamento che ne chiedeva lo scioglimento in quelle settimane.
0: Qui c'è ci sono tutta una serie di elementi interessanti, no? In questa storia. Io ti chiedo, secondo te, perché Roberto Savi è andato in Rai a dire quello che ha detto?
1: Probabilmente perché ha paura. E perché forse si è scocciato dopo 32 anni di carcere, non essendo stato comminato l'ergastolo ostativo, lui in teoria avrebbe diritto, se questa parola un po' stride, però avrebbe diritto di uscire. Così come già in parte esce suo fratello Alberto, e in parte spera di uscire Fabio Savi, che peraltro ti annuncio, non so se questa trasmissione andrà in onda in tempo, ma ti annuncio, andrà a Mediaset a smentire il fratello rispetto a quello che ha detto alla Fagnani, in un gioco delle parti che peraltro abbiamo già visto, perché probabilmente hanno paura. Il suicidio di Gugliotta, ripeto, noi l'abbiamo saputo due giorni fa che è successo a gennaio, probabilmente loro l'hanno saputo prima.
0: Questo dobbiamo rifare, però, perché siamo tutti fuori con i tempi. Questa la tagliamo, rifacciamo la risposta. Dimmi solo perché ha paura, perché forse vuole ottenere. Beh, ce l'abbiamo. Ok, questo lo tagliamo, dopo vedo io. In conclusione, io voglio chiederti, Massimiliano, intanto ricordo che fra un po' uscirà un tuo libro, no? Su questi temi. Sai già una data? Vuoi dare qualche anticipazione?
1: Guarda, con l'amico Marco Carucci stiamo valutando adesso i tempi della pubblicazione.
0: Quindi, con l'editore state vedendo, quindi vedremo prossimamente.
1: Il libro è completato.
0: Secondo te noi sapremo mai come sono davvero andate le cose?
1: Cioè, beh, io credo che la Procura della Repubblica di Bologna ha gli elementi per quantomeno aprire degli squarci di verità importanti, e se non lo farà, comunque a brevissimo l'opinione pubblica saprà di cosa stiamo parlando e se ne potrà rendere conto autonomamente. Dopodiché però è chiaro che la giustizia si fa nei tribunali e i familiari delle vittime avrebbero diritto a pronunciamenti che soddisfino pienamente la loro sete di giustizia, che è sacrosanta.
0: Ma è vero, perché insomma, che rapporti ci sono fra i tre fratelli, che tu sappia, brutti?
1: Ma oddio, a me non risulta. Sì, mi risulta che abbiano a volte discusso e litigato tra di loro, come succede in tutte le famiglie, ma che abbiano questo odio l'uno contro l'altro armato a me non risulta. E io ho avuto anche dei contatti diretti con uno di loro e io francamente non ho mai percepito questa acrimonia, anche perché quello che rimprovera dalla Fagnani Roberto a Fabio, cioè di aver parlato troppo con la Micula, la quale avrebbe poi gli avrebbe fatti prendere, non è vero. La Micula casomai quelle cose che aveva saputo le ha usate per poterli inchiodare in aula, ma Roberto quella cosa lì l'aveva fatta con sua moglie. Quindi se è infame Fabio perché ha parlato con Eva, a maggior ragione dovrebbe essere lui che ha parlato con la moglie e che andò in tribunale a confermare alcune cose delle loro azioni.
0: Insomma, qui è una storia poco pulita in cui ciascuno continua a fare il doppio gioco, se capisco bene, cioè continuiamo a mettere dei pezzettini in un grande piano di ricatti reciproci in cui l'obiettivo è sempre guadagnare, perché qui non mi sembra che ci sia nel volto, nelle parole, nei modi dei Savi un briciolo di pentimento per quello che hanno fatto.
1: Ma no, assolutamente. Ma sai, tutto, ribadisco, tutti cercano delle risposte a loro compiacenti. Prima tu accennavi alla politica, no? Savi era razzista, Roberto Savi. Quando è stato arrestato aveva lasciato la moglie per mettersi con una ragazza di colore nigeriana, quindi tanto razzista poi non lo era. Roberto Fabio ce l'aveva con gli immigrati, stava con un'immigrata mezza clandestina, Eva Micula, quindi non ha avuto tutto sto odio per gli immigrati.
0: Cioè, hanno voluto costruire l'immagine,
1: cioè, la politica, alcuni libri, persino Di Pietro, attribuisce un'iscrizione al fronte della gioventù o giovanile di Roberto Savi che non è mai stata provata da nulla, e infatti lui la scrive, ma non c'è nessun...
0: Cioè, secondo te che la hanno testi. Costruito i mostri fascisti?
1: Ma ci hanno provato inizialmente, ma non è riuscito, perché l'unico contatto con la politica è una lettera di un notissimo senatore democristiano di raccomandazione a favore di Alberto, credo datata 90-91.
0: È vero o no che il padre diceva di essere stato squadrista?
1: No, il padre non so io se lui l'abbia mai detto, so che non lo è mai stato, so che lui ebbe, sicuramente questo lo posso confermare per scienza diretta, e ospitò, ma non si scrisse mai, una riunione della sezione del MIS di Toriano a casa sua, perché l'allora segretario di Rimini Sergio Cappelletti non sapeva dove riunirsi e lui si prestò a casa sua per incontrare questi, per far fare questo incontro a 4-5 iscritti, ma non si volle iscrivere al partito del Movimento Sociale Italiano.
0: E allora qui vedremo come si evolverà questa storia, se un po' di ombre verranno fugate. Grazie intanto Massimiliano Mazzanti.
1: Grazie a voi per l'attenzione, la cortesia
0: che abbiamo fatto. Ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito. Restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4:56.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Rieccoci, siete su Radio Giornale Radio, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Presidente Donald Trump ha avuto una settimana complicata, oddio, sono più complicate le nostre le settimane da un po' di tempo, in ragione anche e soprattutto delle sue scelte, però questa è stata una settimana estremamente complessa, proprio perché a Pechino il presidente degli Stati Uniti ha incontrato Xi Jinping e all'apparenza è stato tutto uno scambio di dolcezze, di cortesie. Trump ha detto di aver trovato la Cina splendida, meravigliosa, ha detto che Xi è un grande leader, addirittura che il suo staff gli sconsiglia di lodare il presidente cinese, ma lui lo vuole fare lo stesso perché insomma è così, no? Conosciamo l'uomo, si lascia trasportare dalle emozioni. Hanno parlato di Taiwan, ovviamente hanno parlato di quello che si muove sul grande scacchiere geopolitico. Dal canto suo la Cina è stata come al solito morbida, non prende mai di petto la questione, preferisce lavorare per la pace che giova ovviamente al commercio. Assieme a Donald Trump c'erano infatti, guarda caso, una pletora di grandi uomini dell'industria americana, che poi quella internazionale, uomini delle big tech, uomini della finanza, delle banche, i quali ovviamente hanno degli interessi, no, a avere buoni rapporti con i cinesi. E in tutto questo purtroppo c'è sempre un grande punto, che è quello che riguarda noi, cioè noi vediamo questi giganti, no? Il dragone cinese, gli Stati Uniti, l'aquila statunitense che si fronteggiano e poi delle volte si avvicinano, altre volte si scontrano, e noi siamo, so come dire, lo scricciolo, poi nemmeno viene da dire le pecore o le capre europee che stanno lì nel mezzo a guardare e sperare di non essere travolti dalla lotta di questi due giganti. Ebbene, che cosa succede con Xi e con Trump? Succede che è lì che si gioca il futuro del mondo, è lì che si giocano gli equilibri dei prossimi anni, e nel frattempo noi però ci troviamo a fare i conti ancora con un problema energetico, ancora con un aumento del costo della vita, con una Unione Europea che sembra volerci danneggiare invece di fare il nostro interesse, e poi ancora con delle organizzazioni sovranazionali, penso solo all'OMS in virtù di tutto quello che si è discusso in questi giorni con l'antivirus, che sembrano di nuovo contribuire allo schiacciamento delle popolazioni occidentali. Io di tutto questo voglio parlare con un ospite importante e gradito, che è il presidente della Heritage Foundation, che è uno dei think tank americani più importanti, sicuramente il più influente in assoluto di area conservatrice, e Kevin D. Roberts, che ringrazio di essere con noi, è il vertice di questa associazione e anche di Heritage Action for America, è una personalità molto vicina al presidente J.D. Vance, che ha firmato tra l'altro la prefazione di questo libro intitolato Riprendere Washington per salvare l'America, pubblicato da Jubilei Regnani Editore, che ha organizzato nei giorni scorsi a Roma un incontro con il dottor Roberts, il quale è anche un educatore, uno storico, insomma un pensatore che ha una visione del mondo piuttosto chiara, molto vicina a quella di Donald Trump, e io con lui vorrei provare a mettere sul tavolo una serie di temi anche scottanti per noi e forse non, come dire, con una visione che è la mia, che non è esattamente in linea con quella che adesso ha una parte dell'establishment conservatore, quello che è rimasto più vicino a Donald Trump e di cui il professor Roberts di sicuro fa parte, nel senso che è una voce ascoltata dal presidente degli Stati Uniti, e proprio per questo è importante quello che viene a dirci, ed è molto importante la sua visione di quello che accade. Quindi benvenuto a Kevin Roberts, grazie di aver accettato questa conversazione, e quindi cominciamo a fare delle domande. Qualcuna, glielo preannuncio, sarà magari un po' scomoda, del resto insomma è dal punto di vista di un italiano, di un europeo che vivono le conseguenze di alcune scelte del presidente degli Stati Uniti. Quale fase sta vivendo Donald Trump? Perché a molti, anche in Italia, sembra che abbia un po' cambiato atteggiamento rispetto all'inizio, soprattutto riguardo alla politica estera.
9: Beh, non sono sicuro di essere d'accordo, perché penso che lui sia stato molto coerente con la propria filosofia, che consiste nel far rivivere la più antica tradizione della politica estera conservatrice, quella che negli Stati Uniti viene comunemente definita una politica estera, cioè moderata e prudente. In altre parole, Trump incarna il rifiuto dei due poli della politica estera, Da una parte l'interventismo di George W. Bush, per esempio, e dall'altra l'isolazionismo, che sostanzialmente negli Stati Uniti non esiste, è una costruzione inventata soprattutto dai media di sinistra contro quanti di noi sostengono una politica estera prudente. La parte della domanda che lascia intendere che le attività di Trump in Venezuela e in Iran rappresentino una violazione di questa linea prudente, secondo me non regge. Non ci siamo impegnati né in cambi di regime né in operazioni di nation building né in Venezuela né in Iran. Anzi, il presidente stesso ha dichiarato esplicitamente che non intende farlo. Perché lo dice? Perché ci crede davvero. E sa anche che istituzioni come Heritage e in generale tutte le istituzioni conservatrici che contano negli Stati Uniti fanno parte di questa corrente di politica estera prudente. Quindi quello che vediamo nel secondo mandato sono in realtà due cose. La prima è la continuazione di una linea molto coerente di Trump: usare l'esercito americano solo nei casi in cui questo porti benefici agli americani, cosa del tutto appropriata per un presidente degli Stati Uniti. La seconda è che sta dimostrando che tutte le persone che hanno definito lui, il vicepresidente Vance, Heritage e anche me degli isolazionisti, stavano mentendo spudoratamente.
0: A proposito dello scontro che ha avuto

0: Papa americano. Non definirei questa situazione come uno scontro. Certo, penso che quanto accaduto sia stato spiacevole. E credo che la soluzione sia che entrambi passino più tempo insieme. Penso che, essendo coetanei e due uomini americani, finiranno per instaurare una grande amicizia quando ne avranno l'occasione. Per questo sono grato sia al vicepresidente sia al segretario di Stato per aver gettato le basi di questo rapporto. Sono molto fiducioso nel fatto che più tempo questi due uomini trascorreranno insieme e più a lungo Papa Leone resterà nel suo ufficio pontificio. Visto che è lì solo da un anno e la Chiesa ragiona in termini di decenni e secoli, più sarà chiaro che condividono molto più di quanto i media abbiano lasciato intendere. E posso aggiungere una osservazione? Non mi riferisco alla vostra testata, ma parlo esplicitamente di alcuni media americani. Gran parte di questa narrazione è un tentativo di creare una frattura non solo tra Trump e il Santo Padre, ma anche tra noi cattolici, praticanti e conservatori politici che sosteniamo Trump. Ed è un tentativo destinato a fallire, perché apprezziamo tutto ciò che Trump ha fatto.
1: Per quanto riguarda il rapporto con Giorgia Meloni, pensa che possa tornare come era prima dell'attrito, ecco, che c'è stato?
0: Oh, immagino di sì. Penso che ci sia un enorme rispetto reciproco tra i due leader. Ci sono dinamiche di politica interna in gioco, sia per il presidente Trump, sia per la premier Meloni, e ciascuno dei due deve tenere conto degli equilibri della propria coalizione politica. Per questo credo sia importante leggere le apparenti divergenze di opinione tra loro attraverso questa lente. Alla fine gli Stati Uniti sono orgogliosi di essere alleati dell'Italia e lascio agli italiani il compito di definire come vedano il rapporto con gli Stati Uniti. Ma la storia suggerisce che ci sia un affetto reciproco e penso che grazie alla forza di entrambi i leader e anche alla loro capacità di affrontare eventuali differenze, magari discutendole più in privato, il futuro della relazione sia molto positivo.
1: Mi permetta di insistere su un punto. La guerra all'Iran è stata un errore? Ci sono delle difficoltà impreviste che il presidente Trump non si aspettava, secondo lei?
0: Sono grato del fatto che il presidente Trump abbia avviato il conflitto con l'Iran, perché da 47 anni rappresenta una minaccia per gli americani, per i popoli pacifici dell'Occidente e per il mondo intero. Questo è un fatto indiscutibile. Detto ciò, possono essere vere due cose contemporaneamente. Da una parte, noi di Heritage siamo grati e sosteniamo le azioni del presidente in Iran. Dall'altra, esistono anche conseguenze politiche ed economiche derivanti da queste azioni. Negli Stati Uniti, curiosamente, siamo in gran parte protetti da molte di queste conseguenze economiche grazie alla nostra capacità di produrre autonomamente petrolio e gas. Questo però non vale per alcuni dei nostri amici e alleati più stretti nel mondo, Italia compresa. Per questo, ciò che abbiamo incoraggiato il presidente a fare è portare il conflitto a una conclusione rapida. Pensiamo che Trump potrebbe probabilmente dichiarare vittoria già adesso e sarebbe comunque un successo. In questo modo, tornando a concentrarsi sulla politica interna e sui temi che stanno più a cuore agli americani, pur restando grati alla leadership di Trump, si potrebbe continuare a lavorare sull'economia, sul costo della spesa alimentare e sul rimpatrio dei criminali entrati illegalmente nel nostro paese.
1: Senta, visto che l'ha citata, la remigrazione per noi è un grande tema di discussione. Lei pensa che sia una soluzione a lungo termine per l'Europa per risolvere il problema migratorio?
0: Sì, penso che lo sia, sia negli Stati Uniti sia in molti, se non nella maggior parte dei paesi europei. Credo che dobbiamo riformulare il dibattito insistendo sul fatto che le persone hanno il diritto di restare nei propri paesi d'origine. Troppo spesso questo peso viene scaricato sui paesi destinatari dei flussi migratori, i paesi europei e gli Stati Uniti, nonostante quasi tutti questi paesi europei, e certamente gli Stati Uniti, abbiano avuto politiche migratorie molto generose. E vogliamo che questa generosità continui. Fa parte della nostra eredità culturale occidentale. Tuttavia, il volume e la velocità di queste migrazioni e, nel caso degli Stati Uniti, il ritmo dell'immigrazione illegale minacciano proprio quel sistema che rende possibile questa politica generosa verso gli immigrati. Perciò bisogna trovare un equilibrio e l'unico modo per farlo è adottare un approccio su due livelli. Il primo è chiudere il rubinetto.

0: netto, proprio come abbiamo fatto negli Stati Uniti. Dal febbraio di quest'anno ci sono stati zero, letteralmente zero, attraversamenti illegali del confine meridionale. Ma poi bisogna fare il secondo passo, che è il cuore della vostra domanda, rimpatriare le persone che sono entrate illegalmente. Noi di Heritage crediamo che ogni immigrato illegale debba tornare oltre il confine meridionale e che forse alcuni di loro possano poi essere accolti nuovamente in modo legale. In Europa dovrebbe accadere qualcosa di simile, ma per quanto queste questioni siano difficili nel mio paese, devo dirvi una cosa che probabilmente già sapete: in Europa sono ancora più complicate. Io incoraggerei semplicemente gli europei a prendere esempio dalle politiche del presidente Trump, anche se il suo stile comunicativo non è il vostro preferito, e a capire che le misure che sta adottando possono essere replicate anche in Europa, a beneficio non solo dei paesi che ricevono i migranti, ma anche delle persone che desiderano trasferirsi in quei paesi.
1: A proposito dello stile degli obiettivi del presidente Trump, una delle cose più interessanti che si intravedevano all'inizio era un tentativo di cambiare l'Unione Europea o addirittura di sgretolarla, cosa che, insomma, per me era assolutamente auspicabile. È ancora un obiettivo, se davvero lo è mai stato?
0: Penso che esistano solo due entità che rivaleggiano con l'Unione Europea nella violazione della sovranità e dell'autogoverno dei popoli: le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E il mondo sarebbe un posto migliore se tutte e tre sparissero. Da americani lasciamo che siano gli europei a scegliere cosa fare a riguardo. Nelle intenzioni originarie dell'Unione Europea credo ci fosse l'idea che i Paesi membri ne avrebbero dovuto trarre benefici, ma ciò che è accaduto è che l'Unione Europea si è trasformata in un'organizzazione sovranazionale che calpesta l'autogoverno dei singoli Stati. Inoltre mina attivamente le elezioni democratiche, come ha fatto per esempio in Ungheria. E poi, con la tipica logica proiettiva della sinistra, usa la cosiddetta difesa della democrazia, la come un'arma contro persone come noi, che vogliono preservare lo Stato nazionale proprio per difendere la democrazia. È una farsa. E posso dirvelo da amico americano dell'Europa, non dell'Unione Europea: più a lungo i singoli Stati europei tollereranno queste assurdità, più gli americani considereranno l'Unione Europea motivo di scherno. Per questo vi incoraggiamo almeno a riformare profondamente questo sistema. Noi pensiamo che sia possibile, ma siamo anche molto orgogliosi ormai da quasi 10 anni di essere tra le principali istituzioni americane che celebrano la Brexit, e riteniamo che quella sarebbe la strada giusta per ogni paese membro dell'UE.
1: Ecco, voglio farle un'altra domanda interessante a proposito anche del suo libro Riprendersi Washington. L'ideologia woke è sconfitta?
0: Beh, sono felice di poter dire che, grazie al coraggio del presidente Trump, di molti governatori, per esempio il governatore DeSantis in Florida, e anche grazie al lavoro del mio collega di Heritage, Mike Gonzalez, insieme ad altri grandi studiosi di Heritage, stiamo vincendo la guerra contro il woke. E questo è significativo, perché fino a 4 o 5 anni fa sembrava un'impresa quasi impossibile. Sembrava qualcosa che si sarebbe potuto realizzare solo se i buoni fossero andati al potere, come è accaduto nel 2024, ma che sarebbe comunque stato molto difficile. Perché non si tratta soltanto di vittorie politiche o legislative. Si tratta di riconquistare quelle istituzioni attraverso cui la sinistra radicale ha avanzato, proprio come Gramsci aveva previsto un secolo fa, e fare in modo di rinnovarle affinché possano trasmettere i valori americani e tradizionali da una generazione all'altra. In breve, non basta vincere le battaglie politiche. Noi conservatori dobbiamo prestare attenzione anche alle istituzioni della società civile che formano le nostre coscienze e, ancora più profondamente, costruiscono i legami di affetto reciproco tra le persone, per citare uno dei documenti fondativi dell'America. Questi legami di affetto vengono distrutti quando iniziamo a descrivere gli altri sulla base di caratteristiche immutabili, come il colore della pelle. La cultura woke è inaccettabile, non solo rispetto ai principi fondativi degli Stati Uniti, ma anche rispetto a quell'eredità culturale da cui prendiamo moltissimo, per esempio dall'Italia.
1: Ecco, a questo proposito, a proposito dell'Italia, vorrei chiederle, secondo lei, come possono i conservatori, i movimenti di destra affermarsi in nazioni in cui sono sempre stati culturalmente emarginati o minoritari o comunque non hanno mai avuto il potere culturale nelle mani.
0: Ah, certo. Sì, è difficile, vero? E lo riconosciamo fin dall'inizio. Oltre alla mancanza di potere culturale dovuta alla scarsità di istituzioni della società civile capaci di coltivare certe idee, avete anche gli svantaggi del sistema parlamentare. Da americano, naturalmente, penso che il nostro sistema sia ottimo, ma non sto dicendo che il vostro sia sbagliato. Sto solo dicendo che, qualsiasi siano i suoi vantaggi, uno dei suoi limiti è che oggi può essere molto difficile per un partito di destra ottenere, se non una maggioranza assoluta, almeno una pluralità sufficiente di consensi per riuscire davvero a governare. Pensiamo, per esempio, a ciò che è accaduto al partito di Geert Wilders. Credo due elezioni fa, non ricordo se alle ultime o a quelle precedenti, il suo partito ottenne il maggior numero di seggi nel Parlamento olandese, ma il cosiddetto cordon sanitaire impedì agli altri partiti di destra e di centro persino di formare una coalizione con lui. È proprio questo tipo di meccanismo che dobbiamo spezzare. E qui torniamo alla domanda precedente sulla sfida al woke. Se riusciremo a farlo, e se continueremo a vedere questa nuova fusione tra populismo, nazionalismo e conservatorismo crescere, cosa che sta certamente accadendo negli Stati Uniti, chiaramente anche nel Regno Unito, e che vediamo emergere in tutta Europa e in America Latina, allora, elezione dopo elezione, credo che diventerà sempre più possibile per i partiti di destra europei arrivare al potere. Nel frattempo, però, si devono costruire le istituzioni della società civile capaci di alimentare e sostenere queste idee, un po' come l'ecosistema conservatore che abbiamo negli Stati Uniti.
1: Però ogni volta che si va alle elezioni qui in Europa, ma anche in Italia, abbiamo visto la Francia, abbiamo visto l'Ungheria, abbiamo visto tante nazioni, è come se ci fossero dei poteri invisibili che si mettono di traverso e che spingono per la sconfitta o l'emarginazione, peggio, dei movimenti conservatori e di destra. Lei pensa che esistano questi poteri? Quali sono eventualmente?
0: Certo che esistono. Voglio dire, basta chiedere al vincitore delle elezioni in Romania oppure al primo ministro Orbán. Non c'è dubbio. Ed è un po' il rovescio della medaglia di cui parlavamo prima. Quel potere invisibile è intervenuto anche in quelle elezioni. Va dato atto al primo ministro Orbán di aver riconosciuto il risultato elettorale. Non ha detto che fossero stati manipolati i voti, si riferiva piuttosto al tentativo di orientare l'opinione pubblica attraverso i soldi di George Soros, i finanziamenti dell'Unione Europea e persino attraverso dichiarazioni esplicite della stessa presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Quel potere invisibile continua a esistere e vediamo la stessa dinamica in un paese dopo l'altro. La si vede nella destra politica in tutto il continente. C'è però anche una buona notizia. Quale? La buona notizia è che non bisogna mai sottovalutare la forza di un'idea il cui momento è arrivato. Basta chiedere ai britannici il giorno dopo il voto sulla Brexit, il primo referendum nazionale, il primo voto nazionale che il popolo britannico abbia mai espresso nella sua storia su quella questione. E noi americani, così come proviamo affetto per l'Italia, ne proviamo moltissimo anche per la Gran Bretagna. Poi sono arrivate le elezioni amministrative che hanno portato Reform a conquistare terreno e oggi Nigel Farage ha ottime possibilità di diventare il prossimo primo ministro del Regno Unito. Se lo aveste detto ai suoi colleghi del Parlamento europeo nel 2015, quando lo odiavano e quello stesso potere invisibile non gli concedeva nemmeno lo stesso tempo di parola, vi avrebbero dato dei pazzi. E invece sapete una cosa? Stiamo vincendo e dovremmo comportarci come tali. È un'età dell'oro non solo per l'America, ma per tutto l'Occidente.
1: L'ultima domanda che voglio farle riguarda l'OMS. Se ne discute ancora in questi giorni in Italia, grazie insomma a questo nuovo virus di cui parlano tanti giornali. Perché secondo lei dovremmo uscire dall'OMS?
0: Sì, voglio dire, lascerò agli italiani decidere quale politica adottare, ma posso rispondere da americano, a nome della maggioranza degli americani che disprezza l'OMS. Proprio come l'Unione Europea e le Nazioni Unite, è un'organizzazione sovranazionale che pensa che le proprie regole siano più importanti delle leggi approvate legittimamente da uno Stato sovrano il cui popolo elegge i propri governanti, e il lato positivo degli eccessivi lockdown per il Covid che l'OMS ha promosso in nome della scienza è che ormai abbiamo capito il gioco. Abbiamo capito che sono riusciti a perpetuare la loro pseudoscienza, la loro falsa religione della scienza, usando i soldi dei contribuenti americani. Per questo, tra le tante decine di risultati ottenuti da Donald Trump come presidente, uno dei più importanti è stato proprio quello di smascherare tutto questo. Esiste però spazio per una nuova organizzazione che aiuti davvero i paesi a condividere informazioni sanitarie oltre i confini nazionali? Certamente sì. Ma non prendiamoci in giro. Non è questo che fa l'OMS. L'OMS, come scrivo nel mio libro, riprendere Washington per salvare l'America, è un'istituzione il cui compito è perpetuare un'ideologia. Non riguarda la medicina, non riguarda la scienza, non riguarda la salute pubblica. Chiamiamola allora con il suo vero nome. Dovrebbe avere un altro acronimo, qualcosa come Organizzazione Mondiale dell'Ideologia Woke. Per questo credo che la risposta alla domanda sia piuttosto chiara. Ma lascio ai vostri connazionali il compito di decidere da sé.
1: E allora io voglio ringraziare il dottor Roberts di essere stato con noi. Grazie, e poi parleremo anche del suo libro. Grazie mille.
2: Thank you so much. Really enjoyed
1: it. Grazie. Allora ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito. Restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 21 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Sapete che ci occupiamo di attualità, ma anche di grandi temi culturali, politici, sociali. Questa settimana si fondono un po' tutti, perché siamo reduci da giorni di scontri culturali, mentre va in scena il Salone del Libro Torino, che negli anni passati è stato uno dei momenti di maggiore confusione, appunto scontro fra visioni diverse della politica e della cultura. E beh, siamo reduci da scontri interni alla destra, soprattutto al Ministero della Cultura, con il ministro Giuli che licenzia dei collaboratori subito dopo aver essere arrivato, diciamo, a una frizione molto dura, poi pare ricomposta con Pietrangelo Buttafuoco, poi anche lì c'era stato il caso Venezia. Insomma, sono momenti agitati, e uno dei grandi temi di discussione era stato proprio il cinema, con il ministro Giuli che aveva criticato la scelta presa liberamente da una commissione di non finanziare il film su Giulio Regeni. Io l'ho trovata, appunto, tutta una polemica molto curiosa, perché intanto al cinema italiano arrivano un sacco di soldi. Questo film su Regeni non era stato finanziato già da una precedente commissione, poi può essere sbagliato. Tra l'altro la commissione che ha bocciato Regeni poi ha dato dei soldi film su Manuela Alcuri, ad altre cose francamente molto discutibili. Addirittura da dentro il ministero è stata chiamata la finanza a controllare dallo stesso ministero I soldi dati ad alcuni, no, di questi lungometraggi, quindi è tutto una questione molto curiosa, però o si sceglie di cambiare completamente il sistema oppure uno si deve affidare alle valutazioni delle commissioni. Uno non può contemporaneamente continuare a dare i soldi, poi dire che le commissioni non vanno e poi esprimere critiche, soprattutto se uno è il ministro, cioè dovrebbe prendere il toro per le corna e risolvere la situazione. Comunque questo è uno dei grandi temi che agitano la cultura e allora entriamoci dentro parlando anche di opere che vanno in scena oggi e di lavori che meritano, no, di essere seguiti, così come si dice, attenzionati, e di cui forse si parla anche un po' poco. Quindi entriamo nella questione culturale: cinema, letteratura, spettacolo, tutto quello che in Italia crea sempre un sacco di polemiche. Siamo con un grande attore, uomo di spettacolo e anche diciamo organizzatore, agitatore culturale che conoscete, è ovviamente Luca Barbareschi, che da qualche anno ha stabilito, adesso mi dirà lui se sbaglio il termine, però una sorta di sodalizio intellettuale, posso definirlo così, con un grande autore americano, David Mamet, autore secondo me di alcune delle pièce teatrali più belle e più intelligenti e politicamente rilevanti degli ultimi anni, oltre che romanziere, autore per il cinema, critico, insomma. Barbareschi ha portato in Italia alcuni dei suoi lavori, uno straordinario qualche tempo fa che aveva molto a che fare con il politicamente corretto e in qualche modo aveva delle atmosfere da Philip Roth. Adesso ce n'è uno nuovo che è in giro da qualche tempo con successo, ma spero che continui a fare date in giro, che è November, che è il racconto di un presidente americano che ovviamente può far pensare immediatamente all'attuale inquilino della Casa Bianca subito, però in realtà va molto oltre, va molto più in profondità, anche perché è stato scritto, se non sbaglio, nel 2008. Quindi benvenuto Luca Barbareschi, e vorrei partire proprio da questo lavoro teatrale, no, dove Barbareschi è Presidente degli Stati Uniti.
7: November è il titolo della pièce, lo dico per gli spettatori italiani: da noi novembre è il giorno dei morti, a November invece è stato usato come titolo perché è il giorno delle elezioni e anche il giorno dove c'è il giorno del ringraziamento, da lì a pochi giorni. Ed è una commedia molto bella, molto preveggente, tragicamente molto comica, ma soprattutto tragica, perché essendo stata scritta 20 anni fa è sbalorditivo vedere come è tutto uguale, tutto si ripete esattamente nella stessa maniera. Allora era scritta per la guerra nel Golfo, oggi è identico a quello che accade in Iran, ma soprattutto è una commedia molto critica su quello che gli americani da anni fanno con i power plants e con l'uso della propria forza, non per ragioni reali di aiuto, ma per ragioni puramente economiche. I risultati si vedono, no? in questi ultimi mesi. JP Morgan ha fatto 47 miliardi di utile, mentre l'Europa è totalmente in crisi. Questa è una, come sono state le altre guerre americane, sempre fatte per distruggere soprattutto l'Europa, come la primavera araba. Cioè passano per essere i grandi salvatori, ma in realtà
1: i liberatori fregano.
7: Liberatori, sì, prima è un meccanismo molto semplice: loro prima fanno litigare dei contendenti, poi finanziano quello con cui fanno gli accordi, poi arriva la banca centrale che finanzia la ricostruzione, e una volta fatta questa loro arrivano, battono cassa, e questo è un vecchio sistema. E November si racconta ovviamente il paradosso di un presidente della fine della politica. La politica ormai non conta più nulla, conta solo la finanza. Oggi contano molto anche i grandi players dei social network, no? Da Zuckerberg agli altri mascalzoni che hanno distrutto il mondo, la morale, l'etica, hanno rubato i dati privati. Io ho fatto la prima azienda italiana di internet con Grauso nel 90 e mi ricordo parlavamo di etica della rete. Questi se ne sono fregati, hanno fatto addirittura algoritmi che portano la testa ai nostri figli. Io su questo sono diventato un talebano.
1: Beh, mi sembra in maniera più che condivisibile, direi, anche perché i danni ormai sono, diciamo, conclamati, esistono una montagna di studi su questo, e poi posso dirlo anche per pro domo nostra, cioè di chi fa un lavoro che ha a che fare con la scrittura, con la lettura, con il esatto. cinema, la TV, il teatro, perché assorbono tutto, e poi uno si chiede, ma perché le giovani generazioni non leggono, non vanno a teatro?
7: Ma poi soprattutto perché io devo regalare soldi, rendere uno psicotico come Musk o un altro come Zuckerberg degli sfigati, in realtà geniali dal punto di vista della ricerca degli algoritmi, delle cose, ma non hanno nessuna aspirazionalità, no? Cos'è YouTube? Un canale dove io ho almeno 4 film miei piratati con cui non riesco a fare neanche a rispondere al telefono, non ho la potenza di Mediaset, che è stata brava perché ha fatto causa e ha vinto, nessun prodotto Mediaset può andare su quei canali, ma loro se ne fottono. Io ho un film di Polanski che ha fatto 1 milione di visualizzazioni, a me non è arrivato 1 euro, per cui perché dare fiducia a dei mascalzoni che rubano e che oltretutto hanno una capacità manipolativa nei confronti delle nuove generazioni, illudendoli di avere degli amici su Facebook. Gli amici, quanti amici si hanno nella vita? 2, 3, 5, sono fortunato, non 5.000, no?
1: È curioso perché poi questi prima erano considerati una specie di avanguardia progressista, quindi di sinistra,
7: ma adesso
1: ci sono tutti schierati.
7: I progressisti sono stati i più grandi delinquenti d'America, i peggiori. Come anche in Italia, se pensi che il cinema è morto grazie a Rutelli, che è presidente dell'ANI, che ha svenduto la mia associazione. Cioè io ho prodotto film di Polanski, di Mamet, ho vinto l'Oscar col pianista, ho vinto il Leone d'Oro, e poi ho un presidente che svende la mia associazione agli americani. E Rutelli cos'è? Un progressista, sarebbe un democratico. Sono peggio, insomma, è una cosa vergognosa. Non che questi ultimi siano comportati meglio, perché ogni tanto mi chiedo cosa ho fatto di male nella vita per meritarmi un ministro della cultura peggio dell'altro.
1: Beh, diciamo, sul cinema c'è stata molta polemica di questi tempi, fanno la figura di quelli che danno altri soldi, non so, forse tutto il sistema che andrebbe cambiato.
7: Cambiato un sistema, bisogna fare un sistema in cui non c'entra la politica, mi scusi, ma lei se si deve fare operare un ginocchio o ha un brutto male come mi è successo, io mi sono dovuto fare, ho fatto 3 interventi in un anno, vado da uno che è in quota politica, che è bravo per militanza o per competenza, io vado da un competente, no? Punto. E questo dovrebbe valere in qualsiasi altra situazione di lavoro, specialmente nell'arte. Quando la Scala non era un museo di lobby politiche, di vanitosi che vogliono essere nel consiglio, ma di gente che leggeva la musica, creava i Beatles, no? Quando ricordi, gestiva la Scala, inventò Verdi, Rossini, Puccini, Bellini, Mascagni, ma questi non c'era l'iPod o l'iPad, leggevano una partitura e dicevano questo sa scrivere. Oggi la Scala fa solo cultura museale, per dire, no? O il Piccolo di Milano, uguale.
1: Non è che il nostro cinema, cioè, raramente produce cose notevoli.
7: Io non sono del tutto d'accordo, nel senso che ci sono, io parlo per quello che io ho fatto in questi anni. In questi anni ho fatto dei prodotti, chiamiamoli audiovisivi, li ho fatti per varie piattaforme, li ho fatti per Sky, li ho fatti per la Rai, di cui sono molto orgoglioso. L'ho fatto Olivetti, Mennea, Mia Martini, ne posso citare alcune, ne ho fatte quasi un centinaio, che hanno avuto ascolti di 8-9. Mia Martini ha fatto 10 milioni di ascolto, ci ho messo 10 anni a farlo, però ho fatto una cosa che ha dato l'emozione alle persone. Il film di Polanski ha dato un'emozione, forse un italiano, nessun italiano ha prodotto un film, 5 film di Polanski in questi anni.
1: Quelli li annoveravo fra i prodotti, diciamo. Sì,
7: però guardi, fare il produttore non è solo cercare soldi, vuol dire sedersi a un tavolo con Robert Harris, che è uno dei più grandi drammaturghi, discutere di drammaturgia, vedere quali sono gli architravi narrativi, cioè uno skills, no? Io, il mio riferimento produttivo è sempre stato Cristaldi, che era un grande produttore, non a caso il più bel film Tornatore l'ha fatto con Cristaldi, che gli ha tagliato il film, cioè intervieni creativamente, questa è creatività italiana. Nel mio gruppo c'era un capo editor che è un ragazzo di Matera, cioè 60 anni di Matera, un grande editor, cioè è creatività italiana. Poi io sono contento di aver fatto film con Brizzi, con Resinaro, con con Riccardo Donna piuttosto che con altri, ognuno ha uno stile, però sono stati film onesti. Trovo disonesti i film dei furbetti del quartierino, sono questi che si danno i David fra di loro, continua a ripremiarsi, salvo poi lamentarsi come Castellitto quando non glielo danno a suo figlio, allora improvvisamente dice vanno rifatti i David. I David, la De Tassis, che non so se è ancora lì, che dovrebbe venire a casa a stirare a casa mia invece di fare avere il ruolo che ha, ha distrutto i David Donatello, è una stiratrice, forse stira anche male, non so cosa faccia. Con Giacchiuso non è neanche andato i David Donatello. C'è la mafietta dei furbetti del quartierino, che un anno sono pro palpa, un anno sono pro qui, pro là, flottigliero, poi acciughe, poi sardine. Non sono quelli. Poi ci sono un sacco di professionisti che hanno fatto dei bei film, che però non entrano in quella cerchia ristretta che è quella che si dà i premi. Perché si danno i premi? Perché se hai premi hai più soldi dal ministero, è tutto sbagliato. Io a 70 anni ormai me ne batto i coglioni. Dico tutto quello che penso perché dovevano ammazzarmi 50 anni fa.
1: Lo diceva anche prima, in verità.
7: Non l'ho mai smesso.
1: Però a questo punto, visto che ha cominciato lei, mi permetto di chiederle una valutazione su Giulia, perché che qui c'è.
7: Chi è Giulia?
1: Arriva il ministro della cultura, diciamo.
7: Ma non è il ministro della cultura, no, fa un altro lavoro. Fa lo stilista, non so. Vedo che cambia spesso.
1: Stiratrici e stilisti, direi che andiamo bene, no? Siamo tutti in questo
7: pensi
1: ambito.
7: Pensi come siamo messi?
1: Beh, sicuramente saremo eleganti.
7: No, non è neanche un buon gusto, guarda, purtroppo. Ah, ecco. Sta troppi bottoni. Bisogna spiegargli che un gilet non si può avere 9 bottoni. Gliel'ho anche detto un anno che quando ero con Polanski era tutto pieno di bottoni. Ma poi non lo so, io non ho un rapporto con lui. L'ho chiamato un giorno per dargli un consiglio di categoria, ma evidentemente lui doveva farsi dei bottoni nuovi, non so.
1: Ecco, vorrei tornare allora alle cose più pregnanti, cioè David Mamet, che è uno a sentire certa critica che non lo ama molto, perché lui poi ha pubblicato anche un saggio durissimo contro, diciamo, la correttezza politica delle Hollywood liberal. Quindi
7: lui ha scritto un libro sull'economia, The Secret of Knowledge, il segreto della conoscenza, che è un capolavoro. Io ho proposto alla Terza, che ovviamente essendo di sinistra ortodossa non ha voluto pubblicare, però l'ha pubblicato un giornale a puntate, un libro esatto. Dove Preveggente diceva tutto quello che accadeva, solo Porro ha avuto il coraggio di pubblicarlo, che è una persona intelligente.
1: Lì lo passa per uno di destra, ma poi insomma sulle guerre, su, diciamo, l'esportazione della democrazia, a quanto pare è più isolazionista, mettiamola così, per usare un termine.
7: Mamet è un intellettuale raffinato, intelligente, lucido, e la sua funzione non è quella né di far politica né altro, ma di tenere sveglie la testa delle persone. E quando io ho fatto con lui The Penitent, che è il mio ultimo film che ho fatto in America con lui come regista, parlavamo una sera e dicevamo: ma tu ti rendi conto della vera arma di distrazione di massa che ormai è la comunicazione, no? Noi in Italia la viviamo in maniera ormai palese e comica, cioè i telegiornali ti parlano di Garlasco, parlano della Minetti, ma a me che cazzo me ne frega della Minetti? Ma ti pare normale che per un mese parliamo di un problema che non esiste? E oltretutto facciamo del male a un bravissimo imprenditore come Giuseppe Cipriani, che lavora, che fa alberghi, che fa un sacco di cose bellissime, ed è uno super in gamba, sputtanandolo. Cioè ormai è rutto libero, no? La stampa può dire quello che vuole, e facendo un errore. E così come i magistrati, a furia di essere di parte, hanno delegittimato il proprio ruolo fondamentale di magistrato che deve esistere, così la stampa, delegittimandosi, per quando poi sei stufo, no? Cioè, la misura è colma, tu spegni i giornali. Però io invece sostengo che la mediazione fra una comunicazione, come diceva Ida Magli, che era una grande antropologa, i sacerdoti della comunicazione hanno una responsabilità. Io voglio che ci sia lei che mi intervista, che sa quello di cui stiamo parlando, non internet, perché internet è come scrivere sui muri. Però il trucco è: il grande giornale cita una cosa letta su internet, come se quella avesse una legittimità vera di esistere. Ma qualsiasi coglione può scrivere su internet.
1: Ecco, a proposito di cose interessanti da scrivere, The Penitent, che ha citato prima, era appunto un film, diciamo così, mi ricorda La macchia umana di Philip Roth, no? Era questo, sì. Genere di cosa. Ora, dal 2023 in avanti in teoria dovrebbe essere cambiato il mondo, no? Cioè è arrivato Trump che ha dichiarato guerra al woke, quindi il politicamente corretto avrebbe dovuto essere sconfitto. In realtà mi sembra che non solo non sia sconfitto, ma resiste in varie ridotte, soprattutto però quelle accademiche e culturali. E poi non è che sia migliorata tanto la cultura, non sia tanto più libera oggi di prima negli Stati Uniti.
7: Non so, io ho avuto una figlia devastata dalla Stanford, tutte le mie figlie hanno fatto Ivy League, sono state nelle grandi università americane, perché sono particolarmente dispiaciuto di come è stata gestita la cultura. Devo dire, io non sono nessuno per dar consigli, ma la politica dovrebbe ricominciare, come diceva il mio grande caporabbino Jonathan Sacks, caporabbino di Londra, dalla moralità. Cito un suo libro, Non nel nome di Dio, dall'etica, dall'ethos, dalla fides, dalla fiducia, no, dal credo, perché se togli dal tabernacolo Dio o dalla moschea o dalla sinagoga e ci metti il dollaro o l'euro, finisce quel riferimento aspirazionale che dovrebbe essere la funzione politica. Io ho conosciuto un solo Presidente della Repubblica che ha fatto così, che è stato Václav Havel, che conoscevo perché era un grande scrittore di teatro, che è stato Presidente della Repubblica Ceca. E lui ha fatto dei gran bene alla Repubblica Ceca. Praga è diventata una città straordinaria dopo il crollo del muro di Berlino. Ma c'era un'etica, un'estetica, un'etica, una moralità, una responsabilità. Ecco, la politica deve riparare da lì. Demos kratos, no? Il potere del popolo, la rappresenta. Io vengo votato da lei a rappresentarla e io devo dimostrarmi all'altezza del compito. È molto semplice.
1: Forse però anch'io che la voto, Havel ha scritto in un saggio molto bello, dove esprime questo concetto di autototalitarismo, cioè dice, parla della sua nazione, no? E dice ma un giorno anche l'Occidente sarà così, cioè sostanzialmente noi ci sottomettiamo da soli al pensiero dominante, che è una cosa che anche riguardo al discorso su social network che facevamo prima, si vede di continuo qui, cioè c'è un conformismo di massa che va oltre destra e sinistra, che forse è il vero male, no, della nostra
7: TikTok.
1: Cultura.
7: È l'algoritmo falso, non so come dire, TikTok dice delle cose, non so, seleziona delle notizie che non sono vere e le mette su un altare come fossero il vero tema della settimana. Però c'è anche un altro problema. È un problema, ma io sono stato tanto in Cina in questi anni, da quando ho fatto un film là, Something Good, e ho visto cosa è diventata la Cina in questi anni. Cioè la Cina ha innanzitutto tanti giovani, tanti. Cioè città come Shenzhen, no? Le famose Future City, e quando c'ero là alcune erano ancora in costruzione, oggi hanno 20 milioni di abitanti con un'età media di 23 anni. C'è tantissima creatività, tantissima curiosità, vogliono creare un rinascimento, per cui stanno lavorando anche sulle emotività loro, perché hanno capito che solo attraverso le emozioni c'è un cambiamento proprio epistemologico, non so come chiamarlo, della crescita dell'individuo. Comunque l'Europa è un paese di vecchi, morenti, non ci sono più giovani, e quei pochi giovani sono annichiliti, non so come dire. Spaventati, ma a volte penso anche che sessualmente si siano implosi perché non hanno potenza. L'Africa fra qualche anno avrà 2 miliardi di persone, se lei va a Nairobi vedi in giro dei ragazzi pieni di energia, di forza.
1: Ci dicono che c'è il patriarcato, la mascolinità tossica qua dopo, se mettiamo troppa forza.
7: Bisogna mandarli a fare in culo. Posso usare questo eufemismo? Mi piace, perché
1: sì,
7: il patriarcato, prima di smontarlo, bisogna avere un'alternativa. Poi che cos'è il patriarcato? Io ho avuto un padre coi coglioni che mi ha sgridato quando ero particolarmente coglione da giovane, e viva Dio, ho avuto un padre patriarcale, perché mi ha insegnato a stare nel mondo, mi ha dato dei limiti, mi ha obbligato. Quando ho detto che volevo fare l'attore, mio padre non era una persona coi soldi, mi ha detto: buona fortuna, vai a lavorare, non so come dire, e non ha mai rinunciato al suo ruolo di padre. Mio padre non è mai stato mio amico, e Baruch Hashem, Dio lo benedica, sono felice che sia stato un padre, non un amico, non si è fatto le canne con me, capisci la differenza? Questa è e quella che è la nostra struttura. Poi dopodiché sentire le cantanti che mostrando il culo lottano contro il patriarcato mi sembra molto intelligente, insomma, mi sembra una metafora.
1: Beh, direi purtroppo, e qui torniamo un po' a chiudere il cerchio, perché quando parliamo, no, citava prima un giorno Flottigliero, su un giorno un'altra cosa, quello è il conformismo di massa, cioè una volta devi essere per l'ambiente, un'altra volta appunto per la Palestina, le quali cose prescindono dal merito della questione, cioè
7: è solo essere, far parte del mainstream del momento, no? Un anno sono tutti pro Palo, un anno sono tutti un'altra cosa. Non sanno neanche dove sia la Palestina, non sono mai stati in Palestina, non sono mai stati in Israele. Cioè, se qualcuno di questi cazzari fosse stato in Israele una volta, con tutte le critiche che ho verso i coloni, che sono borderline alcuni, per cui uno può anche avere dei distinguo, ma dire tu cure che Israele è un paese di merda che andrebbe eliminato vuol dire essere profondamente cretini. Per cui non so come dire, non. Poi è difficile avere delle conversazioni, perché è più facile avere una conversazione con Mamet, che è un genio ed è molto colto, a patto che tu rispetti, come si dice nella vecchia ermeneutica ebraica, a una domanda intelligente rispondere sempre con un'altra domanda, per evitare che la stupidità o la semplificazione della tua risposta offenda l'intelligenza del tuo interlocutore, no? Per cui discuti con uno pensando che il pensiero dell'altra persona possa essere un'opportunità di crescita. Questa è una forma di contrasto. Ma se, come accade da noi, se non sei mainstream, sei fatto fuori, questo non è creativo neanche per chi è mainstream. Perché tanto prima o poi il re è nudo, no? Si sputano da soli. Dove sono finite le sardine di Prodi? Forse in qualche scatola sott'olio.
1: Beh, del resto è una perdita un po' per tutti, perché se uno perde il confronto anche agonistico, no? Cioè, c'è un agonismo, certo, anche nella democrazia, certo. È come fare il teatro senza conflitto, non so come dire, no?
7: Esatto, non c'è teatro senza conflitto, non c'è. Ma guardi, basterebbe studiare i greci, no? Che sono stati forse la civiltà più raffinata e più straordinaria. Infatti gli ebrei sostenevano che i greci erano i cugini più colti, più bravi, no? Però vedo che anche molte persone che peccano di arroganza, che una volta appunto si chiamava hubris, non avendo letto non sanno che la hubris prevede sempre una nemesis. Neanche Grillo, che era molto intelligente, l'ha capito, ha peccato di hubris, poi la nemesis arriva per tutti e ha pagato caro, e mi è spiaciuto anche, perché quando qualcosa tocca la tua famiglia, i tuoi figli. Però se uno legge, no, tutta la vita è abbastanza semplice. Per capire anche l'utilità di quando gestisci il potere o hai un momento di successo e a gestirlo con parsimonia, insomma, si possono fare tante cose. Le letture in questo dovrebbero servire. Io adesso so che Vittorio Sgarbi, che è un grande amico, non sta bene così, si è isolato, ma quando ho visto che stava male, parlando un giorno gli ho detto: ma tu che sei molto intelligente e colto, dovresti sapere, avendo letto il Faust, che vince, no, vince Mefisto, non vince Faust, perché quando fai il patto con qualcosa nella tua hubris poi diventa difficile. Però anche le persone più intelligenti poi peccano di cose. Il problema è che la maniera di fare politica, nel senso della vivere la polis, dovrebbe essere fatta con più grazia e più rispetto per gli altri. Io ho fatto per 5 anni politica, ne sono uscito immacolato, non sono ricattabile, conosco nomi e cognomi tutti quelli che hanno provato a corrompermi, tutti i lobbisti per 5 anni, perché io gestivo trasporti, telecomunicazioni, per cui telefoni, televisioni, navi, aerei, treni, porti. Le immagini, ogni mercoledì arrivava un lobbista a offrirmi soldi su HSBC con un click di telefonino. Io potevo essere un uomo molto ricco, ma io ho scelto la libertà, non sono ricattabile e conosco i cialtroni, i corrotti. Il problema vero è qual è l'aspirazionalità nella vita, cos'è la vera eredità che vuoi lasciare ai tuoi figli, sono i soldi o una moralità, un'etica forte? Io ho scelto la seconda.
1: Beh, poi lascia, insomma, adesso le auguro il più tardi possibile, però lascia anche un po' di opere interessanti come November, dove tutte queste cose, insomma, ci sono già dentro, no? C'erano
7: sì,
1: già,
7: sì,
1: appunto 20 anni fa.
7: November è una grande potenza che fa ridere, e come nella vecchia tradizione ebraica quando la gente ride vuol dire che ha capito. Questa è la cosa di cui sono più orgoglioso di questa tournée, perché ridi raccontando delle cose terribili in realtà, no? E però la gente ride, questa è una catarsi importante, perché la gente esce arricchita da qualcosa, da una consapevolezza, mi auguro, maggiore.
1: Beh, insomma, alla fine una risata li seppellirà, no?
7: Esatto.
1: Abbiamo, quindi tanto vale spenderla per bene. November è la commedia di David Mamet portata in scena in Italia da Luca Barbareschi, che ringrazio e che
7: vi
1: invito, insomma, a seguire, perché è sempre stimolante, molto interessante come sempre. Grazie.
7: Troppo gentile, grazie.
8: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6:01.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Beh, questo sabato non è che sia stata poi anche tutta la settimana precedente una settimana particolarmente soleggiata, ma la pioggia è benefica perché quando arriva è una ventata fresca che porta via un po' tutte quelle polveri sottili che ci danno tanto fastidio. Oggi parleremo di edilizia sostenibile, parleremo di spesa intelligente, parleremo di biomasse. State qui con noi, con me, ce lo parlo, con la nostra Elisa Cabrini alla regia, ed ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: Bloom di Alice Wolf. Sì, adesso è il momento che la nostra cara Elisa della sigla Quanto Verde C'è.
1: Quanto verde c'è, quanto verde c'è, quanto verde c'è.
0: E qui a Green Pop che parliamo di sostenibilità, ambiente, con la nostra sigletta anni 70 che, come sapete già, amici di Giornale Radio, la Radio Libera di Informare, io adoro personalmente, perché insomma insieme a Lorenzo Cappadone, quando nacque il programma, nacque anche la sigla Quanto Verde C'è. Chi se la può scordare? E fu così, fu amore a prima vista, come è amore a prima vista tutte le volte che guardiamo la nostra madre terra, il prezioso ambiente, perché no anche il cielo. Oggi parliamo con Emanuele Lai per la rubrica Quanto Verde C'è di edilizia sostenibile. Emanuele, sei con noi?
2: Ebbene sì, buongiorno, anche oggi sono con voi, non potevo mancare questo meraviglioso appuntamento che in qualche modo tutta la settimana mi tiene molto sulle spine, perché ogni volta parliamo di qualcosa sempre diverso e interessante. E
0: perché
2: oggi hai
0: incognita.
2: Scelto un argomento. Esatto, sono proprio all'ultimo minuto.
0: Suspense.
2: Oggi di cosa parliamo? Ma anche i nostri ascoltatori, secondo me, sono curiosi di capire di cosa parleremo. E oggi hai introdotto un argomento meraviglioso che è l'edilizia ecosostenibile o sostenibile. Dimmi
0: sì,
2: un
0: perché
2: po'.
0: Insomma abbiamo.

0: Visto un po' il bosco verticale nel corso degli anni, ad esempio il famoso bosco verticale, ma non solo lui, nel corso degli anni abbiamo visto trasformarsi l'edilizia insieme anche l'esigenza di avere più verde in città, di proteggere l'ambiente, di avere materiali che poi dopo vengono appunto riutilizzati piuttosto che materiali che possono riavere anche una seconda vita o che siano più facilmente smaltibili. Ma io ho visto una realizzazione recente che è in corso a Torino, la conosci?
1: Assolutamente sì, infatti io volevo parlare anche di questo argomento perché il condominio 25 è una realizzazione che in realtà diciamo che sta avendo molto successo in questo periodo.
0: Ma perché sta avendo successo? Per cosa è noto questo condominio 25? Per cosa sta saltando la ribalta?
1: E intanto usciamo dall'ambito milanese e andiamo a Torino, dove Torino comunque è una cittadina che è circondata dal verde, ma ovviamente il verde è molto sulle colline, non tanto al centro. Allora è stato deciso di portare avanti questo progetto dall'architetto Luciano Pia. Non conosciamo solo Boeri Milano, ma parliamo anche di Luciano Pia. Ha creato questo edificio che si trova ovviamente quasi al centro storico Fiat, al Parco del Valentino, che poi i nostri amici torinesi sicuramente conoscono, perché
0: il Parco degli Innamorati, ricordi quelle sere?
1: Esatto, l'idea era proprio quella, però anziché stare al Valentino, i fortunati proprietari di questo edificio hanno deciso, questi appartamenti hanno la possibilità di vivere in un bosco verticale un po' più contenuto, ma realizzato tutto con strutture di corten, quindi un ferro che viene lasciato naturalmente in ossidazione per dare questo colore sul marrone che richiama i boschi, e ovviamente è un tripudio di piante su tutti i livelli. Quindi a partire dal piano zero, dove ci sono dei bellissimi laghetti che richiamano il movimento dello scorrere delle acque e dei torrenti nei boschi, fino agli ultimi piani, che sono 6 piani, quindi non tantissimi come magari nel bosco verticale, dove ci sono dei giardini pensili, dove c'è tutto un continuo riciclo e recupero delle acque piovane all'interno di bacini enormi che portano l'acqua nelle fontane, nelle cascate che sono nella parte interna, parte interiore di questo edificio. Quindi è stato uno dei primissimi
0: esperimenti. Ma che bello, le cascate!
1: Esatto. Io suggerisco
0: in piena montagna,
1: infatti se noi a Milano abbiamo chiamato il bosco verticale, questo è diventato, diciamo che ha un nome che è facile ricordarselo, perché l'idea di condominio verde è quello a cui tutti quanti vorremmo ambire. L'idea del condominio
0: Perché
1: verde
0: considera che siamo in piena epoca, anche non solo a livello comunque reale, perché col Covid è successo, ma anche a livello narrativo di pandemie. E onestamente c'è tanta gente, c'è una tendenza di tante persone di cercare una casa che possa diventare una casa tutt'uno col lavoro e con la possibilità, in eventuale caso ancora pandemico, perché penso che la paura che ha lasciato il Covid sia una cicatrice perenne in tutti noi, restare in un posto che sia una foresta, un polmone verde realizzato con materiali ecosostenibili, antibatterici, insomma un rifugio, casa, rifugio, lavoro, penso che possa essere una nuova tendenza molto attrattiva. Cosa ne pensi?
1: Allora, penso proprio che Luciano Pia, quando ha creato questa struttura meravigliosa, l'ha concepita un po' andando a ritornare agli albori della nostra infanzia, di quando il bambino desiderava, chi di noi non ha desiderato avere una casa sull'albero? Ecco, questo è stato davvero l'idea di realizzare un sogno per poi portarlo nella pratica edilizia e nella realtà di tutti i giorni.
0: Ci vorrebbe anche qui da noi, ci vorrebbe anche qui nel nostro hinterland realizzazione di questo tipo. Penso che la gente avrebbe voglia di andare un po' fuori.
1: Allora, come sai, anche nell'hinterland milanese, per fortuna, stanno creando tantissime realtà di connubio tra il verde e il cemento, dove ovviamente il verde va a, come dire, quantificamente a superare i volumi dei metri quadrati e metri cubi di cemento. Nel fattispecie di questo progetto di Torino, io vi dico solo, voglio avere due numeri: 7500 metri quadrati è l'area complessiva, di cui 4500 sono a verde. Ci sono 63 unità abitative, di cui ce ne sono 47 che quasi non si vedono e quasi non vedono la luce, ma vedono il bosco. Quindi è davvero una roba meravigliosa con 150 alberi ad alto fusto e ovviamente la cosa che più interessa a noi è che questi 150 alberi e tutto il verde che colonizza la struttura conferisce un apporto di ossigeno che è quantificabile in 150 litri d'aria all'ora. Quindi figuriamoci il beneficio di questa struttura verde. Io suggerisco di andare a visitarla.
0: Beh sì, effettivamente potrebbe essere anche un turismo intelligente, perché chi ama l'architettura, chi ama le nuove realizzazioni architettoniche, andare a visitare realtà come questo tipo ti dà anche una visione di come progredisce la ricerca e lo sviluppo per quanto riguarda l'ambiente e non solo l'ambiente, ma anche l'ambiente coniugato all'abitare e all'abitare bene. Ma i costi?
1: I costi rispetto a, se vogliamo paragonarli ai costi di Milano, del Bosco Verticale, sono... non dico della metà, ma ovviamente in fase di inizio.
0: Il Bosco Verticale, direi che proprio paragonare al Bosco, Bosco Verticale, cioè già solo ad abitarci, entri dentro, respiri, 1.000 euro.
1: Io conosco bene i costi perché ho diversi clienti ai quali abbiamo mantenuto e realizziamo poi il verde e in effetti si lamentano molto di costi particolarmente alti, cosa che invece, se posso dare delle cifre, consideriamo un 7.000, dai 7 ai 10.000 euro a metro quadrati per questa struttura torinese, però parliamo di oggi, in di città, vendita, non certo. Di quando, e siamo in città, siamo a dei piani più inferiori, nel senso siamo dall'1 al 6 e non fino al 23 come al Bosco, però l'architetto è riuscito a creare una struttura che davvero è avvolta nell'arco degli anni, la vegetazione è cresciuta, è avvolta da un abbraccio verde dove comunque la scelta botanica fa sì che in inverno, soprattutto quando la luce è minore, filtri attraverso le ramificazioni che hanno perso le foglie e anche in inverno c'è un apporto di luce sufficiente per stare bene all'interno della propria abitazione.
0: Sì, effettivamente queste sono le chicche che a noi qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, a Green Pop piace raccontare soprattutto grazie al nostro green designer Emanuele Lai dello studio Lai Valenti, che ci porta sempre preziosi consigli che ringraziamo sempre. Buon sabato Emanuele e intanto ci vediamo sabato prossimo e intanto ascoltiamoci il prossimo pezzo. Elisa cerca la prossima intervista.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopallo sulle frequenze di Green Pop, il nostro appuntamento settimanale del sabato, che in fondo, dai, diciamocelo fra noi, Elisa, confermi anche tu che il sabato è il giorno più bello della settimana e noi siamo qui a dare queste perle preziose, questi momenti, parlando di ambiente, che è un argomento che non tutti, che è difficile che entri nelle corde di tutti, ma noi lo vogliamo portare in tutte le case, in tutte le famiglie, vogliamo parlare di impresa, di collettività, proprio per far sì che diventi familiare anche recepirlo in modo corretto e positivo. Beh, questa è la nostra missione, una missione che a me piace definire enzimatica. Adesso abbiamo con noi, è il momento della nostra intervista ad Andrea Bigai. Chi è Andrea Bigai? Da febbraio 2024 Andrea Bigai è il presidente dell'associazione EBS. Attualmente è amministratore delegato della società Zignano Power. Il suo percorso professionale è iniziato in Zignano Tessile, classe 68, è laureato in ingegneria delle tecnologie industriali all'Università degli Studi di Udine. Benvenuto qui a Giornale Radio.
1: Ben trovati e grazie per l'occasione di parlare di un tema che, come dire, rappresenta il nostro lavoro quotidiano.
0: Infatti il tema delle biomasse, appunto, quando dico che voglio parlare di temi che non sono tanto recepiti per tutti, quantomeno, però proprio per semplificarli e far sì che le persone capiscano che un'istanza così importante è anche ben gestita, non è un mostro gestito, non è gestito da mostri, nemmeno gestito come se fosse l'ambiente da sfruttare. Comunque negli ultimi anni il tema delle biomasse solide è spesso stato al centro del dibattito pubblico. Qual è oggi concretamente il ruolo strategico delle biomasse nel percorso italiano ed europeo verso questa benedetta transizione ecologica?
1: Diciamo che in un contesto in cui i consumi energetici ed elettrici in particolare è sicuramente crescente, questo sia a livello nazionale ma anche in contesto così globale, e ovviamente c'è la necessità di affrancarsi da quella che è la generazione fossile. La generazione elettrica da biomasse mette assieme delle caratteristiche positive delle fonti rinnovabili, essendo anch'essa annoverata appunto tra le fonti rinnovabili, e con le caratteristiche di programmabilità e continuità che invece sono tipiche delle fonti fossili, a differenza delle principali invece rinnovabili. Ecco, queste sono le caratteristiche peculiari che sicuramente contribuiscono al cammino verso, come dire, l'ottenimento dell'affrancamento delle fonti fossili. A questo si accomunano tutta una serie di esternalità positive tipiche di questo settore. Una cosa da non dimenticare sicuramente è che l'impiego di materiali, i materiali che impieghiamo nei nostri impianti è di provenienza nazionale, con tutto quello che ciò significa in termini di contenimento della dipendenza dall'estero.
0: Ti farebbe piacere ricordare, no, a chi ci ascolta, giusto per dare in maniera molto veloce e breve, che cosa sono le biomasse e da cosa vengono ricavate?
1: Ecco, nel caso dei nostri impianti noi utilizziamo sostanzialmente biomasse di origine vergini, ovvero tutta una serie di matrici residuali che non hanno altri possibili tipi di impiego a maggior valore aggiunto.
0: Giusto per residuali dare un esempio, provenienti da dove? Per intenderci.
1: Scusi?
0: Materie provenienti da dove?
1: E soprattutto dai comparti forestali, agroindustriali e agricolo.
0: Chiaro,
1: faccio un esempio tipico, ad esempio tutti i cascami di ciò che è la lavorazione industriale dei tronchi, quindi ramaglie.
0: Certo, del legno.
1: Esatto, oppure in ambito agricolo tutte le potature e in ambito anche agroindustriale, ad esempio i residuati della lavorazione delle vinazze, piuttosto che la lolla del riso, piuttosto che la sansa che arriva dalla spremitura.
0: Quindi c'è un forte legame fra gestione forestale, economia circolare e anche, perché no, prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi, perché insomma poter smaltire materie di scarto di questo tipo pulisce gli alvei dei fiumi e consente anche di evitare magari gli incendi con materiale secco boschivo. Ma in che modo la filiera, per entrare ancora di più nello specifico rispetto a quello che ho detto poco fa, può diventare anche uno strumento proprio di tutela attiva del territorio?
1: Sì, in realtà lo è già uno strumento attivo. Il percorso viene da lontano e fondamentalmente sono due le direttrici che consentono appunto di essere una tutela attiva. Il primo è il fatto che costituiamo un presidio del territorio attraverso tutta la filiera e tutti i nostri fornitori. Il presidio del territorio spesso in zone a rischio spopolamento, ad esempio aree montane, rendendo sostenibile attività che come dire, potrebbero non esserlo. E l'altro aspetto, come ha già ricordato lei, è quello della raccolta e dell'impiego di tutta una serie di matrici residuali che, se non venisse fatta, costituirebbe un problema perché verrebbe abbandonata, anzi dovrebbe essere quindi gestita, costituendo un problema al posto di tramutarsi in un'opportunità.
0: Certo, assolutamente, anche perché, come dicevo prima, è un problema e tutto ciò che secondo me viene è uno scarto può diventare, lo dice anche quello che stiamo facendo a livello anche regionale per quanto riguarda la Lombardia come presidente di ARPA, ma in tutta Italia, perché il mio ruolo mi permette di monitorare il lavoro di tutte le ARPA d'Italia, che ne abbiamo una per ogni agenzia, e quindi vediamo che oggettivamente lo scarto e il rifiuto diventa per l'80% valore. Beh, questo io direi che è un momento storico importante per un aspetto di questo tipo. La normativa europea, dalla RED 3 alla Green Deal, sta imponendo criteri sempre più stringenti. Ma le aziende del settore sono davvero pronte a questa trasformazione di cui stiamo parlando? Cioè, quali sono le principali criticità normative che vedete, che assorbite? Perché c'è una normativa stringente, appunto.
1: Assolutamente così. Beh, riteniamo che sia un percorso obbligato quello che la normativa sia sempre più attenta, più stringente, per cui le aziende questo lo comprendono e anzi si mettono assolutamente a disposizione. È chiaro, devono fornire un loro contributo e sono disponibili a farlo. Tutto questo, parlando di un settore industriale con una importantissima filiera alle spalle che racchiude un sacco di operatori appunto a monte, e tutto questo deve essere fatto sicuramente in un contesto di programmazione, di pianificazione, in maniera tale che il quadro normativo e regolatorio sia certo, diremo, stabile e anche coerente rispetto a quelli che sono i bisogni del settore.
0: Così, ma soprattutto unificarlo, questo quadro normativo, mi scusi se la interrompo, perché insomma è vero che è giusto che sia stringente, glielo dico sempre per il ruolo che ho, che è quello della protezione dell'ambiente, però è altresì vero che una normativa italiana è molto molto molto più severa rispetto a realizzare un impianto del genere, che ne so, mi viene da pensare a un paese qua vicino come la Germania. E io auspico invece, visto che la tecnologia italiana è molto avanti per quanto riguarda questo tipo di impianti e anche altri tipi di impianti che trattino rifiuti, visto che abbiamo bisogno di un approvvigionamento energetico sempre maggiore, auspico che diventi più snello l'iter anche per noi, in modo tale che magari evitiamo di portare tutto all'estero e, oltre a spendere i soldi di smaltimento, anche comprare l'energia che ci serve poi per quell'elettrificazione che prima molto di più, adesso grazie a Dio un po' meno, l'Europa ci imponeva. Come la vede?
1: Ma lei ha toccato assolutamente un punto fondamentale. La legislazione italiana, la normativa italiana, è una normativa molto avanzata, molto stringente. Pensiamo solo ad esempio alla normativa in tema forestale. E purtroppo la normativa europea, che ha dovuto in qualche maniera regolare situazioni molto diversificate, come ricordava lei, in paesi in cui c'era un livello di attenzione decisamente diverso, attualmente invece impone anche al nostro paese tutta una serie di vincoli difficilmente recepibili, o meglio vengono recepiti, e questo genera così complicanze assolutamente burocratiche che non danno un vero valore aggiunto in termini di maggior presidio e di maggior controllo, e invece spesso portano addirittura al rischio contrario, cioè che tutta questa serie di matrici residuali dal valore veramente molto scarso dal punto di vista economico corrono il rischio di essere disperse, perché la loro gestione imporrebbe invece una pratica in termini di certificazioni o comunque di attestazioni veramente molto consistente, per cui alcuni operatori meno strutturati della filiera hanno anche la tendenza ad abbandonarle perché appunto l'onere gestionale è eccessivo, e questo io credo che sia assolutamente un rischio da cercare di evitare.
0: Ma è proprio questo in effetti il problema, però infatti la normativa, diciamo che ne stiamo discutendo nelle sedi opportune, perché oggettivamente l'Italia è un paese virtuoso ed è un paese che merita fiducia, merita di essere ascoltato. I nostri imprenditori sono degli imprenditori totalmente, ovviamente è una nicchia, è una piccola parte quelli che ledono la legge, ma quelli la normativa li punisce severamente già in Italia senza che ce lo dicano, però c'è la parte più grande, la grande maggioranza, che sono imprenditori virtuosi come siete voi, ed è giusto che veniate tutelati. Io la ringrazio per questo momento insieme, e soprattutto per aver portato qui a Green Pop la sua esperienza. La riavremo presto, e adesso sapete che è il momento della nostra pausa e che io vi conto ad uno, a fra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 6 e 31 minuti.
8: Giornale Radio.
9: Meteo. Tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: Eh sì, è proprio così, il cambiamento inizia da noi, il cambiamento inizia da una spinta interiore personale. Può essere causata da un input esterno magari anche forte, può essere causata da delle percezioni o anche semplicemente da una grande forza d'amore, che poi in fondo l'amore è un grande input esterno o interno, ma inizia comunque tutto da noi. Avete sentito la testimonianza per quanto riguarda le biomasse, per quanto riguarda fondamentalmente gli impianti, ma ora passiamo a un altro tema, un tema cruciale, che è quello della spesa solidale, perché può sembrare una cosa da poco, ma in realtà non lo sembra neanche, e non solo non lo sembra, non lo è, ma è un tema fondamentale. Ne parleremo fra poco con Francesco Saponara, ma intanto rilassiamoci con il prossimo pezzo, Benson Boone.
11: Oh, I remember how you were every shade of perfect, and then the colors blurred, and you're

0: Ragazzi, che pezzo, è un pezzo così bello questo Pretty Slowly di Benson Boone, non poteva che introdurre un bellissimo argomento come quello con cui parleremo con Francesco La Saponara. Chi è Francesco La Saponara? Un imprenditore sociale e cofondatore di Fondazione Lab 00 ETS. È un'organizzazione impegnata nello sviluppo di progetti innovativi ad alto impatto sociale e ambientale. È tra gli ideatori di spesasospesa.org, iniziativa nata per contrastare povertà e spreco attraverso un modello di economia circolare che unisce tecnologia, solidarietà e sostenibilità. Da anni lavora alla creazione di reti territoriali fra imprese, istituzioni ed enti del terzo settore, promuovendo modelli concreti di inclusione sociale, responsabilità condivisa e supporto alle comunità più fragili. Per il suo impegno nel sociale, Francesco La Saponara è stato insignito dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. La sua visione punta a trasformare innovazione digitale, blockchain ed economia circolare in strumenti reali di cambiamento sociale e sviluppo sostenibile dei territori, quello che io chiamo unire bellezza e bontà d'animo, ma non solo, tecnologia, ricerca e sviluppo per portare quel cambiamento che tutti noi auspichiamo. Benvenuto qui a Green Pop, a Giornale Radio.
1: Grazie a voi per l'invito e grazie per la bellissima presentazione.
0: Grazie a lei per essere qui con noi. Noi siamo eco-friendly, possiamo darci del tu?
1: Assolutamente.
0: Grazie, grazie. Allora parliamo subito di spesa sospesa, perché è un argomento che a me ha toccato il cuore. Riesce a unire solidarietà, tecnologia, economia circolare. Ma come è nata questa idea? Cioè quella di trasformare il recupero delle eccellenze in un modello strutturato e misurabile di impatto sociale?
1: Sì, noi siamo nati 6 anni fa lanciando appunto il progetto Spesa Sospesa, che coinvolge cittadini e aziende per distribuire beni di prima necessità verso le persone in difficoltà economica. Recuperiamo i prodotti a rischio spreco o le eccedenze dalle aziende, che vengono poi redistribuite sui territori vicini, in prossimità rispetto alle aziende. Ad oggi il progetto è cresciuto, si è sviluppato, è presente in 27 comuni, fra cui Milano, Roma, Napoli, Perugia, Alessandria, e supporta circa 15.000 persone, parliamo di circa 5.000 famiglie prevalentemente con bambini. Il recupero si focalizza essenzialmente, dei beni si focalizza essenzialmente su quei beni che non possono essere più distribuiti dalle aziende o dalla grande distribuzione. Pensiamo per esempio a beni con un packaging rovinato, a beni con problemi di etichettatura o a beni che hanno una scadenza ravvicinata, che non sono più distribuibili ma sono ancora buoni per chi ne ha più bisogno.
0: Certo, assolutamente sì, poi lo vediamo in fondo, a volte le scadenze, per carità, al netto di quelle obbligatorie, giustamente che sia così, anche perché l'Italia secondo me da questo punto di vista e da molti altri punti di vista, ma soprattutto questo nella fattispecie, è molto attenta alle etichette, molto attenta alle scadenze, molto attenta alla qualità del prodotto. È forse un unicum nel panorama europeo per quanto riguarda l'attenzione a questo tipo di cose. Però uno degli aspetti più innovativi del progetto, che a me ha colpito parecchio, è l'utilizzo della blockchain, perché ho sempre pensato che la blockchain può essere applicata ovunque, soprattutto ad esempio nei rifiuti, ma in questo caso voi avete utilizzato la blockchain per tracciare beni, flussi e impatto ambientale. Ma quanto è importante oggi rendere la solidarietà non solo concreta ma anche trasparente, tracciabile e verificabile?
1: Esattamente, infatti noi quando siamo partiti ci siamo posti fin dall'inizio il problema della trasparenza e della tracciabilità. Per questo motivo è stato coinvolto un partner tecnologico che si chiama Regusto, che ci mette a disposizione appunto questa piattaforma blockchain che ci consente da una parte di tracciare le donazioni di beni messi a disposizione dalle aziende, dall'altra di tracciare l'acquisto di prodotti, perché noi realizziamo anche delle campagne di raccolta fondi che servono per comprare poi dei prodotti da distribuire alle persone in difficoltà e per compensare poi i fabbisogni delle famiglie. Io faccio sempre questo esempio diciamo elementare ma molto concreto. Siamo super contenti se recuperiamo prodotti tipo la pasta, bancali di pasta che vengono poi redistribuiti, ma per cucinare quella pasta poi serve l'olio, serve il sale, serve il pomodoro, e ovviamente il nostro fundraising, le nostre campagne di raccolta fondi servono proprio per comprare questi beni complementari, certo, che vengono trattati poi dalla piattaforma blockchain, e questa piattaforma poi ci restituisce anche degli indicatori molto puntuali, molto precisi rispetto sia alla donazione di prodotto sia all'acquisto di prodotti realizzati con le campagne di raccolta fondi.
0: Ahimè, abbiamo visto ultimamente un crescendo negli ultimi anni di questa povertà che è enorme. Io sono di Milano, vedo in Viale Toscana, dove c'è un'altra associazione che si occupa di distribuire beni di prima necessità, ho visto trasformarsi l'utenza in prima erano comunque persone straniere, magari i soliti, diciamo, magrebini, piuttosto che persone senza tetto che erano in fila. Negli ultimi anni la coda non solo è aumentata in modo esponenziale, perché è lunghissima, ma altresì vedi tante famiglie con i passeggini, di italiani, di persone anziane, e io lo reputo un momento storico veramente segnato da nuove fragilità economiche e sociali. Quindi io mi domando, ma quale ruolo possono avere le imprese, perché no, le istituzioni, i cittadini, nella costruzione appunto di quelle reti di solidarietà del territorio, le reti territoriali capaci di combattere insieme lo spreco, la povertà e l'esclusione sociale?
1: Sì, purtroppo i dati non sono incoraggianti, e purtroppo anche per via del più basso potere di acquisto delle famiglie, le famiglie ormai non arrivano più alla terza settimana. Infatti il nostro progetto cerca di supportare anche quelle persone che si trovano, quelle famiglie che si trovano in uno stato di povertà temporaneo e quindi non strutturale. Sicuramente in questi ultimi anni la sensibilizzazione da parte delle istituzioni, delle aziende e anche dei cittadini è cresciuta, però c'è sempre da combattere, da sensibilizzare, da coinvolgere sempre più aziende, perché veramente le aziende possono fare la differenza, soprattutto per la comunità in cui si trovano. Quindi,
0: abbiamo anche uno strumento, no, Francesco?
1: Sì,
0: lo strumento della ETS, della Environment Social and Governance, ESG, perché alla voce S l'azienda comunque deve fare del sociale, tra virgolette, ed essere defiscalizzata. Cioè, diciamola questa cosa, conviene anche essere buoni.
1: Assolutamente, perché c'è in Italia una legge che si chiama legge Gatta, consente anche alle aziende in virtù della donazione di prodotto che fanno di recuperare, quindi avere degli sgravi fiscali, quindi può essere anche interessante come strumento fiscale per le aziende. Ma al di là di quello, diciamo, ci piacerebbe coinvolgere le aziende per proprio il loro impegno sociale, di corporate social responsibility, che possono attivare nel medio lungo termine. Quindi deve essere,
0: diciamo,
1: un
0: che se non, anche se non sono propriamente spinti da una bontà d'animo, quantomeno che ci sia anche, perché poi giustamente da manager lo dico, spesso si guarda, si tira la riga del bilancio, che quello fa una grande differenza in un paese dove la tassazione non è indifferente. Avere la possibilità di far del bene, entrare in una voce dove ti alza il report di sostenibilità a livelli più alti, quindi ti rende più appetibile per le banche, entri in quei cluster bancari in cui dicono che bel report, cioè tu imprenditore, cosa ti sto dicendo? In sintesi, io e Francesco, la Saponara, cosa ti stiamo dicendo? Fai del bene a delle famiglie che mangiano, hanno la possibilità di avere aiuti concreti, il tuo report di sostenibilità aziendale sale, tu diventi virtuoso, vieni detassato, in più sei anche più bancabile, o sbaglio?
1: Hai esattamente colpito, diciamo, al cuore la nostra intenzione. Infatti stiamo cercando di fare a nostra volta attività di sensibilizzazione verso le aziende.
0: Ti faccio io da commerciale, guarda.
1: Grandissima. Brand ambassador di fatto. Volevo anche sottolineare un altro aspetto, oltre all'aspetto sociale rispetto all'attività di recupero, c'è anche un aspetto ambientale, perché la piattaforma che noi utilizziamo...
0: Ti interrompo, adesso ti chiedo la gentilezza se possiamo ascoltare il prossimo pezzo che fra poco Elisa manda, e questa risposta me la dai appena torniamo dalla prossima canzone.

0: Che pezzo di energia, vedete, perché prima bellezza, adesso energia, perché l'argomento di cui stiamo parlando è bello, buono, bravo e pieno di energia salvifica che impatta sulla impatta a terra e porta tante cose buone per tutti, per le imprese, per le persone. Ne parliamo con Francesco La Saponara, ideatore del progetto spesasuspesa.org. Francesco, poco prima del pezzo di super energia che ci ha caricato ancora tutti, ci stavi parlando appunto di un progetto di sostenibilità.
1: Sì, assolutamente. No, vi volevo raccontare diciamo dell'impatto generato dal progetto ad oggi. A parte l'impatto sociale che abbiamo evidenziato prima, che aiuta appunto in 27 comuni, 15.000 persone, ad oggi abbiamo distribuito oltre 2.900 tonnellate di prodotti acquistati e distribuiti. Per darvi un'idea concreta, è come se avessimo consegnato oltre 120 camion lunghi diciamo di prodotti, come se fossero immaginatevi
0: 120 camion che, vanno
1: 2 chilometri di camion in fila. Quindi questa è un po' un'idea concreta di visualizzazione, diciamo, del nostro aiuto, a che cosa equivalgono queste 2.900 tonnellate di prodotti. Ma volevo anche sottolineare l'aspetto ambientale che è collegato al recupero del prodotto, cioè avendo recuperato il prodotto che non è stato distrutto, che non è diventato rifiuto, è stata calcolata anche una CO2 che è stata evitata, che equivale a circa 3 milioni e mezzo di chilogrammi di CO2 evitata. Per darvi anche in questo ambito un'idea concreta, è come se ci fosse stato l'assorbimento di CO2 da parte di 150.000 alberi, che equivalgono più o meno a un bosco grande quanto 150 campi di calcio. Quindi questo è anche l'aspetto ambientale connesso all'attività del recupero,
0: quindi
1: che è legato al nostro progetto.
0: Un buon progetto a 360 gradi. Ma io ti volevo chiedere una cosa che mi incuriosisce parecchio: ma secondo te in Italia cosa manca? Cioè, cos'è che manca per trasformare realmente questo progetto in un sistema funzionante, e magari no, un sistema, una rete strutturale, una risorsa sociale strutturale, ecco.
1: Sì, allora guarda, per l'esperienza che noi abbiamo fatto in questi anni, abbiamo scoperto tantissimi progetti similari al nostro di recupero, però sono progetti magari piccoli, di prossimità, e non messi in rete, non messi a sistema. Quello che possiamo fare noi, anche attraverso il nostro partner che ti raccontavo prima, è proprio mettere insieme tutte queste iniziative per poi avere creare un ecosistema ancora più grande di aziende e di enti no profit coinvolti in questo processo di distribuzione sul territorio. Quindi questo è un po' quello che ti posso dire. Quindi, per riassumere, c'è tanta sensibilità, ci sono tante iniziative, ma sono frazionate, sono frammentate sui territori, e quindi c'è bisogno di metterle e di creare un sistema più ampio. Quello che possiamo dire dalla nostra esperienza è che la tecnologia c'è adesso, una questione di buona volontà, di coinvolgimento delle aziende soprattutto, ma anche i piccoli donatori.
0: Penso Francesco che meno compliance, sì, la normativa magari è importante, entrare nelle aziende anche attraverso la normativa, però questo è uno di quei concetti che deve proprio essere introiettato come cambiamento culturale, perché fondamentalmente tutte le normative passano prima da una forte spinta di rivoluzione e di cambiamento culturale, e a volte quest'epoca appare dominata dall'individualismo, e tutto concorre forse perché ognuno si isoli un po'. Basta pensare anche all'abuso massiccio dei social, che nient'altro portano che l'alienazione dei nostri ragazzi dal punto di vista del ragionamento cerebrale. Quindi parte proprio da una sorta di sabotaggio cerebrale, per poi impattare oggettivamente sull'estraniamento della realtà. Ecco, i progetti devono passare da dentro, devono diventare forti cambiamenti culturali. Secondo te progetti come Spesa Sospesa dimostra che la solidarietà può ancora creare comunità?
1: Sì, assolutamente. Guarda, noi nei 27 comuni in cui siamo presenti lavoriamo in stretto contatto con gli enti no profit radicati in quel territorio e che sono sicuramente posizionati, hanno un punto di osservazione molto importante rispetto ai bisogni della comunità. La distribuzione del cibo e dei prodotti di prima necessità in generale rappresenta, permettimi il termine, un entry point, cioè un primo elemento di conoscenza della famiglia, del beneficiario che viene supportato. E su quel territorio ci sono anche altri problemi, ci sono, oltre alla sanità, alla povertà alimentare, ci possono essere anche problemi di relazioni o problemi di sanitari, tant'è che con la Fondazione Lab 00, oltre ad aver lanciato il progetto Spesa Sospesa di cui vi ho appena raccontato, abbiamo lanciato altri due progetti, uno che si chiama Tempo Sospeso per donare visite mediche specialistiche a donne e bambini in difficoltà economica, e l'altro si chiama Sorriso Sospeso per donare una esperienza, quindi un sorriso, al cinema, al teatro, al museo, allo stadio, ai concerti, ad adolescenti in fragilità economica. Quindi ci siamo,
0: guardi Francesco,
1: spostati.
0: Di recente è bellissimo il vostro, veramente io sono emozionata, perché di recente mi sono spesa, tra virgolette, visto che la parola oggi è a tema, mi sono spesa e ho realizzato insieme ad altre persone, ad altri dirigenti apicali delle partecipate regionali, non solo a livello anche a livello sanitario, di realizzare un progetto che si chiama Amore c'è, noi ci siamo, che si sposa benissimo sui vostri temi. Io suggerisco anche di ampliarlo a salvare i nostri giovani dall'abuso dei social e del tutto ciò che riguarda il mondo social, che sembra un'opportunità e oggettivamente potrebbe esserlo, se non che l'abuso invece crea letteralmente mostri, cioè ragazzi geniali ma come dire sabotati all'interno della rete del network di internet e anche della loro capacità poi dopo di relazionarsi nella vita reale, quindi di creare quella struttura della relazione empatica che li porta poi dopo a essere padroni del loro strumento. Quindi Amore c'è, noi ci siamo, Spesa Sospesa, Un Sorriso Sospeso e altri progetti, la vostra fondazione Lab 00 potrebbero essere veramente una forte forma di network, di rete per sensibilizzare la politica, le istituzioni e le persone tutte insieme che non si sentono abbandonate, perché il senso dell'istituzione secondo me è proprio quello di far sapere che ci siamo. Ma se tu dovessi immaginare il futuro di Spesa Sospesa, non so, pensiamo ipoteticamente fra 5 anni, quale sarebbe il risultato che ti renderebbe più orgoglioso?
1: Guarda, arrivare a fare in modo che Spesa Sospesa non ci sia più, perché vuol dire che non c'è più bisogno.
0: Vabbè, cioè, sai, fare cose che fanno bene al cuore, abbiamo sempre bisogno, sempre, l'essere umano ha sempre bisogno di essere accompagnato, perché è sempre un po' bambino.
1: Se dovessi dire proprio la mia più grande soddisfazione potrebbe essere quella di entrare in altri territori, poter portare il nostro contributo in altri territori che in questo momento sono scoperti, in cui non siamo presenti, ma in quel caso direi che c'è bisogno ovviamente dell'aiuto in quel territorio, in quella comunità, di aziende e della pubblica amministrazione, perché da soli non si va da nessuna parte. Quindi per quanto uno possa avere grandissima volontà, voglia e una progettualità seria, trasparente e ben strutturata, però c'è bisogno di grandi partnership e di grandi aiuti anche sul territorio.
0: Eh beh sì, questo è proprio il concetto di solidarietà e di rete che la rende efficace. Io ti ringrazio Francesco, ti ringrazio tantissimo a nome di tutta Giornale Radio, perché questa è una testimonianza veramente molto bella di quanto il bene faccia bene e sappia farlo bene, perché insomma guardate che il bene fa poco rumore ma agisce, come diceva Giovanni Paolo II, che comunque non è un suo detto ma è un detto molto più antico: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Padroni della guerra, che fate rumore, il vostro tempo, secondo me, possiamo dirlo, sta arrivando al termine, perché noi che siamo la foresta che cresce siamo quelli che vogliamo portare amore enzimatico che cambia, impatta e porta, costruisce cose belle per tutta l'umanità, indipendentemente dal colore della pelle, indipendentemente da tutti quei preconcetti che servono solo a dividerci. Ma noi dobbiamo essere tutti uniti, e siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento enzimatico insieme, e sapete che per me questo è un momento momento di difficile congedo che non amo, e ne approfitto per salutare il direttore di Giornale Radio e instancabile direttore Daniele Biachessi, il nostro station manager Graziano Melzi, la mia Elisa che mi accompagna tutti i sabato con amore e grandissima professionalità, e vi lascio la programmazione pomeridiana con le pillole di Frangipane e Cosmo 2050, il cielo raccontato, il cielo, l'universo raccontato dal nostro Francesco Mastardo. Io vi saluto, vi auguro un buon sabato e vi mando un abbraccio super energetico, come super energetica è stato il nostro appuntamento di oggi, e che vi possa accompagnare per tutta la settimana. Ciao.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 7:02.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma Salim El Khoundry, 31enne, che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia. Salim El Khoundry ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriate a Bergamo il 30 marzo del 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RRK all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento assaid all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico per Tempesti, sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Una trappola ad oltre 60 metri di profondità, le operazioni di recupero dei corpi di 4 italiani dispersi da giovedì nelle acque dell'isola di Alimatà nell'arcipelago delle Maldive hanno vissuto una svolta tragica. Un sub delle forze armate maldiviane è morto nel corso delle complesse ricerche in quello che si presenta come un dedalo sottomarino. Il sergente maggiore Mohamed Moude è stato colto da un malore mentre era in immersione. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il decesso sarebbe stato causato dalla malattia da decompressione che provoca la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Cambiamo argomento, la Bulgaria vince l'Eurovision 2026, Salda Vinci chiude al quinto posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 216 punti tra giurie di qualità e televoto, precedendo Israele secondo a 343 e Romania terza a 296, quarto posto per l'Australia con 287 punti.

0: oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Gianantonio terzo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.

E buongiorno, buongiorno e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. E soprattutto bentornate e bentornati a bordo della caravella libera del viaggio curioso tra le notizie, i pareri e le distopie dichiarate, cioè al punto G, il domenicale di approfondimento e curiosità di questa radio così controcorrente. Giuliano Guidabardi è al microfono anche in questa domenica 17 maggio 2026, una primavera che, come diceva Battiato, tarda ad arrivare e ci rimarrà, non in questa primavera, ma in questa radio, in questa trasmissione, per le prossime due ore e spero davvero in vostra compagnia. Che è successo in questa settimana e che cosa succederà? Beh, intanto il viaggio di Trump in Cina, colto in pompa magna, che parla come Trump per l'appunto. Allora ci sono rapporti meravigliosi, uno storico vertice, l'accordo su tutto, baci, abbracci e salame lecchi. E sembra proprio che per anni noi non abbiamo capito niente e abbiamo scherzato. Taiwan alla fine che cosa può valere a confronto dei fantastiliardi di dollari che Trump si è portato a bordo e degli accordi commerciali che il tycoon, attratto solo dagli affari suoi si intende, farà con il dragone cinese? E poi l'Italia è tornata, avete visto in questi giorni, alla miseria provinciale di un dibattito politico davvero basso. Il question time di Giorgia Meloni alla Camera è stato un altro spettacolo, consentitemi, miserando, uno show a favore di telecamere da una parte e dall'altra. E allora ve lo chiedo, ma noi ci meritiamo davvero un altro spettacolo miserando, uno show a favore di telecamere? Ci meritiamo davvero un Parlamento da spettacolo? Siamo alla fine della legislatura, come comunque vadano le cose, mancheranno qualche mese o 12 al più tardi. Ed è possibile che ci sia un governo che va in Parlamento e non dice che cosa vuole fare in questi 12 mesi massimi residui. Ed è altrettanto possibile che ci sia un'opposizione che non dica cosa vorrà fare davvero per vincere le elezioni, concretamente sistema del credito, tasse, geopolitica, lavoro, crisi demografica, situazione giovanile, Ucraina, NATO, rapporto con gli Stati Uniti, insomma che cosa vogliono fare e con quali risorse. E noi, perché certo non vogliamo sottrarci alle nostre responsabilità, noi giornalisti, quando impareremo a uscire dalla logica dello share, del consenso, e capire che più che il sordido e lubrico appetito per Garlasco c'è un paese che ha bisogno di democrazia, dibattito, confronto, notizie e di uscire dalla logica del padrone? Quando lo capiremo? Ma sempre un po' tardi, mi pare. E quanto ancora andremo invece tutti dritti, tenendoci la mano verso il baratro della non notizia, del conformismo informativo, dello strabismo eretto a sistema. Ben venga invece quel dibattito che è stato stimolato ad esempio dalla Biennale di Venezia sul ruolo dell'arte e sull'ingombrante diritto della censura. Ben vengano i confronti aspri, sempre rispettosi, su come intendiamo la cosa pubblica e la collettività. Ma devono arrivare proposte che non possono essere approssimative, velleitarie, demagogiche, da una parte come dall'altra. E allora ben venga il dibattito sulla legge elettorale. La nostra trasmissione di oggi sarà proprio incentrata su questo. È il fine di partita, siamo arrivati alla conclusione della legislatura, la politica deve cambiare pagina e aprire una nuova fase, lo vedremo con letture, commenti, interviste e spazio, come sempre.

E cominciamo la nostra rassegna stampa con una notizia un po' periferica, se volete, però mi sembra interessante per entrare nel dibattito e nel clima del dibattito culturale che ci accompagnerà nelle prossime settimane e soprattutto nei prossimi mesi, nel confronto infinito della campagna elettorale che ormai è prepotentemente iniziata tra la destra e la sinistra, o meglio, come amano chiamarsi, il centrodestra ed il centrosinistra. E in un pezzo molto divertente di Maurizio Crippa affrontiamo la questione lateralmente, l'affrontiamo dal punto di vista della musica e dell'Eurofestival che si è appena concluso, perché Maurizio Crippa si occupa proprio di parlare della figura di Sal da Vinci, l'unica egemonia culturale di destra che abbia funzionato. La musica copre tutti i dolori del mondo, la musica è un bagno di pace, ha sempre portato unione. Comunque vada, Sal da Vinci è già il vincitore morale dell'Eurovision Song Contest in virtù di una dichiarazione, quella che vi abbiamo letto, che sublima l'arte anche meglio della Inspiring Speech di Butafuoco alla Biennale, e magari ci torniamo dopo. Altro che boicottaggio di Israele, quando avete finito di aggredire i pacifisti israeliani dall'arsenale potete sempre piagnucolare sulle cupezze del mondo con i Massive Attack. Il resto dell'Europa, non solo l'Italia, proprio la libera Europa, preferisce Sal da Vinci. La sua Per sempre sì, in gara da oggi a Vienna, è stata il brano più scaricato dell'anno su Spotify, oltre 23 milioni di ascolti, e se siamo in cima ci sarà un perché, come canticchiava Cocciante. La hit sanremese di Sal, dispensatrice di orticarie per tutti quelli che non riescono a sopportare che alla gente piaccia il melodico, che voglia cacciare una lacrimuccia sull'amore eterno anche se è al terzo divorzio, perché quelli che si ostinano a cantare Blowing in the Wind pure in presenza della terza guerra mondiale, insomma, che alla gente piaccia quello che gli pare. Niente da fare, soltanto che davanti alla sconfitta epocale del loro birignao non sanno più a che travisamento della verità musicale aggrapparsi. Persino uno come Gino Castaldo, che aveva già la sua età quando Gigliola Cinquetti non aveva l'età, ha dovuto arrampicarsi sull'algoritmo. La verità è che Sal da Vinci era già lì, ma nessuno lo ha visto finché è stato troppo tardi. Troppo tardi per cosa, Castaldo? Non lo spiega, ma Sal, aperte le virgolette, in un baleno ha compiuto un gran balzo che da presunto neomelodico lo ha sbalzato a gareggiare in cima all'Europa. Uno spillover peggio del virus dei topaggi, e infatti è tornato d'attualità persino con Men, chissà se gli chiederanno dell'Eurovision. L'inconsolabile Castaldo è il patriarca di tutti gli odiatori da tastiera che annunciano il privato boicottaggio del contest, non in nome della pace, ma perché c'è uno che canta l'amore old fashioned. Che cosa ne sanno i bimbi dell'asilo di una promessa di eternità matrimoniale? Perché invece delle utopie di Imagine? Alla fine il povero Castaldo è costretto a dare la colpa all'algoritmo. La fredda determinazione degli algoritmi, ha detto. E così si è dato una ragione purché sia del fatto che agli italiani reali e persino agli europei in carne ed ossa piaccia un allegro e orecchiabile motivetto d'amore. Questi orribili europei alle vongole avrebbero scritto un tempo su Repubblica, ma se per una volta il pubblico sapesse scegliere senza gli algoritmi, comunque state tranquilli, l'intelligenza artificiale ha vaticinato che Sal da Vinci non ha il physique du rôle per vincere, ce ne faremo una ragione. Pure noi, peccato, in fondo, Per sempre sì, la hit di un bravo patriota attaccato ai sentimenti del popolo, è stata l'unico successo dell'egemonia culturale dell'era Meloni. Se tanto ci dà tanto, facevamo bene a traghettarlo direttamente da Sanremo alla Biennale, sul Bucintoro per lo sposalizio del mare, Per sempre Sal. E questo il parere, come sempre, molto divertente di Maurizio Crippa su Sal da Vinci e sulla sua canzone, e chissà cosa ne pensa anche il nostro regista musicista Lorenzo Capadone, che vedrete ce la farà sicuramente ascoltare. E sempre per parlare della cultura italiana andiamo a un altro fenomeno che, grazie a Dio, sembra si stia smorzando: un focolaio di antivirus su una nave da crociera, e i talk show italiani riaprono il casting, e di Salvatore Merlo, e come sempre merita di essere letto sul Foglio.
Come una nonna che tira fuori dalla credenza il servizio buono, quello che non si usa mai tranne che per i matrimoni, i funerali, le epidemie, così i talk show in queste ore stanno già rispolverando una categoria di essere umano che credevamo definitivamente sistemata, il virologo da salotto televisivo. Costui era stato tenuto in caldo in questi anni con encomiabile sollecitudine. D'altra parte, non si sa mai. Era rimasto in circolo come ospite jolly capace di pronunciarsi sull'influenza stagionale, sulle varianti autunnali, sull'estate che fa caldo e sull'inverno che fa freddo, sul Festival di Sanremo se capitava. Aveva scritto libri, aperto profili Instagram e consigliava l'acqua gasata come strumento per dimagrire. Il Covid, riconosciamolo, era stata per lui una stagione splendida, una di quelle finestre storiche che si aprono raramente e che i grandi uomini sanno cogliere. Mentre il mondo tremava, lui spiegava. Mentre le famiglie si dividevano sul significato di congiunto, lui arbitrava. Era ovunque, in radio, sui giornali, su Facebook, con quella speciale ubiquità che di solito appartiene solo ai santi e ai candidati in campagna elettorale. E come i santi e come i candidati, aveva la propria verità gelosamente custodita e periodicamente aggiornata. Poi è finito in naftalina, non scomparso, però riposto. In credenza. Uno era finito pure a scherzi a parte, il che rappresenta un traguardo esistenziale che pochi medici possono vantare. Un altro era approdato direttamente al Senato della Repubblica con la serena disinvoltura di chi considera il passaggio dal laboratorio all'emiciclo una normale progressione di carriera. E ce n'era stata pure una, biologa e semivirologa, che per circa 12 ore era stata la candidata fantasma del PD alle regionali in Veneto. Ma tutto questo, si capisce, era la vita di chi aspetta. Il virologo da salotto televisivo non ha mai smesso di sentire che il suo momento sarebbe tornato. E dalla MV Ondius, la nave da crociera olandese in navigazione verso Tenerife, con a bordo un focolaio di antivirus dalle Ande, è arrivato finalmente il segnale convenuto. Deve essere una legge dell'umanità, non solo della televisione italiana. Carlo Maria Cipolla, lo storico serio che aveva dedicato parte del suo ingegno allo studio della stupidità umana, il che non è una contraddizione, racconta nel suo libro sulle epidemie rinascimentali di un certo dottor Nardi, che nel 1621, durante un'epidemia di tifo a Firenze, radunava i cittadini in piazza e spiegava loro, con grande padronanza della materia, perché la classe medica e politica avesse sbagliato tutto. Il rimedio era certissimo e a portata di mano, un olio nel quale l'officina granducale aveva provveduto a cuocere degli scorpioni. La folla ascoltava rapita, mancava solo il divano di un talk show a con una conduttrice che annuisce con un grafico e le frecce rosse. Il dottor Nardi è ancora tra noi e al posto degli scorpioni cotti indica col laser il puntino sulla mappa delle Canarie come prima indicava la proteina Spike. Ma il dottor Nardi, a pensarci bene, non si occupa solo di virus, si occupa anche di Garlasco. Cambia il camice con un tailleur, affina il tono da referto a sentenza e diventa la criminologa bionda o l'avvocato Sale Pepe che su Rete4 spiega alla folla sgomenta chi è il vero colpevole dell'omicidio e perché tutti gli altri non capiscono nulla. È la stessa trasmissione da 400 anni. E così, sempre arguto Salvatore Merlo sul Foglio. Ma ci vogliamo occupare anche un po' di giustizia con un dibattito e con alcuni fatti che meritano di essere ricordati, perché, come dire, ci dimentichiamo sempre un po' tutto, abbiamo parlato tantissimo, tutti conoscevano qualsiasi aspetto della riforma costituzionale sulla quale siamo stati chiamati a votare solo qualche settimana fa, ma adesso siamo tutti quanti diventati esperti di navigazione tra gli stretti. E ci siamo un po' dimenticati della giustizia. Da queste parti noi invece ce ne vogliamo ricordare. E allora riferiamo della sfida tra il ministro della giustizia Carlo Nordio e il procuratore nazionale antimafia Melillo sulle norme contro le intercettazioni a strascico. E lo facciamo con un pezzo di Hermes Antonucci. Altro che marcia indietro, altro che controriforma, il centrodestra non ha alcuna intenzione di rimangiarsi la riforma garantista del 2023 contro la pratica delle intercettazioni a strascico, nonostante l'allarme lanciato dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo nei giorni scorsi.
con una lettera inviata al guardasigilli Carlo Nordio, al ministro dell'interno Piantedosi e alla presidente della commissione antimafia Colosimo, lettera poi finita magicamente sulle pagine del Corriere della Sera, Melillo ha denunciato che l'effetto della riforma delle intercettazioni varata dal governo nell'agosto del 23 si è rivelato oltremodo grave e allarmante in ragione dell'obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo. In conseguenza, il capo della Direzione Nazionale Antimafia ha chiesto una riflessione urgente sulle criticità riscontrate. Al centro della denuncia di Melillo c'è la modifica al codice di procedura penale che ha ristretto le possibilità di utilizzo di risultati nelle intercettazioni per reati diversi da quello per cui sono state disposte, con l'obiettivo di impedire la prassi delle intercettazioni a strascico. I quotidiani hanno rilanciato con grande enfasi l'allarme di Melillo, così come puntuali attacchi al governo da parte delle opposizioni. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e AVS hanno chiesto congiuntamente un'informativa urgente ai ministri Nordio e Piantedosi su questa questione. C'è da ricordare però un aspetto che è stato del tutto ignorato, sia dai mezzi di informazione sia dal dibattito politico. Il centrodestra non ha realizzato alcuna riforma per restringere le intercettazioni. Semplicemente, nell'agosto del 2023, il governo, con un decreto poi convertito in legge, ha ripristinato la normativa che era in vigore fino al 2020, cioè fino a quando il secondo governo Conte, quello giallo-rosso, sull'onda manettara grillina, era intervenuto con un decreto per estendere oltremodo l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi. Nella sostanza, Movimento 5 Stelle e PD, con questo decreto legge, che era il 161 del 19, per i curiosi, avevano dato riconoscimento legislativo alla pratica della pesca a strascico, quella con la quale i pubblici ministeri svolgono per mesi intercettazioni cercando prove su un determinato reato. E poi finiscono per trovare elementi di interesse per altri procedimenti penali già esistenti, che nulla hanno a che vedere con le originarie ipotesi di reato che hanno portato ad autorizzare le intercettazioni. Così la prima autorizzazione del giudice diventa nella pratica una sorta di autorizzazione in bianco a eseguire intercettazioni. Nel 23 il centrodestra è intervenuto per riportare la materia nell'ambito della civiltà giuridica, così semplicemente riportando le lancette dell'orologio alla normativa precedente, prima della riforma giallo-rossa, e stabilendo che i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali l'intercettazione è stata disposta. L'allarme di Melillo appare paradossale, non risulta infatti che con la normativa in vigore prima del 2020, cioè quella ripristinata dal governo Meloni, la lotta alla mafia sia stata limitata e infatti nessun allarme era stato mai lanciato. E ben consapevole di ciò, Nordio ha risposto a Melillo dicendosi disponibile ad affinare la normativa vigente, sottolineando però che per farlo è essenziale disporre di dati circa le fattispecie di reato. Insomma, tira fuori la verità storica di quello che hai appena affermato, ha detto Nordio a Melillo. Ma sempre sulla materia intercettazioni mi sembra opportuno riferirvi di un'altra vicenda: intercettato 38.000 volte e assolto dopo 11 anni, è il caso dell'imprenditore Muttoni. Ne parliamo e vi riferiamo che cosa è successo, sempre nell'articolo di Hermes Antonucci. Dichiarando inammissibile il ricorso della procura, la Corte d'Appello di Torino ha confermato e reso definitiva la assoluzione dell'imprenditore Giulio Muttoni in un processo che era denominato Bigliettopoli. L'inchiesta era stata avviata 11 anni fa dal PM Gianfranco Colace e Muttoni era il patron della società che si chiama Setup Live, specializzata nell'organizzare allestimenti di eventi e concerti. Fu lui a portare a Torino star internazionali come gli U2, Madonna, One Direction, e venne accusato di corruzione impropria e rappresentato come il regista di un sistema basato su un presunto scambio di favori e biglietti di concerti, di cui avrebbero usufruito politici e funzionari pubblici. L'inchiesta Savasandir ebbe un grande rilievo mediatico nel corso dell'indagine. Portato avanti dal 2015 al 2021, Muttoni è stato intercettato 38.000 volte. Ve lo ripeto perché probabilmente penserete di aver sentito male. 38.000 volte. Un record. Neanche fosse Pablo Escobar
11 anni dopo si scopre che Muttoni non aveva commesso alcun reato. Peccato che nel frattempo è stato costretto a dichiarare il fallimento di 3 sue aziende, tra cui Setup Live, che davano lavoro a 100 persone in modo diretto e indiretto. Rimane l'amarezza, dice Muttoni, di aver dovuto chiudere le società. Dopo l'apertura dell'indagine nessuno ha voluto più lavorare con noi, e quando accadono queste cose le multinazionali ti mollano dalla sera alla mattina. Quando è arrivato il rinvio a giudizio, dice sempre Muttoni, ero già anziano, avevo 66 anni, oggi ne ho 72. Se ne avessi avuto 40 sarei stato costretto ad andare via dall'Italia. Quando sei indagato è impossibile portare avanti la vita professionale. Avendo già una riguardevole età ho smesso di lavorare. Certo, rimane la rabbia. Avrei preferito decidere io quando andare in pensione e non farmelo dire da un'indagine ingiusta. L'aspetto più incredibile della vicenda giudiziaria è costituito dalle 38.000 intercettazioni compiute nei confronti di Muttoni. Un numero spaventoso, dice lui. Non riesco a capire come possano servire 6 anni e 38.000 intercettazioni per capire se una persona sia un delinquente o no. Penso anche a quanto sia costato realizzare tutte queste intercettazioni, e comunque di una cosa sono certo: non c'è una sola intercettazione di cui io debba vergognarmi. Per chi voglia approfondire, trovate tutto a firma di Hermes Antonucci sul Foglio. E non possiamo non fare un passaggio sul dibattito che si sta aprendo in questi giorni e che c'è da scommetterci. Ci interesserà per le prossime settimane. L'argomento, come sapete, è uno degli argomenti cult del punto G, è la legge elettorale, e ne andiamo a parlare prendendo l'articolo di Alessandro De Angelis sulla Stampa. La legge elettorale è l'eterno nodo della leadership per far impazzire la sinistra. Come prevedibile, le opposizioni hanno declinato l'offerta di Giorgia Meloni, molto tattica, a discutere di legge elettorale. Di fatto siamo già all'inizio di una lunga campagna elettorale, lo si è visto anche nel Premier Time, e invece di sfidare nel merito, anche per migliorare la proposta, la legge, in fondo la governabilità che eviti nuovi accrocchi post voto potrebbe convenire a tutti, le varie opposizioni preferiscono un calcolo attorno al consenso. L'argomento poi ben si presta ai comizi. La forzatura per convenienza, peraltro dopo che la precedente forzatura sulla giustizia è stata bocciata, il dossier è lontano dalle priorità degli italiani, eccetera, eccetera, eccetera. Ma perché Giorgia Meloni ha invece tanta fretta al punto da esporsi all'intero repertorio di accuse, eppure alla cabala, non avendo mai portato tanta fortuna, mettere mano alle regole a fine legislatura? La ragione, secondo Alessandro De Angelis, è duplice. E ha a che fare sia con la meta sia con la strada che ad essa conduce. La meta è tornare a Palazzo Chigi, che verrebbe preclusa dal famoso pareggio non impossibile con le norme attuali, e di giocare da lì la partita del post Mattarella, la vera posta in gioco della prossima legislatura. La strada riguarda la competizione con la sinistra in relazione a un tema niente affatto banale: la leadership. L'indicazione del Premier, ovunque venga previsto nella nuova legge, magari non sulla scheda ma sul programma, è comunque un'arma in grado di far impazzire il centro-sinistra. A regole vigenti, il campo largo può dire: a Palazzo Chigi va il leader del partito che arriva prima. Dirlo subito impone un chiarimento di fondo da parte di una coalizione che finora è tale solo contro, ma non per, come assetto, programma e leadership. Il trailer di ciò che accadrà è stato proiettato già dopo il referendum, il dibattito sulle primarie, lanciato e poi archiviato, e la sempreverde successione del Papa straniero, il salomonico prima il programma. Ecco, è una discussione destinata a ritornare in caso di approvazione della riforma, e per una coalizione siffatta è già complicato trovare un meccanismo di soluzione condiviso, poi non è scontato che funzioni. Detta in altri termini, è così sicuro che se le primarie le vince l'Islain, i 5 Stelle alle secondarie, cioè alle politiche, la voteranno compatti, e viceversa, cioè che i rispettivi elettorati si mobilitano non solo sul leader ma su quello che l'ha sconfitto nella competizione intramenia? Insomma, è chiaro che nell'attuale fase di difficoltà post-referendum Giorgia Meloni, venuti meno parecchi elementi del suo racconto, punta a enfatizzare quello della leadership. Qui si sa chi comanda e lì
Di esso fa parte anche quella narrazione bipolare contro gli inciuci che solletica le corde del popolo di centrodestra dai tempi della discesa in campo di Silvio Berlusconi nel lontano 1994, la chiamata alle armi di tutto ciò che non è sinistra. Meta e Strada hanno una forza persuasiva da quelle parti, ce l'hanno per Matteo Salvini, anche se non è a costo zero. È vero, rinunciando ai collegi dimezzerebbe i parlamentari in Piemonte, Veneto, Lombardia. I suoi 5 ministri sono tutti lombardi e infatti si registra un'inquietudine dei parlamentari del nord, ma col pareggio addio governo e addio sogno del Viminale. E anche dentro Forza Italia la questione è assai più complessa di come viene raccontata in relazione alla convenienza di smarcarsi, puntare al pareggio e giocare su più forni. L'eventualità piace a Gianni Letta, ma Marina di cognome fa Berlusconi e il cognome non è associabile alla parola inciucio, ancor meno esporre le aziende allo scontro col governo. Perché i Berlusconi sono innanzitutto degli imprenditori e un conto è il riequilibrio. Una postura meno condiscendente verso la Premier e la sfida dentro il campo, e altro è la rottura del campo fondata dal Cavaliere esponendosi all'accusa di intelligenza con il nemico. E infatti già si comincia a dire che anche con la nuova legge, se scatta il premio, non diminuisce il numero dei parlamentari. Attenzione a proiettare su quel mondo la propria logica e i propri auspici, così conclude Alessandro De Angelis sulla Stampa. E con questa riflessione sulla legge elettorale chiudiamo questa prima fase della nostra rassegna stampa. Ascoltiamo come sempre un po' di suggerimenti commerciali, qualche informazione sul traffico e sul tempo e torniamo qui a parlare ancora di giornali, articoli, interviste e soprattutto commenti.

0: un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 7:35. Giornale Radio.
7: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Guidare informati.
9: Ben trovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Ed eccoci tornati per la seconda parte della nostra rassegna stampa qui al Punto G con Giuliano Guidabardi al microfono. E allora vorrei portare adesso, dopo aver visto questioni di politica e cronaca nazionale, vorrei portare un po' l'attenzione su quello che succede fuori dai nostri confini. Però prima mi sembra opportuno cominciare con un bel buongiorno di Mattia Feltri, che si intitola I fuorilegge, fumare a Milano, e poi partiamo da questo per andare subito oltre cortina. E allora leggo Mattia Feltri. A Milano è in corso una contesa elettrizzante fra la sinistra al comando e la destra all'opposizione. Quest'ultima ha chiesto alla prima quante multe fossero state elevate ai trasgressori del divieto di fumo all'aperto, introdotto nel 2021 e successivamente inasprito. In sostanza, vietato fumare se non si è almeno a 10 metri di distanza da altre persone e dunque nei parchi, alle fermate di bus, ai tavolini di bar e ristoranti, nelle vie affollate. Ebbene, in 5 anni 79 multe, meno di 15 l'anno, praticamente una al mese. La destra, l'opposizione, che considera l'ordinanza illiberale, spiega che le poche multe dipendono dagli scarsi controlli, poiché basta fare un giro in centro per vedere che nessuno la rispetta. Ora, se l'ordinanza è illiberale, che non ci si accanisca sui trasgressori dovrebbe essere un bene. E però, nel frattempo, la sinistra al comando progetta di rendere il divieto totale. A Milano le sigarette saranno fuori legge appena uscite di casa. A parte la deriva da polizia morale, la destra all'opposizione si chiede come riusciranno a far rispettare un divieto totale se non si riesce a far rispettare quello parziale. A me, se posso intromettermi in una cosa così ragguardevole e in una così ragguardevole disputa, pare che un'ordinanza di questa natura non serva tanto per fare retate degli inosservanti, quanto per ricordare buone norme di comportamento in mancanza di buona educazione. Non si fuma addosso al prossimo. E se le multe sono poche ed è civile la convivenza fra fumatori, e no, forse l'ordinanza è servita senza bisogno di ulteriori dimostrazioni di autoritarismo cinese. E così Mattia Feltri. Però mi viene in mente, e ve lo ricordo, una cosa che diceva sempre Marco Pannella, sia a proposito del fumo che a proposito delle regole della democrazia: se sotto un cartello in cui c'è scritto vietato fumare vedi due persone che fumano, fai loro la multa; se passando sotto quel cartello ne vedi 10, fai finta di niente; e se invece sotto quel cartello a fumare ce ne sono 1000, strappi il cartello. Che mi pare indicativo per quello che è la democrazia: non si possono fare delle norme che non sono sentite dall'opinione pubblica e dalla popolazione come necessarie, perché semplicemente verranno inapplicate, e andare a mettere la multa a tutti non è possibile.

0: E adesso voliamo un po' degli Stati Uniti, anzi voliamo dagli Stati Uniti alla Cina, perché andiamo a leggere attraverso il pezzo di Massimo Gaggi della delegazione che ha scortato nella recente visita in Cina il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Trump in Cina, da Elon Musk a Jensen Huang di Nvidia, i 17 compagni di viaggio del presidente degli Stati Uniti. Leader della tecnologia e della finanza americana, dal capo di Apple Tim Cook a quello di BlackRock Larry Fink, arrivati a Pechino prima ancora del presidente. Elon Musk, che ha viaggiato a bordo dell'Air Force One dopo le liti e la fredda riappacificazione, segni di ritorno a un rapporto cordiale tra i due ex best buddy. E lo spettacolare recupero di Jensen Huang, il CEO di Nvidia, non faceva parte della missione presidenziale annunciata dalla Casa Bianca, ma grazie a una convocazione last minute ha raggiunto Trump durante lo scalo in Alaska per fare il rifornimento. Così il presidente è arrivato a Pechino circondato, più che da diplomatici ed esperti di geopolitica, da imprenditori e negoziatori commercianti. Gente geniale, li definisce Donald Trump. Leader di molti dei più potenti gruppi del capitalismo tecnologico e finanziario americano, che hanno indotto qualcuno a ironizzare. I tycoon del capitalismo USA arrivano in Cina accompagnati da Donald Trump. Ironia, certo, anche perché non siamo a una prima assoluta. 9 anni fa, nella visita fatta durante il suo primo mandato, Trump era accompagnato da una delegazione di businessmen doppia rispetto a quella attuale. Stavolta i leader delle imprese servono di più a un presidente che arriva al negoziato con Xi Jinping indebolito su vari fronti. L'arma dei dazi in gran parte spuntata, perché molti di quelli che ha varato sono stati dichiarati illegittimi dalla magistratura. L'economia interna in grave sofferenza per l'impennata dell'inflazione e il calo dei salari. Anche se la borsa va bene e il PIL cresce grazie ai massicci investimenti in intelligenza artificiale, l'impossibilità di riaprire Hormuz con la forza militare che obbliga Trump a chiedere aiuto al leader cinese. E allora il presidente, che ha comunque Hormuz come priorità, presenta un'agenda orientata al business. Dice che la sua prima richiesta a Xi è aprire alle imprese americane e promette effetti magici sull'economia cinese. Niente di nuovo. Correva il 1998 quando Bill Clinton a Pechino spiegava al leader del Partito Comunista Cinese che il liberalismo applicato al commercio fa miracoli. Ma sul tavolo del vertice ci sono alcuni affari concreti che, se andranno a buon fine, possono rendere meno aspro il confronto tra le due superpotenze, consentendo a Trump di tornare a casa con contratti da presentare come fattore di rilancio dell'economia, di riequilibrio dei suoi conti con l'estero e di sostegno a settori in difficoltà come l'agricoltura. Per riuscirci però dovrà fare concessioni soprattutto sulle tecnologie americane di punta, oggi off limits per i cinesi. Gli stessi nomi della delegazione di imprenditori indicano gli scopi della missione. Robert Kelly Orberg, il capo di Boeing, è a Pechino perché spera di siglare l'accordo per la vendita di un gran numero di jet commerciali. Si parla di centinaia di B737 Max. Mentre la presenza del CEO di un gigante dell'agricoltura, Brian Sykes di Cargill, indica la volontà di Trump di premere sui cinesi affinché contribuiscano a ridurre lo squilibrio negli scambi commerciali tra Stati Uniti e Cina, anche comprando più soia, cereali e altre derrate alimentari. Ma il presidente Trump vuole anche che la Cina acquisti petrolio e gas americano, ora che si è chiuso il rubinetto del Venezuela, mentre quello dell'Iran è ostruito. Ma nella delegazione non c'è nemmeno un rappresentante di Big Oil, tutti alle prese con l'emergenza Hormuz, e la materia è assai delicata. La Cina, che arriva al vertice da posizione di forza, non ha voglia di diventare dipendente da forniture del suo avversario strategico, che potrebbero essere interrotte in qualunque momento. Un nodo centrale anche per le tecnologie informatiche. Le imprese americane che operano in Cina lamentano grandi limitazioni. Soffre ormai anche Elon Musk, un tempo considerato, con le sue fabbriche cinesi, Tesla e pannelli solari, un ambasciatore ufficioso di Pechino alla Casa Bianca. E ora si cerca per l'appunto di ripristinare fiducia reciproca attraverso gli affari, come promette anche Tim Cook. La sua Apple produce ancora molto in Cina, ma ha spostato varie produzioni altrove in Asia su pressione di Washington. Ci sarà una correzione della rotta? È quello che ci si chiede soprattutto con riferimento al giallo di Huang, recuperato in extremis. svista della Casa Bianca che lo aveva dimenticato, o il segnale di un possibile sblocco del braccio di ferro USA-Cina sui microprocessori? Dopo molte remore, Trump aveva autorizzato Nvidia ad esportare gli H200, i chip molto avanzati, ma non quanto i Blackwell di ultima generazione. Fin qui però le imprese cinesi non li hanno acquistati. Da un lato Pechino preme per avere i modelli più avanzati e dall'altro teme di diventare dipendente dagli Stati Uniti per questa tecnologia, esponendosi al rischio di improvvisa interruzione delle forniture o di qualche trappola informatica. Vedremo se la diplomazia sotterranea di Huang avrà prodotto dei risultati e infine molti investimenti nelle due direzioni orchestrati, oltre che da Fink, da Steven Schwarzman di Blackstone, David Salomon di Goldman Sachs e altri banchieri. Da gestire ovviamente con molta cautela dal punto di vista mediatico, c'è già chi parla di America colonizzata dagli investimenti cinesi, mentre quelli americani in Cina rischiano di apparire in contrasto con la volontà di Trump di riportare in patria tutte le produzioni. I problemi sul campo, come vedete, sono molti, soprattutto per un presidente come Trump che già con il suo elettorato mostra di avere problemi a mantenere le promesse fatte con, ricorderete, America First, Make America Great Again. Però il viaggio in Cina è storicamente, è sicuramente un viaggio storico i cui risultati vedremo nelle prossime settimane sicuramente, e noi staremo attenti a osservarli e a riferirvene. E andiamo sull'Huffington Post, dove Marco Lupis si occupa di una questione che, se non fosse drammatica, avrebbe veramente tratti di grande ridicolaggine. L'assalto armato nel Senato filippino, il famigerato Bato si barrica per evitare l'arresto della Corte Penale Internazionale. Leggiamo insieme l'articolo. Immaginate la scena, un palazzo del potere tropicale, microfoni accesi, tensioni alle stelle e all'improvviso spari tra i corridoi. Non è l'ultima puntata di un noir, ma l'incredibile spettacolo è andato in scena oggi nel Senato di Manila, capitale delle Filippine, con protagonista il senatore Ronald Bato della Rosa, l'ex poliziotto durissimo che ha diretto la sanguinosa guerra alla droga sotto Rodrigo Duterte. Della Rosa, fisico da duro, l'uomo del pugno di ferro contro i narcos, si è barricato nel Senato invocando l'immunità parlamentare come scudo contro un mandato di arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale. Qual è l'accusa? Crimini contro l'umanità per migliaia di esecuzioni extragiudiziali durante la campagna antidroga del 2016-2022. Quella che ha lasciato un fiume di sangue nelle strade delle Filippine. Proprio mentre tornava in aula dopo sei mesi di assenza per una vacanza forse strategica, agenti armati e militari hanno fatto irruzione per portarlo via, scatenando il finimondo. Almeno 5 colpi sparati, giornalisti in fuga e il presidente del Senato Alan Peter Cayetano che urla «Siamo sotto attacco» in diretta TV e afferma di fare una conta dei parlamentari via Facebook. Ironia della sorte, Della Rosa, che da capo della polizia non esitava a sparare per primo, stavolta si è chiuso dentro pregando i soldati di andarsene, un po' come un bullo da cortile che si nasconde sotto il banco quando invece tocca a lui. Storia che davvero merita di essere approfondita, e allora noi sapete che cosa facciamo, interrompiamo qui la lettura dell'articolo e ne parliamo direttamente con il suo autore Marco Lupis. E Marco Lupis è qui con noi, buongiorno e benvenuto al Punto G.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Abbiamo letto con molta attenzione e anche con un po' di divertimento il tuo pezzo, che sembra più una sceneggiatura di uno spy, roba che credevamo non così realizzabile come l'aggressione all'interno di un'istituzione, anche se delle Filippine, per catturare un membro di quell'istituzione. Ma com'è possibile che la Corte Penale Internazionale abbia questo sguardo, come dire, un po' strabico, perché da qualche parte interviene e da altri no?
1: Ma la questione della Corte Penale Internazionale sta rischiando di diventare un po', come posso dire, un po' una burletta, diciamo, effettivamente, perché abbiamo visto che la maggior parte dei paesi, cioè molti paesi che hanno firmato a suo tempo il Trattato di Roma, non rispettano le sue decisioni, no? Come è successo, compresa l'Italia, ahimè, con la vicenda libica che tutti ricorderemo. Mentre le Filippine, di Al-Masri, esatto, del diciamolo, lo stupratore libico, o meno accusato di crimini contro l'umanità, stupri e ogni altra nefandezza nei centri libici dei migranti, insomma. che è stato riportato in Libia con un aereo di Stato, ricordiamo. E invece un paese come le Filippine, che in realtà non ha firmato il trattato, aveva però dato seguito a questa, a questo procedimento, no? nei confronti di questo politico che è accusato di migliaia di esecuzioni extragiudiziarie nel periodo in cui l'ex presidente filippino Duterte aveva soprannominato lo sceriffo delle Filippine, aveva dichiarato guerra alla droga, ai mercanti di droga, e lui si vantava che andava in giro lui stesso a sparargli in testa, insomma. Quindi la situazione da questo punto di vista veramente un po' surreale. E ieri, per cercare di sottrarsi a questo arresto, questo politico filippino si è praticamente barricato nel Senato con sparatorie, insomma, è tutta una serie di vicende veramente un po' da Repubblica delle Banane, dobbiamo dirlo, con la presidente del Senato che chiedeva aiuto in diretta social e nello stesso tempo diceva che stava facendo la conta dei senatori attraverso Facebook, insomma.
0: Attraverso Facebook, serie. Sì, è proprio un racconto divertente e surreale. Da una parte c'è da sottolineare che Della Rosa, come dice giustamente tu, definiva i diritti umani ostacoli alla lotta alla droga, e ora si aggrappava proprio all'immunità parlamentare come un salvagente bucato, come hai giustamente scritto tu, e dall'altra io mi immagino la Corte Penale Internazionale che, avendo analoghe risoluzioni contro Benjamin Netanyahu, si introduce alla Knesset. Mi immagino che quale sia la sorte che le può toccare.
1: Esatto, io vorrei aggiungere che si potrebbe dire però della situazione filippina, al di là di questa cosa, che, parafrasando quello che disse Ennio Flaiano sulla situazione italiana, che la situazione delle Filippine è grave ma non è seria. Esatto. Sì. Nel senso che è comunque una situazione grave, lì siamo di fronte a il governo di un paese che comunque è importante in quell'area geografica lì nel Mar Cinese meridionale, con tutte le varie tensioni con la Cina, alleato di ferro degli Stati Uniti, insomma un paese chiave in quello scenario, che è preda di una faida praticamente familiare politica tra queste due fazioni del presidente Marcos Junior, che è l'erede della famosa Imelda Marcos, quella che faceva collezione di scarpe, insomma, del presidente filippino storico, appunto Marcos Senior, e quella appunto della vicepresidente, che è oggetto di una... sono entrambi coinvolti in questa faida. Prima hanno avuto bisogno l'uno dell'altro, perché Marcos Junior, l'attuale presidente, aveva stretto una forte alleanza con la vicepresidente e che gli ha consentito di avere i voti per essere eletto, e poi c'è stato un ribaltamento e ne è venuta fuori una faida che sembra un po' quella di Chicago, insomma, negli anni 30, e quindi la situazione del paese è tutt'altro che tranquilla, ecco.
0: Allora, per chi vuole approfondire, ribadisco: assalto armato al Senato filippino, il famigerato Bato si barrica per evitare l'arresto nella Corte Penale Internazionale su Huffington Post. È scritto da Marco Lupis, che ringraziamo per esserci venuto a trovare. Grazie Marco.
1: Grazie a voi, alla prossima.

adesso uno straordinario commento di Francesco Merlo, scritto da par suo sulla vicenda di Alessandro Giuli e della Biennale. Il Giulipardo butta fuoco il cane altrui. Nel fuoco delle polemiche veneziane mi hanno colpito le sicilianerie del ministro Giuli, non le sue citazioni del Gattopardo, che in fondo ronza nella testa di tutti, Ciccio Tumeo, Donna Fugata, Calogero Sedara, ma anche la frase: come dicono i siciliani, ucani non è umio, tra i tanti cani tinti, cani che ammuzzicano, cani che azzuppicano, cani morti e cani pazzi, neppure nel P3 c'è traccia di questo cane che non è umio. Dove l'ha trovato Giuli? Ad Atreio, appena nominato ministro, liquidò la sinistra così: i cani abbaiano, la carovana passa, ma erano altri cani. Ed è un altro cane, Bendicò, il famoso personaggio chiave del romanzo, il cane di quel Don Fabrizio al quale Giuli si ispira. Sicuramente, infatti, ne riprende i basettoni, ne calza gli stivali da caccia, ne indossa i panciotti e gli orologi da taschino, il velluto principesco. Alla mimesi freudiana del Giulipardo contribuiscono il corpo alto e massiccio, il biondo dei capelli e gli occhi azzurri del Gattopardo. Era da poco ministro quando si impegnò nel lancio della serie Netflix, che risultò bruttissima, ma lui non ne aveva colpa. Il suo Gattopardo è infatti Burt Lancaster e Visconti, che gli permette di liquidare Buttafuoco come Ciccio Tumeo, con una citazione contestata da Guia Suncini, che, avendo ben studiato il personaggio, ha giustamente notato che Ciccio Tumeo è l'unica persona per bene di quella storia. Ma forse Giuli, che il Gattopardo l'ha letto ma non riletto, voleva offenderlo senza disconoscerlo. Buttafuoco non è un martire della Jihad, e il mio caro Ciccio Tumeo, insomma, Ciccio è caro al principe e il suo compagno di caccia, anche se al plebiscito dice di aver votato no, nonostante a Donna Fugata e non abbiano preso 0 voti. Broglio fu, dice di Buttafuoco il principe Giuli, e mio fratello sbagliato, ma quando si arrabbiò con me perché prendevo in giro il suo strambo guardaroba da Giulipardo, per offendermi usò invece Calogero Sedara, l'arricchito, il parvenu con cui il principe si imparenta, perché se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Esaurito il Gattopardo, rimane dunque da chiarire che ucani non è umio e che la sicilianeria di Peppino Sottile, devotamente chiamato il Flaubert di Palermo, che al foglio era maestro di entrambi. Sottile, che si è formato nel mitico giornale L'Ora, raccontava che in una caldissima Palermo di luglio il fotoreporter Nicola Scafidi, già disgustato al primo boccone, lanciò la sua acida arancina a un cane randagio che grato gli leccò la mano. Dietro al cane comparve un signore che di professione faceva il tosatore. Ci facemo la testuzza all'uneddu, e Scafidi, facemula. Ci facemo i piduzzi alla polacca, facemuli. Ci facemo a cuda cuviocco, facemula. Alla fine presentò il conto, perché lei sono 500 lire, e Scafidi, ucani non è un mio. Giuli alla Biennale ha tosato un cane che non era il suo e voleva farlo pagare a Buttafuoco.

chiudiamo con una notizia che vado a prendere da politico.com, una notizia che mi ha incuriosito perché sembra di essere all'interno degli spy film, quelli che tanto ci appassionano ma che sembrano così lontani dalla realtà. Ebbene, a New York un uomo è stato condannato per aver gestito una base segreta di spionaggio cinese. È stata scoperta una stazione di polizia che opera a New York su indicazione del governo cinese, così ha dichiarato il procuratore statunitense Joseph Nocella Jr. Un uomo è stato accusato di gestire una base segreta di spionaggio da un anonimo edificio per uffici nel quartiere di Chinatown a Manhattan ed è stato condannato mercoledì per aver agito come agente straniero illegale. L'uomo si chiama Lu Zhangwang, ha 64 anni ed è stato condannato per ostruzione alla giustizia, aver cancellato messaggi di testo che secondo i procuratori degli Stati Uniti contenevano ordini provenienti da Pechino per mettere a tacere, molestare e intimidire i dissidenti pro-democratici. È stato invece assolto da una correlata accusa di cospirazione. Il processo è durato una settimana presso il Tribunale federale di Brooklyn e ha visto contrapporsi le preoccupazioni degli Stati Uniti riguardo alla repressione del dissenso da parte della Cina alla tesi della difesa, secondo la quale i pubblici ministeri avrebbero distorto un errore burocratico commesso da un leader della comunità sino-americana animato da buone intenzioni e lo abbiano per questo mandato in prigione. È stata smascherata, invece, dicono il procuratore Joseph Nocella Jr., una stazione di polizia, una vera e propria stazione che operava a New York sotto la direzione del governo cinese. Il suo scopo sinistro è stato smantellato e il fondatore chiamato a rispondere delle sue azioni. Dopo la sentenza, Lu si è rivolto ai sostenitori nel suo dialetto nativo del Fujian e si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti. Il suo avvocato, John Carman, ha dichiarato che presenteranno ricorso. E allora, come vedete, non sono finite le questioni che riguardano le spy story e sarà sicuramente la base per una sceneggiatura del prossimo film che andremo a vedere, o che meglio, vedremo sulle piattaforme comodamente seduti dal divano di casa. Noi adesso siamo arrivati alla fine anche della seconda parte della nostra rassegna stampa, dunque ci fermiamo, lasciamo spazio al giornale radio, quello dell'Oraton, dunque ricco e polposo, ma torniamo subito dopo perché cominciamo con le quattro imperdibili interviste del Punto G, a fra poco.

0: un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave?
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo?
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 8 e 4 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Un'auto nel pomeriggio di ieri ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. 8 i feriti, 4 in modo grave. 3 persone sono già state dimesse. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi arrivata a velocità sostenuta. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano.

0: Sono le 8:04.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un'auto nel pomeriggio di ieri ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena, 8 i feriti, 4 in modo grave, 3 persone sono già state dimesse. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi arrivata a velocità sostenuta. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese, laureato in economia, ora è accusato di strage.
2: È un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Milano. Un'auto ha investito due pedoni, marito e moglie di 77 e 76 anni di origine americana, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo avrebbe travolto la coppia in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966. Risultato negativo sia all'etilometro sia al drug test.
3: Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento, in primis l'agroalimentare. Intanto gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprenderà la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio.
2: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
3: Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Saldavinci chiude al 5º posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti, precedendo Israele e Romania. 4º posto per l'Australia. Saldavinci è 5º a 281 punti dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026.
2: Il tennis, a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Casper Ruud nella finale, in programma oggi alle 17 al campo centrale. E sono in finale a Roma per la prima volta anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia contro Granollers e Zeballos. Nel femminile, Svitolina ha conquistato il titolo battendo Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in 2 ore e 52 minuti di gioco. Per Svitolina si tratta del 5º titolo 1000 in carriera.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 di Amazzone Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: al microfono e parliamo di politica italiana. Il tema di questa settimana è comprendere a che punto sia l'attività del governo, perché ci sembra che, come dire, siamo arrivati alla fine della legislatura, se non di fatto, perlomeno politicamente. Ne parliamo con uno dei più raffinati analisti della politica italiana, secondo me deputato del Partito Democratico, già presidente del PD ed è stato l'ultimo segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana prima del suo scioglimento. Buongiorno e bentornato a Gianni Cuperlo.
1: Buongiorno a voi, buona domenica.
0: Allora, onorevole Cuperlo, siamo arrivati al game over, il governo ha esaurito la sua spinta propulsiva.
1: Beh, dal punto di vista del calendario, proprio game over non è ancora, perché manca poco più di un anno alla fine della legislatura. E io penso che questo governo rimarrà in carica sino a scadenza naturale. Da un lato perché ci sono un paio di date segnate sul calendario di Palazzo Chigi. Una credo sia il 4 di settembre, quando il governo di Giorgia Meloni diverrà, per le statistiche, il governo più longevo della storia repubblicana.
0: E, insomma, ma lei ci crede piccola... che ci tengono? Cioè, ci crede davvero che si fanno delle scelte importanti sul governo per arrivare ad avere questo piccolo traguardo sul Guinness?
1: Non basterebbe questo sicuramente, anche se il governo, a partire dalla Presidente del Consiglio, in tutti questi mesi ha sempre rivendicato il valore della stabilità come uno dei traguardi più importanti e significativi di questa legislatura. Però c'è una seconda data segnata sul calendario, e questa lei mi perdonerà se io le cito e le dico subito che è una data molto più prosaica, diciamo, della prima, perché credo a metà marzo del 2027 scatta il meccanismo del vitalizio anche per i parlamentari alla prima e unica eventuale legislatura, e che scatta dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno di legislatura. E allora anche questo aspetto, che lei converrà con me, non è particolarmente nobile ai fini della qualità, dell'efficienza dell'azione del governo, potrebbe avere un suo peso. Detto ciò, invece, guarda, il game over, mi dica.
0: Pecunia non olet, dicevo, quello no, immagino ecco, riguarderà, sì, riguarderà anche i deputati delle opposizioni.
1: Sì, senza dubbio lei nobilita anche con un opportuno latinismo questa parentesi, ma chiudiamo la parentesi. Poi esiste invece il game over più politico, come giustamente lei ha notato. Perché? Perché dopo quasi 4 anni di vita di questo governo il consuntivo è davvero sotto agli occhi. Abbiamo una produzione industriale che segna un dato negativo da 36 mesi, abbiamo un dato della pressione fiscale che è cresciuto ed è un massimo storico. Sul fronte fiscale abbiamo un disequilibrio dal punto di vista dell'uguaglianza dei cittadini, mi permetto di dire, il lavoro dipendente paga un'aliquota marginale che è il 43% contro il 12,5% sui titoli di Stato, il 15% sul lavoro autonomo, il 21% sul reddito degli affitti, il 26% sulle rendite finanziarie. È un governo che ha respinto a più riprese la nostra proposta unitaria delle opposizioni per un salario minimo legale orario 9 euro l'ora, che darebbe una valvola di respiro, insomma, di ossigeno a 4 milioni di lavoratrici e lavoratori precari del nostro paese, ha ridotto il rapporto tra spesa sanitaria e PIL. Adesso non voglio fare un lungo elenco che lei conosce quanto e meglio di me, se guardiamo a questo consuntivo è difficile sostenere che il governo, non dico abbia il vento in poppa, ma abbia ancora qualcosa da dire e da fare in una condizione congiunturale molto molto delicata come quella che stiamo attraversando.
0: Mi sorprendono due cose nel suo lungo elenco. A parte che farei una discussione a parte, ma la rimanderemo sulla vicenda del salario, perché il limite del salario orario, a mio avviso, non è quello che in un'economia che ha il 95% di nano e micro imprese, quello che risolve, perché quello che succede è semplicemente che si adegua il contratto farlocco ad un altro numero e non entrano più soldi in tasca nei lavoratori.
1: Perché per farli entrare. Un'interruzione su questo.
0: Sì, certo.
1: Osservazione pertinente, giusta, però noi abbiamo associato sempre alla proposta di salario minimo, che per inciso nel Regno Unito esiste dal 99, in Germania dal 2015, grazie a questo strumento in Germania sono crollati i cosiddetti mini job e sono aumentati i contratti a tempo pieno, ma noi abbiamo sempre accompagnato la proposta sul salario minimo ad una legge sulla rappresentanza. Che cosa significa legge sulla rappresentanza? Detta così è un linguaggio un po' gergale. Significa garantire un un vero disboscamento di quel migliaio di contratti che oggi esistono nel nostro paese e che nella maggior parte sono contratti farlocchi e pirata, che nascondono semplicemente un modo di aggirare quello che sono regole che previste, scolpite nello statuto dei lavoratori, dovrebbero essere garantite a tutte le lavoratrici e i lavoratori. Il tema della precarietà è un tema assolutamente presente nelle generazioni più giovani e non solo, si allunga fino ai 40 anni e più, padre e madre di famiglia, e da questo punto di vista vero che il salario minimo non è risolutivo di tutto, però darebbe un aiuto a chi oggi veramente fatica tantissimo a riempire il sabato pomeriggio il carrello della spesa. Mi perdoni l'interruzione.
0: No, è sempre gradita nel dibattito, lo darebbe secondo me, onorevole, ai lavoratori delle grandi aziende sicuramente, non lo darebbe alla gran parte dei lavoratori delle piccole aziende, a cui probabilmente lo darebbe solo un aumento della produttività, che mi sembra sia il dato trascurato da questo governo e da tutti i governi degli ultimi 30 anni, cioè finché il paese non cresce e puoi mettere qualsiasi limite di legge, ma le piccole aziende lo stipendio non hanno i soldi per pagarlo, sono oppresse da una pressione fiscale infinita e da una serie di adempimenti che non sono tollerabili per un'azienda che ha 5 dipendenti.
1: Bisognerebbe agire anche su quel versante, non c'è dubbio, però per esempio le migliaia di giovani riders che pedalano in bicicletta con ottimo spinto per consegnare pizze la sera a casa delle famiglie avrebbero una garanzia in più che oggi in molti casi non hanno. È solo un esempio tra i tanti possibili.
0: È così come si potrebbe fare quello sulle finte partite IVA, sui lavoratori intellettuali. Le faccio un esempio solo. Non esiste in Italia un veterinario assunto come suggerirebbe il contratto, ma curiosamente in tutte le cliniche veterinarie d'Italia sono tutte delle partite IVA, e ovviamente questo non è vero ed è uno sfruttamento del lavoro. Però ripeto, questo ci porta lontano dall'argomento di oggi, che era quello del comprendere che cosa ci aspetta nei prossimi mesi. Del governo abbiamo parlato, parliamo un po' anche dell'opposizione, perché lei è sempre persona molto onesta. C'è da risolvere un problema che Luciana Castellina, secondo me giustamente, dice secondario, quello della leadership, ma c'è soprattutto da risolvere un problema di che cosa andiamo a fare domani. Ci si presenta ai cittadini per chiedere fiducia e per chiedere il voto, e si hanno delle posizioni di principio che sono ovviamente immancabili, bisogna dire quali sono i valori di riferimento, però devi dirmi anche che cosa vuoi fare e con quali soldi.
1: Ma io penso che da questo punto di vista non siamo all'anno zero, nel senso che ricordo che nel 2022 noi perdiamo malamente le elezioni perché ci presentiamo divisi tra le forze dell'opposizione. C'è un dato statistico che spesso viene rimosso, ma la somma dei voti assoluti raccolti il 25 settembre del 2022 dalle forze che oggi si collocano all'opposizione del governo Meloni era un numero di voti in valore assoluto superiore ai voti conseguiti dalle tre forze che compongono oggi la maggioranza di governo più noi moderati. Quindi intanto abbiamo risolto il tema della compattezza e dell'unità di un fronte alternativo. Dopodiché sul merito dei problemi abbiamo accennato al salario minimo, ai temi del lavoro, dell'occupazione, il mercato del lavoro, i temi della produttività, i temi fiscali, i temi dell'investimento sui servizi pubblici essenziali, salute, scuola pubblica. Io penso che dei passi avanti si sono fatti. Nell'ultima manovra di bilancio abbiamo depositato 15 emendamenti corredati dalle coperture possibili su tutti questi campi e terreni che accennavo, ovviamente emendamenti respinti, ma una piattaforma comune delle opposizioni, un programma comune delle opposizioni, credo che si stia ragionevolmente profilando. E esistono ancora dei nodi aperti, sì, lo cito io prima che me lo citi giustamente lei, la politica estera, il rapporto con l'Europa.
0: Mi ha fregato.
1: Non me la cavo dicendo, buttando la palla in tribuna e dicendo guardate che sul terreno dell'Europa ci sono maggiori fratture e divisioni nel campo della maggioranza, perché in Europa votano in tre modi distinti su dossier fondamentali che riguardano anche la possibilità del superamento del principio dell'unanimità nell'assunzione delle decisioni. Forza Italia è favorevole, la Lega, i Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni in primis sono contrari, ma non me la cavo buttando la palla lì in tribuna. Certo che dobbiamo affrontare anche questi nodi, però io penso che nei mesi che abbiamo davanti la consapevolezza che, come diceva lei all'inizio, questa maggioranza, questa destra ha esaurito la sua spinta propulsiva, le incognite legate allo scenario di guerra, in particolare non solo nel cuore dell'Europa che è una tragedia aperta, ma in Medio Oriente Oriente con la chiusura dello stretto di Hormuz, che determina impatti abbastanza drammatici se guardiamo ai dati e le proiezioni di Confindustria, che parla espressamente di un conflitto che, se dovesse prolungarsi oltre i mesi estivi, determinerebbe un impatto sulla nostra economia severissimo e un'inflazione che sfiorerebbe il 5%. Insomma, come diceva quel vecchio proverbio, questo non è latino, bisogna fare a volte di necessità virtù, e io penso che la consapevolezza che questa destra non è più in grado di garantire una risposta al paese su nessuno dei dossier principali e dei problemi aperti deve imporre a noi del Partito Democratico e le altre forze del campo largo, come lo vogliamo chiamare, di avere un di più di generosità e di disponibilità a trovare i punti di mediazione necessari per presentarci al paese con una proposta di governo sufficientemente concreta, alternativa e credibile.
0: E speriamo che venga presto. Conte o Schlein?
1: Io sono un deputato del Partito Democratico e penso che la segretaria del mio partito abbia fatto in questi 2 anni e mezzo, 3 anni di sua segreteria un lavoro veramente faticoso e abbastanza straordinario per ricostruire le ragioni dell'unità dell'opposizione e per creare le premesse di quell'alternativa che dicevo. Il suo motto che porta in un braccialetto, sì, la Elie Schlein, il braccialetto al polso, cioè testardamente unitario, mi pare che abbia già dato dei risultati importanti. Dopodiché le alternative sono le solite due, lei lo sa benissimo: o l'incarico dove vincessimo noi il campo largo, l'alternativa, o l'incarico va al leader del partito, della forza politica che ha raccolto il maggior numero di consensi nelle urne, oppure c'è lo strumento delle primarie che abbiamo utilizzato in altre occasioni e sul quale ci siamo sempre dichiarati disponibili. Se lei chiede a me un auspicio, io direi
0: a lei,
1: tutto sommato, eviterei, se potessimo evitare delle primarie ulteriormente divisive nel momento in cui stiamo invece tessendo la trama dell'unità, sarebbe meglio, però insomma lo vedremo col tempo.
0: Grazie a Gianni Cuperlo.
1: Grazie a voi, buona domenica ancora, a presto.

0: E torniamo in onda, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio con Giuliano Guidabardi e cominciamo a parlare di politica italiana con un raffinato analista e direttore di Open e un volto noto di talk show e programmi di approfondimento politico, storica presenza fissa tra l'altro della famosissima Maratona Mentana. Ha diretto Milano Finanza, Il Tempo, Italia Oggi, Il Corriere dell'Umbria, Verità e Affari ed è stato vice direttore di Libero. I suoi libri sono tanti, ma vi ricordo l'ultimo, uscito nel 2025, si intitola J.D. Vance, il vice sceriffo, l'incantatore della destra di Trump. Buongiorno e bentornato a Franco Bechis.
1: Buongiorno, troppa roba, sono semplicemente un giornalista.
0: Insomma, questo lo posso dire io di me, ma non tu di te, direttore. Veniamo a parlare un po' della politica italiana e del tema che intendiamo affrontare oggi in questa trasmissione, cioè siamo arrivati alla fine della corsa. Sembra che dopo il referendum, il risultato del referendum, il governo sia in una fase di stanca, anche a volerlo guardare con occhi i più benevoli possibili. Sono cominciate un po' di epurazioni, però di bassi livelli, devo dire. Andiamo da capi di gabinetto a ministri già in condizioni non floridissime e adesso anche a membri della segreteria e del gabinetto del ministro Giuli. Però mi sembra che manchi una fase di, come dire, di ultimo slancio, infine veloce, lo dicevano i latini, qui invece mi sembra che non sia così.
1: Questo è vero, indubbio, è inutile girarci intorno perché e sembra proprio che non ci sia un obiettivo di fine legislatura, un piano. Adesso magari ci ha messo il piano casa, che però arriva un po' all'ultimo, quindi diciamo qualche scetticismo è pure giustificato. Un po' di stanca c'è, è evidente, qualche fibrillazione pure, perché poi tutti pensano, cioè, ormai sarà un anno di campagna elettorale, quindi tutti penseranno a come posizionarsi nella prossima campagna elettorale, a fare anche le regole della campagna elettorale, cioè la nuova legge elettorale, che di solito non è popolarissima, cioè non interessa obiettivamente agli elettori italiani, e poco dei temi. Hai anche una specie di camicia di forza, perché purtroppo di grandi risorse non ce ne sono, e quindi ci sarà un tentativo adesso di Giorgetti di usare le truffe al super bonus per provare a rientrare sotto il 3% e non avere anche quella camicia di forza che viene dal fatto che siamo fuori regole. Però non so se gli riesce. Le risorse restano comunque poche, perché in ogni caso se anche andassi sotto poi non puoi andare sopra, quindi hai pochi
0: proviamo
1: soldi da dare.
0: Proviamo a fare un gioco e a fare i consiglieri prima della maggioranza e poi dell'opposizione. Adesso a Giorgia Meloni non converrebbe mettere la parola fine, si trova con un'opposizione che ancora è nel mezzo del dibattito sia sulla leadership sia sui programmi, che ora non sono solo quella specie di librone da 300 pagine illeggibile, ma cosa si fa sulla questione in Ucraina, cosa si fa dell'Europa, cosa si fa del rapporto con gli Stati Uniti. Si trova una maggioranza che anche lei dovrebbe portare immediatamente alle urne per massimizzare i risultati avuti e dire insomma questo è quello che siamo riusciti a fare. Le vicende internazionali da una parte e quelle nazionali hanno portato grandi cambiamenti, è il momento che la parola ritorni agli elettori. E lo stesso probabilmente converrebbe a Elly Schlein, che elimina il suo più forte oppositore interno, che quel Giuseppe Conte, ritornato grazie a Dio bene dalla convalescenza, ma pronto adesso a farla passare ad altri.
1: Sì, da analisti della politica potremmo dire che è così come appena detto. Poi però ci sono i fattori esterni sono essenzialmente due. Uno, i mercati non hanno fatto opposizione all'Italia, anzi addirittura hanno, le agenzie di rating sono state benigne, lo spread è stato benigno, i conti pubblici sono stati apprezzati, ma uno degli elementi fondamentali per cui questo è avvenuto è stata la stabilità del governo italiano rispetto a governi di altri paesi. Quindi dare il segnale di instabilità mettendo fine alla legislatura potrebbe provocare qualche problema anche sui mercati. Diciamo l'unica cosa che medaglia che si poteva mettere sul petto, cioè di aver tenuto l'Italia comunque al riparo da attacchi speculativi, potrebbe venir meno. La seconda cosa è che bisogna fare i conti col Quirinale. Il Quirinale difficilmente lascerà l'Italia senza un governo e scioglierà per far andare alle urne con una guerra internazionale in corso, perché ancora ci siamo, con tutte le difficoltà che ci sono e i nodi irrisolti del piano internazionale. Secondo me anche un governo di minoranza, anche un governo tecnico lo manda davanti alle Camere, e lì il rischio ce l'hai, perché è vero che oggi questa maggioranza non ha alternative, però poi se c'è qualcuno che dice ma io mi astengo per il bene dell'Italia, lì vai veramente a catafascio come centrodestra. Metti che Forza Italia si sfili e garantisca il passaggio di un governo tecnico, alcuni voti vengono a mancare anche negli altri due partiti, sei fritto, perché poi come ti presenti alle prossime elezioni. Quindi secondo me le conviene in ogni caso tenere duro, perché i fattori esterni le impediscono di far così.
0: E tenendo duro da una parte e dall'altra, bisognerà comunque arrivare a comprendere quale sarà la posizione dell'Italia e cosa bisogna fare con il più grande mutamento nel nostro scenario, che è stata il disvelamento. Io non penso che sia stato Trump a portare la situazione a queste condizioni, era una situazione che da tempo maturava, però Trump adesso arriva ad affermare perlomeno un'innovazione nei rapporti tra l'Unione Europea e il suo storico alleato, gli Stati Uniti. Tu sei stato molto scaltro nel dedicarti, mentre tutti ci occupavamo di Trump, a Vance, al suo vice sceriffo, come lo hai definito nel titolo del tuo libro. Allora la domanda che ti vorrei fare è se esista l'idea di un trumpismo dopo Trump, intanto.
1: Allora, trumpismo dopo Trump, forse sì, forse no, perché adesso Trump è contestato anche da parte dei movimenti, quelli MAGA, che hanno contribuito alla sua elezione, perché un po' ha fatto cose diverse da quelle che aveva promesso, anche sull'idea che l'America non si occupava più di fare lo sceriffo del mondo e pensava al suo core business e su quello stava concentrata. La guerra in Iran ovviamente ha deluso molto di chi aveva creduto, molti di quelli che avevano creduto a quella promessa. Però io credo che alcune linee fondamentali di Trump, cioè un certo distacco dall'America sceriffo del mondo, una concentrazione sui rapporti di commercio internazionali e sulla difesa dell'imprenditoria americana, sopravviverà a Trump, e forse non sarà soltanto dei repubblicani ma anche dei democratici. L'America del passato probabilmente non tornerà più, quindi bisogna avere a che fare con un soggetto che man mano penserà più a se stesso che agli altri. Quindi in questo l'Europa deve attrezzarsi. Per attrezzarsi però l'Europa deve essere qualcosa, perché ad oggi ha dimostrato di essere davvero poco. Se non c'è, forse manca anche un sistema di consenso su un'organizzazione arzigogolata, burocratica, con un Parlamento, un Consiglio europeo, una Commissione europea, che non sono mai in grado di prendere una decisione in tempi rapidi, in un mondo in cui serve invece decidere subito. Ma è anche vero che non c'è un consenso popolare. Se il presidente della Commissione avesse anche più poteri, ma fosse eletto dai cittadini di tutta Europa direttamente, magari avrebbe un'altra forza politica, perché è quella che manca, la forza politica all'Europa.
0: Senti,
1: al di là dei giochi,
0: Orban
1: o non Orban, sì. non era Orban il problema dell'Europa, perché anche senza Orban
0: diciamo
1: poco niente.
0: Che era un problema, anche se non il problema. La vecchia considerazione di 40 anni fa di Margaret Thatcher, che diceva non potrà mai esistere un governo europeo perché l'Europa non ha una lingua comune, dunque non può avere un confronto comune sulle questioni importanti e indicare qualcuno che vada a governarla. Secondo te è attuale o è un po' un dinosauro nella speculazione?
1: Allora sì, si può dire che non è la lingua comune, ma rispetto ai tempi della Thatcher abbiamo visto un'evoluzione è diversa. Se tu guardi le giovani generazioni, ha potuto far di più Ryanair, per citare un caso tipico, che mille altri discorsi, perché se i giovani oggi si sentono europei e soprattutto sentono l'Europa come se fosse la loro nazione, è semplicemente perché si spostavano a basso costo, in tempo breve, da una nazione all'altra del vecchio continente, e hanno considerato casa propria, perché tanti vanno a lavorare all'estero, un po' perché pagano di più, ma un po' perché per loro non è estero. Quindi in realtà qualcosa che dia un senso dell'Europa c'è,
0: un po' di coscienza europea si è formata anche, sì. E non dimentichiamo anche, insomma, l'Erasmus ha avuto su questo una grandissima
1: anche
0: importanza,
1: l'Erasmus, anche certo,
0: insieme a Ryanair. È verissimo. Allora ricordo nuovamente J.D. Vance, il vice sceriffo, l'incantatore della destra di Trump, e ringrazio per essere stato con noi, Franco Bechis.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: E adesso noi ci fermiamo, abbiamo una delle nostre piccole pause pubblicitarie, ma veramente piccole, quindi rimanete con noi e torniamo subito con le altre interviste del Punto G, a fra poco.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8 e 36 minuti.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Eccoci tornati in studio dopo la brevissima pausa pubblicitaria. Giuliano Guidabardi sempre al microfono per concludere la trasmissione di questa domenica e facciamo un focus sull'economia. Lo facciamo con un fondatore e presidente dell'Associazione Patria e Costituzione, un grande economista, è stato vice ministro dell'Economia e delle Finanze nel governo Letta, è responsabile economia e lavoro del Partito Democratico di Bersani, nonché consigliere economico del ministro del Tesoro e deputato in Parlamento dal 2013 al 2022, oltre all'esperienza a Washington al Fondo Monetario Internazionale. Buongiorno e bentornata Stefano Fassina.
1: Buongiorno a voi e grazie.
0: Allora, ci aiuti a capire un po' come va l'economia. La Presidente del Consiglio ha parlato in Parlamento di prestigiosi traguardi. I dati pubblicati da Istat solo qualche giorno fa, il 30 aprile, portano in realtà numeri che sembrano positivi, aumento della produzione, dati non eccezionali, 0,4, però sempre meglio di quanto ha fatto la Francia, anche se peggio di Germania e Spagna. Eppure rispetto a questi dati il paese fatica, sentiamo una certa difficoltà ad andare avanti, e poi insomma basta andare a fare la spesa per vedere che l'economia così bene sembra che non vada.
1: Sì, purtroppo continuiamo a galleggiare, galleggiamo da un po' in una situazione che ogni tanto ha qualche segno più, e meno male che ce l'abbia, però le do un solo dato: nel 2022, fatto 100 la produzione industriale del 2022, aprile di quest'anno eravamo a 94, questo è a mio avviso un dato molto significativo, perché la produzione industriale poi è un indicatore molto rilevante per l'andamento dell'occupazione, per l'andamento dei redditi, per l'andamento anche delle entrate e quindi della finanza pubblica. Ovviamente il quadro internazionale non ci aiuta, anzi, tra i dati che lei ricordava,
0: altro che aiutare, anche, diciamo.
1: Appunto, tra i dati che lei ricordava c'è anche l'inflazione, che è arrivata al 3%, quasi al 2,9% in media, quindi galleggiamo. Per ora la Banca Centrale Europea sta ferma e speriamo che rimanga ferma, però non so per quanto tempo può rimanere ferma con l'inflazione che aumenta. Quindi risposte in termini di misure per attutire gli effetti della guerra, della sciagurata guerra di Israele e Stati Uniti all'Iran, misure per attutirne gli effetti, non se ne sono viste di significative e dovremmo invece farle.
0: Senta, onorevole Fassina, è un po' difficile comprendere perché l'andamento va così da tantissimi anni, come giustamente diceva lei, il problema è quello di una crescita che non si muove, di una produzione industriale che in un vistoso calo, 6% in 5 anni è davvero un dato molto preoccupante, però mi sembra che da parte del governo e della maggioranza, ma anche da parte delle opposizioni, senza voler andare a prendere davvero la posizione di nessuno, ci sia una sostanziale ebitudine, cioè si è davanti ai dati, non si sa bene che cosa si possa fare e si è contenti quando la crescita, anziché dello 0,2 e dello 0,4, che è comunque una tragedia. Qual è il vero problema delle economie europee e segnatamente dell'economia italiana? Perché sono zavorrate?
1: Guardi, il problema fondamentale è che per 30 anni l'Eurozona, l'Italia, la Germania, l'Italia, abbiamo puntato tutto sulle esportazioni per crescere e abbiamo svalutato il lavoro per rendere più competitive le nostre merci e servizi da esportare. Da un po' di tempo gli Stati Uniti, che erano il consumatore di ultima istanza, ma non perché è arrivato Trump, ma per condizioni strutturali di debito estero, di debito interno, non possono più essere quel motore che traina le esportazioni della Cina e dell'Europa. Quindi questa è la ragione fondamentale. Dovremmo cambiare, riorientare di 180 gradi la direzione dell'economia, dalle esportazioni verso la domanda interna, che non vuol dire che ovviamente che non dobbiamo più esportare, ovviamente dobbiamo continuare a esportare, soprattutto noi che dobbiamo importare energia e altre materie prime, ma dobbiamo puntare sulla domanda interna. Che vuol dire domanda interna? Vuol dire
0: cosa vuol dire?
1: vuol dire sostenere innanzitutto il potere d'acquisto delle famiglie, i salari, i redditi delle piccole imprese per fare in modo che ci sia domanda e che ci siano consumi. Noi in questi 30 anni invece li abbiamo compressi, li abbiamo svalutati, li abbiamo ridotti, mentre vanno potenziati. Dove prendere le risorse per quello che può fare un governo? Guardi, le do soltanto un dato. Negli ultimi due anni i dividendi delle imprese quotate nella borsa italiana sono aumentati in media del 13% l'anno. Quando il PIL nominale aumenta del 2%, i dividendi, quindi non i profitti che poi vengono reinvestiti in investimenti, ma i dividendi, quelli che vengono distribuiti agli azionisti, sono aumentati del,
2: in tasca.
1: Esatto, del 13%. C'è qualcosa che non va. Non si deve, diciamo.
0: Prego, aiuti a comprendere una cosa e mi corregga. Se è vero che la gran parte del nostro sistema produttivo è fatta di piccole imprese, soprattutto micro e nano aziende, quelle che hanno meno di 10 e meno di 5 dipendenti, e quelle mostrano il segno più forte della crisi, io non ho sotto mano ora il numero, ma è un numero alto quello delle imprese che l'anno scorso, delle piccolissime imprese che l'anno scorso sono state costrette a portare i libri in tribunali e a dichiarare lo showdown. Non le sembra che ci sia un problema di regole che riguardi affardellamento, come se a queste piccole imprese fossero richiesti gli stessi adempimenti e il rispetto delle stesse regole di imprese che invece hanno altre spalle, altri consulenti, altre capacità per poter sopportare quel regolificio?
1: Assolutamente, questo è un problema che va affrontato a livello nazionale, a livello europeo. Le imprese di cui parlava lei molto spesso sono imprese che non possono fare i prezzi, mentre grandi imprese possono fare i prezzi, soprattutto quando si tratta di situazioni particolari, come è stato per le banche, come adesso per le imprese dell'energia, come per le imprese che producono armi. Quindi c'è un problema regolativo che andrebbe differenziato, più differenziato di quello che è, e c'è un problema poi di potere di mercato, perché le piccole imprese, il lavoro autonomo, le piccole imprese, le imprese artigiane subiscono le condizioni di mercato, mentre i grandi le condizioni di mercato le fanno e fanno quei profitti che poi generano quei dividendi che dicevamo prima.
0: E stiamo parlando delle banche che da quanti anni hanno abiurato al loro ruolo di prestito. Ha mai visto più una banca che presta soldi ad un'impresa scommettendo su di lei senza avere la garanzia di medio credito centrale?
1: No, appunto, lo fanno le banche di territorio, quelle che sono state diciamo attaccate da tanto tempo perché piccole e inefficienti. Le banche di territorio, le banche popolari, le banche di credito cooperativo continuano faticosissimamente a fare credito alle imprese. Le grandi banche, quelle che dovrebbero essere i modelli, in realtà hanno business molto più lucrativi e meno rischiosi, dai quali traggono poi quei profitti che generano quei dividendi a due cifre che ricordavamo prima.
0: È proprio probabilmente un problema di questo genere di adeguamento. Senta, se lei dovesse dare un consiglio per la campagna elettorale ai suoi ma anche agli altri, per l'economia, quale sarebbe il primo punto da affrontare?
1: Ma il primo punto è sicuramente la condizione dei redditi bassi. Se noi non miglioriamo quelle condizioni, non sosteniamo la domanda e non riusciamo a far ripartire l'economia.
0: E speriamo allora che qualcuno ci ascolti da quelle parti. Grazie davvero per essere stato con noi, a Stefano Fassina.
1: Grazie a lei.

0: E torniamo in onda, siete sempre collegati con il Punto G e Giuliano Guidabardi e continuiamo a parlare di economia. Lo facciamo con il vice direttore esecutivo di Radio 24, realtà in cui è approdato nel 99 e oggi conduce Focus Economia. È un grande esperto di temi economici e finanziari e in passato ha lavorato per Bloomberg Television. Buongiorno e bentornato a Sebastiano Barisoni.
1: Grazie a voi, buona domenica e grazie per l'invito.
0: Allora, aiutaci a orientarci, perché i dati vengono forniti dalla Premier così come dalle opposizioni e non siamo d'accordo e non sono d'accordo su niente. L'economia italiana sta andando bene o male?
1: Allora, non sta andando così bene come l'affronto con le altre economie europee. Noi abbiamo avuto un rallentamento e adesso le stime sono di una crescita che è tra le più deboli in Europa. Non sta andando così male se guardiamo quello che è lo scenario internazionale, quindi è ovvio che tutte le previsioni sono che se la chiusura di Hormuz e quindi sostanzialmente il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran dovesse proseguire, rischieremo di arrivare a una crescita zero, per non dire recessione, con aumento dell'inflazione. Al momento le stime sono di un'economia italiana che dovrebbe ancora chiudere con un leggero segno più, un più 0,4%. In questo contesto è chiaro che c'è una difficoltà per tutte le economie occidentali e tutte le economie europee. Noi abbiamo un problema, se vogliamo, aggiuntivo, che abbiamo un costo dell'energia già molto più alto rispetto ai nostri concorrenti, circa un 30%. La Spagna ha una grossa capacità di produrre energia con le fonti rinnovabili, la Francia ha l'eolico, ha il nucleare.
0: Il nucleare.
1: Quindi l'aumento, il nucleare, quindi l'aumento dei prezzi energetici su di noi impatta molto di più. Quindi, per sintetizzare, c'è stato un rallentamento economico che era già previsto, anche perché quest'anno l'effetto del PNRR. Questo rallentamento economico è stato ulteriormente accentuato dall'attacco e dalla crisi che si è verificata nello stretto di Hormuz. Potremmo ancora riuscire comunque a chiudere l'anno leggermente positivi se si arrivasse a un accordo velocemente.
0: I problemi comunque sono un po' più strutturali. La perdita della produzione industriale dal 2022 è del 6%, fatta 100, cioè è diminuita del 6%, e comunque la crescita è sempre nell'ordine del prefisso telefonico 0,2-0,4, cifre di questo genere. Perché questo paese non riesce a crescere? Che cosa siamo? Come se fossimo davvero attaccati a dei grandi pesi che non ci lasciano andare, che non lasciano produrre gli italiani, come secondo me potrebbero essere in grado di fare. Io qualche idea ce l'ho, ma ovviamente ascolto te.
1: Allora, da questo punto di vista sì, c'è un tema di produttività, nel senso che c'è un vero tema di come riesce ad aumentare la produttività in Italia. La produttività la aumenta soprattutto con l'innovazione tecnologica, oltre che con un po' di riduzione fiscale. Noi abbiamo una buona produttività nella manifattura, purtroppo tutti gli occupati che abbiamo generato in questi anni non sono stati tanto soprattutto nella manifattura, ma sono stati nel mondo dei servizi, penso ai servizi turistici, servizi alberghieri, servizi di ristorazione. Allora lì è molto difficile aumentare la produttività, cioè quando tu sei forte in settori molto tradizionali è difficile che aumenti la produttività. E invece noi vediamo che nella manifattura, soprattutto quando le imprese sono medie e grandi, abbiamo un tasso di produttività che è anche più alto di quello tedesco, francese e spagnolo. Il problema è che abbiamo troppe piccole, piccolissime imprese, anche manifatturiere, e abbiamo creato occupazione soprattutto in settori molto tradizionali dove è difficile aumentare la produttività stessa.
0: E tu dici il problema è che le imprese sono piccole, però questa è proprio la grande struttura italiana, la gran parte delle imprese sono non solo piccole, sono micro e nano imprese e sono soprattutto imprese che nel nostro mezzogiorno vengono create in funzione di autoimpiego, quindi comprendo che sia un problema, ma come facciamo a risolverlo? Quella è la nostra, è la struttura dell'economia italiana.
1: Oddio, sì e no, nel senso che qui bisogna distinguere se un'impresa è piccola o se un'impresa è nana. Un'impresa può avere 20 dipendenti ed essere piccola, un'impresa può avere 100 dipendenti e essere nana. Mi spiego. Se tu come impresa sei piccola, hai 20 o 50 dipendenti, ma sei inserita in quella che si chiama catena del valore, quindi hai una grande impresa o a monte o a valle per cui lavori e per cui fornisci servizi, i tuoi 50 dipendenti possono essere assolutamente corretti, perché tu sei comunque in una filiera del valore, perché hai un grande che o a monte o a valle ti dice cosa fare, ti dice cosa gli serve e ti indirizza. Tu magari hai 100 dipendenti, però il tuo concorrente ne ha 10.000 e sei da sola, in quel caso anche se hai 100 dipendenti sei nana. Quindi il tema delle dimensioni di impresa va sempre visto in base a dove ti collochi. Ripeto, ci sono tantissime imprese che sono fornitrici di grandi gruppi, che vanno benissimo come sono messe, ci sono molte imprese che invece sono nane perché non sono in nessuna filiera del valore e hanno concorrenti enormi. Poi c'è un secondo tema che sta emergendo. Noi vediamo che l'applicazione dell'intelligenza artificiale, da qui ci aspettiamo che arrivi la principale spinta, diciamo, alla produttività nei prossimi anni, mentre il 70% delle medie grandi imprese italiane, il 70% ha già dichiarato di aver implementato o di stare lavorando per l'implementazione dell'intelligenza artificiale, solo l'8% delle piccole lo ha fatto. Questo perché l'intelligenza artificiale necessita di capitali e di persone, e quando tu hai difficoltà, e torniamo sempre lì. Quindi attenzione, perché invece l'intelligenza artificiale rischia di tornare ad ampliare il divario tra piccola e grande.
0: Affrontiamo un attimo il tema del lavoro e del salario, soprattutto perché c'è un altro dibattito interessante, e anche su questo ho piacere di sentire il tuo parere sul famoso salario orario, salario giusto. Si può imporre il salario orario in una economia come quella che abbiamo appena descritto, fatta in gran parte di piccole imprese che sostanzialmente del prezzo minimo obbligatorio per l'ora di lavoro non sanno che farsene, nel senso che poi si paga quella cifra e si riducono le ore di lavoro?
1: No, per quello che se parliamo di salario minimo 9 ore, 9 euro, scusatemi, allora, beh, guardate, il governo ha scelto un'altra strada, ha scelto la strada di andare a ridefinire chi può negoziare i contratti, diciamo, perché noi abbiamo un problema di contratti pirata, in cui sostanzialmente sigle sindacali poco rappresentative firmano contratti a 5 euro, 5,60 euro, che sono oggettivamente inaccettabili in un paese civile. Dopodiché, per quello che riguarda i 9 euro all'ora, questo non riguarda il mondo della manifattura e non riguarda il mondo dei servizi, soprattutto delle grandi imprese, perché lì ci sono i contratti nazionali che sono sempre a livelli molto superiori. Allora, va bene riformare la rappresentanza sindacale, chi può trattare i contratti, però io banalmente dico che avrei fatto anche il salario minimo, perché il salario minimo a costo pari a zero per il governo ha un impatto politico elettorale, visto che si va verso la campagna elettorale, molto forte. Non riguarda il mondo delle grandi imprese, delle imprese più strutturate che hanno salari superiori, va a colpire casi di sfruttamento che tipicamente sono in due settori: il mondo dei servizi, diciamo accessori al turismo, quindi stagionali, non stagionali e tutto quanto, e il mondo agricolo. Quindi voglio dire, penso che ci sia una resistenza più di carattere politico, forse perché l'ha proposta l'opposizione, che non di carattere economico.
0: E pensi che potrebbe essere utile?
1: Potrebbe essere un segnale politico importante.
0: No, non credo che poi possa davvero influire sulla quantità di denaro che uno prende a fine mese in quelle aziende di cui abbiamo parlato. Senti, un'ultimissima domanda e poi ti lasciamo libero. Andremo a votare molto presto, sia che la legislatura si chiuda anticipatamente, come sembra che possa succedere, anche se mi sembra difficile, ma in ogni caso entro un anno siamo alle urne. Qual è il principale consiglio che dareste nella predisposizione del programma di governo, sia a destra che a sinistra, per l'economia, evidentemente?
1: Uno l'ho già detto, è quello di lavorare sul tema salariale, che in questo paese non si riesce a risolvere. L'altro è lavorare molto, molto di più sul tema formazione, cioè al di là del salario minimo devi battere ancora di più sulla defiscalizzazione per il rientro di chi ha meno di 35 anni o per tenere chi ha meno di 35 anni in azienda, quindi defiscalizzando i premi di produttività. In parte il governo si è già mosso su questo, ma va fatta un'operazione ancora più coraggiosa, cioè noi abbiamo un potere totale, un problema totale di mantenere le persone che formiamo in Italia e mantenere il potere d'acquisto della classe media italiana. Questo è lo scoglio più grosso dal punto di vista economico. Sì, è lo scoglio più grosso.
0: Preziosi consigli, grazie Sebastiano Barisoni.
1: Grazie a voi, buona domenica a tutti voi e ai vostri ascoltatori.

E arriva Charlie Featers a farci capire che anche per questa domenica 17 maggio 2026 Big Ben ha detto stop. Ma non disperatevi, non disperate, perché ci potete riascoltare come sempre, sempre, e lo fate in streaming dal sito www.giornaleradio.fm. E Giornale Radio invece l'ascoltate in FM, in DAB, in streaming, come vi ho detto, e anche dalla nostra app Giornale Radio. Scaricatela se non l'avete e tenetela sempre accesa, perché questa radio merita di essere ascoltata a tutte le ore. E se non vi basta, ci ascoltate anche dal satellite Hotbird o sulla TV di Samsung OTT TV Plus al canale 4555. E allora il momento dei ringraziamenti. Allora, grazie a chi ha fatto con me questa trasmissione: il nostro bravissimo autore Mauro Cossu e il nostro musicologo di riferimento Nicola Mele, oltre ovviamente alla felpata direzione Daniele Biacchessi. Questo ritmo vi fa ballare, il ritmo della trasmissione vi è piaciuto? Bene, sappiate che è tutto merito di Lorenzo KD1 Cappadone, il nostro bravissimo regista, che ovviamente ringraziamo, così come ringraziamo soprattutto l'attenzione e l'affetto degli ascoltatori di Giornale Radio e del Punto G. Giuliano Guidabardi si ferma qui, vi saluta, vi augura una domenica serena e piacevole e vi dà appuntamento per una nuova puntata del Punto G a domenica 24 maggio, sperando finalmente nel bel tempo, e ci sentiremo come sempre tra le 7 e le 9 del mattino. Mentre, come sempre, ci sentiremo domani mattina all'attimo fuggente con Luca Telese, sempre sulle onde di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli.

0: Sono le 9:05.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falcia i pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, a una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
3: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico: il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia e in cerca di lavoro. La Polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
2: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capo barca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Trump, spazientito dallo stallo dei negoziati e deluso dall'esito della sua missione in Cina, ha pubblicato su Truth una sua nuova immagine prodotta con l'intelligenza artificiale, in cui è sulla tolda di una nave militare con sguardo minaccioso e dito puntato. Sotto l'immagine la scritta: la calma prima della tempesta. E dal presidente iraniano Pezeshkian appello al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran intanto fa sapere che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio di navi di loro interesse. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Quasi una formalità, per completare l'opera gli è bastato vincere 2 turni di servizio, il primo a 0, ripartito dal 4-2, Sinner ha chiuso 6-4 il terzo set e liquidato la pratica Medvedev. Tanto complicata venerdì sera quanto rapida nella prosecuzione di ieri, un quarto d'ora per certificare il 6-2, 5-7, 6-4 sul russo, che vale il pass per la finale contro Casper Ruud. Deep Learning Jannik registra e va avanti.
5: È una situazione unica, perché non ero mai nella situazione di dover finire la stessa partita il giorno dopo, soprattutto quando sei molto vicino per finirla. Ho vissuto anche questo, è una cosa positiva per me perché conosco un'altra situazione di come gestirla ancora.

0: meglio per le prossime volte.
1: La finale di Sinner inizierà alle 17 alla presenza anche del Presidente della Repubblica Mattarella. Tifiamo azzurro anche nella finale del doppio maschile alle 14 Bolelli-Bavassori contro Granollers-Zeballos. Il torneo ha intanto la sua regina, è l'Ucraina Svitolina che trionfa in 3 set sulla statunitense Goff.
2: Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa nerazzurra per lo Scudetto e la Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. È tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
5: Ma questa giornata qui è particolare, è il 17 oggi.
6: E quindi?
5: Porta bene o porta male?
6: Ma mica è venerdì.
5: No, è domenica.
6: E allora?
5: E allora porta bene.
6: E allora porta bene.
5: Elisa Gabrini, tu che dici, porta bene o porta male? Dice che porta bene.
6: E allora?
5: Va bene, allora buongiorno,
6: e
5: cari
6: allora andiamo,
5: ascoltatori.
6: Dai.
5: Siamo noi, quelli del marketing. Marketing con vista Sunday Show anche il 17. Noi
6: anche
5: continuiamo
6: 17.
5: Sempre imperterriti, domenica 17 maggio sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Marketing con vista Sunday Show, formazione al completo. Al microfono, in ascolto, ci sono io che sono Davide Schioppa. Durante la settimana produco più o meno delle reclame la domenica mattina. Vengo qui a parlare di marketing con il mio compagno di merende. È lui, il direttore marketing che tutte le aziende si contendono, Alessandro Musumeci.
7: Ovazione.
5: Adesso a catena ti presenti la Gabrini.
7: No, intanto però devo dire che io sto con l'abito della domenica, tu stai con la maglietta del grattachecaro.
5: Vabbè, ma vuoi mettere la grattachecca?
7: Allora, la prossima volta ci allineiamo anche sul dress
5: code.
7: Sai che
5: dobbiamo fare? Adesso mi hai fatto venire in mente una cosa. Dobbiamo fare una puntata dedicata allo street marketing di una volta. Perché si chiama grattachecaro?
7: Non lo so. Ma mentre
5: storia.
7: Ci pensiamo.
5: Ma perché non presenti la Gabrini?
7: Ma mentre pensiamo a questa cosa, presentiamo la regista che tutte le radio vorrebbero avere, tutte, ma c'era solo Giornale Radio, Elisa Cabrini.
8: Eccola. Pronto.
7: Che voce.
5: Sai che mia madre veramente pensa che siano le voci di Elisa Gabrini. L'altra volta me l'ha detto, dice, finalmente ho sentito la voce della regista. Sì, è così.
7: Da principessa a questa.
5: Senti Ale, ma tu lo segui il Giro d'Italia?
7: Io sì, assolutamente, mi piace. Io
5: allora,
7: sono un appassionato.
5: Vatti a cambiare, togli il vestito a giacca, metti i pantaloncini,
7: che
5: questa puntata la facciamo pedalando.
7: Dai,
5: nel frattempo
7: dai.
5: Ci ascoltiamo gli Stereophonics.

0: Questi erano gli Stereophonics qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show, in ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia la nostra principessa Elisa Cabrini. Caro Ale, ti ho detto di cambiarti, di metterti i pantaloncini.
1: Sono pronto.
0: Perché il nostro Giro d'Italia continua. Allora, ricapitolando, siamo partiti da Benevento.
1: Dal sud.
0: Poi siamo arrivati in una città che conosci molto bene.
1: Da Torino.
0: Torino.
1: Dal nord.
0: Adesso.
1: Nord-ovest.
0: Adesso dove andiamo con il nostro Giro d'Italia della comunicazione?
1: Dovremmo andare in nord-est, così.
0: Nord-est.
1: Ce l'abbiamo.
0: Allora io ti do un indizio.
1: Ce l'abbiamo?
0: Il nostro ospite, il cognome del nostro ospite è Frasson. Secondo te dove ti porto questa tappa?
1: Veneto.
0: Direi proprio di sì. Buongiorno Federico, buona domenica mattina.
2: Buongiorno a tutti, grazie per questo invito.
0: Allora,
2: grazie mille.
0: Federico Frasson è il founder e il CEO di un'agenzia che si chiama FK Design. Non so se l'ho pronunciato bene, Federico, correggimi eventualmente.
2: Sì, giusto.
0: Perfetto.
2: Giusto.
0: Allora, Federico, dove è arrivato il nostro...
1: FK Design.
0: Vabbè, non lo so, magari voleva dire...
1: Scusa,
0: vabbè,
1: ma volevi anche sbagliarla.
0: Ma magari, che ne so, tu dici KFC o magari c'è chi dice KFC.
1: Ah, giusto,
0: cioè, magari...
1: giusto.
2: Molti abbreviano in FKD.
0: FKD, vedi?
1: FKD,
0: segnatelo. Federico, dove ci porti questa mattina per il nostro Giro d'Italia della comunicazione? In quale città siamo arrivati?
2: Allora, siete arrivati a Castelfranco Veneto, che è in provincia di Treviso, nel pieno della campagna veneta.
0: Wow!
2: Siamo proprio al centro, tra Treviso, Padova e Vicenza.
1: Federico non ha preso il cappuccino, ha preso già il prosecco.
2: La grappa.
0: Prosecco e grappa. Cioè,
2: la mattina facciamo il caffè con la grappa.
0: Alessandro, ti ho detto non fare il provinciale in questa rubrica. Subito che mi spari lo stereotipo del prosecco.
1: Stereotipo.
0: Federico, com'è fare comunicazione fuori da Milano in una città di provincia?
2: Beh, dove siamo noi a Castelfranco Veneto, Treviso, in Veneto è meraviglioso, nel senso che siamo ricchi di piccole e medie imprese, sono quasi tutte piccole e medie imprese, c'è una grande ricchezza di aziende e quindi devo dire che è molto bello. La parte forse un po' più complessa è che essere fuori da Milano significa avere meno opportunità, avere richieste dove magari il valore del lavoro è un po', diciamo, non è così compreso e considerato. Questo perché, come tutti sanno, insomma, il Veneto è fatto da persone, grandi lavoratori che pensano prima di tutto al prodotto e quindi la comunicazione sta, diciamo, in questi anni sta avendo un ruolo importante, ma ancora non è così percepita come essenziale per le aziende. Quindi è straordinario perché abbiamo grandi opportunità, faticoso perché devi fare un processo un po' più complesso.
0: Ho una curiosità che secondo me è anche quella di Alessandro. Qual è il maggior cliente della tua agenzia? Puoi non dirci il nome, ma puoi dirci il settore, in quale settore opera?
2: Ma come, diciamo, maggiore come notorietà, lavora nel settore dell'edilizia.
0: Okay.
2: E si occupa di porte scorrevoli.
0: Ah, molto interessante.
2: È un'azienda.
0: Stai ristrutturando casa, Ale?
1: Mi servirebbe, poi Federico mi dà il contatto.
0: Vedi, qua facciamo subito lead generation.
1: Però ti posso dire una cosa?
0: Certo,
1: Davide,
0: che puoi.
1: Cioè, noi stiamo ascoltando tante aziende di comunicazione, non di Milano principalmente,
0: certo,
1: quindi di tutta Italia. Allora, A me personalmente piace poi avere molto anche il contatto diretto con le agenzie con cui collaboro e con cui lavoro. Quindi se immagino tutto, diciamo, l'apparato industriale del Veneto,
0: certo,
1: cioè tutte le aziende, come diceva Federico, piccole e medie aziende, chiaramente, cioè hanno un vantaggio a poter vedere, a poter confrontarsi con una propria agenzia di comunicazione di prossimità e quindi avrebbero uno svantaggio ad andare a parlare con un'agenzia di Milano in questo contesto. Quindi secondo me, come dice Federico, magari ancora non è così sviluppato perché sono aziende molto prodotto centriche, però secondo me a lungo termine può essere un bel vantaggio competitivo.
0: Sono assolutamente d'accordo con te.
2: Esattamente così, l'unico problema è che anche le agenzie grandi di Milano vedono questi clienti che stanno crescendo, che sono belle aziende, molto appetibili, per cui vengono così in Veneto a conquistare queste aziende.
1: Territori.
2: E noi agenzie più piccoline magari purtroppo le vediamo così sfuggire via verso le agenzie di Milano. Quindi
3: ci
2: questa è un
3: una
2: po'
3: bella barriera all'ingresso.
1: Esatto.
2: Una piccola battaglia
1: muro,
2: che dobbiamo fare.
1: Un muro.
3: Nascondetevi dietro i colli euganei. Allora, Federico, noi in questo spazio commentiamo un po' di trend che raccogliamo dalle nostre rassegne stampa e le commentiamo assieme ai nostri ospiti. Se siamo tutti pronti, io partirei con il primo trend.
1: Dai,
3: vado io, Ale?
1: Vai.
3: Allora, il primo trend che vorrei commentare con Federico è legato al mondo dell'informazione, che diventa una vera e propria dieta da gestire.
1: Ah, parli di dieta.
3: Sì, parlo di dieta, che capito, cioè, poi in questa parte dell'anno. Allora, sempre più persone vivono il rapporto con le notizie come un equilibrio delicato tra bisogno di sapere e necessità di proteggersi. Negli ultimi report europei sul consumo media emerge con forza una crescita della fatica di notizie, news fatigue, utenti che evitano contenuti informativi perché percepiti come ansiogeni, eccessivi o emotivamente logoranti. Hai capito, Alessandro? Non è un rifiuto dell'attualità, ma una vera e propria trasformazione nel modo in cui l'informazione viene consumata. Le persone cercano meno rumore, meno allarmismo e più sintesi utile. Insomma, crescono infatti i contenuti brevi, i podcast riassuntivi, le newsletter selettive e le fonti percepite come più affidabili e meno tossiche. Ecco, Alessandro, Federico, come la vedete questa cosa? Siamo un po' stufi da tutte le brutte notizie che ci propinano i telegiornali?
1: Come la vedi, Federico?
2: Ma allora, io la vedo che siamo un po' stanchi di tutte queste notizie, non solo quelle brutte, anche quelle belle, nel senso che ormai siamo sempre continuamente collegati a notizie, che siano sui social, che siano su internet. Continuiamo a vedere notizie, secondo me a un certo punto ne siamo stanchi, vogliamo vedere solo quelle che ci interessano di più. Ad esempio, nel mio settore mi interessano quelle di comunicazione, ma tutte le altre magari ne faccio un po' a meno. Cerco e quindi uno cerca di selezionare sempre di più queste notizie, perché c'è una informazione che è diventata effettivamente troppo invasiva in tutte, e credo in tutte le persone, e anche i giovani, sebbene loro sono molto più allenati ultimamente, credo che pensino anche loro che diventano veramente tante. Infatti loro sono su YouTube o sono su dei canali dove si guardano tutta una serie di video che gli interessano. Per questo motivo mi sembrava anche di aver visto che ci sono quelle attività dove le persone si scollegano completamente dai telefonini, si scollegano
3: digital
2: dalla
3: detox.
2: Società. Esattamente, e questo sta aumentando, mi sembra, di molto questo trend, perché ce n'è forse molto bisogno.
1: Però sai, io la vedo così, cioè che questo sia un trend, insomma, è un dato di fatto e lo rileviamo regolarmente. Però per me è anche una preoccupazione questo, perché se poi io seleziono solo quello che mi interessa, se l'algoritmo mi propina solo notizie che sono allineate, cioè si perde, credo, quella sorta di pluralismo di qui stiamo parlando di informazione, no? Quindi di pluralismo di informazione, certo, che comunque, soprattutto ai giovani, serve per farsi un'idea, perché poi uno, quando ha la sua idea, va avanti per quella strada, ma quando parliamo soprattutto di generazioni giovani, dove l'idea se la devono ancora costruire, secondo me questo può diventare un rischio mancanza di apertura mentale. C'è questo rischio, secondo me.
2: D'accordissimo.
1: Ma andiamo su un'altra notizia e parliamo di sostenibilità, che deve diventare comoda per essere adottata, e io su questo ci credo molto. Uno dei segnali più interessanti emersi nelle ultime settimane riguarda il rapporto tra sostenibilità e praticità. Le ricerche europee e internazionali mostrano infatti che la sensibilità ambientale resta elevata, ma il comportamento reale dei consumatori cambia molto quando le soluzioni green vengono percepite, uno, come costose, due, complicate e a volte anche punitive. In altre parole,
3: ce le ho tutte.
1: Le persone vogliono sentirsi sostenibili, ma non vogliono che ogni scelta richieda un sacrificio economico e uno sforzo continuo. Ragazzi, come la vedete?
3: Vai, Federico, lascio a te la prima parola.
2: Beh, lo vedo che è effettivamente così. C'è stato il periodo dove c'era l'obbligo per le imprese, per le aziende, di diventare sostenibili e quindi di fare tutto un percorso con i bilanci di sostenibilità per cercare di essere sostenibili. Questo però era un obbligo. Invece le persone non vogliono essere obbligati a fare delle scelte, ed effettivamente è vero che i prodotti biologici, i prodotti più sostenibili, hanno dei costi più elevati e diventano per molte persone un problema. Quindi anche se sei etico e vuoi prendere questi prodotti, magari ti fermi di fronte al costo, che trovi di questi prodotti. Quindi effettivamente è vero, le persone adesso vorrebbero essere sostenibili, hanno però bisogno che questa sostenibilità sia alla portata di tutti, sia molto più agevole, più facile, più economica.
3: Sono d'accordo.
2: E quindi c'è proprio una grande evoluzione nei consumi, una grande evoluzione proprio di percezione, e lo stesso vale per le aziende quando pensano al tema della sostenibilità, nel senso che deve essere una sorta di aspetto che lo deve fare in modo naturale, non forzato, non obbligato, ma lo deve fare perché bisogna farlo, perché comunque sarà un aspetto.
3: Sono assolutamente d'accordo con Federico. Poi diciamo che l'Unione Europea ce la mette tutta per farci sentire il peso della sostenibilità, con delle regole che a volte sono assolutamente bizzarre. E tu mi hai sentito dire più volte, Alessandro, questa affermazione: la sostenibilità ambientale non può prescindere dalla sostenibilità economica. Se prima non metto il piatto a tavola, non posso pensare al benessere dell'ambiente e di tutto ciò che mi circonda. Quindi tutto si fa step by step, ed è vero assolutamente che spesso viviamo la sostenibilità come qualcosa che ci viene imposta quasi in maniera punitiva. Adesso non voglio andare nel tuo campo, però anche nel mondo dei motori abbiamo vissuto in maniera impositiva tutto il fermento del green. Quindi insomma credo che le due cose debbano andare di pari passo, sostenibilità economica e ambientale.
1: Io, Davide, ti direi anche come la penso, solo che la Gabrini poi ci scrive musica, quindi credo che non
3: facciamo
1: posso
3: così dire. Federico, ci vuoi mandare tu il prossimo brano musicale e poi torniamo qui a parlare con te di altre notizie?
2: Posso dire il mio?
3: No, devi dire quello che mandiamo.
2: Devo dire quello che mandate. Non so cosa mandate.
3: Allora lo dico io. Andiamo con Material Lover di Sienna Spiro.

0: Material Lover di Sienna Spiro, non so come
1: Spyro.
0: Si pronuncia. Spyro. Sienna Spyro, adesso mi scarico tutte le sue playlist. Siamo sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo sempre quelli del marketing, con Marketing con Vista Sunday Show. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini, e collegato da Castelfranco Veneto Federico Frasson, CEO e founder di FK Design. Federico, sei ancora con noi?
2: Certo, sono qui.
0: L'hai preso un caffè?
2: Ho preso il caffè e anche la brioche.
0: Vabbè, fantastico. Fantastico. Completo. Vai Ale, un'altra notizia.
1: Allora, un'altra notizia. Parliamo di economia di seconda mano, o second hand economy.
0: Per collegarci alla sostenibilità.
1: Assolutamente. La second hand economy sta vivendo in Italia una trasformazione culturale profonda. L'usato non è più percepito come una soluzione di ripiego, ma come modalità intelligente di consumo. E infatti le piattaforme digitali hanno normalizzato il riuso, soprattutto tra i giovani, millennials, generazione Z, che acquistano prodotti usati non solo per risparmiare, ma anche per costruire uno stile personale più sostenibile, come dicevamo prima, e meno standardizzato. Secondo le più recenti rilevazioni sul mercato italiano, il business dell'usato supera ormai 27 miliardi di euro e coinvolge sempre più categorie merceologiche, dalla moda agli oggetti per la casa. Come la vedete?
0: Fede, tu come la vedi?
2: Ma io su questo sono un po' dubbioso, nel senso che è un po' la tendenza, adesso va un po' di moda così, valutare l'usato, sceglierlo, anche nella moda, anche negli oggetti, però mi sembrano più tendenze che potrebbe essere che fra 2 anni magari tutto questo non funziona più e si ritorna magari ad acquistare oggetti usa e getta o a costi più accessibili o più bassi. Quindi io così la vedo molto una tendenza che adesso funziona molto bene grazie anche ai programmi TV come ad esempio Crash or Trash, mi sembra, che propongono cose usate. C'è questa ricerca degli oggetti e magari possono avere anche dei valori, quindi questi mercatini, però la vedo molto una tendenza che può durare qualche anno. Non so se è effettivamente una svolta nel mondo dell'abbigliamento, dell'arredamento, della moda.
0: Volete sapere la mia?
1: Allora,
0: se proprio la devo dare, la do la mia opinione. Io invece, Federico, penso che non sia una tendenza temporanea. Secondo me può essere un qualcosa che si affermi. Del resto c'è sempre stato il mercato dell'usato, dall'automotive anche all'abbigliamento, se si frequentano i mercatini. Oggi è diventato un po' più glamour grazie a app come Vinted, per esempio, o eBay, che hanno trasformato il second hand o il pre-loved come qualcosa di più figo. La mia domanda, ma non abbiamo tempo per dare una risposta, quindi la daremo la prossima volta, è: ma se tira l'economia dell'usato, chi fa la reclama, chi fa la pubblicità, come fa se poi si compra e vende tra privati? Punto di domanda. Rimaniamo con questa domanda, ci rispondiamo la prossima volta.
1: Avevo la risposta.
0: Attenzione, me la dai la prossima volta. Adesso salutiamo il nostro ospite. Ciao Federico, grazie per essere stato con noi.
2: Federico, grazie a voi,
1: veniamo
2: buona
1: a
2: giornata.
1: Grazie.
0: Ti veniamo a trovare, certo, metti in fresco il prosecco e noi ci ascoltiamo la reclam.
3: Giornale Radio.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:35.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
7: Ti ho detto che ti faccio rispondere la prossima volta a questa cosa del second hand.
8: Mi tengo gli appunti.
7: Segnati gli appunti sul cellulare. Allora, siamo sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ci potete ascoltare dal web, ci potete ascoltare dall'app, ci potete ascoltare in modulazione di frequenza, dove vi pare. Ma se vi siete persi...
8: Ma anche live, venite qui.
7: Anche live,
8: venite a trovarci
7: qui.
8: In studio.
7: A Sesto San Giovanni. Al confine tra Milano e Sesto San Giovanni. Noi siamo quelli del marketing, Davide Schioppa, Alessandro Musumeci ed Elisa Gabrini. Ora, se vi siete persi la prima parte di questa trasmissione bella, ricca, se vi siete persi il nostro ospite che parlava con accento veneto e ci raccontava la comunicazione come avviene di Treviso
8: mentre sorseggiava
7: caffè con grappa, cosa potete fare? Andate sul sito giornaleradio.fm nella sezione programmi, scorreteli tutti, cancellate tutti gli altri programmi, no, non è vero, ascoltatevi anche qualcos'altro, ma soprattutto ascoltatevi il nostro programma nella sezione programmi, perché Elisa Gabrini caricherà il podcast, vero Gabrini? Guarda che poi da casa si lamentano se non funziona. Alessandro, ma se ci vogliono seguire durante la settimana, cosa possono fare?
8: Beh, andare sul tuo profilo Instagram. Seguire, no, sì, sul mio, ma anche sul profilo Instagram di Marketing con Vista.
7: Assolutamente. Andate su Instagram Marketing con Vista o sul link di Marketing con Vista.
8: Oppure iscriversi alla newsletter.
7: Alla newsletter marketingconvista.com.
8: Fondamentale.
7: Sì, assolutamente. Ma potete anche mandarci una mail.
8: Sì.
7: Indirizzo?
8: marketingconvista@gmail.com.
7: Assolutamente sì.
8: E noi risponderemo a tutto.
7: Codice di avviamento postale?
8: 20XXX.
7: Allora, mi raccomando, se vi siete persi la prima parte, recuperatela, perché poi noi vi interroghiamo. Se non siete preparati, non va bene. Adesso noi ci ascoltiamo un brano musicale, poi torniamo a parlare un po' di reclam, vero?
8: Eh sì, per forza.
7: Vai.

0: Hai visto come sono stato bravo? Ho preso la nota.
1: Pelle d'oca.
0: Pelle d'oca, pelle d'oca. Questi erano i Coldplay con Aira Star, che è un'amica della Gabrini, evidentemente. Un'amica. Suonano assieme, suonano la chitarra assieme.
1: Tu sei spiegato a parlare di marketing.
0: Ma infatti, no, perché dovrei parlare di musica.
1: Sì, sì, sì.
0: Lo so. Me lo dicono tutti. Me lo dicono tutti, però devo chiedere a Stefano De Martino se mi porta a Sanremo.
1: Secondo me.
0: Come critico. Sì. Allora, siamo tornati, no? Non parliamo di musica, tranquilli, noi siamo sempre quelli del marketing. Questo è marketing.
1: Parliamo
0: con vista...
1: di reclam.
0: Parliamo di reclam, marketing con vista Sunday Show su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vedo davanti a me, oh, mi stai facendo uno spogliarello, Gabrini. Elisa Gabrini che si sta denudando in cabina di regia.
1: Beh, fa caldo.
0: Fa molto caldo, infatti. Al mio fianco, per fortuna, lui rimane in giacca e non si denuda. Il nostro Alessandro Musumeci e io in ascolto Davide Schioppa, che t-shirt, faccio una via di mezzo tra la Gabrini e Musumeci, t-shirt e jeans, anzi come cantava Nino D'Angelo, nu jeans e una maglietta. Ale, è arrivato il momento di commentare le notizie frizzanti della reclam.
1: Fresche.
0: Vado io?
1: Vai.
0: Allora, hai visto l'ennesima operazione nostalgia della reclam? Non so se l'hai intercettata.
1: Ma cioè, come faccio a non averla intercettata? Non la vedo come marketing nostalgia, ma dopo ti spiego perché.
0: Ti lascio dire la
1: notizia.
0: Allora, io ti do la notizia. Iliad riporta Megan Gale nella pubblicità italiana per trasformare la nostalgia in leva competitiva. No, aspetta, però una domanda. Ma secondo te se la ricordano tutti Megan Gale?
1: Assolutamente sì. Sì,
0: ok,
1: sì. Ragazzi. Sì.
0: Allora, Iliad, la compagnia telefonica, ha lanciato.
1: Cioè, se la ricordano quelli che erano vivi, non la Gabrini.
0: No, la Gabrini non c'era, non se la ricorda. Allora, Iliad ha lanciato una nuova campagna nazionale riportando in scena appunto Megan Gale, volto iconico della comunicazione telefonica italiana dei primi anni 2000. L'operazione non è una semplice scelta creativa nostalgica. Il brand utilizza una memoria collettiva fortissima per attivare immediatamente riconoscibilità e contrastare l'affollamento del mercato delle compagnie telefoniche. La campagna gioca apertamente con i codici pubblicitari del passato, ma li aggiorna con il linguaggio diretto e trasparente che Iliad utilizza sin dal suo ingresso nel mercato italiano. Il messaggio implicito è strategico. Mentre molti operatori hanno complicato offerte e percezione, Iliad vuole posizionarsi come alternativa chiara in continuità con l'immaginario di semplicità evocato dalla testimonial. L'operazione dimostra come la nostalgia pubblicitaria stia diventando una leva sempre più usata dai brand per creare familiarità immediata in mercati saturi e scarsamente distintivi. Ora, dimmi la tua.
1: No, è che non è un'operazione nostalgica, nel senso che intanto sarebbe stata nostalgica se fosse stata Vodafone o adesso Fastweb ad utilizzarla. In questo caso invece l'intuizione geniale di Iliad è stata di dire: io voglio, il mio messaggio qual è? Passa a Iliad, no? Quindi questo concetto di cambiamento. E allora, praticamente, invece di far parlare le persone comuni, chi è che deve cambiare? Chi è che fa notizia se cambia?
0: Il
1: testimonial per eccellenza. E allora il testimonial per eccellenza, parlo della nostra generazione ovviamente, di una compagnia telefonica è sicuramente Megan Gale. Allora, quindi cosa hanno fatto? Hanno preso Megan Gale e hanno detto: anche lei ha cambiato, e se anche lei ha cambiato, anche tutti possiamo cambiare.
0: Questo è Rocky Balboa.
1: Però fammi dire, Davide, che a me fa ridere tutta la reazione legale,
0: aspetta,
1: eccetera.
0: Però spieghiamolo a casa. Praticamente c'è stata poi una lettera, una diffida, richiesta di risarcimento da parte di...
1: Non so se richiesta di risarcimento, ma sicuramente di Fastweb. Di bloccare lo spot da Fastweb, che oggi controlla e possiede Vodafone. Per cui questa sarebbe concorrenza sleale.
0: Ma quando mai?
1: Cioè, allora, che ci sia il chiaro riferimento a 20 anni fa, quando Megan Gale era testimonial di Vodafone o di Omnitel, chiaramente questo è vero, ma non è che possiamo immaginare che il testimonial sia blindato in eterno, altrimenti direi: cara Vodafone, cara Fastweb, paga Megan Gale in eterno. Allora, se vuoi che questa sia una testimonial in eterno,
0: cioè se lei è riconoscibile, è come i calciatori che cambiano casacca, poi non è che stessa identica cosa.
1: Quindi io credo che Iliad ha fatto una campagna geniale, tutt'altro che nostalgica, e che le richieste di Fastweb sono assolutamente non lo so, poi vabbè, parleranno i legali, chiaramente.
0: Che notizie mi dai tu?
1: Allora, parliamo di assicurazioni, visto che parliamo sempre in quest'ambito. Comunque, Prima Assicurazioni usa Mourinho, a proposito di testimonial, per dare carattere ad una categoria anonima. Prima Assicurazioni ha lanciato una campagna con José Mourinho come protagonista, scegliendo una figura fortemente divisiva e riconoscibile per aumentare memorabilità e distintività nel mercato assicurativo. L'operazione punta a rompere la neutralità tipica del settore. Infatti Mourinho non comunica rassicurazione tradizionale, ma autorevolezza, sicurezza e personalità. Lo spot utilizza il linguaggio diretto e ironico tipico dell'allenatore, trasformandolo in estensione narrativa del brand. Cioè lui dice: Mourinho viene prima di tutto, e certo, non invece lo slogan di Prima è: prima vengono i nostri clienti. E quindi c'è questo gioco in cui lui dice: non è possibile che per Prima vengano prima i clienti e non José Mourinho. Allora dice José Mourinho, dice: allora io passo a Prima e quindi vengo prima anch'io. Insomma, un gioco di parole secondo me simpatico. Tu come la vedi?
0: Innanzitutto mi devo asciugare una lacrimuccia, hai detto José Mourinho, e io da tifoso della Roma, ma credo come anche tanti tifosi dell'Inter, insomma, una lacrimuccia ce l'abbiamo quando pensiamo allo Special One. Ma allora, innanzitutto tu hai notato che c'è questa moda da parte delle compagnie assicurative di scegliere degli allenatori di calcio? Perché Prima c'ha José Mourinho, ma Unipol c'ha Carlo Ancelotti, sì, come testimonia. Un po' strana come cosa.
1: Sì, non lo so se è casuale. Boh.
0: Secondo me sì, è casuale. Il posizionamento di Mourinho, lo Special One, serve tantissimo a posizionare la compagnia assicurativa. Un po' come hai detto tu, no? Questo gioco di parole. Prima io sono lo Special One. Qui secondo me è anche un'operazione molto forte per posizionarsi su il mondo del calcio, è fatto anche dai fan. Quando prendi una figura così divisiva come José Mourinho, probabilmente stai anche cercando di chiamare all'attenzione i tifosi di José Mourinho, quindi i nostalgici dell'Inter, i nostalgici della Roma. Quindi è veramente un posizionamento anche da questo punto di vista, credo. Credo che però l'operazione sia quella di posizionarsi con i connotati del testimonial, quindi un po' sopra le righe, un po' i primi della classe, un po' quelli che ti dicono le cose come stanno senza nascondersi. Ecco, José Mourinho è così, credo che abbia ereditato questo posizionamento Prima Assicurazioni. T'ho convinto?
1: Sì, mi hai convinto, o semplicemente non penso che sia solamente diretta ai tifosi. Dai, credo che oggi, in questo preciso istante, José Mourinho non sia più così divisivo come quando allenava in Italia. Quindi
0: sì,
1: credo che ormai sia più personaggio che allenatore, ed è il personaggio che Prima Assicurazione ha voluto prendere.
0: Però possiamo dirlo, zero titoli.
1: Zero titoli.
0: Allora te la do io una notizia. Allora, noi parliamo sempre di discount, e parliamo sempre dei discount che si posizionano, stanno cercando di posizionarsi sulla fascia un po' più alta.
1: Parliamo sempre di Lidl perché tu cerchi disperatamente
0: un buono spesa
1: di un anno
0: dalla Lidl per comprare gli attrezzi del fai da te. No, allora, invece oggi ti parlo di Conad. Conad trasforma la convenienza stabile in un valore relazionale. Con la piattaforma Bassi e Fissi, Conad porta oltre 700 prodotti dentro una promessa di convenienza continuativa, abbandonando la logica dello sconto temporaneo e aggressivo. In un contesto economico ancora segnato dalla sensibilità verso il costo della spesa quotidiana, il brand sceglie di lavorare sulla prevedibilità come forma di rassicurazione. La campagna è stata sviluppata su TV, radio, digital e appunto il punto vendita, con una comunicazione semplice e ripetitiva, studiata per sedimentare fiducia più che urgenza promozionale. Insomma, strategicamente l'operazione segna un cambio importante nel retail marketing italiano, direi. Il prezzo non viene più comunicato come eccezione straordinaria, ma come elemento strutturale dell'identità di marca. Tu vai a fare la spesa alla Conad?
1: Sì, alcune volte sì, ma
0: che ne pensi di Bassi e Fissi?
1: Allora, non so se sia la prima volta che Conad fa Bassi e Fissi. Allora, il concetto è molto semplice: o fai una promozione, mordi e fuggi, vieni che adesso c'è questa offerta che scade domenica, e che poi spesso si rivela che domenica non scade, ma perché poi c'è un'altra promo che si cambia nome, ma più o meno è la stessa. Oppure tu ti posizioni in maniera rassicurante, come hai detto tu, sul sulla fiducia di dire io vado lì perché lì so che avrò sempre in qualsiasi momento le migliori offerte. Allora, secondo me, sai perché è vincente quest'ultima di Conad? Perché prima parlavamo di economia dell'attenzione, di news fatigue. Allora, anche allenarsi sulle informazioni di quali sono le offerte migliori oggi, in questo istante, richiede tempo. E allora, se a me non va di vedere chi è che oggi, in questo istante, ha le migliori offerte, se io non ho questo tempo, questa voglia di investire il tempo, devo andare dove sono sicuro che, non sapendo le informazioni più fresche, so che lì troverò le offerte sempre. Quindi secondo me in questo momento storico di questa news fatigue è vincente.
0: Ci sta assolutamente. Sai che facciamo? Adesso noi ci guardiamo i volantini dei supermercati. Nel frattempo Lisa Gabrini ci manda In the Shadows di Erasmus.

0: devo dire che la Gabrini mette sempre dei bei pezzi musicali qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, noi siamo quelli del marketing, Marketing con Vista Sunday Show, domenica 17 maggio. Ale, dai, io ho scherzato prima all'inizio della puntata dicendo cambiati che la facciamo sui pedali, però tu sei un appassionato di bicicletta.
1: Io sono un appassionato, mi piace. Ma sono il ciclista della domenica.
0: Il ciclista della domenica è quello che ti trovi davanti nel traffico. Spostati! Ma ti metti vestito da ciclista come se stessi facendo il Giro d'Italia?
1: No, mi metto l'abito con la cravatta. Certo che mi metto il vestito da ciclista.
0: Wow, quali sono i tuoi colori quando vai in bicicletta?
1: No, ce ne sono diversi, non è che è una squadra.
0: Ok.
1: Però sono diversi.
0: E vai in bicicletta con la pedalata assistita o fai fatica tutto tu?
1: No, allora, tendenzialmente quando faccio percorsi di montagna vado con la e-bike, quindi con la pedalata assistita. Quando fai percorsi pianeggianti, che tu abbia un e-bike o no, è indifferente, perché quando fai percorsi pianeggianti tendenzialmente sei sopra i 25 km all'ora e quindi la pedalata assistita comunque in ogni caso non entra.
0: Ma il Giro d'Italia...
1: Quindi fatica. Lo diciamo ai nostri ascoltatori, fai fatica anche con la e-bike.
0: Oh,
1: non è un motorino.
0: Non è un motorino. Ma il Giro d'Italia lo segui?
1: Sì, a me piace tantissimo, lo adoro.
0: Ma hai iniziato da bambino?
1: Sì,
0: oppure
1: io da bambino non lo so, però intorno ai 18 anni, 16 anni, 18 anni, anche 20 anni mi vedevo la tappa con la maglietta di Pantani.
0: Beh, fantastico, beh, il Pirata credo che sia stato il più grande degli ultimi 30 anni forse.
1: Sì, io ero appassionato molto di Bugno.
0: Gianni Bugno.
1: Sì, Gianni Bugno. Dopo è arrivato il Pirata, Chiappucci.
0: Anche Mario Cipollini nelle volate gli ammollava di brutto.
1: Sì,
0: cioè, bravo anche lui.
1: Però diciamo che l'emozione che ti dà la fatica
0: quando
1: che
0: sale
1: vedi,
0: sui pedali,
1: la salita,
0: Pantani.
1: Sì, diciamo che il velocista sicuramente diciamo dà meno emozioni rispetto al percorso in salita.
0: Allora, visto che sei un appassionato di ciclismo, sai che puoi fare? Oltre a seguire le tappe del giro, puoi guardarti una serie, un documentario, una serie molto bella che è presente sulla piattaforma HBO, proprio sul Giro d'Italia. E noi questa mattina abbiamo qui Marco Curti, che è proprio l'autore di questa serie sul Giro d'Italia. Marco, buongiorno, buona domenica mattina, benvenuto sulle frequenze di Giornale Radio.
2: Ciao, buongiorno a voi, buona domenica a voi.
0: Marco, tu sei ovviamente autore di questa serie sul Giro d'Italia, ma la domanda che faccio è: sei anche un appassionato prima di essere un autore? Cioè, ti piace il Giro d'Italia? Ti piaceva già prima?
2: Beh, ovvio, cioè, appassionato di sport in generale, e il Giro d'Italia è nel DNA degli italiani. È una competizione che esiste da più di 100 anni, questa è la 109esima edizione.
0: Caspita.
2: Ed è una cosa che si tramanda veramente da padre in figlio. Considerate che insomma mi ricordavo mio nonno sul divano che la guardavo con mio papà, l'ho guardata insomma da piccolo, è qualcosa che poi sicuramente intenderò a trasmettere, e questo vale per milioni di italiani se ci pensate.
0: Io mi ricordo proprio quando arriva nelle città, ma me lo ricordo quando ero bambino che arrivava nella mia città, che c'era proprio un clima di festa e andavo con il mio papà a vedere l'arrivo della tappa. Io da bambino vivevo a Caserta, arrivavano solitamente davanti all'ingresso della Reggia di Caserta ed era molto bello perché insomma eri lì con la bandierina ad aspettare i tuoi eroi che arrivavano. E come nasce, Marco, l'idea di una serie sul mondo del Giro d'Italia?
2: Guarda, questo perché in generale per fortuna c'è un grande interesse per la serialità sportiva. Questo viene dagli Stati Uniti, dove hanno cominciato a farlo per il basket e per il football americano. Lo hanno tradotto in Europa con delle serie rispetto al calcio, e per fortuna anche gli altri sport cominciano ad avere il loro spazio. Il Giro d'Italia è un racconto che sicuramente è sportivo, ma non solo. È un racconto di un territorio, della passione, delle emozioni, è un racconto dell'Italia, dei suoi luoghi, delle sue tradizioni e dei suoi campioni che avete citato prima, da Pantani, Moser, Bugni e Chiappucci, le grandi rivalità storiche. Quindi insomma è proprio voler...
0: Beh, se andiamo più indietro c'era Bartali e Coppi.
2: Esatto.
1: Quindi Marco, in questa serie quanto andate indietro? Cioè da dove partite come storia del ciclismo?
2: Guarda, non andiamo indietro, vale a dire è sulla contemporaneità. Noi abbiamo raccontato l'edizione passata e siamo usciti il 27 aprile, poco prima che cominciasse la nuova edizione. Passando attraverso il territorio italiano sono state percorse le strade che hanno percorso i grandi campioni.
0: Figo.
2: Quindi quando ci siamo tornati sulle montagne, siamo tornati indietro laddove Pantani aveva scalato quella montagna e fatto l'impresa. Ce lo siamo fatto raccontare dai testimoni diretti, quelli che erano lì con Pantani. E poi prima hai citato le grandi sfide tra Bugno e Chiappucci. Stessa cosa, Bugno e Chiappucci erano presenti al Giro d'Italia e proprio in una tappa dove si erano sfidati li abbiamo ritrovati insieme e stavano sulla stessa strada dove 25-30 anni prima si erano dati battaglia. Quindi
0: bellissimo.
2: Ecco, noi torniamo indietro attraverso la testimonianza diretta di chi era lì presente su quelle strade.
1: Beh, io l'anno scorso ho fatto una tappa del Giro E, quindi con le bike, dove accanto c'era Bugno e Chiappucci con le bike. Pazzesco, una emozione.
3: Guarda, hai fatto bella figura. Hai fatto bella figura anche tu con le bike con loro.
1: Esatto.
2: Guarda, quindi parlando di brand and marketing, appunto, sapete che anche lì c'è un grandissimo interesse per quanto riguarda, ecco, grandi sponsor, brand, aziende, nel percorrere, prima ancora che passi il giro ufficiale, una sorta di tappa celebrativa con i grandi campioni del passato e di ogni tipo, tutto questo brandizzato, sponsorizzato.
0: Ecco,
2: attraverso...
0: fatemi fare una domanda ad entrambi. Allora, Alessandro con l'occhio più tecnico e Marco magari che ha vissuto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno proprio a lavorare sul giro. È ancora molto forte l'interesse da parte dei brand verso una competizione storica come il Giro d'Italia, Ale?
1: Ah, ma è molto forte, sì, ma soprattutto è molto forte l'attaccamento degli italiani, del popolo, proprio della gente comune al Giro d'Italia. E noi che siamo nelle grandi città lo avvertiamo molto molto meno, perché ti assicuro, facendo queste tappe in questi anni con il Giro E, che quando passi per il paesino si colora di rosa, tutte le famiglie sono, quindi c'è veramente questo attaccamento di tutta l'Italia verso questa manifestazione. Quindi secondo me è la manifestazione dal punto di vista culturale più importante che unisce il territorio italiano.
0: Marco, come la vedi? C'è anche dal tuo punto di vista interesse da parte dei brand, da parte della comunicazione al Giro d'Italia?
2: È esattamente così, per la ragione che dice Alessandro. Considerate che questo è l'unico sport che ti viene a trovare sotto casa, passa per le strade di casa tua, passa sotto il tuo balcone ed è meraviglioso che vedi le persone anziane sedute sulle sedie, così come vedi scolaresche infinite di bambini che aspettano che il giro passi sulle strade. E quindi immaginate anche l'impatto dei brand che sono ancora interessati, perché hanno due funzioni: la prima, andare sul territorio e farsi vedere di persona con tutta quanta la carovana che anticipa il giro, e poi ovviamente c'è tutto quanto un rimbalzo mediatico che è sia televisivo, dove sono presenti ovunque, ed è ovviamente anche digitale, social ormai, e quindi viene ripreso e rilanciato su ogni tipo di piattaforma.
0: Fantastico.
2: Non solo televisiva.
0: Grazie Marco. Allora Marco, se vogliamo vedere questa serie dobbiamo scaricarci un'app, dobbiamo andare HBO, la piattaforma, la troviamo
2: sulla piattaforma.
0: Ok.
2: Esattamente.
0: Perfetto.
2: Su HBO Italia c'è la serie al completo, prodotta da Filmaster. E niente, quindi insomma guardatela perché ne vale la pena e ce lo racconta Vincenzo.
0: Ok, grazie Marco, grazie, la guarderemo senz'altro. Alessandro, tu andrai a fare qualche tappa quindi?
1: Sì.
0: Quando?
1: Nelle prossime
0: Dai,
1: settimane.
0: Dici una tappa che farai.
1: Forte dei Marmi, Marina di Massa.
0: Ah, vabbè,
1: facile,
0: lì ti abbronzi.
1: Tutta
0: pianeggiante, col mare. Bella, sì, bella, sì, bella. Allora, noi siamo arrivati al termine.
1: Ma di già.
0: Dobbiamo correre a metterci
1: la tutina.
0: La tutina per pedalare. No, siamo arrivati al termine, però, come diciamo sempre noi, cari ascoltatori, mi raccomando. Anche questa domenica 17 restate sempre
1: curiosi.
0: Ciao.
4: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 5 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: orrore a Modena, travolge con l'auto i passanti, 4 gravissimi, a 2 persone amputate le gambe, all'italiano di origini marocchine contestata la strage ma non il terrorismo. Nelle Maldive arrivano i super sub finlandesi per recuperare i corpi dei 4 italiani

0: Sono le 10 e 5 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: orrore a Modena, travolge con l'auto i passanti, 4 gravissimi, a 2 persone amputate le gambe, all'italiano di origini marocchine contestata la strage ma non il terrorismo. Nelle Maldive arrivano i super sub finlandesi per recuperare i corpi dei 4 italiani, ieri morto un sub maldiviano. Trump pronto ad attaccare di nuovo l'Iran e Teheran si appella al Papa. Tennis, internazionale d'Italia, la semifinale in 2 tappe, premi a Sinner, Medvedev, KO, oggi la finale contro Ruud, in finale anche il doppio, Bolelli-Vavassori.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, da Bologna Barbara Beghelli, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping e falce ai pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine, 8 i feriti di cui 4 gravissimi, l'uomo è accusato di strage e lesioni ma non di terrorismo. Sentiamo Barbara Beghelli.
3: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico. Il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
2: In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimergli la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, ha detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso oggi l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora è recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti. Ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Le indagini delle autorità locali e della Procura di Roma puntano principalmente a capire perché il gruppo sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani, dal presidente iraniano Pezeshkian, appello al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche anche per l'Italia. Gli ultimi dati su inflazione e debito preoccupano le categorie produttive oltre che le istituzioni italiane ed europee.
4: Le conseguenze del conflitto medio orientale cominciano a farsi sentire sui numeri e nelle proiezioni. L'ultimo bollettino della Banca Centrale Europea fotografa segnali di peggioramento su crescita e redditi reali, specie per le ricadute del caro energia sui costi a carico di imprese e famiglie, a iniziare dalle più fragili. Venerdì l'Istat ha annunciato l'ultimo balzo dell'inflazione, più 2,7% tendenziale ad aprile, un punto in più del mese precedente, con rincari maggiori per i beni irrinunciabili, dai carburanti al carrello della spesa. E si

0: che la corsa sia solo agli inizi. Confcommercio stima che nel mese in corso si salga al 3,4%. In questo quadro il governo rivendica la benevolenza delle agenzie di rating. Standard & Poor's ci conferma il BBB Plus, ma con outlook positivo, anche se Banca Italia documenta un nuovo record sul debito a 3.158,8 miliardi a marzo. Economia italiana resiliente, dice il ministro Giorgetti, che però, data la volatilità globale, ora frena sulle spinte dei suoi colleghi, incluso il compagno di partito Salvini, per sforamenti di bilancio. L'altro vice premier Tajani chiede all'Europa flessibilità anche fuori dal settore difesa e ipotizza una manovra correttiva, ma Palazzo Chigi dice no. Tra una fibrillazione e l'altra, la linea dell'esecutivo avrà un banco di prova venerdì prossimo, quando scadranno gli sconti sulle accise. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
1: Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli Internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo con il norvegese Ruud.
2: Quasi una formalità, per completare l'opera gli è bastato vincere due turni di servizio, il primo a 0, ripartito dal 4-2, Sinner ha chiuso 6-4 il terzo set e liquidato la pratica Medvedev. Tanto complicata venerdì sera quanto rapida nella prosecuzione di ieri, un quarto d'ora per certificare il 6-2, 5-7, 6-4 sul russo, che vale il pass per la finale contro Casper Ruud. Deep Learning Jannik registra e va avanti.
3: È una situazione unica, perché non ero mai nella situazione di dover finire la stessa partita il giorno dopo, soprattutto quando sei molto vicino per finirla. Ho vissuto anche questo, è una cosa positiva per me, perché conosco un'altra situazione di come gestirla ancora meglio per le prossime volte.
2: La finale di Sinner inizierà alle 17, alla presenza anche del Presidente della Repubblica Mattarella. Tifiamo azzurro anche nella finale del doppio maschile alle 14, Bolelli-Bavassori contro Granollers-Zeballos. Il torneo ha intanto la sua regina, è l'Ucraina Svitolina, che trionfa in 3 set sulla statunitense Goff. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12, la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio e poi Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa nerazzurra per lo Scudetto e la Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
5: Ma allora ci risiamo, e allora ci risiamo, e oggi sarà una puntata bella, importante, speciale, quella di Soul Kitchen di oggi. Lapo De Carlo ed Elisa Cabrini con me in questo weekend, dove parleremo di qualcosa di particolarmente impegnativo, cioè il cinema con accostato ai classici della letteratura, perché ci sono grandi classici che partono, come faremo noi, con i classici dell'Ottocento, inglese, americano, poi quello italiano, francese, e poi andremo anche a parlare con un ospite che è il neo direttore di Ciak, Casimiro Lieto, con il quale parleremo anche del nuovo formato di Ciak, ma anche del Festival di Cannes, che inizia o è iniziato questa settimana e che terminerà il 23 maggio. Ed è poi, sarà un piacere anche poter parlare con lui di questo genere cinematografico. Quindi l'idea è che si possa fare oggi un accostamento anche piacevole, divertente, dando qualche spunto. E quindi partiamo subito con il primo film della giornata, primo film e libro. Il libro è Orgoglio e Pregiudizio, che è il libro di Jane Austen del 1813. Jane Austen ha fatto un libro che è diventato ormai un caposaldo della letteratura non soltanto occidentale. La storia è quella dell'Inghilterra rurale di fine Settecento, con la famiglia Bennet che cerca di sistemare le sue 5 figlie con dei buoni matrimoni. Elizabeth è la secondogenita intelligente e indipendente che incontra un uomo ricco e orgoglioso come Mr. Darcy, ma ci sono incomprensioni, ci sono appunto pregiudizi e equivoci che sono poi reciproci. I due però impareranno a conoscersi meglio. Il film con Keira Knightley e Matthew McFadden, che appunto fa la parte di Mr. Darcy, ma c'è anche Donald Sutherland, Brenda Blethyn, Judi Dench nella parte di Lady Catherine de Bourgh. E il film, diciamo, che sacrifica alcune sottotrame e anche personaggi secondari per concentrarsi sull'evoluzione emotiva di Elizabeth. Joe Wright ha scelto una fotografia più calda, più intima rispetto alla serie della BBC, che era una serie che aveva avuto un grande successo in patria ma che era evidentemente rigida, e ha dato priorità un po' all'atmosfera, anche alla precisione letterale. Il risultato è una donna, che è appunto Elizabeth Bennet, quindi una Keira Knightley, che dà un versante un po' più emotivo, più vicino ad un'eroina contemporanea. Qui andiamo ad ascoltare proprio una sequenza di un dialogo tra i due protagonisti, Keira Knightley e Matthew McFadden, cioè quindi Elizabeth Bennet e Mr. Darcy.
6: Vi prego, concedetemi la vostra mano.
7: Signore, io apprezzo i conflitti che avete fronteggiato e mi duole molto avervi causato pena. Credetemi, è stato fatto in modo incolpevole.
6: Questa è la vostra risposta?
7: Sì, signore.
6: Vi state prendendo gioco di me?
7: No.
6: Mi state respingendo?
7: Di certo i sentimenti che hanno offuscato la vostra lucidità vi aiuteranno a dimenticare.
6: Potrei chiedervi perché vengo respinto con un così poco riguardo alla cortesia.
7: In egual maniera potrei chiedervi perché con una così evidente intenzione di insultarmi avete dichiarato di amarmi contro la vostra volontà.
6: Non avevo...
7: Se fossi stata scortese questo mi scuserebbe, ma ho altre ragioni, lo sapete.
6: Di cosa parlate?
7: Pensate che possa essere allettata ad accettare l'uomo che ha rovinato forse per sempre la felicità della mia amatissima sorella? Lo negate, signor Darcy? Di aver separato due giovani che si amavano, esponendo il vostro amico a essere considerato dal mondo un capriccioso e mia sorella? Alla derisione per le speranze disattese, precipitando entrambi nella più crudele infelicità?
6: No, non lo nego.
7: Perché l'avete fatto?
6: Perché credo che lui sia indifferente a vostra sorella.
7: Indifferente?
6: Li ho osservati e ho capito che l'attaccamento di lui era più profondo.
7: È timida!
6: Anche Bingley è modesto ed era persuaso che lei non nutrisse grandi
7: sentimenti. Voi gliel'avete suggerito?
6: L'ho fatto per il bene di Bingley.
7: Mia sorella dimostra a malapena il suo affetto per me. Immagino che abbiate sospettato che fosse interessata alla ricchezza del vostro
6: amico. Non farei un tale disonore a vostra sorella, sebbene ci fosse un'idea.
7: Quale?
6: Era perfettamente chiaro che cercasse un matrimonio vantaggioso.
7: Jane ha forse dato quell'impressione.
6: No, no. Comunque, lo ammetto, c'era la questione della vostra famiglia.
7: Il nostro desiderio di fare amicizia, questo non disturbava
6: no,
7: il signor
6: Bingley.
7: No,
6: c'era di più.
7: Cosa, signore?
6: La mancanza di contegno di vostra madre, delle vostre tre sorelle minori e talvolta di vostro padre. Perdonate. Questo giudizio non riguarda voi e Jane.
5: Questa dunque è una delle sequenze. Veniamo adesso a un altro capolavoro, Il buio oltre la siepe, To Kill a Mockingbird, il film del 1962 che prende le mosse dall'opera letteraria di Harper Lee, che era un libro di 2 anni prima, premio Pulitzer l'anno seguente nel 1961. Il film, la trasposizione cinematografica di Robert Mulligan, riguarda appunto la trama che di fatto è quella che conoscete, insomma, di una cittadina dell'Alabama che negli anni 30 vede un uomo, un giovane meglio, Scott Finch, che cresce con il fratello Jem e il padre Atticus, che è un avvocato vedovo. Atticus accetta di difendere Tom Robinson, che è un uomo di colore accusato ingiustamente di aver stuprato una donna bianca, e un classico legato ai pregiudizi razziali, il coraggio, la perdita dell'innocenza, ed è un romanzo che è un capolavoro sulla giustizia ma anche sull'empatia. Il cast del film vedeva Gregory Peck nella parte principale, Atticus Finch, Mary Badham, Philip Alford, Robert Duvall, giovanissimo all'epoca, era il suo debutto cinematografico. E allora va detto che questo film, tra l'altro, vede un Gregory Peck che vinse l'Oscar come miglior attore. Il film vinse 3 Oscar totali, quello per il miglior attore, la sceneggiatura e la scenografia, e Robert Duvall al suo debutto non pronunciò una sola parola in tutto il film. Allora, per quel che riguarda il parallelo con il libro, visto che spesso, anzi, potevamo chiamare Soul Kitchen, il libro è sempre meglio del film, che non è vero, però è un luogo comune, spesso si dice ma il libro è meglio del film. No, si tratta di 2 linguaggi. È chiaro che il cinema deve racchiudere, deve comprimere tutto in 2 ore, più o meno, 2 ore, 2 ore e mezza, e quindi chiaramente ha un tipo di versante totalmente, ha un tipo di profondità che non può raggiungere quella di un libro che può durare anche giorni. Poi spesso, non so se vi succede anche a voi, quando io leggo un bel libro, ma veramente bello, che mi appassiona, e io nelle ultime 100 pagine comincio ad andare con una lentezza esasperante, leggo, poi lo rileggo, magari torno anche indietro, tutto pur di non terminare la compagnia di quel libro. Il buio oltre la siepe è uno di quelli ed è considerato uno degli adattamenti più fedeli mai realizzati, con la sceneggiatura di Orton Foote, che tra l'altro ha vinto il premio Oscar, mantiene intatta la voce narrante di Scout bambina, elemento cruciale poi del romanzo. Gregory Peck non interpreta Atticus Finch, diventa Atticus Finch, tanto che l'American Film Institute lo ha eletto il più grande eroe del cinema di tutti i tempi. Andiamo a sentire subito un estratto del Buio oltre la siepe.
8: Scout, ma si può sapere che cosa ti ha preso? Andiamo.
9: Atticus, se non voglio più andare a scuola.
8: Ma Scout, sei soltanto il primo giorno.
9: Non mi importa, è cominciata male. La maestra si è arrabbiata con me. Mi ha detto che tu mi hai insegnato a leggere tutto sbagliato e di non farlo più. E poi quella scema voleva dare un quarto di dollaro a Walter Cunningham. E invece lo sanno tutti che i Cunningham non accettano mai niente da nessuno. Poteva chiederlo in giro, lo sanno anche i Sassi.
8: Beh, forse ero un po' nervosa. Dopotutto anche per lei era il primo giorno di scuola ed è nuova di qui.
9: Ah, ti così.
8: No, ascolta bene. Se riesci a imparare una cosa sola, vedrai che ti troverai molto meglio anche a scuola. Non riuscirei mai a capire una persona se non cerchi di vedere le cose anche dal suo punto di vista.
9: E cioè?
8: Devi cercare di metterti nei suoi panni e andarci a spasso.
9: Ma se io seguito ad andare a scuola non potremmo più leggere insieme.
8: Scout, lo sai che cos'è un compromesso?
9: Fregare la legge.
8: È un accordo, è un venirsi incontro a mezza strada. Senti, sai che facciamo? Tu accetti il principio che si deve andare a scuola. E io continuerò a farti leggere lo stesso tutte le sere, come abbiamo fatto finora. Affare fatto?
5: La voce che avete sentito della bambina era di Serena Verdirosi, che poi è stata una bravissima doppiatrice che ha doppiato davvero personaggi straordinari, e lei ha dato veramente spessore al personaggio che interpreta, e anche ha fatto anche la parte di Kathy Brenner in Gli Uccelli, nella parte di Veronica Cartwright, veramente doppiatrice straordinaria. Da bambina era veramente un prodigio, come avete potuto sentire. Veniamo adesso invece a Cime Tempestose di William Wyler, il regista in questo caso. Vutre Nates, l'opera letteraria è quella di Emily Bronte, che è conosciutissima e che racconta di Heathcliff, un ragazzo orfano dalla pelle scura che viene accolto dalla famiglia Henshaw nella tenuta di Cime Tempestose sullo Yorkshire Moors, e cresce insieme a Catherine, della quale si innamora perdutamente. Però è un amore impossibile, con la gelosia e la vendetta che trasformeranno Heathcliff in un uomo distrutto dall'ossessione, pur avendo raggiunto lo scopo della vendetta. Il cast era impressionante, con Laurence Olivier, David Niven, Mary Oberon. Intanto ho appena finito di leggere il libro di David Niven, meraviglioso. E Laurence Olivier e Mary Oberon si odiavano sul set, cioè proprio si odiavano. Lei sul... non solo sul set ma anche fuori, lo aveva respinto anni prima, e la scena finale sulla brughiera è entrata nella storia del cinema. La versione del 39 è l'adattamento più celebre, però si prende alcune libertà, per esempio taglia la seconda generazione, i figli di Catherine ed Heathcliff, e si conclude con la morte di Heathcliff, mentre il romanzo prosegue. Nonostante questo, cattura perfettamente quell'atmosfera un po' gotica, un po' passionale del romanzo, e la fotografia in bianco e nero è di Greg Toland, che è lo stesso di Quarto Potere ed è leggendaria. Andiamo ad ascoltare un estratto.
10: Mi sembra ancora di rivivere quel momento terribile, quando il povero Heathcliff tentava di strappare il velo che c'è tra la morte e la vita, e scongiurava l'anima di Cathy di ossessionarlo e di tormentarlo fino alla morte.
11: E lei dice che era il fantasma di Cathy che ho sentito alla finestra?
10: Non il fantasma, ma l'amore di Cathy, un amore più forte del tempo, che ancora piange per la sua vita non vissuta e per ciò che non è stato.
12: Oh mio Dio, oh mio Dio, che cosa è successo? Forse sono pazzo. Sì, devo essere pazzo.
10: Dottor Kenneth.
12: Ho visto Heathcliff nella brughiera, con una donna.
11: Una donna?
12: Una donna, sì, l'ho vista bene, con questi occhi.
10: Era Cathy. Cathy.
13: Continui, cos'è accaduto?
14: Io non so chi era. Stavo cercando di avvicinarmi quando il mio cavallo si è imbizzarrito e sono caduto. Li ho chiamati ma non mi hanno sentito e li ho seguiti. Sono certo di averli visti. Lui la teneva abbracciata. Sono salito dietro a loro. Ma ho trovato lui. Solo lui. Era solo. E sulla neve c'erano soltanto le sue impronte.
15: Su uno spiazzo accanto a una grande roccia. Vicino a Penniston Craig.
13: Sì. Era morto?
15: No, non era morto, dottor Kenneth. E non era solo. È con lei. E hanno appena cominciato a vivere. Addio, Igli.
5: Questa è la sequenza tratta dal film Cime Tempestose. Veniamo in fretta adesso ad un altro film importante, o meglio un'opera importante letteraria come I Miserabili, Les Misérables, il libro di Victor Hugo del 1862 trasposto al cinema da Tom Hooper. Ah, tra l'altro chiedo scusa, non ho detto che ovviamente Cime Tempestose ha avuto un seguito uscito quest'anno nel 2026, ma non particolarmente bello, con Margot Robbie. Un film dimenticabile rispetto all'opera letteraria, mentre invece quello che abbiamo appena ascoltato era un vero capolavoro. Dicevo, torniamo ai Miserabili. Nella Francia, insomma, di quel del periodo storico del 1800, insomma, parliamo di un Jean Valjean, un ex galeotto che si redime diventando sindaco e padre adottivo di Cosette. Però l'ispettore Javert, ossessionato dalla giustizia, lo perseguita per tutta la vita. Sullo sfondo c'è la rivolta degli studenti parigini nel 1832 ed è un affresco immenso sulla giustizia, la misericordia, l'amore e la rivoluzione. Il film del 2012 ha come protagonista Hugh Jackman, c'è Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne. E io, visto che siamo un po' in ritardo, Elisa, farei così, andrei ad ascoltare subito la canzone tratta dai Miserabili. Ed è A Dream, A Dream. La canzone... c'è quella cantata da Hathaway. Io vorrei farvi ascoltare più che altro quella di Susan Boyle, che è un capolavoro, quella meravigliosa voce che abbiamo sentito anni fa di X Factor, che rivelò una voce di una donna che faceva la casalinga e che invece si scopre bruttina, poverina, e che invece si rivelò avere un talento formidabile che commosse tutti, e la voce che sentirete adesso non può che emozionarvi.

0: insieme. Allora, abbiamo appena ascoltato, insomma, questa canzone meravigliosa tratta da, in questo caso, da I Miserabili, ma cantata magistralmente da Anne Hathaway, solo che in questo caso abbiamo ascoltato la voce di Susan Boyle, che si è rivelata, dicevo, al grande pubblico. Pensate che ancora adesso si parla di lei perché vive con una pensione di 950 sterline al mese. Poi sono arrivati anche i dischi, ha avuto anche un minimo di ricchezza, ma lei è sposata, sta bene, ha una vita che non è cambiata e ha mantenuto quel decoro e quella umiltà straordinaria. Allora, veniamo adesso ad un altro film, e che è quello che va a chiudere il blocco di oggi, cioè Oliver Twist. Oliver Twist di Roman Polanski, ma ovviamente parliamo dell'Oliver Twist del 1838, che è l'opera letteraria di Charles Dickens. Roman Polanski nel 2005, di un po' più di 20 anni fa, ha diretto questo film perché racconta di Oliver, orfano in una workhouse inglese, che scappa da Londra, dove cade nelle mani di Fagin, capo di una banda di giovani ladruncoli. Tra l'orfanotrofio crudele, tra i bassi fondi londinesi, il malvagio Bill Sykes, Oliver cerca la sua strada ed è il primo grande romanzo sociale inglese. Inglesi molto attenti ai temi sociali, e questo film, che ha come protagonisti Barney Clark nella parte di Oliver Twist, Ben Kingsley nella parte di Fagin, Jamie Foreman, Harry Eden, e con il regista Polanski, perché che ha voluto questo film perché lui stesso è stato orfano dell'Olocausto, ha dichiarato di essersi identificato profondamente con Oliver. Ben Kingsley offre invece un Fagin complesso, ma insomma, non del tutto malvagio e neanche troppo umanizzato, complesso come lo sono gli esseri umani. Roman Polanski ha scelto di non addolcire quell'oscurità di Charles Dickens, la violenza di Sykes, la fame, la crudeltà delle istituzioni sono tutte presenti. Dopo la controversia poi sulla rappresentazione di Fagin come stereotipo antisemita in versioni precedenti, come quella del 1948, Roman Polanski e Ben Kingsley hanno lavorato per rendere il personaggio un po' più sfumato, come ho detto. Il film è davvero bello, splendido dal punto di vista anche visivo, oltre che fedele allo spirito di Charles Dickens. Andiamo a ascoltare il trailer dell'epoca.
1: Per piacere, signore, ne voglio ancora.
2: Cosa? Oliver Twist dice che ne vuole ancora.
3: Ancora?
4: Quel bambino finirà sulla forca.
3: Sai di non avere né padre né madre e di essere stato allevato dalla parrocchia, vero?
1: Sì, signore.
3: Sei venuto qui per essere istruito e per imparare un mestiere utile.
5: Tira giù gli scuri.
6: Portatelo via.
7: Di le preghiere.
3: Sì.
5: Lascialo perdere. Lasciarlo perdere. Tutti l'hanno lasciato perdere. La madre, il padre e tutti i suoi parenti l'hanno lasciato perdere.
8: Ti serve un amico, bambolo?
5: Beh, io mi chiamo Jack Dawkins, meglio noto come Dodger il malandrino.
1: Oliver Twist. Perché ti chiamano il malandrino?
5: Ecco perché.
3: Oliver Twist. Spero che avrò l'onore di approfondire la tua conoscenza.
5: Vieni qui, Oliver, siediti. Mettiti agli ordini di Fagin e presto potrai ritirarti e vivere da gentiluomo.
9: La polizia sta attivamente ricercando Fagin e un certo William Sykes, un pericoloso e noto malvivente.
3: Lo sai cos'è questa?
1: Ma pensa, sei famoso, Fagin. Oh.

0: grazie della vostra gentilezza, la ricorderò per sempre.
1: Questo dunque è il trailer di Oliver Twist, il romanzo di Charles Dickens trasposto al cinema da Roman Polanski nel 2005, con cui chiudiamo il primo blocco. Tra poco il secondo, rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen.
2: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
8: Sono le 10 e 35 minuti.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Ci siamo. Allora, seconda parte di Soul Kitchen dedicato alle grandi opere letterarie trasposte al cinema, e in attesa del nostro ospite che arriverà tra un blocco, praticamente il direttore di Chuck e Casimiro Rieto. Adesso partiamo però da Il nome della rosa. Il nome della rosa è un libro ormai conosciutissimo in Italia, in modo particolare del 1980 di Umberto Eco, che Jean-Jacques Annaud ha tentato di trasporre cinematograficamente, con successo in parte. È chiaro che si ricorderà sempre più il libro di quanto non sia il film. La storia è quella del frate francescano Guglielmo de Baskerville, interpretato da Sean Connery, che nel 1327 dà vita ad una serie di investigazioni su dei misteriosi omicidi in un'abbazia benedettina dell'Italia settentrionale. Dicevo, da una parte c'è Guglielmo de Baskerville e dall'altra il giovane novizio Azzo, che è Christian Slater. Ebbene, entrambi indagano tra biblioteche labirintiche, eresie, inquisizione, un libro avvelenato, il secondo libro della poetica di Aristotele, e Guglielmo usa la logica e l'ingegno per risolvere il caso. Abbiamo detto prima Christian Slater e Sean Connery, ma c'era anche F. Murray Abraham, spesso abbonato alle parti del cattivo in quel periodo storico. Il romanzo di Umberto Eco fu un bestseller mondiale, vinse il premio César per il miglior film straniero invece, quindi diciamo che alla storia ha comunque avuto una grande fortuna. Il romanzo di Eco è un labirinto di citazioni, di digressioni erudite, di riferimenti semiotici. Il film, pur mantenendo la trama del giallo, diciamo che semplifica drasticamente gli elementi filosofici e teologici. Si concentra sull'atmosfera, la biblioteca labirintica, per esempio, è un set davvero spettacolare, sul carisma di Sean Connery. Il risultato è un giallo medievale che è affascinante, ma non quanto l'opera intellettuale del libro. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto dove c'è proprio un passaggio in cui il frate francescano, quindi Guglielmo de Baskerville, risponde prontamente in modo dotto e sapiente a delle eresie, questo sì, e soprattutto delle imbeccate un po' ottuse. Sentiamo.
11: Spero che le mie parole non vi abbiano offeso, frate Guglielmo, ma ho udito persone che ridevano di cose risibili. Voi francescani, tuttavia, appartenete a un ordine dove la giocondità è vista con indulgenza.
12: Sì, è vero. Il nostro Francesco era ben disposto al riso.
11: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
12: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
11: Come il peccato. Cristo non rideva mai.
12: Ne siete così sicuro?
11: Non c'è nulla nelle scritture che induca a ritenerlo.
12: Ma neppure nulla che induca a credere il contrario. I santi stessi hanno fatto ricorso alle burle per mettere in ridicolo i nemici della fede. Per esempio, quando i pagani immersero San Mauro nell'acqua bollente, egli si lamentò che l'acqua fosse troppo fredda. Il sultano vi infilò una mano e rimase ustionato.
11: Un santo immerso nell'acqua bollente non si perde in scherzi da bambini, reprime le urla di dolore e soffre per la verità.
12: Tuttavia, Aristotele dedicò il secondo libro della sua poetica alla commedia come strumento di verità.
1: Queste dunque le risposte che dà, e ovviamente Guglielmo da Baskerville, anteponendo la verità vera alle, dicevo, ottusità e alle credenze popolari, soprattutto a quell'atteggiamento fanatico che spesso è in molte persone. Ma torniamo a noi e torniamo adesso ad un film come Il conformista di Bernardo Bertolucci, che prende le mosse dal libro di Alberto Moravia, un libro di 20 anni prima, del 1951, con la storia di Marcello Clerici, che nel film è interpretato da Jean-Louis Trintignant, il quale è un funzionario del regime fascista che desidera solo essere una persona normale e quindi conformarsi. Per dimostrare la sua, diciamo così, normalità, accetta di partecipare all'omicidio del suo ex professore antifascista, ora esule a Parigi. Durante il viaggio di nozze con la moglie Giulia, che è Stefania Sandrelli, il passato e la colpa però emergono. Abbiamo detto Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, ma anche Dominique Sandà e Gastone Moschin nel cast. Il film fu candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale ed è uno dei capolavori assoluti del cinema italiano. Bertolucci non si limita a trasporre, lui reinventa, perché il romanzo di Moravia è, diciamo, cupo e anche particolarmente introspettivo, mentre invece il film dà una visione e dà una dimensione visiva che è veramente fotografia straordinaria di Vittorio Storaro, che poi ha vinto anche l'Oscar nella storia, diventato un maestro assoluto nel genere. E anche luci e ombre rimandano al cinema espressionista. C'è anche una colonna sonora iconica, quella di Georges Delerue, il famoso ballo tra Anna e Giulia, una delle scene più erotiche ma anche più tragiche della storia, non esiste nel libro. Bertolucci l'ha aggiunta per esprimere visivamente la repressione e il desiderio. E il finale, con Marcello che confessa la sua colpa in un vicolo di Roma, è davvero straziante. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Il conformista.
13: Sto per costruirmi una vita normale. Sposo una piccola borghese.
14: Allora deve essere una brava ragazza.
15: Parla, spiegati.
13: Mediocre. Piena di idee meschine. Di piccole ambizioni meschine. Sì, tutta letto e cucina.
14: Non devi usare queste espressioni.
13: La normalità. Voglio costruire la mia normalità. Faticosamente.
14: Ma nella religione.
13: Fuori dalla religione. Dio è così buono. La Vergine è così materna. Cristo è così misericordioso. E il prete è pieno di comprensione. Non avete provato alcun orrore per il mio crimine. Solamente un po' di stupore, perché non sono venuto subito a confessarmi.
14: Devi pentirti, figliuolo. Devi implorare il perdono.
13: Mi sono già pentito. Voglio che il perdono me lo dia la società. Sì, mi confesso oggi per la colpa che commetterò domani. È il sangue che lava il sangue. Il prezzo che mi chiede la società, io lo pagherò.
14: Fai parte di qualche setta, di qualche gruppo sovversivo.
13: No, no, Faccio parte dell'organismo che dà la caccia ai sovversivi.
14: Ego te absolvo a peccati virtuis.
1: Questa dunque è la sequenza de Il Conformista. Veniamo adesso invece a Il Dottor Givago, il libro che, insomma, di Boris Pasternak del 1957, portato sul grande schermo nel 1965, 8 anni dopo, da David Lean. La storia che, insomma, quella che appunto anche ha vinto il premio Nobel nel 1958 è quella di Yuri Givago, interpretato da Omar Sharif, medico, poeta, che però vive la rivoluzione russa e la prima guerra mondiale, e lo fa con un ardimento che viene anche raccontato dall'esterno. Sposato con Tonia, si innamora perdutamente invece di Lara, che è interpretata da Julie Christie. La guerra, la fame, la dittatura comunista poi separano e riuniscono i due amanti in questo affresco epico che vive l'amore, ma anche chiaramente il dolore. Dicevamo Omar Sharif, Julie Christie, Rod Steiger, Alec Guinness nel cast straordinario. Film che vinse 5 Oscar su 10 nomination, e tra l'altro la celebre Lara's Dam, trittico di fiati, divenne una delle melodie più famose della storia del cinema. David Lean ha costruito un colossal romantico che ha catturato la portata del romanzo, davvero epica. Diciamo che ne ha semplificato un po' la complessità politica, l'ambiguità morale, mentre Boris Pasternak nel suo romanzo è più critico verso tutti i lati della rivoluzione. Invece David Lean, il regista, si concentra sulla storia d'amore, è anche, diciamo, più cinematografico poter raccontare quello, la rende anche più accessibile ad un pubblico occidentale. La scena dei ghiaccioli con la casa di campagna che si scioglie non è di Boris Pasternak, che è un'invenzione poetica di David Lean, diventata anch'essa iconica. E qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto del Dottor Givago.
16: La giovane era l'unica a rendersi conto della loro situazione.
17: Sei proprio come ti immaginavo. Sei la mia coscienza politica.
16: Gli chiesi, non ne hai una tua forse? E così parlò della rivoluzione.
17: Tendete la vita su un tavolo operatorio e le ha asportato i tumori dell'ingiustizia. Ah, meraviglioso.
16: Gli dissi, se la pensi così, dovresti entrare nel partito.
17: Asportare i tumori dell'ingiustizia è un intervento laborioso. La vita si tiene viva mentre si opera vivendo. Non è giusto?
16: Allora pensai che non fosse giusto. Mi disse quello che pensava del partito e io tremai per lui. Avevamo la sua approvazione, ma per motivi che erano sottili come i suoi versi. Tale approvazione poteva dileguarsi nello spazio di una notte, e glielo dissi.
17: Beh, non posso approvare stasera ciò che potreste fare domani.
16: Stava camminando con un nodo scorsoio intorno al collo e non lo sapeva. Gli dissi che avevo sentito parlare delle sue poesie.
17: Non gradite? Non gradite da chi? Perché non gradite?
16: E così glielo dissi.
17: Ma tu le trovi egocentriche, piccolo borghesi e narcisistiche?
16: Mentivo. Ma lui mi credette. E mi colpì che desse importanza alla mia opinione. Sua moglie conosceva l'esatta misura dei loro rischi. Non sarebbero sopravvissuti a ciò che sarebbe accaduto in città. Li sollecitai ad andarsene, ad appartarsi in qualche posto di campagna dove avrebbero potuto salvarsi.
18: Avevamo una proprietà a Varikino, vicino a Yuryatin. Ci conoscono là.
16: Yuri non si oppose. Gli offrì di procurargli permessi, lasciapassare e certificati. Dissi loro le cose che dovevano prendere e quelle che dovevano lasciare. Ebbi la faccia tosta di chiedergli un volume dei suoi versi. E così ci separammo.
1: Questa dunque è la sequenza del Dottor Givago. Adesso noi ci separiamo per pochi istanti. Perché? Perché andiamo ad ascoltare una canzone bellissima, quella di Lana Del Rey, Young and Beautiful, tratta da Il Grande Gatsby, scritta appositamente per il film di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo di Scott Fitzgerald. E diciamo che la domanda "Will you still love me when I'm no longer young and beautiful" è il cuore dell'ossessione di Gatsby per Daisy e della paura di invecchiare. Insomma, l'idea di essere amati anche quando ci invecchierà è uno dei temi ricorrenti nella storia, e quindi andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone di Lana Del Rey.

0: di nuovo insieme e veniamo adesso ad un altro film in questa puntata di Soul Kitchen dedicata alle opere letterarie che sono diventate poi film. Adesso andiamo a Furore. Furore del 1940 di John Ford, tratto dall'opera di John Steinbeck dell'anno prima, quasi un'opera contemporanea, anzi senza quasi, per quel periodo storico, perché per noi oggi è, diciamo, un classico. Per l'epoca, da parte di John Ford, fu un atto coraggioso prendere un libro che aveva avuto successo così straordinario, che vinse anche il premio Pulitzer l'anno in cui è uscito il film. La storia era quella che si svolgeva durante la Grande Depressione, con la famiglia Jode che veniva sfrattata dalla propria fattoria in Oklahoma a causa della siccità e della Grande Depressione, e che si mette in viaggio verso la California, la cosiddetta terra promessa, ma trova soltanto sfruttamento, fame e ingiustizia. Ed è un affresco della lotta dei lavoratori migranti. Il film è impietoso, implacabile, esattamente come il libro, con Henry Fonda, Jane Darwell e John Carradine. Vinse 2 Oscar per la regia e l'attrice non protagonista. Henry Fonda invece fu candidato come miglior attore, mentre Jane Darwell divenne celebre per questa frase: "We are the people that live. Diciamo che John Ford, che era un regista conservatore, aveva adattato Steinbeck, che invece era uno scrittore più socialista, e in un connubio che sembrava impossibile, ma che invece produsse un capolavoro. Il film è fedele nei toni e nei dialoghi, però Ford ed Henry Fonda rendono Tom Jode un eroe più ottimista, più idealista rispetto al romanzo. La famosa scena finale è più esplicita nel libro, ma John Ford la trasforma in un discorso poetico e universale, e quindi il fatto che il film vinse l'Oscar per la migliore regia ne è testimonianza. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Furore.
1: Io non me ne andrò.
2: Ma perché?
1: Senti, ecco di chi è la colpa. Del vento. È del vento la colpa. Soffiando così un anno dopo l'altro, ha soffiato via la terra, ha soffiato via il grano, e ora soffia via tutti noi.
2: Ma sei pazzo?
1: Così dicono in giro. Vuoi che ti racconti?
2: Vorrei sapere che cosa aspetti.
1: Beh, se vuoi saperlo, a me è successo così. Un giorno è arrivato un tale.
2: Insomma, col vento di sabbia che tira da queste parti, la mezzadria non può più andare. La terra non rende niente, anzi, è passiva. Un uomo con un trattore può arare 15, 20 di questi poderi. Lo paghiamo a giornata e il raccolto è tutto nostro.
3: Sì, ma come facciamo noi a vivere con meno di quello che abbiamo adesso? I bambini non mangiano abbastanza, lei lo sa. Sono coperti di sacci. Ce ne vergogneremmo se anche quelli degli altri non fossero vestiti lo stesso.
2: Non so che farci. A me hanno ordinato di dirvi di andarvene da questo podere e io ve lo sto dicendo.
3: E io dovrei andarmene dalla mia terra?
2: Ma non te la prendere con me, non è colpa mia.
3: E di chi allora?
2: Lo sapete di chi è la terra? Della società agricola di Scioni.
3: E chi è la società agricola di Scioni?
2: Ma non è nessuno, è una società.
4: Avrà un presidente, no? E lo saprà che così ci condanna a morire di fame.
2: Ma non è colpa sua, è la banca che gli dice che cosa deve fare.
4: E va bene, dov'è la banca?
2: A Tulsa. Ma con chi te la prendi? Lì c'è soltanto il direttore, che sta impazzendo per fare quello che gli impongono da New York.
3: Insomma, chi è allora?
2: Ah, io proprio non lo so. Se no te lo direi, ma proprio non lo so.
0: Questa dunque è la scena terribile, l'avete sentito, di Furore, anche se le voci dell'epoca sembravano addolcire delle frasi che invece rivelavano una spietatezza enorme. E veniamo invece adesso un altro film, Ragione e Sentimento, l'opera di John Austen e con la trasposizione di Ang Lee del 1995, e che racconta la storia delle sorelle Dashwood, Eleanor e Marianne. Eleanor è appunto ragione, Marianne è sentimento, passione. Dopo la morte del padre, la famiglia è ridotta in povertà ed entrambe le sorelle cercheranno l'amore, però attraverso una, attraverso la prudenza, e l'altra appunto attraverso l'emozione, esattamente caratterizzata dal loro carattere, scusate il gioco di parole. Il cast vede Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, Alan Rickman. Tra l'altro la storia d'amore, che oggi sembrerebbe un po' improbabile, tra Hugh Grant ed Emma Thompson, ma che tra poco sentirete in una, diciamo, sorprendente rivelazione di Hugh Grant, con Emma Thompson che vinse l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, l'unica persona ad aver vinto l'Oscar sia per la recitazione sia per la sceneggiatura. Straordinaria davvero Emma Thompson, poi diventata anche la signora Branagh, la moglie di Kenneth Branagh. Ang Lee, regista taiwanese, portò una sensibilità che davvero era inattesa alla campagna inglese, e Emma Thompson poi ha di fatto conseguito questo miracolo, trasformando un romanzo come quello di John Austen in una sceneggiatura fresca, moderna, davvero fedele allo stesso tempo. Mentre Ang Lee, che era famoso solo per La tigre e il dragone, portò questo occhio esterno che però aveva colto in modo sensibile la tenerezza ma anche il grottesco della provincia inglese, tra l'altro meglio di molti registi inglesi. E questo motivo, insomma, il film è considerato uno dei migliori adattamenti dei Jane Austen di sempre. Andiamo a sentire proprio questo estratto in cui Hugh Grant si rivela piano piano e schiude una verità che la stessa protagonista non si aspetta. Sentiamo.
5: Non l'avete saputo? Credo che intendiate mio fratello, intendete la signora Robert Ferrars.
6: La signora Robert Ferrars?
5: Sì. Ho ricevuto una lettera dalla signorina Steele, o dalla signora Ferrars, dovrei dire, che mi comunicava il repentino trasferimento del suo affetto su mio fratello, Robert. Sembra che casualmente si siano frequentati molto a Londra e in vista del cambiamento della mia situazione mi è sembrato più che giusto che rimanesse sciolta nel nostro fidanzamento. Comunque si sono sposati la scorsa settimana e ora sono a Plymouth.
6: Ma allora... Non siete sposato?
5: No.
0: Qui c'è la protagonista che non si aspetta. Comincia ad avere un singhiozzo, un pianto singhiozzato che va avanti per un minuto. Perché è sconvolta dalla notizia, è sconvolta dalla rivelazione di uno Hugh Grant che invece poi le farà anche la dichiarazione. Veniamo adesso a un altro film, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, o meglio di Mr. Hyde. L'opera è quella di Robert Louis Stevenson e il dottor Henry Jekyll è uno scienziato londinese che scopre una pozione che separa la parte buona da quella malvagia della personalità. Lo sapete ormai la storia. La parte malvagia, cioè Mr. Hyde, prende il sopravvento e commette omicidi e atrocità. Jekyll perde il controllo e non può più tornare indietro. Il film vide, insomma, nel film del 1931, pensate, visto che l'opera del 1886, in fondo soltanto 45 anni dopo hanno fatto il film, vedeva Miriam Hawkins e Freddie Mercury come protagonisti. Freddie Mercury vinse l'Oscar come miglior attore e la scena della trasformazione di Jekyll in Hyde, filmata in un unico piano sequenza con filtri colorati, è un capolavoro tecnico per l'epoca. Va detto che Stevenson esplorò la dualità dell'uomo e la natura del male con mezzi limitati, affidandosi a Friedrich Marche per la trasformazione senza trucco pesante, mentre March usò soltanto la postura, la voce e il linguaggio del corpo. Fu veramente un'opera fantastica. Chiudiamo adesso con un altro libro straordinario, prima di separarci, di andare dal primo ospite all'unico ospite della giornata di oggi, e andiamo da Il gatto pardo, l'opera di Giuseppe Torrisi di Lampedusa, del film girato poi da Luchino Visconti nel 1963. La storia la conoscete, quella del principe Don Fabrizio Salina che durante il risorgimento italiano assiste impotente un po' alla fine della sua classe aristocratica. Suo nipote Tancredi si schiera con Garibaldi, sposa la bellissima Angelica, figlia del ricco e opportunista sindaco di Donna Fugata, e la celebre frase: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Bene, è una scena iconica, una storia iconica. Il film con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Romolo Valli, diciamo che caratterizzò un'opera straordinaria. Il film un po' troppo lento forse a tratti, ma per l'epoca andava più che bene. La storia è certamente molto conosciuta, studiata anche a scuola, e il parallelo tra libro e film è questo, perché Luchino Visconti era aristocratico e comunista, quindi trovò nel Gatto Pardo la sua summa ideologica. Il film infatti è fedele al romanzo, ma sia nello spirito ma anche nei dialoghi. Visconti, diciamo che amplifica un po' di più la dimensione epica e visiva, e questo perché riesce a trasformare la malinconia del libro in una celebrazione che è cinematografica del tramonto di un mondo che è appunto il suo. La scelta di Burt Lancaster, americano oltretutto, ma come principe, venne inevitabilmente contestata, però oggi noi ricordiamo tanto l'interpretazione straordinaria, magistrale di Burt Lancaster. Va bene, chiudiamo qui la seconda parte, tra pochissimo torniamo con la terza, dedicata al cinema e ai grandi classici della letteratura, ma avremo un ospite, rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen.
7: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
12: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 11:04. Giornale Radio Sport.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere.

0: E allora di nuovo insieme a voi, sempre il Labo di Carlo con Elisa Cabrini, terza parte dedicata al cinema, alle grandi opere letterarie. Vi dicevo di un ospite con noi e mi fa particolarmente piacere avere il direttore di Chuck, Casimiro Lieto, che è con noi. Casimiro, ben trovato a Giornale Radio.
1: Buongiorno a voi, Lina sul Kitchen, che è uno dei film miei preferiti.
0: Bravo, infatti l'ho preso proprio perché poteva diventare anche una trasmissione di cucina, visto il nome che portava, ma l'abbiamo fatto diventare.
1: C'è andato vicino il film, però.
0: Lo è direttamente. Infatti, abbiamo fatto una puntata dedicata al cinema e alla cucina, naturalmente.
1: Beh,
0: insomma.
1: Ieri sera ho visto la prima puntata di Italy, Cucina Italy, mi ha un po' deluso, devo dire. Però insomma,
0: lo so,
1: va bene così.
0: Immagino. Succede che ogni tanto si hanno delle buone intuizioni, ma non la resa non è buona. E infatti, è uno dei temi di cui oggi ti voglio parlare, però prima di arrivare a questo volevo che tu presentassi la nuova veste di Chuck, che è cambiato, cambia, si alleggerisce e
1: ma io
0: e poi,
1: ringrazio moltissimo. Allora, agli amici si devono le verità, noi ai nostri lettori dobbiamo le verità perché li consideriamo amici. Il nuovo progetto editoriale di Chuck, di cui io sono appunto direttore editoriale, poi c'è Domenico Marasco che è amministratore, diciamo direttore d'amministrazione, ma anche direttore responsabile, perché il progetto è un progetto economico di recupero, nasce un po' dalle vicende turbolente che hanno accompagnato Chuck negli ultimi tempi. Sicuramente è una nave che dobbiamo rimettere in piedi, in questo momento è spiaggiata da tutta una serie di situazioni che riguardano il passato, dalle quali non ci siamo fatti retire, ma abbiamo cercato di guardare avanti. Come? Immaginando un giornale di respiro europeo che fosse in qualche modo ispirato ai feuilleton francesi o anche inglesi o altro, per cui abbiamo cambiato il formato alleggerendolo banalmente anche per ragioni di economia e anche per ragioni di sostenibilità, diciamo, o non solo economica ma anche ambientale. È fatto con una carta speciale, c'è meno anidride carbonica nell'atmosfera, abbiamo eliminato tutti gli elementi cartacei inutili e fatto un ragionamento molto serio dal punto di vista della ripartizione dei contenuti, mettendo tutti i contenuti caldi che sono presentazioni, recensioni, eventi, appuntamenti e tutto il resto sui canali web e social che abbiamo ulteriormente potenziato, e invece trasformando il giornale cartaceo in un giornale capace di resistere un mese e quindi non morire dopo tre giorni dall'uscita dall'edicola, per portare sul tavolo dei temi che fossero in qualche modo discutibili o comunque che fossero oggetto di valutazioni da parte del lettore, proprio di che cambia postura nei confronti del giornale. Quindi diciamo è chiaro che magari chi si aspettava il vecchio giornale ha trovato un'altra cosa, ma perché un'altra cosa questo giornale è? Lo diciamo con molta chiarezza, è chiaro che ci rendiamo conto che i cambi hanno sempre dei prezzi da pagare, ma le rivoluzioni non sarebbero state possibili se non si fossero fatti anche a volte dei tagli tranchant. I tagli tranchant che abbiamo fatto sono tagli figli dell'economia aziendale pura, null'altro, quindi non c'è nessuna valutazione al merito, al metodo e quant'altro. Abbiamo detto cosa facciamo, cerchiamo di risanare questa situazione, imbarchiamo una serie di firme autorevolissime, ciascuno per il proprio settore, con taglio molto specialistico, e proponiamo ai lettori, che certo erano abituati ad un altro Chuck, un Chuck diverso che guarda ai prossimi 40 anni, non ai precedenti 40 anni, perché vorrei vedere oggi se devi andare a Milano, se scegli Freccia Rossa o scegli l'accelerato, probabilmente scegli Freccia Rossa. Questo voglio dire che a chi per esempio ha innescato la banalissima, io trovo banalissima, ma insomma poi non voglio giudicarla oltre, polemica delle cartoline che mancano di presentazione, noi abbiamo risposto nel 2026, è il primo giornale nel mondo di cinema che porta il QR code con il trailer e i contenuti dei film, quindi diciamo c'era da fare delle scelte che erano scelte quasi obbligate, per cui noi non abbiamo fatto un giornale solo per come lo volevamo, abbiamo fatto un giornale per come lo potevamo fare e stiamo cercando di venirne a capo con un buon giudizio da parte di un nuovo mercato che stiamo intercettando, che non è il mercato delle edicole ma è il mercato delle sale cinematografiche. Stiamo facendo due test importantissimi all'interno di due gruppi di sale cinematografiche, stiamo testando il prodotto in 200 sale di proiezione dove Chuck viene venduto come se fosse in edicola, perché chi va al cinema compra Chuck

0: Fnac, difficilmente lo compra solo in edicola, e parliamo di un pubblico di 22 milioni di cinefili ai quali noi guardiamo con molta attenzione, perché sono quelli che vanno al cinema, che sanno giudicare, che sanno, come dire, anche approcciarsi alla tematica, alle tematiche che noi proponiamo sui giornali. Come stiamo lavorando con delle piattaforme internazionali per dare tracciabilità al giornale, quindi consentire al giornale di diventare un mezzo per dare a chi va al cinema o semplicemente guida per una città l'informazione puntiforme di dove stai e dove stanno trasmettendo il film che ti piace. Quindi ci sono delle cose, tra virgolette, invisibili che il giornale non dichiara, ma che comunque stiamo facendo. Questo è fare giornale ed editoria nel 2026, secondo me. Poi è chiaro, non sono titolare del verbo.
1: Certamente, se no c'è da fare una strada molto lunga. Non c'è dubbio. Casimiro, abbiamo il tempo a disposizione che è risicatissimo.
0: Vai, andiamo al tema, non ti voglio togliere nulla.
1: No, ci mancherebbe, ce ne sono due in realtà. Sì. Fai conto, abbiamo ancora meno di 5 minuti, ma il tema non è legato a Cannes. E che cosa ti aspetti da questo festival, che tra l'altro vede tantissimi protagonisti? Ovviamente immancabilmente c'è Pedro Almodovar, Lucas Dont, Christian Mungiu, ci sono grandi personaggi e attori.
0: Era più giusto dire cosa mi aspettavo e che non è venuto. Mi aspettavo più Italia, ai noi. Come non c'è stata a Berlino, non c'è stata nemmeno a Cannes. Credo questo sia il frutto di una politica culturale sbagliata, semplicemente perché i film non si scelgono solo perché sono belli o sono brutti, perché ti piace questo o quel regista, ma perché chi dovrebbe fare il lavoro di promozione, posizionamento e collocamento internazionale sui mercati internazionali del cinema non lo sa fare in Italia. Noi siamo un cane da guardia, vogliamo essere un cane da guardia del cinema italiano, non un cane di compagnia, e ci batteremo moltissimo nell'interesse di chi fa cinema, di chi lo guarda, ma anche di chi lo produce, per farne crescere la statura, la postura e la presenza internazionale. Cannes sarà un bel festival, me lo dicono le due inviate che abbiamo lì, ci sono bellissimi titoli, ci sarà il trionfo dei grandi maestri, ripeto, il peccato è non esserci, poi ci sarà il glam che non vedevamo da un po' di tempo, ci sarà una splendida Demi Moore, giurata d'eccellenza, che incanterà non solo per la sua bellezza, ma lei è una grande competente di cinema, e ci saranno pellicole, io ho visto il programma, molto molto interessanti. Mi piace moltissimo l'immagine che è stata usata, che ripete un po', e quindi fa l'eco a Thelma e Louise, un altro grandissimo film che io insomma porto nel cuore, e ci sono anche diversi film con la Tripla F, se non sbaglio. La Tripla F, come sai, è quando ci sono sceneggiatrici, registe e attrici importanti nello stesso film, non tantissimi ma ce ne sono. Questo andrebbe, per esempio, potrebbe essere oggetto di un'ulteriore analisi da fare insieme, perché i film con la Tripla F potrebbero anche cambiare il modo insomma di raccontare il cinema, perché c'è una sensibilità rosa che non guasta.
1: Ed è vero così, Casimiro, diciamo che poi uno dei temi che abbiamo affrontato spesso qui a Giornale Radio, la domanda è un po', ti sacrifico un po' la risposta perché dura solo 2 minuti la tua possibilità, ma il cinema è ancora in grado di raccontare grandi storie? Negli ultimi anni, ma tu dici, uno che andava al cinema due volte a settimana... e adesso trovo un po' più di difficoltà a trovare storie, i grandi film del weekend, faccio un esempio, i grandi thriller, i grandi gialli, i grandi romanzi, le grandi storie, e tutto mi sembra tutto un po' più minimalista rispetto al passato, negli ultimi 3-4 anni.
0: Ti dico, da tifoso del cinema che va al cinema come te 2-3 volte a settimana, che diciamo il trucco qual è, secondo me? Chiedere a chi produce film di fare film sfidanti, cioè il pubblico non vuole le storie per le storie, poi va a vedere Il Diavolo Veste Prada 2 perché si vuole immergere in atmosfere fantastiche, sognare cose che non potrà mai ottenere, vedere mondi che non potrà mai vedere, ma diciamo che, a mio modo di vedere, il cinema italiano, se parliamo del cinema italiano, ha trovato nuove voci autorali, diciamo ha una qualità che in qualche modo si fa strada ha un problema sicuramente di marketing e di posizionamento sia italiano che internazionale, e c'è un problema di rapporti ovviamente con la tecnologia, e poi c'è un problema di distribuzione che come dire è certamente democratica perché è più frammentata, però ci sono dei problemi di distribuzione seri che mettono anche il distributore finale in condizione di non poter promuovere il suo film. Sta di fatto che come dire, la nostalgia ha un po' colonizzato le sale, noi preferiamo vedere il passato più che lanciarci per il futuro, il pubblico incomincia a voltarti le spalle, sebbene i dati del 2026 sono enormemente positivi, perché parliamo di quasi un più 39% che ci sta riportando ai numeri del 2019, significa che dai 68 milioni di biglietti l'anno scorso potremmo, non dico puntare a farne 97 come nel 2019, ma potremmo salire con questa linea. Io credo che il cinema sia un po' come il calcio, come altre cose, no? Se hai delle belle storie, le storie le vai a vedere, le belle storie non sono per forza le grandi storie. Io l'altra sera ho visto un grandissimo film che si chiama Yellow Letters, che propongo ai tuoi radioascoltatori. È un film girato in una, peraltro con una bellissima cosa distopica, perché è girato in una Turchia ambientata in Germania, divertentissimo, cioè sì. Ankara come Buda, come Istanbul ed altro. Che c'è in quel film? C'è una bellissima storia, che è una storia che potrebbe accadere a tutti noi, è la storia dell'intellettuale che vive contro il potere e viene messo all'angolo. Vivi uno stato di apnea pazzesca nei primi 40 minuti, poi c'è un procedere così serrato nell'andare avanti e un finale, un doppio finale salvifico che devo dire vale il prezzo del biglietto. Quindi io dico, il cinema sa ancora raccontare grandi storie, può ancora raccontarli, ci sono assolutamente soggetti che sanno scrivere grandi storie. In Italia forse dobbiamo fare un po' pace con tutta la storia degli interessi e capire bene come censire i soggetti da mettere dietro la macchina da presa. C'è qualche grande maestro che ha deluso un po' con qualche opera negli ultimi giorni, se vogliamo stare sul pezzo, sì. Però fa parte, come dire, del gioco di una carriera che a volte può anche, come dire, scivolare. Guarderei, che ne so, il Davide Donatello, tanto per stare da noi, e dirti che poi alla fine vincono dei film che rischiano di premiare ciò che il pubblico non ha premiato, no? O altri che invece noi non siamo capaci di produrre film strappacuore, no? come il pubblico cerca. Questo arriva più da film come quello di Gosling, che sono film salvifici in cui alla fine, dopo uno sci-fi, come dire, esci dalla sala e dici oddio che meraviglia, hanno salvato il mondo. Forse la gente vuole quello, ma vuole anche altro, perché l'altra sera a cinema, in un film, in una multisala dove c'erano tanti film, anche blockbuster, la mia sala di Yellow Letters era assolutamente piena. Quindi vuol dire che il pubblico, secondo me, poi alla fine sa dove andare, trasmissioni come la tua ed altre devono, secondo me, poter fare, e fanno questo, cioè aprire gli occhi. C'è tanto cinema in circolazione, noi abbiamo,
1: tra l'altro, credo, va detto che Iker Chatak, che poi è il regista di questo Yellow Letters, è lo stesso della Sala Professori, che ho amato molto.
0: Bravissimo. Sì. Ma allora lì vedi che col poco, diciamo, perché quella è una storia povera, girata credo con pochi milioni di euro, perché poi non serve spendere grandi milioni di euro, diciamo, quando hai una bella storia. Soul Kitchen, perché è un bel film, perché forse tu l'hai scelto, perché è una delle più belle matriosche del cinema di tutti i tempi, girato in un cinema, in un paese, esagio, come dire, tedesco, ma che aveva la forza, la bellezza di tre storie una dentro un'altra. Anche quello conta, cioè quando tu ti trovi di fronte a un film e la storia non finisce mai. Per esempio, io ho visto un film a cui nessuno dava due lire all'inizio della stagione, di Housemaid, un thriller pazzesco con un finale bellissimo, e devo dire che ho detto, quando gli italiani scriveranno una cosa di questo genere potremmo dire di essere a quel livello. Ma No Other Choice, che è un altro film che sicuramente i tuoi radioascoltatori avranno visto, che fa un po' il verso a Parasite, Light, anche se parliamo di un altro mondo, ti dice come un certo tipo di film può essere comunque bello e può raccontare la vita, perché il problema è quello, diceva Woody Allen, cioè, alla fine il cinema cosa fa? Il problema è che si ispira alla vita, che ai noi si ispira alla TV, e questo sarebbe il tema da affrontare davvero.
1: Casimiro, io ti ringrazio moltissimo, ovviamente ricordiamo ancora una volta il nuovo numero di Chuck che è uscito 7
0: comprate
1: maggio.
0: Comprate Chuck e dateci una mano a risollevarlo.
1: Dai, lo facciamo sicuramente. Casimiro Lieto, direttore di Chuck.
0: Grazie a te. Quando vuoi siamo qua.
1: Allora lo faremo senz'altro, ti disturberemo, tanto mi pare che parlare non hai problemi. Allora, Casimiro, grazie ancora. Noi andiamo avanti con una canzone tratta da uno dei film che stiamo trattando e tra poco torniamo da voi.

0: nuovo insieme. Allora, dopo questa canzone, veniamo adesso invece ad un altro film. Abbiamo sentito prima la voce di Casimiro Lieto, il direttore di Chuck, e adesso invece torniamo ai film dedicati al tema della letteratura e al cinema. Ora, il ritratto di Dorian Gray non poteva mancare, il film di Albert Lewin con Oscar Wilde, che scrisse questo libro nel 1890. La storia è quella di un uomo giovane, bellissimo, di Londra, che esprime il desiderio che il suo ritratto invecchi al posto suo. E il desiderio, tra l'altro, si avvera. Dorian rimane giovane e immortale, mentre il ritratto invecchia e si corrompe e riflette ogni suo vizio, ogni suo crimine. Dorian scivola nell'edonismo, nell'immoralità e nell'omicidio. Il cast, che vede Ard Hatfield e George Sanders dei protagonisti insieme a Donna Reed ed Angela Lansbury, giovanissima all'epoca, guarda ad un ritratto che viene corrotto anche in Technicolor, perché il resto del film è in bianco e nero, e questo fece scalpore anche il fatto di vedere un Angela Lansbury giovanissima candidata all'Oscar come non protagonista, una Angela Lansbury che poi conosceremo, insomma, più avanti nelle parti, insomma, di una straordinaria investigatrice. Molto fedele al romanzo di Oscar Wilde nei dialoghi e nella struttura, la scelta di mostrare il ritratto corrotto solo a intermittenza e a colori è parsa geniale. Il pubblico vede l'orrore soltanto quando Dorian vede se stesso. Il film mantiene la critica all'ipocrisia vittoriana, anche una riflessione sulla bellezza come trappola. La performance di George Sanders come Laurie Heard Wotton, ovvero il corruttore, è stata, diciamo, definita perfetta. Quindi andiamo ad ascoltare proprio un estratto del ritratto di Dorian Gray.
1: Un saggio amico mi avvertì che la tua purezza, sulla quale avrei scommesso la vita, non avrebbe superato la prova. Considerai cinismo la sua saggezza, ma ora conosco la verità. Tu hai ucciso il mio amore. Hai tradito non me, ma l'ideale che mi ero formato di te. Avevi saputo farmi vibrare. Ora non sei più niente per me. Non ti rivedrò mai più. Non ricorderò nemmeno il tuo nome. Non penserò mai più a te. Da ora in poi vivrò solo per il piacere. Ogni altra cosa non ha senso. E se ciò avrà come conseguenza la distruzione dell'anima mia, ne sarai solo tu la responsabile. Non cercare di rivedermi. Lascerò l'Inghilterra e non ritornerò per molto tempo. Unisco a questa lettera un dono in denaro che ti compenserà di ogni delusione. Ho vissuto in un mondo di illusioni. Ora voglio finirla coi sogni. Comincia la mia vera vita. La mia vita nella quale tu non puoi avere alcuna parte.
0: Questa dunque è la sequenza. Direi che adesso invece è il momento di arrivare al Giardino dei Finzicontini, il film di Vittorio De Sica, tratto dal libro di Giorgio Bassani del 1962, con la storia di una vicenda che parte da Ferrara alla fine degli anni 30, con le leggi razziali fasciste che escludono gli ebrei italiani dalla vita pubblica. I Finzicontini sono una ricca famiglia ebrea che vive in un mondo a parte, nel loro giardino, chiuso da mura. Il giovane Giorgio, nel film Lino Capolicchio, si innamora della bellissima Nicole, che nel film è Dominique Sandà, ma è un amore impossibile e la storia, tra l'altro, sta arrivando inesorabilmente.
2: Ah, anche come famiglia, i Finzicontini non erano adatti per... non erano gente per noi, è gente diversa. Non sembrano nemmeno dei Udim. Nicole, lo so, lei ti piaceva tanto forse per questo. Proprio perché... era superiore a noi socialmente. Ma ti passerà. Ti passerà. È molto più presto di quanto tu non creda. Immagino, sai, quello che senti in questo momento. Però un pochino ti invidio. Vedi, nella vita, se uno vuole capire veramente come stanno le cose di questo mondo, deve morire almeno una volta. E allora... meglio morire da giovani, quando uno ha tanto tempo davanti a sé per tirarsi su e resuscitare. Capire da vecchi è molto più brutto, sai. Come si fa? Non c'è mica il tempo per ricominciare da zero. E la nostra generazione ne ha prese talmente tante di cantonate.
0: Questo dunque è il Giardino dei Finzicontini, con il quale chiudiamo questo terzo blocco di Soul Kitchen, speciale opere letterarie trasposte al cinema. Tra poco torniamo con la quarta e ultima parte.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 11 e 30 minuti.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
6: Rieccoci dunque in diretta qui su Giornale Radio con Soul Kitchen, la voce di Lapo De Carlo, con me Elisa Cabrini, l'opera letteraria al cinema. E ne abbiamo parlato di tante e adesso veniamo invece al Deserto dei Tartari, il film di Valerio Zurlini, il libro di Dino Buzzati, soprattutto del 1940, ma questa, essendo una trasmissione di cinema, chiaramente privilegia ovviamente l'opera cinematografica. La storia è quella del tenente Drogo, che nel film è interpretato da Jacques Perrin, e che il tenente viene assegnato alla fortezza Bastiani, un avamposto sperduto ai confini del deserto in attesa di un'invasione dei tartari, che però non arriva mai. La vita nella fortezza è fatta di attese, di rituali, di invecchiamento. Drogo aspetterà l'invasione per tutta la vita e quando finalmente arriverà sarà troppo vecchio e malato per combattere. Il film vede non soltanto Jacques Perrin ma anche Vittorio Gassman nella parte del colonnello Philimore, Giuliano Gemma nella parte del tenente Simeone, Helmut Grimm, Max von Sydow e Philippe Noiret. È un capolavoro assoluto del cinema italiano, apprezzato in tutta Europa ma poco distribuito negli Stati Uniti. Le location nel deserto dell'Iran diedero vita poi a delle riprese particolarmente difficili. Se vogliamo fare un parallelo tra il libro e il film, Zurlini è fedelissimo all'atmosfera del romanzo di Buzzati, cioè è un po' un'allegoria dell'attesa, della burocrazia e appunto della morte e anche dell'invecchiamento. La regia è appunto lenta, meditativa, ipnotica, con questa fotografia spettacolare, in parte abbiamo detto nel deserto iraniano, in parte invece in Italia, e che dà vita un po' alla fortezza immaginata da Dino Buzzati, e il film trasforma la metafora letteraria in realtà visiva. Andiamo ad ascoltare proprio una parte del trailer.
7: Lunedì 2 agosto 1907. Sono le 6 del mattino. Oggi il più giovane dei miei figli lascia la nostra casa.
8: Ehi! Ehi! Oh!

0: Signor Capitano! Signor Capitano!
1: Cosa c'è?
0: Niente, signor Capitano! Volevo solo salutarla!
1: Chi è lei?
0: Sottotenente Drogo!
1: Continui avanti! I sentieri si incontrano a valle!
2: Questa è la sequenza memorabile che insomma, con questa musica meravigliosa e che ricostruisce anche questa musica che è stata utilizzata anche all'interno di Barry Lyndon, la musica di Schubert, ed è un pezzo meraviglioso riutilizzato anche per quel che riguarda Il deserto dei Tartari. Un altro film è Don Chisciotte, tratto da Il Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, che vede la storia di un vecchio hidalgo spagnolo, Don Chisciotte, impazzito dopo aver letto troppi romanzi cavallereschi, che decide di diventare cavaliere errante. Un film che vide all'epoca in questo progetto abortito di Terry Gilliam Jean Rochefort nella parte di Don Chisciotte e Johnny Depp nella parte di Toby. Diciamo che Lost in La Mancia è un documentario su un film che non esiste. Gilliam voleva girare un Don Chisciotte che sfidasse i Molini a Vento, e nella vita reale i Molini a Vento sono stati uragani, attori malati, set distrutti, fallimenti finanziari. Insomma, il documentario mostra come la realtà sia più Cervantina, come Cervantes, di quanto non sia la finzione. Un caso unico di un adattamento che esiste nonostante il film non esista. Davvero una semifollia che però è giusto raccontare. Andiamo adesso invece a un'altra opera letteraria, e vado direttamente, Elisa, a Il Signore delle Mosche. Il Signore delle Mosche è un film di Peter Brook, tratto dal libro di William Golding, tanto premio Nobel per la letteratura nel 1983. Ma Il Signore delle Mosche è un libro del 1954 che racconta come un gruppo di bambini britannici sopravviva ad un incidente aereo su un'isola deserta. Inizialmente cercano di organizzarsi, però la civiltà crolla rapidamente. Si dividono in tribù, emergono le brutalità, la paura e il male. La celebre scena della testa di maiale infilzata su un palo, Il Signore delle Mosche, insomma, è quella che caratterizza ancora di più la crudeltà quasi nell'essere umano, già partendo da bambini. Il regista Peter Brook, che poi è diciamo, un uomo di teatro, scelse bambini non professionisti per un realismo estremo. Il film in bianco e nero è più cupo del romanzo. E bisogna dire che Peter Brook cattura perfettamente l'allegoria di Golding sulla natura umana e il male innato. Il bianco e nero accentua la brutalità e l'assenza di via d'uscita. La scelta di non usare poi attori professionisti è stata appunto cercata per il motivo che vi ho detto, e alla fine c'entra perfettamente l'obiettivo. È un film che, come il romanzo, chiede cosa c'è peggio, la paura del mostro o la mostruosità dei bambini stessi, oppure ancora, aggiungo io, della natura umana. Qui sentiamo la prima riunione dei bambini dopo che hanno avuto l'incidente e sono gli unici sopravvissuti senza nessun adulto.
3: Dunque, ormai è chiaro che siamo su un'isola. Dalla cima della montagna l'abbiamo visto bene. Un'isola disabitata dove non ci siamo che noi. Però per fortuna c'è acqua, tanti frutti da mangiare e persino dei piccoli animali da cacciare. Quindi per prima cosa ci costruiremo dei rifugi dove vivere e dormire. Poi sceglieremo tra noi quelli che faranno i cacciatori per procurarci la carne. E infine un'ultima cosa. Di grandi nella caduta dell'aereo non se n'è salvato nemmeno uno. Quindi dovremo cavarcela da soli.
4: Ma io voglio il mio letto!
5: E la gazzosa! Io voglio la mia gazzosa!
4: Silenzio! Non si può parlare tutti insieme. Faremo per alzata di mano come si fa a scuola. A quello che alzerà la mano per primo io passo la conchiglia. La terrà in mano finché parla.
6: Il capo ha proprio ragione. Noi non siamo dei selvaggi, ma dei bravi ragazzi, delle migliori famiglie. Perciò faremo delle leggi, un sacco di leggi, e guai a chi non ci sta.
4: Voi non avete fatto finire di parlare Ralph, che deve dire una cosa importantissima. Chi lo sa che noi siamo caduti qua? Non c'è nessuno che lo sa. Forse all'aeroporto conoscevano la nostra rotta, ma forse no. E probabilmente non avranno comunque il tempo di cercarci, perché c'è la guerra atomica. Può darsi che noi ci finisca con restare qui per sempre.
2: Questa dunque è la sequenza, no? Che avete sentito, forse resteremo qui per sempre, dice il bambino, ed è così. Veniamo adesso invece a La Valle dell'Eden, il libro celeberrimo di John Steinbeck del 1952, premio Nobel per la letteratura, tra l'altro 10 anni dopo. La Valle dell'Eden venne girato invece al cinema da Elia Kazan. Il film con James Dean, Judy Harris, Raymond Massey, Jovan Fleet, che racconta la storia di come nella California del primo Novecento Cal Trask, per l'appunto James Dean, è il figlio ribelle e incompreso che cerca l'amore del padre severo. La storia è una rivisitazione della parabola di Caino e Abele, con Cal, che di fatto è Caino, il fratello Aaron è Abele. Cal cerca disperatamente di essere amato, però il padre preferisce il fratello cosiddetto buono. E Cal è, come abbiamo detto prima, interpretato da James Dean. Judy Harris ha la parte di Abra, Raymond Massey ha la parte di Adam, Joe Van Fleet la parte di Kate. E è il primo film con James Dean, uscì in postumo tra l'altro. Joe Van Fleet vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Elia Kazan si concentra solo sulla seconda metà del romanzo, quella di Cal, tralasciando la prima, cioè quella della storia dei genitori. La scelta è giustificata perché Steinbeck stesso ha detto che la parte migliore è quella di Cal. James Dean, icona della ribellione giovanile, diventa Cal perfettamente. La sua recitazione con urla, pianti, rabbia ha cambiato per sempre il cinema americano. Il parallelo con Caino e Abele è reso poi anche più esplicito. Andiamo a sentire proprio una sequenza del film della Valle dell'Eden.
7: Perché mi fissi in quel modo?
8: Perché lo avete fatto?
7: Fatto cosa?
8: Sparato a mio padre.
7: Lo ha raccontato?
8: Perché siete fuggita da casa? Perché gli avete sparato? Volevate forse ucciderlo?
7: Gli ho sparato perché voleva fermarmi. Avrei potuto ucciderlo se avessi voluto, ma io chiedevo soltanto che mi lasciasse andare.
8: Perché?
7: Perché voleva trattenermi. Voleva soffocarmi, voleva inchiodarmi in una misera fattoria lontana dal resto del mondo. Mi voleva tutta per sé, ben nessuno ci riuscirà mai.
8: Ma lui vi amava molto.
7: Storie. Mi teneva come una cosa. Voleva allevarmi come un bambino moccioso, insegnandomi come comportarmi, ed io non le tollero queste cose. Sempre così sicuro di se stesso, il gran saputone. Si metteva a leggermi la Bibbia. Che cosa c'è da ridere?
8: Niente.
7: Capisci quello che voglio dire? Sempre così pieno di sé.
8: Sì.
7: Già. Avevi ragione poco fa, tu sei come me. Sì, tu hai del buon senso. Forse neanche tu credi a tutte quelle balordaggini. Forse tu sai com'è fatta l'umanità e quello che cerca. Il mio è un locale malfamato, ma ho una scelta clientela. Già, tutti i cittadini più rispettabili vengono da me. Loro sgusciano di notte e io esco dall'ingresso principale alla luce del sole. E l'ho tirato su dal niente. E ora tu vuoi $5,000 da me per trafficare e ripagare tuo padre delle perdite subite. Mi fa tanto ridere.
2: Questa dunque la sequenza del film La Valle dell'Eden. Ora invece veniamo a un altro capolavoro tratto da un romanzo del 1908 di M. Forster, che è Camera con vista. Il film è diventato più celebre del romanzo stesso, A Room with a View, il film James Ivory del 1985, che racconta della giovane Lucy Honeychurch, che nel film è Helena Bonham Carter, che è in vacanza a Firenze con la cugina Charlotte e che conosce un uomo eccentrico, un giovane passionale, George Emerson, che nel film è Julian Sands. Lei è soffocata dalle convenzioni di quell'Inghilterra edoardiana. Lucy quindi torna a casa e cerca di dimenticare George, ma l'amore non si dimentica e torna a galla. E abbiamo detto che nel film ci sono Helena Bonham Carter e Julian Sands, ma c'è anche Maggie Smith, Daniel Day-Lewis, Judy Dench. Il film fu un enorme successo, candidato a 8 premi Oscar, ne vinse 3. Daniel Day-Lewis è tra l'altro esilarante in questa parte di rigido e goffo Cecil, e quindi anche anomalo nelle sue caratteristiche. James Ivory è il maestro degli adattamenti di Foster. Camera con vista è fedelissimo allo spirito del romanzo, con la sua critica alla società inglese e la celebrazione della passione repressa. Elena Bonham Carter, giovanissima, è una Lucy perfetta, e Daniel Day-Lewis abbiamo detto che ruba ogni scena. Andiamo ad ascoltare qui un estratto del film. Camera con vista.
9: Questo non è assolutamente ciò che ci aspettavamo.
10: Credevo che da qui avremmo visto l'Arno.
9: La signora aveva scritto chiaramente: due camere a sud con vista e contigue. Ora scopriamo che ci ha dato camere a nord, senza vista, lontanissime tra loro. Dobbiamo affrettarci a cambiarci, cara, o perderemo la cena, oltre a tutto il resto. Non aveva nessun diritto di farlo. Il benché minimo diritto. Che tu non debba avere una vista.
10: No, devi averla anche tu.
9: Vedremo.
10: Buonasera.
2: Questa dunque è la sequenza. Adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone che in questo caso, allora, è presa dal Mago di Oz. La canzone è stata poi rivisitata. Visto che oggi abbiamo parlato di letteratura che viene rivisitata, in questo caso del cinema, anche le musiche possono essere rivisitate in modo felicissimo, come ha fatto un grandissimo personaggio che purtroppo è vissuto troppo poco. Cioè Israel Kamakawiwo, chiedo per esattezza, che ha rivisitato Somewhere Over the Rainbow, ed è un pezzo meraviglioso. E Over the Rainbow qui viene rivisitata anche con una capacità vocale straordinaria, in un film che poi tra l'altro anni dopo sarebbe uscito sempre con Sean Connery e che si chiamava Scoprendo Forrester. Noi prendiamo la colonna sonora e andiamo ad ascoltarla, e tra poco torniamo.

0: e adesso invece proseguiamo nel nostro viaggio tra le opere letterarie diventati poi film, e andiamo adesso ad un altro gioiello. Sto parlando di Casa Howard, il film di James Ivory del 1992, preso dal libro di M. Forster, il Casa Howard, e diciamo che il film, che prende un altro romanzo di questo autore così prolifico e che tra l'altro aveva dato vita a La Camera con Vista, che due anni prima aveva scritto, due anni dopo appunto ha scritto Camera con Casa Howard. Casa Howard racconta di tre famiglie inglesi di classi sociali diverse, i ricchi Wilcox, gli intellettuali Schlegel e i poveri Best, che si incrociano intorno alla tenuta di campagna Casa Howard. Margaret Schlegel, cioè Emma Thompson, sposa il vedovo Harry Wilcox, che è Anthony Hopkins, ma il conflitto di valori, quindi arte da una parte contro affari dall'altra, sentimento da una parte contro praticità, alla fine esplode. E il cast straordinario, dicevo prima, Emma Thompson, Anthony Hopkins, ma anche Helena Bonham Carter, Vanessa Redgrave, dà vita ad una vivacissima commedia drammatica e che racconta di tanti contrasti. E un altro capolavoro che viene firmato da James Ivory e che vede anche Emma Thompson perfetta come Margaret Schlegel, cioè la ragione, la morale, ma anche la gentilezza, mentre Anthony Hopkins dà vita, dopo Il silenzio degli innocenti, ad una performance sottile come quella che vede rappresentare quest'uomo rigido, un po' cupo, che è questo Wilcox. Il film è molto fedele al romanzo, cattura il tema centrale di Foster, cioè bisogna solo collegare la passione alla pratica, all'arte, al denaro, la classe alta alla classe bassa, e viene fuori naturalmente un'esplosione. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Casa Howard.
1: Lei, vieni dentro.
2: Sì, un momento. Adesso vengo.
1: Stai guardando.
2: Vedi quella grande lassù? Quella è la Ursa Major, l'orsa maggiore. Se scendi verso quelle due, fino al gruppo di quattro, in mezzo puoi vedere la stella polare. Ne sono quasi sicuro. Ruotano tutti intorno a quella.
1: Sono solo stelle.
2: Jackie, smettila, è importante.

0: Questo dunque è una sequenza di Casa Auer. Ora invece vi porto da un altro film crudele, è un film drammatico, sicuramente un film crepuscolare nel vero senso della parola. Sto parlando del libro di Cormac McCarthy, La strada, ed è un libro che è diventato un film 3 anni dopo, The Road, un film girato da John Hillcoat. E il film di, il libro di Cormac McCarthy è diventato anche un premio Pulitzer per la narrativa, un premio che ha vinto un anno dopo. La storia è quella di un mondo post-apocalittico che, dopo un cataclisma non specificato, vede un padre e un figlio. Il suo figlio viene chiamato a tutto il film il ragazzo, e che viaggiano verso sud lungo una strada deserta cercando di sopravvivere, ma è un mondo grigio, fatto di cenere, di fame, di bande di cannibali. Il padre è malato, il ragazzo è la sua unica ragione per vivere, e c'è questa situazione nella quale Viggo Mortensen, che dà vita proprio al padre, insieme a Cody Smith McPhee, che fa la parte del il ragazzo, ma c'è anche un'apparizione di Robert Duvall e di Charlize Theron. Ma Charlize Theron non è presente nella realtà, è presente nel passato, perché è la madre, e dunque nel film è la moglie di Viggo Mortensen. Viggo Mortensen per questo ruolo perse 20 kg. Il film è cupissimo, ma molto fedele al romanzo. È uno dei, dicevamo prima, dei libri più cupi del XXI secolo. Hillcoat lo trasforma in un film fedele soprattutto nella tonalità, perché i colori del film sono desaturati, l'atmosfera è quella della disperazione, i dialoghi sono ridotti all'osso. La differenza principale è che il romanzo non ha, diciamo, una punteggiatura e a fustolo di coscienza. Il film quindi deve dargli una struttura narrativa. Perciò Viggo Mortensen è straordinario come padre che non sa far sopravvivere il figlio a questo mondo, non sa se farlo sopravvivere, non sa se ucciderlo per pietà. Il filare con cosiddetti, diciamo, i buoni che adottano il ragazzo è più speranzoso nel film di quanto non lo sia nel libro, ma forse era anche necessario per non traumatizzare troppo il pubblico. Andiamo ad ascoltare questo monologo di Viggo Mortensen che ripercorre il momento in cui sul mondo calano le tenebre. Sentiamo.
1: È solo un altro

0: Si erano fermati all'1:17. Il cielo trapassato da una luce abbagliante. Poi una serie di scosse profonde. Credo sia ottobre. Ma non ne ho la certezza. Sono anni che non ho un calendario. Ogni giorno è più grigio del precedente. Fa freddo. E il freddo aumenta man mano che il mondo lentamente muore. Non sono sopravvissuti animali e le coltivazioni sono da tempo sparite. Presto tutti gli alberi del mondo cadranno. Le strade sono popolate da profughi che trascinano carrelli e bande di uomini armati in cerca di carburante e cibo.
1: Questa dunque è la sequenza della strada e con il quale noi stiamo per andare a chiudere la puntata di oggi. Ci sarebbe da ricordare anche un altro film che in questo caso è i Buddenbrook, il film di Heinrich Bröller e di Thomas Mann, il libro di Thomas Mann del 1901, premio Nobel per la letteratura, che racconta di quattro generazioni della famiglia Buddenbrook, ricchi mercanti di Lubecca. Il romanzo racconta il lento declino della famiglia tra rivalità, matrimoni sbagliati, malattie e incapacità di adattarsi ai tempi moderni. In pratica è un capolavoro che guarda alla decadenza, al tramonto della borghesia. E Thomas Mann, insomma, è stato l'artefice di questo libro. È diventato un film meno conosciuto, girato abbastanza bene, ma non indimenticabile e ovviamente neanche lontanamente bello come il libro di Thomas Mann. Bene, noi chiudiamo qui la puntata. Io voglio ringraziare ovviamente Elisa Cabrini che è stata con me. Grazie Elisa, appuntamento con noi la prossima settimana sempre qui con Soul Kitchen su Giornale Radio. Ciao a tutti, a prestissimo.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave?
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo?
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 12:03.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Modena sotto shock, arrivano Mattarella e Meloni, molti feriti gravi per l'auto lanciata contro i pedoni. Il 31enne Salim El Kudri fermato per strage ma al momento non per terrorismo. La strage di italiani a 60 metri di profondità alle Maldive, arrivati super sub finlandesi. L'attacco ucraino più violento contro la Russia, 500 droni, di cui 120 su Mosca, 4 i morti. Trump minaccia nuovi attacchi all'Iran, i Pasdaran trattano con gli europei per il passaggio a Hormuz. Monopattini, obbligatorio da ieri il targhino. Yannick Sinner alla conquista di Roma, oggi la finale degli internazionali d'Italia contro Ruud.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, da Bologna Barbara Beghelli, in redazione Davide Camera, per lo sport Gerardo De Vivo. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni, sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale, diversi feriti tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
9: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
8: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. difficilissime le operazioni costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore, oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno.
2: Tre numeri, tre lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio ma non ha ancora ricevuto la targa possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze

0: Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
1: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
0: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica, Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
1: È bello, bello rivederlo, no? Scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
0: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers-Zaballos. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Io sono questa musica, con Chicco Testa e Nicola Angelozzi. Un viaggio intimo tra note e ricordi.
5: È la musica.
6: Buongiorno e benvenuti a Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi, ma con me c'è sempre un super compagno di viaggio che mi fa divertire, mi fa arrabbiare. Lui è Chicco Testa.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno Nicole.
6: Vuoi spiegare? Oddio, vuoi dirmi Che cos'è il nostro programma? Cosa facciamo noi?
7: Noi facciamo la radiografia dell'anima dei nostri ospiti. Oggi ne abbiamo un altro, perché abbiamo scoperto che parlando della musica che rappresenta la tua vita, le canzoni che senti di più, quelle che hanno segnato alcuni momenti importanti, le persone si aprono molto di più che se parlassimo così in modo generico.
6: Scopriamo un po' di lati nascosti.
7: Esatto,
6: delle
7: la musica evoca emozioni e le emozioni trapelano.
6: Quindi
7: abbiamo fatto la radiografia dell'anima a tante persone.
6: Oggi incontriamo una delle voci più esperte e originali del panorama socialista italiano, già deputato e anche sottosegretario agli affari esteri durante il secondo governo Prodi, e ha rappresentato l'Italia nelle principali sedi internazionali maturando una profonda consapevolezza geopolitica. Oggi prosegue il suo impegno politico nel PSI e come analista di editorialista ed è un punto di riferimento nel dibattito sulla politica estera e sulla riforma della giustizia.
7: Chi è questa persona?
6: Chi è? Chi sarà mai? Lo faccio dire a te. Chi è?
7: Bobo Craxi.
6: Benvenuto Bobo,
8: buongiorno,
6: ma che piacere.
8: Buongiorno, che bella biografia. Vi siete dimenticati dei miei parenti però.
7: A noi
6: ci interessa.
7: Porti un cognome, diciamo, che è inconfondibile. Non è che ti chiami Rossi o Bianchi.
6: No. Ci interessa di Bobo, ma soprattutto ci interessa di Bobo nel panorama musicale, di quanta musica ascolta, di come l'ascolta, del perché l'ascolta, e questo ci racconterai oggi.
7: Possiamo solo fare un accenno a tuo padre, che era un grosso appassionato di musica leggera,
8: certo,
7: Bettino,
8: certo, certo, arrivava con dei dischi che venivano da lontano. Insomma, la mia cultura musicale nasce certamente in casa, è una famiglia canterina la mia.
7: Ah, che bello.
8: E poi io ho maturato il mio piccolo talentino musicale prendendo lezioni di chitarra e poi nella Milano degli anni fine 70-80 con piccoli gruppi, e poi ho calcato anche dei palchi importanti, insomma feci una tournée con Ron, ma ho suonato anche con altri cantanti conclamati,
6: cose così, tanto per...
8: E sono, diciamo, un esperto nella misura in cui sono poliedrico nella scelta dei tuoi gusti musicali. E naturalmente però questo deriva dal fatto appunto che suonando uno affina un orecchio.
6: Sì.
8: Ti faccio un esempio, negli anni,
6: sì,
8: forse Chicco se lo ricorderà perché sono anni, fine anni 70, metà degli anni 70, si ascoltava un certo tipo di musica e un altro tipo di musica veniva definita commerciale.
7: Sì.
8: E quindi magari uno in casa aveva i dischi di Patti Smith, di Bob Dylan, di tutta la West Coast, di
7: Yes,
8: e poi i nostri cantautori nostrani, eccetera, e però tenevamo sotto di nascosto, però ascoltavamo anche il funk,

0: Michael Jackson, persino gli Imagination. Adesso,
1: no, De Gregori.
0: No, a parte De Gregori, ma voglio dire, noi dicevamo che c'era la musica commerciale, che quindi non la cagavamo.
2: Che esiste ancora oggi, no?
1: Quindi... certo che esiste.
0: Sì, ma allora però era musica commerciale fatta da grandi musicisti, sì, e quindi potevamo non ascoltarla.
1: Battisti, poi dopo ti farò una domanda su questo.
0: Battisti non si ascoltava perché si diceva che fosse fascista, sì, invece sì. In realtà ascoltavamo e cortavamo.
1: La figura di Battisti, ci siamo cresciuti con Battisti. Vogliamo passare alla prima canzone?
2: Vai,
1: Nicole.
2: Fai tu l'annuncio della canzone.
1: Allora, oggi faccio tutto io.
2: Tutto tu.
1: La più bella del mondo, scelta molto particolare, di Natalino Otto. Stiamo parlando anni 30-40.
0: Sì, è la canzone di papà e della mamma.

0: la più bella del mondo. E Bobo già stava per raccontarci qualcosa. La canzone di
1: Natalino 8, vedete cosa è successo? È stato uno shock. Io l'ho messa tra le playlist, ma non l'avevo ascoltata.
0: Sì.
1: E adesso che l'ho ascoltata mi è presa proprio un magone, nel senso che mi è fatto venire in mente
2: una Madeleine,
1: mio padre, mia madre, anche i nonni. Era una canzone dei loro anni, no? E che cosa succede? Che questo è una specie di swing, perché negli anni 40, 50, 30 la musica era importata e c'erano questi italiani che tentavano di imitare quello che avveniva dall'altra parte dell'oceano. E in più questa canzone era malinconica per loro, anche perché gli ricordava gli anni della guerra, quindi erano anni complessi, difficili, lo sa, anche i genitori di Chicco sono certo. Figli di quella stagione. E insomma, comunque un bellissimo pezzo.
0: E quindi il rapporto con i tuoi genitori molto forte.
1: Musicale, sì, certo, perché comunque si cantavano le canzoncine magari in macchina. E poi c'era
0: le famose cassette?
1: No, proprio si cantava a cappella, nel senso che mio padre aveva. Ed era intanto la musica, appunto, questa degli anni 40, quindi Quartetto Cetra,
0: sì.
1: E poi certamente le canzoni politiche, anche quelle di clandestinità durante il periodo del fascio, e poi le canzoni milanesi. Le canzoni in dialetto milanese, non ho messo in scaletta, ma insomma la cultura milanese era anche molto legata ai cantanti, Iannacci, i Gufi, Svampa, perché c'era è rimasta una
2: questa di Natrinotto è del 1941. Hai ragione, anche a casa mia mio padre la canticchiava, a mia madre, così, romantica. Mio padre aveva una passione particolare poi per Nilla Pizzi, no? Ecco, stiamo parlando della preistoria della musica leggera
1: italiana. Faccio un esempio: c'era una canzone che si chiamava Vento, credo che la cantasse Rabagliati o Lanzi. E il testo diceva, in realtà era una canzone antifascista, perché diceva vento portami via con te, e gli antifascisti dicevano vento portalo via con te, e il riferimento
2: a Mussolini
1: era...
0: Continuiamo, abbiamo parlato di Milano e adesso ascoltiamo la voce di Lucio Dalla con Milano.

0: che riprende il volo. Milano perduta dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero.
1: Milano, e questo era Lucio Dalla. Cosa rappresenta per te questa canzone?
2: Tante cose, intanto quel periodo, gli anni 80.
3: Qui siamo negli anni 70.
2: Questo è 79. Lucio viveva in un alberghetto vicino a Corso Buenos Aires, me lo raccontò tante volte, tant'è vero che dedicò anche a Corso Buenos Aires un pezzo. Il finale della canzone doveva essere Milano sei rossa davvero. Era il periodo anche delle giunte rosse. Era una canzone che amava molto mio padre. Mi ricordo una volta ne parlò anche in una radio prima di andare al congresso del Partito Comunista dell'81 che si tenne, se non sbaglio, al Palalido.
3: Sì.
2: E poi Lucio, quando la sera che lui mancò, la cantò al Teatro Lirico, gliela dedicò Milano. Ma adesso, al di là di questo, è un pezzo pieno di grazia, nel senso che è scritto da un non milanese su una città, e se a guardare bene, riscoltando le parole, paradossalmente è una canzone che assomiglia ancora alla nostra città, insomma dico nostra nel senso quella dove abbiamo abitato per tanti anni, la mia non di adozione, ma quella dove sono nato.
1: Però è anche un po' una dedica a Chicco, vero?
2: Ed è una dedica,
1: amicizia.
2: Stamattina è una dedica a Chicco, è una dedica a Chicco.
3: No, questa è la canzone su Milano che a me piace di più di tutte, più di anche di bellissime canzoni di milanesi autentici, perché ha saputo interpretare lo spirito di Milano in maniera pazzesca. Già il verso iniziale, Milano vicino all'Europa, capito? Che poi è diventato un tormentone, no? I leghisti ci hanno fatto una campagna sopra dicendo Milano è l'Europa mentre il resto dell'Italia non è l'Europa. È veramente, veramente bellissimo.
2: In un quaderno fotografico con i testi della conferenza dell'85 a Milano che si tenne a Castello Sforzesco, quella che di fatto sancì l'atto unico europeo, fatto dalla presidenza del Consiglio, mio padre lo volle chiamare Milano vicina all'Europa, e quindi è scolpita, diciamo, nella nostra memoria, ma ha anche delle implicazioni tra virgolette sentimentali per quanto ci riguarda, ma anche politiche.
1: Ed è per questo che comunque il nostro programma fa la radiografia dell'anima, perché possiamo raccontare queste cose che magari molte persone non sapevano, magari non ricordavano, ma continuiamo
3: poi,
1: con un'altra.
3: Poi giusto per metterci, sì. So che ti piacciono queste note biografiche di noi boomer che ti rompiamo le balle raccontando
1: non
3: le nostre storie
1: passate.
3: No, io Lucio Dalla poi lo ero responsabile culturale della Federazione Giovanile Comunista Italiana e lo misi in cartello al festival che facevamo a Parco Ravizza, e lui venne ed era, sì, c'era gente, ma non era ancora, diciamo, certo, nella fase ascendente della sua carriera. Poi secondo me esplosa, lui è bravissimo, ma comunque.
1: Continuiamo con un'altra canzone che si chiama Milano.
2: E perché sono passati nel frattempo 40 anni e perché c'è questo difficile rapporto dell'autore con la città. In questo caso parlo di Calcutta, e poi c'è, in realtà questa è una dedica a mio figlio che mi fece scoprire Edoardo Calcutta, e nel periodo in cui viveva a Barcellona, quindi vedo Milano molto molto.
3: Vabbè, vediamo la differenza tra Dalla e
1: contenta,
3: Calcutta.
1: Esatto, sono contenta che Bobo abbia scelto un cantautore giovane come Calcutta. Ascoltiamolo.

0: Calcutta, Milano, e quindi abbiamo visto questo rapporto padre figlio, no? Lui ti fa ascoltare la sua musica e tu gli fai ascoltare sicuramente la tua.
1: A me quello che mi ha colpito, insomma, fin dagli anni in cui ho scoperto, insomma, Calcutta, lo chiamo Edoardo perché poi ho avuto modo di conoscerlo, e quindi è anche un ragazzo molto simpatico e molto... è la crisi esistenziale di questa generazione, cioè sì. Lui dice, insomma, a Milano una corsia non parlava, era pre-Covid,
0: sì, come
2: Ah, e perché ce l'ha con Milano?
1: Non ce l'ha con Milano, perché a un certo punto lui è un ragazzo di Latina, insomma, del centro, dove c'è il sole. Adesso vive a Milano nuovamente, Calcutta, però questo difficile rapporto che c'è con una città che poi improvvisamente è diventata molto meno accogliente rispetto agli anni in cui, stiamo parlando. E quindi Milano è una corsia di ospedale, dice sì, poi te certo staremo bene, però tu stai bene, ma io sto male.
0: Sì,
2: ma te l'ha fatta scoprire tuo figlio questa?
1: No, la canzone Calcutta, che lui ascoltava prima che diventasse, diciamo, un
0: super...
1: Sì, perché su YouTube c'erano questi pezzi. Allora, in parte io lo associo alla sua sofferenza, diciamo, iniziale, di quando stava fuori a studiare, che poi è una sofferenza relativa, nel senso
0: a Barcellona
1: che...
0: di Ben.
1: Beh, non c'entra, perché poi alla fine...
0: stai lontano dalla famiglia, lo capisco.
1: Ma no, perché alla fine anche qui si equivoca su Barcellona, nel senso che non è sempre fiesta e samba.
0: Certo, ovvio.
1: È una città anche molto dura, perché i catalani sono un po' come i milanesi, come gli austriaci, cioè gente quadrata, ma non è perché ci fosse, no, perché in generale poi alla fine uno sta nella sua comfort zone, per carità, anzi. Però sto pensando appunto a Calcutta, che è un ragazzo che stava cercando di fare, tra virgolette, lì c'è la musica, c'è l'industria musicale,
0: sì, arriva dalla
1: vado a Milano, ma anche dalla sostanzialmente vive questo contrasto con la città. Poi alla fine ce la racconta meglio.
2: Però alla fine Milano cattura tutti, alla fine.
1: Alla fine Milano si...
0: Però capisco, io ho pure avuto questa sensazione quando sono andata a Milano. Io sono catanese, mi sono trasferita qui a Roma e a Roma mi sono sentita accolta dal primo secondo, mi sono sentita quasi come se fossi nata qui, ecco. A Milano invece ho avuto un po' più di difficoltà, però vabbè, per ora adesso sono
1: qui. Sì,
0: ma
1: voglio dire, ma non c'è neanche niente di male a esternarla.
2: Diciamoci la verità.
1: Diciamocela.
2: Allora, io ho passato a Milano gli anni più belli della mia vita, quindi è una città che mi è rimasta nel cuore. Però noi a Roma stiamo bene.
1: Sì, perché
2: c'è il sole, prima
1: sì,
2: di tutto.
1: No, perché c'è il sole.
2: La città è bellissima.
1: Sì, a me ha modificato molto, diciamo, il mio modo di concepire la vita. Però prima, nel senso, vivendo in Africa, quel periodo di Hammamet, nel senso che alla fine, un po' per oddio, poi il mondo, diciamo, il mondo arabo ha i suoi tempi,
0: sì.
1: Quindi certo che ci piace di più stare più a sud che non a nord, però certamente il clima ti modifica, insomma, il tuo rapporto con l'esistenza, insomma, no? Anche se Roma ha i difetti delle grandi metropoli.
0: Assolutamente. Dobbiamo fermarci un attimo qui. Addio, sono questa musica, Giornale Radio, la radio libera di informare. Torniamo tra pochissimo con Bobo Craxi.
3: Giornale Radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 12 e 33 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Io sono questa musica. Un viaggio intimo tra note e ricordi.
6: Siamo tornati qui ad Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi, qui con me Chicco Testa e
7: eccoci.
6: Qui con noi oggi chi c'è?
7: Bobo Craxi!
8: Hola.
6: Che speriamo si stia divertendo. Continuiamo
8: molto.
6: Con la sua playlist del cuore. Adesso abbiamo Lucio Corsi con Volevo essere un duro.
9: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: Volevo essere un duro, Lucio Corsi. È inutile fuggire dalle tue paure. Come mai hai scelto questa canzone? Sono molto curiosa perché mi piace tantissimo.
1: Per due ragioni distinte. Però ti dico la prima. Intanto perché quando dice alla stazione di Bolo mi piace tanto, perché mi ricorda appunto Bolo. Sì. La stazione di Bolo, perché la frequento ogni settembre, a parte Bologna, insomma, ogni tanto ci si capita. Però ogni settembre facciamo la festa dell'Avanti, quindi mi sono riaffezionato a Bologna.
0: Okay.
1: Un po' perché è la città di luce, e un po' perché quando andiamo e mi fermo e vado nello stesso posto e con la stessa compagnia, e quindi sono molto affezionato e quindi mi piace. Poi Lucio Corsi ha qualche cosa che ricorda quelli che ci piacevano a noi, insomma, alla nostra età.
2: È un po' De Gregori.
0: Diciamo che lui è molto coraggioso, secondo me.
1: Graziani, lui si ispira anche un po' a Graziani. Me ne parlò Caterina Sugar, che è la sua produttrice, prima di andare
2: Caselli,
1: a Sanremo.
2: Sì, Caselli.
1: Mi scrisse: guarda che Lucio Corsi è molto molto bravo e vedrai, ti piacerà. Io avevo sentito un pezzo, mi pare su Trieste o su Firenze, su Trieste forse.
0: Sì, ma devo dire che lei è molto brava a trovare talenti giovani, come ad esempio Madame, no? E Madame forte, pure è forte, certo. Ed è diversa, è controtendenza, non è come...
1: Nel caso di Corsi, diciamo... Perché ci piace, perché ha qualche cosa che ci ricorda e quindi c'è qualche cosa di già sentito.
0: Sì.
1: Dopodiché, detto tutto questo, è comunque, insomma, il pezzo è molto forte, i pezzi che fa sono belli, sono originali e sono meno inquietanti o di inquietudine rispetto, ad esempio, a Calcutta. Cioè racconta una vita un pochino più
2: pensierata,
1: meno drammatica,
0: semplice, secondo me.
1: Sì, poi dice volevo essere un duro, e quindi si capisce che insomma è un racconto, insomma, no? È un racconto di sé, un racconto di tutti quelli che vogliono essere qualche cosa, poi alla fine non lo sono mai, è l'isola che non c'è. E poi alla stazione di Bolo mi piace tanto.
0: Adesso continuiamo con Una città per cantare, ci saranno tanti racconti adesso.

0: una città per cantare. E proprio c'era qui Bobo che diceva: questo è Francesco.
1: De Gregori, grandissimo amico personale di Bobo. No?
2: Allora, questo pezzo è un pezzo, è una cover.
1: Prima della critica musicale, perché per te questo?
2: Perché un giorno di maggio, credo del 1980, si schiusero le porte del famoso Stone Castle, che era il castello di Carimate, che era di proprietà di un socio o cliente di mio zio, che allora faceva il commercialista, quello che poi andò da Sai Baba, lo zio Antonio. E io entrai al castello e mi venne ad aprire Lucio, che stava registrando qualche cosa, e poi al piano di sopra c'era Ron che provava il suo tour. Insomma, io lì che ho fatto amicizia con loro. E Rosalino stava preparando il tour di questo disco che si chiama Città per Cantare, tra l'altro registrato lì con la PFM, che in realtà era, celebrava molto la loro tournée che si chiamava Banana Republic.
1: Certo.
2: E questo è una specie di inno che però è venuto dopo la tournée, è una cover.
1: Però
2: di...
1: non c'era Ron nella Banana Republic.
2: Sì, come no, certamente.
1: Io l'ho vista qui a Roma, ma c'erano solo Dale De Gregori, mi pare di ricordare.
2: No, ma Dale De Gregori, che ti ricordi tu a Roma al Flaminio?
1: No, al Flaminio, alla Castel Sant'Angelo, 79-80.
2: Sì, ma non credo che Banana Republic passò da Roma.
1: Forse era un altro concerto.
2: E Ron, sì, certo, era l'arrangiatore di quel tour. E lì c'era una cover, Banana Republic. Questa è una cover di un pezzo che portò al successo Jackson Browne, che parla appunto delle vicissitudini del cantanti che vanno in giro a cantare. Detto tutto questo, ho questo ricordo
1: della tua amicizia con
2: sì,
1: Lucio Dalla.
2: Molto affezionato a questa stagione, insomma, della musica italiana, e anche a questo episodio che ti ho raccontato, perché tra l'altro mi hanno appena chiesto la proloco di Carimate di raccontare, diciamo, il mio rapporto, che però è un rapporto, diciamo, mediato, nel senso che io non andavo a fare a suonare, anche se poi suonai un paio di dischi, non in quell'occasione. E è successa una cosa molto bella: questo Stone Castle a un certo punto viene venduto, e quindi dove si fecero i più grandi dischi, sì, di quel periodo, Sono Solo Canzonette, il disco della PFM, i dischi di Pino Daniele, i dischi di Dalla, sì, sì, eccetera. Poi fu venduto, e io un pomeriggio, mi ricordo, stavo in campagna elettorale, avevo un comizio lì vicino a Como, a Cantù, e dissi a chi mi accompagnava: gira a destra, perché avevo visto una cosa a Carimate. Dice: ma no, siamo in ritardo. No, gira a destra, gira. Andai, entrai, e c'era un albergo e c'era un matrimonio. E questo è dove lì passeggiavano tutti questi mostri sacri della musica italiana. Si spadellava e c'era una signora, una sposa in bianco.
0: Continuiamo con Gilberto Gil, Sono Loco per Te, America.

0: L'unica canzone non italiana di questa playlist del cuore di Bob Craxi.
1: Dunque, io non ho voluto mettere tutti i miei gusti musicali. Questo appartiene certamente a un gusto, è un omaggio naturalmente alla figura di Gilberto Gil, di cui tra l'altro ho scritto l'altro giorno, sono stato a vedere il suo concerto, ho avuto modo di incontrarlo nella mia vita più di una volta, già ministro della cultura brasiliana, una specie di, diciamo, di icona della musica popolare brasiliana. Però questa l'ho messa perché negli anni, diciamo, che alcuni ricorderanno, familiari che trascorremmo da Mamet, diversi anni, tanti, e ogni tanto mi capitava di mettere una cassettina in macchina, e allora mio papà cantava Soy Loco por ti America, cioè era una specie di momento di distrazione.
2: Sai Bobo, che questa storia della musica ascoltata in macchina con i genitori torna continuamente,
0: sì, in tutte le
2: i nostri
0: interviste.
2: Ospiti hanno una canzone che era il tormentone dei loro genitori, che mettevano sempre in macchina con le cassette ancora.
1: No, la cosa che mi piaceva è quando appunto cantava le canzoncine, ma incidentalmente, non è che si metteva gli scalciagole, allora lo sentivo, capito? Soy loco por ti America, oppure cantava, non so, un pezzo che era di Francesco De Gregori che si chiama Buenos Aires. Le donne vanno e vengono sul corso di Buenos Aires. Perché hanno questo andamento, queste le canzoni sudamericane, o il ritmo sudamericano ha questo andamento, diciamo, gioioso, giocoso.
0: Sì, un po' che ti fa venire da canticchiare,
1: da canticchiare.
0: Un po' quella spalla che si muove un pochino.
1: Da canticchiare,
0: no?
1: Sì, sono quelle canzoni così che da canticchiare. Dopodiché questa non è una canzone brasiliana.
2: Era intonato tuo padre?
1: Sì, era intonato, Anche le canzoni napoletane conosceva. Però a un certo punto, in quegli anni, era difficile che raramente, forse nelle notti d'estate, che mi dicesse prendi la chitarra e suoniamo un po', insomma era finito il periodo delle canzoncine, ma non
2: era melanconico,
1: anche diciamo. Quello del biliardo era finito, un po' mi è spiaciuto, delle gare a boccette, e alla fine sì, non c'era più lo spirito, però la canzoncina ogni tanto scappava.
2: Le boccette, capito? Sono uno sport tipico dei bar milanesi e della periferia,
1: esatto,
2: milanese e dell'interland milanese.
1: Era un po', effettivamente era un po' ganassa, e bisogna anche lasciarlo vincere, se no si incazzava.
0: Adesso abbiamo Samuele Bersani con Spaccacuore.

0: Spacca cuore, Samuele Bersani, è una canzone romantica.
1: Sì, ma non, nulla, nulla di, che ha a che fare con storie romantiche, è più banale se non... No,
2: per, ma tu sei un po' romantico.
1: Sì, molto, no? Perché la musica in qualche modo ti obbliga a essere un po' meno cinico di quelli che non l'ascoltano. No, Spacca cuori in realtà mi ricorda molto mia figlia piccola. E quando diceva, a parte un omaggio anche qui a Samuele, che io stimo tantissimo, ma è perché quando era piccola diceva para amore invece che di spara, e quindi gli piaceva molto questo fatto,
2: para amore,
1: ora, sì, spara, cioè, spara, e gli piaceva molto questa idea, questa immagine di uno che spara, e quindi, e poi mi ricorda appunto quegli anni lì, quelli africani, insomma, quelli della nostra storia d'avventure che
2: quanti
1: conoscete.
2: Anni sei stato tu in Africa?
1: Più di almeno quasi 3, poi dopo sempre avanti indietro perché avevo aperto una mezza attività e quindi loro vennero a Roma perché lei doveva andare all'asilo. Mio padre voleva che rimanesse lì a fare l'asilo, andammo a vedere un asilo ed era un asilo tenuto dai belgi ed era abbastanza triste e poi non per fortuna ma per caso accadde che ci scoppiò un grande scandalo in Belgio di pedofilia e guarda, okay, mia figlia, io lì non vorrei che fossero come gli altri.
2: Era un asilo belga da Mamet.
1: Sì, esatto, però, dice,
0: qui, evitiamo ogni
1: sì, metti, equivoco, che,
0: diciamo.
1: Metti che sia, diciamo, la specialità della casa e però in realtà insomma pensavo che fosse giusto, insomma, che avesse un'educazione nel proprio paese, insomma, e non che io, comunque eravamo immigrati, insomma, ed è un'esperienza che comunque non dico che vale la pena di fare. Lì eravamo emigrati per forza, non per scelta, però anche gli emigrati che vanno a lavorare fuori dal nostro paese, penso ai giovani, sono emigrati per forza, non per scelta, certo. E quindi se la fanno piacere e quindi dicono che a Londra si sta benissimo, che a Bilbao c'è un cielo meraviglioso e Saragozza, non idea come si mangia a Saragozza, in realtà c'è
0: belle sei grandi serate a Saragozza
1: o Madrid o Parigi o addirittura l'altra parte del mondo, in realtà lo si dice ma c'è sempre quel filo di tristezza che ha l'esule, perché l'esule non è soltanto, diciamo, insomma, non è una scelta, insomma, di vita per forza.
0: Allora, sì. L'ultimo brano, che abbiamo parlato tanto dell'amicizia tra te e Francesco De Gregori, con adesso lo ascoltiamo, Showtime.

0: carino, come mi faceva notare Babbo.
1: Ha avuto lo stesso effetto della prima canzone, nel senso che questa è una canzone meno conosciuta della Mercanzia di Francesco De Gregori, è una canzone recente e in realtà sono cose anche personali, private, ma penso, mi ricorda molto la moglie di Francesco, che si chiama Chicca. Ed è una canzone d'amore scritta per lei, insomma, sostanzialmente. E quando dice, ecco il ragazzo con la chitarra, che è appena uscito dal,
2: era lui.
0: Sì.
1: E, però non dico niente, diciamo, è naturale che un cantautore parli di altri, ma parli anche di sé. È una canzone che mi piace molto e un po' mi commuove, però è anche un bellissimo pezzo e questa è la ragione. E poi ho pensato che questo sarebbe stato un nostro showtime e quindi questo è la ragione per cui...
0: Che bella playlist, Babbo, è stato un piacere averti qui con noi, veramente ritorna perché secondo me potrai avere...
2: E poi come succede sempre nelle nostre trasmissioni, il tempo... vola,
0: è passata
2: il tempo,
0: un'ora,
2: bisogna parlare, abbiamo passato un'ora e magari ci rivediamo.
0: Grazie mille a Bobo Craxi per essere stato qui con noi oggi, grazie Chicco Testa come sempre
2: e grazie a te Nicole,
0: grazie Mario Campagnone che ci segue sempre, grazie a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Questa Musica, torna la prossima settimana.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover story è dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 13 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
9: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia, colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato, Sergio Mattarella.
8: La tragedia dei 5 subitaliani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
10: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
3: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
10: È bello, bello rivederlo, no? Scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
3: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
8: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Cosmo 2050.
12: As one small step for man, one giant leap for mankind.
13: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
11: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
14: E allora eccoci qua, la sigla più bella dell'universo mondo ci riporta dentro un nuovo weekend qui su Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050, il nostro approfondimento scientifico e tecnologico del fine settimana. Siamo pronti a partire, a ripartire con una nuova puntata. Vi facciamo compagnia per circa due ore. Dico vi facciamo e uso il plurale non per un ego smisurato, ma perché c'è qui con me Giorgio Berselli in regia, che vado a salutare. E allora sta per arrivare una puntata davvero intrigante, in cui parleremo di tantissime cose, tutte diverse, tutte unite dal filo conduttore del piacere di scoprire. Quindi parleremo di Airbnb, per non fare pubblicità, diciamo, di bed and breakfast, si dice in questi casi, sulla Luna. Parleremo anche di spazio, ovviamente, ma parleremo di competizioni scientifiche, parleremo di esplosioni nucleari, di matematica e donne, tantissimi temi, ma non voglio spoilerarveli. E poi ovviamente li accompagneremo tutti con la nostra ottima musica. Anzi, direi di partire, così ci scaldiamo, con il primo pezzo di questa puntata. È di Franz Ferdinand e si chiama Build It Up. Okay,

0: Ed eccoci ancora insieme, ancora nel weekend di Giornale Radio, ancora con Cosmo 2050. Ben ritrovati all'ascolto. Partiamo subito con una bella intervista di altissima qualità. Perché il premio Nobel per la fisica nel 2019, Michel Mayor, l'uomo che ha scoperto nel 95 il primo esopianeta orbitante attorno a una stella simile al Sole, aprendo insomma la scienza ma anche la fantasia alla possibilità che la vita esista anche al di fuori del nostro pianeta, è stato in Italia in settimana, ha visitato i laboratori nazionali del Gran Sasso, dell'INFN, uno dei centri di ricerca sotterranei più importanti al mondo. L'astronomo svizzero, che è professore emerito all'Università di Ginevra, ha conosciuto da vicino le attività scientifiche che rendono unico il laboratorio abruzzese, e in questa occasione il nostro, mi verrebbe da dire, Antonio Locampo, collaboratore di Cosmo 2050, ha avuto l'opportunità di intervistarlo da remoto. L'intervista in inglese, grazie anche alla sua collaboratrice per la traduzione, ma abbiamo la possibilità di ritradurla, diciamo, in italiano, di farvela ascoltare, evidentemente è insomma un'intervista di grande qualità che vi proponiamo su queste frequenze, ringraziando Antonio, che comunque sentiremo più avanti. La ascoltiamo insieme e poi rientriamo con la musica che in qualche modo vi lanciamo già, perché ascolteremo poi Luis Capaldi con Stay Love. Adesso però l'intervista di Antonio Locampo a Michel Mayor.
1: Cosa pensa del programma Artemis? Ritiene possibile costruire un radiotelescopio sulla parte nascosta della Luna per gli studi scientifici e tecnologici avanzati, SATI, e la ricerca sugli esopianeti?
2: Sì, credo che sarebbe molto interessante, perché la Luna è protettore della Terra dalle radiazioni. Usarlo per gli studi scientifici e tecnologici avanzati, non so. Sono un esperimento molto, i SATI sono un esperimento molto bello, molto carino, ma non abbiamo modo di nutrire aspettative di risultati positivi. Per la ricerca sulla radioastronomia, senz'altro, ovviamente.
1: Pensa che l'AI ci aiuterà ad analizzare i dati per capire se vi siano forme di vita su altri pianeti?
3: It's possible that.
2: È possibile, l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci a trovare ridottissimi segnali nell'atmosfera planetaria, ma non sono ovviamente così visionario da vedere quali potrebbero essere le sue migliori implicazioni.
1: Sono stati scoperti pianeti simili alla Terra? Se sì, quali sono e dove sono localizzati?
2: Vede, una delle più grandi priorità che abbiamo a Ginevra è, credo, di cercare qualcosa di analogo alla Terra. Saranno target per gli studi del futuro, perché non è possibile spiegare la facilità o la possibilità stessa di cercare nuovi pianeti attraverso missioni spaziali con le ombre di stella e con cose simili. Ma si sa dove si deve guardare, questo è quello che abbiamo imparato. Quindi a priori i rilievi fatti dal terreno per cercare i nuovi analoghi, come per esempio quelli della spettroscopia di Doppler, sono assolutamente mandatori.
3: And okay, you have all these possibilities.
2: Per noi è un modo di procedere. Ok, tu hai tutte queste possibilità recentemente rivelate di transitare pianeti, di orbitarne alcuni di massa bassissima. Ma vedi che, per esempio, TRAPPIST-1 è un pianeta molto piccolo, è la regione abitabile, è molto vicina alle stelle. Non si sa se ci siano buone condizioni per sostenere lo sviluppo umano. Questo è un buon esempio. Assolutamente, ma non credo sia l'ultimo studio. Dobbiamo trovare altri pianeti in cui la zona abitabile sia più lontana dalle stelle.
3: Merci.
2: Grazie.

0: Allora, pronti a partire con questa puntata di Cosmo 2050. In realtà abbiamo già iniziato evidentemente con il piede giusto, ascoltando le parole, insomma, di Michel Mayor. Non capita tutti i giorni di poter avere diciamo un Nobel, peraltro su un tema così affascinante per gli ascoltatori di questa trasmissione. Intervista che, come vi dicevo, è stata realizzata da Antonio Locampo, giornalista scientifico collaboratore di Cosmo 2050, che peraltro ci porterà quest'oggi a parlare di una curiosità che riguarda Torino, al centro in questi giorni anche del Salone del Libro, ma anche grande capitale dello spazio in Italia. In collegamento con noi proprio Antonio Locampo. Ciao e bentornato, grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, ciao, ben ritrovati, un saluto anche agli ascoltatori.
0: E allora, insomma, Antonio, tu hai scritto anche sulla stampa recentemente di quello che a tutti gli effetti diventerà il primo bed and breakfast sulla Luna, e la curiosità, se già questo non bastasse come notizia, è che verrà costruito a Torino. Effettivamente lo abbiamo detto più volte, ma vale la pena ricordarlo, lo scopo finale delle missioni Artemis è quello di permetterci poi di arrivare a restare sulla Luna, e bisogna iniziare quantomeno a pensare a progetti, come sarà la nostra permanenza sul satellite. E insomma, l'Italia e Torino sono abbastanza avanti da questo punto di vista, è così?
1: Sì, assolutamente. Torino continua nella sua tradizione, diciamo, di capitale industriale, direi, no? Insieme, devo dire che insieme a Roma è una delle due città principali, però per una tradizione storica, naturalmente per l'aerospazio Torino dal punto di vista industriale è capitale. E questo modulo, che si chiama MPH, perché sono l'iniziale di Multipurpose Habitat, non fa altro che confermare ciò che Torino e l'Italia, perché questo, ricordiamocelo, è un modulo che avrà sulla fiancata la bandierina italiana e quella dell'Agenzia Spaziale Italiana, è un nuovo prodotto spaziale, diciamo, made in Italy, dove l'Italia è stata scelta non certo per caso e neanche per simpatia, o meglio, magari siamo anche simpatici, quello sicuramente, però è stata scelta soprattutto per le capacità che sta dimostrando da decenni di realizzare moduli pressurizzati per far diciamo abitare e vivere in sicurezza degli astronauti. Per cui abbiamo iniziato naturalmente con lo Space Lab negli anni 80, per proseguire con i vari moduli della Stazione Spaziale Internazionale. E quindi ecco che adesso si propone questo modulo MPH, che appunto sarà il primo, per così dire, diciamo, avamposto sulla superficie lunare. Diciamo, non sarà, non potrà, diciamo, ospitare tanti astronauti, ne potrà ospitare due o al massimo tre con un terzo di passaggio, ma diciamo fissi due, e sarà comunque un modulo spaziale, comunque, scusa per il gioco di parole, spazioso, perché a differenza dei moduli, quelli del Gateway, della stazione cislunare, che è stata, come sappiamo, purtroppo accantonata, questi moduli saranno un po' più grandi, saranno un po' come quelli della Stazione Spaziale Internazionale, mentre invece la stazione Gateway Platform, Lunar Platform, aveva dei moduli più piccoli, che sono invece come quelli della stazione Cygnus. Quindi diciamo che, ecco, non sarà un modulo naturalmente per poter permettere agli astronauti di stare per chissà quanto tempo sulla Luna, perché sappiamo bene quali sono i problemi. Ci sono i problemi delle radiazioni innanzitutto, e poi i problemi delle micrometeoriti, insomma. Quindi ecco, però potrà comunque consentire a degli astronauti di rimanere sicuramente per un periodo dai 15 ai 20 giorni ad abitare la superficie lunare, e questo è un modulo sicuramente molto molto promettente. Verrà lanciato nel 2033, presumo, con un lanciatore di SpaceX, e sarà il primo piccolo avamposto sulla superficie, sarà un avamposto italiano, e qui a Torino ci si appresta a realizzarlo. È iniziata la fase A, il modulo, come dicevo prima, si lancerà intorno tra il 2032 e il 2033, perché sappiamo che il programma Artemis è un po', come dire, un po' più, è diluito un po' nel tempo, quindi al momento con una missione all'anno, quindi, però comunque per quella data noi come italiani e come torinesi forniremo questo modulo.
0: Ebbene, è una notizia che, come dire, non deve passare in secondo piano. Intanto ci dice perché l'Italia c'è, l'Italia in questo caso anche proprio come, come paese, al netto che poi l'ESA è insomma ormai partner delle missioni Artemis in maniera piuttosto inequivocabile, direi, si sceglie evidentemente, come ci stavi raccontando, un know-how, oggi si dice così, una capacità che l'Italia ha maturato anche nel corso degli anni. Credo che sia necessario fare un minimo però di chiarezza su questo. Per il momento stiamo progettando abitazioni, chiamiamole così, dove bisogna essere particolarmente addestrati, sono per astronauti. L'obiettivo è sicuramente quello di permettere poi di arrivare sulla Luna e di restare sulla Luna anche con non addetti tra virgolette al settore, non è, come dire, un Airbnb normalissimo, ecco, se fosse sulla Terra.
1: Tra l'altro il modulo MPH fa parte di un accordo che è stato raggiunto tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, no? Ed è stato sancito ulteriormente dal ministro Urso recentemente nella sua visita di fine marzo a Washington, che tra l'altro è un accordo che al di là del modulo permette anche di avviare altre collaborazioni importanti, compresa quella che permetterà a un astronauta italiano di camminare sulla superficie lunare, quindi non solo di andare in orbita lunare. E quindi, quindi questo è insomma è sicuramente un altro grande vantaggio di questa casa degli astronauti Made in Italy, perché che tra l'altro, ripeto, verrà, lo ricordiamo, potrà trasformarsi anche in camper, perché sarà dotata di ruote che permetteranno sia di farlo di trasformarlo, diciamo, in camper fermo, quindi in una sorta di, come si diceva prima, una sorta di B&B, e poi con le ruote si potrà spostare per diversi chilometri per l'esplorazione della superficie della Luna. Quindi sarà il primo piccolo passo, diciamo, per le future, diciamo, basi, e ancora dopo per le colonie lunari. Quindi è sicuramente un bel traguardo anche per l'Italia. Tu accennavi all'Europa, l'Agenzia Spaziale Europea. A Torino verrà costruita anche buona parte del modulo Argonaut, che sempre in quegli anni verrà poi inviato sulla superficie lunare per trasportare tutto ciò che serve per la logistica, quindi un po' come succede con i moduli cargo che vengono inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Invece Argonaut trasporterà ciò che servirà per gli astronauti che dovranno operare sulla superficie lunare, quindi attrezzature, materiali scientifici, viveri, acqua. Tutto questo sarà costruito invece dall'Europa, e anche in questo l'Italia è protagonista, e a Torino una buona parte di questo modulo verrà realizzata.
0: Ti faccio un'ultima domanda, Antonio, perché insomma è un periodo in cui sei particolarmente attivo anche nelle tue interviste, abbiamo sentito, e ti ringrazio ancora insomma per quella, a Michel Mayor, però tu hai anche incontrato recentemente Luca Parmitano, che ha avuto insomma, ha parlato a lungo peraltro della situazione legata ad Artemis, al fatto che l'Italia sia coinvolta, al fatto che ci sarà un italiano evidentemente che prima degli altri, un italiano, un'italiana arriverà a scrivere una pagina di storia del nostro paese, arrivando a toccare il suolo selenico. Come l'hai visto? Piuttosto carico?
1: Sì, assolutamente. D'altra parte Luca viene visto per certi aspetti come il candidato principale tra gli italiani, perché lui lavora al programma Artemis già da diversi anni. Questo ovviamente non toglie che tra i cinque europei che sono potenzialmente candidati non vi possa essere anche Santa Cristoforetti, tutt'altro. Certo. C'è anche lei naturalmente tra coloro che potrebbero partecipare a una delle prossime missioni. Ricordiamo che però la prossima missione, che la missione Artemis 3, non andrà verso la Luna e per tentare il primo allunaggio, insomma una prima missione verso la Luna l'abbiamo appena vista, quella di Artemis 2. L'Artemis 3 si svolgerà in orbita intorno alla Terra. Sarà una missione molto complessa. A Luca queste missioni piacciono particolarmente, perché lui, da buon collaudatore, da buon pilota collaudatore, dice che queste missioni, che sono le prime un po' pionieristiche di collaudo per la prima volta di veicoli che poi devono fare cose straordinarie, sono veramente il massimo per un astronauta. E quindi non a caso con Luca, chiacchierando un po' di tempo fa delle missioni Apollo, avevamo fatto un po' un gioco su quella che era la nostra preferita, e lui aveva detto che la sua preferita era l'Apollo 9, che non a caso quella Artemis 3 è un po' il remake di Apollo 9, perché prima di andare sulla Luna l'Apollo 9 in orbita terrestre collaudò il razzo Saturno, il modulo di comando del servizio Apollo e il modulo lunare per la prima volta con equipaggio, e Artemis 3 sarà una missione con equipaggio. Ora io sono convinto che lui, piuttosto che fare un'altra missione in orbita terrestre, visto che ne ha fatte già due per un totale di 366 giorni, sono convinto che lui preferirebbe andare su Artemis 4. Però io penso che comunque su una delle prossime due sicuramente un europeo ci sarà, quindi vedremo, insomma, ecco, quindi insomma si vocifera che un tedesco potrebbe essere leggermente avvantaggiato, ma queste sono tutte cose che pensiamo noi, non vuol dire assolutamente nulla, quindi E quindi lui sicuramente è molto molto carico. Ricordiamoci però che oltre a lui e Samantha ci sono anche gli altri due giovani, i nostri astronauti, che venivano definiti riservisti, ma che in realtà poi tanto riservisti non sono. Esatto, Antea Comellini e Andrea Patas, che appunto la prima è una ingegnera ricercatrice della Thalesa Alenia Space, ingegnera spaziale, e Andrea appunto un pilota dell'aeronautica militare. E poi abbiamo, ricordiamoci sempre, Walter Villadei, che comunque lui è un astronauta che lavora per la Axiom, ricordiamoci che questa compagnia spaziale, tra l'altro fondata da un italo americano anni fa, che è quella che realizzerà la prossima stazione spaziale in orbita intorno alla Terra. Quindi insomma, magari lì è più complicato parlare di Luna, però intanto Villadei, Walter, è stato il primo tra gli italiani, tra gli europei, a collaudare le tute Axiom, quelle che sono sviluppate.
0: Sì, sì. L'ultimo, diciamo, ad andare nello spazio. Quindi insomma abbiamo una bella una bella squadra, su cui contare e su cui possiamo fare il tifo, certamente. Questo non ce lo impedisce nessuno. Antonio, come sempre, grazie davvero per essere stato con noi. È un piacere starti a sentire, insomma, perché ci fa anche ricordare grandi momenti del passato, ma poi ci proiettiamo ovviamente nel futuro. Ci fermiamo per qualche istante, ancora tantissimo in questa puntata di Cosmo 2050, quindi rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
6: Eccoci qua, eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, siamo pronti a ripartire e tra poco qualche altra intervista su tutti i temi molto interessanti, insomma, per questa puntata. Siamo ormai a metà maggio, non è un mese che si associa tendenzialmente al sonno, quello è più aprile, si dice insomma aprile dolce dormire, ma parliamo di sonno per qualche minuto, sperando che di non farvelo venire, ecco, soprattutto se siete alla guida. C'è la scienza che ci dà una risposta su quanto bisognerebbe dormire per stare bene. La realtà è però abbastanza deludente, perché in realtà non c'è una vera e propria ricetta corretta, ma sappiamo che chi dorme troppo, ma anche chi dorme troppo poco, invecchia prima. Quindi sia l'eccesso sia la carenza di sonno risultano associati a un invecchiamento più rapido, soprattutto per quanto riguarda cervello, cuore, polmoni e sistema immunitario. Quindi insomma elementi piuttosto importanti per campare. Lo indica uno studio, pensate, che è stato pubblicato su Nature dalla Columbia University, sui cosiddetti orologi biologici dei diversi organi del corpo umano. Gli orologi biologici sono sempre più diffusi in ambito scientifico, sono un indicatore di quanto una persona invecchia velocemente o lentamente rispetto alla sua cosiddetta età anagrafica, cioè la differenza tra età biologica e l'età anagrafica, appunto. Lo fanno utilizzando l'apprendimento automatico e basandosi su dati biologici come le proteine rilevate tramite un semplice esame del sangue. I ricercatori hanno sviluppato dei nuovi orologi biologici utilizzando i dati relativi a 500.000 di persone e modelli di apprendimento automatico in modo da identificare le caratteristiche biologiche dell'invecchiamento dei singoli organi. Mettendo a confronto età biologica e ore di sonno di ciascun individuo analizzato, emerge una chiara correlazione. Chi dorme meno di 6 ore o chi dorme più di 8 ore al giorno invecchia più rapidamente. Chi dorme tra le 6,4 e le 7,8 ore al giorno invecchia più lentamente. Non significa che la sola durata del sonno causi un invecchiamento più o meno rapido degli organi, ma suggerisce che sia la mancanza che l'eccesso di sonno possano essere indicatori di una salute generale peggiore in tutto l'organismo. Quindi segnatevi questo range di tempo tra le 6,4 e le 7,8 ore, dovrebbe essere una buona soluzione. Insomma, poi non dite che non vi diamo consigli utili qui a Cosmo 2050. Tra poco vi portiamo anche verso l'Iran per parlare di matematica. Intanto ripartiamo dalla musica, da Miley Cyrus. Questo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme si chiama Easy Lover, e poi rientriamo, abbiamo ancora tantissimo di cui parlare, rimanete con noi.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Mi fa piacere, come spesso facciamo in realtà in trasmissione, partire da un evento, da una ricorrenza che ci permette insomma di fare un po' di sana attività di divulgazione. In settimana, il 12 maggio, si è celebrata la Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica, che giunge alla sua 8ª edizione. Sono tante, sono poche, beh, insomma questo poi ognuno farà le sue riflessioni. L'obiettivo però è chiaramente quello di ispirare le donne di tutto il mondo a celebrare i propri successi in questo campo in cui peraltro stanno aumentando le donne laureate, ma con carriere che ancora stentano a raggiungere le posizioni più elevate, quindi ci sarebbe anche un ampio discorso di attualità da fare. Mi fa molto piacere avere con noi per questa chiacchierata la professoressa Elisabetta Strickland, che è già stata insomma più volte nostra ospite, matematica, autrice, mi permetto di dire anche un po' storica, perché ha ripercorso in tanti suoi libri le storie di tante scienziate del passato. Cito il suo libro Scienziate d'Italia, 19 vite per la ricerca, o Le madri di idee, le donne scienziate e il premio Nobel. Professoressa, intanto grazie per essere con noi, bentornata.
1: Bentrovati.
0: Ecco, l'occasione è quella di questa settimana, è di parlare di matematica al femminile. Peraltro questa data, quella del 12 maggio, è stata scelta perché in questo giorno, nel 1977, nasceva Maryam Mirzakhani, matematica iraniana, quindi come dire, la sguazziamo nell'attualità tra le massime esperte, sì, ma tra i massimi esperti, diciamo, mondiali di geometria e sistemi dinamici, scomparsa purtroppo nel 2017 per un tumore. È un'altra storia, insomma, che è più recente, ma vale la pena raccontare, credo.
1: Certo, e diciamo una storia anche estremamente tragica. Purtroppo lei ha avuto questo male terribile, che già aveva quando è andata a prendere la medaglia Fields a Seul. Lei già aveva il tumore, ma ciò non di meno ha avuto una gioia immensa quando ha ricevuto la medaglia, perché prima donna nella storia ad avere questa medaglia, che viene consegnata ogni 4 anni a 4 matematici di altissimo livello. Lei prima ha detto, in realtà la celebrazione è per celebrare le donne in matematica, un po' diverso, nel senso che cerchiamo di mettere in luce i talenti affinché facciano da role models alle altre, sì, quelle che magari sono interessate. Io personalmente è quello che faccio da 8 anni, cioè da quando è stata istituita questa celebrazione, esattamente nel 2018 al Congresso Internazionale dei Matematici a Rio de Janeiro. È stata fatta la proposta dalle donne iraniane di inventarsi un evento che si tenesse ogni anno, e così è stato. Questa è la cosa straordinaria. Siamo arrivati, quest'anno ci sono 200 eventi in giro per il mondo, più viene proiettata una serie di film appositi per raccontare le storie di matematiche illustri, e questo ha lo scopo di, diciamo, infervorare le donne a intraprendere questo tipo di studi. Quindi è una cosa molto importante. Io penso che sia un segnale anche del cambiamento, del fatto che ci sono, non dico più donne perché continuano a scarseggiare, però c'è un interesse maggiore. Poi più donne ottengono grossi risultati. Infatti c'è stata anche un'altra Fields Medal dopo quella di Maryam Mirzakhani. Lei è stata la prima, però ce n'è stata un'altra. Scarseggiano sempre, non abbondano. Però adesso vediamo quest'anno cosa succede. Quest'anno il congresso internazionale avviene a Filadelfia.
0: Sì, come dire, anche lì non è un periodo in cui il femminismo va troppo di moda, però non apriamo troppe
1: di protesta.
0: Immagino, non aprirei troppe parentesi. Il tema è profondamente attuale, ci stava descrivendo un percorso che con grande fatica sta comunque mostrando dei segnali positivi, però quasi in un grande paradosso. Insomma, la matematica è il linguaggio universale, mi verrebbe da dire, se c'è qualcosa dove non c'è davvero motivo di pensare che uomini e donne possano essere diversi, che iraniani e non iraniani o iraniane e non iraniane possano essere diverse, è la matematica. Peraltro proviene da in un certo senso da quell'area, almeno parte di quella che più studiamo. Insomma, è un bel veicolo, certo, la matematica da questo punto di vista, si offre a poche speculazioni, mi verrebbe da dire.
1: Sì, ma c'è un fatto fondamentale che lei ha, diciamo, trascurato, che gli iraniani hanno delle eccellenti università. hanno delle eccellenti università. Lei, la Maria Mirzakhani, ha fatto la Sharif University dopo aver fatto la Farzenegan School, che era una scuola per ragazzine particolarmente dotate nelle scienze, e da lì poi è andata ad Harvard, cioè l'hanno presa ad Harvard. Sai, uno fa domanda, non è detto che poi possa andarci. Lei l'hanno presa immediatamente, ha avuto come advisor un Phil Medalist, cioè uno che aveva già vinto la Phil Medal, e lì ha fatto cose straordinarie. Tutti si sono accorti che lei era straordinaria, ma è stata preparata dagli iraniani.
0: E questo a maggior ragione mi verrebbe da sottolinearlo in giornate, in mesi, diciamo, come questi, le storie cancellate, diciamo, dai conflitti. Oggi tocca all'Iran, ma in passato, come dire, ci siamo purtroppo passati quasi tutti, sono anche futuri preclusi. Questa è la storia anche di un'eccezione, forse mi verrebbe da dire, però quando si ha la capacità di guardare oltre, la scienza può essere ancora un modello. È un domandone questo, però insomma non è un periodo facile, giornate
1: no,
0: come quella che abbiamo passato.
1: Lei ha centrato perfettamente il problema. Io volevo sottolineare che quando lei ha vinto la Phil Medal, il presidente iraniano ha avuto l'ardire di metterla sui giornali senza il velo. Questo dimostra diciamo il livello di incredibile stima che hanno avuto per lei in Iran, orgogliosi come erano della sua vittoria, insomma. E che dire, inutile che entriamo nel discorso, che è estremamente complicato e difficile in questo momento. Io comunque ho sempre osservato nella mia vita di matematica eccellenti studenti iraniani in giro per il mondo.
0: E questo è, come dire, qualcosa che credo non sia troppo noto al grande pubblico.
1: No.
0: Quindi insomma, no, io prima ho parlato di un'eccezione, però questo in realtà forse nasconde
1: una
0: visione molto
1: altri.
0: Parziale, direi. Certo. Ci ha fatto molto piacere ricordarlo in un'occasione come questa. Intanto è sempre un'occasione conoscere storie che non vanno trascurate, e fare magari qualche riflessione un po' più attuale. Grazie come sempre alla professoressa Elisabetta Strickland per essere stata con noi. Sapete che è un tema su cui la nostra trasmissione torna spesso e volentieri. Ci auguriamo di farlo ovviamente facendovi compagnia e divertendovi, ma anche stimolando magari qualche riflessione. Noi ripartiamo dalla musica, ci ascoltiamo sicuramente il prossimo pezzo, che è di Kid Rock, si chiama First Kiss, e poi rientriamo

0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme e proseguiamo questa puntata portandovi abbastanza lontano. Dobbiamo ripartire da un luogo che insomma è stato anche riportato in auge recentemente dal film Oppenheimer, il deserto diciamo del Nuovo Messico, dove oggi sorge il Parco Nazionale delle White Sands. È il luogo dove venne effettuato 81 anni fa il famoso Trinity Test, quello che portò l'atomica nel bene e nel male nella storia dell'umanità. Ebbene, perché torna di attualità? Molti anni dopo, il nostro prossimo ospite, che è uno scienziato toscano alla guida di un team però internazionale, ha ottenuto un risultato straordinario, trovando un materiale tra virgolette impossibile che nasceva proprio in qualche modo quel giorno. Di per sé il ragionamento è piuttosto complesso, ma ce lo facciamo raccontare direttamente dal professor Luca Bindi, docente di mineralogia nel Dipartimento di Scienze della Terra all'Università di Firenze. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, salve a tutti. Sì, abbiamo studiato questo materiale perché ovviamente durante il primo test nucleare ovviamente fu fatto per vedere la potenza detonante della prima bomba, ma ovviamente ha anche altri risvolti, nel senso che quando la bomba esplose si tirò su nella nuvola atomica parte della sabbia del deserto del New Mexico, e non solo, ma anche parte di tutta le strutture metalliche che sorreggevano la bomba, la torre di controllo, tutti i cavi, che erano materiali arricchiti principalmente in rame. Tutto venne portato su nella nuvola atomica e ovviamente si fuse formando un vetro che è un vetro iconico chiamato appunto trinitite. Questo è il materiale che noi abbiamo studiato.
0: Ecco, ce lo può descrivere, chiaramente tenendo conto che siamo tutti profani, però che tipo di materiale è, quali allora, caratteristiche in particolare sono impossibili, tra virgolette?
1: Sì, il vetro è un vetro classico, quindi insomma un vetro silicio, niente, nessun problema, ma proprio perché incorpora anche parte del metallo della torre, come vi dicevo prima, in alcune trinitite ci sono delle goccioline metalliche, delle goccioline di frazioni di millimetro, quindi piccolissime. Noi le abbiamo studiate con attenzione nel corso di questi anni, perché all'interno di queste goccioline metalliche, che sono fatte principalmente di rame, ci sono delle piccole leghe ternarie metalliche. Ternarie vuol dire fatte di tre elementi, quindi oltre al rame c'è dentro ferro, silicio, eccetera, e le abbiamo studiate con attenzione da un punto di vista strutturale, cioè come sono disposti gli atomi in questa materia. E analizzandone tanti, alla fine ne abbiamo trovate uno che presenta delle caratteristiche veramente sorprendenti, ovvero è che è il soggetto dell'articolo uscito pochi giorni fa, ovvero presenta una struttura che si chiama di un clatrato, che significa semplicemente, ovvero una struttura fatta a gabbie, grandi gabbie che ospitano al loro interno altri elementi chimici. Ma la cosa sorprendente è che le gabbie sono fatte di atomi di silicio, e quindi questo fa sì che sia principalmente un composto fatto di silicio metallico, ma con altri elementi. E questo ovviamente fa sì che questo materiale potrebbe essere importante da un punto di vista di applicazioni, visto che il silicio metallico, con tutte le sue forme e quelle a clatrato ancora di più, hanno caratteristiche incredibili di superconduzione, di trasformazione del calore in energia, e chi più ne ha più ne metta, insomma.
0: Ecco, peraltro aggiungo, perché non l'ho detto prima, che questa scoperta è stata pubblicata su PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, e insomma, peraltro lei, professore, conosce bene diciamo la zona, ci lavora da qualche anno, ha anche pubblicato lo scorso anno il libro Le ceneri di Trinity, perché è un luogo evidentemente unico al mondo. Ecco, la domanda è abbastanza scontata a questo punto: credo si augurerà di non trovarne troppo in giro. Videogiochi, film, serie TV ci hanno raccontato mondi post-nucleari, purtroppo la cronaca attuale ci porta a pensare che non abbiano usato neppure troppa fantasia. È un po' anche una metafora della resilienza, questa parola molto abusata anche a volte, pure dagli scenari diciamo abbastanza catastrofici si escono delle scoperte che possono paradossalmente aiutarci nel progresso.
1: È proprio così, cioè nel senso che alcuni, come questo, ovviamente la grande distruzione, diciamo, dalle ceneri del Trinity Test, si possono trovare dei materiali, e così lo abbiamo fatto nel 2021 e in questi giorni, materiali che veramente potrebbero dare una spinta per applicazioni tecnologiche nuove. Quindi noi ci siamo rivolti proprio allo studio di questi detriti, non perché erano particolari, ma semplicemente perché tutto nasce da un progetto iniziale in cui noi troviamo certi materiali particolari formati in condizioni molto molto particolari, quindi collisioni di asteroidi nello spazio, impatti giganti tra corpi, eccetera. Quindi abbiamo pensato, ma sulla Terra un fenomeno di questo tipo dove potrebbe essere trovabile? E ci è venuto in mente le esplosioni nucleari, oppure le scariche di fulmini, cose di questo tipo che producono materiali estremamente esotici, come appunto i detriti di Trinity.
0: Tornerà sul luogo del delitto, insomma, crede che abbia ancora qualcosa da dimostrare? È una ricerca che si è rivelata piuttosto proficua fino ad oggi, mi sembra.
1: Assolutamente, in realtà non ho bisogno di tornare, perché nel 2020 io sono riuscito a entrare in possesso di tantissimi frammenti di trinitite proprio sul Ground Zero del New Mexico, per il semplice fatto che siamo entrati in contatto sia con i laboratori di Los Alamos che con tanti privati anziani che nel 45 andarono a raccogliere, e ovviamente avevano queste grandi collezioni, non se ne facevano niente, ce l'hanno date prima che diventasse così famoso. E ovviamente la mia attenzione adesso è rivolta, e tra 40 giorni circa uscirà un altro lavoro, forse ancora più importante, per la scoperta di un altro nuovo materiale, ve lo anticipo, stavolta nei detriti di Hiroshima. E questo sarà ancora più particolare, perché mentre Trinity fu un'esplosione in un deserto, l'esplosione di Hiroshima è particolare perché è la prima detonazione atomica urbana, e di conseguenza, insomma, è una cosa diversa, ecco, per tanti motivi.
0: Chiaro, e insomma, se avrà piacere la risentiremo volentieri. Grazie davvero al professor Luca Bindi per essere stato con noi quest'oggi. Insomma, la storia è anche affascinante nella sua tragicità. Chi magari ha visto il film Oppenheimer ricorderà la grande corsa per sconfiggere i nazisti, in realtà poi è diventata qualcosa di profondamente diverso e non meno tragico a suo modo. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, perché termina così la prima metà della nostra trasmissione. Torniamo insieme tra poco con Cosmo 2050. Rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
3: Risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini e non solo, c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro quando il 31enne Salim El Kudri in auto ha falciato una decina di pedoni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita i feriti insieme alla premier Giorgia Meloni, che ha annullato il suo viaggio a Cipro. Una donna lotta tra la vita e la morte, mentre 3 degli 8 feriti sono stati dimessi.
2: Intanto, nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Kudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. L'ipotesi prevalente al momento resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre e di cui è stato in cura.
3: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 sub-speleologi finlandesi di Danny Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella Tullo di Vavu. Il portavoce dell'ufficio presidenziale Mohamed Hussein Sharif ha dichiarato che i sommozzatori forniti di attrezzature tecniche altamente specializzate starebbero coordinando le operazioni con la guardia costiera dell'arcipelago prima della ripresa delle ricerche. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
2: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate con intensivi preparativi. Appello di Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste di USA. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz.
3: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X, l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
2: Il tennis, Casper Ruud, l'ultimo ostacolo di Jannik Sinner per la conquista degli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo, reduce dalla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev, si laverà contro il tennista norvegese, numero 25 al mondo per il titolo al Foro Italico. Per Jannik un appuntamento con la storia. Oltre alla possibilità di vincere il 6° Masters 1000 consecutivo, l'alto atesino potrebbe riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. La finale è in programma alle 17.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
6: E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 nel weekend di Giornale Radio, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati qui sulla radio libera di informare nel nostro weekend. Questo è l'approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia. Iniziamo la seconda ora con la regia di Giorgio Berselli, come sempre ricordo che tutte le puntate della nostra trasmissione potete recuperarle anche in formato podcast. Andate sul sito giornaleradio.fm, recuperate tutte le puntate di tutti i nostri programmi, altrimenti potete andare sul sito cosmo2050.com, andate nella sezione podcast e lì recuperate anche appunto tutte le puntate di questo programma. In questa seconda ora ci occupiamo tra pochissimo anche di Polo Nord, perché sono trascorsi esattamente 100 anni dal primo storico sorvolo di Roald Amundsen e di Umberto Nobile sul Polo Nord, missione pazzesca, un grande successo tecnologico, ingegneristico nel maggio del 1926 ed è stato omaggiato, diciamo, con una bella conferenza che ha coinvolto i due paesi protagonisti di questa grande impresa, la Norvegia che dalle isole Svalbard fungeva appunto da luogo di partenza della missione e l'Italia. Proprio alle Svalbard si è tenuta una conferenza omaggio, diciamo, di questo grande momento, ed è l'occasione, credo, per fare qualche riflessione sul polo in generale, su cosa rappresenta oggi anche il mondo dell'esplorazione. Tra poco vi facciamo ascoltare una bella intervista che ha realizzato per noi Michele Ceci, che ringrazio, con Giuliana Panieri, che è appunto a capo della sezione polare del nostro CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che insegna all'Università Artica norvegese, che ben conosce come funziona la ricerca in quei luoghi. Tra poco dunque questa bella intervista, e intanto noi ripartiamo dalla nostra musica, che non manca mai su Giornale Radio. Ripartiamo dai Maroon 5, da questo pezzo che si chiama Heroin, e poi l'intervista di Michele Ceci e Giuliana Panieri.

0: Buon pomeriggio Francesco, 100 anni da 100 anni sono passati e 100 anni ancora ci lasciano molto da capire, molto da studiare, molto da raccontare. Noi torniamo con la memoria a quel maggio del 1926 in cui il dirigibile Norge sorvolò per la prima volta il Polo Nord. A bordo c'erano due protagonisti destinati a entrare nella leggenda: l'esploratore norvegese Roald Amundsen e il generale italiano Umberto Nobile, che tra l'altro dirigeva lo stabilimento in cui il dirigibile fu assemblato. Era un viaggio epico fra i ghiacci, la tecnologia segnava anche la prova di un certo coraggio che marcò un punto di svolta nella conquista dell'Artico e anche nella storia dell'aviazione di tutto il mondo. Oggi, a distanza di un secolo, quella spedizione continua a raccontarci di una grande avventura, ma è anche un punto di partenza per capire cosa resti ancora da fare, quali siano le sfide principali per la ricerca scientifica, per i cambiamenti climatici e quanto l'interesse degli attori politici e geopolitici conti proprio nella possibilità e nelle opportunità di sfruttare appieno il potenziale che la ricerca ci offre. E noi ne abbiamo parlato questa settimana con Giuliana Panieri, che è stata per tanti anni professoressa all'Università Artica di Tromsø in Norvegia presso il Dipartimento di Geoscienze e oggi dirige l'Istituto di Scienze Polari del Centro Nazionale delle Ricerche. Con lei ripercorreremo non solo il significato storico e simbolico dell'impresa di Amundsen e Nobile, ma anche il ruolo che la scienza italiana ed europea porta avanti oggi nell'Artico, fra le missioni di ricerca, il monitoraggio ambientale e le nuove sfide geopolitiche che potrebbero costituire anche un ostacolo. Ascoltiamo dunque l'intervista con la professoressa Palmieri. Grazie Francesco, noi abbiamo in collegamento telefonico con noi la professoressa Giuliana Panieri, che è direttrice dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, già professoressa ordinaria di geologia presso il Dipartimento di Geoscienze dell'Università Artica della Norvegia, che saluto e ringrazio.
1: Grazie e salve a tutti.
0: A 100 anni dall'impresa di Amundsen e Nobile, a che punto è la nostra conoscenza del Polo Nord?
1: Beh, allora diciamo che in 100 anni abbiamo compiuto un salto enorme per quanto riguarda la conoscenza dell'Artico. Oggi osserviamo quest'area geografica con delle strumentazioni molto avanzate. Abbiamo la possibilità di usare satelliti, abbiamo dei sensori autonomi che registrano dei parametri molto importanti per capire che cosa sta succedendo in Artico, come la temperatura, l'umidità dell'aria, eccetera. Abbiamo anche delle rompighiaccio, delle navi rompighiaccio che ci danno la possibilità di andare in Artico e studiarlo. All'interno dell'Istituto di Scienze Polari del CNR abbiamo anche installato negli ultimi anni degli osservatori permanenti che ci danno la possibilità di raccogliere dei dati in continuo. Ecco,

0: la circolazione degli oceani e sappiamo di più dell'atmosfera artica. Solo che oggi il paradosso sta proprio nel fatto che noi conosciamo molto di più l'Artico rispetto a 100 anni fa, all'impresa di Nobile, ma allo stesso momento l'Artico sta cambiando molto velocemente, molto più velocemente di quanto si pensava. E quindi per questa ragione proprio l'Artico è ancora, diciamo così, sconosciuto, perché non sappiamo questi cambiamenti così veloci come influenzeranno l'Artico, ma anche il resto del pianeta.
1: Cambiamenti anche di carattere non solo fisico e geografico, ma immagino anche legati alla geopolitica, alle relazioni internazionali, alle esigenze della politica internazionale con cui i temi della ricerca un po' si legano con cioè la questione groenlandese, naturalmente il tema del cambiamento climatico, che è un tema scientifico ma che suscita controversie politiche. Potevano essere tempi migliori per fare ricerca, per portare avanti un'opera di conoscenza del Polo Nord?
0: Beh, sicuramente, sicuramente, perché appunto come diceva lei, insomma, come si diceva, l'Artico sta cambiando molto velocemente, il ghiaccio marino, diciamo così, si riduce e questo ha degli impatti enormi sul clima, non solamente dell'Artico, ma del resto del pianeta, perché dobbiamo tenere a mente che l'Artico, insieme all'Antartide, è uno dei, diciamo così, dei due regolatori del clima del nostro pianeta. Quindi questo ghiaccio che si scioglie in queste aree che pensiamo essere così lontana, di fatto non è così lontana, perché quello che accade in Artico influenza poi anche la vita di tutti i giorni nelle aree mediterranee, quindi anche la nostra. Ecco, questo fa sì anche che diciamo così, che la geografia proprio dell'Artico cambi, no? Il ghiaccio marino che si scioglie dà la possibilità probabilmente in futuro ad accedere a risorse che fino adesso, diciamo così, sono rimaste protette sotto appunto al ghiaccio marino. Questo ha degli impatti chiaramente anche dal punto di vista economico, ma anche geopolitico. Poi adesso sappiamo, insomma, che l'Artico c'è tantissima collaborazione in Artico, ma ci sono alcuni paesi che proprio si affacciano sull'Artico, ad esempio la Russia, che difficilmente adesso condivide i dati che i ricercatori e le ricercatrici raccolgono. Quindi diciamo che in un momento così particolare come quello di oggi, dove il clima cambia così velocemente, dove l'Artico diventa così importante e l'Artico deve essere capito, monitorato, studiato, ecco, dall'altra parte abbiamo, diciamo così, questa difficoltà a collaborare come ad esempio accadeva 10 anni fa. Ecco, quindi è questo un pochino il problema che abbiamo di fronte oggi, un problema appunto legato al clima che influenza tutti, non interessa, non influenza solamente le popolazioni che vivono nelle regioni artiche, ma tutti quanti, e dall'altra parte abbiamo appunto questa così difficoltà a collaborare in maniera trasparente e libera. Ecco, sarebbe bello e deve proprio essere questo che dobbiamo appunto considerare molto seriamente: la scienza deve rimanere uno spazio di dialogo e di cooperazione internazionale, cioè la lingua che tutti parliamo dovrebbe veramente essere la lingua della scienza, perché adesso studiare l'Artico non significa solamente appunto capire meglio che cosa succede al Polo Nord, ma significa comprendere il futuro del nostro pianeta.
1: In un qualche modo, fra gli esempi di collaborazione sempre più soggetta a sfide, mi viene in mente per esempio quello del Consiglio Artico. Ma per un ricercatore, il Polo Nord rappresenta un laboratorio a cielo aperto di valore, immagino, inestimabile?
0: Sì, assolutamente sì. L'Artico è uno dei luoghi dove i cambiamenti climatici, abbiamo detto, si manifestano molto più rapidamente e molto più evidentemente rispetto al resto del pianeta. È un laboratorio naturale unico. È un laboratorio naturale unico dove possiamo osservare dei processi che in altri luoghi richiederebbero davvero molti, molti anni. C'è una dimensione umana anche in Artico molto forte. Lavorare in Artico significa confrontarsi con ambienti estremi, con la fragilità del nostro pianeta e soprattutto, come si diceva, con la necessità di collaborare oltre i confini nazionali, perché davvero in Artico si può fare scienza, ma si può fare scienza insieme agli altri. Un paese non può avere tutte le expertise, comunque tutte le professionalità

0: necessarie per rispondere a certe domande scientifiche. Quindi è diciamo obbligo collaborare, ma questa è proprio la caratteristica un po' la caratteristica della scienza che si fa in arte, che ci sono diversi progetti europei dove tanti paesi lavorano assieme, dove tanti ricercatori e ricercatrici lavorano assieme. E quindi è proprio sì, un laboratorio naturale a cielo aperto dove davvero si respira l'aria della collaborazione.
1: E allora, insomma, c'è margine ancora per scoprire, per conoscere sempre di più, naturalmente, esigenze permettendo, perché appunto una collaborazione sempre più minacciata anche dalle sfide e dalle pretese della politica e della geopolitica. Grazie alla professoressa Giuliana Panieri per essere stata con noi.

0: Ed eccoci, allora eccoci insieme a quella che avete ascoltato adesso, Chaperone su Giornale Radio. Ringrazio ancora Michele Ceci per la bella intervista. Noi andiamo verso la conclusione di questo blocco, ma ne approfitto insomma per leggervi ancora qualche notizia al volo, poi andiamo verso il gran finale. Intanto c'è una notizia che avrete sentito e che ci porta ancora a parlare di virus. Sono settimane insomma in cui il tema antivirus è tornato prepotentemente alla ribalta, ma c'è anche stato un primo caso di trasmissione di aviaria da gatto domestico a uomo. È un caso che chiaramente preoccupa perché molti di noi hanno dei gatti, evidentemente, quindi è uno scenario da tenere monitorato. È stato scoperto negli Stati Uniti il primo caso di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un essere umano. Il felino si era infatti ammalato dopo aver consumato prodotti di origine animale crudi e successivamente avrebbe contagiato un veterinario che lo aveva visitato senza indossare adeguate protezioni per occhi e vie respiratorie. L'uomo, vale la pena ovviamente dirlo, è risultato asintomatico, lo riporta lo studio condotto dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Contea di Los Angeles in collaborazione con i centri di controllo e prevenzione delle malattie americane, notizia riportata poi dal sito dell'Associazione dei Veterinari Americani. Uno studio che ha preso in esame 19 gatti che si erano ammalati dopo aver consumato latte crudo, carne cruda o cibo crudo per animali domestici, che sono stati sottoposti a test, tutti i risultati positivi al virus. Alla luce di queste infezioni i ricercatori hanno intervistato poi 139 persone, 11 proprietari di animali domestici appartenenti a 5 nuclei familiari con gatti colpiti, 126 persone di 10 cliniche veterinarie in cui erano stati visitati 14 di questi gatti e una persona di un'agenzia di controllo animale coinvolta nel trasporto delle carcasse. Tutti sono stati inizialmente monitorati, sebbene 30 avessero presentato dei sintomi, nessuna è risultata positiva al test, e poi insomma continuando a scremare si è arrivati invece al caso specifico di questo veterinario, uomo per il quale sono stati esclusi comunque altri fattori di rischio noti per l'infezione, non ha riportato sintomi, però si tratta di una prima volta, quindi di un caso che ha fatto un po' scalpore. Il consiglio è ovviamente quello ai proprietari di animali domestici di non somministrare ai propri gatti prodotti animali crudi, mentre i veterinari, vale la pena evidentemente ripeterlo, devono essere consapevoli dei rischi di infezione, utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati e attenersi alle pratiche raccomandate per il controllo delle infezioni al fine di ridurre il rischio di trasmissione zoonotica, così si dice, dell'influenza. Questo era per fare un po' il punto scientifico su una notizia che magari vi era capitato di leggere. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco il gran finale di questa puntata di Cosmo 2050, rimanete con noi.
1: Giornale Radio.
2: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 25 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci pronti davvero per il finale di questa puntata di Cosmo 2050 su Giornale Radio. E allora andiamo verso un finale in cui però abbiamo ancora un paio di temi davvero intriganti. Tra poco vi parliamo di una competizione scientifica di altissimo livello, si chiama FameLab, tra poco ve la descriviamo. Siamo usciti diciamo dalla fase regionale per approdare verso la finale nazionale, sarà l'occasione per scoprire anche un progetto di una giovane ricercatrice. Poi chiudiamo su un grande tema che ovviamente dovevamo affrontare, il rilascio dei file sugli UFO da parte dell'amministrazione Trump. Ne parleremo con Edoardo Russo del CISU, il Centro Italiano Studi Ufologici. Una notizia al volo riguarda il sempre discusso tema dell'obesità, che a livello scientifico ci fa sapere che negli ultimi 45 anni i tassi di obesità appunto nella maggior parte dei paesi industrializzati hanno smesso di crescere, e questa è una buona notizia. Anzi, in alcuni paesi come in Italia hanno addirittura iniziato a calare lievemente, ma il contraltare è che nei paesi a basso medio reddito i tassi di obesità continuano invece ad aumentare. Questo lo indica un'analisi internazionale pubblicata sulla rivista Nature, che ha coinvolto circa 2000 ricercatori di tutto il mondo guidati dall'Imperial College di Londra. E pensate, 232 milioni di individui sono stati analizzati di 200 paesi, e l'idea dunque intanto mette in discussione che ci sia in atto un'epidemia globale di obesità, e poi ci dice evidentemente che non è più un tema legato al benessere, anzi paradossalmente nei paesi dove si vive meglio si sta anche meglio da un punto di vista del trend dell'obesità, ma è da tenere monitorata la situazione evidentemente dei paesi invece in via di sviluppo, dove il tema dell'obesità sta diventando evidentemente piuttosto importante. Tra poco cambiamo completamente argomento, ma intanto noi ripartiamo dalla musica in questo fine settimana, e allora con Giorgio Verselli in regia ci andiamo ad ascoltare un nuovo pezzo. Questo nuovo pezzo è di Harry Styles e si chiama Watermelon Sugar.

0: E allora eccoci qua, eccoci ancora, ancora insieme con Cosmo 2050. Ne approfittiamo per parlare di una competizione, una vera e propria competizione scientifica e divulgativa. Siamo in un periodo dell'anno in cui, insomma, tra Eurovision, campionati sportivi e calcistici che vanno verso la conclusione, si parla tanto di premiazioni e competizioni. Sta anche per iniziare il mondiale in tutto questo, e lo facciamo dunque a modo nostro qui su Cosmo 2050. Vi parliamo di FameLab, una competizione internazionale di divulgazione scientifica aperta a giovani ricercatrici e ricercatori, che ha visto terminare, insomma, da pochi giorni la fase territoriale e regionale. Ci sarà poi a Perugia la finale a ottobre a livello nazionale, e poi, insomma, si andrà anche oltre, evidentemente oltre i confini. Partiamo in particolare per parlare con gli amici dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dunque dall'edizione genovese 2026 di FameLab, che è stata coordinata dall'Università di Genova in collaborazione con il CNR, con l'IIT, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Associazione Festival della Scienza, l'Acquario di Genova Costa Edutainment, la Biblioteca Universitaria di Genova, la sede genovese dell'Associazione Dottorandi, Scientificast e Unige Radio. Tutto questo per dirvi che sono emerse due finaliste: Letizia Sarchini, dottoranda in fisica presso l'IIT, e Giuliana Orlandini, ingegnera biomedica, dottoranda anche lei presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, che è in collegamento con noi. Quindi tanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Ciao Francesco, grazie mille per l'invito. Per me è veramente un onore poter ancora una volta parlare di scienza e poterlo fare in radio, e ancora di più un grande piacere. Mai avrei pensato di poterlo fare.
0: Insomma, per te è anche un allenamento, mi sembra di capire, perché l'aspetto divulgativo in questa competizione forse non è da meno, anzi, insomma, lo è, ma fino a un certo punto, rispetto a quello scientifico. Prima di addentrarci nel tuo progetto, insomma, in quello che è stato poi l'intervento che ti ha fatto arrivare in finale, ci puoi descrivere un po' meglio, insomma, questo FameLab? Io ho cercato di fare una sorta di riassunto. È una competizione, però, che, insomma, ricorda un po' effettivamente la Champions League, ecco, per gli appassionati di calcio.
1: Sì, esattamente. Fondamentalmente è una vera e propria competizione, come tu dicevi, ma di divulgazione scientifica. E in particolare scienziati provenienti da diverse branche, possono essere scienziati che si occupano del lato medico, piuttosto che, per esempio, di sviluppare soluzioni alternative per l'ambiente. Quindi scienziati con un background comunque differente si ritrovano insieme sullo stesso palco per raccontare la scienza, e raccontarla però in un modo diverso da come loro sono abituati, no? Lo fanno prevalentemente per cercare di trasmettere un messaggio ad un pubblico ampio, ad un pubblico che appunto non, alla fine poi non sa nulla o non sa quasi nulla di quell'argomento stesso. E diciamo, la parte ancora più complicata della questione non è solo raccontarlo in un modo che sia facile da capire, da cogliere, ma farlo in un tempo limitato. Noi abbiamo solamente 3 minuti per poter parlare di scienza e tecnologia avanzata.
0: È una sfida intrigante questa dei minuti che ci hai detto, perché, insomma, ora lavorando in radio, diciamo, 3 minuti mi sembrano quasi una manna dal cielo, però effettivamente rispecchia un po' la necessità di essere anche sempre più accattivanti. E poi, insomma, ti facciamo quindi già in qualche modo gli auguri per la finale di Perugia, prevista per ottobre. Ci sarà tempo, però evidentemente siamo già in una fase più avanzata. Come giudichi, insomma, il tuo risultato? Sei orgogliosa già di essere arrivata in finale? C'è stata una selezione, leggevo, insomma, piuttosto lunga anche per tutti gli enti che hanno partecipato anche a livello ligure genovese.
1: Devo dire che è stato veramente un risultato inaspettato. Come anticipavi, il livello della competizione quest'anno era particolarmente alto, e quindi è stato ancora più difficile comunque qualificarsi. Per questo motivo sono doppiamente felice e orgogliosa, insomma, del risultato raggiunto. Ora incrociamo le dita e speriamo nella finale.
0: Noi facciamo in qualche modo il tifo per te. Ci puoi descrivere però di quello di cui ti occupi? Peraltro, insomma, mi piace molto perché nella descrizione che ci hanno mandato dall'ufficio stampa ci sono aspetti scientifici, alcuni forse un po' meno. Sei un'orgogliosa gattara, leggiamo, insomma, però al di là di questo, di cosa si occupa la tua ricerca? Peraltro su un tema molto, molto serio e che ti fa molto onore, credo.
1: Sì, la mia ricerca ha a che fare con il cancro. E già questo, diciamo, è stato molto difficile, perché non è semplice parlare di questi temi, soprattutto sapendo che dall'altro lato probabilmente una buona percentuale di persone ha avuto esperienze dirette o comunque ha avuto dei familiari che sono andati incontro al cancro. Quindi è stato doppiamente difficile poterne parlare, ma in realtà poi il lato positivo di tutto è che comunque lo abbiamo fatto dando speranza, perché la mia ricerca ha proprio a che fare con la possibilità di sviluppare delle vere e proprie sonde in missione anticancro. Che cosa vuol dire questo? Si fa riferimento alle cosiddette terapie cellulari. Sono le terapie del futuro, sono quello che si sta cercando di sviluppare per superare tutti quelli che sono i lati positivi e i lati negativi dei vari sistemi di trattamento attuale, e ha a che fare con l'utilizzo di cellule dei pazienti o cellule del sistema immunitario dell'uomo, che possono essere letteralmente addestrate per navigare all'interno del corpo, riconoscere le cellule tumorali e annientarle in modo selettivo. E quindi questa è proprio fa parte di quello che attualmente la ricerca sta cercando di sviluppare. Qualche trattamento attualmente è già sul mercato, ma in realtà è un campo che ha bisogno di tanta ricerca, ed è quello di cui si sta occupando anche il mio gruppo di ricerca, che ci tengo a menzionare: Nanomaterials for Biomedical Application, guidato dalla dottoressa Teresa Pellegrino. Stiamo cercando di sviluppare dei sistemi che ci permettano proprio di monitorare le cellule quando vengono reiniettate nel corpo, quindi per cercare di seguirle letteralmente durante il loro percorso all'interno del corpo, in modo poi da poter ottimizzare questi trattamenti e renderli efficaci anche laddove attualmente non lo sono. Questo è quello che ho provato a spiegare.
0: Mi sembra una ricerca, lo abbiamo capito molto bene, mi sembra una ricerca molto di frontiera, diciamo, quindi a maggior ragione ci fa piacere parlarne. Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti. È chiaro che nasce anche con un intento, se vogliamo, di divertirsi questo FameLab. Il ruolo però della divulgazione forse non è davvero di secondo piano. Rendere la scienza meno di nicchia e avvicinarla in qualche modo alle persone, nel tuo caso peraltro spesso agli stessi pazienti, è una sfida che non è da dare per scontato. Tanti scienziati possono essere grandi scienziati e non avere magari le skill, tra virgolette, per comunicare. È qualcosa su cui senti sia necessario allenarsi ogni giorno?
1: Assolutamente sì, anche perché diciamo questo può avere un effetto non solo sul divulgatore in sé, quindi sullo scienziato, che comunque deve essere in grado di saper comunicare la scienza anche ad un pubblico che non è prettamente scientifico, ma soprattutto perché questo ha anche a che fare con temi molto più grandi. Parliamo di prevenzione, saper parlare alla gente di cancro e saper comunicare il fatto che i sistemi di trattamento attuali necessitano di essere rivoluzionati e che bisogna anche essere in grado di fare tanta prevenzione è assolutamente un tema importante. Io penso che noi dobbiamo essere comunque dei mediatori di informazione anche sotto questo punto di vista.
0: Eh sì, questo ti fa particolarmente onore. Quindi in bocca al lupo e grazie a Giuliana Orlandini dell'Istituto Italiano di Tecnologia per essere stata con noi e averci parlato del FameLab. Ci sarà occasione evidentemente di tornare a parlarne via via che va avanti. Noi ripartiamo dalla musica. L'ultimo pezzo di questa puntata è di Shabuzei, si chiama Born to Die.

0: E allora eccoci qua, eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma è l'occasione per fare un commento, diciamo, accurato su una delle, mi verrebbe a dire, poche promesse mantenute da Donald Trump, che aveva promesso di divulgare alcuni documenti inediti sui cosiddetti WAP, questo è il termine corretto, diciamo, con cui però noi parafrasiamo gli UFO, fenomeni anomali non identificati. Sul sito del Dipartimento della Difesa da qualche giorno si possono consultare immagini, trascrizioni di scambi tra le missioni spaziali e il centro di comando, interrogatori dell'FBI a chi ha sostenuto di aver avvistato un UFO e tanto altro. Ovviamente sono tutti documenti che sono già stati ampiamente scandagliati, hanno suscitato reazioni contrastanti, e noi abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Edoardo Russo del CISU, Centro Italiano Studi Ufologici, che come insomma autore o coautore ha firmato davvero tantissimi articoli sul tema nel corso degli anni. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, si tratta evidentemente comunque di un momento storico, se vogliamo, è stata in qualche modo sgretolata parte della grande segretezza che i governi americani hanno sempre mantenuto sul tema. Poi, insomma, da lì a dire che ci sia qualcosa di fondamentale, ecco, magari ce ne passa. Che commento si sente di fare, detto che, insomma, Donald Trump fa una mossa che alcuni vedono addirittura come mossa politica per dare una soddisfazione a una parte del suo elettorato?
1: Beh, separiamo sì, tre cose: i fatti, le interpretazioni e il contesto. Quindi il contesto sì. In cui è avvenuto il rilascio di questa documentazione sul sito di quello che adesso chiamano Dipartimento della Guerra, non più della Difesa, sì. E che la base MAGA, nell'ambito di tutto il filone complottistico di cui si è nutrita per anni, ha considerato questo come l'altro complotto sull'omicidio Kennedy, come quello sugli Epstein Files, una questione centrale per combattere il Deep State, quindi l'amministrazione corrotta della pubblica cosa al governo quando erano all'opposizione. Nel momento in cui questo tipo di impostazione è andata alla Casa Bianca, quindi è arrivata a essere maggioranza sia in Parlamento sia al governo, c'è stata una crescente pressione da parte soprattutto di alcuni parlamentari perché si arrivasse al rilascio. Abbiamo visto il rilascio parziale, non parziale, in tempi stretti, non stretti, degli Epstein Files, abbiamo visto quelli sull'omicidio Kennedy e finalmente sono arrivate anche quelle relative all'argomento UFO. Quindi questo è dove andiamo a collocarlo, perché in questo momento, ecco, in realtà non è una prima volta, è almeno la terza volta che abbiamo una grande rilascio di documentazione da parte, diciamo, delle autorità americane. La prima fu diciamo all'inizio degli anni 70, quando l'intero archivio dell'aeronautica militare americana venne sanitizzato, quindi eliminati i riferimenti personali, e depositato agli archivi nazionali a Washington, e quindi già questo era accessibile da tantissimi anni. Un secondo giro di declassificazione. Beh, eravamo ancora in guerra fredda, sì, parliamo di un progetto di raccolta dati che era partito, diciamo, nel 47 e terminato nel 69, e parliamo di molte decine di migliaia di pagine, c'erano 12.000 casi di avvistamento raccolti, eccetera. La seconda tranche deriva da una legge che si chiama Freedom of Information Act, la legge sulla libertà di informazione, e a partire più o meno dalla fine degli anni 70 e ancora adesso avanti ci sono ricercatori specializzati che non fanno altro che fare richiesta di documentazione, ottenere il rilascio. Quindi la declassificazione vuol dire viene tolta la classifica di confidenzialità, riservatezza o segretezza a seconda dei livelli, e vengono resi pubblici. Questo di cui parliamo è uno sforzo più coordinato che arriva da un ordine, diciamo così, del presidente, che l'ha chiesto al ministro della difesa, che a cascata è andato a richiederlo alle varie pubbliche amministrazioni. E quello di cui parliamo è un primo rilascio parziale, parliamo di 160, poco più, poi sono diventati poco meno, documenti, su un totale di molte migliaia che si aspetta che verranno rilasciate nell'arco di circa un anno, con cadenza, prima dicevano settimanale, adesso si parla di quindicinale, quindi vedremo molti di questi rilasci in cascata, un po' come era successo in Gran Bretagna, dove il Ministero della Difesa inglese ha messo degli anni a declassificare e rendere pubblico tutto il materiale sull'argomento. Si tratta di roba nuova, di roba vecchia, di roba clamorosa, di roba non clamorosa. In realtà una buona parte di questo era già materiale conosciuto. Sembra strano, ma non è stata una declassificazione in senso stretto, è stata una pubblicazione. Alcune altre cose invece
0: una
1: non erano conosciute.
0: Ufficiale, diciamo, di alcune cose.
1: No, no,
0: che
1: no,
0: potevano...
1: erano cose anche già pubbliche, anche già declassificate. Penso ai documenti dell'FBI in gran parte, che erano già stati declassificati proprio in base alla legge sulla libertà di informazione, erano stati scritti libri sull'argomento. Adesso alcune hanno delle parti cancellate che non sono le stesse del passato, ma queste sono minuzie da ricercatori. E in mezzo però c'è letteralmente di tutto, addirittura abbiamo casi fasulli, casi spiegati che erano stati raccolti dalla Polizia Federale in particolare, o per quello che riguarda la NASA, che è il secondo ente non strettamente della difesa, che ha rilasciato parecchio materiale relativo alle missioni spaziali. Una parte era già conosciuta, una parte no, e hanno avuto cura di precisare che vengono considerati non identificate quelle segnalazioni, non perché siano intrinsecamente anomale, ma perché non hanno una specifica spiegazione. Ce ne sono alcune in particolare che erano già state oggetto di articoli di studio anche pubblicati negli anni 70 e 80. Alcuni erano dei riflessi, ad esempio, alcuni erano delle particelle di ghiaccio, ma non c'è una spiegazione certa e quindi risultano ancora aperti. E quindi la NASA ha tirato fuori intanto alcune cose, l'FBI ha tirato fuori alcune altre cose. Una parte minoritaria arriva invece dal Dipartimento appunto della Difesa della Guerra, e sono quelli di fonte militare. Questi sono quelli più interessanti perché sono più recenti, non parliamo di roba del 47 o del 75, okay, ma parliamo di riprese filmate, filmate infrarossi fatte da forze armate non solo negli Stati Uniti, ma parliamo anche su altri teatri, quindi Medio Oriente, quindi c'è anche qualcosina di europeo, poca roba devo dire, più che altro cose in Grecia. Noi ci aspettavamo di vedere ad esempio una ripresa filmata che era già stata resa nota un paio d'anni fa in Italia, presa da un drone militare americano in Sicilia, sopra Sigonella. Questo non fa ancora parte del rilascio, ma ripeto, siamo proprio all'inizio, vedremo poi quanta roba arriva.
0: Sì, non, ecco, questo è un punto credo importante, alimenta, crede i complottismi o la sensazione che però ci sia qualcosa che invece il governo americano non vuole dichiarare, oppure è solo questione di tempo?
1: Viviamo in un mondo complicato dove diciamo che allora i complottisti viaggiano all'interno di teorie del complotto, e quindi già in questo momento ci sono tre filoni che sono insoddisfatti di quello che sta succedendo. Ci sono quelli che dicono stanno rilasciando le cose scarse, i veri segreti no, sono ancora nascosti. Ci sono quelli che invece dicono sì, finalmente il nostro eroe, cioè Donald Trump, è riuscito a scardinare e finalmente arriveremo alla verità. E poi ci sono i metacomplottisti che sostengono che questo è tutto un rilascio fasullo che serve all'amministrazione governativa per coprire gli altri scandali e distrarre l'opinione pubblica. Quindi sono mai contenti, diciamo così. No, noi siamo interessatissimi invece perché tutto quello che, non più che noi, i nostri colleghi americani, a noi, ripeto, dalla vecchia Europa interessa solo quello che concerne noi. Per due ragioni. Primo, ci interessa documenti, casistica, materiale di qualunque tipo, che in questo momento è di basso livello. C'è materiale non contestualizzato, non con i dati tecnici, ad esempio delle riprese, ma questo è più che comprensibile, soprattutto per le cose militari. Ma la cosa importante è a livello di opinione pubblica. Quindi va a rinforzare il concetto che c'è un argomento che merita, che le autorità governative, in questo caso americane, se ne sono occupate da lungo tempo, e che c'è qualcosa che resiste alle spiegazioni, anche se non c'è la famosa pistola fumante che ci dica che abbiamo gli invasori alieni, almeno finora non hanno rilasciato i cadaveri alieni e cose simili, sempre che ci siano. Questo è più o meno quello che, tra l'altro, risulta anche da analisi, da analoghi rilasci avvenuti in altri paesi. Quindi noi abbiamo esempi simili avvenuti che sono in Svizzera, in Gran Bretagna, in Svezia, in Danimarca, in Italia, in Spagna, dove le forze armate hanno già in passato declassificato anche in più tranche materiale raccolto. E quindi di nuovo c'è chi vuole dire quello che ci danno è roba che non serve a niente, e credere che ci sia dell'altro, e ognuno crede a quel che vuole. Gli studiosi si fermano ai dati, ai documenti, li analizzano, li studiano, e questa è la cosa più importante e interessante per noi.
0: Eh sì, credo che valga la pena ripeterlo, soprattutto in periodi trampiani. Però insomma, ringrazio davvero molto Edoardo Russo per aver sintetizzato in pochi minuti un tema evidentemente molto, molto complesso, ma soprattutto per averci fornito anche un po' di contesto. Quindi grazie ancora per essere stato con noi, vi dovevamo credo un approfondimento su questo tema, ma siamo davvero in chiusura di questa puntata di Cosmo 2050. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento tra 7 giorni per una nuova puntata, sempre nel weekend di Giornale Radio. Grazie a Giorgio Berselli in regia e a tutti voi per l'ascolto e l'attenzione. Da parte di Francesco Massardo l'augurio di un buon weekend, anzi come sempre di un weekend semplicemente stellare. A presto.
2: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che incura i feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne, 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare, una scena orribile.
3: Intanto il legale di El Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti, alla PM Bombane e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Cronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida, che probabilmente sarà martedì mattina.
2: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale, 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
3: Il Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma ha anche invitato al rispetto della sovranità degli Stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione del segretario generale Mohammed al-Budawi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
2: Il calcio, con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Højlund. Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Nkunku e Atekame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta. La Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Conti in tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati su Conti in Tasca. Io sono Sergio Luciano e anche oggi, come tutti i sabati, cercherò di esservi utile grazie a Giornale Radio, la radio libera di informare, che mette a disposizione mia e di Economy questo spazio per raccontarvi cosa può andare meglio dell'economia nella quale viviamo per i nostri legittimi interessi e cosa non va. Oggi sentiremo purtroppo soprattutto tante cose che non vanno nell'amministrazione pubblica, non vanno nella politica economica, non vanno in Europa e non vanno nella fiscalità. Ne sentiremo delle belle o delle brutte, allacciamo le cinture perché ogni tanto bisogna anche indignarsi e stufarsi. Ma prima di ogni altra iniziativa e di ogni altra chiacchiera, apriamo con un po' di buona musica.

0: Noi ci siamo incrociati sul lavoro per varie occasioni, l'ultima delle quali per esempio su un evento in cui la nostra realtà aveva organizzato un dibattito sul conto termico, che è, come si sa, lo strumento normativo di legge che ha sostituito, si spera in maniera più sensata, il famoso 110% per permettere e favorire la transizione energetica. Partiamo però dall'associazione con una prima domanda su questo, cioè l'associazionismo delle imprese non è una roba lobbistica parassitaria, sta diventando l'unica sede della democrazia. Tanti partiti non possiamo più votare i candidati perché non ci sono più preferenze differenziali, no? Sono tutti quanti subalterni a dimensioni europee dove non arrivano, e tanto vale cercare di rappresentarsi da soli anche in Europa. Che ne dice? È un po' troppo massimalista la mia sintesi?
1: No, assolutamente no. Devo dire, innanzitutto, io ritengo che oggi più che mai è importante il mondo dell'associazionismo, diciamo il mondo della rappresentanza dell'impresa, straordinariamente importante, come diceva lei appunto, anche non solo nell'ambito locale, ma partire dall'ambito locale per arrivare poi agli ambiti europei, perché lì ricordiamo che lì si legifera. Allora è molto importante, e mi permetto soltanto di riprendere un po' i valori, ma anche quello che sta alla base di Compagnia delle Opere. Compagnia delle Opere, lo slogan è amicizia, un criterio ideale, un'amicizia operativa, cioè è un luogo nel quale, e secondo me vale questo metodo, un luogo nel quale gli imprenditori innanzitutto si confrontano e parlano alla pari, benissimo i consulenti, benissimo tutto ciò che è utile per far funzionare meglio l'impresa, ma certamente il confronto tra imprenditori e soprattutto il confronto su esperienze positive o negative che aiutano tutti a fare un passo avanti.
0: Ecco.
1: Prego.
0: Termine.
1: No, in tutto questo ovviamente il rapporto con la pubblica amministrazione diventa fondamentale, il rapporto con il legislatore diventa importante, non un rapporto di natura politica ma di natura di confronto tecnico sulle reali esigenze.
0: Ed è un rapporto faticoso, è un rapporto faticoso, diciamo la parola giusta, cioè non è facile avere a che fare con la pubblica amministrazione, si affastellano le regole, si aumentano i lacci, i vincoli, è una specie di corsa a ostacoli, lo affermo anche da un punto di vista microimprenditoriale, ma insomma credo che i fatti lo dimostrano. Che ne pensa?
1: Ma assolutamente sì, è una grande fatica. Devo però dire che è un passaggio fondamentale soprattutto in questo momento storico nel quale la comunità internazionale e ahimè anche le guerre hanno dimostrato che ciò che succede in una parte del mondo poi ha delle ripercussioni qui. A partire per esempio dal concetto dell'autonomia energetica, il concetto dell'autoproduzione, cioè tutte le azioni che dobbiamo stringerci e fare insieme richiedono ovviamente un'attenzione da parte della pubblica amministrazione, ma al di là dell'energia c'è anche un tema più ampio legato alla competitività che e qua ritorno e mi allaccio anche perché oggi avremo il piacere di condividere con Massimiliano Salini, il parlamentare europeo, vicepresidente del PPE, non tanto l'aspetto politico ma l'aspetto di una rappresentanza reale del Made in Italy e della manifattura italiana in Europa, che purtroppo molto spesso è passata negli anni scorsi in secondo piano rispetto ad altre priorità, che non metto assolutamente in discussione, ma oggi dobbiamo difendere la manifattura più importante d'Europa, che peraltro è quella che si trova nella regione che mi permetto di rappresentare, ma appunto in queste regioni dobbiamo assolutamente difendere la qualità della nostra manifattura, perché sennò si viene a disperdere un patrimonio di conoscenze e anche di lavoro e di ricchezza che difficilmente potrà essere ricostituito. E il tema dell'automotive l'abbiamo tutti sotto gli occhi.
0: Tra l'altro bisogna dire che in questa fase, come dire, l'addio all'imprenditoria adesso mi ha colpito con la cessione di più della metà del business da parte del gruppo Marmec di Bari alla Siemens. Il gruppo Marmec, che era una bellissima azienda italiana, è tuttora nella parte residua, che però ha ceduto la metà, più della metà della propria consistenza al colosso Siemens nella tutte le produzioni del settore segnalamento ferroviario, dove la Marmec era leader, perché non è facile fare impresa in un paese dove c'è una tassa sulla

0: l'energia che rappresenta un 40-50% di costi fissi in più rispetto alla media europea, senza che nessuno faccia niente, devo dire, né il governo attuale né i precedenti governi anche di sinistra, cioè c'è una clamorosa indifferenza di tutta la politica. E con la fiscalità che rimane, perché io devo dire, la riforma fiscale ancora non l'ho vista, insomma, ecco, questo che ne pensa?
1: Sono assolutamente d'accordo. Io sono comunque convinto, Sergio, e te ne sono grato, perché il lavoro che tu fai quotidianamente è sicuramente utilissimo per tutte le imprese, ma tra virgolette non ha tantissimi, sei uno dei pochi, diciamo, che fa questo lavoro. Dobbiamo comunque capire come ripartire, quello che realmente possiamo fare. Se volete, anche banalmente, avevamo parlato dell'autoproduzione, cioè legato appunto al conto termico, comunque spingere sull'autoproduzione di energia laddove è possibile, non tanto andando a occupare altro suolo, ma per esempio riempiendo i capannoni delle nostre officine. Questo è sicuramente un primo passaggio. E poi il grande lavoro che si sta facendo sulle zone di innovazione e sviluppo, cioè concretamente questo significa mettere insieme tutti gli attori che partecipano alla composizione del valore e per fare un passo avanti. È finita l'epoca dell'andare singolarmente, dell'andare senza una visione complessiva dell'interesse di tutti, perché se perde il nostro concorrente, certamente è solo una questione di tempo, poi perdiamo anche noi.
0: Ecco, fermiamoci un attimo per un brano musicale. Il nostro format ne prevede tanti, perché bisogna, secondo me, ed è giusto, diciamo, spalmare, condire una materia tosta come l'economia con un minimo di sollievo. Però poi parliamo, focalizziamoci sul tema del conto termico, perché è una cosa che secondo me l'impresa ha capito fino a un certo punto, si fida fino a un certo punto, e potrebbe essere un'occasione perduta, cioè una di quelle robe che in realtà a farsi aiuta molto. Ne parliamo tra due minuti di buona musica.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo con Alberto Capitanio, imprenditore in procinto di aprire questa mattina a Bergamo, a noi inaugurare la nuova sede del CDO che presiede. Allora, abbiamo parlato per accenni del conto termico, vogliamo approfondire un po', perché so che è un tema a te caro, ma anche caro a molti imprenditori che lo stanno adottando, non tutti lo conoscono.
1: Allora, innanzitutto, grazie per avermi riportato su questo tema. Cioè, dall'inizio dell'anno abbiamo voluto insistere parecchio su questa opportunità. Innanzitutto, nel post 110 di opportunità per efficientare e perché no, per spingerci ulteriormente sull'autoproduzione di energia nelle nostre imprese, che significa migliorare, cioè quantomeno avere un costo certo, un costo certo per un certo periodo lungo del costo dell'energia, non ce ne sono molto. Il conto termico, quindi il contributo che il GSE ha messo a disposizione e che ricordo che è 1.300.000 euro complessivamente di contributo, o meglio circa un miliardo di contributo, non è magari tantissimo rispetto al 110, però è quello che oggi abbiamo a disposizione e che anni passati ricordo che è stato anche oggetto di infrazione da parte dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea perché non è stato speso. Allora, questa è un'opportunità concreta che viene offerta alle PMI, alla pubblica amministrazione, che l'ha colta anche troppo, devo dire, oltrepassare la quota a disposizione, ma è una quota a disposizione della PMI per poter efficientare, per poter attivare una programmazione di efficientamento energetico e di autoproduzione di energia all'interno dell'impresa. È un'opportunità, ripeto, che va colta, così come dovremo guardare anche al PPP, al project financing, per lo sviluppo di opere, di nuove opere per il nostro paese, perché come il nostro ministro del tesoro ci ricorda, la borsa è estremamente stretta, anche questo a causa di un indebitamento del nostro paese che sapete è grandissimo e che non è un problema di altri, ma che dobbiamo risolvere noi.
0: Ecco, intanto come fate concretamente con l'energia impazzita? Come stanno facendo gli imprenditori associati alla tua associazione e tu stesso? Insomma, cioè, abbiamo un conto economico che rischia in certi casi l'erosione. Ci sono delle aziende energivore, quelle che lavorano, diciamo, la filiera siderurgica, anche l'alluminio, eccetera, che muoiono con questi costi impazziti. Che sta succedendo?
1: No, questo è il vero dramma, perché in particolare nel mondo della siderurgia, ma comunque le aziende energivore, da un lato hanno queste cosa possono fare è cercare di bloccare il prezzo il più possibile con i fornitori abituali e certamente spingere nell'autoproduzione di energia consorziandosi, anche c'è il tema dei distretti energetici che sta emergendo, per quello che possono fare per contenere al momento il problema è esclusivamente questo. Sicuramente il conto termico in parte dico però è una soluzione, così come altre soluzioni che sono all'evidenza del legislatore regionale o nazionale, perché non possiamo farne a meno. Cioè, questo purtroppo è la realtà. Ahimè, alcuni industriali, ma spero che lo facciano soltanto momentaneamente, stanno spostando la loro produzione in alcuni paesi, in particolare nel Nord Africa. Abbiamo alcuni esempi di venditori. Ahimè, ripeto, bisogna trovare comunque forme di collaborazione anche internazionali, e il Nord Africa.
0: Sì, purtroppo sta peggiorando un po' la comunicazione. Proviamo allora, nel Nord Africa ci sono imprese che se ne vanno proprio per pagare meno energia, questo poi è il succo, giusto?
1: Esatto, scusate che non abbiamo detto, comunque il tema è purtroppo quello. Se vuoi rimanere competitivo in questo momento devi anche pensare a spostare momentaneamente parte delle tue lavorazioni. Certamente va fatto un piano per il nostro paese, il nucleare è certamente una risposta. Una risposta concreta.
0: Vabbè, Allora, grazie Alberto Capitanio, la comunicazione è un pochettino deteriorata, a volte capita, ma il senso profondo l'avevamo colto e, come vi dicevamo, l'energia è un dramma per il conto economico delle aziende che consumano di più, ma in generale è un problema per tutti ed è un problema da gestire. Il conto termico è uno strumento di legge che ha la sua efficacia e permette di potenziare nettamente l'utilizzo delle rinnovabili e quindi dell'autoproduzione, quindi bilanciando il sovraccosto dell'energia, che a signori non finirà con la pace in Iran, che speriamo che intervenga prima o poi, perché al momento non si vede. Il costo dell'energia rimane un problemone, quindi attrezzarsi oggi è bene per chiunque e anche in ottica, diciamo così, pluriennale davanti a noi. Fermiamoci qui per il break del Consiglio degli Acquisti e ritorniamo tra poco con altri temi salienti.
2: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 29 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Conti in tasca con Sergio Luciano.
5: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in tasca e abbiamo davanti un macigno che si chiama costo della vita. Abbiamo visto che l'inflazione ovviamente sta salendo, però guardate, ne mastico da 40 anni, 2,7, 2,8, non significa niente. Le grandi medie statistiche con cui le istituzioni giustamente fanno il loro lavoro tecnico, diciamo, ci rappresentano l'andamento del costo della vita, non esprimono il problema nella sua entità per nessuno, soprattutto per alcune categorie. In questo momento i prezzi in tensione gravissima, ovviamente lo sappiamo, sono quelli dell'energia. È evidente che le attività più esposte alla logistica, quindi al movimento di persone e merci, risentono moltissimo di questi aumenti, quindi vedono aumentare moltissimo i propri costi. E come reagiscono? Cercando di aumentare i propri ricavi. Come? Alzando i prezzi. Quindi l'aumento del prezzo della benzina e del gasolio e del gas si riverbera sull'aumento del prezzo di una serie di beni di consumo e servizi pubblici, pubblici nel senso non statale, servizi di collettività, che sono fortemente condizionati al prezzo dell'energia. Altre cose molto meno. Chi, voglio dire, ha un negozio dove vende calzature, insomma, gli aumenta un po' la bolletta della luce, ma niente di straordinario. Chi ha una fabbrica con movimento merci è molto colpito. Sentivamo prima da Capitanio quanto soffrono gli energivori. Chi lavora all'alluminio, che è un metallo che fonde a 2000 gradi, per portare 2000 gradi all'alluminio c'hai bisogno di un'infinità di energia. Allora, la lettura attenta dell'inflazione, dei suoi fenomeni, del suo impatto non è banale. Una categoria che ne vive, e peraltro non è vero che se ne giova come molti pensano, ma al contrario a sua volta ne soffre, la categoria del commercio, commercio al dettaglio, i negozianti, anche i supermercati. Perché? Perché loro a loro volta pagano prezzi più cari dovunque l'inflazione li colpisca, ma comunque sono intermediari di aumenti alla fonte, quindi vengono spesso massacrati da gente arrabbiata perché paga di più. Poi ci sono sempre, anche nella categoria dei commercianti, quelli che ci fanno la cresta. Quindi se il prezzo di base gli aumenta il 10, loro il prezzo di vendita non lo fanno aumentare solo del 10, ma magari del 15, per mettersi in tasca un margine. Noi vogliamo parlare con uno che ci capisce, che è Vincenzo Dell'Orefice, segretario nazionale della FISASCAT CISL, ma naturalmente lo sentiremo dopo la drammatica canzone.

0: Eccoci in diretta su Conti in Tasca. Io sono Sergio Luciano, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Buongiorno e grazie a Vincenzo Dell'Orefice, segretario nazionale Fisascat CISL. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e un saluto a chi ci ascolta.
0: Allora, questi commercianti, adesso ho chiarito nel presentarla prima che sto parlando con un sindacalista che quindi è colui che per compito istituzionale tutela gli interessi dei lavoratori delle aziende commerciali, però le conosce come le sue tasche, ne conosce pregi, difetti, caratteristiche, comportamenti, costumi, insomma, che valutazione diamo, per partire da una cosa che sicuramente interessa a tutti, della reazione del commercio al dettaglio del nostro paese a questa nuova ondata inflattiva che sia pure concentrandosi sui carburanti e quindi sull'energia, sta dilagando, perché è chiaro che poi si trasferisce a tutti i prezzi. Si stanno comportando bene, stanno facendo un po' di funzione anticiclica, oppure se ne fregano e aumentano pari pari tutti i prezzi che possono aumentare?
1: Quello che registriamo è che sicuramente stanno ritoccando i listini. C'è, come avviene, una condotta variegata, diversa, a seconda dei vari operatori. Naturalmente può esservi anche chi si fa prendere dall'obiettivo di speculare, pur avendo giacenze in magazzino acquistate a listini di qualche tempo fa e a valori inferiori rispetto a quelli correnti, diciamo si porta avanti e aggiorna da subito il prezzo per il consumatore finale. Però nel complesso, soprattutto per quanto riguarda le aziende più strutturate, bisogna essere onesti e riconoscere che spesso e volentieri hanno fatto degli investimenti massicci sul margine per non alzare il prezzo allo scaffale. Molte catene della distribuzione sicuramente anche nel periodo più complicato del Covid, fino a quando hanno potuto, hanno sacrificato marginalità per non solo andare incontro ai consumatori naturalmente, ma anche per un obiettivo più squisitamente imprenditoriale, ovvero sia non perdere volumi, tentare di conservare i clienti e non dare eccessivi vantaggi alla concorrenza, perché questo è un dato di fatto. Da noi ci sono tante aziende che operano nell'ambito della distribuzione commerciale, sia all'ingrosso che al dettaglio, e in alcune aree del paese vi è una concorrenza notevole che mette a dura prova la tenuta di queste realtà, in dubbio.
0: Ecco, allora ricordiamo una cosa per chi voglia farsi un'idea complessiva. Non è che il commercio al dettaglio tradizionale stia vivendo anni d'oro, eh? Cioè, voglio dire, la pressione dell'e-commerce con le sue caratteristiche di praticità sicuramente, poi magari facciamo un approfondimento per capire quando questa praticità coincide anche con un risparmio e quando no. Insomma, la pressione concorrenziale dell'e-commerce è molto forte, quindi non mi pare che il commercio al dettaglio se la passi bene. Qual è la realtà secondo l'osservatorio del sindacato?
1: Ma il commercio al dettaglio, soprattutto di prossimità, ha dovuto far di conto negli ultimi anni con una profonda ristrutturazione della filiera, della catena distributiva. Ci sono pochi indipendenti, molti sono affiliati, c'è il fenomeno del franchising che da noi è esploso, soprattutto di recente, che caratterizza in maniera sostantiva, diciamo, il mercato. Io sull'online probabilmente ho un'opinione un tantinello diversa dalla vulgata, diciamo, nel senso che se andiamo a vedere le quantità, i ricavi annui medi, diciamo, del commercio al dettaglio all'ingrosso arrivano a 1.100 miliardi, l'online è attestato a 66 miliardi. Probabilmente sarà la parte che conoscerà uno sviluppo maggiore, più sostenuto nei prossimi anni, proprio perché siamo ancora in ritardo, partiamo da dimensioni di valore ancora piuttosto bassi. C'è invece un aspetto molto interessante per il commercio di prossimità, per i dettaglianti indipendenti. Probabilmente le piattaforme potrebbero aiutare, come sta avvenendo per esempio nel campo della ristorazione, proprio le attività di vicinato a poter contare su un canale distributivo online che da sole naturalmente non possono permettersi.
0: Certo, quindi diciamo che è una situazione in divenire ancora, dove noi non siamo stati ancora, diciamo, pienamente investiti dal fenomeno rispetto ad altri paesi, no?
1: Assolutamente sì, quindi paradossalmente possiamo ancora sperare in una crescita non di tipo sostitutiva rispetto ai canali fisici tradizionali. Penso che occorra intelligentemente puntare a un mix fra rete fisica e online. Il piccolo commerciante non si deve sentire escluso, a mio modesto avviso deve ricercare delle forme di partnership con le piattaforme, come in parte già avviene soprattutto nelle aree urbane più sviluppate, perché come è accaduto spesso da noi, il futuro arriva prima in aree metropolitane piuttosto che in zone costiere, dove vi è un livello di popolazione più elevato rispetto alle zone dell'entroterra. E poi è chiaro che questi sono temi che noi intenderemo trattare nell'ambito del confronto per i rinnovi dei contratti che riguardano la categoria ed il settore.
0: Ecco, parliamone un attimo, perché oggettivamente intanto ricordiamo a chi ci ascolta di quante persone stiamo parlando, di quanti lavoratori stiamo parlando in Italia.
1: Guardi, il commercio inteso in senso lato vede attualmente la compresenza di 4 contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti naturalmente da sigle appartenenti a CGIL e CISL e UIL, quindi ai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, e questi contratti che sono 2 del terziario distribuzione e servizi che firmiamo con Confcommercio e Confesercenti, 1 della distribuzione moderna organizzata che sottoscriviamo con Federdistribuzione, che è l'associazione delle imprese della grande distribuzione organizzata fuoriuscita ormai da anni da Confcommercio, e poi il contratto della distribuzione cooperativa che riguarda il mondo Coop e che vede il trittico associativo ANCC, Lega Coop, Conf Cooperative e AGC. I contratti nella loro interezza si applicano ad un perimetro di personale che sfiora i 2.200.000 addetti. Quindi
0: stiamo parlando
1: bacino molto molto importante, è il più grande comparto del
0: lavoro dipendente,
1: del
0: forse dopo gli statali, no? Credo gli statali siano 3 milioni.
1: Infatti parlavo del privato, per quanto riguarda il privato credo che questi 4 contratti siano ampiamente quelli che vedono una base applicativa molto ampia.
0: Io quello che volevo chiedere adesso è un discorso allargato, ossia noi abbiamo una categoria che sta subendo gradatamente, per fortuna, però dei problemi di concorrenza specifica pesanti, perché l'e-commerce attecchisce poi le nuove generazioni, insomma, quindi sappiamo che bene non sta ai costi, soprattutto nei centri storici delle città sono proibitivi per quanto riguarda i locali, e l'illegalità non si riduce, e ci sono i contratti a rinnovare. Recentemente più di un autorevole, diciamo così, economista ha sottolineato la gravità del fenomeno del lavoro povero, dell'impoverimento del potere d'acquisto del salario, e quindi siamo tutti d'accordo che bisognerebbe far guadagnare meglio i lavoratori dipendenti, e questo significa però sotto sotto rinnegare il senso, che è stato 1000 volte salutato come fosse il miracolo, io ho mai pensato fosse il miracolo, della scala mobile, ossia di un meccanismo capace di tutelare il salariato dall'erosione, come dire, del potere d'acquisto del suo salario, indipendente dalla sua capacità, dalla capacità produttiva e competitiva della sua azienda. Ossia, se un'azienda lavora bene e sta sul mercato, non è vero che non subisce, diciamo, solo per essere brava, la conseguenza di un'inflazione generale che è nutrita da tanti fattori che non c'entrano un bel niente con quell'azienda e con quel settore. Quindi, se c'è un'erosione, la si voleva compensare con l'automatismo a scala mobile. Per carità, non si può fare, vergogna, vergognate, abbiamo fatto il referendum, abbiamo abolito la scala mobile, adesso ne riparlano tutti, però non la chiamano scala mobile, la chiamano Pasquale, o no? Cioè, questo è.
1: Ma guardi, posto che io, come sa, sono della CISL, abbiamo un'opinione molto chiara rispetto al fatto che il salario non possa considerarsi variabile indipendente per ovvi motivi. Poi sostenuto credo da chi si occupa della rappresentanza degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori nel settore del terziario, ve lo aspettavate, nel senso che noi rappresentiamo coloro i quali se la devono vedere col mercato. Nessuno mai in Italia ha invocato l'intervento pubblico, la pubblicizzazione di aziende della grande distribuzione, interessate da crisi. Noi abbiamo gestito delle crisi occupazionali importantissime. La memoria va a qualche anno fa, alla uscita di Auchan dal nostro paese, che rischiava di lasciare in mezzo a una strada 16.000 dipendenti e le loro famiglie. Ce la siamo visti da soli, ecco, cioè abbiamo provato a lavorare con ciò che avevamo a disposizione senza pesare sull'apporto pubblico, come invece mi pare in altri settori.
0: È accaduto largamente, sì.
1: Ecco. Però io non voglio sfuggire alla sua domanda. Guardi, un addetto di quarto livello, parliamo del livello comune di questi contratti, quello che viene applicato, tanto per intenderci, agli operatori con compiti esecutivi di vendita, parliamo del commesso, della cassiera, oggi si attesta, o meglio, alla fine del riconoscimento dell'ultima tranche dell'accordo di rinnovo del 2024, ci sarà a febbraio del 2027 con l'ultima erogazione di 40 euro, arriverà a prendere, naturalmente sto parlando di una paga conglobata lorda, 1856 euro, un quarto livello, un livello a cui arrivano pressoché tutti nell'ambito della grande distribuzione del commercio, e non considero gli scatti di anzianità e altre indennità che sono esclusivamente riconducibili al tipo di percorso professionale di ciascun addetto. 1856 euro mese per un quarto livello full time, naturalmente, diviso il divisore convenzionale che è di 168, dà una paga oraria di poco superiore agli 11 euro, 11 euro e 5 centesimi. Quindi mi permetto
0: di dire. Non stiamo veramente nuotando nell'oro. Assolutamente.
1: Sicuramente no, ma siamo abbondantemente sopra, mi viene,
0: sì,
1: da dire,
0: meglio, certo.
1: dei riferimenti che nel dibattito
0: riferimenti
1: pubblico
0: peggio,
1: si dà,
0: certo.
1: al salario per legge.
0: Minimo. Fermiamoci.
1: La nostra segretaria generale, Daniela Fumarola, sì, parla quotidianamente, invoca un'assunzione di responsabilità da parte del governo e delle altre associazioni datoriali e sindacali sulla necessità di stringere un patto per ripristinare la politica dei redditi. Io penso che quella sia la strada giusta, perché i rinnovi contrattuali da soli non bastano per garantire il potere di acquisto. Bisogna anche alleggerire il fisco che c'è oggi sul lavoro
0: soprattutto
1: produttivo.
0: Sul lavoro produttivo e sulle fasce più basse.
1: Certo,
0: fermiamoci due minuti per un po' di buona musica, poi però parliamo dell'altro grave problema del settore che si riverbera sul sociale, che è la desertificazione delle città dai commerci tradizionali. Tra tre minuti, buona musica.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo su Conti in Tasca, giornale radio, la radio libera informale, e abbiamo il piacere di star discutendo di commercio, prezzi e inflazione con un grande esperto, Vincenzo Lorefice, segretario generale nazionale della Fitascat CISL. Allora, l'avevamo accennato a un altro tema critico, perché impatta molto sul sociale e sulla qualità della vita collettiva nei centri urbani, non solo le grandi città ma anche le medie: la desertificazione dei centri storici dai negozi di prossimità, perché nell'insieme è chiaro che il costo del metro quadro aumenta e l'agibilità dei centri al traffico automobilistico quasi ovunque molto, diciamo così, ristretta, che è una cosa che risponde a esigenze di ambientalismo che io posso anche capire, però certamente disincentiva sicuramente il passaggio magari delle persone più anziane, che erano buone clienti del negozio fisico perché usano meno il web. Qual è l'opinione, anche se c'è una linea di CISL?
1: Ma guardi, se posso permettermi, io proverei ad articolare la valutazione, nel senso sì, che c'è sicuramente una riduzione significativa dell'offerta commerciale nell'ambito dei centri storici per, come ha detto lei, la proibitività dei fitti, e lì probabilmente assistiamo solo ed esclusivamente all'ultima testimonianza, all'ultima prova provata che questo paese è irrimediabilmente fondato sulla rendita, in questo caso la rendita patrimoniale, perché io personalmente non farò nomi, però ho gestito vertenze nelle quali primari gruppi distributivi hanno dovuto lasciare sedi storiche perché nel frattempo i proprietari delle mura avevano deciso un incremento del fitto fuori da ogni logica. Lì ci sarebbe davvero da fare una valutazione in ordine a quali siano le condizioni praticate. Credo che amministrazioni comunali in particolare possano fare molto, vincolando per esempio la destinazione d'uso di alcuni locali, che se nascono commerciali è giusto che restino commerciali, e non solo, magari anche agendo sulla leva fiscale per incentivare il ricorso ad affittare alcuni spazi anche ad attività che se la devono vedere col mercato. E poi probabilmente occorrerebbe a livello nazionale, ma credo questa sia soprattutto materia delle associazioni datoriali, dei colleghi delle associazioni d'impresa, chiedere una sorta di detraibilità di parte degli oneri sostenuti per le spese di struttura, per gli affitti e via dicendo, in particolare per determinate caratteristiche di attività commerciali. Penso per esempio a quelle storiche, a quelle tradizionali, a quelle che hanno un radicamento anche nella cultura delle località e dei posti. E poi però, chiedo scusa, probabilmente sarò monotematico sul tema, però credo che arrestare lo spopolamento commerciale dipenda anche da quanto gli esercenti riusciranno a fare sinergia, perché ormai ciò che si cerca credo sia un'offerta articolata, un mix. Stanno sparando anche le edicole dai centri cittadini.
0: Ah, non ne parliamo, stanno sparando anche i giornali. Fermiamoci qui con Vincenzo Lorefice, si potrebbe continuare a parlare di tante cose, però abbiamo messo in chiaro due o tre punti che impattano poi sulla nostra vita, perché il commercio al dettaglio comunque c'è ed è importante, e non è che appunto nuoti nell'oro, deve rinnovare i contratti e in buona parte si limita a retrocedere ma non a ricaricare speculativamente il caro vita quando c'è. A tra poco, dopo tra poco, mica tanto, perché siamo di fronte al break dell'ora tonda qui su Conti in Tasca, giornale radio, la radio libera di informare.
2: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
7: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Attesa per inizio settimana la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici.
8: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
7: La guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente americano Donald Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni.
8: Ad Abu Dhabi intanto le autorità sono intervenute in seguito ad un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Baraka causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica.
7: Siamo al calcio. In Serie A tutte le squadre che avevano come obiettivo la Champions hanno giocato alle 12. Il Napoli ha battuto il Pisa per 3-0 e va in Europa. Il derby capitolino tra Roma e Lazio deciso da una doppietta di Mancini che porta i giallorossi al quarto posto in classifica. La Juventus in casa perde con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Per l'Inter oggi è festa scudetto, alle 18 in campo Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Conti in tasca, con Sergio Luciano.
0: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca. Abbiamo ascoltato da Vincenzo De Lorici, segretario dei commerciali della CISL, come in realtà al momento la categoria non stia ribaltando sul consumo più degli incarichi che subisce, ma è in una categoria in grande fatica, che tra l'altro guarda a distanza ravvicinata all'obbligo di aumentare i costi del lavoro perché devono rinnovare i contratti, quindi insomma è un fronte critico. Segnalo un messaggio, un WhatsApp che ci è appena arrivato da Luca. Abolire la scala mobile è stato un atto criminale perpetrato nel periodo di illecito utilizzo dei fondi INPS per sanare le finanziarie e finanze pubbliche, protrattosi quest'ultimo per decadi, sono stati un chiaro sintomo di incapacità gestionale politica oltre economica. Allora, criminale non lo definirei, certamente è stata una scelta politica molto dura che ha segnato una oggettivamente l'inizio di un crollo del potere d'acquisto dei salari di cui tutti oggi soffriamo. E poi un attacco che invece condivido all'amministrazione comunale del Milanese, a proposito dei negozi e dei centri storici diversificati, perché effettivamente in questo modo non si favorisce il commercio al centro se non per poche grandi catene di franchise che per le solite banche, ma riceveremo altri messaggi e li analizzeremo. Invece cambiamo argomento, ma restiamo nell'ambito della politica economica più sconcertante, quella che non capiamo, quella che non ci dà soddisfazioni, quella che promette e non mantiene in un contesto europeo dove in realtà ci sono dei vincoli strettissimi. Dopo un incipit musicale dei nostri, lo faremo con un interlocutore d'eccezione. D'eccezione perché è un economista di indiscutibile competenza, caratterizzato però da una infrequente, da una non comune chiarezza di linguaggio. Onorevole Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega. A tra poco.

0: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca. Io sono Sergio Luciano, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare, e saluto e ringrazio l'onorevole Alberto Bagnai, responsabile economista, nonché responsabile economico della Lega, che ci ha concesso questa intervista, che è un'intervista promettente, la dico, sul piano giornalistico, perché l'onorevole Bagnai si fa capire e non ha neanche paura delle sue opinioni, cosa che invece nel mondo della politica non sempre accade, cioè molti non si fanno capire e molti non parlano chiaro. Onorevole, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno, ma poi sull'aver paura delle opinioni, di esprimersi, diciamo, è un discorso che poteva avere una sua validità 15 anni fa. Ormai io sono raggiunto sulle mie posizioni dal più autorevole degli economisti autorevoli, Mario Draghi, che si è perfino accorto che l'Europa non ha un problema di competitività, come gli avevo fatto notare in audizione al Senato, ma di crescita, e lo ha detto nel suo discorso di Aquisgrana 3 giorni fa. Lei forse si aspettava di invitare un economista controcorrente, le do una bruttissima notizia, purtroppo sono diventato mainstream.
0: Quando io vedo che le mie opinioni, che considero controcorrente, vengono riprese in qualche modo da persone che non credo in buona fede, dico: Dio mio, dove sto sbagliando? Questo non so se sia anche la sua. Scherzo, naturalmente. No, parliamo di cose serie.
1: È una domanda che ci capita di porci, ecco. Però dobbiamo anche cogliere le opportunità che questo riallineamento, diciamo così, al dato di realtà delle posizioni estremamente ideologiche che l'Unione Europea aveva espresso per bocca dei suoi più autorevoli esponenti, sta portando avanti. Ecco, questo riallineamento ci offre delle opportunità, senz'altro, sotto il profilo politico.
0: Allora, parlandone seriamente, a parte che tutto è serio, ovviamente, anche, a volte anche fare delle ironie è molto serio. Il tema fondamentale è la rigidità del meccanismo, diciamo, di gestione della finanza pubblica avocato dalle istituzioni europee a quelle nazionali, i famosi parametri. Questo credo che sia un tema criticissimo, perché poi di fatto abbiamo visto parecchi stile libero in materia, ma naturalmente a valere degli stati più potenti e meno messi meglio di noi. Partiamo da ricordare che il rapporto debito-PIL, per quello che vale, vede oggi l'Italia all'ultimo posto, superata anche in meglio dalla Grecia. Allora la domanda è: questo benedetto 3% è un Moloch? È lui il problema? È una parte del problema? Spieghiamo questo, perché tutti, guardi, stamattina, le notizie uscite nella serata ieri, Tajani, a margine di una di tutt'altri discorsi, ha risposto a una domanda di un'agenzia e ha detto: ma tutto è possibile, anche una manovra correttiva, e dopo mezz'ora Palazzo Chigi nota di 3 righe per dire nessuna manovra correttiva, eccetera. Però sappiamo che, appunto, siamo costretti a fare dei decreti di 10 giorni per stabilire se si può continuare o meno a ridurre le accise sui carburanti, cioè margini veri di intervento in economia a queste condizioni l'Italia non ne ha più. Mi fermo, dica lei.
1: Ma la sua domanda tiene insieme, diciamo così, l'alto e il basso, cioè le regole e poi la concretezza dei processi economici che stiamo vivendo. Allora, le regole hanno diversi livelli di insensatezza, le regole europee. Il 3% è un parametro che non ha un particolare significato, ma unito al parametro del 60% del rapporto debito-PIL, dal punto di vista proprio strettamente di aritmetica del debito, comporta un dato interessante, cioè questi due parametri possono stare insieme, cioè il debito può essere al 60% con un deficit al 3% solo se la crescita, si dimostra algebricamente, la crescita nominale è al 5%.

0: che non riusciamo a sostenere le aziende in un momento di shock esterno come questo, indipendente dalla nostra volontà. Ma poi c'è uno strabismo in queste regole. Le regole vennero dettate a metà degli anni 90 per impulso forte del governo tedesco sostanzialmente, e avevano secondo me due caratteristiche assolutamente non compatibili con la natura del progetto europeo e con la natura dell'economia moderna. Con la natura del progetto europeo, perché il progetto europeo, così come era stato raccontato nel percorso verso il trattato di Maastricht, prevedeva che i bilanci nazionali avessero un minimo di flessibilità per compensare la rigidità introdotta dalla moneta unica. Questa flessibilità è stata tolta col patto di stabilità.
1: Esatto, esatto.
0: Per quel che riguarda viceversa l'incompatibilità con la natura dell'economia moderna, noi abbiamo visto e continuiamo a vedere che le crisi finanziarie scoppiano prevalentemente nel settore privato, derivano dalla incapacità del settore privato di ripagare i propri debiti. Lo abbiamo visto anche nel tornante economico 2010-2012, perché i paesi che andarono per primi in crisi, come per esempio la Spagna, l'Irlanda, avevano rapporti debito-PIL intorno al 30% e saltarono per aria per una forte accumulazione di debito privato. Quindi le regole europee non solo ci impediscono di fare quello che è giusto, cioè di intervenire con politiche anticicliche, e questo lo ha riconosciuto lo stesso Draghi in un suo famoso discorso, ma, e qui invece Draghi ancora ci deve arrivare, ma ci arriverà, non ci tengono d'occhio il mercato finanziario privato, che è quello che regolarmente va in crisi perché passa da eccessi di ottimismo a eccessi di pessimismo, e poi appoggia il conto naturalmente agli stati e quindi ai contribuenti. E quindi diciamo siamo in un sistema che è molto inefficiente, in sintesi.
1: Un sistema inefficiente e paralizzato, perché io poi credo che la burocratizzazione di tutto ciò sia pazzesca, cioè è una paralisi fibrillante che sta generando un effetto chiaro. I paesi politicamente più potenti vanno avanti per i fatti loro, che la Germania ha annunciato e sta attuando il piano di portare al 5% del PIL la spesa militare, derogando, anzi modificando la propria Costituzione, perché questo comporterà per loro un aumento del deficit, che però rispetto ai livelli europei è ancora molto basso, e non ha chiesto il permesso a nessuno, non ha aperto a nessun tavolo unitario sul tema del da farsi per la difesa, che invece è proprio il nostro sullodato Draghi sventolava poco fa. Quindi credo che sia
0: È evidente che come era prevedibile dal punto di vista economico e quindi a ricasco dal punto di vista politico, di fronte a una serie di shock economici e geopolitici importanti, il progetto europeo racconta, di star reagendo a queste sfide, racconta di voler trovare una nuova dimensione, ma la dimensione è lo smantellamento del progetto europeo, perché quello che ormai si teorizza è che vada avanti chi può, no? Questo è teorizzato anche nell'ultimo discorso del presidente Draghi: quelli che sono in grado e che hanno del desiderio di raggiungere certi obiettivi si muovano, il che significa che non è più una Unione Europea. Non è più una Unione Europea, o se lo è una Unione a tante velocità. Allora a questo punto, se le velocità devono essere tante, forse sarebbe opportuno che fossero 27 in un'ottica anche liberale, no? E che si ricominciasse a cooperare, però senza porsi questo obiettivo di omologazione e di creazione di una sovrastruttura politica unitaria, anche perché una Europa politica, in questo credo che avesse ragione Bossi, anche se quando lo diceva io non appartenevo al suo partito come adesso, purtroppo un'Europa politica dobbiamo riconoscere che non ci sarà mai, semplicemente perché l'identità europea è fatta di tanti popoli, di tante lingue, non c'è questo demos europeo, nonostante i tentativi disperati di crearlo nei modi più fantasiosi, e quindi purtroppo siamo sempre lì. Allora qui il discorso andrebbe affrontato con realismo. Esistono i rendimenti del

0: efficienti in economia e esistono probabilmente anche in politica. Io non sto dicendo che l'integrazione europea in astratto sia un male, anzi tutti riconosciamo il fatto che dal dopoguerra ad oggi tutta una serie di accordi che sono stati condotti hanno senz'altro migliorato le condizioni di vita e di prosperità del nostro continente. Quando però si va troppo oltre iniziano i rendimenti decrescenti. Io dico solo una cosa, che cosa si ha in mente quando si parla di Stati Uniti d'Europa? Cioè come ce lo immaginiamo questo mondo? Come dovrebbero avvenire le elezioni, che ruolo dovrebbero avere i governi nazionali? Tutto questo rimane indefinito. Viene proposto come una cosa salvifica, solo che non ci dicono cos'è. E noi abbiamo dei problemi un pochino più urgenti da affrontare in questo momento, capisce? Lei lo sa.
1: Certo, di cui parleremo tra un attimo, perché come sai il nostro forum presuppone un po' di prese d'aria, diciamo, durante temi abbastanza tosti come i nostri. Tra due minuti torniamo con l'onorevole Bagnai.

0: Eccoci di nuovo in diretta con l'onorevole Alberto Bagnai, economista, responsabile economico della Lega. Onorevole, volevo tornare alla stretta attualità. Ieri, come ha visto, Standard & Poor's ha confermato sia il suo rating precedente sul nostro debito, sia l'outlook positivo, quindi le attese positive. Per carità, siamo contenti, sempre meglio questo che una cosa peggiore. Ricordo il pathos di quando, le agenzie di rating si divertivano a declassarci un notch dopo l'altro, un gradino dopo l'altro, e adesso assistiamo al contrario. Però ecco, non è una forma di, come dire, compiacimento dell'asfissia, cioè, sono proprio bravi, riescono a stare fermi. Ecco, dopodiché, per carità, sappiamo che il nostro debito genera costi per interessi fortissimi. Se il rating alto è la condizione per non pagare sui mercati un prezzo più alto per gli interessi, ben venga, ma insomma mi chiedevo quanto valga e che significhi veramente. Che ne pensa? Che ci può dire?
1: Allora, vorrei fare due considerazioni per aiutare anche chi ci ascolta a formarsi un'idea. Allora, in primo luogo, il discorso del rating, vabbè, chiaramente smentisce una narrazione terribilista della nostra attuale opposizione, secondo cui il paese sta andando in rovina ed è sull'orlo di una catastrofe. Voglio dire che quelli che attribuivano tanta importanza al rating quando il rating puniva il nostro paese dovrebbero attribuirgli altrettanta importanza quando il rating premia il nostro paese. Questo è un richiamo alla coerenza e all'onestà intellettuale che faccio alla nostra opposizione. Viceversa, quello che chiedo a me e magari anche a qualche lettore è: ma siamo così sicuri che sia razionale affidare il giudizio delle politiche di un paese ai mercati? Perché i mercati sbagliano, le crisi finanziarie esistono proprio perché i mercati sono fallibili. Quindi, come dire, il tema è se sbagliare all'interno di un circuito democratico o sbagliare all'interno di un circuito finanziario. Con questo non voglio smentire il fatto che il paese stia consolidando i conti, voglio smentire proprio la logica intera di un sistema che ha consegnato a 4-5 agenzie il giudizio sulle politiche di governi, dimostrando spesso di prendere cantonate, anche perché voglio ricordare che quando diciamo attaccavano il governo italiano, queste agenzie spinsero molti investitori a fare la cosa sbagliata, cioè a scommettere al ribasso sul governo italiano, e questi investitori, come nota spesso un commentatore acuto che Giuseppe Liturri, presero delle lessate clamorose. Dopodiché aggiungo un altro dettaglio che non è banale ed è il seguente: prima si parlava del fatto che la Grecia ci ha superato, nel senso che il nostro rapporto debito PIL supererà il suo o ha superato il suo. Diciamo che l'ammontare del debito è un indicatore, per carità, importante, che però rischia di essere fuorviante, perché quello che rende sostenibile il debito è la capacità di ripagarlo. La Grecia è un paese che non ha ancora raggiunto il livello di reddito precedente alla crisi finanziaria del 2010, d'accordo? È un paese che ha 16 anni di buco nella sua storia, ma anche di più. Quindi, come dire, un debito più basso della Grecia resta meno sostenibile di un debito più alto dell'Italia, che è un paese che comunque, per quanto a tassi che non sono più quelli di prima del patto di stabilità, riesce a mantenere una sua traiettoria di crescita. E anche questo va un attimo capito e chiarito, perché qual è stato alla fine il problema principale creato dalle politiche di austerità? È stato l'aver tagliato i redditi di tutti, impedendo a tutti di ripagare i propri debiti, causando sofferenze bancarie, causando fallimenti bancari. Cioè, le politiche fatte con una idea distorta di tutela della finanza pubblica in realtà sono quelle che nel nostro paese hanno poi creato la crisi della finanza privata. Quindi bisogna stare un po' attenti nel valutare il concetto di sostenibilità.
0: Ecco, una sostenibilità che è una specie di, come si dice, nome ombrello dentro il quale c'è di tutto e c'è tutto il suo contrario, perché per esempio ricordiamo che il super bonus era presentato come uno strumento legislativo di sostenibilità ambientale. Peccato che
1: sì, generale, il concetto di sostenibilità ha un campo semantico molto ampio, però è diciamo volevo valorizzare quello che diceva lei, no? Cioè, certe volte quando si assiste a un certo tipo di commento dell'economia sembra di guardare quelle corse che si fanno nei velodromi, dove una prova consiste nello stare fermi in equilibrio, no? Quindi chi riesce a stare.
0: Sì,
1: allora, l'equilibrio dell'economia è un equilibrio dinamico, cioè l'economia riesce a restare sostenibile e stabile finanziariamente se si muove. Per questo convegno che adesso faremo il 27 maggio a Roma con il Dipartimento Economia Lega, ho proposto come titolo per un patto di crescita e stabilità. La crescita deve venire prima, perché è la crescita, cioè il movimento in avanti dell'economia,
0: il senso di tutto,
1: la stabilità.
0: Ma certo, il senso
1: la stabilità purtroppo ha dimostrato di non solo tagliare la crescita, ma di trasformarsi nel suo contrario, perché ha determinato fragilità finanziaria sia pubblica che privata. Io ricordo che con Monti il debito pubblico è passato dal 119% al 131% del PIL, e questo gli italiani ancora non lo sanno perché nessuno glielo dice.
0: Stamattina lo abbiamo detto, grazie alla chiarezza e alla franchezza e alla competenza di Alberto Bagnai, economista responsabile economico della Lega. Ci fermiamo qui, lo salutiamo, lo ringraziamo. A tra pochissimo, dopo il break del consiglio dei consigli degli acquisti, qui su Giornale Radio Conti in Tasca.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: giornale radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 16 e 30 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Conti in tasca. Con Sergio Luciano.
4: Eccoci di nuovo in diretta, abbiamo ascoltato dalla voce di Alberto Bagnai quanto poco convinca e quanto poco funzioni ormai la normativa europea sull'economia pubblica degli stati membri dell'euro, perché è una normativa che provvede sì alla stabilità finanziaria della moneta unica, ma non provvede alla crescita economica, non la incentiva, non la facilita in alcun modo, anzi di fatto si è rivelata un fattore frenante, ma non solo sull'Italia, perché se ascoltiamo i nostri cugini degli altri paesi, grandi paesi dell'Unione, sentiamo dire che è colpa nostra se non cresciamo. No, non crescono neanche loro. Germania e Francia rispetto agli Stati Uniti sono delle lumache, anzi noi stiamo crescendo un po' di più. Quindi è proprio l'Europa che non funziona, è proprio l'Europa che è fatta di particolarismi egoistici che di questo passo non andranno da nessuna parte, per nessuno. Questa è pessimistica come previsione, sì signore, però è quello che credo che i dati oggi ci presentino, poi speriamo sempre in miglioramenti, ma non è un miglioramento quello di cui parleremo tra poco con Paolo Ghezzi. Paolo Ghezzi è direttore generale di Infocamere, che è la società che si incarica di rilevare praticamente tutti i dati dell'economia italiana, lavorando poi nei servizi digitali al riguardo, gruppo Union Camere, Galassia Union Camere, quindi come dire, titolata anche di una rilevanza pubblica. Hanno sviluppato con partner, ce lo spiegherà meglio lui, un'indagine sulla burocrazia che frena l'Italia. È una messa di dati impressionanti, veramente irritanti, perché ci farà capire quanto poco si faccia per dar modo alle imprese di svilupparsi, creare ricchezza, creare lavoro, ossessionati come siamo da norme, regolette, commi e sottocommi faticosissime da capire, da osservare, da adempiere, e costosissimi anche da rispettare. Sentiamoci un po' di musica come viatico e poi parleremo con Paolo Ghezzi.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo su Conti in Tasca, io sono Sergio Luciano, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Buongiorno e grazie a Paolo Ghezzi, direttore generale di Infocamere.
1: Buongiorno, buongiorno direttore, a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ho preannunciato un piatto amaro per rovinarci, un aperitivo amaro per guastarci lo stomaco in vista della... No, scherzo. Però certo sono brutte notizie. La vostra indagine sulla burocrazia che frena l'Italia, 3,4 milioni di giornate bruciate a fare scartoffie e 674 milioni di euro all'anno di costi diretti, per non parlare dei costi indiretti, ossia altro è pagare dei bolli, che è già un bel problema, altro è poi perdere tempo, e tempo e denaro, e si dedica alla burocrazia inutile tanto tempo che potrebbe essere molto più utilmente impiegato nel lavoro, o anche, perché no, nel farsi una bella passeggiata sul lungomare di chi ce l'ha. Ci dà una sintesi un po' più dettagliata di questa mia?
1: Prego. Allora sì, lei ha visto il lato negativo e è indiscutibile, però poi c'è anche il risvolto della medaglia, perché una volta che si sa il problema si può trovare la soluzione, in realtà la soluzione ce l'avremmo. Allora sì, veniamo ai dati, no? Abbiamo fatto uno studio che ha fatto la Fondazione PromoPA, quanto era il tempo che le imprese ogni anno sprecano per autocertificare una serie di dati che le riguardano, ogni volta che vanno in banca e chiedono un credito, ogni volta che fanno un bando di gara. Quindi sono 10 autocertificazioni, le più importanti, che vanno appunto dalla verifica dell'insolvenza, il certificato di regolarità contributiva, l'accesso al registro degli aiuti. Ecco, sono queste 10 certificazioni, pesano ogni anno sulle imprese per circa 700 milioni di euro. Quindi una cifra incredibile, e se si pensa che grazie al fatto che si sta dicendo sempre di più che con la digitalizzazione queste cose si potrebbero ottenere con un click. E questa cosa, il sistema camerale oggi ha fatto un'app che si chiama Impresa Italia, che oggi già 3 milioni e mezzo di imprenditori hanno, quindi se pensa che ci sono 5 milioni di imprese, ne aggiungiamo ormai 2 su 3, e siamo riusciti a portargli con quest'app sullo smartphone la visura del registro imprese, i bilanci, tutta una serie di adempimenti per lei molto importanti, tra l'altro a costo zero. E quello che vorremmo fare è con un click portargli anche queste 10, che però stanno su altre amministrazioni dello Stato, non solo, perché le nostre, quelle stavano nel sistema camerale, nel registro imprese l'abbiamo fatto, e ora tramite la PDND, che è questa sigla bruttissima, vuol dire Piattaforma Digitale Nazionale Dati, con cui la Presidenza del Consiglio sta cercando di rendere interoperabili tutte le pubbliche amministrazioni, e quindi siamo a un passo per poter levare questi 700 milioni che gravano ogni anno sulle imprese, direttore.
0: Certo, ecco, ma quello che mi colpiva da una parte, rincuorava dall'altra, ma faceva arrabbiare ancora di più, è che ci sono una serie di cose ovvie da fare, quasi semplici, cioè per attutire il problema e in parte risolverlo. Dico semplici perché sono, o sarebbero, le famose riforme a costo zero. Ne vogliamo parlare?
1: Sì, è vero, questa cosa si riuscirebbe a fare con pochi costi, anche se bisogna dire che abbiamo dovuto fare un percorso per arrivare fin qua. Pensi all'identità digitale, no? Finora ognuno di noi magari aveva la carta d'identità, ce l'ha, la patente ce l'ha, però averla per autenticarsi in rete, una certificazione, oggi si chiama carta d'identità elettronica, SPID, sono concetti non facili, no? Lei sa che già noi facciamo fatica alla nostra generazione, ma pensi quelli più ancora più anziani. E quella è indispensabile, perché purtroppo se per esempio lei vuole non andare a ritirare i suoi referti ma farlo online, se vuole accedere alle cartelle cliniche, sono tutti dati tra l'altro sensibili e bisogna essere sicuri che di là ci sia lei. E questa si chiama identità digitale, ci è voluto tanti anni, oggi finalmente è diventato un concetto noto a tanti, non ancora a tutti, perché anche la carta d'identità elettronica ce l'hanno la metà dei cittadini, su 60 milioni, credo che siamo intorno a 40, e quindi sono concetti che servivano prima. Si parla di digitale, ma prima bisogna avere il computer, no? Per fare il digitale, quindi Ora siamo vicini alla riforma a costo zero, come dice lei, con queste però premesse, che tutti sappiano utilizzare lo smartphone non per telefonare come sto facendo io ora per parlare con lei, ma anche in maniera digitale, utilizzando appunto l'autenticazione e questi strumenti che saranno sempre più facili ma non banali, ecco.
0: C'è una cosa in particolare che una delle tante cose che colpiscono di questa indagine è per esempio il vizio della ripetitività della pubblica amministrazione, ossia l'8,3 imprese su 10 segnala agli accertatori di questa vostra survey, di questa ricerca promossa poi no, dalla fondazione Promopa, giusto?
1: Sì, Promopa, sì.
0: Il fatto che gli enti pubblici chiedono alle imprese di ripresentare gli stessi dati 1000 volte, è come se uno non riuscisse mai a farsi conoscere una buona volta, insomma, che è assurdo perché dovrebbe essere tutto digitalizzato e tutto interconnesso, in realtà non è così. Cioè, ci sono 9.000 centri di elaborazione dati in Italia, cioè più dei comuni, ma una roba veramente. E non se ne riesce a fare bonifica.
1: È questo, perché l'Italia, quando si dice in Italia, di campanili, perché ogni PA, e sono più di 10.000, come ha detto lei, ha un proprio sistema operativo, un data center, invece dovrebbero tutti convergere, insomma le leggi ci sono, in pochissimi data center molto grandi, per eliminare questa è tutto frammentato e poi è difficilissimo interconnettere tutto con tutti, no? Lei sa che la stessa anagrafe nazionale ce l'abbiamo solo da qualche anno, perché bisognava, per poterla avere, collegare tra loro 8.000 comuni, ecco.
0: Quindi, che non è accaduto.
1: Ora almeno sull'anagrafe è accaduto, però su tutti gli altri adempimenti sarà sempre difficile, insomma. Quindi la soluzione che abbiamo pensato è che diamo tutti i dati che la PA già dei cittadini, no? Non dovrebbe richiedergli, ma se glieli diamo in maniera stabile e aggiornata sul suo smartphone, poi lui comunque per ripresentarli è un click, no? E non è più un'autocertificazione, ma una certificazione. Perché per esempio quando uno va in banca per chiedere un prestito, un credito, gli chiedono il fatturato dell'ultimo semestre, ma questo fatturato l'Agenzia delle Entrate con un click ce l'ha, perché c'è già la fatturazione elettronica, quindi quel dato lì te lo certifica immediatamente l'agenzia, senza dover far arrivare l'imprenditore con la lista delle fatture di carta che già ci sono, no, nell'Agenzia delle Entrate. Quindi ecco, questa è un po' l'idea, e si riesce a fare, se si vuole si fa.
0: Sì, se si vuole si fa. Diciamo però, ecco, non voglio fare la parte dell'avvocato del diavolo, ma quanti governi hanno promesso una riforma della pubblica amministrazione senza farla? O della spesa pubblica? Ricordiamoci che l'ultimo a tentare ufficialmente di fare una spending review, quella che per esempio in Gran Bretagna aveva sortito un effetto clamoroso con un risparmio di oltre il 20% della spesa pubblica, tra l'altro fatta da una società privata italiana del gruppo Pesenti, vabbè, questo sorvoliamo, è stato, mi pare, con Joram Gutgeld, commissario della spesa pubblica, il governo Renzi, quindi stiamo parlando del 2016. In passati 10 anni di spesa pubblica, di spending review, ottimizzazione della spesa, non si parla più. Se ne parla formalmente nei documenti statali, poi però non c'è un'autorità che se ne occupi in maniera trasversale, quindi non si fa.
1: Si è sempre visto anche lì come spending, no? Un risparmio. In realtà il risparmio c'è, ma bisogna darlo alle imprese. Devo dire che questi sono stati anni, anche grazie al PNRR, di tante progettualità e tanti lavori, perché insomma i soldi sono arrivati dall'Europa, magari bisognerà anche restituirli, e quello è un altro tema, però ecco, sono stati utilizzati molti molto bene, perché appunto come le dicevo, oggi il sottosegretario Butti, che è a capo appunto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha messo in condizione tutte le pubbliche amministrazioni di interoperare tra loro con questa piattaforma che si chiama PDND, e quindi i dati cominciano ad arrivare, sono tantissimi. Quello che stiamo chiedendogli è di dare priorità a quelli più importanti, quindi queste 10 certificazioni arrivano prima dei dati che che oggi stanno mettendo sulla piattaforma tantissime amministrazioni. Pensiamo ai dati sull'ambiente, sull'inquinamento, no? Che tutte le città stanno mettendo sulla piattaforma e ci danno una visione di com'è lo stato di salute, no? Del territorio. Però ecco, pensando alle imprese, questi sono i 10 adempimenti che dovremmo metterci per levare questi costi alle imprese. Ecco, quindi è questione più di priorità oggi che non di investimenti.
0: Fermiamoci per 2 o 3 minuti di buona musica che ci riconcilino un po' l'umore con le prospettive. Poi torniamo a parlare con Paolo Ghezzi di burocrazia, diciamo così, curabile, per finire il programma con un po' di ottimismo. A tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta. Siamo con il direttore generale di Infocamere, Paolo Ghezzi. Infocamere è una realtà straordinaria, adesso gli chiederò di così spiegarcela e illustrarcela un momento. Protagonista di tanti servizi pubblici per le imprese di grande rilievo e autrice di questa indagine sulla burocrazia che frena l'Italia. Abbiamo capito che purtroppo il freno c'è, ci sono anche dei focolai di progresso importanti, per esempio il registro delle imprese, che quest'anno celebra 30 anni di attività, è una piattaforma importante che si sta evolvendo molto. Ecco, questo forse è qualcosa che le imprese non conoscono ancora bene, non utilizzano ancora bene. Vogliamo spiegarlo?
1: Innanzitutto sì, questo è un esempio di best practice. Noi siamo forse il miglior registro delle imprese d'Europa e forse del mondo in Italia, perché appunto è nato 30 anni fa. E cos'è? È l'anagrafe di tutte le imprese italiane, però con un fatto: è nata digitale già dall'inizio, quindi dal 95 tutti i dati delle imprese sono in digitale. È chiaro, uno oggi va dal notaio, no? Iscrive l'impresa, la crea, però quell'impresa esiste proprio per legge solo nel momento in cui tutti gli altri possono consultarla. C'è un concetto di democrazia incredibile, per cui non è quando nasce in una stanza del notaio e non lo sa nessuno, è quando appare nel registro, quindi sotto forma della visura, no? Si può tutti i dati dell'impresa e tutti gli altri lo possono consultare. Questo ha fatto sì che oggi, soprattutto nel nostro paese dove sono 5 milioni, dove le imprese sono molto piccole, micro, è uno strumento che serve all'impresa, perché può dire lei chi è, cosa fa, come, dove si trova. Altrimenti, in un mondo oggi dove ognuno può fare un sito internet bellissimo, può darti un biglietto da visita, uno scritto, qualsiasi cosa, in realtà nel registro uno va a vedere chi effettivamente è, qual è stata la sua storia anche passata, perché il registro è anche storico, e quindi questo è uno strumento senza il quale le imprese oggi non riuscirebbero senz'altro a rompere le asimmetrie informative che ci sono tra chi ha più capacità di recuperare informazioni e dati rispetto ai piccoli. Ecco, questo certo. È il registro, è tenuto dalle camere di commercio, e Infocamere è la società di informatica che lo rende accessibile a tutto il mondo. Quindi sono tanti dati, oggi si parla di intelligenza artificiale. Pensi che noi siamo in grado con un click di sapere quant'è il valore della produzione del paese, perché sommi tutti i bilanci con quella voce, perché i bilanci sono tutti in digitale, quindi tutte le voci del conto economico, io posso sapere il fatturato di una via oppure di un settore merceologico, quindi dati fondamentali per capire come sta andando l'economia del paese e in tempo reale. Per non parlare di tutti i temi legati alla legalità, perché oggi sono tutte le forze dell'ordine stanno utilizzando strumenti evoluti come la business intelligence per capire se nei bilanci ci sono segnali chiari di qualcosa che non va, imprese che hanno fatturati ma non costi, imprese che hanno, cioè tutti i segnali che ci può essere sotto qualcosa, perché come lei sa oggi
0: certo.
1: Esatto, la mafia, ecco, non è più localizzata al sud, ma si sta infiltrando,
0: dottore,
1: sempre.
0: Ci parli
1: più
0: un minuto anche di Infocamere come azienda, perché Infocamere potrei definire un colosso informatico, cioè voi siete una...
1: Sì.
0: Da qualche dato?
1: Sì, allora siamo innanzitutto 1000 persone, tutte tecnologiche, quindi tutti lauree STEM, con 2 data center grandi, il data center principale è a Padova, dove qui ci lavorano circa 450 persone, abbiamo la disaster recovery a Bologna presso Cineca, e Cineca sta facendo la disaster recovery con noi. Quindi siamo realtà informatiche molto grandi e gestiamo appunto, oltre al registro delle imprese, anche a tantissime altre banche dati. Gestiamo l'INAD, che è il registro della posta elettronica dei cittadini, e quello ce l'ha data l'AGID. Gestiamo le poste certificate anche di tutti i professionisti, il registro si chiama INIPEC e molte altre banche dati.
0: Quindi insomma un'aziendona che, ecco, state implementando l'intelligenza artificiale, perché qui insomma si parla d'altro.
1: Sì, la stiamo implementando con l'accortezza di garantire però la sovranità dei dati, perché i nostri sono dati certificativi, quindi non sono come tutti quelli che si può trovare in internet, e quindi bisogna fare molta attenzione a come vengono usati quando vengono mescolati, no? per cui i nostri lavori oggi ci permettono, per farle un esempio, noi siamo in grado di predire quale sarà la prossima impresa che nasce e cosa farà. Quindi in base al territorio sappiamo, guardi, lì probabilmente nascerà fra un po' una pizzeria, un ristorante o un negozio di questo tipo, e ci stiamo cominciando a indovinare, molto molto, perché poi dopo lo vediamo, no? E quindi siamo in grado di confrontare la previsione e adeguarla. Ecco, in questo l'intelligenza artificiale ci sta dando una grande mano.
0: Devo dire che è straordinaria come potenza, si tratta di applicarla bene, ma i vostri uomini lo sapranno sicuramente fare. Io devo dire che, ecco, ho fatto una testimonianza positiva, ho avuto bisogno di rinnovare la mia firma digitale, la smart card, e l'ho fatto online senza nessuna difficoltà, anche senza, devo dire, non sono un nerd, e in 3 giorni mi è arrivata a casa per comandare. Sì. Quindi funziona, pagato, un diritto, mi pare 30 euro, però insomma è una cosa che poi dura 3 anni, sì. 4 anni, quindi è una cosa, ecco.
1: Esattamente, ormai ognuno di noi deve avercela, perché appunto non vuole recarsi a firmare carte, quindi bisogna avere la firma digitale e l'identità in tasca.
0: Esatto.
1: È stato un percorso duro, perché nel 2000, quando era obbligatoria per poter far nascere un'impresa, rimaneva negli studi dei commercialisti. Oggi gli imprenditori ce l'hanno in tasca, e quindi è stato un grande grande progresso.
0: Ecco, questo però, ecco, non toglie che ci siano le lacune che dicevamo prima. Sì. E manca, questo lo affermo, però voglio sapere la sua opinione, che è molto più importante della mia, il cronoprogramma. Cioè, io vorrei, se io abitassi in un paese di 1400 abitanti della provincia di Cosenza, dove non c'è nessun tipo di digitalizzazione del mio comune, ovvero c'è 4 computer di 7 anni in media, età media, collegati in rete tra loro e con la rete, basta. Vorrei sapere quanto devo aspettare per potermi collegare da lì a delle entità centrali dove funzionino tutti i servizi che sono accessibili da chi vive nelle metropoli, per esempio.
1: No, in realtà il cronoprogramma c'è, è che poi l'adesione e il rispetto dei termini rispetto a tutte le amministrazioni che devono adeguarsi dipende se hanno le persone adatte, perché c'è nella pubblica amministrazione c'è anche un tema che le persone sono molto anziane all'interno, quindi credo ci sia un'età media di 57 anni, e capisce bene che stiamo parlando di concetti digitali dove oggi le sanno i nerd o le persone generazione Z, non, e quindi c'è un problema generazionale, c'è un tema di campanilismo, e però piano piano, pensando ai comuni, noi stiamo gestendo lo sportello unico di 4.000 comuni come infocamere, e devo dire che oggi si è fatto anche lì grandi passi avanti. Chiaro, auspicheremmo a poter avere un'unica piattaforma per tutti i comuni.
0: Come flash conclusivo, Infocamere a chi appartiene? Sì. È una società per azioni?
1: Sì, però è una società delle camere di commercio, appartiene,
0: quindi
1: agli enti pubblici.
0: Avevo detto,
1: sì,
0: bene,
1: una società a controllo pubblico, un in-house, una brutta parola che vuol dire, però siamo come la SOGEI, che la SOGEI è del MEF, la nostra è di tutte le camere di commercio d'Italia.
0: Una testimonianza finale per salutare Paolo Ghezzi, direttore generale Infocamere. La digitalizzazione presente nel sistema italiano, quella che oggi è misurabile, adoperabile, eccetera, eccetera, l'ha fatta il sistema pubblico e parapubblico, ossia alcuni ministeri, l'INPS e le camere di commercio, che hanno iniziato proprio a Padova, e anche per questioni poi di persone che si trovavano lì, un progresso straordinario. Anche alcune società poi privatizzate come la Cerved sono nate lì e hanno fatto veramente faville. Quindi quando vogliamo sappiamo fare. Grazie a Paolo Ghezzi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, all'editore Domenico Zambrelli, al direttore editoriale Daniele Biacchessi, a Elisa Gabrini in regia, al team di Giornale Radio, di Economica, rende possibile questo programma. Come vi dicevo, i problemi sono tanti, li abbiamo sentiti su 4 fronti diversi, però bisogna tenere botta, resistere, essere resilienti, come va di moda dire, e mi pare che poi alla fine gli italiani lo siano. A presto con Conti in Tasca su Giornale Radio.
2: Delitto e castigo, o Ogni sabato, dalle 19 alle 20 su Giornale Radio, c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato, solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
2: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena, Luca Masini, e al PM di turno. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
3: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
2: Scontri a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Matteo Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena. È già in discussione in commissione alla Camera una proposta di legge a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati, dice Salvini. Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena, non aveva un permesso di soggiorno e cittadino italiano. La replica del vice premier Tajani.
3: Guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. E mentre il ministro degli interni pakistano incontra il presidente iraniano a Teheran, Israele ha emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco. A Beirut 19 persone morte negli attacchi dell'IDF nelle ultime 24 ore. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno avvistato 3 droni sul territorio nazionale.
2: La MotoGP di Gian Antonio vince il Gran Premio di Barcellona, sul podio anche Mirri, Aldeguer, poi Bagnaia, Bezzecchi. Sotto investigazione per pressione gomme 6 piloti, tra cui Mir e Bagnaia. Out Martin Acosta, bandiera rossa esposta 2 volte a causa di incidenti in cui hanno avuto la peggio Alex Marquez e Zarco. Fortunatamente entrambi sono coscienti e sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
5: Raffaele Ascanio Ciriello, 42 anni, è un fotoreporter, gentile, generoso, schivo, riservato quanto basta. È un professionista tra i più conosciuti e stimati nel nostro paese, specializzato in reportage di attualità. È un battitore libero e, come ogni freelance, rischia più di altri colleghi. Per offrire il suo lavoro a prestigiose testate internazionali deve ottenere immagini esclusive, spingersi cioè oltre il confine della sicurezza personale. È una linea sottile, la si può attraversare senza neppure accorgersene. In una frazione di un secondo ci si trova subito dall'altra parte, verso la morte. Ciriello però non è uno sprovveduto. È sempre riuscito a portare a casa la pelle in Afghanistan, Kosovo, Ruanda, Cecenia, Sierra Leone, nei territori palestinesi. Ciriello sa che una missione in zone di guerra non solo è complessa per un giornalista freelance, è anche proibitiva sul piano economico se non si hanno spalle ben coperte. I costi sono sempre alti. L'aereo, il vitto, gli spostamenti, l'affitto di una macchina, guardie del corpo fidate per quanto possibile, un bravo interprete, $500-600 al giorno a persona, oltre a mance e imprevisti della logistica. Ecco perché gli inviati di guerra freelance cercano colleghi con cui dividere le spese per garantirsi la soglia più prossima all'incolumità. Sono amici di cui Cirielli si fida, incontrati decine di volte sui campi di battaglia, persone che non lo hanno mai tradito, non gli hanno mai voltato le spalle, anche nei momenti di massima disperazione. Il 27 febbraio 2002 Cirielli raggiunge il Medio Oriente con l'inviato del TG1 Amedeo Ricucci e con il suo operatore di ripresa Norberto Sanna. Cirielli conosce Ricucci dall'11 marzo 1994, quando dall'aeroporto militare di Pisa si sono imbarcati insieme su un Hercules C-130, destinazione Mogadiscio. Su quel velivolo c'erano anche Ilaria Alpi e Miran Robatin. Cirielli e Ricucci lavorano anche in Afghanistan dopo l'attacco della rete terroristica Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, con gli attentati dell'11 settembre 2001 al Walter Center di New York. Da Jabal Sarai, dalla valle del Panjshir, seguono i bombardamenti su Kabul e i preparativi dell'avanzata dell'Alleanza del Nord verso la capitale afghana. In Medio Oriente Cirielli è accreditato dal Corriere della Sera. Dal 28 settembre 2000 dal blitz di Ariel Sharon e dei suoi uomini nella cosiddetta spianata delle moschee di Gerusalemme è in corso la seconda intifada, la rivolta dei palestinesi contro l'occupazione israeliana. Migliaia di morti tra milizie palestinesi, militari israeliani, soprattutto come oggi, tra civili, donne, vecchi, bambini. Nel marzo 2002 si registrano scontri particolarmente cruenti. Gli israeliani mettono a ferro e fuoco i campi profughi con la scusa di dare la caccia ai terroristi e ai cecchini. I gruppi palestinesi attaccano i battaglioni dell'esercito israeliano, compaiono, poi spariscono secondo le regole della guerriglia urbana. I più giovani lanciano pietre contro i carri armati, ma altri, organizzati in vere e proprie milizie, sparano contro gli israeliani. Il 13 marzo 2002 Raffaele Cirielli si trova con un gruppo di giornalisti e fotografi stranieri in piazza Davar al Manara, nel centro di Ramallah, città di 37.000 abitanti della Cisgiordania, 18 km a nord di Gerusalemme. È la capitale virtuale dell'amministrazione palestinese. C'è il Parlamento, la sede dei vari ministeri, le rappresentanze diplomatiche straniere sotto forma di consolati e talvolta di ambasciate. C'è la Muqqata, il complesso residenziale che ospita allora il quartier generale dell'Autorità Nazionale Palestinese, ANP, presieduta a quel tempo da Yasser Arafat. Quel giorno Ramallah è avvolto

0: una macchina per istantanee, una telecamera palmare. E con quel minuscolo apparecchio tecnologico digitale realizza il suo ultimo reportage, la sua morte in diretta. Il video di Raffaele Cirello si apre con le immagini di alcuni palestinesi armati di Kalashnikov. Sono dislocati in una via secondaria, parlano ad alta voce, si chiamano uno con l'altro. La telecamera del fotoreporter riprende in modo minuzioso i particolari delle persone, le mani, gli occhi, i volti, i vestiti, le armi. In sottofondo si sente il rumore dei cingolati dei carri armati israeliani piazzati in una via vicina, a pochi metri. Cirello e l'operatore Norberto Sanna si posizionano sul lato sinistro della strada, guardando verso l'incrocio, mentre Ricucci è sul lato destro vicino al crocicchio. Si sentono quattro spari, sono i colpi della K-47, un Kalashnikov di un palestinese. Passa un minuto e mezzo circa. In Italia sono le 9.30, le 10.30 nei territori palestinesi. Il rumore dei carri armati israeliani diventa ancora più assordante. Cirello si sposta leggermente, si sporge pochi centimetri in avanti. L'occhio elettronico si muove di poco, quanto basta per trovarsi scoperto all'angolo di un anonimo edificio irregolare. Un cecchino israeliano lo inquadra in un mirino dall'alto della torretta di un carro armato. La mitragliatrice coassiale, montata sul blindato di fabbricazione americana modello M60A3, spara 5 proiettili calibro 7,62 NATO. Cirello cade a terra, crolla sulla polvere dell'asfalto. Sulla sua retina restano le ultime immagini riprese nel display della piccola telecamera digitale. L'angolo di un muro bianco, scritte in arabo leggermente sfocate, una balaustra in ferro battuto ormai arrugginita nel tempo e nell'incuria. Immagini racchiuse in un'inquadratura sbilenca, dal passo a terra. Poco dopo, due giovani palestinesi trascinano il corpo di Cirello all'interno della via, in un punto non esposto al tiro del carro armato israeliano. Lo trasportano con una vettura all'Arab Care Medical Hospital. Ricucci e Sanna raggiungono il pronto soccorso a piedi di corsa. Cirello arriva in ospedale in pessime condizioni. Il dottor Ammuda, direttore della clinica, parla con i giornalisti e denuncia la mancanza di plasma per le trasfusioni. Cirello muore in una sala dell'Arab Care Medical Hospital alle ore 12.30 del 13 marzo 2002 a causa delle gravi ferite riportate all'addome, allo stomaco, all'intestino e ai reni, ben prima che i chirurghi tentino l'operazione. Paola Navilli in Cirello, vedova del fotografo, racconta le ultime immagini di Raffaele Cirello prima di cadere a terra, colpito a morte.
1: La prima scarica sono colpi di un fucile mitragliatore che era in mano a un palestinese, uno di un gruppetto che Raffaele e Amedeo Ricucci e Norberto Sanna avevano iniziato a seguire da pochi minuti, perché erano usciti quella mattina dall'albergo, trovando Ramal, si sono diretti in centro, hanno visto questo gruppo di palestinesi 4-5 e hanno cominciato a documentare ciò che stavano facendo. Dietro un angolo i palestinesi hanno visto un tank israeliano a motore spento, così sembra, fermo in fondo alla strada, quindi a 200 metri circa di distanza, così sembra sempre, e un palestinese ha sparato in due o tre colpi in direzione del tank. E questi sono i primi.

0: nel video. E poi niente, poi la scena continua con l'operatore della RAI che si affaccia sulla strada, va al suo, si affaccia per un bel po', riprende il tank in modo anche abbastanza tranquillo, sembra. Poi rientra dopo qualche secondo, Lello cambia l'obiettivo alla telecamera, infatti si sente a un certo punto e si vede dal video che mette il tele, si avvicina all'angolo, si sporge, noi pensiamo per circa un 40-50% del corpo e viene colpito immediatamente.
1: Amedeo Ricucci, inviato del TG1 a Ramallah, si trova poco accanto al corpo senza vita di Raffaele Ciriello.
2: È successo che eravamo in centro, gli scontri si sentivano abbastanza lontani perché comunque da quello che si sapeva erano attorno ai due campi di profughi di Alamari e di Caddura, quindi un po' distante da dove eravamo noi. Noi eravamo in centro di Ramallah, abbiamo preso una stradina laterale perché abbiamo sentito delle voci concitate, c'erano dei combattenti palestinesi con armati di fucile che stavano parlando fra di loro e correvano, siamo andati un attimo dietro, ma non si sparava, non si combatteva in quella zona lì. Improvvisamente è spuntato un terra armato dietro un angolo a 150 metri, ma sembrava andarsi in un'altra direzione. Noi l'abbiamo filmato, poi ho detto a Raffaele che c'era il terra armato, che bisogna fare un'altra attenzione. Raffaele si è messo dietro un angolo a filmare con la telecamerina che aveva. Dal carro armato è partita una raffica e Raffaele è caduto a un metro. L'abbiamo tirato via da lì, è arrivata la macchina palestinese, un civile, l'abbiamo portato in ospedale, i medici hanno capito che era una cosa molto seria, abbiamo provato ad operarlo e non c'è stato niente da fare, c'aveva troppi colpi nell'addome.
1: Raffaele Ciriello, detto Lello, nasce a Venosa nel 1959. Passa i primi due anni a Ginestra, in Lucania. Nel 1961 si trasferisce con la famiglia a Milano. A Lello piace studiare. A 14 anni vince un concorso. Può scegliere il premio tra una macchina fotografica e un viaggio a Venezia. Sceglie la prima e la sua vita inizia a cambiare davvero. Frequenta l'università laureandosi in medicina. Diventa un bravo chirurgo plastico, ma la sua vera passione resta la fotografia. Esordisce con quella sportiva, lavora per la rivista Motociclismo e segue le edizioni in 1991-1992 della Parigi-Dakar, poi passa ai reportage. I reportage di Ciriello sono forti e intensi. Sono ritratti i primi piani totali, soprattutto sono appunti di viaggio scritti in italiano e inglese. Il suo album fotografico parte nel dicembre 1992 dalla sua prima missione in Somalia. Ciriello ritrae i volti della fame. Una bambina di Baldoa, 10 anni almeno, rannicchiata su se stessa con le gambe e le braccia magre, senza carne e lo sguardo che chiede comprensione e pietà. Una madre con una piccola tra le braccia guarda verso l'obiettivo di Raffaele, è una delle tante persone che fuggono dalla guerra. Lì intorno qualcuno scarica sacchi di farina mentre i soldati scortano i camion che trasportano gli aiuti inviati dalle Nazioni Unite. Ci sono la morte e la vita nelle foto somale di Ciriello, il profilo di un bimbo ormai senza lineamenti, segnato dalla miseria e dalla fame, e il normale caos di Mogadiscio, le armi dei marine americani impiegati in una guerra senza fine, e l'immagine straordinaria di Ilaria Alpi e Miran Rovatin, così sorridenti e pieni di speranza. Dall'Africa al Medio Oriente. Nel 1995 Raffaele Ciriello si trasferisce in Afghanistan. Sul taccuino compone il suo personale racconto descrivendo come vivono i taxisti a Kabul. Ritrae così Amir Shah e la sua fidata Toyota alle prese con le strade polverose della capitale afghana in un paese in guerra perenne. Cirielo però non è solo in quel cammino verso i temuti talebani. Accanto a lui lavora in Afghanistan Maria Grazia Cuduli, a quel tempo giovane collaboratrice del settimanale Epoca. Il portfolio fotografico di Raffaele Cirielo è una vera miniera di informazioni ed emozioni. Scatto dopo scatto, Cirielo raggiunge il Kosovo. È il 1998. È in corso la pulizia etnica delle milizie del dittatore serbo Milosevic contro la minoranza albanese. Un fiume di profughi cammina a piedi e si sposta con i mezzi di fortuna in modo caotico, disordinato, verso il confine con l'Albania, e scrive Cirielo. La raffica risuona attutita nell'aria rarefatta della radura. Il gruppo, stremato da una giornata di marcia, sembra quasi non reagire. Poi, come al rallentatore, vedo le mie mani rinchiudere la sacca di tela che è tutto il mio bagaglio. Dopo un attimo sto già discendendo e per di fiato lungo il dedalo di sentieri che ci hanno condotto fin lassù attraverso la foresta. Fatico a tenere il passo della donna anziana che mi precede e che sembra volare sulle ali delle sue ciabattine scalcagnate sopra tronchi e radici masse, cado rovinosamente. Gli apparecchi fotografici si fanno insieme pesantissimi e inavvertibili, mentre il martellare secco delle raffiche alle mie spalle non si allontana in fretta come vorrei. Sempre in Kosovo, Cirielo segue il viaggio di Sally Baker, pacifista impegnata negli aiuti umanitari raccolti da organizzazioni non governative. In quei giorni i serbi danno la caccia ai kosovari, li cercano nei rifugi improvvisati in mezzo ai boschi, nelle zone montuose, nei paesi, nelle città, e alla fine li uccidono. L'orrore è soltanto all'inizio, perché il vero dramma deve ancora venire. Proprio in Kosovo nel 99 Raffaele Cirielo sperimenta sul campo la tecnica del videoreportage, lavora con una primordiale camera digitale.
3: In a part of the ground safety zone in the very near future by Yugoslavian and police forces.
1: Ecco, sta parlando il generale Cabigioso. Siamo lungo il confine tra il Kosovo e Serbia. Il militare ha convocato una conferenza stampa e Cirielo è proprio uno dei giornalisti presenti. Cirielo si sposta quindi in Eritrea e poi in Iran. I suoi racconti visivi dalle zone del mondo trovano spazio sui maggiori giornali di tutto il mondo, dal Corriere della Sera al New York Times. Sono reportage intensi come quelli girati in Cecenia nel
4: 1999.
1: Un guerrigliero ceceno armato indica la via. Raffaele Cirielo entra in una casa sventrata dai bombardamenti dei russi. L'occhio elettronico inquadra una donna anziana, i capelli grigi, le occhiaie, le vestaglie a fiori, le ciabatte. Racconta ciò che era la sua vita prima che qualcuno la distruggesse. Cammina sopra mattoni, calcinacci, non si dà pace. Apre e chiude le braccia e alza lo sguardo verso il cielo. In Afghanistan, nell'ottobre 2000, Raffaele cerca e trova lo scoop. Realizza infatti un reportage fotografico e giornalistico sul comandante Hamed Shah Massoud, il leone del Panjshir. Massoud è un uomo colto, di buona famiglia, parla francese. È alla guida di un esercito di 20.000 soldati. Sono i mujahideen afghani che sconfiggono l'armata rossa nel 1979 e cacciano il regime filo-sovietico di Najibullah nel 1992, e ora combattono i famigerati talebani. I primi piani di Ahmed Shamsul sono di una forza e di un'intensità straordinarie. L'inseparabile cappello marrone obliquo sulla testa fino a coprire l'orecchio, giacca e calzoni militari scarponi, il sorriso sempre pronto, le rughe, il volto segnato da notti insonne. La preoccupazione di un grande leader alle prese con una guerra difficile da vincere. Raffaele Cirello annota così le sue impressioni su un taccuino e scrive: Darkad, Afghanistan settentrionale. Tre lampade a gas a delineare una zona d'atterraggio dai contorni incerti e l'elicottero, un M-18 russo che deve aver conosciuto giorni migliori, si posa a terra nel crepuscolo di questo fazzoletto di Afghanistan del nord, tra gli affluenti del fiume Amu Darya, a mezz'ora di volo dalla capitale tagica di Dushanbe. Il comandante Massoud, ministro della difesa del governo afghano, riconosciute bestia nera dei russi prima dei Taliban poi, ci riceve indossando uno shalwar kameez immacolato. Sono passati 4 anni dal nostro ultimo frettoloso incontro sulla prima linea nord di Kabul, in una giornata che aveva visto i talebani guadagnare terreno che avrebbero inesorabilmente restituito ai combattenti di Massoud nel giro di qualche giorno. Nella seconda parte del lato oscuro della verità su giornale radio, con il montaggio di Peter Bescapè, raccontiamo l'indagine giudiziaria sulla morte del fotografo Raffaele Cirello in Medio Oriente.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Giornale radio.
6: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 17 e 31 minuti.
4: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio, le notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
7: Il 27 febbraio 2002 Raffaele Cirello è a Ramallah, in Cisgiordania. Vuole documentare la vita nei campi profughi, scattare fotografie per il suo sito internet che cura personalmente. Welcome to Postcard from Hell, cartoline dall'inferno. E per la pagina esteri del Corriere della Sera, oltre che per altre testate internazionali. Cirello è testimone oculare di uno dei momenti più critici dello scontro tra israeliani e palestinesi. Il 2 marzo 2002, infatti, un attentato suicida scuote il quartiere di Beit Israel. A Gerusalemme muoiono 10 israeliani. 4 giorni dopo avviene la rappresaglia dei militari di Gerusalemme. Elicotteri da combattimento israeliani lanciano 2 razzi contro un edificio dei servizi di informazione palestinese a Ramallah, proprio adiacente all'ufficio di Yasser Arafat. 50 palestinesi perdono la vita. Nella notte del 9 marzo, raid aerei israeliani distruggono gli uffici della presidenza della ANP a Gaza. L'11 marzo Israele abolisce le misure di confino di Arafat a Ramallah e gli offre libertà di movimento, ma solo in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Il 12 marzo, su proposta degli Stati Uniti, il Consiglio di Sicurezza ONU approva la risoluzione 1379, che tra l'altro prefigura una regione nella quale 2 stati, Israele e la Palestina, vivono fianco a fianco all'interno di frontiere riconosciute e sicure. È il 12 marzo 2002, proprio il giorno prima della sua morte. Alessandro Milan di Radio 24 chiama al telefono Raffaele Cirello sul suo cellulare satellitare.
8: Dunque, io insieme con una trentina abbondante di colleghi delle reti televisive, diciamo sia locali che internazionali, mi trovo qui al City Inn Hotel di Ramallah. Io sono qui da più di una settimana e dunque noi ci troviamo in vista proprio del campo di Alamari, che è il campo profughi più grosso che Ramallah, che conta circa 8.000 residenti. Diciamo che intorno a mezzanotte e mezza abbiamo cominciato a sentire il rumore preceduto come al solito agli elicotteri, abbiamo sentito lo sferagliare dei cingoli, dei tank, degli APC, cioè dei trasporti truppe degli israeliani, che hanno preso posizione in tutta la città e quindi intorno anche al campo. Questo a partire da mezzanotte e mezza. Intorno alle 2 c'è stata una sparatoria non lunghissima ma abbastanza nutrita, proprio in direzione del quarto piano qui dell'albergo, perché evidentemente un po' innervositi magari da qualche flash di troppo o da qualche telecamera di troppo, gli israeliani hanno cominciato a tirare. Diciamo che per una mezz'ora siamo rimasti appiattiti sul pavimento, quasi tutte le stanze che danno sulla strada sono state colpite. Una delle telecamere lasciate in posizione vicino alla finestra è stata centrata da 6-7 proiettili, uno dei quali ha centrato in pieno l'obiettivo. L'operatore per fortuna era di una rete americana, credo, ABC, l'operatore per fortuna non era nei pressi e direi che questi sono stati tutti i danni riportati.
7: Nell'intervista Cirielo descrive la mancanza di sicurezza nei territori per gli inviati. È difficile raccontare la vita dei palestinesi e le operazioni militari degli israeliani.
8: La volontà di tenere la stampa al di fuori e lontana c'è sicuramente, perché io è tutta la settimana che sto inseguendo o che sto cercando di coprire, diciamo, queste operazioni che sono state nei giorni scorsi, prima a Nablus, se andiamo indietro di una settimana, poi a Jenin, poi a Tulkarem 3-4 giorni fa, e sistematicamente diciamo, mi è capitato di non riuscire ad entrare. Tranne nel caso di Nablus sono stato fortunato, insieme ai colleghi della televisione italiana, che abbiamo trovato una via alternativa, siamo riusciti a entrare nel campo profughi proprio mentre gli israeliani stavano cercando casa per casa i presunti responsabili degli attacchi. Ma in genere è evidente la volontà di tenere la stampa lontana, anche se il più delle volte i mezzi per tenerla lontana non sono una sventagliata di mitragliatrici, ma semplicemente un posto di blocco diciamo ferreo.
7: Sono i giorni in cui Ramallah è occupata dagli israeliani e il presidente palestinese Arafat viene arrestato nel suo palazzo. Il 13 marzo 2002, poco dopo questa intervista, Cirielo viene ucciso da una raffica sparata da un carro armato israeliano. Per l'uccisione del fotografo freelance Raffaele Cirielo da parte degli israeliani non vi è ancora alcuna giustizia. Il collega Gennaro Grimolizzi, che conosceva molto bene Raffaele Cirielo, si spiega perché non si è voluto fare luce su questo omicidio.
9: Crudele, per certi versi simile, il destino del fotoreporter lucano milanese con quello della giornalista di Rai 3 Ilaria Alpi, assassinata in Somalia e sua grande amica. Per entrambi, infatti, la giustizia tarda ad affermarsi e ad individuare i responsabili delle loro uccisioni. Israele si è rifiutato di collaborare sin dall'inizio con la Procura di Milano per accertare le eventuali responsabilità del proprio esercito e dei soldati che spararono all'inerme Cirielo, reo di essersi trovato al posto sbagliato, nel momento sbagliato e con in mano una piccola macchina fotografica. Quasi inascoltati gli appelli del padre del fotoreporter, Giuseppe Cirielo, che ripetutamente ha chiesto al ministro degli esteri e ai parlamentari di tutti gli schieramenti l'istituzione di una commissione di inchiesta per far luce su quanto accadde quel maledetto 13 marzo 2002. Non si può morire per documentare quello che accade nel mondo, è solito rispondere il padre di Lello quando gli si chiede un parere sulla morte del figlio.
7: L'indagine sulla morte di Raffaele Cirielo è cosa complicata. È difficile stabilire in modo certo chi ha sparato il 13 marzo 2002 a Ramallah, occupata dagli israeliani, ma le testimonianze allegate agli atti giudiziari sgomberano il campo da ogni dubbio. Un omicidio mirato, non la sfortuna di un fotoreporter freelance inviato in zone di conflitto, come conferma Ricun, che dice: dal momento che ho visto il carro armato pochi secondi prima che lo vedesse Raffaele, confermo che nella strada da cui è partito il colpo c'era solo quel carro armato. La mia versione è suffragata da ben due filmati, il mio e quello girato dal povero Raffaele. In particolare in questo ultimo si vede con chiarezza la raffica di colpi che parte dal carro armato oppure dalle sue immediate vicinanze. L'inchiesta sull'omicidio del fotografo viene aperta fin da subito dai magistrati di Milano Giuliano Turone e Massimo Baraldo, già impegnati più volte in casi difficili come gli omicidi con implicazioni politiche e gente che conosce bene il mestiere. I rilievi balistici dei periti della Procura di Milano stabiliscono che Raffaele Cirielo viene colpito e ucciso da 5 proiettili calibro 7,62 NATO in dotazione all'esercito israeliano, sparati da mitragliatrici coassiali montate su carri armati di fabbricazione americana, modello M60A3. Inoltre i giudici milanesi chiedono di poter ascoltare in rogatoria tutti i soldati in servizio il 13 marzo 2002 in piazza Dawar al-Manara a Ramallah, intorno e dentro al carro armato. Anche se IDF consegna al nostro ministro degli esteri il rapporto finale dell'inchiesta interna all'esercito israeliano, il governo di Israele non fornisce alcun nominativo dei militari impegnati quel giorno a Ramallah. Non c'è quindi una collaborazione con l'autorità giudiziaria italiana, scrivono i magistrati milanesi. L'incidente occorso durante la sparatoria si è prodotto in una zona dichiaratamente militare interdetta, in un'area ubicata solo a pochi chilometri dalla capitale di Israele, Gerusalemme. Le forze militari israeliane sono entrate a Ramallah a quel tempo, in risposta alla diffusa attività terroristica contro Israele, inclusi civili. Sembrerebbe improprio, scrivono i magistrati, che azioni intraprese da Israele durante legittime attività militari di difesa diventassero oggetto di investigazione da parte del Tribunale Penale italiano. Le autorità israeliane contestano dunque la competenza dei nostri giudici ad indagare su una morte avvenuta al di fuori dei confini nazionali. Secondo l'IDF, la morte di Cirielli è sostanzialmente un tragico incidente. Il reporter infatti sarebbe deceduto per errore, in quanto i soldati israeliani lo avrebbero scambiato per un palestinese pronto a sparare con un RPG, un lanciagranate che si butta a spalla. IDF precisa che non è stato possibile identificare Cirielli come un vero e proprio cameraman, dunque i soldati non hanno commesso alcun reato, scrive IDF. Nonostante l'avvertimento e il divieto, il signor Raffaele Cirielli entrava nella zona di combattimento e deliberatamente accompagnava un gruppo di palestinesi armati. Quando questi palestinesi aprivano il fuoco contro un carro armato israeliano, Cirielli, non indossando alcuna insegna che lo identificasse come giornalista, si posizionò vicino alla sparatoria al fine di fotografare. IDF ha consegnato al nostro ministro degli esteri il rapporto finale dell'inchiesta interna all'esercito israeliano. Sostanzialmente, secondo IDF, la morte di Cirielli è stato uno sfortunato e tragico incidente. Cirielli sarebbe morto per errore, in quanto i soldati israeliani lo avrebbero scambiato per un palestinese armato. IDF precisa che non è stato possibile identificare Cirielli come un cameraman e aggiunge che, esaminate tutte le circostanze, da parte dei soldati non c'è stata alcuna infrazione. Ma, aggiungiamo noi, a Ramallah Cirielli riprende con una telecamera palmare, poco più grande di un pacchetto di sigarette. Non la tiene incollata agli occhi, bensì la stringe nelle mani, guardando nella finestrella che funziona da display. Le fotografie scattate dal carro armato dimostrano che Cirielli è un giornalista intento a riprendere la scena degli scontri. Non è un miliziano palestinese che punta un'arma contro un carro armato. Il lungo documento di IDF si conclude con una parola scritta in stampatello. Il lavoro dei magistrati milanesi Turone e Baraldo sull'omicidio di Cirielli si chiude formalmente l'11 settembre 2003 con queste parole. Raffaele Cirielli, Amedeo Ricucci si trovavano insieme in corrispondenza di un incrocio ubicato ad una distanza di 5 o 100 metri del carro armato. Entrambi stavano filmando con le loro telecamere. In corrispondenza di questo incrocio erano pure presenti alcuni uomini palestinesi armati di fucile. Un uomo non identificato con un giubbotto blu spara 4 colpi in direzione del carro armato. Nessuna reazione immediata. Ricucci filma il carro armato per alcuni secondi, Poco dopo anche Cirriello riprende con la sua videocamera digitale il blindato, ma viene subito colpito. Nel filmato che sta girando si vede chiaramente il tracciato della raffica che sta per colpirlo, proveniente dal carro armato. È avvenuto 55 secondi dopo gli spari dei palestinesi. Giuseppe Cirriello, padre di Raffaele, è convinto che i fatti del 13 marzo 2002 stanno diversamente. Fornisce un'altra verità dunque. È un'esecuzione, un omicidio mirato.
10: Temendo la reazione israeliana, se ne sono tutti scappati dietro un angolo di una casa in costruzione. Ma il carro armato non ha fatto niente, non ha sparato, non ha fatto. Se avesse sparato il carro armato, la cosa che ho sempre detto a tutte le autorità, i morti sarebbero stati diversi. Erano sei palestinesi, c'era mio figlio, c'era Ricucci, c'era. Quindi se ci fosse stata una reazione immediata allo sparo del palestinese, ci sarebbero stati dei morti, dei feriti. Invece il carro armato ha taciuto. Però, ripeto, i palestinesi, conoscendo la ferocia degli israeliani e quindi temendo la reazione, se ne sono tutti scappati dietro in un angolo di una costruzione. Dopo qualche minuto Ricucci esce perché doveva fare un servizio per il TG7, che è una rubrica speciale del TG1. E per parecchi secondi, pare 55 come stabilito, cronometrato dalla procura nella sua indagine, ha filmato il carro armato. E il carro armato è stato fermo e quieto. Al che, ritirandosi dietro il muro dove c'erano tutti i palestinesi, dove c'era mio figlio, ha fatto segno a mio figlio che, insomma, poteva. Era tutto tranquillo. E invece, appena che si è fatto fuori, non ha avuto nemmeno il tempo di attraversare la strada, perché una sventagliata di mitraglia lo ha ucciso.
7: Giuseppe Cirriello rileva anche i difficili rapporti con il nostro Ministero degli Esteri nell'inchiesta per l'omicidio di suo figlio.
10: Si è mobilitata, ma chi mi doveva dare risposta era il nostro Ministero degli Esteri, e il Ministero degli Esteri si era riservato di far conoscere come sono andate le cose, sempre perché nel frattempo è stata nominata la Procura della Repubblica di Milano a aperto un'inchiesta sul fatto, e quindi perdurando l'inchiesta l'autorità consolare, l'autorità del nostro Ministero degli Esteri si è riservata di far sapere quel che è successo dopo la chiusura di questa indagine della Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica ha dovuto chiudere l'istruttoria perché, avendo fatto una rogatoria all'autorità giudiziaria israeliana per sapere i nominativi degli occupanti del carro armato, non ha avuto nessuna risposta. E quindi ha dovuto chiudere con un nulla di fatto l'indagine giudiziaria. Però, visto che vige una convenzione internazionale tra l'Italia e Israele di assistenza in materia giudiziaria, la Procura della Repubblica, sperando che qualcuno in Israele faccia le indagini che non ha potuto fare, qualcuno, l'autorità giudiziaria, non i militari, ha rinviato gli atti in Israele.
7: La madre di Raffaele Cirriello mi diede anni fa la sua drammatica testimonianza sulla morte del figlio.
11: Insomma, io sono la mamma, mi chiamo Teresa Cirriello.
12: A distanza di tutti questi anni, che cosa resta, diciamo, dal punto di vista della giustizia? C'è stata una mancanza di giustizia?
11: Niente. Non abbiamo avuto nessuna risposta.
12: Nessuna risposta
11: perché
12: da parte.
11: Ha messo l'avvocato, l'avvocato israeliano, l'avvocato italiano, ma non abbiamo concluso niente perché loro hanno. Si sono dissociati, insomma, praticamente dall'avvenuto. Non riconoscono niente di quello che è successo.
12: Non hanno risposto, ma in modo negativo.
11: Sì, quindi. Sì, negativo. Non risarciscono niente, non lo prendono neanche in considerazione. Ha lasciato una bambina di 17 mesi, si è dovuta crescere a spese di una famiglia dove non c'è il papà, che era chirurgo plastico, per cui avrebbe potuto guadagnare se avesse fatto il suo lavoro. E può darsi anche che avrebbe lasciato di fare il fotografo di guerra, il fotoreporter di guerra, e sarebbe tornato a casa e avrebbe guadagnato per la sua famiglia. Il suo destino ha voluto così, gli hanno stroncato la vita nel fiore degli anni, non riescono a quantificare che cosa avrebbe guadagnato, cioè, ma loro non hanno fatto neanche questi, non si sono neanche degnati di quantificare, loro hanno detto che non siamo stati noi, non riconoscono niente, insomma, ecco. Tutto qua.
12: E come giudica invece l'atteggiamento italiano, diciamo,
11: Noi dalle autorità italiane abbiamo avuto tanti onori, insomma.
12: Onori di che tipo?
11: Il Presidente della Repubblica che ha scritto parecchie volte. I politici cosa vuole? Hanno mandato le loro, quando è stato il momento, hanno mandato le condoglianze, ma non sta a loro. L'ambasciatore israeliano, l'ambasciatore, ma tutti per dire niente, insomma, ecco. Non è che invece il console palestinese è andato anche al mio paese, dove c'è stata una cerimonia e loro hanno preso parte. Ma mio figlio non apparteneva né ai palestinesi e né agli israeliani. Lui era un giornalista e basta, quindi apolitico, diciamo. Non aveva preferenze per l'uno o per l'altro. Purtroppo è stato ammazzato dagli israeliani in territorio palestinese, lì si è trovato, hanno messo una lapide, gli israeliani l'hanno fatta saltare anche la lapide, che poi ci è arrivata qui in casa a pezzi, che l'hanno portati i volontari che sono stati lì sul posto a Ramallah. Hanno trovato questi pezzi di marmo, c'è stato il sindaco di Massa che assolutamente non ha ceduto quei pezzi di marmo, perché c'è un gruppo di palestinesi che sono legati al partito, si raccolga e quindi l'hanno tenuto per loro. E invece un medico sempre di Massa Carrara, il professor Luisi, un cardiologo, mi ha fatto avere i pezzi che appartenevano a lui, non so che cosa ci sia scritto, perché è scritto in palestinese. Poi la lapide è stata rifatta, ci sono anche le fotografie del sindaco di Ramallah con dei volontari che erano lì, però io non ho avuto la possibilità di andarla a vedere questa lapide, perché i problemi di salute che ci sono venuti dopo la morte di mio figlio sono stati di una gravità tale che non consentono né a mio marito specialmente, proprio no, ma anche a me, che avrei un pochino più di energie, di poter andare a vedere dove è successo il fatto di mio figlio.
12: Senta, signora Teresa, c'è molta amarezza, chiaramente, ma è rimasta però la memoria di suo figlio, secondo lei?
11: Cioè... La memoria di mio figlio, io non credo ancora che mi sia successa questa disgrazia, perché altrimenti sarei morta. Il fatto stesso che sono viva e perché credo che da un momento all'altro debba tornare, perché lui già abitava fuori di casa perché si era sposato, e quindi da 5-6 anni io lo vedevo come un figlio sposato. Tante cose lui me le ha tenute nascosto perché sapeva che noi eravamo contrari a questo lavoro che lui aveva abbracciato, lo sapeva, perché noi abbiamo fatto di tutto perché si laureasse. Poi lui si è laureato, poteva anche non specializzarsi, si è specializzato.
12: Però era un grande.
11: Faceva l'uno e l'altro.
12: Però era un grande fotografo. Era diventato anche un grande fotografo.
11: Lo so. Ma noi con la nostra mentalità ci siamo accorti col senno del poi. perché la nostra mentalità è una mentalità antiquata, mio marito è laureato, siamo tutti una famiglia di laureati e diplomati, quindi non abbiamo questo lavoro, non sapevamo che sarebbe diventato così importante. L'unica cosa che ringraziamo Dio che è morto perlomeno in modo che abbiamo avuto la sua salma qui in casa, che l'abbiamo sepolto, sappiamo dove dobbiamo andare a piangere, e altri invece non li hanno visti neanche tornare.
12: Come si vive, signora Teresa, senza una giustizia?
11: Senza una giustizia si vive malissimo, perché la giustizia è la prima cosa che dovrebbe garantire lo Stato ai suoi cittadini, che siano in patria o siano all'estero. Ma siccome non lo so che cosa è successo, se è tutto capovolto, non lo so, se esiste ancora la giustizia, se non esiste, non vede che succedono tanti delitti che sono chiari da chi sono stati commessi, eppure tanto rigirano finché non vengono a capo di niente. Ora, come posso venirne io a capo a una simile distanza con gente che non riconosce assolutamente?
12: Ma secondo lei è colpa della politica o colpa dell'uomo? Cioè,
11: ma non lo so da dove, perché noi dopo il fatto ci siamo così distrutti, siamo così, noi stiamo peggio adesso che i primi giorni, più passano gli anni e peggio è, noi non, la nostra situazione peggiora con gli anni che passano, perché lì per lì a botta calda noi non ci siamo accorti neanche di che cosa fosse successo, perdere un figlio è brutto. Come si chiamano i genitori, i bambini che perdono i genitori si chiamano orfani, le donne che perdono il marito o viceversa si chiamano vedovi, vedovo o vedova. Una mamma che perde un figlio come si chiama? Niente, è una cosa a sé, perché non è nell'ordine della natura umana, che devono morire prima i genitori e dopo i figli.
7: Nessun aiuto, nessuna rogatoria, nessuna giustizia. E come sempre, quando la verità tarda ad affermarsi, ci viene incontro la memoria. Sono le parole di Bernardo Valli, inviato di guerra, da sempre modello di giornalismo sul campo e coscienza critica. Queste parole ci ricordano che in un conflitto un fotoreporter rischia più di altri. Per catturare le immagini deve andare là dove si trovano, deve spingersi a volte sul confine che separa la vita dalla morte, scrive Bernardo Valli. Il fotoreporter indipendente come era Raffaele Cerielli, ucciso a Ramallah, non condivide i rischi con nessuno, non ha legami protettivi. Fa pensare ad un soldato di Ventura, cioè ha un rapporto passeggero con chi gli compra le fotografie, che di solito gliele compra a condizioni che dicano qualcosa. Al massimo ha un contratto effimero, il tempo necessario per un reportage. Non è facile far parlare una fotografia, far sì che dica qualcosa. Bisogna che il gesto, l'espressione, la scena inquadrata nell'obiettivo riassuma una situazione e susciti le giuste reazioni. La ripulsa, approvazione, pietà, disgusto, ammirazione, perplessità. Invidio i fotoreporter che assumono in un'immagine una guerra, una rivoluzione, una crisi economica, una calamità naturale, un istante di felicità collettiva. In questi casi la fotografia non equivale ad un articolo, è un romanzo. Ma per captare quell'immagine è necessario andare nel cuore dell'avvenimento. Raffaele Cerielli era uno di questi bravi soldati di Ventura.
6: Il lato oscuro della verità.
13: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
4: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che successo, anzi per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
2: La squadra dei tre subespeleologi finlandesi da New Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle cinque vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. Attesi in serata in Italia 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York.
3: È in corso accertamenti della Capitaneria di Porto dell'Isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni. La donna era in immersione nelle acque di Porto Azzurro quando sarebbe stata colta da un malore. Era in vacanza e si trovava con un gruppo di altri sub per un'immersione organizzata da un diving center. La donna è stata subito soccorsa dai suoi compagni e da chi era sulla barca di appoggio, ma una volta a terra, nonostante tentativi di rianimazione della 118, il medico ha constatato il decesso.
2: La guerra nel Golfo. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha espresso profonda preoccupazione per l'incendio divampato questa mattina nell'area della centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti in seguito all'impatto di un drone. Un'attività militare che minaccia la sicurezza nucleare è inaccettabile, ha detto, quanto riporta un post dell'AIEA su X.
3: Il tennis. In attesa di conoscere il re degli internazionali di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano nel doppio dopo una combattutissima finale decisa solo al super tie break contro la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos, e fanno esplodere il pubblico del Foro Italico, che ora con Sinner sogna una doppietta tricolore. Primo successo nel Masters 1000 italiano per i due azzurri, che 66 anni dopo la coppia Pietrangeli Sirola riportano finalmente il trofeo nel nostro paese e festeggiano il successo più importante della loro carriera.
2: Siamo al calcio. La rete di Bowie non permette all'Inter di chiudere il campionato con un'altra vittoria, finisce 1-1 contro il Verona. In un San Siro pieno ed entusiasta per la giornata delle celebrazioni nerazzurre, partite dopo con la premiazione in campo di tutti i protagonisti e poi con la sfilata fino a Piazza Duomo, premiazione chiaramente ottenuta per la vittoria dello scudetto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: prosciutto frangipane.
1: Pillole.
0: Ed eccomi pronto a partire con voi con una nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare in questo nuovo weekend del 16-17 maggio 2026. Anche oggi tante storie da raccontare, fra poco cominceremo subito con una serie TV che vi voglio presentare, abbastanza recente, è uscita la nuova stagione proprio da poco. Io l'ho vista tutta ovviamente, mi è piaciuta molto, volevo proporvela e cerco di proporvi sempre cose che comunque ho già visto in modo da essere un pochettino più critico, e si tratta di Fallout. Poi invece parleremo di un libro dedicato a un film famosissimo, un cult movie, ovvero Frankenstein Junior, per poi passare ad un altro libro nella seconda ora, quindi terza e quarta parte, dove chiacchiererò anche in questo caso con l'autore del libro, ma parleremo di musica sotto il punto di vista dei luoghi dove la musica viene suonata e stata suonata. Tutto questo all'interno di Pillole, e cominciamo con Meghan Trainor con To The Moon, per poi passare alla serie.

Ed eccoci pronti a parlare di questa nuova serie TV uscita da poco, la nuova stagione, come dicevo prima, Fallout, che viene presentata su Prime Video. E allora cominciamo a raccontare di questa serie. Andiamo a fare un viaggio nel deserto nucleare. Beh, immaginate per un momento che il futuro non sia quello che abbiamo sempre sognato. Immaginate che l'estetica degli anni 50, quella delle macchine cromate, delle casalinghe perfette, dell'ottimismo atomico, non sia mai finita, ma sia stata congelata nel tempo, solo per essere polverizzata da una pioggia di testate nucleari. Beh, questo è il mondo di Fallout. Ma prima di essere una serie di successo su Prime Video, Fallout era considerato l'adattamento impossibile. Per decenni Hollywood ha guardato al franchise videoludico creato da Interplay e poi esploso con Bethesda come a una montagna troppo alta da scalare. Come si può tradurre in immagini un mondo che è contemporaneamente una satira spietata del capitalismo americano, un dramma post-apocalittico brutale e una commedia grottesca piena di mutanti e robot maggiordomi? La storia della nostra serie inizia con un incontro che sembra scritto nel destino. Da una parte abbiamo Todd Howard, l'uomo dietro i successi di Bethesda, che per anni ha detto no a ogni proposta di adattamento cinematografico del suo gioco. Howard non voleva un film di 2 ore che riassumesse 100 ore di gioco, voleva qualcosa che espandesse quell'universo. Dall'altra parte entra in scena Jonathan Nolan. Sì, proprio quel Nolan, il fratello di Christopher, la mente dietro Westworld e The Dark Knight, altre 2 serie molto importanti. Nolan non è solo un regista di talento, è un videogiocatore incallito. Si dice che durante lo sviluppo di Interstellar, Nolan abbia passato notti intere a giocare a Fallout 3, perdendosi nelle terre desolate di Washington DC. Quando questi 2 mondi si sono scontrati, la scintilla è stata immediata. Nolan non voleva rifare il gioco, voleva scrivere una nuova storia, il capitolo 5 della saga, ambientato però sul piccolo schermo. La sfida era titanica, creare un mondo che fosse retrofuturistico. Tutto nella serie doveva sembrare costruito nel 2077, ma con la tecnologia immaginata nel 1954. Niente microchip, solo valvole termoioniche, niente smartphone, solo schermi a tubo cattodico verdi. Questa decisione estetica non è solo un vezzo, è il cuore pulsante del racconto. Ci parla di un'umanità che è rimasta intrappolata nelle proprie ossessioni fino all'autodistruzione. E per rendere tutto questo reale, la produzione ha fatto una scelta radicale: meno CGI, più realtà. Mentre molte produzioni moderne si rifugiano nel volume e nei green screen, il team di Fallout è andato letteralmente ai confini del mondo. Per girare le scene nella zona contaminata, la produzione si è spinta fino alle coste della Namibia, in Africa. Lì, nel deserto del Namib, esiste una città fantasma chiamata Kolmanskop, semisepolta dalla sabbia. Case coloniali tedesche dove le dune entrano dalle finestre e riempiono le stanze fino al soffitto. Non c'è effetto speciale che possa replicare la luce del sole africano che colpisce la sabbia vera che copre un pavimento vero. Gli attori si muovevano in un silenzio spettrale, sentendo sulla pelle il calore e la polvere. Era il set perfetto per raccontare la fine della civiltà. E in questo scenario desolato incontriamo la nostra guida, Lucy McLean. Interpretata da un'elettrica Ella Parnell, Lucy è il simbolo dell'innocenza dei Volt. È cresciuta sottoterra, convinta che il mondo esterno fosse solo un deserto morto in attesa che le persone migliori tornassero a ripopolarlo. Quando Lucy apre il portellone blindato del Volt 33 e viene colpita dalla luce accecante della superficie, non è solo un momento narrativo, è il momento in cui lo spettatore entra nel gioco. La sua missione è personale, ritrovare suo padre, ma il suo viaggio diventerà una scoperta brutale della realtà. Il mondo non è morto, è solo cambiato ed è diventato molto, molto più cattivo. Ma Fallout non sarebbe tale senza il suo contrappeso oscuro. Beh, se Lucy è la luce, il Ghoul è l'ombra. Walton Goggins, con una performance che è già storia della TV, interpreta un cacciatore di taglie mutante che vive da oltre 200 anni. Un tempo era Cooper Howard, una stella del cinema western, un padre di famiglia, il volto

0: le feste in piscina e il momento agghiacciante in cui i funghi atomici spuntano all'orizzonte di Los Angeles come fiori di fuoco. Questa dualità, il candore di Lucy e la decomposizione morale del Ghoul, è il motore di una narrazione che promette di non fare sconti. Siamo solo all'inizio del viaggio e mentre il braccio meccanico chiude il portellone alle nostre spalle, ci rendiamo conto che non si torna più indietro. Il mondo è finito, ma la storia è appena cominciata.
1: Bentrovati. Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso. Un'autentica Camelot dell'era nucleare. Non creato da Dio onnipotente, ma dall'ingegno umano. Diventa anche tu un eroe acquistando la tua casa in un vault della Voltec. Perché se domani capitasse il peggio, aiuterai il mondo a plasmare un radioso futuro.
2: La missione dei Vault dovrebbe essere importante per tutti. Tornare in superficie e far rinascere la civiltà. Cos'è successo negli ultimi 200 anni?
3: Porca troia! Tu sei una vera abitante del Vault.
2: Esatto.
3: Pensavo che foste tutti belli che morti!
4: Quello che stai facendo è una follia. Non è come il Vault lì fuori, è immenso.
2: Ho avuto una settimana difficile. Ogni persona che ho incontrato quassù ha provato a uccidermi.
5: Io devo semplicemente prelevare i suoi organi.
6: Dovresti tornare a casa. Tu vieni da un mondo fatto di regole, di leggi. Non dovresti essere qui da sola.
7: Perché ti sei unito alla confraternita?
8: Per ferire le persone che hanno ferito me.
6: In molti ti daranno la caccia.
1: Non è rimasto granché di pulito, Volti.
9: Questa mi sembra una dose un po' scarsa per un corpo pieno di roba ben più pesante.
1: Questa è la zona contaminata. Il caos assoluto. Ma c'è sempre qualcuno che tiene le fila.
10: Cosa sta succedendo qui?
8: Tutti vogliono salvare il mondo, solo che nessuno è d'accordo sul come.

0: In questa seconda parte di Pillole stiamo raccontando di questa serie che è presente su Prime Video intitolata Fallout. Beh, se la prima parte del nostro racconto ci ha mostrato il contrasto tra l'utopia sotterranea e la desolazione della superficie, in questo caso dobbiamo sporcarci le mani con il sangue e il grasso dei motori. Entriamo nel regno della confraternita d'acciaio. Per i fan della saga, quella naturalmente videoludica, la confraternita è un'icona. Cavalieri in armature atomiche che cercano di preservare la tecnologia prebellica, trattandola con una riverenza quasi religiosa. Ma nella serie di Nolan, la confraternita assume una sfumatura nuova, più ambigua e, se vogliamo, più umana. Qui incontriamo il nostro terzo protagonista, Maximus. Interpretato da Aaron Moten, Maximus non è l'eroe senza macchia che ci aspetteremmo. È un giovane che ha visto la propria casa bruciare e che vede nella confraternita l'unica speranza di avere un potere, di essere qualcuno. La sua storia è intrisa di una violenza quasi medievale. Il set del campo d'addestramento della confraternita è stato costruito con una cura maniacale. Le armature atomiche, le famose T-60, non sono state create solo in digitale. La produzione ne ha costruite diverse versioni fisiche, pesantissime e funzionali. Vedere un attore camminare davvero dentro un esoscheletro di metallo cambia completamente la percezione del peso e della minaccia che questi cavalieri rappresentano. C'è un aneddoto curioso dal set. Gli attori che interpretavano gli scudieri dovevano davvero trascinare pesanti borse di attrezzi attraverso la sabbia, proprio come vediamo nella serie. Nolan voleva che la fatica fosse reale. Maximus è un personaggio complesso perché si muove in una zona grigia morale. È disposto a mentire, a tradire e a soffrire pur di indossare quell'armatura. Rappresenta il desiderio umano di protezione che scivola inevitabilmente nel fanatismo. Ma Fallout non è solo epica e fango. È prima di tutto un'opera profondamente ironica e grottesca. Uno dei momenti più chiacchierati della produzione riguarda il design delle creature. Pensate all'Axolot gigante, quella creatura mostruosa con una bocca piena di dita umane che Lucy incontra nel lago. Quell'essere è l'essenza di Fallout. È orribile, ma ha un design così assurdo da risultare quasi comico. Gli sceneggiatori Graham Wagner e Geneva Robertson Dvoret hanno lavorato costantemente su questo equilibrio precario. Farti ridere un momento prima di farti venire i brividi. E che dire dell'intelligenza artificiale? Snip Snip, il robot Mr. Handy che tenta di prelevare gli organi di Lucy con una cortesia impeccabile, è doppiato da Matt Berry con un tempismo comico perfetto. Questa è la cifra stilistica della serie. Il contrasto tra la violenza estrema, arti che volano, teste che esplodono con effetti splatter che omaggiano il cinema di serie B e una colonna sonora composta da ballate jazz dolcissime. Sul set questo tono ha richiesto una precisione chirurgica. Jonathan Nolan ha raccontato di come fosse difficile spiegare agli attori che dovevano reagire a situazioni assurde con la massima serietà. Quando Lucy usa un dito mozzato per sbloccare un dispositivo o quando il ghoul mangia un pezzo di carne di dubbia provenienza, non c'è ammiccamento alla telecamera. Nel mondo di Fallout, l'orrore è la normalità. Un altro elemento fondamentale della produzione è stata la ricostruzione dei vault. Gli scenografi hanno costruito set a 360 gradi, corridoi infiniti, mense e stanze da letto che sembravano usciti da un catalogo IKEA degli anni 50 sotto steroidi. Gli attori hanno dichiarato che vivere in quegli spazi chiusi per settimane creava una vera sensazione di claustrofobia, aiutandoli a immedesimarsi in personaggi che non avevano mai visto il cielo. Questa attenzione al dettaglio si estende anche agli oggetti più piccoli. Il Pip-Boy, il computer da polso indossato dai protagonisti, non è un pezzo di plastica inerte, è un oggetto di design funzionale, con schermi che proiettavano davvero interfacce di gioco per permettere agli attori di interagire in modo naturale. Mentre seguiamo i tre fili narrativi di Lucy, Maximus e il ghoul che si intrecciano inesorabilmente verso la misteriosa città di Philly, iniziamo a capire il grande tema della serie. Chi possiede il futuro? E chi ha i cannoni più grandi come la confraternita? E chi ha le migliori intenzioni come Lucy? O è chi sa come sopravvivere alle proprie macerie come il ghoul? La tensione sale. I misteri sulla Voltec, la multinazionale che ha costruito i rifugi, iniziano a farsi inquietanti. E la sensazione è che la vera apocalisse non sia stata quella delle bombe, ma quella dei segreti che ancora oggi vengono custoditi nel buio. Proseguiamo a raccontare all'interno di Pillole questa serie TV su Prime Video, ovvero Fallout. Siamo giunti alla fase finale del nostro viaggio attraverso la zona contaminata. Se le prime due parti ci hanno introdotto al mondo e ai suoi abitanti, questa terza parte scava nelle radici profonde di Fallout e sul perché questa serie sia diventata un fenomeno culturale capace di unire critici, videogiocatori e il grande pubblico. Il cuore dell'ultima parte della stagione ruota attorno a una verità sconvolgente. Il confine tra eroe e cattivo in questo mondo non esiste. La serie ci porta a interrogarci sulla natura della democrazia e del capitalismo estremo. Attraverso i flashback di Cooper Howard, interpretiamo il ruolo della Voltec non solo come una società di ingegneria, ma come l'architetto del destino umano. L'idea che un'azienda possa aver attivamente favorito la fine del mondo per eliminare la concorrenza e vendere la salvezza è una critica sociale affilata come un rasoio che risuona oggi più che mai. Uno degli aspetti più emozionanti della produzione è stato il finale di stagione, girato in parte in location iconiche della California, che richiamano i primi giochi della serie. L'apparizione di New Vegas all'orizzonte nell'ultima inquadratura non è solo un fanservice gratuito, è una promessa di espansione. La produzione ha lavorato a stretto contatto con Bethesda per assicurarsi che ogni dettaglio fosse canonico. Questo significa che tutto ciò che vediamo nella serie è ufficialmente parte della storia dei videogiochi. È un livello di interazione raramente visto a Hollywood, dove spesso i registi ignorano il materiale originale. Nolan e Howard invece hanno creato un dialogo continuo. Ma qual è il segreto del successo di Fallout? Perché la gente si è innamorata di una storia così cinica e violenta? La risposta risiede probabilmente nell'umanità dei suoi protagonisti. Nonostante il caos, Lucy non perde mai del tutto la sua bussola morale, anche se deve adattarsi. Il ghoul, nonostante la sua mostruosità, rivela sprazzi di un passato tormentato che ci fa soffrire per lui. E Maximus ci ricorda come sia difficile fare la cosa giusta quando il mondo ti prende a calci. Dietro le quinte, l'atmosfera era di grande collaborazione. Ella Parnell ha raccontato di come Walton Goggins, nonostante l'aspetto terrificante, fosse la presenza più rassicurante sul set, dispensando consigli e battute durante le lunghe attese per il cambio luci. La chimica tra i personaggi, spesso separati per gran parte della trama, esplode quando finalmente i loro percorsi si incrociano, creando momenti di tensione elettrica. L'impatto culturale è stato immediato. Dopo l'uscita della serie, le vendite dei videogiochi di Fallout sono schizzate alle stelle, con milioni di nuovi giocatori che si sono avventurati nel Commonwealth e nelle terre desolate di Appalachia. La serie ha dimostrato che le storie dei videogiochi, se trattate con rispetto, budget e visione artistica, non hanno nulla da invidiare alla grande letteratura o al cinema d'autore. Fallout ci lascia con una domanda sospesa. Se il mondo finisse domani, chi sceglieremmo di essere? Saremmo pronti a sacrificare tutto per un'idea? O cercheremmo solo di sopravvivere un giorno in più, magari con una Nuka-Cola ghiacciata in mano? Mentre la telecamera si allontana e vediamo la vastità del deserto, capiamo che la polvere non si depositerà mai del tutto. C'è sempre un altro segreto da scoprire, un altro volto da aprire, un'altra storia da raccontare tra le rovine del domani. Come sempre alla fine di tutto il racconto, in questo caso della serie Fallout, che trovate, lo ricordo, su Prime Video, raccogliamo anche le riflessioni di chi ha dato vita a questo mondo, parole che ci aiutano a capire la passione dietro ogni fotogramma. E cominciamo da quelle del regista e produttore esecutivo, però Jonathan Nolan.
1: Il tono di Fallout è sempre stato la cosa più difficile da centrare. È come camminare sul filo del rasoio. Se lo rendi troppo serio, perdi il divertimento. Se lo rendi troppo sciocco, perdi la posta in gioco. Abbiamo passato mesi a discutere sulla tonalità di blu delle tute dei Volt. Volevamo che il pubblico sentisse l'odore della ruggine e il sapore della sabbia. Per me Fallout è la versione più onesta della fantascienza. Non parla di alieni, parla di noi e della nostra capacità di incasinare tutto.
0: E ora Walton Goggins, ovvero Cooper Howard, che interpreta anche il ghoul.
2: Interpretare il ghoul è stata una sfida esistenziale. Sotto tutto quel trucco non puoi usare i muscoli facciali come faresti normalmente. Dovevo trasmettere tutto attraverso lo sguardo e il modo in cui muovevo il corpo, come un vecchio pistolero stanco che ha visto troppi tramonti e troppi cadaveri. Ma la cosa che preferisco di lui è la sua malinconia. È un uomo che ha perso il suo mondo e deve vivere per sempre tra i suoi resti. È tragico ed è bellissimo da interpretare.
0: E adesso le parole di Ella Parnell, che interpreta Lucy McLean.
3: Lucy è l'ottimismo che si scontra con la realtà. Mi piaceva l'idea di qualcuno che dice: ok, sistemiamo questo caos, in un mondo dove niente può essere sistemato. Sul set, la cosa più incredibile è stata vedere la scala delle scenografie. Quando entri nel Volta per la prima volta, non devi recitare lo stupore. È tutto lì, reale, enorme. Ti senti davvero piccola in un progetto così grande.
0: Ed ora le parole di Todd Howard, quello che è il proprietario, diciamo così, del videogioco da cui è stato tratto il film.
4: Ho rifiutato molte proposte negli anni perché non sentivo la giusta connessione. Con Jonah e il suo team è stato diverso. Loro capivano che Fallout non è soltanto un gioco di ruolo, ha un'estetica e una filosofia. Vedere la confraternita d'acciaio camminare per davvero davanti ai miei occhi è stato uno dei momenti più incredibili della mia carriera. È come se il gioco avesse finalmente preso vita, oltre i pixel.
0: E a questo punto chiudiamo la prima parte di Pillole, ma fra poco ci ritroveremo insieme perché avremo ospite chi ha scritto un libro su un film indimenticabile, un cult movie che funzionerà ancora fra 100 o 200 anni, ovvero Frankenstein Junior. Quindi a fra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 18 e 31 minuti. Pillole.
1: Come già annunciato, siamo in questa seconda parte dell'appuntamento di oggi con Pillole qui su Giornale Radio e come vedete non è la prima volta che lo facciamo, soprattutto con questa casa editrice che è la Gremese, perché abbiamo già parlato di cinema, di grandi attori, grandi personaggi, Mastroianni, De Sica, ma ovviamente ci sono anche dei film che sono diventati dei cult, delle icone, in questo caso icone della commedia di sempre e in questo caso internazionale perché è un film americano. La collana si chiama I migliori film della nostra vita e tra i migliori film della nostra vita e anche della mia in questo caso, oltre che quella di Giampiero Frasca che mi ospita, intanto ti saluto, benvenuto Giampiero su Giornale Radio.
2: Grazie Roberto e buonasera a tutti voi.
1: Beh, dicevo, film della nostra vita, questo lo è sicuramente per me e immagino anche per te, se no non ci avresti scritto un libro. Parliamo di Frankenstein Junior di Mel Brooks, film che uscì il 15 dicembre del 1974, quindi ragazzi, ha sulle spalle una cinquantina d'anni, però senza sentirli, perché è un film che secondo me ci farà ridere ancora fra altri 100 anni. Come ti è venuta l'idea comunque di scriverci un libro su questo film, a parte il fatto che immagino ti piaccia tantissimo?
2: Sì, allora, questo è indubbio, perché come dicevo un mio vecchio docente di cinema, non si può scrivere in modo così diffuso su nessun film che non si sia amato così tanto, per cui sì, è un film che mi è piaciuto, però è un film, la collana è riferita all'autore, no? Per cui ogni autore della collana dovrebbe scrivere il film della propria vita. Io ne avevo già scritto uno sui Cancelli del Cielo, che obiettivamente è un film che amo moltissimo, e poi è venuto fuori questo titolo perché obiettivamente è L'Uovo di Colombo, è un film che amano tutti, quindi non posso più dire che sia il film della mia vita, perché non è il film solo della mia vita, ma è il film un po' della vita di tutti. C'è chiunque sa le battute a memoria, chiunque l'ha amato, chiunque l'ha visto almeno più di una volta, per cui l'idea è stata piuttosto ovvia. Poi si aggiunge anche il fatto che il 15 dicembre del 2024, quindi un mese fa praticamente, ha compiuto 50 anni e capitava proprio giusto per la ricorrenza.
1: Beh, una cosa che mi chiedo sempre quando ci sono libri di questo genere, anche il lavoro per andare a ricercare cose particolari, perché appunto i film lo conosciamo, sicuramente tu spieghi di tutto di più su questo libro, poi entreremo magari anche poi nei particolari. C'è in questo libro anche qualcosa che ha a che fare con la nascita del film, il dietro le quinte, quindi cose che gli appassionati e i fans soprattutto di questo film vogliono leggere.
2: Sì, allora, l'aneddotica su Frankenstein Junior è piuttosto diffusa e ne hanno parlato anche libri che sono molto ben fatti. Poi, detto fra noi, non dovrei dirlo perché sarebbe controproducente nei confronti della promozione del libro, però riguardo all'aneddotica basta andare sul web e gli aneddoti si sprecano. In realtà la prerogativa di questo libro, che può sembrare veramente una bestialità, una contraddizione in termini per un film di questo tipo, è quello di tentare analizzare i meccanismi narrativi e comici attraverso cui Mel Brooks ha creato un capolavoro indissolubile ed eterno, e per cui è un'analisi del film che sembra veramente una cosa brutta da dire, perché un'analisi di un film di questo tipo sarebbe come spiegare la battuta finale di una barzelletta. Quando uno lo fa vuol dire che la barzelletta non è arrivata, quindi hai già fallito. Però il tentativo è un tentativo di studio per spiegare in che modo Brooks utilizzi questi elementi comici, che poi sono un po' tutta la costante di tutta la sua filmografia, per cui da quel punto di vista è un libro, rispetto all'aneddotica, credo, spero, leggermente diverso, anzi spero proprio sia completamente diverso.
1: Io vorrei allora cominciare magari più o meno a spiegare questo che tu hai, cioè, appena detto in poche parole, facendoci un esempio di quello che ha a che fare con Mel Brooks e con questo film e la nascita di questo film.
2: Allora, sì, in realtà Mel Brooks l'idea non è sua, l'idea venne a Gene Wilder mentre giravano Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, che è il film immediatamente precedente rispetto a Frankenstein Junior. Fino a quel momento Mel Brooks non aveva riscosso tanto successo, aveva vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura per The Producers, però non era un cavallo di razza per quanto riguarda gli incassi, per cui tutti erano molto titubanti, era rispettato ma non è che fosse così cercato, per cui questa idea tirata fuori da Gene Wilder, che stava appunto abbozzando un soggetto, fu in qualche modo accantonata, poi venne fuori in un modo un po' insperato e quindi riuscirono, incominciarono a lavorarci. Il problema grosso era che per dover per forza rendere omaggio agli horror anni 30 della Universal, sì, sì, sì, segnatamente a quello di James Whale, cioè il Frankenstein del 31, bisognava assolutamente fare un film in bianco e nero, perché sennò si sarebbero perse le atmosfere, l'aura, si sarebbe perso veramente tutto. Il problema è che nessuno voleva finanziare un film in bianco e nero, perché era un rischio da un punto di vista produttivo.
1: Era anacronistico al tempo.
2: La questione era la stessa di adesso, cioè fare un film se non è motivato da un certo tipo di questione artistica non ha senso, perché il pubblico potrebbe non accettarlo, ma basta chiedere a un ragazzo di 20 anni, cioè, ma perché in bianco e nero questo film? E la stessa cosa succedeva negli anni 70. È vero che all'inizio degli anni 70 ci furono film come L'ultimo spettacolo, Paper Moon, che erano in bianco e nero, però erano anche delle felici eccezioni. Siccome non era ancora un cavallo di razza, e lo diventò nel corso di quell'anno, perché Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco fece un successo clamoroso,
1: è vero,
2: nessuno si fidava così tanto di Mel Brooks, quindi erano tutti molto cauti. Il film fu proposto alla Columbia, la Columbia disse va bene, giriamolo a colori e poi noi lo tramutiamo in bianco e nero, e nella traduzione hollywoodiana vuol dire ok, lo giriamo a colori e rimane a colori. Quindi sapendo bene il linguaggio utilizzato, Mel Brooks rifiutò, e incontrarono fortunatamente Alan Ladd Jr., che era il figlio di Alan Ladd, il Cavaliere della Valle Solitaria.
1: Sì.
2: Lui era produttore della 20th Century Fox, quindi passando dalla Columbia alla 20th Century Fox non andò nemmeno così male, e aumentò il budget di $650,000 addirittura, e permise di fare, di realizzare il film in bianco e nero. Credo che comunque anche Alan Ladd abbia stretto un po' le natiche all'idea, però comunque gli permisero di fare il film in bianco e nero, complice anche il fatto che nel frattempo Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco era diventato un grandissimo successo. Il successo di Frankenstein Junior fu veramente grandissimo, e se posso permettermi ancora una cosa,
1: sì,
2: è un successo che in Italia rispetto ad altre nazioni è stato molto molto più elevato rispetto a, anche all'America, in cui è un culto, ma in Italia ci sono schiere di fan, fan club, è veramente un film, complice anche la grandissima versione italiana curata da Mario Maldesi,
1: è
2: con
1: vero,
2: il doppiaggio italiano.
1: Magari ne parliamo se ne hai voglia, perché adesso facciamo una piccola pausa e torniamo a parlare di questo fantastico film Frankenstein Junior fra pochissimo qui su Giornale Radio.

0: Siete sempre su Giornale Radio, ovviamente la radio libera di informare. All'interno di Pillole stiamo parlando di Frankenstein Junior di Mel Brooks e l'occasione è questo libro scritto da Giampiero Frasca e curato da Enrico Giacovelli per la Gremese Editrice. Si parla di questo film con tante sfaccettature. Ci siamo lasciati prima della canzone parlando anche del successo che ha avuto non solo negli Stati Uniti all'inizio, ma poi in Italia in confronto a tanti altri stati. Forse ha avuto un grande successo grazie anche al nostro doppiaggio, perché ancora più di oggi, secondo me, essendo un po' nel giro, ancora più di oggi era importantissimo e famosissimo. Tanti attori lodavano, attori americani lodavano il doppiaggio in italiano dei loro film. E quindi cosa è successo in questo caso per quanto riguarda Frankenstein Junior? Come ha accettato Mel Brooks, come è stato, se c'è qualche aneddoto anche in questo caso?
1: Sì, allora il doppiaggio italiano è la versione italiana, è una veramente delle pochissime versioni che abbia in qualche modo, ma cioè, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, addirittura migliorato il film. Perché, allora, io appartengo alla categoria di persone che l'ha visto nel corso degli anni 70, l'ha visto da piccolissimo, sì. Poi è cresciuto, l'ha rivisto, gli è piaciuto, però perlomeno le prime 4-5 volte l'ha sempre visto vedendolo su alcuni canali televisivi in italiano. Quando poi c'è stata tutta l'uscita di DVD, Blu-ray, e uno l'ha rivisto molto volentieri, fammelo vedere, si diceva, in lingua originale, vediamo un po'. E devo dire la verità che, parlando con un sacco di persone, molti rimangono delusi, perché uno è cresciuto con alcuni giochi di parole, li trova completamente cambiati, ma non in modo arbitrario, ma in modo quasi da migliorarli. La versione di Mario Maldesi è una versione veramente fatta con un criterio di miglioria che è molto raro rispetto alle versioni italiane. Molto spesso le versioni italiane sbagliano addirittura il titolo. Il caso più conclamato, quello storico, è Domicile Coniugal di François Truffaut, che diventa Non drammatizziamo, è una questione di Korn, che sembra un film con Alvaro Vitali e Dino Banfi.
0: Sì, lo so, quello è successo tante volte questa cosa, purtroppo.
1: Esatto, per cui siamo sempre pronti a dare addosso al doppiaggio, alle versioni, alla distribuzione italiana, per la scelta di tradurre in italiano, comunque completamente stravolgere in italiano le versioni originali. Qua bisogna dare un merito, perché i giochi di parole erano intraducibili, quindi o si lasciava in lingua originale, come alcuni film fanno e fanno una distribuzione, soprattutto quelli rigidamente d'autore, con i sottotitoli, sì. Oppure bisognava dare una versione. Ad esempio, il gioco di parole Lupo Ululà Castello Ulolì era una versione in cui in inglese dicevano werewolf, cioè dov'è il licantropo, intraducibile in italiano. Invece, facendola diventare una filastrocca, è diventato un tormentone. E appunto, uno dei grandi segreti del successo nella versione italiana, e soprattutto per il pubblico italiano, è dovuto a questa, oltre al nome di grandissimi doppiatori come Oreste Lionello per Gene Wilder, oppure Gianni Buonagura per Marty Feldman, addirittura Gianna Piaz per Frau Blücher. Sono tutti doppiatori che hanno alle spalle una carriera di tutto rispetto, un curriculum vastissimo, e quindi non poteva che venire fuori un gran bel prodotto.
0: Beh, come tu hai sottolineato, in un certo senso non dobbiamo dimenticare il lavoro di persone che vengono sì citate nei titoli, ma che nessuno conosce, quelli che fanno gli adattamenti. In questo caso hai detto giusto tu, cioè adattare un film non è soltanto tradurlo tipo con Google Translate e hai fatto la traduzione. Bisogna adattare il labiale, e a volte, come hai detto giustamente, non tutto quello che viene detto in americano ha un senso per noi, anche soltanto nomi di personaggi, situazioni, detti, modi di dire, come anche nei film di Woody Allen e tantissimi altri film. Non è facile trovare qualcosa corrispondente in italiano, quindi chi ha fatto anche l'adattamento è stato veramente, o sono stati, non so quante persone c'erano a lavorare sulla sceneggiatura, veramente una cosa geniale in questo caso, e come dici tu giustamente ha avuto successo anche per questo.
1: Sì, assolutamente ammirevole, perché poi anche incastrare non solo il gioco di parole che abbia un senso, ma incastrarlo in un labiale che sia coerente, sia credibile e non snaturi completamente e non in qualche modo renda straniato lo spettatore, perché dice ah, ma non sta dicendo questo, sto leggendo altro. È veramente un lavoro quasi matematico, veramente di grandissima portata e di precisione.
0: Ci fermiamo ancora un attimo prima dell'ultimo pezzettino, perché andremo ancora a svelare qualcosina, poi ovviamente l'invito come sempre è di leggere il libro. Rimanete quindi con noi, a fra poco.

0: Ancora qualche minuto insieme all'ospite di oggi qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, ovvero Giampiero Frasca, con il suo libro Frankenstein Junior di Mel Brooks. Abbiamo parlato anche del doppiaggio nell'intervento precedente. Io direi in questo caso occupiamoci invece proprio degli attori, perché qui, ragazzi, a parte un Gene Wilder che io adoro, ma ha fatto tantissimi film, e non solo con Mel Brooks, anche se forse quelli con Mel Brooks sono stati quelli più importanti anche per lui, ma abbiamo il personaggio iconico di questo film che è Marty Feldman, che anche lui ha una storia poi alle spalle particolare, insomma. Quindi vogliamo parlare anche appunto di chi proprio ha recitato in questo film?
1: Sì, perfetto. Allora, l'icona per eccellenza del film, nonostante al punto tale che quando ero piccolo, prima di averlo visto, io pensavo che Frankenstein fosse il personaggio poi di Igor, perché è talmente connaturato al film che è diventato veramente quasi l'emblema. Non è un caso che nella copertina del libro ci sia Igor e non ci sia né Peter Boyle, che in persona il mostro, né Gene Wilder, che comunque è il barone, cioè il barone, il dottor Frankenstein, poi diventato Frankenstein quando diventa fiero del suo casato, e ci sia appunto Marty Feldman. E Marty Feldman, storia particolare, nel senso che era stato piazzato da un agente. Lui aveva fatto una trasmissione televisiva sui canali britannici, perché lui è di origine inglese, sì. Che poi sarebbe arrivato anche in Italia col titolo di L'occhio che uccide, sarebbe arrivato in Italia 6 anni dopo questo programma, e sull'ondata del successo di Marty Feldman come Igor in Frankenstein Junior fu visto tantissimo anche sui canali italiani, sì. E Marty Feldman, nella sua sfortuna, ebbe la fortuna di diventare icona proprio per questa sindrome da cui era colpito. È un morbo particolare che si chiama Basedow Graves, che lo colpì nel 1961, ed è sicuramente una sfortuna, però riuscì a fare in modo che le caratteristiche che questo morbo gli dava, tra cui quella più visibile, il fatto di avere gli occhi fuori dalle orbite, diventasse la sua fortuna dal punto di vista della creazione di una maschera particolare. Non ci sarebbe il film senza Igor. Igor è veramente il motore della narrazione. Questo purtroppo condusse Marty Feldman a morire relativamente giovane, perché morì a 48 anni nel 1982 mentre girava il film Barba Gialla, Il terrore dei 7 mari e mezzo di Graham Chapman, che era uno dei Monty Python. E perché questo morbo non solo portava degli scompensi dal punto di vista dell'aspetto, ma portava anche una cardiopatia piuttosto marcata, e bisogna anche mettere che la sua fine fu agevolata dal fatto che fumasse 5 pacchetti di sigarette al giorno e bevesse almeno una decina di tazze di caffè nero bollente tutti i giorni, per cui di certo non ha aiutato. E però effettivamente Igor è proprio il motore della narrazione, fin dalla sua comparsa in questa stazioncina della Transilvania è veramente tutto il film, a un certo punto ruota su di lui. E non bisogna dimenticare poi anche alcune figure di contorno. E però ci tengo anche, sì, a sottolineare che in una piccolissima parte, che è quella dell'eremita cieco, compare addirittura Gene Hackman, che all'inizio, quando il film uscì, nei primissimi giorni, prima che si fomentasse un passaparola, nessuno aveva riconosciuto, perché è truccato e aveva voluto assolutamente partecipare con il minimo sindacale, perché la produzione non si poteva permettere di pagare quello che ormai era diventato un vivo, per cui partecipò con il minimo sindacale per amicizia verso Gene Wilder, con il quale giocava al tennis ogni sabato, e anche perché la sceneggiatura gli era parsa talmente bella da fare di tutto per entrare nel film.
0: Beh, a questo punto piacerebbe anche sapere come sono stati scelti gli attori in generale, a parte appunto Gene Hackman, che ha scelto lui di far parte del film. Ma Mel Brooks come ha scelto gli altri attori? Come sono stati scelti?
1: Molto velocemente. Peter Boyle, che interpreta il mostro, faceva parte della stessa scuderia del regista, dell'agente di Marty Feldman, per cui furono proposti insieme. Entrambi nello stesso momento, quindi furono presi insieme. Madeline Kahn, che interpreta la fidanzata di Gene Wilder, Elizabeth, faceva già parte degli attori chiamati abitualmente da Mel Brooks, faceva parte di quella che viene chiamato Mel Brooks Stock Company, era uno degli attori di cui faceva parte anche Gene Wilder, sì. Lei, tra l'altro, volendo per sé la parte di Elizabeth, aveva tolto la parte che precedentemente era destinata a Terry Garr. Terry Garr, che è mancata da pochissimo, allora a quel punto fece un altro provino per fare Inga, però per fare Inga doveva fare l'accento tedesco, ma siccome Terry Garr aveva lavorato come parrucchiera nello spettacolo di Cher, conosceva la parrucchiera di Cher che era tedesca, aveva imitato quell'accento e di conseguenza si era trovata ad avere la parte di Inga. Sono tutte storie un po' particolari. Cloris Leachman aveva appena vinto l'Oscar per la moglie depressa del coach nell'ultimo spettacolo. Il problema è che Cloris Leachman, che aveva messo alcuni elementi personali nell'interpretazione di Frau Blücher altrettanto iconica, per cui il porro schifoso è un'invenzione sua, Cloris Leachman è ricordata come un terrore per il set, perché odiava il fumo e i fumatori, e appena arrivava Cloris Leachman sul set tutti nascondevano le sigarette che stavano fumando. E che sarà stato molto più complicato per Marty Feldman, perché fumandone 5 pacchetti al giorno
0: doveva nascondersi,
1: nascondere tutto. Probabilmente gli avrà allungato anche la vita di qualche anno, volendo andare a rimestare, però non lo so. Questo è il set per cui già nelle caratteristiche era un set che non poteva fallire, è un cast che non poteva fallire, funzionava per forza.
0: Io mi immagino quante risate si sono fatti girando il film e quanto continueranno a far ridere noi. Io voglio consigliare ancora questo, ovviamente non stiamo a raccontarlo tutto, se no diremmo tutto, tanto il film lo conoscete, dai, non ditemi che non l'avete mai visto neanche una volta in vita vostra, perché non ci crediamo né io né Giampiero. Giampiero Frasca, Frankenstein Junior di Mel Brooks, il libro scritto da lui. Io, Giampiero, ti ringrazio tantissimo, magari avremo l'occasione di sentirci anche per altri tuoi scritti, magari ancora di cinema, come dicevi all'inizio, per cui grazie mille per questa chiacchierata su questo bellissimo film.
1: Grazie a te Roberto, e un saluto caro a tutti gli spettatori, è stato veramente un piacere.
0: E chiusa anche questa seconda parte di Pillole, fra poco la terza e la quarta saranno dedicate come sempre al mondo della musica, ma protagonista sarà ancora una volta un libro, perché avremo l'autore con noi che ci racconterà alcune storie molto ma molto interessanti. Vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
4: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che succede. Anzi, per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
2: La squadra di tre subespeleologi finlandesi da New Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle cinque vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. Attesi in serata in Italia 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York.
3: È in corso accertamenti della Capitaneria di Porto dell'Isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni. La donna era in immersione nelle acque di Porto Azzurro quando sarebbe stata colta da un malore. Era in vacanza e si trovava con un gruppo di altri sub per un'immersione organizzata da un diving center. La donna è stata subito soccorsa dai suoi compagni e da chi era sulla barca di appoggio, ma una volta a terra, nonostante i tentativi di rianimazione della 118, il medico ha constatato il decesso.
2: La guerra nel Golfo. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha espresso profonda preoccupazione per l'incendio divampato questa mattina nell'area della centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti in seguito all'impatto di un drone. Un'attività militare che minaccia la sicurezza nucleare è inaccettabile, ha detto, quanto riporta un post dell'AIEA su X.
3: Il tennis. In attesa di conoscere il re degli internazionali di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano nel doppio dopo una combattutissima finale decisa solo al super tie break contro la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos, e fanno esplodere il pubblico del Foro Italico che ora con Sinner sogna una doppietta tricolore. Primo successo nel Masters 1000 italiano per i due azzurri che 66 anni dopo la coppia Pietrangeli-Sirola riportano finalmente il trofeo nel nostro paese e festeggiano il successo più importante della loro carriera.
2: Siamo al calcio. La rete di Bowie non permette all'Inter di chiudere il campionato con un'altra vittoria. Finisce 1-1 contro il Verona. In un San Siro pieno ed entusiasta per la giornata delle celebrazioni nerazzurre, partite dopo con la premiazione in campo di tutti i protagonisti e poi con la sfilata fino a Piazza Duomo. Premiazione chiaramente ottenuta per la vittoria dello scudetto.
3: Ed è tutto. A più tardi.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Pillole. Ed eccoci nella seconda ora di pillole di questo weekend qui su Giornale Radio e siamo pronti a fare un bel viaggio. Preparatevi perché in quest'ultima ora non solo ascolteremo dell'ottima musica e faremo un po' un percorso storico attraverso vari generi musicali e vari artisti, ma il tutto perché c'è un signore che si chiama John N. Martin che ha scritto un libro intitolato I muri del suono. E voi direte: cosa c'entra con gli artisti? Adesso ve lo spiega lui e ve lo racconta lui. Innanzitutto, benvenuto John qui su Giornale Radio.
8: Oh, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio.
7: Allora, I muri del suono, beh, io l'ho intuito subito, a parte la copertina, ma l'ho intuito anche essendo anche un musicista, subito ho pensato a luoghi, anzi ti dirò, la prima volta che ho letto il tuo titolo pensavo che parlassi di studi di registrazione, anche se qualche accenno magari c'è, ma qui in questo caso si parla di luoghi dedicati alla musica, luoghi dove sono passati stati veramente artisti di tutti i tipi e di tutti i calibri, e dove è passata la storia della musica in queste mura che tu racconti in un bel po' di capitoli su questo libro. Cominciamo dall'idea: come ti è venuta l'idea di raccontare, diciamo, la storia in parte della musica, ma attraverso i luoghi dove la musica è stata suonata?
8: Ok, quanto tempo ho per rispondere, che mi metto le cuffie?
7: Beh, abbiamo un'oretta, quindi guarda, cominciamo.
8: Ah, bene, siamo a posto. Allora, I muri del suono è praticamente un libro che parla di tutti quei posti, quei luoghi che hanno trasformato la musica rock e conseguentemente hanno cambiato anche il nostro modo di vivere. Quindi dei luoghi in cui il rock è entrato in un modo ed è uscito in un altro, riuscendo anche a cambiare tutti i codici della nostra comunicazione, del nostro modo di essere, del modo di vestire, il modo di suonare, no?
7: Anche, è vero.
8: Ecco, quindi hanno rivestito un'importanza fondamentale per la nostra cultura contemporanea, perché io ripeto sempre, il rock non è soltanto musica, è cultura contemporanea. Quindi qualcosa che investe l'arte, qualcosa che investe la società, il nostro modo di essere, e riesce a cambiarlo. Così come il rock and roll, per esempio, ha cambiato l'idea del mondo che avevano i ragazzi di allora e ha continuato a cambiarlo, passando poi per il beat, per le lotte sociali, per le lotte razziali, contro la guerra, e ancora oggi continua a cambiare le persone. Il rock è ancora vivo e non morirà mai. Il libro parte storicamente, sono 23 capitoli, e si parte da il giorno in cui nacque il rock and roll, o comunque in cui simbolicamente nacque il rock and roll, perché il rock and roll non si sa quando sia nato realmente. Però io ho preso come data il giorno della registrazione del brano più famoso del rock and roll, che fu Rock Around the Clock di Bill Haley e dei suoi Comets, e più famoso perché ebbe la fortuna, rispetto ad altri, di essere prima di tutti una hit mondiale, ancora prima di Chuck Berry, ancora prima di Little Richard, ancora prima di tutti quei rock and rollers che poi furono anche migliori, voglio dire. Però quella hit di rock and roll che investì tutto il mondo, grazie al film Il seme della violenza, trascinò veramente tutti gli altri, no? Si parte quindi nel 54, da quando nacque il rock and roll, e si arriva al 94 circa, quando diciamo nacque la prima musica immateriale, quella fatta con l'MP3, con i file, con la trasmissione peer-to-peer, no? Ed è un bel intervallo in cui sono andato a vedere di volta in volta, in giro per il mondo, tutti quei luoghi che avevano dato degli scossoni al rock and roll, lo avevano modificato, e quindi si sono resi parte attiva della sua evoluzione.
7: Allora, caro John, mentre noi parleremo di queste cose, cerchiamo di seguire un po' una traccia attraverso questi capitoli, sentirete anche appunto canzoni che sono legate a quello che stiamo raccontando, perché non cerchiamo solo non di parlare, sennò saremo anche noiosi, ma quindi la musica, quindi cercheremo di capire anche con i suoni di che cosa stiamo parlando, di chi stiamo parlando. E siccome abbiamo detto che abbiamo iniziato e tu hai iniziato il libro citando proprio il rock and roll, iniziamo proprio da lì. Poi piano piano, chiacchierando, andremo a sentire tanti altri brani. Cominciamo dal primo.
9: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Abbiamo iniziato con il rock and roll, così come inizia anche il libro I muri del suono del nostro ospite di oggi che è John Martin. John, abbiamo iniziato da lì con la registrazione del famoso brano di Billie Holiday, poi si va avanti arrivando anche in Italia.
1: Sì.
0: Volevo arrivare in Italia perché comunque anche qui parliamo degli inizi, perché effettivamente fino a poco tempo prima di una di queste famosi eventi che sono successi in quel di Milano al Palazzo del Ghiaccio, prima c'erano Nilla Pizzi, c'erano canzoni che non c'entravano neanche lontanamente con il rock and roll, eppure erano quelle che al Sanremo di qualche mese prima si ascoltavano.
1: Sì, c'è anche da dire che però c'è di mezzo una guerra, nel senso
0: c'è di mezzo una guerra nel senso che
1: l'Italia è stata fatta letteralmente a pezzi e c'è stata una ricostruzione che a quel punto divideva due generazioni l'una dall'altra, i vecchi tra virgolette e i giovani, che cominciano come nell'America del 54 ad imporsi non solo come differenza di età ma come soggetto generazionale.
0: Sì.
1: Quindi cominciano ad avere due soldini da spendere, cominciano ad avere delle loro idee, cominciano a decidere come vestirsi, come comunicare, con chi vogliono andare, con quali ragazze vogliono conoscere, capisci? Per cui hanno bisogno di un qualche cosa che li rappresenti, musica inclusa. E lì il rock and roll, anche quando arriva in Italia, in cui succede esattamente lo stesso meccanismo, fa il botto. Non subito, però lo fa già a partire dalla metà degli anni 50, dalla seconda metà degli anni 50, 18 maggio del 57, quando si organizza a Milano, al Palazzo del Ghiaccio, al romantico Palazzo del Ghiaccio di Milano, il primo festival rock and roll e danze jazz. E a questo contribuisce un ballerino di nome Bruno D'Ossena e sua moglie Marisa Oriani, che furono i due primi ballerini di rock acrobatico che c'erano in Italia, che vinsero molti campionati mondiali ed europei e che decisero di organizzare per diffondere il verbo del rock and roll anche in Italia questo festival. All'epoca c'era un ragazzotto immigrato dalla Puglia che era patito morto di rock and roll proprio perché aveva ascoltato la canzone di Bill Haley. D'Ossena lo invita, lui arriva con il suo gruppo, si chiamava The Rock Boys, che erano i fratelli Ratti più Enzo Iannacci alla chitarra, e quella sera al Palaghiaccio esegue tre brani di rock americano senza sapere l'inglese, per cui parlava un linguaggio completamente stravolto. Però non gliene fregava niente a nessuno, attecchisce al punto che verso le 9 di sera il Palaghiaccio è completamente pieno e fuori c'è altrettanta gente che vuole entrare. Lì a quel punto cosa succede? Terrorizzati, gli organizzatori chiudono tutti gli ingressi, sia quello per il pubblico ma anche quello per gli artisti, per cui praticamente metà del cast rimane fuori, no? Incluso il famoso Jack LaCaglienne, il presentatore, non so, i più giovani non sanno chi è, ma quelli della mia età si ricordano quello che riusciva a mettere una tazzina di caffè in bocca, ve lo ricordate?
0: Sì, io me lo ricordo benissimo.
1: Era una cosa agghiacciante. Rimane fuori pure lui e Celentano a quel punto diventa la star della serata, il top of the bill, no? E scene di isteria collettiva, poverino, lo spogliano quando lui esce fuori dal Palaghiaccio, e da lì gli è venuta un po' la fobia del pubblico, no? Però se la moda del rock and roll in Italia è durata poco, perché poi sono subentrati gli urlatori, Mina, Dallara,
0: sì,
1: eccetera, eccetera, Celentano ottiene quella stessa sera un contratto discografico per la Music di Walter Gürtler e lì comincia a suon di rock and roll, sia in italiano sia in inglese, che non sapeva cantare, e fece dei dischi oggi molto rari che appunto introdussero il rock and roll in Italia. Da quel momento in poi, chiudo, anche se il rock and roll durò poco, fu la botta, la scossa che ci fece capire che non c'erano solo, come dicevi prima, Nilla Pizzi
0: e compagnia,
1: Natalinotto, per dire, no?
0: Sì.
1: C'era anche

0: all'interno di Pillole su Giornale Radio stiamo raccontando una storia bellissima, secondo me, un libro che dovete assolutamente comprare anche se non avete mai ascoltato niente di quello che raccontiamo, però è bella la storia, ragazzi, la storia della musica, è una bella storia, di qualsiasi tipo di musica si tratti, è sempre una bella storia. Poi, come ha fatto John Martin in questo libro, I muri del suono, raccontata attraverso i luoghi dove la musica magari è stata non solo suonata, ma forse anche nata in questi luoghi, è ancora più affascinante. E adesso, ragazzi miei, scusate, ma centriamo anche noi. La radio, questo mezzo incredibile, c'è stato un periodo in cui esistevano solo le radio ufficiali, quelle di chiamiamole di Stato, quindi proprio non esistevano le radio libere come le conosciamo oggi e ormai da 40-50 anni. Per fare qualcosa di diverso, in questo caso siamo in Inghilterra, di diverso dalla BBC, perché solo quella c'era, allora qualcuno si è inventato una cosa incredibile cercando di svincolare delle leggi. E qui parliamo di Radio Caroline.
1: Ecco qua. Allora, Radio Caroline è stata una delle cosiddette radio pirata che trasmettevano nella prima metà degli anni 60, anzi è stata la più importante radio pirata che trasmise in quel momento storico. Allora, una premessa: che cos'era una pirate radio? Una pirate radio era sostanzialmente una vecchia nave che veniva adattata a radio galleggiante, quindi con tanto di antenna, con tanto di studi, tanto di servizi, ristorantino e tutto quanto, in modo da poter essere ormeggiata fuori dalle acque internazionali, in questo caso dell'Inghilterra, e trasmettere in direzione dell'Inghilterra. Tutto quello che si ascoltava quando nacqui io, sostanzialmente intorno al 63, era soltanto la BBC, che era una cosa assolutamente svenevole. Nel senso che mia nonna, lei se la ricorda, no? Perché me ne parlava, mia nonna era concertista, tra l'altro, per cui di musica ne sapeva, era una cosa da spararsi in testa, perché erano tipo consigli per il giardinaggio, i radio dramas, che erano delle specie di telenovelas brasiliane, sai, no? Tipo, no? Però fatte via radio e non con la stessa consistenza delle novelas brasiliane che ti emozionavano pure, quelle erano le palle tremende. e poi per il resto musica classica o semiclassica, comunque di quei cantanti, appunto la versione inglese dei vari Natalie Norton, La Pizza, eccetera. Questo però mentre, siamo quindi nel 63-64, mentre l'Inghilterra, tieni conto, stavano uscendo tutti i gruppi che avrebbero sconvolto il mondo. Quindi stiamo parlando di Beatles, dei Rolling Stones, dei The Who, dei Kinks, quella che poi si sarebbe chiamata la British Invasion, no? L'invasione britannica. Sì, sì, sì. E questo gli inglesi non lo sapevano. Allora, cosa succede? C'è un manager irlandese che si chiama Ronan O'Reilly, che gestiva alcuni pub con musica dal vivo a Londra,

e lui faceva suonare tutti questi gruppi, gli Animals, gli Who, quando ancora si chiamavano High Numbers. Stampava addirittura dei dischi, dei provini. Andava alla BBC e diceva: guardate ragazzi, io ho in mano del materiale eccellente, mandateli in onda perché sono fortissimi. E questi, pam, gli sbattevano la porta in faccia. L'ennesima volta che lo fanno, lui cosa fa? Va da suo papà, che aveva un porto a Greenore, quindi in Inghilterra del Nord, si fa costruire una nave, Radio Caroline, appunto, perfettamente attrezzata a radio, la parcheggia fuori dall'Essex, quindi da casa mia, io abitavo nell'Essex allora, quindi era proprio davanti a me, e l'ascoltavo sempre, l'ascoltavo solo e esclusivamente Radio Caroline, no? E comincia a trasmettere. Primo brano in onda, Not Fade Away the Rolling Stones.

0: immediatamente gli inglesi si rendono conto che c'è qualcosa che non va, capisci? Cioè passare dai cantanti neoclassici, neomelodici ai Rolling Stone è una botta. E quindi poi si continua, addirittura Radio Carlin aveva uno spirito talmente internazionale che passava pure Rita Pavone, ti rendi conto? Cominciano a fare le classifiche del sabato, per cui sono ascoltatissime, tutti ascoltano Radio Carlin. Nel giro di, metti, 4 mesi, questi raggiungono 62 milioni di ascoltatori, per cui umiliano la BBC, e poi cominceranno vari problemi perché ovviamente Sua Maestà passerà all'attacco. Però intanto per quasi 10 anni gli inglesi conoscono il loro rock attraverso Caroline. Tutto questo fino a che il 30 settembre del 1967 Sua Maestà non si incavola veramente contro questi pirati dell'etere che avevano umiliato, ma veramente in maniera decisiva, la BBC, e promulga un atto legale che fu uno di quelli più tremendi che vide l'Inghilterra in quegli anni. E gli inglesi, quando vogliono essere, come posso dire, si possono dire le parolacce in radio?
1: Beh, se non c'è un sinonimo.
0: Allora, dunque, io sono inglese, per cui posso parlare dei miei compatrioti come diavolo mi pare, no? Gli inglesi, quando vogliono essere stronzi e aggressivi, non sono secondi a nessuno. Ecco. E questa legge contro le radio pirata fu veramente di un'efficacia letale, nel senso che dal 30 settembre 67 era vietato non solo ascoltare quelle radio, avere contatto con quelle radio, ma fornire anche qualunque genere di soccorso o conforto. Per cui nessuno che stesse in Inghilterra, se per caso Caroline aveva qualche difficoltà, come capitava a volte, che gli saltava via l'ancora, che andavano alla deriva, insomma, sai,
1: nessuno poteva aiutarli.
0: Ecco, nessuno poteva toccarli, pene severissime. Cosa succede? Chiudono tutte le radio pirata che c'erano, ce n'erano circa una decina in giro. Caroline sta zitta per un po', poi riprende a trasmettere avendo trovato un porto in Olanda che riusciva a dare conforto, soccorso qualora vi fosse stato bisogno. Comunque, per concludere, l'importanza di questa nave, che è veramente un tassello della storia del rock, si immagini che quando Caroline andò in difficoltà, la BBC aprì il suo famoso canale BBC One, Radio One, che era l'esatta fotocopia di Caroline, solo che istituzionale, e accolse anche molti DJ di Caroline, che poi tu puoi vedere a Top of the Pops, tutte quelle cose che facevano, e quindi costrinse la BBC ad occuparsi di rock, e lo fece anche con grande successo.

0: Allora, una storia veramente. Avremmo dovuto dedicare una.
1: Siamo al terzo capitolo,
0: No, adesso nella seconda. Guarda, nella seconda parte. Nella seconda parte cercheremo magari di condensare un pochettino. Faremo proprio un po' come quando passeggi in centro, in città, e ti vedi più cose che puoi nel giro di poco tempo. Cercheremo di fare un giretto. Tanto comunque devono leggersi il libro, caro John. Quindi non è che lo stiamo sviluppando tutto qua. Torniamo fra pochissimo. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 e 28 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Guidare informati. Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Pillole, come ogni weekend, con me Roberto Frangipane, ma con un graditissimo ospite, perché stiamo facendo una bella chiacchierata, anche lunga in parte, ma ragazzi, pensate che cioè vorremmo star qui anche delle ore a chiacchierare. Io ci starei delle ore a chiacchierare con John Martin. Il suo libro I muri del suono lo stiamo raccontando a pezzetti, perché lo dico ancora, sono 23 capitoli dedicati ogni capitolo a un luogo, a questi muri del suono che hanno visto gente famosa e meno suonare, o nascere addirittura dei generi musicali. Insomma, è successo di tutto tra le mura di questi luoghi che sono diventati iconici, storici. Alcuni non esistono più, ne parleremo anche, ma come dicevi prima, John, a microfoni spenti, intraprendiamo un piccolo percorso nei prossimi minuti che ha a che fare con un altro genere musicale. Non è rock and roll, ma poi bene o male tutti si sono ispirati da lì, parte un po' tutto con varie stradine a destra e a sinistra, e arriva il punk. Parliamo del punk e dei luoghi che tu racconti che hanno a che fare con questo genere musicale.
7: Sì, allora faccio una premessa: tra il rock and roll e il punk c'è il beat, e in questo c'è un capitolo dedicato a un locale famosissimo di Amsterdam che si chiama Il Paradiso, dove hanno suonato praticamente tutti, da Bruce Springsteen a Laibach a Patti Smith, tutti, dove il rock, da quello che era rock and roll, quindi diciamo manifestazione di ribellione, sì, ribellione un po' a sé stante, diciamo, nel senso che oltre non si andava, diventa invece impegno sociale. Quindi nel Paradiso confluiscono tutte quelle energie, e la cosa comincia ad Amsterdam con i Beat e questo gruppo incredibile, straordinario di persone che si chiama I Provo, che praticamente convertono il rock non solo in musica, ma in espressione di dissidenza sociale, nel senso che si cominciano ad aprire i locali, per dirti, alle comunità LGBT, si può fumare gli spinelli gratis, addirittura questi Provo preconizzano il bike sharing e il car sharing, le famose biciclette sì, bianche, che vengono messe a disposizione gratuitamente dai cittadini in modo da potersi muovere, la sostituzione dei taxi a benzina con quelli all'alimentazione a gas naturale. Ma non erano stato uno scienziato ad inventarlo, sì, se leggete il libro scoprirete che è stato un poeta, uno sciamano, un pazzo visionario, che si chiamava Jasper Grotefeld. Non sto a raccontarvi le sue gesta, ma c'è da morire da ridere, perché questo era veramente pazzo furioso, ma talmente furioso che riusciva con le sue idee ad attecchire su questo movimento provo, e riuscirono addirittura a conquistarsi un seggio in comune, seggio con cui presero due locali, il Fantasio e il Paradiso, e il Paradiso, guarda un po' te, è aperto ancora oggi. Solo che ad un certo punto questa, diciamo, questa grande ondata che si era propagata dall'America con il movimento, i movimenti sociali contro la guerra sul Vietnam, per i diritti civili, per i diritti razziali, di cui Bob Dylan è stato il grande profeta. Tutto questo comincia ad incrinarsi dopo circa una decina di anni, perché arriva una crisi, ma anche prima in America, perché arriva la cosiddetta stagflation, la stagnazione. C'è una crisi che a poco manda sia l'America che l'Europa in tilt, e il modello quindi precedente, siamo tutti amici, paradiso adesso, libertà, sesso e marijuana, comincia a dare segni di cedimento. E alcuni interpretano in America, per esempio in locali tipo il Mercer Center prima e il CBGB's dopo, interpretano questa crisi con una reazione molto nervosa, quindi molto molto aggressiva, quindi parliamo del movimento del CBGB, Patti Smith, Television, Ramones, gruppi che conoscete voi meglio di me. Mentre in Inghilterra, dove la disoccupazione ormai, si parla del 75, e dove la disoccupazione ormai ha raggiunto livelli impossibili, io mi ricordo, perché vivendo lì, le mie cugine maggiori facevano veramente difficoltà nel momento in cui venivano allontanate da un posto di lavoro a trovarsene un altro, insomma era veramente un casino, e questo malumore viene espresso nel nichilismo più totale. E a questo contribuisce Malcolm McLaren, che è stato colui che ha creato sostanzialmente l'ossatura del punk inglese. E questo avviene in un posto che si chiama il Sex, che era al 430 della mitica King's Road di Londra, che era prima, aveva visto tutta la swinging London, la moda, le minigonne, eccetera, eccetera, e che adesso diventa una specie di anticamera dell'apocalisse, no? In cui esce fuori la peggior generazione, migliore poi alla fine, diciamo la peggior generazione nichilista, che era formata da Siouxsie and the Banshees, Adam Ant, Sex Pistols e poi Buzz Cox e tutta un'altra serie di gente che Clash sono nati un po' più da un'altra parte di Londra, ma non importa. Tutto un movimento di occupanti di case e di ultranichilisti che tirano fuori dal cappello, dal cilindro, questo movimento che si chiama punk rock, che sovverte completamente tutte le regole del mondo. Allora, a partire dal primo 45 giri di punk rock, che fu New Rose Day Damned, questi iniettano praticamente nella scena inglese non tanto le parolacce, non tanto il gusto di mettersi gli spilloni, non tanto le etichette indipendenti che erano già patrimonio del rock, ma innestano l'idea che se tu non puoi farti produrre da qualcuno, pazienza, fai da solo, do it yourself, che a questo punto non era più un'esigenza, era una politica. E nascono migliaia, te lo dico migliaia perché ero lì, migliaia di gruppi che letteralmente si producono un piccolo disco, che fanno un casino in giro. È una specie di dissidenza diffusa come mai si era vista in nessun altro posto d'Europa e del mondo. E da lì cambia tutto. Poi nella generazione successiva, quindi quella dei Cure, della New Wave, eccetera, eccetera, entreranno a far parte i primi computer, le prime tecnologie di registrazione multipista che aiuteranno questo percorso di farsi le cose da soli, e la gente inizia veramente a fare musica, a fare rock a partire dalla sua camera da letto, capito? A partire dal suo stanzino. Non c'è più bisogno di produttori, non c'è più bisogno di gente che ti dica come vestirti, non c'è più bisogno di niente. Il rock te lo fai tu. Ed è stata quella la meravigliosa e insostituibile invenzione del punk, a cui ancora oggi noi dobbiamo essere grati.
6: Giusto per capire di quello di cui stiamo anche parlando, per avere un punto di riferimento, c'è un personaggio su cui bisognerebbe fare una trasmissione di, anche qui, di non di, di ore ma di giorni, ovvero un certo signor Alice Cooper, che ci ascoltiamo guarda caso con una canzone che parla proprio dei 18 anni, insomma, I'm 18, io ho 18 anni in pratica, quindi i suoi 18 anni sono sicuramente diversi da tanti 18 anni di oggi.
7: Sì.
6: Ce lo ascoltiamo.

0: Ancora insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con pillole di questo weekend. Come sapete, la seconda ora della mia trasmissione è sempre dedicata al mondo della musica. Lo racconto, lo faccio ascoltare, ho ospiti che mi parlano di questo mondo. In questo caso oggi ancora con noi per qualche minuto John Martin con il suo libro I muri del suono. Stiamo facendo un percorso che, ragazzi, c'è da leggere il libro prima di tutto, perché se dovessimo star qui a raccontare tutto quello che c'è sul libro, tutti i 23 capitoli, veramente la trasmissione durerebbe ore, ore, ore e ore. E vi dico anche che io e John nel fuori onda continuiamo a parlare, a chiacchierare, quindi oltre all'intervista. Allora John, abbiamo tralasciato un po', l'abbiamo parlato solo all'inizio, abbiamo lasciato lì un po' in un angolino la nostra cara Italia, perché anche in Italia sono successe delle cose. Oltre al Palaghiaccio di Milano ci sono altri luoghi, altre storie da raccontare che riguardano anche gli anni 60, 70, 80 dell'Italia. Me li accenni, sì, accennando ad alcuni capitoli dove parli proprio specificatamente di questi luoghi italiani?
1: Sì. No, volevo dire solo una cosa su Alice Cooper, che hai passato una bellissima scelta, tra l'altro, perché quel brano, I'm 18, fu il brano che un certo John Lydon, un certo signor John Lydon, detto anche Johnny Rotten, Johnny il Marcio, per la sua pessima igiene dentale, si dice, mimò come un invasato davanti ai futuri Sex Pistols, a Malcolm McLaren, per farsi scegliere come cantante appunto dei Sex Pistols, e ce la fece, esattamente mimando quel brano. Per cui una scelta proprio azzeccata. Uno dice: cosa c'entra Alice Cooper con la storia del punk? Beh, c'entra.
0: C'entra come? E siamo tornati in Italia e, non so, ripartiamo da Milano, perché ci sono anche dei luoghi storici di Milano, il Parco Lambro è uno dei tanti, ma non solo. Da dove vuoi iniziare?
1: La grande e seconda rivoluzione che avviene in Italia dopo il rock and roll, ovviamente al netto di tutte le trasformazioni che ci sono. Del beat degli anni 60, del cantautorato degli anni 70, eccetera, una delle grandi rivoluzioni che avviene in Italia in quegli anni è quella del Festival del Proletariato Giovanile del Parco Lambro del 1976. Che cosa succede? Come ricorderete, in quegli anni l'Italia attraversava un periodo molto, molto conflittuale, molto difficile, con i conflitti in generale tra chi vedeva la nazione da un punto di vista degli interessi della classe operaia e invece il contropotere, che la vedeva esattamente in un altro modo. Quindi si attraversava questa specie di grande dibattito su come dovesse essere il futuro, e normalmente le scadenze annuali erano proprio questi festival pop organizzati dalla rivista Renudo, dove si, oltre ad ascoltare molta ottima musica, si parlava anche del futuro, di come poteva essere il movimento rivoluzionario italiano. Se non che nel 1976 si consuma una frattura non più risanabile tra coloro che vedevano ancora il dibattito interno al movimento politico in forma assembleare, quindi è l'assemblea che decide, e una nuova minoranza, allora minoranza, poi diventata maggioranza, di persone che si chiamavano autonomi, che invece volevano tutto e subito, cioè volevano che l'azione fosse prima dell'organizzazione in sé. Queste due linee ovviamente vengono in pieno conflitto, il Festival del Parco Lambro lo dimostra, e da quel momento gli autonomi come linea vincono, tant'è che poi esploderà il movimento del 77, che fu la loro celebrazione, diciamo, massima, sì. E la musica diventa improvvisamente, da quella che era il cantautorato molto celebrale, molto come dire, celebrativo, molto pensoso, molto arzigogolato, a una musica molto più sparata, diretta, tutto e subito, come diceva Finardi, no? Per cui cosa succede? La canzone, da un tipo di ragionamento alto, arriva ad alzo zero, e viene fuori tutta una generazione di cantautori che hanno un modo di cantare estremamente diretto. Rino Gaetano, per esempio, l'ironia di Rino Gaetano, Pierangelo Bertoli, proprio la provincialità, la durezza, l'asprezza, no, del proletariato emiliano che viene fuori attraverso le sue canzoni, Stefano Rosso che è un po' più bonaccione, e tutto questo linguaggio molto semplificato alla fine prende piede e introduce l'Italia negli anni 80. Purtroppo, diciamo, quello che poteva essere un linguaggio diretto, anche colto, anche interessante, viene svilito sostanzialmente da quello che poi è diventato il consumismo degli anni Ottanta, e avremo dei prodotti sempre meno attendibili fino ad arrivare così, diciamo, ai testi un po' infantili che abbiamo oggi. È un percorso che si chiude oggi. Senza però dimenticare che negli anni Ottanta vi furono dei locali, come per esempio il Magia di Milano, che intercettarono questo cambiamento, e ne intercettarono soprattutto grazie a Francesco Caprini, che fu il suo primo direttore artistico, grazie a Luca Patrini, che era il tuttofare del Magia. Intercettarono questi nuovi linguaggi e proposero la meglio parte della musica italiana. E al Magia vi suonarono praticamente, io credo che anche qualche ascoltatore che è sintonizzato in questo momento dirà: anch'io ho suonato al Magia. Vi suonò la meglio parte degli anni Ottanta italiana, come per esempio l'Infiba, Elio e le Storie Tese, questi ultimi nacquero al Magia, in buona compagnia con invece l'Alta Fascia di Milano, che era il Virus, il Leoncavallo e l'Helter Skelter, dove si esibirono gruppi e i gruppi più alternativi legati alla scena punk anarchica e comunque al punk internazionale, dai Borghesia di Lubiana a Henry Rollins, per dire. E fu veramente un periodo interessantissimo, perché malgrado poi, come sappiamo, tutti quelli che hanno governato in quegli anni a Milano finirono in galera, quasi tutti, era ancora un momento in cui nella mia città tu potevi respirare il diavolo e l'acqua santa, capisci? Cioè, era comunque un momento in cui era tutto sbilanciato, però c'era comunque un equilibrio e potevi scegliere, potevi vedere, potevi crescere. A differenza di come si è evoluta dopo, ed io, quando il piatto della bilancia pende troppo da una parte, mi divento inquieto, capisci? Io ho sempre bisogno di un'alternativa alla crescita del rock, ha sempre bisogno di un conflitto, di un'alternativa.
0: È vero,
1: non può crescere da una parte sola, altrimenti non è rock.

0: sempre qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare con pillole. Stiamo cercando di raccontare un pochettino la storia della musica rock, del rock and roll, ma del rock in generale, attraverso i luoghi che lo hanno espresso, luoghi dove la gente ha suonato, ha registrato, luoghi che fanno parte anche della storia di una città. Parlavamo poco fa con John Martin, l'autore del libro I muri del suono, di quello che succedeva negli anni 70, per esempio a Milano. Ci vuole anche il coraggio a volte di fare in modo che la gente e i ragazzi anche di oggi capiscano che il mondo non è uno solo, non c'è solo un genere musicale o soltanto quel gruppo di artisti, ci sono tanti altri, solo che per conoscerli a volte o ti fai un giro su Spotify e punti a caso e ascolti qualsiasi cosa, oppure radiofonicamente, televisivamente parlando, non ci sono tanti spunti oggi come forse una volta c'erano, magari anche i locali mancano. A questo punto direi veramente che credo che ci sia una mancanza anche di locali che possono, come erano quelli di una volta dove andavano a suonare tanti personaggi poi diventati famosi, ma su un palchetto con poche cose.
1: No, allora io non ho mai voluto fare il moralista in questo senso, nel senso
0: non è moralista,
1: ragazzi,
0: proprio se, forse è la realtà, neanche
1: no,
0: moralista.
1: Voglio dire, non sono quello che dice, ma i ragazzi, sai, i ragazzi fanno quell'accidente che gli pare, no, senza bisogno che glielo dica io. Il problema è quando manca l'immaginazione. No? Allora l'immaginazione che costruisca qualcosa. A me non interessa veramente, ripeto, mi piacciono tantissimo i rapper di oggi, sono persone preparate, sono persone che hanno un look, che voglio dire, se tu paragoni il look di che ne so, di Gali a quello di Jim Morrison, ce n'è, voglio dire, no? Solo che Jim Morrison con una parola riusciva a cambiarti lo stato delle cose, al punto che poi lo dovettero arrestare per fermarlo. Gali può dire qualunque cosa, non cambia niente, è tutto lì il problema. E allora, siccome il mondo va avanti a cambiamento, ecco lì che capisci che il discorso si intoppa. Se non c'è nessuno che realmente porti avanti un discorso di immaginazione, di desiderio, allora lì subentra una situazione a senso unico che a volte possono anche essere pericolose, questo la storia ce lo insegna.
0: Beh, io da musicista, come tu, da musicista sappiamo benissimo, poi anche per mestiere seguiamo queste cose, le idee, i musicisti, tutte queste cose ci sono. Sono soltanto un po' lì dietro l'angolo, e a volte non si ha voglia di andare a vedere dietro l'angolo, ma si prosegue per la nostra strada, e invece le cose ci sono, e come.
1: Però, io che sono allievo di Primo Moroni, quindi un gramsciano, quindi un situazionista, sono dell'idea che per andare vicini alla parola arte, per fare qualcosa di realmente valido, occorrono due parametri. Uno è la conflittualità, che significa che tu quello che fai deve essere ascoltato da più gente possibile e devi riuscire a smuovere le coscienze di queste persone. Sì. E prima ancora la trasgressione, cioè devi fare qualcosa che sia diverso da quello che gli altri hanno fatto. Quindi qualcosa di diverso che smuova le coscienze. Se le cose ci sono, ma non sono conflittuali, quindi devi andartene a cercare e non smuovono nessuno, è come se non ci fossero.
0: È vero, purtroppo sì. Mi spiace non poter continuare a chiacchierare con te, ma il tempo insomma è quello che abbiamo a disposizione, questo, ma vi invito veramente di cuore a prendere questo libro.
1: È una raccolta di sogni.
0: Bravo,
1: è una
0: bravo.
1: Raccolta di sogni che poi si sono avverati, però.
0: Infatti tu lo viene citato nella tua cartella stampa come un viaggio storico ed emozionale nei luoghi in cui la musica rock è nata. I muri del suono, di John Martin, nostro ospite, mio ospite in questo caso all'interno di Pillole. John, è stato un piacere, ma credo, come ci dicevamo a microfoni spenti, che non sarà l'ultima volta che ci ascoltiamo, perché ogni volta che ci sarà occasione di raccontare qualsiasi cosa, anche se non c'hai scritto un libro sopra, ma ti userò come uno, come si potrebbe dire, come uno informato dei fatti, mettiamolo così, praticamente penso che ti coinvolgerò in qualche altra chiacchierata.
1: Sì, poi ti mando il mio IBAN così ci mettiamo d'accordo.
0: va bene, grazie mille davvero John, un abbraccio e buona vita, come si suol dire.
1: Ok, anche a tutti voi, grazie.
0: E qui si chiude questa ennesima puntata di Pillole, è stato veramente un piacere chiacchierare col nostro ospite, ma noi ci ritroveremo settimana prossima per raccontare tantissime altre storie, quindi rimanete nel frattempo con Giornale Radio, la radio libera di informare. Per quanto mi riguarda, al prossimo weekend.
2: L'Italia corre, L'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 20.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, come tutti i sabati, comincio col salutare il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo.
3: Ricambio il saluto verso il compagno di viaggio, Max Rigano.
2: E questa sera abbiamo due ospiti graditissime, la professoressa Cristina Rocca Tagliata, docente di scienze umane e di filosofia, che insegna all'Istituto Leone Deon di Monza. Benvenuta.
4: Grazie, buonasera a tutti.
2: E accanto a lei c'è una studentessa che fa parte del gruppo della trasgressione, che è condotto da ormai 28 anni dal professor Aparo, e si tratta di Beatrice Aiani, che è una studentessa di beni culturali che studia a Milano e ha 20 anni. Benvenuta.
5: Grazie, buonasera.
2: Allora, come nostro solito, cominciamo una riflessione sul mondo delle carceri, sulla vita dei detenuti, sul concetto di riabilitazione della pena. Però la prima domanda che inevitabilmente devo fare, in questo caso la professoressa Rocca Tagliata, è: professoressa, intanto lei com'è venuta a conoscenza del gruppo della trasgressione? Come l'ha conosciuto? Qual è stato l'approccio che lei ha avuto con questa realtà?
4: Allora, è stato, posso dire, casuale, nel senso che un paio di anni fa, durante le vacanze, stavo cercando di programmare il percorso di educazione alla legalità ed era un anno in cui nella nostra scuola avevamo cominciato a pensare che fosse necessario che i ragazzi vivessero l'esperienza degli incontri, insomma, e delle conferenze che facevano in maniera un po' più attiva e che sentissero un pochino più vicini al loro vissuto le testimonianze. E nel cercare su internet ho scoperto che il dottor Aparo faceva questi incontri al carcere di Bollate. Mi è rimasta molto impressa la questione legata all'arroganza, che è un sentimento che accomuna gli adolescenti e che quindi potrebbe essere, come dire, rischioso rispetto ai comportamenti devianti e trasgressivi, e quindi mi è sembrato assolutamente utile e necessario prendere contatti per cercare di avviare un lavoro comune. Ho parlato con Lucia Pessina, che so che collabora con il dottore Aparo da parecchio tempo, abbiamo fatto una chiacchierata. L'anno scorso abbiamo partecipato agli incontri con le nostre quarte presso il carcere di Bollate. Quest'anno invece abbiamo aderito al progetto La Scuola Contro e abbiamo fatto 3 incontri, uno a ottobre, uno a gennaio e uno ad aprile.
2: Com'è innanzitutto l'esperienza che lei ha percepito come insegnante, e qual è quella che secondo lei hanno percepito i suoi studenti nel momento in cui sono venuti a contatto con i detenuti, con gli ex detenuti, con il gruppo della trasgressione? E non so se voi avete avuto la possibilità di vivere anche l'esperienza del rapporto tra i detenuti e le vittime, i parenti delle vittime.
4: No, questo no, anche se sono diversi anni che noi lavoriamo molto sulla questione riparativa, sulla giustizia riparativa. Anzi, a scuola abbiamo avviato una commissione riparativa costituita da studenti e docenti. Cerchiamo di diffondere il paradigma riparativo, quindi l'idea secondo la quale in qualunque conflitto ci sono ferite, e queste ferite, se possibile, vanno riparate. E no, in questo caso no, ma l'esperienza che c'è stata rispetto al lavoro che abbiamo fatto a scuola con il dottor Aparo è stato, per quanto riguarda noi docenti, ha lasciato una traccia che dal mio punto di vista, parlo per me, è stato speranza, nel senso che vedendo quello che è accaduto nelle menti e nella coscienza dei ragazzi, mi rendo conto che è possibile lavorare affinché i ragazzi riescano a capire che nella loro vicenda adolescenziale possono intercettare delle emozioni, dei vissuti e dei comportamenti, frenarli e dirigerli più verso il bene che verso il male. Quindi l'ascolto delle testimonianze è stato utile da questo punto di vista.
2: Professore, l'esperienza vissuta dalla professoressa Rocca Tagliata è indice di un indirizzo, di una visione che ha lei e che ha il gruppo della trasgressione nel rapporto con la società civile. Perché ha scelto questa scuola e qual è stata la sua esperienza con gli studenti dell'istituto della professoressa?
3: La scuola non l'ho scelto io, è stata la scuola a scegliere me, come ha detto prima Cristina Rocca Tagliata, cioè nei fatti io mando alle scuole, oppure la mia equip manda alle scuole quello che facciamo, e poi le scuole che hanno piacere di aderire aderiscono. Invece, per quanto riguarda l'esperienza con la sua scuola, l'esperienza con i suoi studenti è stata particolarmente ricca e gratificante, tant'è vero che in questi giorni lei, cioè la professoressa Rocca Tagliata, mi ha mandato diversi testi dei suoi studenti, oltre una decina, che sono una chiara testimonianza del fatto che i suoi studenti hanno saputo trarre profitto, diciamo, dall'incontro con i detenuti, e hanno prodotto delle riflessioni di tutto rispetto. Quello che comunque cerco in questi incontri è semplicemente un processo di vicendevole responsabilizzazione tra detenuti e studenti. Per quanto riguarda i detenuti, sono certissimo di quello che dico, e cioè che i detenuti, quando vanno nelle scuole o quando le scuole vengono in carcere, sentono, senza bisogno nemmeno che glielo chieda, sentono di utilizzare la propria esperienza, l'esperienza del percorso che li ha portati a delinquere. Per loro diventa automaticamente una esperienza da consegnare agli studenti, e quindi loro sentono l'importanza del loro ruolo, e gli studenti da parte loro, con la loro gioventù, fanno in modo che i detenuti si sentano adulti, cioè si sentano cittadini con una responsabilità.
2: Allora, sentiamoli questi giovani, ne abbiamo uno in studio, Beatrice Aiani. Beatrice, tu hai 20 anni, però io ormai ti vedo nel gruppo della trasgressione da diversi anni. Tu intanto quando sei entrata a far parte del gruppo?
5: Sì, era il 2020.
2: Sei anni fa, quindi tu avevi 14 anni.
5: Sì.
2: Ecco, come hai vissuto l'approccio con il gruppo della trasgressione? Perché rammento a chi ci ascolta magari per la prima volta che il gruppo della trasgressione è composto da detenuti, da ex detenuti, da persone di conseguenza che hanno reati molto gravi alle spalle, compreso l'omicidio, e anche con i familiari delle vittime, per cui tu sei venuta a contatto con un mondo molto complesso in età giovanissima. Dopo sei anni, che cosa puoi dire di questa esperienza?
5: È stato appunto, il mio avvicinamento è stato accompagnato da professoresse come la professoressa Rocca Tagliata, e la decisione di proseguire è stata proprio perché ho vissuto quello che ha appena restituito la professoressa, cioè la comprensione che dietro il reato ci possa essere una storia complessa, e che quindi questa storia definisce una persona oltre all'atto che ha commesso. E inoltre ho interagito, insomma, con dei detenuti che sono i detenuti del gruppo, quindi che hanno lavoro, che parlano una lingua, che hanno imparato stando al gruppo,

0: diciamo, l'attenzione verso l'ascolto, il cercare di comprendere e soprattutto di trovare l'utilità nella restituzione che fanno gli altri della propria storia, e aiuta a crescere anche per quanto riguarda la propria. Io sono cresciuta stando al gruppo.
1: Allora, lo chiedo al nostro regista Peter Bescapé, mi dà l'ok. Allora, mi collego per qualche minuto anche con la dottoressa Serenella Pesarin, che io ho conosciuto in un convegno. La dottoressa Serenella Pesarin è una psicologa, ma ha anche lavorato al Ministero della Giustizia, quindi si è occupato naturalmente del carcere e della questione dei detenuti. Benvenuta, dottoressa.
2: Grazie a lei di avermi coinvolto nella vostra radio, che affronta queste tematiche molto delicate.
1: Dottoressa,
2: e molto complesse.
1: Senta, chiedo subito a lei, i nostri ospiti, c'è cioè il professore Iuri Aparo, la professoressa Cristina Rocca Tagliata, che è una docente filosofia che lavora in un istituto a Monza, in un istituto scolastico, Leone Deon, e c'è anche una giovane studentessa, Beatrice Aiani. Allora, dottoressa, da lei vorrei che lei mi spiegasse, come ha fatto l'altro giorno in questa conferenza che io ho potuto seguire, che mi raccontasse perché è importante che i detenuti possano svolgere delle attività, dei laboratori, possano avere rapporti anche con la società esterna e possano studiare, perché lei ha detto che questo è funzionale e propedeutico ad una riabilitazione reale del detenuto. Poi su questo la faccio parlare con il professor Aparo.
2: Allora, io la ringrazio di questa domanda. Una specificazione, io sono una sociopsicologa, ci tengo a specificare questo per una serie di motivazioni personali. Fermo restando che la mia vita è stata all'interno del sistema penale, perché ho iniziato giovanissima, a 26 anni, negli istituti per adulti, poi nei minori, poi provveditore, e poi per 15 anni, fin quando non sono andato in pensione nel 2016, dopo 42 anni di servizio, per 15 anni sono stata direttore generale per quanto riguardava tutto il settore minorile italiano. Allora, questa esperienza che mi ha arricchito, perché un po' come diceva Prévert, solo sporcandosi le mani ce le puliamo, mi ha insegnato tante cose. Io devo molto al mondo carcerario, perché un po' come per il Covid ce lo siamo scordato, no? Che nulla è dato per sempre. Stando a contatto anche della sofferenza, di situazioni per le quali non dovremmo mai meravigliarci o puntare il dito, proprio perché sappiamo anche che il Caino è dentro di noi, e tra l'altro alcune situazioni, diceva Don Bosco, ricordati sempre che potresti stare tu al posto dell'altro se tu fossi nato e vissuto dove è vissuto lui. Quindi è tutto un discorso molto contingentato, che dipende da tantissimi fattori, che spesso vengono analizzati in maniera molto generalizzata e semplicistica, e quindi molto semplice, si viene a banalizzare tutto. In tutti questi anni di esperienza, indubbiamente uno dei caposaldi del trattamento penitenziario, sia negli adulti che nei minori, poi celebrato con la 354 del 75, l'ordinamento penitenziario, uno dei caposaldi è proprio il lavoro, l'istruzione, la formazione. Questo già da prima che uscisse l'ordinamento penitenziario, parliamo delle patrie galere di molti anni fa, all'inizio del secolo, anche se lì il modello era certamente un modello occhio per occhio, dente per dente: mi hai fatto qualcosa, devi pagare attraverso la sofferenza. Cito la Monaca di Monza, tanto per capire. È solo con l'avvento della 354 del 75 che il modello cambia e diventa un modello trattamentale, dove al centro si pone la persona e subentrano tutte le nuove discipline, tra cui gli psicologi, che non esistevano, mentre negli adulti anche gli assistenti sociali, nei minori invece già lavoravano dal 1956. Bene, perché il lavoro? Perché altrimenti ci prendiamo veramente in giro, perdonatemi. Allora, oltre al fatto che passare una persona che ha sbagliato, indubbiamente, io sono una garantista, specifico questo, però se poi viene fuori che una persona ha sbagliato, è corretto che la sanzione debba essere somministrata, e la certezza della pena ci deve essere, perché altrimenti siamo in un mondo già in questo periodo dove le regole non esistono più, ci mancherebbe solo questo. Però la nostra Costituzione, i principi costituzionali, i diritti dell'uomo, le convenzioni,

0: istituzioni europee e tutto il resto ci dicono che i diritti umani non devono essere mai calpestati. Certamente la pena, ma non la dignità della persona umana, di cui ognuno di noi è portatore sempre, che non deve essere mai calpestata come
1: dottoressa,
0: la festività.
1: Allora aspetti, perché sì, lei ha già posto un tema importante, la faccio dialogare col professore e poi l'aspetto qui una
0: Grazie.
1: Delle prossime settimane. Professore, ha sentito la dottoressa Pesarin?
2: Parola per parola.
0: Allora, siamo contaminati dalla carcerita ambedue, da quello che ho potuto vedere.
2: Io lavoro in carcere dal 1979.
0: E io qualche anno prima di lei, ma sono più vecchietta di lei, dal 77, subito dopo che uscì l'ordinamento penitenziario, entrai come psicologa negli adulti, iniziai così con l'ex articolo 80, ed era un fatto strano, anche perché allora non c'era la Polpen, per cui ci si meravigliava di perché ci si interessasse di chi aveva commesso reati e non di chi stava lì 24 ore al giorno con fine pena mai, la polizia penitenziaria. Mi riferisco, poi loro divennero appunto un corpo della polizia penitenziaria. Prego professore.
2: Prego, su che parlo, Max?
1: Il punto è, la professoressa stava dicendo che il rispetto della dignità umana è alla base di quello che poi è stato l'intervento
2: vero, normativo. Tra le cose dette una è questa, e certo, come faccio a non essere d'accordo? Siccome siamo d'accordo, è meglio che andiamo sulle finezze, perché in generale siamo d'accordo. Una delle mie posizioni, cara dottoressa, è che va completamente d'accordo con quello che lei diceva, però io aggiungo questo dettaglio, che la mia esperienza, 47 anni di carcere, mi dice che ai detenuti non basti lavorare, perché il lavoro ovviamente è una cosa importante, una cosa che ti dà un ruolo, che ti dà una dignità, eccetera. Però insomma, la mia esperienza molto lunga mi dice che le persone che hanno trascorso gli anni dell'adolescenza e della prima gioventù commettendo reati, loro hanno bisogno di qualcosa che sia più
0: altro.
2: E questo qualcosa io sento che è la funzione che possono svolgere in carcere, fuori dal carcere, spendendosi per gli altri. Io non faccio la parte del buono, cioè dice spendersi per gli altri, che significa che devono diventare buone? No, spendersi per gli altri significa avere un ruolo riconoscibile, perché per quanto ne so io, l'essere umano diventa progressivamente quello che il suo ruolo gli permette di diventare. Dunque, da quando io lavoro in carcere, sento certo l'importanza del lavoro, che spesso il detenuto, no, spesso, intendiamo, che qualche volta il detenuto riesce a fare anche dentro il carcere, e che più spesso ha invece in articolo 21 semilibertà.
1: Allora,
2: finisco, scusa un istante. Però la cosa fondamentale dal mio punto di vista è che il detenuto si senta utile come cittadino. E quindi questo farlo stare davanti a degli studenti che ascoltano quello che lui dice, ritengo che sia uno degli strumenti utili per fare in modo che il male commesso possa diventare prima una elaborazione da parte del detenuto e successivamente un regalo o comunque una offerta che il detenuto fa della propria storia allo studente, che della storia del detenuto si serve per conoscere se stesso.
0: qua parliamo di un altro settore. Allora, il lavoro è un elemento importante dentro e fuori perché gli consente il reinserimento. Poi è chiaro che ci sono tutta un'altra serie di attività, iniziando anche dal teatro, che consente di narrare le proprie storie. Ricordo di grandi esperienze che ho anche promosso tra ragazzi delle scuole e ragazzi che erano dentro, perché poi quando stanno insieme non è che si riconoscono, nel senso, uno si fa un'idea come se venissero dalla luna, invece vengono dai nostri territori.
1: Facciamo così, io l'aspetto qua in studio una delle prossime settimane, così vi faccio dialogare, perché so che avete molte cose in comune ma anche diversi punti di differenza, e vorrei poi farli emergere.
0: Probabilmente, siccome la tematica è abbastanza complessa ed è multifattoriale, sono tutti elementi che concorrono affinché ci sia un processo di reinserimento e di riabilitazione corretto. Poi è chiaro che non può avvenire con tutti. Non ho mai avuto la pretesa del mio lavoro, né io neanche i miei collaboratori, di essere salvifici o d'angeli, che si poteva far sì che tutti potessero rientrare nel contesto a pieno titolo. Si tratta anche di scelte nella vita. Io la ringrazio.
1: Grazie, dottoressa.
0: Il professore.
1: Grazie.
0: Sarà un piacere per me potermi confrontare con lui ed arricchirmi della sua esperienza.
1: Grazie molte.
0: Che mi ha coinvolto.
1: Grazie.
2: Ok, buonasera per oggi e a prossimamente sentirci.
1: Allora, grazie ancora. Torno dalla professoressa Roccatagliata. Professoressa, i suoi studenti nel rapporto con i detenuti segnalano diversi fattori, cioè loro ritengono che il fattore ambientale, quello familiare prima di tutto, sia uno degli elementi che hanno poi prodotto l'effetto della devianza. Intanto, come sono arrivati a questa elaborazione? Attraverso il confronto, attraverso un dialogo che voi avete elaborato in classe?
3: Allora, sicuramente attraverso l'ascolto delle testimonianze, perché sia Antonio che Ignazio hanno un po' raccontato il contesto nel quale sono cresciuti, le sofferenze che hanno vissuto, il bullismo, per esempio, sofferto da Antonio. Quindi le
2: Antonio Tango, la professoressa sta parlando di Antonio Tango, che è venuto in trasmissione diverse volte, e Ignazio Marrone, che a sua volta è già stato qua.
3: Un po' è stato quello e un po' è stato l'aver discusso successivamente, cioè abbiamo poi fatto un lavoro di ricostruzione, di riflessione sia individuale che collettiva in classe. Adesso ascoltavo la dottoressa e il dottor Aparo parlare, e chiaramente non è il loro l'ambito che mi compete, l'ambito che mi compete è quello educativo, e mi rendo conto che il mio sguardo è principalmente sugli studenti, e mi rendo conto di quanto invece questo incontro e questo tipo di incontri abbia un valore preventivo, di prevenzione rispetto alla devianza, perché posso sintetizzare quello che loro hanno percepito da queste testimonianze. Sicuramente che certe situazioni di vita, certi contesti magari degradati, oppure la normalizzazione dell'illegalità in alcune famiglie possa essere sicuramente un fattore di rischio. Però hanno anche compreso l'umanizzazione di questi incontri, nel senso che se prima avevano uno sguardo molto universale, molto generalizzato, no? I detenuti sono i detenuti, e nel momento in cui hanno incontrato Antonio, Ignazio, e quindi hanno incontrato delle persone con una storia, con un nome, sono riusciti a comprendere che quello che è capitato a queste persone potrebbe capitare a chiunque di loro, e che non sempre è possibile prevenire. È importante che ci sia uno sguardo da parte di adulti, uno sguardo di cura, che nel momento in cui si intercetta l'arroganza che potrebbe essere addomesticata anziché appunto indomita, è possibile fare qualcosa perché i comportamenti vengano diretti altrove rispetto ai reati. O l'altro aspetto importante che mi preme sottolineare è...
1: Aspetti, questo ce lo dice subito dopo la pubblicità, così rientriamo poi in studio.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 20 e 30 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità, carico specialmente dei rilievi delle zone interne con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professoressa, diceva che c'è un secondo elemento relativo alla modalità con cui gli studenti poi approcciano sul piano cognitivo quelli che sono i fattori della devianza. Qual è questo secondo elemento?
5: No, e credo abbiano acquisito la capacità di comprendere meglio il concetto di libertà. Cioè, prima di tutto, dagli scritti anche che mi hanno consegnato, la libertà come responsabilità, cioè sono libero nel momento in cui smetto di dare la colpa a qualcun altro e quindi smetto di portare all'esterno il senso delle mie azioni. La libertà è consapevolezza di sé, cioè io sono libero nel momento in cui non sono libero se non so perché agisco. Quindi è importante che io sappia riconoscere quelle emozioni di segno negativo, che possono essere la rabbia, la frustrazione, e le sappia in qualche modo intercettare e dirigere verso qualcos'altro. La libertà è relazione, perché si gioca all'interno della relazione e soprattutto io mi sento libero nel momento in cui sono riconosciuto dall'altro. Per essere riconosciuto dall'altro devo, come dire, mettere a nudo la mia fragilità, come hanno fatto i detenuti, cioè essere capace di accettare ed accogliere le debolezze che ho per poter poi accogliere l'altro. Cioè io mi rendo conto a scuola che all'interno delle varie classi si incontrano giovani che fanno molta fatica a fare i conti con la propria fragilità e quindi faticano a condividere perché temono il giudizio, faticano a condividere perché hanno paura di dire delle cose che magari non sono abbastanza intelligenti, hanno un senso di inadeguatezza, insomma. Quindi l'incontro con altre fragilità non può che essere assolutamente utile e significativo. L'ultimo aspetto è la libertà come possibilità di cambiamento, cioè nel momento in cui io mi rendo conto che cioè ho capito cos'è successo, ho capito dove, come ho fatto ad arrivare a questo punto, è lì esiste quello spazio di libertà che posso giocarmi per poter cambiare la mia vita. I miei studenti sono passati da uno stato di totale scetticismo rispetto alla possibilità che un detenuto possa avere di cambiare, di trasformare la propria vita, a rendersi conto che per tutti c'è questa possibilità.
4: Professoressa, lei sta ponendo sostanzialmente due elementi, secondo me, fondanti per avere sul piano cognitivo pienamente coscienza di quello che è il fenomeno della devianza: il principio della coscienza, il principio della responsabilità e il principio della cura, cioè dell'essere poi vicini, che è uno dei temi che il professore ha posto spessissimo in tutte le puntate che noi abbiamo. Anzi, lei dice sempre: uno degli elementi centrali è fare in modo e avere consapevolezza che il detenuto è spesso colui il quale ha posto in essere reati in funzione di una carenza di cura che è nata molto spesso in un ambito familiare, che poi ha alimentato una dimensione di onnipotenza che porta alla prevaricazione, all'esercizio della devianza come modalità di recupero di un vuoto che si produce nel detenuto.
6: Sì, beh, insomma, questo capitolo è una possibile sintesi, è quella che quando si è ragazzi c'è bisogno di diventare adulti, lo dice il DNA, che occorre diventare adulti se non si muore prima, si intende. E per diventare adulti, da una parte ci vuole qualcuno che ti accompagni in questo cammino per fare in modo che il tuo percorso non sia velleitario, non sia nutrito soprattutto dalle illusioni che poi possono diventare delirio. Mi esprimo più chiaramente: un ragazzo è una persona che deve gradualmente prendere congedo dall'essere stato bambino con le cure che i genitori si prendono del bambino, e dall'altra deve camminare verso le responsabilità dell'adulto, ma anche verso gli ideali dell'adulto. Tante volte di fronte a questo cammino, di fronte a questa scalata, diciamo, l'adolescente si scoraggia, oppure si mette in testa che deve raggiungere la vetta in 448. Il mondo è pieno di persone che seducono la gente che ha bisogno di raggiungere la vetta in 448, e in effetti le persone che io conosco in carcere, che poi sono arrivate a commettere reati, sono persone che intorno ai 14-16 anni, per ragioni che attengono alla loro storia specifica, come dire, non avevano le condizioni, non avevano la pazienza, non avevano le relazioni per procedere in modo graduale verso l'essere adulti, e che quindi in conseguenza di questo si sono serviti di chi si è servito di loro, cioè loro si sono serviti di un seduttore che ha promesso loro la possibilità di raggiungere la vetta. In realtà questo seduttore voleva soltanto utilizzarle, ma nella testa dell'adolescente la promessa di poter raggiungere la vetta, che poi significa la motocicletta già a 16 anni, magari senza patente, questa cosa porta a fare in modo che l'illusione, che per Winnicott sarebbe una cosa buona, diventi delirio di onnipotenza. Quindi il ragazzo, allora, ha bisogno dell'adulto che lo accompagni nella scalata.
4: Allora, a proposito di sogni, di manipolazione, di controllo, Peter, mi mandi per cortesia il primo contributo che noi abbiamo preparato, che è, così lo dico alla professoressa, è tratto da un film degli anni 70, Sbatti il mostro in prima pagina, di Gian Maria Volonté, che in questo film fa il direttore di un giornale, e quello che sentirete nei prossimi due minuti è un dialogo che lui ha con il suo editore, cioè colui il quale in qualche modo alimenta la testata giornalistica. Il primo che sentirete parlare è l'editore, poi c'è appunto il giornalista, e in questo dialogo emergono molte delle tematiche che ha appena trattato il professor Aparo, cioè la manipolazione, l'onnipotenza, l'uso strumentale. E su questo voglio poi un parere della professoressa e anche di Beatrice. Allora, Peter, manda il contributo per cortesia.
7: La cristiana si sta dimostrando un grande partito. Rimonta, rimonta. Antifascismo e anticomunismo sarà ancora la carta vincente.
8: C'è il pericolo che la formula sia diventata logora. Nessuno crede più che se i comunisti vinceranno, vedremo i cavalli dei cosacchi abbeverarsi alle fontane di San Pietro. Io ho paura di questa totale mancanza di fantasia.
9: Goebbels diceva nei suoi diari che le masse sono molto più primitive di quanto possiamo immaginare. La propaganda, quindi, deve essere essenzialmente semplice, basata sulla tecnica della ripetizione. Tecnica peraltro modernissima, mandata avanti dalle grandi agenzie pubblicitarie americane. Unique selling proposition, unica proposta di vendita.
8: Ma lei aveva una novità, qual è?
9: Sì. È saltato fuori il vero assassino di Maria Grazia Martini, maniaco, malato, non parlerà, non dirà niente. Dipende da noi decidere come usarlo.
8: Aspettiamo che finiscano le elezioni. Decideremo a seconda dell'esito.
9: Devo avvertire il direttore?
8: No, il direttore non deve sapere niente. Bisogna che ciascuno faccia il suo lavoro e abbia la sua parte di responsabilità. E naturalmente anche la sua fetta di guadagno. Non sempre chi si chiama direttore dirige effettivamente qualcosa. Ciascuno deve stare al suo posto. La polizia a reprimere, la magistratura a condannare, la stampa a persuadere la gente a pensarla come vogliamo noi. Tutti in fondo stanno facendo il loro dovere. Sono gli operai che non stanno al gioco. Non lavorano abbastanza, se ne fregano. Vogliono sempre soldi. Non riusciamo a rialzare la produzione. Questo è il vero guaio. Che cosa vuole che conti di fronte a tutto questo? L'innocenza o la colpevolezza di un qualsiasi Mario Boni?
4: Ecco, il concetto è: si usa strumentalmente l'informazione per generare la preimmagine di una mostrificazione di una persona e lo si usa poi strumentalmente questo cumulo di informazioni per generare su una persona che poi diventa magari anche detenuta una condizione che rende insuperabile un processo di coscienza. Professore, lei poc'anzi diceva che uno degli elementi fondanti del percorso della devianza è l'uso manipolatorio che viene fatto dell'onnipotenza del singolo soggetto, che tende poi a diventare prevaricatore in funzione di questa onnipotenza che viene alimentata. Ma il meccanismo sociale, il meccanismo dell'uso strumentale dell'informazione, diventa propedeutico a generare questa forma di devianza sociale, perché un certo tipo di informazione può generare su un singolo soggetto l'impossibilità di arrivare ad avere un processo di coscienza, a vivere un processo di coscienza. Anzi, si usa l'informazione come uno strumento che diventa limitante o che blocca i processi di consapevolezza, su cui invece lavora invece la scuola.
5: Allora, la scuola è un tema enorme, questo è quello della del ruolo che la scuola ha nel aiutare gli studenti ad acquisire un pensiero che sia il più possibile critico, e questo lo può fare sicuramente l'istruzione, cioè la poesia, la letteratura, gli autori che loro incontrano sono quelli nei quali i ragazzi possono identificarsi, possono comprendere le emozioni proprie, altrui, possono diventare empatici, ma soprattutto credo che la scuola abbia l'enorme ruolo di aiutare i ragazzi a capire chi sono. Ed è una cosa che è molto difficile ed è un processo molto lungo, ma aiutarli a capire chi sono riguarda sicuramente attraverso le nozioni, sicuramente attraverso i confronti, sicuramente attraverso la presa di coscienza, la costruzione della propria identità, che può passare quasi ed esclusivamente attraverso la relazione, perché comunque i ragazzi si riconoscono nell'altro e si cresce nella relazione, la costruzione della relazione con gli altri. Questo tipo di incontri, e soprattutto, e insisto su questo, quello che stiamo cercando di fare noi in questo istituto, cercando di fondere il paradigma riparativo, ha proprio questo scopo. Cioè, io studente faccio parte di una comunità che è intrisa di relazioni, dove ci sono le relazioni, ci sono i conflitti. Dentro questi conflitti devo imparare a stare, posso comprendere me stesso e comprendere l'altro solo se so riconoscere in me stesso le fragilità che ho e nell'altro le fragilità che ha. In questo modo costruisco sicuramente la mia identità, ma anche un'identità collettiva nella quale posso vivere, e mi aiuterà questo a vivere in una società più grande. La scuola è un microcosmo, dentro trovo di tutto, trovo padri, trovo madri, trovo zii, fratelli, sorelle, e lì imparo a stare. E la scuola è vita, è fondamentalmente esperienza di vita, ed è solo così, cioè, che posso
4: L'agorà è un luogo di scambio, è un luogo di reciprocità, è un luogo dove poi attraverso la cognizione critica della realtà, io posso arrivare ad acquisire una coscienza di quello che io sono come persona.
5: Sì, devo cercare di capire chi sono per sapere come posso muovermi all'interno della società e quindi nel rapporto con gli altri.
6: Io sono in fila dopo la professoressa Rocca Tagliata e dopo Beatrice Aiane, sono in fila per dire qualche parola su questo.
4: Vai Iuri, poi sentiamo Beatrice.
6: Allora,
4: Beatrice. Rispetto a quello che ha appena detto la professoressa, no? Cioè della scuola come luogo in cui l'elaborato critico della realtà verso l'esterno, ma anche verso se stessi, è propedeutico alla formazione di una coscienza individuale. A te chiedo, stare nel gruppo, per esempio, ti ha insegnato a tirare fuori le tue emozioni? Ti ha costretta in qualche modo a venire a patti con le emozioni che tu hai? E riuscendo quindi a definirle, ad averne una cognizione e poi a portarle fuori di te?
10: Assolutamente sì, perché al gruppo appunto, cioè il gruppo si basa sul confronto e quindi da un lato ci sono c'è la restituzione dei detenuti che in realtà sono persone che parlano della loro storia e ne parlano in maniera sentita, non si limitano a raccontare i fatti, parlano del loro vissuto la maggior parte delle volte e quindi già questo è uno stimolo a fare altrettanto, perché se una persona si consegna a me, io è quasi inevitabile che mi venga da consegnarmi a lui, e questo accade per tutti i componenti. E dall'altro lato ci sono dei professionisti che studiano, che hanno studiato psicologia, psicoterapia, e quindi un ulteriore invito a esporsi, perché si cresce, perché ci si responsabilizza, ed è quello che è successo a me appunto in questo percorso.
4: Ma non ti sei sentita un pochino alienata? Nel senso che questi processi sono processi che attengono alla complessità dell'individuo e della società, ma quanto più tu procedi nella direzione della cognizione della complessità, quanto maggiore diventa riuscire poi a dialogare con l'altro da te, soprattutto in una condizione sociale contemporanea in cui il sé è identificato con soprattutto il consumo, cioè tu sei nella misura in cui hai e non nella misura in cui tu hai elaborato ciò che tu sei dentro. Questo ti ha aiutato ad avere rapporti migliori con le persone con cui tu ti relazioni, a trovare anche una società capace di dialogare su temi così complessi, o progressivamente ti sei invece magari sentita un po' isolata, alienata, alla luce del fatto che stai facendo un'esperienza così importante?
10: Diciamo, sicuramente bisogna avere la sensibilità di parlare di certi temi, non sempre si trova, soprattutto in ambienti in cui si tende ad essere un po' più superficiali, ma magari nemmeno per una questione di incapacità, proprio perché non viene spontaneo calarsi così a fondo. Però il lavoro col gruppo mi spinge a cercare di restituirlo anche altrove, ai miei coetanei.
4: Sai perché te lo chiedo? Perché vedo tanti ragazzi oggi che spesso vengono buggerati, vengono catalogati, condizionati, e gli si punta il dito contro, gli si dice: stai nella manica di fannulloni, non capite niente, eccetera. Invece questi ragazzi, quelli della nostra, di questa generazione, sono quelli che poi sono scesi a milioni per protestare contro la guerra che stava avvenendo, contro l'aggressione che Israele stava facendo a Gaza, no? Ecco, quindi c'è stata una presa di coscienza che quella ferocia, che la guerra è qualcosa che i giovani non vogliono. Quindi, come dire, c'è apparentemente una lontananza dei giovani da temi così delicati, difficili, come è per esempio il conflitto, la relazione aggressiva, il tema dell'aggressività l'uno contro l'altro, ma poi in realtà i giovani questi temi li hanno trattati, li trattano, perché sono scesi in piazza.
10: Sì, sì, forse dipende anche molto appunto dall'ambiente in cui si cresce, come è stato appena detto da diversi interventi precedenti. Cioè, se un adolescente, un ragazzo viene accompagnato nella propria crescita e viene stimolato a farsi sentire, a esprimersi, diciamo si cresce e quindi si è in grado di...
4: Professoressa, parlare. Vedo che voleva dire...
5: No, adesso quello che diceva Beatrice mi ha fatto pensare che molto spesso siamo noi adulti che non abbiamo fiducia nei ragazzi, cioè noi, io sperimento quotidianamente che se viene data l'occasione ai ragazzi di riflettere, c'è un mondo dentro che possono tirare fuori. Tante volte siamo noi adulti che ci arrendiamo ancora prima, no? Perché siamo noi che abbiamo un'idea un po' generalizzata dei giovani come appunto di essere pigri, incapaci di pensare, incapaci di aprirsi, quando invece dando loro l'occasione, facendo fare loro esperienze come quella del gruppo della trasgressione, hanno modo di tirare fuori un mondo che...
4: Infatti ho letto una parte delle cose che loro hanno scritto dopo l'incontro col gruppo, e loro hanno parlato di decostruzione della realtà attraverso il gruppo della trasgressione, che a me ha molto colpito.
5: Ma perché qualcuno di loro si è realmente rivoluzionato l'universo e la prospettiva, nel senso che alcuni studenti sono molto rigidi nel giudizio, ma perché lo temono su di sé, no? Per cui diventano molto trancianti nel momento in cui devono dare un giudizio su una realtà o un'altra, che è anche tipico della loro età, no? L'essere un pochino assolutisti, insomma, assoluti, devono comunque affermarsi e va benissimo. Quello che a me pareva folle è che avessero quasi un senso di resa, no? Di arrendevolezza rispetto alle possibilità di cambiamento, no? Come a dire, una persona che nasce così non può cambiare. E alcuni di loro hanno realmente cambiato la loro idea, non soltanto sui detenuti, ma anche sui pari. Quello che ritengo
4: sia una riflessione che hanno fatto sulla realtà del gruppo della trasgressione, poi si è trasformata in una riflessione individuale.
5: Per quello che esatto, io per quello che dico, parlo da insegnante, ho lo sguardo su di loro e mi rendo conto che oggi questo tipo di lavoro, di educazione all'ascolto dell'altro, al rispetto dell'altro, all'incontro con l'altro, che è magari un mondo completamente diverso dal mio, ma che ha dignità di pensiero, dignità di opinione, dignità di giudizio, può essere solo, come dire, propedeutico ad una vita collettiva che è fondata sul rispetto, sulla pace. Cioè, sembrano piccole cose, ma sì, è una rivoluzione.
4: Esatto. Professore, abbiamo 2 minuti, lascio a lei la chiusura.
6: Cominciamo con quello che hanno scritto alcuni studenti della professoressa dopo aver visto il gruppo. Ho capito che dietro ogni errore c'è una storia, e capire non significa giustificare, ma essere consapevoli. Questa consapevolezza è fondamentale per costruire un mondo più giusto. Queste sono le parole testuali che hanno scritto i suoi allievi. Adesso 2 o 4 minuti che siano, mi collego al film Sbatti il mostro in prima pagina. I suoi ragazzi, i suoi studenti hanno esplicitamente in più relazioni scritto a chiare lettere che prima di conoscere i detenuti erano delle persone che avevano commesso atti criminali e che sono diventate persone, i loro occhi, via via che i ragazzi hanno avuto la possibilità di ricostruire la storia del detenuto. Quindi un concetto fondamentale è che i ragazzi, gli studenti, hanno bisogno della storia, perché diversamente si è facili prede di un'idea che corre nell'aria, e cioè che da una parte c'è il mostro e dall'altra c'è il buono che del mostro si serve per dimenticarsi di sé. Dunque i suoi studenti mi hanno fatto vedere che mentre il regista del nostro film giustamente cerca di approfondire la dinamica per cui si sbatte il mostro in prima pagina, i suoi studenti invece dimostrano che i ragazzi anche a 18 anni hanno fame di complessità, cioè procedono secondo un percorso che è l'esatto contrario di quello che si ama credere. Si ama credere che la semplificazione, quella di cui parlava il film, quella di cui parla l'editore, diceva, o Gian Maria Volonté, che diceva: bisogna dire cose semplici e ripetute, insomma, un po' come Berlusconi. Invece ho constatato che nella sua scuola i ragazzi hanno fame di recuperare la complessità, perché recuperando la complessità non solo capiscono i detenuti, come dicono i suoi ragazzi, uno si chiama Tommaso, non è che loro li giustificano, loro comprendendo la storia imparano a conoscere meglio se stessi e ad avere una relazione meno superficiale con i compagni. Per cui la conclusione è che bisogna avere fiducia che l'intelligenza del ragazzo deve essere nutrita, che quando al ragazzo dai la complessità non lo stai facendo faticare, lo stai facendo crescere, lo stai facendo diventare uomo.
4: Allora, ringrazio tutti per essere stati qui con noi, ringrazio tutti i nostri radioascoltatori, vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione potete risentirli su www.giornaleradio.fm. Saremo di nuovo in replica domani alle 20 e ci risentiamo invece poi sabato prossimo alle ore 19. Grazie a tutti.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Io sono questa musica, con Chicco Testa e Nicola Angelozzi. Un viaggio intimo tra note e ricordi.
2: È la musica di me.
3: Buongiorno e benvenuti a Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi, ma con me c'è sempre un super compagno di viaggio che mi fa divertire, mi fa arrabbiare. Lui è Chicco Testa.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Nicole.
3: Vuoi spiegare?
4: Abbiamo
3: oddio.
4: Okay,
3: vuoi dirmi Che cos'è il nostro programma? Cosa facciamo noi?
4: Noi facciamo la radiografia dell'anima dei nostri ospiti. Oggi ne abbiamo un altro, perché abbiamo capito, abbiamo scoperto che parlando della musica che rappresenta la tua vita, le canzoni che senti di più, quelle che hanno segnato alcuni momenti importanti, le persone si aprono molto di più che se parlassimo così in modo generico.
3: Scopriamo un po' di lati nascosti.
4: Esatto, la musica evoca emozioni e le emozioni trapelano.
3: Quindi,
4: abbiamo fatto la radiografia dell'anima a tante persone.
3: Oggi incontriamo una delle voci più esperte e originali del panorama socialista italiano, già deputato e anche sottosegretario agli affari esteri durante il secondo governo Prodi, e ha rappresentato l'Italia nelle principali sedi internazionali maturando una profonda consapevolezza geopolitica. Oggi prosegue il suo impegno politico nel PSI e come analista di editorialista ed è un punto di riferimento nel dibattito sulla politica estera e sulla riforma della giustizia.
4: E chi è questa persona?
3: Chi è? Chi sarà mai? Lo faccio dire a te. Chi è?
4: Bobo Craxi.
3: Benvenuto Bobo,
5: buongiorno,
3: ma che piacere.
5: Buongiorno, che bella biografia. Vabbè, vi siete dimenticati dei miei parenti però.
4: Dai, no,
3: ma
4: no,
3: a noi ci interessa.
4: Porti un cognome, diciamo, che è inconfondibile. Non è che ti chiami Rossi o Bianchi.
3: No, ci interessa di Bobo, ma soprattutto ci interessa di Bobo nel panorama musicale, di quanta musica ascolta, di come l'ascolta, del perché l'ascolta, e questo ci racconterai oggi.
4: Possiamo solo fare un accenno a tuo padre, che era un grosso appassionato di musica,
5: sì,
4: leggera,
5: certo,
4: giusto?
5: Certo,
4: Bettino,
5: certo, certo, arrivava con dei dischi che venivano da lontano. Insomma, la mia cultura musicale nasce certamente in casa, è una famiglia canterina la mia.
4: Ah, che bello.
5: E poi io ho maturato il mio piccolo talentino musicale prendendo lezioni di chitarra e poi nella Milano degli anni fine 70-80 con piccoli gruppi, e poi ho fatto calcato anche dei palchi importanti, insomma feci una tournée con Ron, ma ho suonato anche con altri cantanti conclamati,
3: cose così, tanto per...
5: E sono, diciamo, un esperto nella misura in cui sono poliedrico nella scelta dei miei gusti musicali. E naturalmente però questo deriva dal fatto appunto che suonando uno affina un orecchio.
3: Sì.
5: Ti faccio un esempio. Negli anni, sì, forse Chicco se lo ricorderà perché sono anni, fine anni 70, metà degli anni 70, si ascoltava un certo tipo di musica e un altro tipo di musica veniva definita commerciale.
4: Sì.
5: E quindi magari uno in casa aveva i dischi di Patti Smith, di Bob Dylan, di,
4: sì,
5: tutta la West Coast, di,
4: yes,
5: e poi i nostri cantautori nostrani, eccetera, e però tenevamo sotto di nascosto, però ascoltavamo anche il funky, Michael Jackson, persino gli Imagination, insomma,
4: no, De Gregori.
5: No, a parte De Gregori, ma voglio dire, noi dicevamo che c'era la musica commerciale, che quindi non la cagavamo.
3: Che esiste ancora oggi, no?
4: E quindi... certo che esiste.
5: Sì, ma allora però era musica commerciale fatta da grandi musicisti,
3: sì,
5: e quindi
3: non potevamo
5: non ascoltarla.
4: Poi dopo ti farò una domanda su questo.
5: Battisti non si ascoltava perché si diceva che fosse fascista,
4: sì,
5: invece
4: sì,
5: in realtà ascoltavamo.
4: Ma figurati, Battisti, ci siamo cresciuti con Battisti. Vogliamo passare alla prima canzone, Nicole?
3: Vai, fai tu l'annuncio della canzone.
4: Allora, oggi faccio tutto io.
3: Tutto tu.
4: La più bella del mondo, scelta molto particolare, di Natalino Otto. Stiamo parlando anni 30-40.
5: Sì, era la canzone di papà e della mamma.

0: la più bella del mondo. E Bobo già stava per raccontarci qualcosa. La canzone di
1: Natalino 8, vedete cosa è successo? È stato uno shock. Io l'ho messa tra le playlist, ma non l'avevo ascoltata.
0: Sì.
1: E adesso che l'ho ascoltata mi è presa proprio un magone, nel senso che mi è fatto venire in mente
2: una Madeleine,
1: mio padre, mia madre, anche i nonni. Era una canzone dei loro anni, no? E che cosa succede? Che questo è una specie di swing, perché negli anni 40, 50, 30 la musica era importata e c'erano questi italiani che tentavano di imitare quello che avveniva dall'altra parte dell'oceano. E in più questa canzone era malinconica per loro, anche perché gli ricordava gli anni della guerra, quindi erano anni complessi, difficili, lo sa, anche i genitori di Chicco sono certo. Figli di quella stagione. E insomma, comunque un bellissimo pezzo.
0: E quindi il rapporto con i tuoi genitori molto forte.
1: Musicale, sì, certo, perché comunque si cantavano le canzoncine magari in macchina. E poi c'era
0: le famose cassette?
1: No, proprio si cantava a cappella, nel senso che mio padre aveva. Ed era intanto la musica, appunto, questa degli anni 40, quindi Quartetto Cetra.
0: Sì.
1: E poi certamente le canzoni politiche, anche quelle di clandestinità durante il periodo del fascio, e poi le canzoni milanesi. Le canzoni in dialetto milanese, non ho messo in scaletta, ma insomma la cultura milanese era anche molto legata ai cantanti, gli Annacci, i Gufi, i Svampa, perché c'era insomma è rimasta una
2: questa di Natrinotto è del 1941. Hai ragione, anche a casa mia mio padre la canticchiava, a mia madre, così, canzone romantica. Mio padre aveva una passione particolare poi per Nilla Pizzi, no? Ecco, stiamo parlando della preistoria della musica leggera
1: italiana. Faccio un esempio: c'era una canzone che si chiamava Vento, credo che la cantasse Rabagliati o Danzi. E il testo diceva, in realtà era una canzone antifascista, perché diceva vento portami via con te, e gli antifascisti dicevano vento portalo via con te, e il riferimento
2: a Mussolini
1: era...
0: Continuiamo, abbiamo parlato di Milano e adesso ascoltiamo la voce di Lucio Dalla con Milano.

0: che riprende il volo. Milano perduta dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero.
1: Milano, e questo era Lucio Dalla. Cosa rappresenta per te questa canzone?
2: Tante cose, intanto quel periodo, negli anni 80.
3: Qui siamo negli anni 70.
2: Questo è 79. Lucio viveva in un alberghetto vicino a Corso Buenos Aires, me lo raccontò tante volte, tant'è vero che dedicò anche a Corso Buenos Aires un pezzo. Il finale della canzone doveva essere Milano sei rossa davvero. Era il periodo anche delle giunte rosse. Era una canzone che amava molto mio padre. Mi ricordo una volta ne parlò anche in una radio prima di andare al congresso del Partito Comunista dell'81 che si tenne, se non sbaglio, al Palalido.
3: Sì.
2: E poi Lucio, quando la sera che lui mancò, la cantò al Teatro Lirico, la dedicò Milano. Ma adesso, al di là di questo, è un pezzo pieno di grazia, nel senso che è scritto da un non milanese su una città, e se a guardare bene, riscoltando le parole, paradossalmente è una canzone che assomiglia ancora alla nostra città, insomma dico nostra nel senso quella dove abbiamo abitato per tanti anni, la mia non di adozione, ma quella dove sono nato.
1: Però è, anche un po' una dedica a Chicco, vero? Per
2: ed la è una dedica
1: amicizia.
2: Stamattina è una dedica a Chicco, ed è una dedica a Chicco.
3: No, questa è la canzone su Milano che a me piace di più di tutte, più di anche di bellissime canzoni di milanesi autentici, perché ha saputo interpretare lo spirito di Milano in maniera pazzesca. Già il verso iniziale, Milano vicino all'Europa, capito? Poi è diventato un tormentone, no? I leghisti ci hanno fatto una campagna sopra dicendo Milano è l'Europa mentre il resto dell'Italia non è l'Europa. È veramente, veramente bellissimo.
2: In un quaderno fotografico con i testi della conferenza dell'85 a Milano che si tenne a Castello Sforzesco, quella che di fatto sancì l'atto unico europeo, fatto la presidenza del Consiglio, mio padre lo volle chiamare Milano vicina all'Europa, e quindi è scolpita, diciamo, nella nostra memoria, ma ha anche delle implicazioni tra virgolette sentimentali per quanto ci riguarda, ma anche politiche.
1: Ed è per questo che comunque il nostro programma fa la radiografia dell'anima, perché possiamo raccontare queste cose che magari molte persone non sapevano, magari non ricordavano. Ma continuiamo
3: poi,
1: con un'altra.
3: Poi, giusto per metterci, sì. So che ti piacciono queste note biografiche di noi boomer che ti rompiamo le balle raccontando
1: non
3: le nostre storie
1: passate.
3: No, io Lucio Dalla poi lo ero responsabile culturale della Federazione Giovanile Comunista Italiana e lo misi in cartello al festival che facevamo al Parco Ravizza, e lui venne ed era, sì, c'era gente, ma non era ancora, diciamo, certo, nella fase ascendente della sua carriera. Poi secondo me esplosa, lui è bravissimo, ma comunque.
1: Continuiamo con un'altra canzone che si chiama Milano.
2: E perché sono passati nel frattempo 40 anni e perché c'è questo difficile rapporto dell'autore con la città. In questo caso parlo di Calcutta, e poi c'è, in realtà questa è una dedica a mio figlio che mi fece scoprire Edoardo Calcutta, e nel periodo in cui viveva a Barcellona, quindi vedo Milano molto molto.
3: Vabbè, vediamo la differenza tra Dalla e
1: contenta,
3: Calcutta.
1: Esatto, sono contenta che Bobo abbia scelto un cantautore giovane come Calcutta. Ascoltiamolo. Ci sono.

0: Calcutta, Milano, e quindi abbiamo visto questo rapporto padre-figlio, no? Lui ti fa ascoltare la sua musica e tu gli fai ascoltare sicuramente la tua.
1: A me quello che mi ha colpito, insomma, fin dagli anni in cui ho scoperto, insomma, Calcutta, lo chiamo Edoardo perché poi ho avuto modo di conoscerlo, e quindi è anche un ragazzo molto simpatico e molto... è la crisi esistenziale di questa generazione, cioè sì. Lui dice, insomma, a Milano una corsia non parlava, era pre-Covid,
0: sì, qui, sì,
1: come...
2: Ah, e perché ce l'ha con Milano?
1: Non ce l'ha con Milano, perché a un certo punto lui è un ragazzo di Latina, insomma, del centro, dove c'è il sole, adesso vive a Milano nuovamente, Calcutta, però questo difficile rapporto che c'è con una città che poi improvvisamente è diventata molto meno accogliente rispetto agli anni in cui, stiamo parlando, e quindi Milano è una corsia di ospedale, dice sì, poi te certo staremo bene, però tu stai bene, ma io sto male.
0: Sì,
2: ma te l'ha fatta scoprire tuo figlio questa?
1: No, la canzone Calcutta, che lui ascoltava prima che diventasse, diciamo, un
0: super,
1: sì, perché su YouTube c'erano questi pezzi. Allora, in parte io lo associo alla sua sofferenza, diciamo, iniziale, di quando stava fuori a studiare, che poi è una sofferenza relativa, nel senso
0: a Barcellona
1: che...
0: di Ben.
1: E beh, non c'entra, perché poi alla fine...
0: stai lontano dalla famiglia, lo capisco.
1: Ma no, perché alla fine anche qui si equivoca su Barcellona, nel senso che non è sempre fiesta e samba.
0: Certo, ovvio.
1: È una città anche molto dura, perché i catalani sono un po' come i milanesi, come gli austriaci, cioè gente quadrata, ma non è perché ci fosse, no, perché in generale poi alla fine uno sta nella sua comfort zone, per carità, anzi, però sto pensando appunto a Calcutta, che è un ragazzo che stava cercando di fare, tra virgolette, lì c'è la musica, c'è l'industria musicale,
0: sì, arriva dalla
1: vado a Milano, ma anche dalla sostanzialmente vive questo contrasto con la città, poi alla fine ce la racconta meglio,
2: però alla fine Milano cattura tutti,
1: alla fine Milano si
0: però capisco, io ho pure avuto questa sensazione quando sono andata a Milano. Io sono catanese, mi sono trasferita qui a Roma, e a Roma mi sono sentita accolta dal primo secondo, mi sono sentita quasi come se fossi nata qui, ecco. A Milano invece ho avuto un po' più di difficoltà, però vabbè, per ora adesso sono
1: sì,
0: qui,
1: ma voglio dire, ma non c'è neanche niente di male a esternarla.
2: Diciamocela la verità. Allora, io ho passato a Milano gli anni più belli della mia vita, quindi è una città che mi è rimasta nel cuore, però noi a Roma stiamo bene.
1: Sì, perché
2: c'è il sole, prima
1: sì,
2: di tutto.
1: No, perché c'è il sole,
2: la città è bellissima.
1: Sì, a me ha modificato molto, diciamo, il mio modo di concepire la vita, però prima, nel senso, vivendo in Africa quel periodo di Hammamet, nel senso che alla fine un po' per oddio, poi lì poi il mondo, diciamo, il mondo arabo ha i suoi tempi,
0: sì.
1: Quindi certo che ci piace di più stare più a sud che non a nord, però certamente il clima ti modifica, insomma, il tuo rapporto con l'esistenza, insomma, no? Anche se Roma ha i difetti delle grandi metropoli.
0: Assolutamente. Dobbiamo fermarci un attimo qui. Addio, sono questa musica, Giornale Radio, la radio libera di informare. Torniamo tra pochissimo con Bobo Craxi.
3: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 21 e 28 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Io sono questa musica, un viaggio intimo tra note e ricordi.
5: Siamo tornati qui ad Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi, qui con me Chicco Testa e
6: eccoci.
5: Qui con noi oggi chi c'è?
6: Bobo Craxi!
7: Hola.
5: Che speriamo si stia divertendo. Continuiamo
7: molto
5: con la sua playlist del cuore. Adesso abbiamo Lucio Corsi con Volevo essere un duro.
8: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Volevo essere un duro, Lucio Corsi. È inutile fuggire dalle tue paure. Come mai hai scelto questa canzone? Sono molto curiosa perché mi piace tantissimo.
1: Per due ragioni distinte. Però ti dico la prima. Intanto perché quando dice alla stazione di Bolo mi piace tanto, perché mi ricorda appunto Bolo. La stazione di Bolo, perché la frequento ogni settembre, a parte Bologna, insomma, ogni tanto ci si capita. Però ogni settembre facciamo la festa dell'Avanti, quindi mi sono riaffezionato a Bologna.
0: Okay.
1: Un po' perché era la città di luce, e un po' perché quando andiamo e mi fermo e vado nello stesso posto e con la stessa compagnia, e quindi sono molto affezionato e quindi mi piace. Poi Lucio Corsi ha qualche cosa che ricorda quelli che ci piacevano a noi, insomma, alla nostra età.
2: È un po'
3: De Gregori.
0: Diciamo che lui è molto coraggioso, secondo me.
1: Graziani, lui si ispira anche un po' a Graziani. Me ne parlò Caterina Sugar, che è la sua produttrice, prima di andare
3: Caselli,
1: a Sanremo.
3: Caselli.
1: Mi scrisse: guarda che Lucio Corsi è molto molto bravo e vedrai, ti piacerà. Io avevo sentito un pezzo, mi pare su Trieste o su Firenze, su Trieste forse.
0: Sì, ma devo dire che lei è molto brava a trovare talenti giovani, come ad esempio Madame, no? E Madame
1: forte,
0: pure è forte,
1: certo,
0: ed è diversa, è controtendenza, non
1: sì.
0: È come...
1: Nel caso di Corsi, diciamo... Perché ci piace, perché ha qualche cosa che ci ricorda e quindi c'è qualche cosa di già sentito.
0: Sì.
1: Dopodiché, detto tutto questo, è comunque, insomma, il pezzo è molto forte, i pezzi che fa sono belli, sono originali e sono meno inquietanti o di inquietudine rispetto a, per esempio, a Calcutta. Cioè racconta una vita un pochino più
3: pensierata,
1: meno drammatica,
0: più semplice, secondo me.
1: Sì, poi dice volevo essere un duro e quindi si capisce che insomma è un racconto, insomma, no? È un racconto di sé, un racconto di tutti quelli che vogliono essere qualche cosa poi alla fine non lo sono mai, è l'isola che non c'è. E poi alla stazione di Bolo mi piace tanto.
0: Adesso continuiamo con Una città per cantare. Ci saranno tanti racconti adesso.

0: mia città per cantare. E proprio c'era qui Bobo che diceva: questo è Francesco.
1: De Gregori, grandissimo amico personale di Bobo. No?
2: Allora, questo pezzo è un pezzo, è una cover.
1: Di, prima di prima di tutto, prima della critica musicale, perché per te questo?
2: Perché un giorno di maggio, credo del 1980, si schiusero le porte del famoso Stone Castle, che era il castello di Carimate, che era di proprietà di un socio o cliente di mio zio, che allora faceva il commercialista, quello che poi andò da Sai Baba, lo zio Antonio.
1: Ah, sì.
2: E io entrai al castello e mi venne ad aprire Lucio, che stava registrando qualche cosa, e poi al piano di sopra c'era Ron che provava il suo tour. Insomma, io lì che ho fatto amicizia con loro. E Rosalino stava preparando il tour di questo disco che si chiama Città per Cantare, tra l'altro registrato lì con la PFM, che in realtà era, celebrava molto la loro tournée che si chiamava Banana Republic.
1: Certo. Okay.
2: E questo è una specie di inno che però è venuto dopo la tournée, è una cover.
1: Però
2: di...
1: non c'era Ron nella Banana Republic.
2: Sì, come no, certamente.
1: Io ho vista qui a Roma, ma c'erano solo Dale De Gregori, mi pare di ricordare.
2: No, ma Dale De Gregori, che ti ricordi tu a Roma, al Flaminio?
1: No, Flaminio, a Sant'Angelo, 79-80.
2: Sì, ma non credo che Banana Republic passò da Roma,
1: forse
2: forse
1: era
2: comunque
1: un altro concerto.
2: E Ron, sì, certo, era l'arrangiatore di quel tour. E lì c'era una cover, Banana Republic. Questa è una cover di un pezzo che portò al successo Jackson Brown, che parla appunto delle vicissitudini del cantanti che vanno in giro a cantare. Detto tutto questo, ho questo ricordo
1: della tua amicizia con,
2: sì,
1: Lucio Dalla.
2: Molto affezionato a questa stagione, insomma, della musica italiana, e anche a questo episodio che ti ho raccontato, perché tra l'altro mi hanno appena chiesto la proloco di Carimate, di raccontare, diciamo, il mio rapporto, che però è un rapporto, diciamo, mediato, nel senso che io non andavo a fare non andavo a suonare, anche se poi suonai in un paio di dischi, non in quell'occasione. E è successa una cosa molto bella: questo Stone Castle a un certo punto viene venduto, e quindi dove si fecero i più grandi dischi, sì, di quel periodo, Sono Solo Canzonette, il disco della PFM, i dischi di Pino Daniele, i dischi di Dalla, sì, eccetera. Poi fu venduto, e io un pomeriggio, mi ricordo, stavo in campagna elettorale, avevo un comizio lì vicino a Como, a Cantù, e dissi a chi mi accompagnava: gira a destra, perché avevo visto una cosa a Carimate. Dice: ma no, siamo in ritardo. No, gira a destra, gira. Andai, entrai, e c'era un albergo e c'era un matrimonio. E questo è dove lì passeggiavano tutti questi mostri sacri della musica italiana. Si spadellava, e c'era una signora, una sposa in bianco.
0: Continuiamo con Gilberto Gil, Soy Loco Por Ti, America.

0: L'unica canzone non italiana di questa playlist del cuore di Bobo Craxi.
1: Dunque, io non ho voluto mettere tutti i miei gusti musicali. Questo appartiene certamente a un gusto, è un omaggio naturalmente alla figura di Gilberto Gil, di cui tra l'altro ho scritto l'altro giorno, sono stato a vedere il suo concerto, ho avuto modo di incontrarlo nella mia vita più di una volta, già ministro della cultura brasiliana, una specie di, diciamo, di icona, sì, della, sì, musica, sì, popolare, sì, brasiliana. Però questa l'ho messa perché negli anni, diciamo, che alcuni ricorderanno, familiari che trascorremmo da Mamet, diversi anni, tanti, e ogni tanto mi capitava di mettere una cassettina in macchina, e allora mio papà cantava Soy Loco por ti America, cioè era una specie di momento di distrazione.
2: Sai Bobo, che questa storia della musica ascoltata in macchina con i genitori torna continuamente,
0: sì, un fil rouge
2: in tutti i nostri ospiti. Hanno una canzone che era il tormentone dei loro genitori, che mettevano sempre, sì, in macchina con le cassette ancora.
1: No, la cosa che mi piaceva è quando appunto cantava le canzoncine, ma incidentalmente, non è che si metteva gli, sì, scalciagola, sì, allora lo sentivo, capito? Soy loco por ti America, oppure cantava, non so, un pezzo che era di Francesco De Gregori che si chiama Buenos Aires. Le donne vanno e vengono, ah, sul corso di Buenos Aires. Perché hanno questo andamento, queste, le canzoni sudamericane, il ritmo sudamericano ha questo andamento, diciamo, gioioso, giocoso.
0: Sì, un po' che ti fa venire da canticchiare,
1: da canticchiare.
0: Un po' quella spalla che si muove un pochino.
1: Da canticchiare,
0: no?
1: Sì, sono quelle canzoni così, che da canticchiare. Dopodiché questa non è una canzone brasiliana.
2: Era intonato tuo padre?
1: Sì, sì, era intonato, sì, era intonato. Anche le canzoni napoletane conosceva. Però a un certo punto, in quegli anni, era difficile che raramente, forse nelle notti d'estate, che mi dicesse prendi la chitarra e suoniamo un po', insomma era finito il periodo delle canzoncine, ma non
2: era melanconico,
1: anche, diciamo, quello del biliardo era finito, un po' mi è spiaciuto, delle gare a boccette, e alla fine sì, non c'era più lo spirito, però la canzoncina ogni tanto scappava.
2: Le boccette, capito? Sono uno sport tipico dei bar milanesi e della periferia,
1: esatto,
2: milanese, e dell'Interland milanese.
1: Era un po', effettivamente era un po' ganassa, e bisogna anche lasciarlo vincere, se no si incazzava.
0: Adesso abbiamo Samuele Bersani con Spaccacuore.

0: Spacca cuore, Samuele Bersani, una canzone romantica.
1: Sì, ma non, nulla di che ha a che fare con storie romantiche, è più banale se non... No,
2: per, ma tu sei un po' romantico.
1: Sì, molto, no? Perché la musica in qualche modo ti obbliga a essere un po' meno cinico di quelli che non l'ascoltano. No, Spacca cuore in realtà mi ricorda molto mia figlia piccola. E quando diceva, a parte un omaggio anche qui a Samuele che io stimo tantissimo, ma è perché quando era piccola diceva para amore, invece che spara, sì. Quindi gli piaceva molto questo fatto,
2: para amore,
1: sì, spara, cioè, spara, e gli piaceva molto questa idea, questa immagine di uno che spara, e quindi, e poi mi ricordo appunto quegli anni lì, quelli africani, insomma, quelli della nostra storia d'avventure che
2: quanti
1: conoscete.
2: Anni sei stato tu in Africa?
1: Più di almeno quasi 3, poi dopo sempre avanti indietro perché avevo aperto una mezza attività e quindi loro vennero a Roma perché lei doveva andare all'asilo. Mio padre voleva che rimanesse lì a fare l'asilo, andammo a vedere un asilo ed era un asilo tenuto dai belgi ed era abbastanza triste. E poi, non per fortuna ma per caso, accadde che ci scoppiò un grande scandalo in Belgio di pedofilia. Guarda, okay, mia figlia, io lì non vorrei che fossero
2: era
1: come gli altri.
2: Era un asilo belga da Mamet.
1: Sì, esatto, però dice,
0: evitiamo ogni
1: sì, metti,
0: equivoco,
1: che,
0: diciamo,
1: metti che sia, diciamo, la specialità della casa e però in realtà, insomma, pensavo che fosse giusto, insomma, che avesse un'educazione nel proprio paese, insomma, e non che io, comunque eravamo immigrati, insomma, ed è un'esperienza che comunque non dico che vale la pena di fare. Lì erano emigrati per forza, non per scelta, però anche gli emigrati che vanno a lavorare fuori dal nostro paese, penso ai giovani, sono emigrati per forza, non per scelta, certo. E quindi se la fanno piacere e quindi dicono che a Londra si sta benissimo, che a Bilbao c'è un cielo meraviglioso e Saragozza, non ho idea come si mangia a Saragozza, in realtà c'è
0: belle sei grandi serate a Saragozza
1: o Madrid o Parigi o addirittura dall'altra parte del mondo, in realtà lo si dice, ma c'è sempre quel filo di tristezza che ha l'esule, perché l'esule non è soltanto, diciamo, insomma, non è una scelta, insomma, di vita per forza.
0: Sì. L'ultimo brano, che abbiamo parlato tanto dell'amicizia tra te e Francesco De Gregori, con adesso lo ascoltiamo, Showtime.

0: pochino, come mi faceva notare Babbo.
1: Ha avuto lo stesso effetto della prima canzone, nel senso che questa è una canzone meno conosciuta della Mercanzia di Francesco De Gregori, è una canzone recente e in realtà sono cose anche personali, private, ma penso mi ricorda molto la moglie di Francesco, che si chiama Chicca, ed è una canzone d'amore scritta per lei, insomma, sostanzialmente. E quando dice ecco il ragazzo con la chitarra, che è appena uscito dal,
2: era lui.
0: Sì.
1: E, però non dico niente, diciamo, è naturale che un cantautore parli di altri, ma parli anche di sé. È una canzone che mi piace molto e un po' mi commuove, però è anche un bellissimo pezzo, e questa è la ragione. E poi ho pensato che questo sarebbe stato un nostro showtime, e quindi questo è la ragione per cui.
0: Che bella playlist, Babbo, è stato un piacere averti qui con noi, veramente ritorna, perché secondo me potrai avere.
2: E poi, come succede sempre nelle nostre trasmissioni, il tempo vola.
0: Il tempo vola, è passata un'ora.
2: Non fai il tempo,
0: bisogna
2: parlare, abbiamo passato un'ora e magari ci rivediamo.
0: Grazie mille a Bobo Craxi per essere stato qui con noi oggi, grazie Chicco Testa come sempre.
2: E grazie a te, Nicole.
0: Grazie Mario Campagnone che ci segue sempre, grazie a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Questa Musica, torna la prossima settimana.
3: Tutti ne parlano.
4: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
3: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Yang, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover story è dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: As one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua, la sigla più bella dell'universo mondo ci riporta dentro un nuovo weekend qui su Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, questa è Cosmo 2050, il nostro approfondimento scientifico e tecnologico del fine settimana. Siamo pronti a partire, a ripartire con una nuova puntata, vi facciamo compagnia per circa due ore, dico vi facciamo e uso il plurale non per un ego smisurato ma perché c'è qui con me Giorgio Berselli in regia, che vado a salutare. E allora sta per arrivare una puntata davvero intrigante, in cui parleremo di tantissime cose, tutte diverse, tutte unite dal filo conduttore del piacere di scoprire. Quindi parleremo di Airbnb, per non fare pubblicità, diciamo di bed and breakfast, si dice in questi casi, sulla Luna. Parleremo anche di spazio, ovviamente, ma parleremo di competizioni scientifiche, parleremo di esplosioni nucleari, di matematica e donne, tantissimi temi, ma non voglio spoilerarveli. E poi ovviamente li accompagneremo tutti con la nostra ottima musica. Anzi, direi di partire, così ci scaldiamo, con il primo pezzo di questa puntata. È di Franz Ferdinand e si chiama Build It Up.

0: Ed eccoci ancora insieme, ancora nel weekend di Giornale Radio, ancora con Cosmo 2050. Ben ritrovati all'ascolto. Partiamo subito con una bella intervista di altissima qualità. Perché il premio Nobel per la fisica nel 2019, Michel Mayor, l'uomo che ha scoperto nel 95 il primo esopianeta orbitante attorno a una stella simile al Sole, aprendo insomma la scienza ma anche la fantasia alla possibilità che la vita esista anche al di fuori del nostro pianeta, è stato in Italia in settimana. Ha visitato i laboratori nazionali del Gran Sasso dell'INFN, uno dei centri di ricerca sotterranei più importanti al mondo. L'astronomo svizzero, che è professore emerito all'Università di Ginevra, ha conosciuto da vicino le attività scientifiche che rendono unico il laboratorio abruzzese, e in questa occasione il nostro, mi verrebbe da dire, Antonio Locampo, collaboratore di Cosmo 2050, ha avuto l'opportunità di intervistarlo da remoto. L'intervista in inglese, grazie anche alla sua collaboratrice per la traduzione, ma abbiamo la possibilità di ritradurla, diciamo, in italiano, di farvela ascoltare, evidentemente è insomma un'intervista di grande qualità che vi proponiamo su queste frequenze, ringraziando Antonio, che comunque sentiremo più avanti. La ascoltiamo insieme e poi rientriamo con la musica che in qualche modo vi lanciamo già, perché ascolteremo poi Luis Capaldi con Stay Love. Adesso però l'intervista di Antonio Locampo a Michel Mayor.
1: Cosa pensa del programma Artemis? Ritiene possibile costruire un radiotelescopio sulla parte nascosta della Luna per gli studi scientifici e tecnologici avanzati, SATI, e la ricerca sugli esopianeti?
2: Sì, credo che sarebbe molto interessante, perché la Luna è protettore della Terra dalle radiazioni. Usarlo per gli studi scientifici e tecnologici avanzati, non so. Sono un esperimento molto, i SATI sono un esperimento molto bello, molto carino, ma non abbiamo modo di nutrire aspettative di risultati positivi. Per la ricerca sulla radioastronomia, senz'altro, ovviamente.
1: Pensa che l'AI ci aiuterà ad analizzare i dati per capire se vi siano forme di vita su altri pianeti?
2: È possibile, l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci a trovare ridottissimi segnali nell'atmosfera planetaria, ma non sono ovviamente così visionario da vedere quali potrebbero essere le sue migliori implicazioni.
1: Sono stati scoperti pianeti simili alla Terra? Se sì, quali sono e dove sono localizzati?
2: Vede, una delle più grandi priorità che abbiamo a Ginevra è, credo, di cercare qualcosa di analogo alla Terra. Saranno target per gli studi del futuro, perché non è possibile spiegare la facilità o la possibilità stessa di cercare nuovi pianeti attraverso missioni spaziali con le ombre di stella e con cose simili. Ma si sa dove si deve guardare, questo è quello che abbiamo imparato. Quindi a priori i rilievi fatti dal terreno per cercare i nuovi analoghi, come per esempio quelli della spettroscopia di Doppler, sono assolutamente mandatori.
3: And okay, you have this, all these possibilities.
2: Per noi è un modo di procedere. Ok, tu hai tutte queste possibilità recentemente rivelate di transitare pianeti, di orbitarne alcuni di massa bassissima. Ma vedi che, per esempio, TRAPPIST-1 è un pianeta molto piccolo, è la regione abitabile, è molto vicina alle stelle. Non si sa se ci siano buone condizioni.

0: Allora, pronti a partire con questa puntata di Cosmo 2050. In realtà abbiamo già iniziato evidentemente con il piede giusto, ascoltando le parole, insomma, di Michel Mayor. Non capita tutti i giorni di poter avere diciamo un Nobel, peraltro su un tema così affascinante per gli ascoltatori di questa trasmissione. Intervista che, come vi dicevo, è stata realizzata da Antonio Locampo, giornalista scientifico collaboratore di Cosmo 2050, che peraltro ci porterà quest'oggi a parlare di una curiosità che riguarda Torino, il centro in questi giorni anche del Salone del Libro, ma anche grande capitale dello spazio in Italia. In collegamento con noi proprio Antonio Locampo. Ciao e bentornato, grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, ciao, ben ritrovati, un saluto anche agli ascoltatori.
0: E allora, insomma, Antonio, tu hai scritto anche sulla stampa recentemente di quello che a tutti gli effetti diventerà il primo bed and breakfast sulla Luna, e la curiosità, se già questo non bastasse come notizia, è che verrà costruito a Torino. Effettivamente, lo abbiamo detto più volte, ma vale la pena ricordarlo, lo scopo finale delle missioni Artemis è quello di permetterci poi di arrivare a restare sulla Luna, e bisogna iniziare quantomeno a pensare, a progettare come sarà la nostra permanenza sul satellite. E insomma, l'Italia e Torino sono abbastanza avanti da questo punto di vista, è così?
1: Sì, assolutamente. Torino continua nella sua tradizione, diciamo, di capitale industriale, direi, no? Insieme a Roma è una delle due città principali, però per una tradizione storica, naturalmente per l'aerospazio Torino dal punto di vista industriale è capitale. E questo modulo, che si chiama MPH, perché sono iniziali di Multipurpose Habitat, non fa altro che confermare ciò che Torino e l'Italia, perché questo, ricordiamocelo, è un modulo che avrà sulla fiancata la bandierina

0: italiana e quella dell'Agenzia Spaziale Italiana, è un nuovo prodotto spaziale, diciamo made in Italy, dove l'Italia è stata scelta non certo per caso e neanche per simpatia, o meglio, magari siamo anche simpatici, quello sicuramente, però è stata scelta soprattutto per le capacità che sta dimostrando da decenni di realizzare moduli pressurizzati per far diciamo abitare e vivere in sicurezza degli astronauti. Per cui abbiamo iniziato naturalmente con lo Space Lab negli anni 80 per proseguire con i vari moduli della Stazione Spaziale Internazionale. E quindi ecco che adesso si propone questo modulo MPH, che appunto sarà il primo, per così dire, avamposto sulla superficie lunare. Diciamo, non sarà, non potrà, diciamo, ospitare tanti astronauti, ne potrà ospitare due o al massimo tre con un terzo di passaggio, ma diciamo fissi due, e sarà comunque un modulo spaziale, comunque. Scusa per il gioco di parole, spazioso, perché a differenza dei moduli, quelli del Gateway, della stazione cislunare, che è stata, come sappiamo, purtroppo accantonata, questi moduli saranno un po' più grandi, saranno un po' come quelli della Stazione Spaziale Internazionale, mentre invece la stazione Gateway Platform, Lunar Platform, aveva dei moduli più piccoli, che sono invece come quelli della stazione Cygnus. Quindi diciamo che ecco, non sarà un modulo naturalmente per poter permettere agli astronauti di stare per chissà quanto tempo sulla Luna, perché sappiamo bene quali sono i problemi. Ci sono i problemi delle radiazioni innanzitutto, e poi i problemi delle micrometeoriti, insomma. Quindi ecco, però potrà comunque consentire a degli astronauti di rimanere sicuramente per un periodo dai 15 ai 20 giorni ad abitare la superficie lunare, e questo è un modulo sicuramente molto molto promettente. Verrà lanciato nel 2033, presumo, con un lanciatore di SpaceX, e sarà il primo piccolo avamposto sulla superficie, sarà un avamposto italiano, e qui a Torino ci si appresta a realizzarlo. È iniziata la fase A, il modulo, come dicevo prima, si lancerà intorno tra il 2032 e il 2033, perché sappiamo che il programma Artemis è un po', come dire, un po' più, è diluito un po' nel tempo, quindi sì, al momento con una missione all'anno, quindi, però comunque per quella data noi come italiani e come torinesi forniremo questo modulo.
1: Ebbene, è una notizia che, come dire, non deve passare in secondo piano. Intanto ci dice che l'Italia c'è, l'Italia in questo caso anche proprio come paese, al netto che poi l'ESA è, insomma, ormai partner delle missioni Artemis in maniera piuttosto inequivocabile, direi. Si sceglie evidentemente, come ci stavi raccontando, un know-how, oggi si dice così, una capacità che l'Italia ha maturato anche nel corso degli anni. Credo che sia necessario fare un minimo però di chiarezza su questo. Per il momento stiamo progettando abitazioni, chiamiamole così, dove bisogna essere particolarmente addestrati, sono per astronauti. L'obiettivo è sicuramente quello di permettere poi di arrivare sulla Luna e di restare sulla Luna anche con non addetti tra virgolette al settore. Non è, come dire, un Airbnb normalissimo, ecco, se fosse sulla Terra.
0: Tra l'altro il modulo MPH fa parte di un accordo che è stato raggiunto tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, no? Ed è stato sancito ulteriormente dal ministro Urso recentemente nella sua visita di fine marzo a Washington, che tra l'altro è un accordo che, al di là del modulo, permette anche di avviare altre collaborazioni importanti, compresa quella che permetterà a un astronauta italiano di camminare sulla superficie lunare, quindi non solo di andare in orbita lunare. E quindi questo è sicuramente un altro grande vantaggio di questa casa degli astronauti made in Italy, perché tra l'altro, ripeto, verrà, lo ricordiamo, potrà trasformarsi anche in camper, perché sarà dotata di ruote che permetteranno sia di farlo, di trasformarlo, diciamo, in camper fermo, quindi in una sorta di, come si diceva prima, una sorta di B&B, e poi con le ruote si potrà spostare per diversi chilometri per l'esplorazione della superficie della Luna. Quindi sarà il primo piccolo passo, diciamo, per le future, diciamo, basi, e ancora dopo per le colonie lunari. Quindi è sicuramente un bel traguardo anche per l'Italia. Tu accennavi all'Europa, l'Agenzia Spaziale Europea. A Torino verrà costruita anche buona parte del modulo Argonaut, che sempre in quegli anni verrà poi inviato sulla superficie lunare per trasportare tutto ciò che serve per la logistica, quindi un po' come succede con i moduli cargo che vengono inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Invece Argonaut trasporterà ciò che servirà per gli astronauti che dovranno operare sulla superficie lunare, quindi attrezzature, materiali scientifici, viveri, acqua. Tutto questo sarà costruito invece dall'Europa, e anche in questo l'Italia è protagonista, e a Torino una buona parte di questo modulo verrà realizzata.
1: Ti faccio un'ultima domanda, Antonio, perché insomma è un periodo in cui sei particolarmente attivo anche nelle tue interviste. Abbiamo sentito, e ti ringrazio ancora insomma per quella a Michel Mayor, però tu hai anche incontrato recentemente Luca Parmitano, che ha avuto insomma ha parlato a lungo peraltro della situazione legata ad Artemis, al fatto che l'Italia sia coinvolta, al fatto che ci sarà un italiano evidentemente che prima degli altri, un italiano, un'italiana arriverà a scrivere una pagina di storia del nostro paese, arrivando a toccare il suolo selenico. Come l'hai visto? Piuttosto carico?
0: Sì, assolutamente. D'altra parte Luca viene visto per certi aspetti come il candidato principale tra gli italiani, perché lui sì. Lavora al programma Artemis già da diversi anni. Questo ovviamente non toglie che tra i cinque europei che sono potenzialmente candidati non vi possa essere anche Santa Cristoforetti, tutt'altro, certo. C'è anche lei naturalmente tra coloro che potrebbero partecipare a una delle prossime missioni. Ecco, diciamo, ricordiamo che però la prossima missione, che la missione Artemis 3, non andrà verso la Luna e per tentare il primo allunaggio, insomma una prima missione verso la Luna l'abbiamo appena vista, quella di Artemis 2. L'Artemis 3 si svolgerà in orbita intorno alla Terra. Sarà una missione molto complessa. A Luca queste missioni piacciono particolarmente, perché lui, da buon collaudatore, da buon pilota collaudatore, dice che queste missioni, che sono le prime un po' pionieristiche di collaudo per la prima volta di veicoli che poi devono fare cose straordinarie, sono veramente il massimo per un astronauta. E quindi non a caso con Luca, chiacchierando un po' di tempo fa delle missioni Apollo, e avevamo fatto un po' un gioco su quella che era la nostra preferita, e lui aveva detto che la sua preferita era l'Apollo 9, che non a caso quell'Artemis 3 è un po' il remake di Apollo 9, perché sì. Prima di andare sulla Luna, l'Apollo 9 in orbita terrestre collaudò il razzo Saturno, il modulo di comando di servizio Apollo e il modulo lunare per la prima volta con equipaggio, e Artemis 3 sarà una missione con equipaggio. Ora io sono convinto che lui, piuttosto che fare un'altra missione in orbita terrestre, visto che ne ha fatte già due per un totale di 366 giorni, sono convinto che lui preferirebbe andare su Artemis 4. Però io penso che comunque su una delle prossime due sicuramente un europeo ci sarà, quindi vedremo, insomma, ecco, quindi insomma si vocifera che un tedesco potrebbe essere leggermente avvantaggiato, ma queste sono tutte cose che pensiamo noi, non vuol dire assolutamente nulla, quindi lui sicuramente è molto molto carico. Ricordiamoci però che oltre a lui e Samantha ci sono anche gli altri due giovani, i nostri astronauti che venivano definiti riservisti, ma che in realtà poi tanto riservisti non sono. Esatto, Antea Comellini e Andrea Patassa, che è appunto la prima è una ingegnera ricercatrice della Thales Alenia Space, ingegnera spaziale, e Andrea appunto un pilota dell'aeronautica militare. E poi ricordiamoci sempre Walter Villadei, che comunque lui è un astronauta che lavora per la Axiom, ricordiamoci che questa compagnia spaziale, tra l'altro fondata da un italo americano anni fa, che è quella che realizzerà la prossima stazione spaziale in orbita intorno alla Terra, quindi insomma magari lì è più complicato parlare di Luna, però intanto Villadei, Walter, è stato il primo tra gli italiani, tra gli europei, a collaudare le tute Axiom, quelle sì, che sono sviluppate.
1: E l'ultimo, diciamo, ad andare nello spazio, quindi insomma abbiamo una bella... Esatto. Una bella squadra, esatto, direi, su cui contare e su cui possiamo fare il tifo, certamente, questo non ce lo impedisce nessuno. Antonio, come sempre, grazie davvero per essere stato con noi, è un piacere starti a sentire, insomma, perché ci fa anche ricordare grandi momenti del passato, ma poi ci proiettiamo ovviamente nel futuro. Ci fermiamo per qualche istante, ancora tantissimo in questa puntata di Cosmo 2050, quindi rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: Eccoci qua, eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, siamo pronti a ripartire e tra poco qualche altra intervista su di temi molto interessanti, insomma, per questa puntata. Siamo ormai a metà maggio, non è un mese che si associa tendenzialmente al sonno, quello è più aprile, si dice insomma aprile dolce dormire, ma parliamo di sonno per qualche minuto, sperando che di non farvelo venire, ecco, soprattutto se siete alla guida. C'è la scienza che ci dà una risposta su quanto bisognerebbe dormire per stare bene. La realtà è però abbastanza deludente, perché in realtà non c'è una vera e propria ricetta corretta, ma sappiamo che chi dorme troppo, ma anche chi dorme troppo poco, invecchia prima. Quindi sia l'eccesso sia la carenza di sonno risultano associati a un invecchiamento più rapido, soprattutto per quanto riguarda cervello, cuore, polmoni e sistema immunitario. Quindi insomma elementi piuttosto importanti per campare. Lo indica uno studio, pensate, che è stato pubblicato su Nature dalla Columbia University, sui cosiddetti orologi biologici dei diversi organi del corpo umano. Gli orologi biologici sono sempre più diffusi in ambito scientifico, sono un indicatore di quanto una persona invecchia velocemente o lentamente rispetto alla sua cosiddetta età anagrafica, cioè la differenza tra età biologica e l'età anagrafica, appunto. Lo fanno utilizzando l'apprendimento automatico e basandosi su dati biologici come le proteine rilevate tramite un semplice esame del sangue. I ricercatori hanno sviluppato dei nuovi orologi biologici utilizzando i dati relativi a 500.000 di persone e modelli di apprendimento automatico in modo da identificare le caratteristiche biologiche dell'invecchiamento dei singoli organi. Mettendo a confronto età biologica e ore di sonno di ciascun individuo analizzato, emerge una chiara correlazione: chi dorme meno di 6 ore o chi dorme più di 8 ore al giorno invecchia più rapidamente, chi dorme tra le 6,4 e le 7,8 ore al giorno invecchia più lentamente. Non significa che la sola durata del sonno causi un invecchiamento più o meno rapido degli organi, ma suggerisce che sia la mancanza che l'eccesso di sonno possano essere indicatori di una salute generale peggiore in tutto l'organismo. Quindi segnatevi questo range di tempo tra le 6,4 e le 7,8 ore, dovrebbe essere una buona soluzione. Insomma, poi non dite che non vi diamo consigli utili qui a Cosmo 2050. Tra poco vi portiamo anche verso l'Iran per parlare di matematica. Intanto ripartiamo dalla musica, da Miley Cyrus. Questo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme si chiama Easy Lover, e poi rientriamo, abbiamo ancora tantissimo di cui parlare, rimanete con noi.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Mi fa piacere, come spesso facciamo in realtà in trasmissione, partire da un evento, da una ricorrenza che ci permette insomma di fare un po' di sana attività di divulgazione. In settimana, il 12 maggio, si è celebrata la Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica, che giunge alla sua 8ª edizione. Sono tante, sono poche, beh, insomma questo poi ognuno farà le sue riflessioni. L'obiettivo però è chiaramente quello di ispirare le donne di tutto il mondo a celebrare i propri successi in questo campo in cui peraltro stanno aumentando le donne laureate, ma con carriere che ancora stentano a raggiungere le posizioni più elevate, quindi ci sarebbe anche un ampio discorso di attualità da fare. Mi fa molto piacere avere con noi per questa chiacchierata la professoressa Elisabetta Strickland, che è già stata insomma più volte nostra ospite, matematica, autrice, mi permetto di dire anche un po' storica, perché ha ripercorso in tanti suoi libri le storie di tante scienziate del passato. Cito il suo libro Scienziate d'Italia, 19 vite per la ricerca, o Le madri di idee, le donne scienziate e il premio Nobel. Professoressa, intanto grazie per essere con noi, bentornata.
1: Bentrovati.
0: Ecco, l'occasione è quella di questa settimana, è di parlare di matematica al femminile. Peraltro questa data, quella del 12 maggio, è stata scelta perché in questo giorno, nel 1977, nasceva Maryam Mirzakhani, matematica iraniana, quindi come dire, la sguazziamo nell'attualità tra le massime esperte, sì, ma tra i massimi esperti, diciamo, mondiali di geometria e sistemi dinamici, scomparsa purtroppo nel 2017 per un tumore. È un'altra storia, insomma, che è più recente, ma vale la pena raccontare, credo.
1: Certo, e diciamo una storia anche estremamente tragica. Purtroppo lei ha avuto questo male terribile, che già aveva quando è andata a prendere la medaglia Fields a Seoul. Lei già aveva il tumore, ma ciò non di meno ha avuto una gioia immensa quando ha ricevuto la medaglia, perché prima donna nella storia ad avere questa medaglia, che viene consegnata ogni 4 anni a 4 matematici di altissimo livello. Lei prima ha detto, in realtà la celebrazione è per celebrare le donne in matematica, un po' diverso, nel senso che cerchiamo di mettere in luce i talenti affinché facciano da role models alle altre, sì, quelle che magari sono interessate. Io personalmente è quello che faccio da 8 anni, cioè da quando è stata istituita questa celebrazione, esattamente nel 2018 al Congresso Internazionale dei Matematici a Rio de Janeiro. È stata fatta la proposta dalle donne iraniane di inventarsi un evento che si tenesse ogni anno, e così è stato. Questa è la cosa straordinaria. Siamo arrivati, quest'anno ci sono 200 eventi in giro per il mondo, più viene proiettata una serie di film appositi per raccontare le storie di matematiche illustri, e questo ha lo scopo di, diciamo, infervorare le donne a intraprendere questo tipo di studi. Quindi è una cosa molto importante. Io penso che sia un segnale anche del cambiamento, del fatto che ci sono, non dico più donne perché continuano a scarseggiare, però c'è un interesse maggiore. Poi più donne ottengono grossi risultati. Infatti c'è stata anche un'altra Fields Medal dopo quella di Maryam Mirzakhani. Lei è stata la prima, però ce n'è stata un'altra. Scarseggiano sempre, non abbondano. Però adesso vediamo quest'anno cosa succede. Quest'anno il congresso internazionale avviene a Filadelfia.
0: Sì, come dire, anche lì non è un periodo in cui il femminismo va troppo di moda, però non apriamo troppe
1: di protesta.
0: Immagino, non aprirei troppe parentesi. Il tema è profondamente attuale, ci stava descrivendo un percorso che con grande fatica sta comunque mostrando dei segnali positivi. Però quasi in un grande paradosso, insomma, la matematica è il linguaggio universale, mi verrebbe da dire, se c'è qualcosa dove non c'è davvero motivo di pensare che uomini e donne possano essere diversi, che iraniani e non iraniani o iraniane e non iraniane possano essere diverse, è la matematica. Peraltro proviene da in un certo senso da quell'area, almeno parte di quella che più studiamo, insomma è un bel veicolo. Certo. La matematica da questo punto di vista si offre a poche speculazioni, mi verrebbe da dire.
1: Sì, ma c'è un fatto fondamentale che lei ha, diciamo, trascurato, che gli iraniani hanno delle eccellenti università. hanno delle eccellenti università. Lei, la Maria Mirzakhani, ha fatto la Sharif University dopo aver fatto la Farzenegan School, che era una scuola per ragazzine particolarmente dotate nelle scienze, e da lì poi è andata ad Harvard, cioè l'hanno presa ad Harvard. Sai, uno fa domanda, non è detto che poi possa andarci. Lei l'hanno presa immediatamente, ha avuto come advisor un Phil Medalist, cioè uno che aveva già vinto la Phil Medal, e lì ha fatto cose straordinarie. Tutti si sono accorti che lei era straordinaria, ma è stata preparata dagli iraniani.
0: E questo a maggior ragione mi verrebbe da sottolinearlo in giornate, in mesi, diciamo, come questi, le storie cancellate, diciamo, dai conflitti. Oggi tocca all'Iran, ma in passato, come dire, ci siamo purtroppo passati quasi tutti, sono anche futuri preclusi. Questa è la storia anche di un'eccezione, forse mi verrebbe da dire, però quando si ha la capacità di guardare oltre, la scienza può essere ancora un modello. È un domandone questo, però insomma non è un periodo facile, giornate
1: no,
0: come quella che abbiamo passato.
1: Lei ha centrato perfettamente il problema. Io volevo sottolineare che quando lei ha vinto la Phil Medal, il presidente iraniano ha avuto l'ardire di metterla sui giornali senza il velo. Questo dimostra diciamo il livello di incredibile stima che hanno avuto per lei in Iran, orgogliosi come erano della sua vittoria, insomma. E che dire, inutile che entriamo nel discorso, che è estremamente complicato e difficile in questo momento. Io comunque ho sempre osservato nella mia vita di matematica eccellenti studenti iraniani in giro per il mondo.
0: E questo è, come dire, qualcosa che credo non sia troppo noto al grande pubblico.
1: No.
0: Quindi insomma, no, io prima ho parlato di un'eccezione, però questo in realtà forse nasconde
1: una
0: visione molto
1: altri.
0: Parziale, direi. Certo. Ci ha fatto molto piacere ricordarlo in un'occasione come questa. Intanto è sempre un'occasione conoscere storie che non vanno trascurate, e fare magari qualche riflessione un po' più attuale. Grazie come sempre alla professoressa Elisabetta Strickland per essere stata con noi. Sapete che è un tema su cui la nostra trasmissione torna spesso e volentieri. Ci auguriamo di farlo ovviamente facendovi compagnia e divertendovi, ma anche stimolando magari qualche riflessione. Noi ripartiamo dalla musica, ci ascoltiamo sicuramente il prossimo pezzo, che è di Kid Rock, si chiama First Kiss, e poi rientriamo.

0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme e proseguiamo questa puntata portandovi abbastanza lontano. Dobbiamo ripartire da un luogo che insomma è stato anche riportato in auge recentemente dal film Oppenheimer, il deserto diciamo del Nuovo Messico, dove oggi sorge il Parco Nazionale delle White Sands. È il luogo dove venne effettuato 81 anni fa il famoso Trinity Test, quello che portò l'atomica nel bene e nel male nella storia dell'umanità. Ebbene, perché torna di attualità? Molti anni dopo, il nostro prossimo ospite, che è uno scienziato toscano alla guida di un team però internazionale, ha ottenuto un risultato straordinario, trovando un materiale tra virgolette impossibile che nasceva proprio in qualche modo quel giorno. Di per sé il ragionamento è piuttosto complesso, ma ce lo facciamo raccontare direttamente dal professor Luca Bindi, docente di mineralogia nel Dipartimento di Scienze della Terra all'Università di Firenze. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, salve a tutti. Sì, abbiamo studiato questo materiale perché ovviamente durante il primo test nucleare ovviamente fu fatto per vedere la potenza detonante della prima bomba, ma ovviamente ha anche altri risvolti, nel senso che quando la bomba esplose si tirò su nella nuvola atomica parte della sabbia del deserto del New Mexico, e non solo, ma anche parte di tutta le strutture metalliche che sorreggevano la bomba, la torre di controllo, tutti i cavi, che erano materiali arricchiti principalmente in rame. Tutto venne portato su nella nuvola atomica e ovviamente si fuse formando un vetro che è un vetro iconico chiamato appunto trinitite. Questo è il materiale che noi abbiamo studiato.
0: Ecco, ce lo può descrivere, chiaramente tenendo conto che siamo tutti profani, però che tipo di materiale è, quali allora, caratteristiche in particolare sono impossibili, tra virgolette?
1: Sì, il vetro è un vetro classico, quindi insomma un vetro silicio, niente, nessun problema, ma proprio perché incorpora anche parte del metallo della torre, come vi dicevo prima, in alcune trinitite ci sono delle goccioline metalliche, delle goccioline di frazioni di millimetro, quindi piccolissime. Noi le abbiamo studiate con attenzione nel corso di questi anni, perché all'interno di queste goccioline metalliche, che sono fatte principalmente di rame, ci sono delle piccole leghe ternarie metalliche. Ternarie vuol dire fatte di tre elementi, quindi oltre al rame c'è dentro ferro, silicio, eccetera, e le abbiamo studiate con attenzione da un punto di vista strutturale, cioè come sono disposti gli atomi in queste materie. E analizzandone tanti, alla fine ne abbiamo trovate uno che presenta delle caratteristiche veramente sorprendenti, ovvero è che è il soggetto dell'articolo uscito pochi giorni fa, ovvero presenta una struttura che si chiama di un clatrato, che significa semplicemente, ovvero una struttura fatta a gabbie, grandi gabbie che ospitano al loro interno altri elementi chimici. Ma la cosa sorprendente è che le gabbie sono fatte di atomi di silicio, e quindi questo fa sì che sia principalmente un composto fatto di silicio metallico, ma con altri elementi. E questo ovviamente fa sì che questo materiale potrebbe essere importante da un punto di vista di applicazioni, visto che il silicio metallico, con tutte le sue forme e quelle a clatrato ancora di più, hanno caratteristiche incredibili di superconduzione, di trasformazione del calore in energia, e chi più ne ha più ne metta, insomma.
0: Ecco, peraltro aggiungo, perché non l'ho detto prima, che questa scoperta è stata pubblicata su PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, e insomma, peraltro lei, professore, conosce bene diciamo la zona, ci lavora da qualche anno, ha anche pubblicato lo scorso anno il libro Le ceneri di Trinity, perché è un luogo evidentemente unico al mondo. Ecco, la domanda è abbastanza scontata a questo punto: credo si augurerà di non trovarne troppo in giro. Videogiochi, film, serie TV ci hanno raccontato mondi post-nucleari, purtroppo la cronaca attuale ci porta a pensare che non abbiano usato neppure troppa fantasia. È un po' anche una metafora della resilienza, questa parola molto abusata anche a volte, pure dagli scenari diciamo abbastanza catastrofici si escono delle scoperte che possono paradossalmente aiutarci nel progresso.
1: È proprio così, cioè nel senso che alcuni come questa, ovviamente la grande distruzione, diciamo, dalle ceneri del Trinity Test, si possono trovare dei materiali, e così lo abbiamo fatto nel 2021 e in questi giorni, materiali che veramente potrebbero dare una spinta per applicazioni tecnologiche nuove. Quindi noi ci siamo rivolti proprio allo studio di questi detriti, non per così perché erano particolari, ma semplicemente perché tutto nasce da un progetto iniziale in cui noi troviamo certi materiali particolari formati in condizioni molto molto particolari, quindi collisioni di asteroidi nello spazio, impatti giganti tra corpi, eccetera. Quindi abbiamo pensato, ma sulla Terra un fenomeno di questo tipo dove potrebbe essere trovabile? E ci è venuto in mente le esplosioni nucleari, oppure le scariche di fulmini, cose di questo tipo che producono materiali estremamente esotici come appunto i detriti di Trinity.
0: Tornerà sul luogo del delitto, insomma, crede che abbia ancora qualcosa da dimostrare? È una ricerca che si è rivelata piuttosto proficua fino ad oggi, mi sembra.
1: Assolutamente, in realtà non ho bisogno di tornare, perché nel 2020 io sono riuscito a entrare in possesso di tantissimi frammenti di trinitite proprio sul Ground Zero del New Mexico, per il semplice fatto che siamo entrati in contatto sia con i laboratori di Los Alamos che con tanti privati anziani che nel 1945 andarono a raccogliere, e ovviamente avevano queste grandi collezioni, non se ne facevano niente, ce l'hanno date prima che diventasse così famoso. E ovviamente la mia attenzione adesso è rivolta, e tra 40 giorni circa uscirà un altro lavoro, forse ancora più importante, per la scoperta di un altro nuovo materiale, ve lo anticipo, stavolta nei detriti di Hiroshima. E questo sarà ancora più particolare, perché mentre Trinity fu un'esplosione in un deserto, l'esplosione di Hiroshima è particolare perché è la prima detonazione atomica urbana, e di conseguenza, chiaro, insomma, è una cosa diversa, ecco, per tanti motivi.
0: Chiaro, chiaro, e insomma, se avrà piacere la risentiremo volentieri. Grazie davvero al professor Luca Bindi per essere stato con noi quest'oggi. Insomma, la storia è anche affascinante nella sua tragicità. Chi magari ha visto il film Oppenheimer ricorderà la grande corsa per sconfiggere i nazisti, in realtà poi è diventata qualcosa di profondamente diverso e non meno tragico a suo modo. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, perché termina così la prima metà della nostra trasmissione. Torniamo insieme tra poco con Cosmo 2050. Rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 22 e 59 minuti.
4: Giornale radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 nel weekend di Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati qui sulla radio libera di informare nel nostro weekend. Questo è l'approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia. Iniziamo la seconda ora con la regia di Giorgio Berselli. Come sempre ricordo che tutte le puntate della nostra trasmissione potete recuperarle anche in formato podcast. Andate sul sito giornaleradio.fm, recuperate tutte le puntate di tutti i nostri programmi, altrimenti potete andare sul sito cosmo2050.com, andate nella sezione podcast e lì recuperate anche appunto tutte le puntate di questo programma. In questa seconda ora ci occupiamo tra pochissimo anche di Polo Nord, perché sono trascorsi esattamente 100 anni dal primo storico sorvolo di Roald Amundsen e di Umberto Nobile sul Polo Nord, una missione pazzesca, un grande successo tecnologico e ingegneristico nel maggio del 1926, ed è stato omaggiato, diciamo, con una bella conferenza che ha coinvolto i due paesi protagonisti di questa grande impresa, la Norvegia che dalle isole Svalbard fungeva appunto da luogo di partenza della missione, e l'Italia. Proprio alle Svalbard si è tenuta una conferenza omaggio, diciamo, di questo grande momento, ed è l'occasione, credo, per fare qualche riflessione sul polo in generale, su cosa rappresenta oggi anche il mondo dell'esplorazione. Tra poco vi facciamo ascoltare una bella intervista che ha realizzato per noi Michele Ceci, che ringrazio, con Giuliana Panieri, che è appunto a capo della sezione polare del nostro CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che insegna all'Università Artica norvegese, che ben conosce come funziona la ricerca in quei luoghi. Tra poco dunque questa bella intervista, intanto noi ripartiamo dalla nostra musica che non manca mai su Giornale Radio. Ripartiamo dai Maroon 5, da questo pezzo che si chiama Heroin, e poi l'intervista di Michele Ceci e Giuliana Panieri.

0: pomeriggio Francesco, 100 anni da 100 anni sono passati e 100 anni ancora ci lasciano molto da capire, molto da studiare, molto da raccontare. Noi torniamo con la memoria a quel maggio del 1926 in cui il dirigibile Norge sorvolò per la prima volta il Polo Nord. A bordo c'erano due protagonisti destinati a entrare nella leggenda: l'esploratore norvegese Roald Amundsen e il generale italiano Umberto Nobile, che tra l'altro dirigeva lo stabilimento in cui il dirigibile fu assemblato. Era un viaggio epico fra i ghiacci, la tecnologia segnava anche la prova di un certo coraggio che marcò un punto di svolta nella conquista dell'Artico e anche nella storia dell'aviazione di tutto il mondo. Oggi, a distanza di un secolo, quella spedizione continua a raccontarci di una grande avventura, ma è anche un punto di partenza per capire cosa resti ancora da fare, quali siano le sfide principali per la ricerca scientifica, per i cambiamenti climatici e quanto l'interesse degli attori politici e geopolitici conti proprio nella possibilità e nelle opportunità di sfruttare appieno il potenziale che la ricerca ci offre. E noi ne abbiamo parlato questa settimana con Giuliana Panieri, che è stata per tanti anni professoressa all'Università Artica di Tromsø in Norvegia presso il Dipartimento di Geoscienze, e oggi dirige l'Istituto di Scienze Polari del Centro Nazionale delle Ricerche. Con lei ripercorreremo non solo il significato storico e simbolico dell'impresa di Amundsen e Nobile, ma anche il ruolo che la scienza italiana ed europea porta avanti oggi nell'Artico, fra le missioni di ricerca, il monitoraggio ambientale e le nuove sfide geopolitiche che potrebbero costituire anche un ostacolo. Ascoltiamo dunque l'intervista con la professoressa Palmieri. Grazie Francesco, noi abbiamo in collegamento telefonico con noi la professoressa Giuliana Panieri, che è direttrice dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, già professoressa ordinaria di geologia presso il Dipartimento di Geoscienze dell'Università Artica della Norvegia, che saluto e ringrazio.
1: Grazie e salve a tutti.
0: A 100 anni dall'impresa di Amundsen e Nobile, a che punto è la nostra conoscenza del Polo Nord?
1: Beh, allora diciamo che in 100 anni abbiamo compiuto un salto enorme per quanto riguarda la conoscenza dell'Artico. Oggi osserviamo quest'area geografica con delle strumentazioni molto avanzate. Abbiamo la possibilità di usare satelliti, abbiamo dei sensori autonomi che registrano dei parametri molto importanti per capire che cosa sta succedendo in Artico, come la temperatura, l'umidità dell'aria, eccetera. Abbiamo anche delle rompighiaccio, delle navi rompighiaccio che ci danno la possibilità di andare in Artico e studiarlo. All'interno dell'Istituto di Scienze Polari del CNR abbiamo anche installato negli ultimi anni degli osservatori permanenti che ci danno la possibilità di raccogliere dei dati in continuo. Ecco, sicuramente oggi conosciamo molto di più di quello che accade in quest'area estrema del nostro pianeta. Sappiamo come evolve il ghiaccio marino che caratterizza proprio l'oceano Artico. Ricordiamo che l'Artico è un oceano ricoperto appunto da ghiaccio marino. Questo ghiaccio marino sappiamo che si sta diminuendo di dimensione e si sta assottigliando. Sappiamo molto bene, o molto meglio diciamo così, come si muove la circolazione degli oceani, e sappiamo di più dell'atmosfera artica. Solo che oggi il paradosso sta proprio nel fatto che noi conosciamo molto di più l'Artico rispetto a 100 anni fa, all'impresa di Nobile. Ma allo stesso momento l'Artico sta cambiando molto velocemente, molto più velocemente di quanto si pensava. E quindi per questa ragione proprio l'Artico è ancora, diciamo così, sconosciuto, perché non sappiamo questi cambiamenti così veloci come influenzeranno l'Artico ma anche il resto del pianeta.
0: Cambiamenti anche di carattere non solo fisico e geografico, ma immagino anche legati alla geopolitica, alle relazioni internazionali, alle esigenze della politica internazionale, con cui i temi della ricerca un po' si legano con la questione groenlandese, naturalmente il tema del cambiamento climatico, che è un tema scientifico ma che suscita controversie politiche. Potevano essere tempi migliori per fare ricerca, per portare portare avanti un'opera di conoscenza del Polo Nord?
1: Beh, sicuramente, sicuramente, perché appunto come diceva lei, insomma, come si diceva, l'Artico sta cambiando molto velocemente, il ghiaccio marino, diciamo così, si riduce e questo ha degli impatti enormi sul clima, non solamente dell'Artico, ma del resto del pianeta, perché dobbiamo tenere a mente che l'Artico, insieme all'Antartide, è uno di, diciamo così, dei due regolatori del clima del nostro pianeta. Quindi questo ghiaccio che si scioglie in queste aree che pensiamo essere così lontana, di fatto non è così lontana, perché quello che accade in Artico influenza poi anche la vita di tutti i giorni nelle aree mediterranee, quindi anche la nostra. Ecco, questo fa sì anche che si diciamo così, che la geografia proprio dell'Artico cambi, no? Il ghiaccio marino che si scioglie dà la possibilità probabilmente in futuro ad accedere a risorse che fino adesso, diciamo così, sono rimaste protette sotto appunto al ghiaccio marino. Questo ha degli impatti chiaramente anche dal punto di vista economico, ma anche geopolitico. Poi adesso sappiamo, insomma, che l'Artico c'è tantissima collaborazione in Artico, ma ci sono alcuni paesi che proprio si affacciano sull'Artico, ad esempio la Russia, che difficilmente adesso condivide i dati che i ricercatori e le ricercatrici raccolgono. Quindi diciamo che in un momento così particolare come quello di oggi, dove il clima cambia così velocemente, dove l'Artico diventa così importante e l'Artico deve essere capito, monitorato, studiato, ecco, dall'altra parte abbiamo, diciamo così, questa difficoltà a collaborare come ad esempio accadeva 10 anni fa. Ecco, quindi è questo un pochino il problema che abbiamo di fronte oggi, un problema appunto legato al clima che influenza tutti, non influenza solamente le popolazioni che vivono nelle regioni artiche, ma tutti quanti, e dall'altra parte abbiamo appunto questa così difficoltà a collaborare in maniera trasparente e libera. Ecco, sarebbe bello, e deve proprio essere questo che dobbiamo appunto considerare molto seriamente: la scienza deve rimanere uno spazio di dialogo e di cooperazione internazionale, cioè la lingua che tutti parliamo dovrebbe veramente essere la lingua della scienza, perché adesso studiare l'Artico non significa solamente appunto capire meglio che cosa succede al Polo Nord, ma significa comprendere il futuro del nostro pianeta.
0: In un qualche modo, fra gli esempi di collaborazione sempre più soggetta a sfide, mi viene in mente per esempio quello del Consiglio Artico. Ma per un ricercatore il Polo Nord rappresenta un laboratorio a cielo aperto di valore, immagino, inestimabile?
1: Sì, assolutamente sì. L'Artico è uno dei luoghi dove i cambiamenti climatici, abbiamo detto, si manifestano molto più rapidamente e molto più evidentemente rispetto al resto del pianeta. È un laboratorio naturale unico. È un laboratorio naturale unico dove possiamo osservare dei processi che in altri luoghi richiederebbero davvero molti molti anni. C'è una dimensione umana anche in Artico molto forte. Lavorare in Artico significa confrontarsi con ambienti estremi, con la fragilità del nostro pianeta e soprattutto, come si diceva, con la necessità di collaborare oltre i confini nazionali, perché davvero in Artico si può fare scienza, ma si può fare scienza insieme agli altri. Un paese non può avere tutte le expertise, comunque tutte le professionalità necessarie per rispondere a certe domande scientifiche, quindi è diciamo obbligo collaborare, ma questa è proprio la caratteristica della scienza che si fa in Artico. Ci sono diversi progetti europei dove tanti paesi lavorano assieme, dove tanti ricercatori e ricercatrici lavorano assieme, e quindi è proprio sì un laboratorio naturale a cielo aperto dove davvero si respira l'aria della collaborazione.
0: E allora, insomma, c'è margine ancora per scoprire, per conoscere sempre di più, naturalmente esigenze permettendo, perché appunto una collaborazione sempre più minacciata anche dalle sfide e dalle pretese della politica e della geopolitica. Grazie alla professoressa Giuliana Panieri per essere stata con noi.

0: Ed eccoci, allora eccoci insieme a quella che avete ascoltato adesso, è Chaperone su Giornale Radio. Ringrazio ancora Michele Ceci per la bella intervista. Noi andiamo verso la conclusione di questo blocco, ma ne approfitto insomma per leggervi ancora qualche notizia al volo, poi andiamo verso il gran finale. Intanto c'è una notizia che avrete sentito e che ci porta ancora a parlare di virus. Sono settimane insomma in cui il tema antivirus è tornato prepotentemente alla ribalta, ma c'è anche stato un primo caso di trasmissione di aviaria da gatto domestico a uomo. È un caso che chiaramente preoccupa perché molti di noi hanno dei gatti, evidentemente, quindi è uno scenario da tenere monitorato. È stato scoperto negli Stati Uniti il primo caso di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un essere umano. Il felino si era infatti ammalato dopo aver consumato prodotti di origine animale crudi e successivamente avrebbe contagiato un veterinario che lo aveva visitato senza indossare adeguate protezioni per occhi e vie respiratorie. L'uomo, vale la pena ovviamente dirlo, è risultato asintomatico, lo riporta lo studio condotto dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Contea di Los Angeles in collaborazione con i centri di controllo e prevenzione delle malattie americane, notizia riportata poi dal sito dell'associazione dei veterinari americani. Uno studio che ha preso in esame 19 gatti che si erano ammalati dopo aver consumato latte crudo, carne cruda o cibo crudo per animali domestici, che sono stati sottoposti a test, tutti i risultati positivi al virus. Alla luce di queste infezioni, i ricercatori hanno intervistato poi 139 persone, 11 proprietari di animali domestici appartenenti a 5 nuclei familiari con gatti colpiti, 126 persone di 10 cliniche veterinarie in cui erano stati visitati 14 di questi gatti e una persona di un'agenzia di controllo animale coinvolta nel trasporto delle carcasse. Tutti sono stati inizialmente monitorati, sebbene 30 avessero presentato dei sintomi, nessuna è risultata positiva al test, e poi insomma continuando a scremare si è arrivati invece al caso specifico di questo veterinario, uomo per il quale sono stati esclusi comunque altri fattori di rischio noti per l'infezione, non ha riportato sintomi, però si tratta di una prima volta, quindi di un caso che ha fatto un po' scalpore. Il consiglio è ovviamente quello ai proprietari di animali domestici di non somministrare ai propri gatti prodotti animali crudi, mentre i veterinari, vale la pena evidentemente ripeterlo, devono essere consapevoli dei rischi di infezione, utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati e attenersi alle pratiche raccomandate per il controllo delle infezioni al fine di ridurre il rischio di trasmissione zoonotica, così si dice, dell'influenza. Questo era per fare un po' il punto scientifico su una notizia che magari vi era capitato di leggere. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco il gran finale di questa puntata di Cosmo 2050, rimanete con noi.
1: Giornale Radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
6: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.

0: Questo è L'Attimo Fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 22 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci pronti davvero per il finale di questa puntata di Cosmo 2050 su Giornale Radio. E allora andiamo verso un finale in cui però abbiamo ancora un paio di temi davvero intriganti. Tra poco vi parliamo di una competizione scientifica di altissimo livello, si chiama FameLab, tra poco ve la descriviamo. Siamo usciti diciamo dalla fase regionale per approdare verso la finale nazionale, sarà l'occasione per scoprire anche un progetto di una giovane ricercatrice. Poi chiudiamo su un grande tema che ovviamente dovevamo affrontare, il rilascio dei file sugli UFO da parte dell'amministrazione Trump. Ne parleremo con Edoardo Russo del CISU, il Centro Italiano Studi Ufologici. Una notizia al volo riguarda il sempre discusso tema dell'obesità, che a livello scientifico ci fa sapere che negli ultimi 45 anni i tassi di obesità appunto nella maggior parte dei paesi industrializzati hanno smesso di crescere, e questa è una buona notizia. Anzi, in alcuni paesi come in Italia hanno addirittura iniziato a calare lievemente, ma il contraltare è che nei paesi a basso medio reddito i tassi di obesità continuano invece ad aumentare. Questo lo indica un'analisi internazionale pubblicata sulla rivista Nature, che ha coinvolto circa 2000 ricercatori di tutto il mondo guidati dall'Imperial College di Londra. E pensate, 232 milioni di individui sono stati analizzati di 200 paesi, e l'idea dunque intanto mette in discussione che ci sia in atto un'epidemia globale di obesità, e poi ci dice evidentemente che non è più un tema legato al benessere, anzi paradossalmente nei paesi dove si vive meglio si sta anche meglio da un punto di vista del trend dell'obesità, ma è da tenere monitorata la situazione evidentemente dei paesi invece in via di sviluppo, dove il tema dell'obesità sta diventando evidentemente piuttosto importante. Tra poco cambiamo completamente argomento, ma intanto noi ripartiamo dalla musica in questo fine settimana, e allora con Giorgio Verselli in regia ci andiamo ad ascoltare un nuovo pezzo. Questo nuovo pezzo è di Harry Styles e si chiama Watermelon Sugar.

0: E allora eccoci qua, eccoci ancora, ancora insieme con Cosmo 2050. Ne approfittiamo per parlare di una competizione, una vera e propria competizione scientifica e divulgativa. Siamo in un periodo dell'anno in cui, insomma, tra Eurovision, campionati sportivi e calcistici che vanno verso la conclusione, si parla tanto di premiazioni e competizioni. Sta anche per iniziare il mondiale in tutto questo, e lo facciamo dunque a modo nostro qui su Cosmo 2050. Vi parliamo di FameLab, una competizione internazionale di divulgazione scientifica aperta a giovani ricercatrici e ricercatori, che ha visto terminare, insomma, da pochi giorni la fase territoriale e regionale. Ci sarà poi a Perugia la finale a ottobre a livello nazionale, e poi, insomma, si andrà anche oltre, evidentemente oltre i confini. Partiamo in particolare per parlare con gli amici dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dunque dall'edizione genovese 2026 di FameLab, che è stata coordinata dall'Università di Genova in collaborazione con il CNR, con l'IIT, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Associazione Festival della Scienza, l'Acquario di Genova Costa Edutainment, la Biblioteca Universitaria di Genova, la sede genovese dell'Associazione Dottorandi, Scientificast e Unige Radio. Tutto questo per dirvi che sono emerse due finaliste: Letizia Sarchini, dottoranda in fisica presso l'IIT, e Giuliana Orlandini, ingegnera biomedica, dottoranda anche lei presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, che è in collegamento con noi. Quindi tanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Ciao Francesco, grazie mille per l'invito. Per me è veramente un onore poter ancora una volta parlare di scienza e poterlo fare in radio, e ancora di più un grande piacere. Mai avrei pensato
0: di poterlo fare. Insomma, per te è anche un allenamento, mi sembra di capire, perché l'aspetto divulgativo in questa competizione forse non è da meno, anzi, insomma, lo è, ma fino a un certo punto rispetto a quello scientifico. Prima di addentrarci nel tuo progetto, insomma, in quello che è stato poi l'intervento che ti ha fatto arrivare in finale, ci puoi descrivere un po' meglio, insomma, questo FameLab? Io ho cercato di fare una sorta di riassunto. È una competizione, però, che, insomma, ricorda un po' effettivamente la Champions League, ecco, per gli appassionati di calcio.
1: Sì, esattamente. Fondamentalmente è una vera e propria competizione, come tu dicevi, ma di divulgazione scientifica. E in particolare scienziati provenienti da diverse branche, possono essere scienziati che si occupano del lato medico, piuttosto che, per esempio, di sviluppare soluzioni alternative per l'ambiente. Quindi scienziati con un background comunque differente si ritrovano insieme sullo stesso palco per raccontare la scienza, e raccontarla però in un modo diverso da come loro sono abituati, no? Lo fanno prevalentemente per cercare di trasmettere un messaggio ad un pubblico ampio, ad un pubblico che, appunto, non, alla fine poi non sa nulla o non sa quasi nulla di quell'argomento stesso. E diciamo, la parte ancora più complicata della questione non è solo raccontarlo in un modo che sia facile da capire, da cogliere, ma farlo in un tempo limitato. Noi abbiamo solamente 3 minuti per poter parlare di scienza e tecnologia avanzata.
0: È una sfida intrigante questa dei minuti che ci hai detto, perché, insomma, vabbè, ora lavorando in radio, diciamo, 3 minuti mi sembrano quasi una manna dal cielo, però effettivamente rispecchia un po' la necessità di essere anche sempre più accattivanti. E poi, insomma, ti facciamo quindi già in qualche modo gli auguri per la finale di Perugia prevista per ottobre. Ci sarà tempo, però evidentemente siamo già in una fase più avanzata. Come giudichi, insomma, il tuo risultato? Sei orgogliosa già di essere arrivata in finale? C'è stata una selezione, leggevo, insomma, piuttosto lunga anche per tutti gli enti che hanno partecipato anche a livello ligure genovese.
1: Devo dire che è stato veramente un risultato inaspettato. Come anticipavi, il livello della competizione quest'anno era particolarmente alto, e quindi è stato ancora più difficile comunque qualificarsi. Per questo motivo sono doppiamente felice e orgogliosa, insomma, del risultato raggiunto. Ora incrociamo le dita e speriamo nella finale.
0: Sì, noi facciamo in qualche modo il tifo per te. Ci puoi descrivere però di quello di cui ti occupi? Peraltro, insomma, mi piace molto perché nella descrizione che ci hanno mandato dall'ufficio stampa ci sono aspetti scientifici e alcuni forse un po' meno. Sei un'orgogliosa gattara, leggiamo, insomma, però al di là di questo, di cosa si occupa? La tua ricerca, peraltro, su un tema molto, molto serio e che ti fa molto onore, credo.
1: Sì, la mia ricerca ha a che fare con il cancro. E già questo, diciamo, è stato molto difficile, perché non è semplice parlare di questi temi, soprattutto sapendo che dall'altro lato probabilmente una buona percentuale di persone ha avuto esperienze dirette o comunque ha avuto dei familiari che sono andati incontro al cancro. Quindi è stato doppiamente difficile poterne parlare, ma in realtà poi il lato positivo di tutto è che comunque lo abbiamo fatto dando speranza, perché la mia ricerca ha proprio a che fare con la possibilità di sviluppare delle vere e proprie sonde in missione anticancro. Che cosa vuol dire questo? Si fa riferimento alle cosiddette terapie cellulari. Sono le terapie del futuro, sono quello che si sta cercando di sviluppare per superare tutti quelli che sono i lati positivi e i lati negativi dei vari sistemi di trattamento attuale, e ha a che fare con l'utilizzo di cellule dei pazienti o cellule del sistema immunitario dell'uomo, che possono essere letteralmente addestrate per navigare all'interno del corpo, riconoscere le cellule tumorali e annientarle in modo selettivo. E quindi questa è proprio fa parte di quello che attualmente la ricerca sta cercando di sviluppare. Qualche trattamento attualmente è già sul mercato, ma in realtà è un campo che ha bisogno di tanta ricerca, ed è quello di cui si sta occupando anche il mio gruppo di ricerca, che ci tengo a menzionare, Nanomaterials for Biomedical Application, guidato dalla dottoressa Teresa Pellegrino. Stiamo cercando di sviluppare dei sistemi che ci permettano proprio di monitorare le cellule quando vengono reiniettate nel corpo, quindi per cercare di seguirle letteralmente durante il loro percorso all'interno del corpo, in modo poi da poter ottimizzare questi trattamenti e renderli efficaci anche laddove attualmente non lo sono. Questo è quello che ho provato a spiegare.
0: Mi sembra una ricerca, lo abbiamo capito molto bene, mi sembra una ricerca molto di frontiera, diciamo, quindi a maggior ragione ci fa piacere parlarne. Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti. È chiaro che nasce anche con un intento, se vogliamo, di divertirsi questo FameLab. Il ruolo però della divulgazione forse non è davvero di secondo piano. Rendere la scienza meno di nicchia e avvicinarla in qualche modo alle persone, nel tuo caso peraltro spesso agli stessi pazienti, è una sfida che non è da dare per scontato. Tanti scienziati possono essere grandi scienziati e non avere magari le skill, tra virgolette, per comunicare. È qualcosa su cui senti sia necessario allenarsi ogni giorno?
1: Assolutamente sì, anche perché diciamo questo può avere un effetto non solo sul divulgatore in sé, quindi sullo scienziato, che comunque deve essere in grado di saper comunicare la scienza anche ad un pubblico che non è prettamente scientifico, ma soprattutto perché questo ha anche a che fare con temi molto più grandi. Parliamo di prevenzione, saper parlare alla gente di cancro e saper comunicare il fatto che i sistemi di trattamento attuali necessitano di essere rivoluzionati e che bisogna anche essere in grado di fare tanta prevenzione è assolutamente un tema importante. Io penso che noi dobbiamo essere comunque dei mediatori di informazione anche sotto questo punto di vista.
0: Eh sì, questo ti fa particolarmente onore. Quindi in bocca al lupo e grazie a Giuliana Orlandini dell'Istituto Italiano di Tecnologia per essere stata con noi, averci parlato del FameLab. Ci sarà occasione evidentemente di tornare a parlarne via via che va avanti. Noi ripartiamo dalla musica. L'ultimo pezzo di questa puntata è di Shabusei, si chiama Born to Die.

0: E allora eccoci qua, eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma è l'occasione per fare un commento, diciamo, accurato su una delle, mi verrebbe a dire, poche promesse mantenute da Donald Trump, che aveva promesso di divulgare alcuni documenti inediti sui cosiddetti WAP, questo è il termine corretto, diciamo, con cui però noi parafrasiamo gli UFO, fenomeni anomali non identificati. Sul sito del Dipartimento della Difesa da qualche giorno si possono consultare immagini, trascrizioni di scambi tra le missioni spaziali e il centro di comando, interrogatori dell'FBI a chi ha sostenuto di aver avvistato un UFO e tanto altro. Ovviamente sono tutti documenti che sono già stati ampiamente scandagliati, hanno suscitato reazioni contrastanti, e noi abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Edoardo Russo del CISU, Centro Italiano Studi Ufologici, che come insomma autore o coautore ha firmato davvero tantissimi articoli sul tema nel corso degli anni. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, si tratta evidentemente comunque di un momento storico, se vogliamo, è stata in qualche modo sgretolata parte della grande segretezza che i governi americani hanno sempre mantenuto sul tema. Poi, insomma, da lì a dire che ci sia qualcosa di fondamentale, ecco, magari ce ne passa. Che commento si sente di fare, detto che, insomma, Donald Trump fa una mossa che alcuni vedono addirittura come mossa politica per dare una soddisfazione a una parte del suo elettorato?
1: Beh, separiamo sì, tre cose: i fatti, le interpretazioni e il contesto. Quindi, il contesto sì. In cui è avvenuto il rilascio di questa documentazione sul sito di quello che adesso chiamano Dipartimento della Guerra, non più della Difesa, sì. E che la base MAGA, nell'ambito di tutto il filone complottistico di cui si è nutrita per anni, ha considerato questo come l'altro complotto sull'omicidio Kennedy, come quello sugli Epstein Files, una questione centrale per combattere il Deep State, quindi l'amministrazione corrotta della pubblica cosa al governo quando erano all'opposizione. Nel momento in cui questo tipo di impostazione è andata alla Casa Bianca, quindi è arrivata a essere maggioranza sia in Parlamento sia al governo, c'è stata una crescente pressione da parte soprattutto di alcuni parlamentari perché si arrivasse al rilascio. Abbiamo visto il rilascio parziale, non parziale, in tempi stretti, non stretti degli Epstein Files, abbiamo visto quelli sull'omicidio Kennedy e finalmente sono arrivate anche quelle relative all'argomento UFO. Quindi questo è dove andiamo a collocarlo, perché in questo momento, ecco, in realtà non è una prima volta, è almeno la terza volta che abbiamo una grande rilascio di documentazione da parte, diciamo, delle autorità americane. La prima fu diciamo all'inizio degli anni 70, quando l'intero archivio dell'aeronautica militare americana venne sanitizzato, quindi eliminati i riferimenti personali e depositato agli archivi nazionali a Washington, e quindi già questo era accessibile da tantissimi anni. Un secondo giro di declassificazioni. Beh, eravamo ancora in guerra fredda, sì, parliamo di un progetto di raccolta dati che era partito, diciamo, nel 47 e terminato nel 69, e parliamo di molte decine di migliaia di pagine, c'erano 12.000 casi di avvistamento raccolti, eccetera. La seconda tranche deriva da una legge che si chiama Freedom of Information Act, la legge sulla libertà di informazione, e a partire più o meno dalla fine degli anni 70 e ancora adesso avanti ci sono ricercatori specializzati che non fanno altro che fare richiesta di documentazione, ottenere il rilascio. Quindi la declassificazione vuol dire viene tolta la classifica di confidenzialità, riservatezza o segretezza a seconda dei livelli, e vengono resi pubblici. Questo di cui parliamo è uno sforzo più coordinato che arriva da un ordine, diciamo così, del presidente, che l'ha chiesto al ministro della difesa, che a cascata è andato a richiederlo alle varie pubbliche amministrazioni. E quello di cui parliamo è un primo rilascio parziale, parliamo di 160 poco più, poi sono diventati poco meno, documenti su un totale di molte migliaia che si aspetta che verranno rilasciate nell'arco di circa un anno, con cadenza, prima dicevano settimanale, adesso si parla di quindicinale, quindi vedremo molti di questi rilasci in cascata, un po' come era successo in Gran Bretagna, dove il Ministero della Difesa inglese ha messo degli anni a declassificare e rendere pubblico tutto il materiale sull'argomento. Si tratta di roba nuova, di roba vecchia, di roba clamorosa, di roba non clamorosa. In realtà una buona parte di questo era già materiale conosciuto. Sembra strano, ma non è stata una declassificazione in senso stretto, è stata una pubblicazione. Alcune altre cose invece
0: una
1: non erano conosciute.
0: Conferma ufficiale, diciamo, di alcune cose.
1: Erano cose anche già pubbliche, anche già declassificate. Penso ai documenti dell'FBI, in gran parte, che erano già stati declassificati proprio in base alla legge sulla libertà di informazione, erano stati scritti libri sull'argomento. Adesso alcune hanno delle parti cancellate che non sono le stesse del passato, ma queste sono minuzie da ricercatori. E in mezzo però c'è letteralmente di tutto, addirittura abbiamo casi fasulli, casi spiegati che erano stati raccolti dalla Polizia Federale in particolare, o per quello che riguarda la NASA, che è il secondo ente non strettamente della difesa, che ha rilasciato parecchio materiale relativo alle missioni spaziali. Una parte era già conosciuta, una parte no, e hanno avuto cura di precisare che vengono considerati non identificate quelle segnalazioni, non perché siano intrinsecamente anomale, ma perché non hanno una specifica spiegazione. Ce ne sono alcune in particolare che erano già state oggetto di articoli di studio anche pubblicati negli anni 70 e 80. Alcuni erano dei riflessi, ad esempio, alcuni erano delle particelle di ghiaccio, ma non c'è una spiegazione certa e quindi risultano ancora aperti. E quindi la NASA ha tirato fuori intanto alcune cose, l'FBI ha tirato fuori alcune altre cose. Una parte minoritaria arriva invece dal Dipartimento appunto della Difesa della Guerra, e sono quelli di fonte militare. Questi sono quelli più interessanti perché sono più recenti, non parliamo di roba del 47 o del 75, okay, ma parliamo di riprese filmate infrarossi fatte da forze armate non solo negli Stati Uniti, ma parliamo anche su altri teatri, quindi Medio Oriente, quindi c'è anche qualcosina di europeo, poca roba devo dire, più che altro cose in Grecia. Noi ci aspettavamo di vedere ad esempio una ripresa filmata che era già stata resa nota un paio d'anni fa in Italia, presa da un drone militare americano in Sicilia, sopra Sigonella. Questo non fa ancora parte del rilascio, ma ripeto, siamo proprio all'inizio, vedremo poi quanta roba arriva.
0: Questo è un punto credo importante, alimenta crede i complottismi o la sensazione che però ci sia qualcosa che invece il governo americano non vuole dichiarare, oppure è solo questione di tempo?
1: Viviamo in un mondo complicato dove diciamo che allora i complottisti viaggiano all'interno di teorie del complotto, e quindi già in questo momento ci sono tre filoni che sono insoddisfatti di quello che sta succedendo. Ci sono quelli che dicono stanno rilasciando le cose scarse, i veri segreti no, sono ancora nascosti. Ci sono quelli che invece dicono sì, finalmente il nostro eroe, cioè Donald Trump, è riuscito a scardinare e finalmente arriveremo alla verità. E poi ci sono i metacomplottisti che sostengono che questo è tutto un rilascio fasullo che serve all'amministrazione governativa per coprire gli altri scandali e distrarre l'opinione pubblica. Quindi sono mai contenti, diciamo così. Noi siamo interessatissimi invece perché tutto quello che, non più che noi, i nostri colleghi americani, a noi, ripeto, dalla vecchia Europa interessa solo quello che concerne noi. Per due ragioni. Primo, ci interessa documenti, casistica, materiale di qualunque tipo, che in questo momento è di basso livello. C'è materiale non contestualizzato, non con i dati tecnici, ad esempio delle riprese, ma questo è più che comprensibile, soprattutto per le cose militari. Ma la cosa importante è a livello di opinione pubblica. Quindi va a rinforzare il concetto che c'è un argomento che merita, che le autorità governative, in questo caso americane, se ne sono occupate da lungo tempo, e che c'è qualcosa che resiste alle spiegazioni, anche se non c'è la famosa pistola fumante che ci dica che abbiamo gli invasori alieni, almeno finora non hanno rilasciato i cadaveri alieni e cose simili, sempre che ci siano. Questo è più o meno quello che tra l'altro risulta anche da analisi, da analoghi rilasci avvenuti in altri paesi. Quindi noi abbiamo esempi simili avvenuti che sono in Svizzera, in Gran Bretagna, in Svezia, in Danimarca, in Italia, in Spagna, dove le forze armate hanno già in passato declassificato anche in più tranche materiale raccolto. E quindi di nuovo c'è chi vuole dire quello che ci danno è roba che non serve a niente, e credere che ci sia dell'altro, e ognuno creda quel che vuole. Gli studiosi si fermano ai dati, ai documenti, li analizzano, li studiano, e questa è la cosa più importante e interessante per noi.
0: Eh sì, credo che valga la pena ripeterlo, soprattutto in periodi trampiani. Però insomma ringrazio davvero molto Edoardo Russo per aver sintetizzato in pochi minuti un tema evidentemente molto, molto complesso, ma soprattutto per averci fornito anche un po' di contesto. Quindi Grazie ancora per essere stato con noi, vi dovevamo credo un approfondimento su questo tema, ma siamo davvero in chiusura di questa puntata di Cosmo 2050. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento tra 7 giorni per una nuova puntata, sempre nel weekend di Giornale Radio. Grazie a Giorgio Berselli in regia e a tutti voi per l'ascolto e l'attenzione. Da parte di Francesco Massardo l'augurio di un buon weekend, anzi come sempre di un weekend semplicemente stellare. A presto.
2: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Buck it up.
1: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Io sono questa musica, con Chicco Testa e Nicola Angelozzi. Un viaggio intimo tra note e ricordi.
2: È la musica ribelle.
3: Buongiorno e benvenuti a Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi, ma con me c'è sempre un super compagno di viaggio che mi fa divertire, mi fa arrabbiare. Lui è Chicco Testa.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Nicole.
3: Vuoi spiegare? Oddio, vuoi dirmi Che cos'è il nostro programma? Cosa facciamo noi?
4: Noi facciamo la radiografia dell'anima dei nostri ospiti. Oggi ne abbiamo un altro, perché abbiamo scoperto che parlando della musica che rappresenta la tua vita, le canzoni che senti di più, quelle che hanno segnato alcuni momenti importanti, le persone si aprono molto di più che se parlassimo così in modo generico.
3: Scopriamo un po' di lati nascosti.
4: Esatto, la musica evoca emozioni e le emozioni trapelano.
3: Quindi
4: abbiamo fatto la radiografia dell'anima a tante persone.
3: Oggi incontriamo una delle voci più esperte e originali del panorama socialista italiano, già deputato e anche sottosegretario agli affari esteri durante il secondo governo Prodi, e ha rappresentato l'Italia nelle principali sedi internazionali maturando una profonda consapevolezza geopolitica. Oggi prosegue il suo impegno politico nel PSI e come analista di editorialista ed è un punto di riferimento nel dibattito sulla politica estera e sulla riforma della giustizia.
4: Chi è questa persona?
3: Chi è? Chi sarà mai? Lo faccio dire a te. Chi è?
4: Bobo Craxi.
3: Benvenuto Bobo,
5: buongiorno,
3: ma che piacere.
5: Buongiorno, che bella biografia. Vi siete dimenticati dei miei parenti però.
4: A noi
3: ci interessa.
4: Porti un cognome, diciamo, che è inconfondibile. Non è che ti chiami Rossi o Bianchi.
3: No. Ci interessa di Bobo, ma soprattutto ci interessa di Bobo nel panorama musicale, di quanta musica ascolta, di come l'ascolta, del perché l'ascolta, e questo ci racconterai oggi.
4: Possiamo solo fare un accenno a tuo padre, che era un grosso appassionato di musica leggera, giusto?
5: Bettino, Craxi. Certo, arrivava con dei dischi che venivano da lontano. Insomma, la mia cultura musicale nasce certamente in casa, è una famiglia canterina la mia.
4: Ah, che bello.
5: E poi io ho maturato il mio piccolo talentino musicale prendendo lezioni di chitarra e poi nella Milano degli anni fine 70-80 con piccoli gruppi, e poi ho calcato anche dei palchi importanti, insomma feci una tournée con Ron, ma ho suonato anche con altri cantanti conclamati,
3: cose così, tanto per...
5: E sono, diciamo, un esperto nella misura in cui sono poliedrico nella scelta dei tuoi gusti musicali. E naturalmente però questo deriva dal fatto appunto che suonando uno affina un orecchio.
3: Sì.
5: Ti faccio un esempio. Negli anni, sì, forse Chicco se lo ricorderà perché sono anni, fine anni 70, metà degli anni 70, si ascoltava un certo tipo di musica e un altro tipo di musica veniva definita commerciale.
4: Sì.
5: E quindi magari uno in casa aveva i dischi di Patti Smith, di Bob Dylan, di tutta la West Coast, e poi i nostri cantautori nostrani, eccetera, e però tenevamo sotto di nascosto, però ascoltavamo anche il funky, Michael Jackson, persino gli Imagination. A parte De Gregori, ma voglio dire, dicevamo che c'era la musica commerciale, che quindi non la cagavamo.
3: Che esiste ancora oggi, no?
4: Certo che esiste.
5: Sì, ma allora però era musica commerciale fatta da grandi musicisti,
3: sì,
5: e quindi
3: sì,
5: non
3: sì,
5: potevamo
3: sì,
5: non ascoltarla.
4: Battisti, poi dopo ti farò una domanda su questo.
5: Battisti non si ascoltava perché si diceva che fosse fascista,
4: sì,
5: invece in realtà ascoltavamo e cortavamo.
4: La figura di Battisti, ci siamo cresciuti con Battisti. Vogliamo passare alla prima canzone?
3: Fai tu l'annuncio della canzone.
4: Allora, oggi faccio tutto io.
3: Tutto tu.
4: La più bella del mondo, scelta molto particolare, di Natalino Otto. Stiamo parlando anni 30-40.
5: Sì, è la canzone di papà e della mamma.

0: La più bella del mondo, e Bobo già stava per raccontarci qualcosa, la canzone di...
1: Natalino 8, vedete cosa è successo, è stato uno shock, io l'ho messa tra le playlist, ma non l'avevo ascoltata.
0: Sì.
1: E adesso che l'ho ascoltata mi è presa proprio un magone, nel senso che mi è fatto venire in mente
2: una Madeleine,
1: mio padre, mia madre, anche i nonni, era una canzone dei loro anni, no? E che cosa succede? Che questo è una specie di swing, perché negli anni 40, 50, 30 la musica era importata e c'erano questi italiani che tentavano di imitare quello che avveniva dall'altra parte dell'oceano. E in più questa canzone era malinconica per loro, anche perché gli ricordava gli anni della guerra, quindi erano anni complessi, difficili, lo sa, anche i genitori di Chicco sono certo figli di quella stagione. E insomma, comunque un bellissimo pezzo.
0: E quindi il rapporto con i tuoi genitori molto forte.
1: Musicale, sì, certo, perché comunque si cantavano le canzoncine magari in macchina. E poi c'era
0: le famose cassette?
1: No, proprio si cantava a cappella, nel senso che mio padre aveva. Ed era intanto la musica, appunto, questa degli anni 40, quindi Quartetto Cetra,
0: sì.
1: E poi certamente le canzoni politiche, anche quelle di clandestinità durante il periodo del fascio, e poi le canzoni milanesi. Le canzoni in dialetto milanese, non ho messo in scaletta, ma insomma la cultura milanese era anche molto legata ai cantanti, Iannacci, i Gufi, Svampa, perché c'era insomma è rimasta una
2: questa di Natrinotto è del 1941, hai ragione, anche a casa mia mio padre la canticchiava, a mia madre così romantica, mio padre aveva una passione particolare poi per Nilla Pizzi, no? Ecco, qui stiamo parlando della preistoria della musica leggera
1: italiana. Faccio un esempio, c'era una canzone che si chiamava Vento, credo che la cantasse Rabagliati o Danzi. E il testo diceva, in realtà era una canzone antifascista, perché diceva vento portami via con te, e gli antifascisti dicevano vento portalo via con te, e il riferimento
2: a Mussolini
1: era...
0: Continuiamo, abbiamo parlato di Milano e adesso ascoltiamo la voce di Lucio Dalla con Milano.

0: Milano perduta dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero.
1: Milano, e questo era Lucio Dalla. Cosa rappresenta per te questa canzone?
2: Tante cose, intanto quel periodo, gli anni 80.
3: Qui siamo negli anni 70.
2: Questo è 79. Lucio viveva in un alberghetto vicino a Corso Buenos Aires, me lo raccontò tante volte, tanto è vero che dedicò anche a Corso Buenos Aires un pezzo. Il finale della canzone doveva essere Milano sei rossa davvero. Era il periodo anche delle giunte rosse. Era una canzone che amava molto mio padre. Mi ricordo una volta ne parlò anche in una radio prima di andare al congresso del Partito Comunista dell'81 che si tenne, se non sbaglio, al Palalido.
3: Sì.
2: E poi Lucio, quando la sera che lui mancò, la cantò al Teatro Lirico, la dedicò Milano. Ma adesso, al di là di questo, è un pezzo pieno di grazia, nel senso che è scritto da un non milanese su una città, e se a guardare bene, riscoltando le parole, paradossalmente è una canzone che assomiglia ancora alla nostra città, insomma dico nostra nel senso quella dove abbiamo abitato per tanti anni, la mia non di adozione, ma quella dove sono nato.
1: Però è anche un po' una dedica a Chicco, vero?
2: Ed è una dedica
1: amicizia.
2: Stamattina è una dedica a Chicco, è una dedica a Chicco.
3: No, questa è la canzone su Milano che a me piace di più di tutte, più di anche di bellissime canzoni di milanesi autentici, perché ha saputo interpretare lo spirito di Milano in maniera pazzesca. Già il verso iniziale, Milano vicino all'Europa, capito? Che poi è diventato un tormentone, no? I leghisti ci hanno fatto una campagna sopra dicendo Milano è l'Europa mentre il resto dell'Italia non è l'Europa. È veramente, veramente bellissimo.
2: In un quaderno fotografico con i testi della conferenza dell'85 a Milano che si tenne a Castello Sforzesco, quella che di fatto sancì l'atto unico europeo, fatto la presidenza del Consiglio, mio padre lo volle chiamare Milano vicina all'Europa, e quindi è scolpita, diciamo, nella nostra memoria, ma ha anche delle implicazioni tra virgolette sentimentali per quanto ci riguarda, ma anche politiche.
1: Ed è per questo che comunque il nostro programma fa la radiografia dell'anima, perché possiamo raccontare queste cose che magari molte persone non sapevano, magari non ricordavano. Ma continuiamo
3: poi,
1: con un'altra.
3: Poi, giusto per metterci, sì. So che ti piacciono queste note biografiche di noi boomer che ti rompiamo le balle raccontando
1: non
3: le nostre storie
1: passate. Balle.
3: No, io Lucio Dalla poi lo ero responsabile culturale della Federazione Giovanile Comunista Italiana e lo misi in cartello al festival che facevamo a Parco Ravizza, e lui venne ed era, sì, c'era gente, ma non era ancora, diciamo, certo, nella fase ascendente della sua carriera. Poi secondo me esplosa, lui è bravissimo, ma comunque.
1: Continuiamo con un'altra canzone che si chiama Milano.
2: E perché sono passati nel frattempo 40 anni e perché c'è questo difficile rapporto dell'autore con la città. In questo caso parlo di Calcutta, e poi c'è, in realtà questa è una

0: Dedica a mio figlio che mi fece scoprire Edoardo Calcutta e nel periodo in cui viveva a Barcellona, quindi vedo Milano molto molto.
1: Vabbè, vediamo la differenza tra Dalla e Calcutta.
2: Esatto, sono contenta che Bob abbia scelto un cantautore giovane come Calcutta. Ascoltiamolo. Ci sono.

0: Calcutta, Milano, e quindi abbiamo visto questo rapporto padre figlio, no? Lui ti fa ascoltare la sua musica e tu gli fai ascoltare sicuramente la tua.
1: A me quello che mi ha colpito, insomma, fin dagli anni in cui ho scoperto, insomma, Calcutta, lo chiamo Edoardo perché poi ho avuto modo di conoscerlo, e quindi è anche un ragazzo molto simpatico e molto... È la crisi esistenziale di questa generazione, cioè sì. Lui dice, insomma, a Milano una corsia, non parlava, era pre-Covid,
0: sì, come...
2: Ah, e perché ce l'ha con Milano?
1: Non ce l'ha con Milano, beh, perché a un certo punto lui è un ragazzo di Latina, insomma, del centro, dove c'è il sole, adesso vive a Milano nuovamente, Calcutta, però... questo difficile rapporto che c'è con una città che poi improvvisamente è diventata molto meno accogliente rispetto agli anni in cui, stiamo parlando, e quindi Milano è una corsia di ospedale, dice sì, poi te certo staremo bene, però tu stai bene ma io sto male.
0: Sì,
2: ma te l'ha fatta scoprire tuo figlio questa?
1: No, la canzone Calcutta che lui ascoltava prima che diventasse, diciamo, un
0: super,
1: sì, perché su YouTube c'erano questi pezzi. Allora, in parte io lo associo alla sua sofferenza, diciamo, iniziale, di quando stava fuori a studiare, che poi è una sofferenza relativa, nel senso che
0: a Barcellona di Ben.
1: Beh, non c'entra, perché poi alla fine,
0: cioè, ma lo so, stai lontano dalla famiglia, lo
1: capisco. Ma no, perché alla fine anche qui si equivoca su Barcellona, nel senso che non è sempre fiesta e samba.
0: Certo, ovvio.
1: È una città anche molto dura, perché i catalani sono un po' come i milanesi, come gli austriaci, cioè gente quadrata, ma non è perché ci fosse, no, perché in generale poi alla fine uno sta nella sua comfort zone, per carità, anzi, però sto pensando appunto a Calcutta, che è un ragazzo che stava cercando di fare, tra virgolette, lì c'è la musica, c'è l'industria musicale,
0: sì, arriva dalla
1: vado
0: Tina
1: a Milano, ma anche dalla sostanzialmente vive questo contrasto con la città, poi alla fine ce la racconta meglio,
2: però alla fine Milano cattura tutti. Alla fine
1: Milano si
0: però capisco, io ho pure avuto questa sensazione quando sono andata a Milano. Io sono catanese, mi sono trasferita qui a Roma e a Roma mi sono sentita accolta dal primo secondo, mi sono sentita quasi come se fossi nata qui, ecco. A Milano invece ho avuto un po' più di difficoltà, però vabbè. Però adesso sono qui.
1: Sì, ma voglio dire, ma non c'è neanche niente di male a esternarla.
2: Bobo, diciamoci la verità.
1: Diciamocela.
2: Allora, io ho passato a Milano gli anni più belli della mia vita, quindi è una città che mi è rimasta nel cuore. Però noi a Roma stiamo bene.
1: Sì, perché...
2: c'è il sole, prima
1: sì,
2: di tutto.
1: Sì, c'è il sole.
2: La città è bellissima.
1: Sì, a me ha modificato molto, diciamo, il mio modo di concepire la vita... Però prima, nel senso, vivendo in Africa quel periodo di Amamet, nel senso che alla fine un po' per oddio, poi lì poi il mondo, diciamo, il mondo arabo ha i suoi tempi,
0: sì.
1: Quindi certo che ci piace di più stare più a sud che non a nord, però certamente il clima ti modifica, insomma, il tuo rapporto con l'esistenza, insomma, no? Anche se Roma ha i difetti delle grandi metropoli.
0: Assolutamente. Dobbiamo fermarci un attimo qui. Addio, sono questa musica, Giornale Radio, la radio libera di informare. Torniamo tra pochissimo con Bobo Craxi.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 29 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono questa musica. Un viaggio intimo tra note e ricordi.
7: Siamo tornati qui ad Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi, qui con me Chicco Testa, e qui con noi oggi chi c'è?
2: Bobo Craxi.
1: Hola.
7: Che speriamo si stia divertendo. Continuiamo
1: molto
7: con la sua playlist del cuore. Adesso abbiamo Lucio Corsi con Volevo essere un duro.
8: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Volevo essere un duro, Lucio Corsi. È inutile fuggire dalle tue paure. Come mai hai scelto questa canzone? Sono molto curiosa perché mi piace tantissimo.
1: Per due ragioni distinte. Però ti dico la prima. Intanto perché quando dice alla stazione di Bolo mi piace tanto, perché mi ricorda appunto Bolo. La stazione di Bolo, perché la frequento ogni settembre, a parte Bologna, insomma, ogni tanto ci si capita. Però ogni settembre facciamo la festa dell'Avanti, quindi mi sono riaffezionato a Bologna.
0: Okay.
1: Un po' perché è la città di luce, e un po' perché quando andiamo e mi fermo e vado nello stesso posto e con la stessa compagnia, e quindi sono molto affezionato e quindi mi piace. Poi Lucio Corsi ha qualche cosa che ricorda quelli che ci piacevano a noi, insomma, alla nostra età.
2: È un po'
3: De Gregori.
0: Diciamo che lui è molto coraggioso, secondo me.
1: Graziani, lui si ispira anche un po' a Graziani. Me ne parlò Caterina Sugar, che è la sua produttrice, prima di andare
3: Caselli,
1: a Sanremo.
3: Sì, Caselli.
1: Mi scrisse: guarda che Lucio Corsi è molto molto bravo e vedrai, ti piacerà. Io avevo sentito un pezzo, mi pare su Trieste o su Firenze, su Trieste forse.
0: Sì, ma devo dire che lei è molto brava a trovare talenti giovani, come ad esempio Madame, no? E Madame
1: forte,
0: pure è forte,
1: certo.
0: Ed è diversa, è controtendenza, non è come...
1: Nel caso di Corsi, diciamo... Perché ci piace, perché ha qualche cosa che ci ricorda e quindi c'è qualche cosa di già sentito.
0: Sì.
1: Dopodiché, detto tutto questo, è comunque, insomma, il pezzo è molto forte, i pezzi che fa sono belli, sono originali e sono meno inquietanti o di inquietudine rispetto a, per esempio, a Calcutta. Cioè racconta una vita un pochino più
3: spensierata,
1: meno drammatica,
0: semplice, secondo me.
1: Sì, poi dice volevo essere un duro e quindi si capisce che insomma è un racconto, insomma, no? È un racconto di sé, un racconto di tutti quelli che vogliono essere qualche cosa, poi alla fine non lo sono mai, è l'isola che non c'è. E poi alla stazione di Bolo mi piace tanto.
0: Adesso continuiamo con Una città per cantare, ci saranno tanti racconti adesso.

0: una città per cantare. E proprio c'era qui Bobo che diceva: questo è Francesco.
1: De Gregori, grandissimo amico personale di Bobo. No?
2: Allora, questo pezzo è un pezzo, è una cover.
1: Perché
2: di
1: prima di tutto, prima della critica musicale, perché per te questo?
2: Perché un giorno di maggio, credo del 1980, si schiusero le porte del famoso Stone Castle, che era il castello di Carimate, che era di proprietà di un socio o cliente di mio zio, che allora faceva il commercialista, quello che poi andò da Sai Baba, lo zio Antonio.
1: Ah, sì.
2: E io entrai al castello e mi venne ad aprire Lucio, che stava registrando qualche cosa, e poi al piano di sopra c'era Ron che provava il suo tour. Insomma, io lì che ho fatto amicizia con loro. E Rosalino stava preparando il tour di questo disco che si chiama Città per Cantare, tra l'altro registrato lì con la PFM, che in realtà celebrava molto la loro tournée che si chiamava Banana Republic.
1: Certo.
2: E questo è una specie di inno che però è venuto dopo la tournée, è una cover.
1: Però non c'era Ron nella Banana Republic.
2: Sì, come no, certamente.
1: Io l'ho vista qui a Roma, ma c'erano solo Dale De Gregori, mi pare di ricordare.
2: No, ma Dale De Gregori, che ti ricordi tu a Roma al Flaminio?
1: No, al Flaminio, alla Castel Sant'Angelo, 79-80.
2: Sì, ma non credo che Banana Republic passò da Roma,
1: forse era un altro concerto.
2: E Ron, sì, certo, era l'arrangiatore di quel tour. E lì c'era una cover, Banana Republic. Questa è una cover di un pezzo che portò al successo Jackson Browne, che parla appunto delle vicissitudini del cantanti che vanno in giro a cantare. Detto tutto questo, ho questo ricordo
1: della tua amicizia con
2: sì,
1: Lucio Dalla.
2: Molto affezionato a questa stagione, insomma, della musica italiana, e anche a questo episodio che ti ho raccontato, perché tra l'altro mi hanno appena chiesto la proloco di Carimate di raccontare, diciamo, il mio rapporto, che però è un rapporto, diciamo, mediato, nel senso che io non andavo a fare a suonare, anche se poi suonai un paio di dischi, non in quell'occasione. E è successa una cosa molto bella: questo Stone Castle a un certo punto viene venduto, e quindi dove si fecero i più grandi dischi, sì, di quel periodo, Sono Solo Canzonette, il disco della PFM, i dischi di Pino Daniele, i dischi di Dalla,
1: sì, sì,
2: eccetera. Poi fu venduto, e io un pomeriggio, mi ricordo, stavo in campagna elettorale, avevo un comizio lì vicino a Como, a Cantù, e dissi a chi mi accompagnava: gira a destra, perché avevo visto una cosa a Carimate. Dice: ma no, siamo in ritardo. No, gira a destra, gira. Andai, entrai, e c'era un albergo e c'era un matrimonio. E questo è dove lì passeggiavano tutti questi mostri sacri della musica italiana. Si spadellava e c'era una signora, una sposa in bianco.
0: Continuiamo con Gilberto Gil, Sono Loco per Te, America.

0: L'unica canzone non italiana di questa playlist del cuore di Bob Craxi.
1: Dunque, io non ho voluto mettere tutti i miei gusti musicali. Questo appartiene certamente a un gusto, è un omaggio naturalmente alla figura di Gilberto Gil, di cui tra l'altro ho scritto l'altro giorno, sono stato a vedere il suo concerto, ho avuto modo di incontrarlo nella mia vita più di una volta, già ministro della cultura brasiliana, una specie di, diciamo, di icona della musica popolare brasiliana. Però questa l'ho messa perché negli anni, diciamo, che alcuni ricorderanno, familiari che trascorremmo da Mamet, diversi anni, tanti, e ogni tanto mi capitava di mettere una cassettina in macchina, e allora mio papà cantava Soy Loco por ti America, cioè era una specie di momento di distrazione.
2: Sai Bobo, che questa storia della musica ascoltata in macchina con i genitori torna continuamente,
0: sì, in tutte le
2: i nostri
0: interviste.
2: Ospiti hanno una canzone che era il tormentone dei loro genitori, che mettevano sempre in macchina con le cassette ancora.
1: No, la cosa che mi piaceva è quando appunto cantava le canzoncine, ma incidentalmente, non è che si metteva gli scalciagole, allora lo sentivo, capito? Soy loco por ti America, oppure cantava, non so, un pezzo che era di Francesco De Gregori che si chiama Buenos Aires. Le donne vanno e vengono sul corso di Buenos Aires. Perché hanno questo andamento, queste le canzoni sudamericane, il ritmo sudamericano ha questo andamento, diciamo, gioioso, giocoso.
0: Sì, un po' che ti fa venire da canticchiare,
1: da canticchiare.
0: Un po' quella spalla che si muove un pochino.
1: Da canticchiare,
0: no?
1: Sì, sono quelle canzoni così che da canticchiare. Dopodiché questa non è una canzone brasiliana.
2: Era intonato tuo padre?
1: Sì, era intonato, Anche le canzoni napoletane conosceva. Però a un certo punto, in quegli anni, era difficile che raramente, forse nelle notti d'estate, che mi dicesse prendi la chitarra e suoniamo un po', insomma era finito il periodo delle canzoncine, ma non
2: era melanconico
1: anche, diciamo. Quello del biliardo era finito, un po' mi è spiaciuto, delle gare a boccette, e alla fine sì, non c'era più lo spirito, però la canzoncina ogni tanto scappava.
2: Le boccette sono uno sport tipico dei bar milanesi e della periferia,
1: esatto,
2: milanese e dell'Interland milanese.
1: Era un po', effettivamente era un po' ganassa, e bisogna anche lasciarlo vincere, se no si incazzava.
0: Adesso abbiamo Samuele Bersani con Spaccacuore.

0: Spacca cuore, Samuele Bersani, è una canzone romantica.
1: Sì, ma non, nulla, nulla di, che ha a che fare con storie romantiche, è più banale se non... No,
2: per, ma tu sei un po' romantico.
1: Sì, molto, no? Perché la musica in qualche modo ti obbliga a essere un po' meno cinico di quelli che non l'ascoltano. No, Spacca cuori in realtà mi ricorda molto mia figlia piccola. E quando diceva, a parte un omaggio anche qui a Samuele, che io stimo tantissimo, ma è perché quando era piccola diceva para amore invece che di spara, e quindi gli piaceva molto questo fatto,
2: para amore,
1: ora, sì, spara, cioè, spara, e gli piaceva molto questa idea, questa immagine di uno che spara, e quindi, e poi mi ricorda appunto quegli anni lì, quelli africani, insomma, quelli della nostra storia d'avventure che
2: quanti
1: conoscete.
2: Anni sei stato tu in Africa?
1: Più di almeno quasi 3, poi dopo sempre avanti indietro, perché avevo aperto una mezza attività e quindi loro vennero a Roma, perché lei doveva andare all'asilo. Mio padre voleva che rimanesse lì a fare l'asilo, andammo a vedere un asilo, ed era un asilo tenuto dai belgi, ed era abbastanza triste. E poi, non per fortuna ma per caso, accadde che ci scoppiò un grande scandalo in Belgio di pedofilia. Guarda, okay, mia figlia, io lì non vorrei che fossero
2: era
1: come gli altri.
2: Era un asilo belga da Mamet.
1: Sì, esatto, però dice,
0: evitiamo ogni
1: sì, metti che sia, diciamo, la specialità della casa però in realtà, insomma, pensavo che fosse giusto, insomma, che avesse un'educazione nel proprio paese, insomma, e non che io, comunque eravamo immigrati, insomma, ed è un'esperienza che comunque non dico che vale la pena di fare. Lì eravamo emigrati per forza, non per scelta, però anche gli emigrati che vanno a lavorare fuori dal nostro paese, penso ai giovani, sono emigrati per forza, non per scelta, e quindi se la fanno piacere, e quindi dicono che a Londra si sta benissimo, che a Bilbao c'è un cielo meraviglioso, e Saragozza, non ho idea come si mangia a Saragozza, in realtà c'è
0: belle sei grandi serate a Saragozza,
1: o Madrid o Parigi o addirittura l'altra parte del mondo, in realtà lo si dice, ma c'è sempre quel filo di tristezza che ha l'esule, perché l'esule non è soltanto, diciamo, insomma, non è una scelta, insomma, di vita per forza.
0: Allora, sì. L'ultimo brano, che abbiamo parlato tanto dell'amicizia tra te e Francesco De Gregori, con adesso lo ascoltiamo, Showtime.

0: cretino, come mi faceva notare Babbo.
1: Ha avuto lo stesso effetto della prima canzone, nel senso che questa è una canzone meno conosciuta della Mercanzia di Francesco De Gregori, è una canzone recente e in realtà sono cose anche personali, private, ma penso, mi ricorda molto la moglie di Francesco, che si chiama Chicca. Ed è una canzone d'amore scritta per lei, insomma, sostanzialmente. E quando dice, ecco il ragazzo con la chitarra, che è appena uscito dal,
2: era lui.
0: Sì.
1: E, però non dico niente, diciamo, è naturale che un cantautore parli di altri, ma parli anche di sé. È una canzone che mi piace molto e un po' mi commuove, però è anche un bellissimo pezzo e questa è la ragione. E poi ho pensato che questo sarebbe stato un nostro showtime e quindi questo è la ragione per cui...
0: Che bella playlist, Babbo, è stato un piacere averti qui con noi, veramente ritorna perché secondo me potrai avere...
2: E poi come succede sempre nelle nostre trasmissioni, il tempo... vola,
0: è passata
2: il tempo,
0: un'ora,
2: bisogna parlare, abbiamo passato un'ora e magari ci rivediamo.
0: Grazie mille a Bobo Craxi per essere stato qui con noi oggi, grazie Chicco Testa come sempre
2: e grazie a te Nicole,
0: grazie Mario Campagnone che ci segue sempre, grazie a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Questa Musica, torna la prossima settimana.
3: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
4: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
3: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
4: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: è 1:02.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Allora ci risiamo e oggi sarà una puntata bella, importante, speciale quella di Soul Kitchen di oggi. Lapo De Carlo ed Elisa Cabrini con me in questo weekend, dove parleremo di qualcosa di particolarmente impegnativo, cioè il cinema con accostato ai classici della letteratura. Perché ci sono grandi classici che partono, come faremo noi, con i classici dell'Ottocento inglese, americano, poi quello italiano, francese, e poi andremo anche a parlare con un ospite che è il neo direttore di Ciak, Casimiro Lieto, con il quale parleremo anche del nuovo formato di Ciak, ma anche del Festival di Cannes che inizia o è iniziato questa settimana e che terminerà il 23 maggio. Ed è poi, sarà un piacere anche poter parlare con lui di questo genere cinematografico. Quindi l'idea è che si possa fare oggi un accostamento anche piacevole, divertente, dando qualche spunto. E quindi partiamo subito con il primo film della giornata, primo film e libro. Il libro è Orgoglio e Pregiudizio, che è il libro di Jane Austen del 1813. Jane Austen ha fatto un libro che è diventato ormai un caposaldo della letteratura non soltanto occidentale. La storia è quella dell'Inghilterra rurale di fine Settecento, con la famiglia Bennet che cerca di sistemare le sue 5 figlie con dei buoni matrimoni. Elizabeth, la secondogenita intelligente e indipendente, che incontra un uomo ricco e orgoglioso come Mr. Darcy, ma ci sono incomprensioni, ci sono appunto pregiudizi e equivoci che sono poi reciproci. I due però impareranno a conoscersi meglio. Film con Keira Knightley e Matthew McFadden, che appunto fa la parte di Mr. Darcy, ma c'è anche Donald Sutherland, Brenda Blethyn, Judi Dench nella parte di Lady Catherine de Bourgh. E il film, diciamo, che sacrifica alcune sottotrame e anche personaggi secondari per concentrarsi sull'evoluzione emotiva di Elizabeth. Joe Wright ha scelto una fotografia più calda, più intima rispetto alla serie della BBC, che era una serie che aveva avuto un grande successo in patria ma che era evidentemente rigida, e ha dato priorità un po' all'atmosfera, anche alla precisione letterale. Il risultato è una donna, che è appunto Elizabeth Bennet, quindi una Keira Knightley che dà un versante un po' più emotivo, più vicino ad un'eroina contemporanea. Qui andiamo ad ascoltare proprio una sequenza di un dialogo tra i due protagonisti, Keira Knightley e Matthew McFadden, cioè quindi Elizabeth Bennet e Mr. Darcy.
2: Vi prego, concedetemi la vostra mano.
3: Signore, io apprezzo i conflitti che avete fronteggiato e mi duole molto avervi causato pena. Credetemi, è stato fatto in modo incolpevole.
2: Questa è la vostra risposta?
3: Sì, signore.
2: Vi state prendendo gioco di me?
3: No.
2: Mi state respingendo?
3: Di certo i sentimenti che hanno offuscato la vostra lucidità vi aiuteranno a dimenticare.
2: Potrei chiedervi perché vengo respinto con un così poco riguardo alla cortesia.
3: In egual maniera potrei chiedervi perché con una così evidente intenzione di insultarmi avete dichiarato di amarmi contro la vostra volontà.
2: Non avevo...
3: Se fossi stata scortese questo mi scuserebbe, ma ho altre ragioni, lo sapete.
2: Di cosa parlate?
3: Pensate che possa essere allettata ad accettare l'uomo che ha rovinato forse per sempre la felicità della mia amatissima sorella? Lo negate, signor Darcy? Di aver separato due giovani che si amavano, esponendo il vostro amico a essere considerato dal mondo un capriccioso, e mia sorella alla derisione per le speranze disattese, precipitando entrambi nella più crudele infelicità?
2: No, non lo nego.
3: Perché l'avete fatto?
2: Perché credo che lui sia indifferente a vostra sorella.
3: Indifferente?
2: Li ho osservati e ho capito che l'attaccamento di lui era più profondo.
3: È timida!
2: Anche Bingley è modesto ed era persuaso che lei non nutrisse grandi sentimenti.
3: Voi gliel'avete suggerito?
2: L'ho fatto per il bene di Bingley.
3: Mia sorella dimostra malapena il suo affetto per me. Immagino che abbiate sospettato che fosse interessata alla ricchezza del vostro
2: amico. Non farei un tale disonore a vostra sorella, sebbene ci fosse un'idea.
3: Quale?
2: Era perfettamente chiaro che cercasse un matrimonio vantaggioso.
3: Sì, ne ha forse dato quell'impressione.
2: No, no. Comunque, lo ammetto, c'era la questione della vostra famiglia.
3: Il nostro desiderio di fare amicizie, questo non disturbava
2: no,
3: il signor
2: Bingley. No, c'era di più.
3: Cosa, signore?
2: La mancanza di contegno di vostra madre, delle vostre 3 sorelle minori e talvolta di vostro padre.
4: Perdonatemi. Il giudizio non riguarda voi e Jane.
1: Questa dunque è una delle sequenze. Veniamo adesso a un altro capolavoro, Il buio oltre la siepe, To Kill a Mockingbird, il film del 1962 che prende le mosse dall'opera letteraria di Harper Lee, che era un libro di 2 anni prima, premio Pulitzer l'anno seguente, nel 1961. Il film, la trasposizione cinematografica di Robert Mulligan, riguarda appunto la trama che di fatto è quella che conoscete, insomma, di una cittadina dell'Alabama che negli anni 30 vede un uomo, un giovane, meglio, Scott Finch, che cresce con il fratello Jem e il padre Atticus, che è un avvocato vedovo. Atticus,

0: Balfour, Robert Duvall, giovanissimo all'epoca, era il suo debutto cinematografico. E allora va detto che questo film, tra l'altro, vede un Gregory Peck che vinse l'Oscar come miglior attore. Il film vinse 3 Oscar totali, quello per il miglior attore, la sceneggiatura e la scenografia. E Robert Duvall al suo debutto non pronunciò una sola parola in tutto il film. Allora, per quel che riguarda il parallelo con il libro, visto che spesso, anzi, potevamo chiamare Soul Kitchen, il libro è sempre meglio del film, che non è vero, però è un luogo comune, spesso si dice, ma il libro è meglio del film. No, si tratta di due linguaggi. È chiaro che il cinema deve racchiudere, deve comprimere tutto in 2 ore, più o meno, 2 ore, 2 ore e mezza. E quindi chiaramente ha un tipo di versante totalmente, ha un tipo di profondità che non può raggiungere quella di un libro che può durare anche giorni. Poi spesso, non so se vi succede anche a voi, quando io leggo un bel libro, ma veramente bello, che mi appassiona, e io nelle ultime 100 pagine comincio ad andare con una lentezza esasperante, leggo, poi lo rileggo, magari torno anche indietro, tutto pur di non terminare la compagnia di quel libro. Il buio oltre la siepe è uno di quelli ed è considerato uno degli adattamenti più fedeli mai realizzati, con la sceneggiatura di Orton Foote, che tra l'altro ha vinto il premio Oscar, mantiene intatta la voce narrante di Scout Bambina, elemento cruciale poi del romanzo. Gregory Peck non interpreta Atticus Finch, diventa Atticus Finch, tanto che l'American Film Institute lo ha eletto il più grande eroe del cinema di tutti i tempi. Andiamo a sentire subito un estratto del buio oltre la siepe.
1: Scout, ma si può sapere che cosa ti ha preso? Andiamo.
2: Attico, se non voglio più andare a scuola.
1: Ma Scout, sei soltanto il primo giorno.
2: Non mi importa, è cominciata male. La maestra si è arrabbiata con me. Mi ha detto che tu mi hai insegnato a leggere tutto sbagliato e di non farlo più. E poi quella scema voleva dare un quarto di dollaro a Walter Cunningham. E invece lo sanno tutti che i Cunningham non accettano mai niente da nessuno. Poteva chiederlo in giro, lo sanno anche i Sassi.
1: Beh, forse ero un po' nervosa. Dopotutto anche per lei era il primo giorno di scuola ed è nuova di qui.
2: Ah, Atticus.
1: No, ascolta bene. Se riesci a imparare una cosa sola, vedrai che ti troverai molto meglio anche a scuola. Non riuscirai mai a capire una persona se non cerchi di vedere le cose anche dal suo punto di vista.
2: E cioè?
1: Devi cercare di metterti nei suoi panni e andarci a spasso.
2: Ma se io seguito ad andare a scuola non potremmo più leggere insieme.
1: Scout, lo sai che cos'è un compromesso?
2: Fregare la legge.
1: È un accordo, è un venirsi incontro a mezza strada. Senti, sai che facciamo? Tu accetti il principio che si deve andare a scuola. E io continuerò a farti leggere lo stesso tutte le sere, come abbiamo fatto finora. Affare fatto?
0: La voce che avete sentito della bambina era di Serena Verdirosi, che poi è stata una bravissima doppiatrice che ha doppiato davvero personaggi straordinari, e lei ha dato veramente spessore al personaggio che interpreta, e anche ha fatto anche la parte di Katie Brenner in Gli Uccelli, nella parte di Veronica Cartwright. Veramente doppiatrice straordinaria, da bambina era veramente un prodigio, come avete potuto sentire. Veniamo adesso invece a Cime Tempestose di William Wyler, il regista in questo caso. Wuthering Heights, l'opera letteraria è quella di Emily Bronte, che è conosciutissima e che racconta di Heathcliff, un ragazzo orfano dalla pelle scura che viene accolto dalla famiglia Henshaw nella tenuta di Cime Tempestose sullo Yorkshire Moors, e cresce insieme a Catherine, della quale si innamora perdutamente. Però è un amore impossibile, con la gelosia e la vendetta che trasformeranno Heathcliff in un uomo distrutto dall'ossessione, pur avendo raggiunto lo scopo della vendetta. Il cast era impressionante, con Laurence Olivier, David Niven, Mary Oberon. Intanto ho appena finito di leggere il libro di David Niven, è meraviglioso. E Laurence Olivier e Mary Oberon si odiavano sul set, cioè proprio si odiavano. Lei sul... non solo sul set ma anche fuori, lo aveva respinto anni prima, e la scena finale sulla brughiera è entrata nella storia del cinema. La versione del 39 è l'adattamento più celebre, però si prende alcune libertà, per esempio taglia la seconda generazione, i figli di Catherine.

0: ed Heathcliff. Si conclude con la morte di Heathcliff, mentre il romanzo prosegue. Nonostante questo, cattura perfettamente quell'atmosfera un po' gotica, un po' passionale del romanzo, e la fotografia in bianco e nero è di Greg Toland, che è lo stesso di Quarto Potere ed è leggendaria. Andiamo ad ascoltare un estratto.
1: Mi sembra ancora di rivivere quel momento terribile, quando il povero Heathcliff tentava di strappare il velo che c'è tra la morte e la vita e scongiurava l'anima di Cathy di ossessionarlo e di tormentarlo fino alla morte.
2: E lei dice che era il fantasma di Cathy che ho sentito alla finestra?
1: Non il fantasma, ma l'amore di Cathy, un amore più forte del tempo, che ancora piange per la sua vita non vissuta e per ciò che non è stato.
3: Oh mio Dio, oh mio Dio, che cosa è successo? Forse sono pazzo. Sì, devo essere pazzo.
1: Dottor Kenneth.
3: Ho visto Heathcliff nella brughiera, con una donna.
2: Una donna, detto?
3: Una donna, sì, l'ho vista bene, con questi occhi.
1: Era Cathy. Cathy.
2: Continui, cos'è accaduto?
3: Io non so chi era. Stavo cercando di avvicinarmi quando il mio cavallo si è imbizzarrito. E sono caduto. Li ho chiamati, ma non mi hanno sentito. E li ho seguiti. Sono certo di averli visti. Lui la teneva abbracciata. Sono salito dietro a loro. Ma ho trovato lui. Solo lui. Era solo. E sulla neve c'erano soltanto le sue impronte.
1: Su uno spiazzo accanto a una grande roccia. Vicino a Penniston Craig.
3: Sì. Era morto.
1: No, non era morto, dottor Kenneth. E non era solo. È con lei. E hanno appena cominciato a vivere. Addio, Heathcliff.
0: Questa è la sequenza tratta dal film Cime Tempestose. Veniamo in fretta adesso ad un altro film importante, o meglio un'opera importante letteraria come I Miserabili, Les Misérables, il libro di Victor Hugo del 1862, trasposto al cinema da Tom Hooper. Ah, tra l'altro, chiedo scusa, non ho detto che ovviamente Cime Tempestose ha avuto un seguito uscito quest'anno nel 2026, ma non particolarmente bello, con Margot Robbie. Un film dimenticabile rispetto all'opera letteraria, mentre invece quello che abbiamo appena ascoltato era un vero capolavoro. Dicevo, torniamo ai Miserabili. Nella Francia, insomma, del periodo storico del 1800, insomma, parliamo di un Jean Valjean, un ex galeotto che si redime diventando sindaco e padre adottivo di Cosette. Però l'ispettore Javert, ossessionato dalla giustizia, lo perseguita per tutta la vita. Sullo sfondo c'è la rivolta degli studenti parigini nel 1832 ed è un affresco immenso sulla giustizia, la misericordia, l'amore e la rivoluzione. Il film del 2012 ha come protagonista Hugh Jackman, c'è Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne. E io, visto che siamo un po' in ritardo, Elisa, farei così, andrei ad ascoltare subito la canzone tratta da I Miserabili, ed è A Dreamed Dream. La canzone c'è quella cantata da Hathaway. Io vorrei farvi ascoltare più che altro quella di Susan Boyle, che è un capolavoro, quella meravigliosa voce che abbiamo sentito anni fa di X Factor, che rivelò una voce di una donna che faceva la casalinga e che invece si scopre bruttina, poverina, e che invece si rivelò avere un talento formidabile che commosse tutti, e la voce che sentirete adesso non può che emozionarvi.

0: insieme. Allora, abbiamo appena ascoltato, insomma, questa canzone meravigliosa, tratta da, in questo caso, da I Miserabili, ma cantata magistralmente da Hathaway. Solo che in questo caso abbiamo ascoltato la voce di Susan Boyle, che si è rivelata, dicevo, al grande pubblico. Pensate che ancora adesso si parla di lei perché vive con una pensione di 950 euro, di 150 sterline al mese. Poi sono arrivati anche i dischi, ha avuto anche un minimo di ricchezza, ma lei è sposata, sta bene, ad una vita che non è cambiata e ha mantenuto quel decoro e quella umiltà straordinaria. Allora, veniamo adesso ad un altro film, e che è quello che va a chiudere il blocco di oggi, cioè Oliver Twist. Oliver Twist di Roman Polanski, ma ovviamente parliamo dell'Oliver Twist del 1838, che è l'opera letteraria di Charles Dickens. Roman Polanski nel 2005, dunque un po' più di 20 anni fa, ha diretto questo film perché racconta di Oliver, orfano in una workhouse inglese, che scappa da Londra, dove cade nelle mani di Fagin, capo di una banda di giovani ladruncoli. Tra l'orfanotrofio crudele, tra i bassi fondi londinesi, il malvagio Bill Sykes, Oliver cerca la sua strada. Ed è il primo grande romanzo sociale inglese, inglesi molto attenti ai temi sociali, e questo film, che ha come protagonisti Barney Clark nella parte di Oliver Twist, Ben Kingsley nella parte di Fagin, Jamie Foreman, Harry Eden, e con il regista Polanski, perché che ha voluto questo film perché lui stesso è stato orfano dell'Olocausto, ha dichiarato di essersi identificato profondamente con Oliver. Ben Kingsley offre invece un Fagin complesso, ma insomma, non del tutto malvagio e neanche troppo umanizzato, complesso come lo sono gli esseri umani. Roman Polanski ha scelto di non addolcire quell'oscurità di Charles Dickens, la violenza di Sykes, la fame, la crudeltà delle istituzioni sono tutte presenti. Dopo la controversia poi sulla rappresentazione di Fagin come stereotipo antisemita in versioni precedenti, come quella del 1948, Roman Polanski e Ben Kingsley hanno lavorato per rendere il personaggio un po' più sfumato, come ho detto. Il film è davvero bello, splendido dal punto di vista anche visivo, oltre che fedele allo spirito di Charles Dickens. Andiamo a ascoltare il trailer dell'epoca.
1: Per piacere, signore, ne voglio ancora.
2: Cosa?
3: Oliver Twist dice che ne vuole ancora.
2: Ancora?
4: Quel bambino finirà sulla forca.
5: Sai di non avere né padre né madre, di essere stato allevato dalla parrocchia, vero?
1: Sì, signore.
5: Sei venuto qui per essere istruito e per imparare un mestiere utile.
6: Tira giù gli scuri.
7: Portatelo via.
8: Di le preghiere.
5: Sì.
6: Lascialo perdere. Lasciarlo perdere. Tutti l'hanno lasciato perdere. La madre, il padre e tutti i suoi parenti l'hanno lasciato perdere.
9: Ti serve un amico, bambolo?
6: Beh, io mi chiamo Jack Dawkins, meglio noto come Dodger il malandrino.
1: Oliver Twist. Perché ti chiamano il malandrino?
6: Ecco perché.
5: Oliver Twist. Spero che avrò l'onore di approfondire la tua conoscenza.
6: Vieni qui, Oliver, siediti. Mettiti agli ordini di Fagin e presto potrai ritirarti e vivere da gentiluomo.
3: La polizia sta attivamente ricercando Fagin e un certo William Sykes, un pericoloso e noto malvivente.
5: Lo sai cos'è questa?
6: Ma pensa, sei famoso, Fagin. Oh.

0: grazie della vostra gentilezza. La ricorderò per sempre.
1: Questo dunque è il trailer di Oliver Twist, il romanzo di Charles Dickens trasposto al cinema da Roman Polanski nel 2005, con cui chiudiamo il primo blocco. Tra poco il secondo. Rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
3: e delle nuove tecnologie.
2: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È 1:33. Giornale Radio.
6: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
1: Ci siamo, allora, seconda parte di Soul Kitchen dedicato alle grandi opere letterarie trasposte al cinema, e in attesa del nostro ospite che arriverà tra un blocco, praticamente il direttore di Chuck e Casimiro Lieto. Adesso partiamo però da Il nome della rosa. Il nome della rosa è un libro ormai conosciutissimo in Italia in modo particolare, del 1980 di Umberto Eco, che Jean-Jacques Annaud ha tentato di trasporre cinematograficamente. Con successo in parte. È chiaro che si ricorderà sempre più il libro di quanto non sia il film. La storia è quella del frate francescano Guglielmo de Baskerville, interpretato da Sean Connery, che nel 1327 dà vita ad una serie di investigazioni su dei misteriosi omicidi in un'abbazia benedettina dell'Italia settentrionale. Dicevo, da una parte c'è Guglielmo de Baskerville e dall'altra il giovane novizio Azzo, che è Christian Slater. Ebbene, entrambi indagano tra biblioteche labirintiche, eresie, inquisizione, un libro avvelenato, il secondo libro della poetica di Aristotele, e Guglielmo usa la logica e l'ingegno per risolvere il caso. Abbiamo detto prima Christian Slater e Sean Connery, ma c'era anche F. Murray Abraham, spesso abbonato alle parti del cattivo in quel periodo storico. Il romanzo di Umberto Eco fu un bestseller mondiale, vinse il premio César per il miglior film straniero invece, quindi diciamo che alla storia ha comunque avuto una grande fortuna. Il romanzo di Eco è un labirinto di citazioni, di digressioni erudite, di riferimenti semiotici. Il film, pur mantenendo la trama del giallo, diciamo che semplifica drasticamente gli elementi filosofici e teologici. Si concentra sull'atmosfera, la biblioteca labirintica, per esempio, è un set davvero spettacolare, sul carisma di Sean Connery. Il risultato è un giallo medievale che è affascinante, ma non quanto l'opera intellettuale del libro. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto dove c'è proprio un passaggio in cui il frate francescano, quindi Guglielmo de Baskerville, risponde prontamente in modo dotto e sapiente a delle eresie, questo sì, e soprattutto delle imbeccate un po' ottuse. Sentiamo.
9: Spero che le mie parole non vi abbiano offeso, frate Guglielmo, ma ho udito persone che ridevano di cose risibili. Voi francescani, tuttavia, appartenete a un ordine dove la giocondità è vista con indulgenza.
10: Oh, sì, è vero. Il nostro Francesco era ben disposto al riso.
9: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
10: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
9: Come il peccato. Cristo non rideva mai.
10: Ne siete così sicuro?
9: Non c'è nulla nelle scritture che induca a ritenerlo.
10: Ma neppure nulla che induca a credere il contrario. I santi stessi hanno fatto ricorso alle burle per mettere in ridicolo i nemici della fede. Per esempio, quando i pagani immersero San Mauro nell'acqua bollente, egli si lamentò che l'acqua fosse troppo fredda. Il sultano vi infilò una mano e rimase ustionato.
9: Un santo immerso nell'acqua bollente non si perde in scherzi da bambini. Reprime le urla di dolore e soffre per la verità.
10: Tuttavia, Aristotele dedicò il secondo libro della sua poetica alla commedia come strumento di verità.
1: Queste dunque le risposte che dà è ovviamente Guglielmo da Baskerville, anteponendo la verità vera alle, dicevo, ottusità e alle credenze popolari, soprattutto a quell'atteggiamento fanatico che spesso è in molte persone. Ma torniamo a noi e torniamo adesso ad un film come Il conformista di Bernardo Bertolucci, che prende le mosse dal libro di Alberto Moravia, un libro di 20 anni prima, del 1951, con la storia di Marcello Clerici, che nel film è interpretato da Jean-Louis Trintignant, il quale è un funzionario del regime fascista che desidera solo essere una persona normale e quindi conformarsi. Per dimostrare la sua, diciamo così, normalità, accetta di partecipare all'omicidio del suo ex professore antifascista, ora esule a Parigi. Durante il viaggio di nozze con la moglie Giulia, che è Stefania Sandrelli, il passato e la colpa però emergono. Abbiamo detto Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, ma anche Dominique Sandat e Gastone Moschin nel cast. Il film fu candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale ed è uno dei capolavori assoluti del cinema italiano. Bertolucci non si limita a trasporre, lui reinventa, perché il romanzo di Moravia è, diciamo, cupo e anche particolarmente introspettivo, mentre invece il film dà una visione e dà una dimensione visiva che è veramente fotografia straordinaria di Vittorio Storaro, che poi ha vinto anche l'Oscar nella storia, diventato un maestro assoluto nel genere. E anche luci e ombre rimandano al cinema espressionista. C'è anche una colonna sonora iconica, quella di Georges Delerue, il famoso ballo tra Anna e Giulia, una delle scene più erotiche ma anche più tragiche della storia, non esiste nel libro. Bertolucci l'ha aggiunta per esprimere visivamente la repressione e il desiderio. E il finale con Marcello che confessa la sua colpa in un vicolo di Roma è davvero straziante. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Il conformista.
11: Sto per costruirmi una vita normale. Sposo una piccola borghese.
12: All'uso di essere una brava ragazza.
13: Parla, sbrigati.
11: Mediocre. Piena di idee meschine. Di piccole ambizioni meschine. Sì, tutta letto e cucina.
12: Non devi usare queste espressioni.
11: La normalità. Voglio costruire la mia normalità. Faticosamente.
12: Ma nella religione.
11: Fuori dalla religione. Dio è così buono. La Vergine è così materna. Cristo è così misericordioso. E il prete è pieno di comprensione. Non avete provato alcun orrore per il mio crimine. Solamente un po' di stupore, perché non sono venuto subito a confessarmi.
12: Devi pentirti, figliuolo. Devi implorare il perdono.
11: Mi sono già pentito. Voglio che il perdono me lo dia la società. Sì, mi confesso oggi per la colpa che commetterò domani. È il sangue che lava il sangue. Il prezzo che mi chiede la società, io lo pagherò.
12: Fai parte di qualche setta, di qualche gruppo sovversivo.
11: No, no. Faccio parte dell'organismo che dà la caccia ai sovversivi.
12: Ego te absolvo.
1: Questa dunque è la sequenza di Il conformista. Veniamo adesso invece a Il dottor Givago, il libro di Boris Pasternak del 1957, portato sul grande schermo nel 1965, 8 anni dopo, da David Lean. La storia quella che appunto anche ha vinto il premio Nobel nel 1958 è quella di Yuri Givago, interpretato da Omar Sharif, medico, poeta, che però vive la rivoluzione russa e la prima guerra mondiale e lo fa con un ardimento che viene anche raccontato dall'esterno. Sposato con Tonia, si innamora perdutamente invece di Lara, che è interpretata da Julie Christie, la guerra, la fame, la dittatura comunista poi separano e riuniscono i due amanti in questo affresco epico che vive l'amore, ma anche chiaramente il dolore. Dicevamo Omar Sharif, Julie Christie, Rod Steiger, Alec Guinness nel cast straordinario. Film che vinse 5 Oscar su 10 nomination e tra l'altro la celebre Lara's Dam, trittico di fiati, divenne una delle melodie più famose della storia del cinema. David Lean ha costruito un colossal romantico che ha catturato la portata del romanzo davvero epica, diciamo che ne ha semplificato un po' la complessità politica, l'ambiguità morale, mentre Boris Pasternak nel suo romanzo è più critico verso tutti i lati della rivoluzione, invece David Lean, il regista, si concentra sulla storia d'amore, è anche diciamo più cinematografico poter raccontare quello, la rende anche più accessibile ad un pubblico occidentale. La scena dei ghiaccioli con la casa di campagna che si scioglie non è di Boris Pasternak, è un'invenzione poetica di David Lean diventata anch'essa iconica, e qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto del Dottor Givago.
14: La giovane era l'unica a rendersi conto della loro situazione.
15: Sei proprio come ti immaginavo, sei la mia coscienza politica.
14: Gli chiesi, non ne hai una tua forse? E così parlò della rivoluzione.
15: Stendete la vita su un tavolo operatorio e le ha asportato i tumori dell'ingiustizia. Ah, meraviglioso.
14: Gli dissi, se la pensi così, dovresti entrare nel partito.
15: Asportare i tumori dell'ingiustizia è un intervento laborioso. La vita si tiene viva mentre si opera vivendo. Non è giusto?
14: Allora pensai che non fosse giusto. Mi disse quello che pensava del partito e io tremai per lui. Avevamo la sua approvazione, ma per motivi che erano sottili come i suoi versi. Tale approvazione poteva dileguarsi nello spazio di una notte, e glielo dissi.
15: Beh, non posso approvare stasera ciò che potreste fare domani.
14: Stava camminando con un nodo scorsoio intorno al collo e non lo sapeva. Gli dissi che avevo sentito parlare delle sue poesie.
15: Non gradite? Non gradite da chi? Perché non gradite?
14: E così glielo dissi.
15: Ma tu le trovi egocentriche, piccolo borghesi e narcisistiche?
14: Mentivo. Ma lui mi credette. E mi colpì che desse importanza alla mia opinione. Sua moglie conosceva l'esatta misura dei loro rischi. Non sarebbero sopravvissuti a ciò che sarebbe accaduto in città. Li sollecitai ad andarsene, ad appartarsi in qualche posto di campagna dove avrebbero potuto salvarsi.
16: Avevamo una proprietà a Varichino, vicino a Yuriatin. Ci conoscono là.
14: Yuri non si oppose. Gli offrì di procurargli permessi, lascia passare e certificati. Dissi loro le cose che dovevano prendere e quelle che dovevano lasciare. Ebbi la faccia tosta di chiedergli un volume dei suoi versi. E così ci separammo.
1: Questa dunque è la sequenza del Dottor Givago. Adesso noi ci separiamo per pochi istanti. Perché? Perché andiamo ad ascoltare una canzone bellissima. Quella di Lana Del Rey, Young and Beautiful, tratta da Il Grande Gatsby, scritta appositamente per il film di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo di Scott Fitzgerald, e diciamo che la domanda Will you still love me when I'm no longer young and beautiful è il cuore dell'ossessione di Gatsby per Daisy e della paura di invecchiare. Insomma, l'idea di essere amati anche quando ci invecchierà è uno dei temi ricorrenti nella storia, e quindi andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone di Lana Del Rey.

0: di nuovo insieme e veniamo adesso ad un altro film in questa puntata di Soul Kitchen dedicata alle opere letterarie che sono diventate poi film. Adesso andiamo a Furore. Furore del 1940 di John Ford, tratto dall'opera di John Steinbeck dell'anno prima, quasi un'opera contemporanea, anzi senza quasi, per quel periodo storico, perché per noi oggi è, diciamo, un classico. Per l'epoca, da parte di John Ford, fu un atto coraggioso prendere un libro che aveva avuto successo così straordinario, che vinse anche il premio Pulitzer l'anno in cui è uscito il film. La storia era quella che si svolgeva durante la Grande Depressione, con la famiglia Jod che veniva sfrattata dalla propria fattoria in Oklahoma a causa della siccità e della Grande Depressione, e che si mette in viaggio verso la California, la cosiddetta terra promessa, ma trova soltanto sfruttamento, fame e ingiustizia. Ed è un affresco della lotta dei lavoratori migranti. Il film è impietoso, implacabile, esattamente come il libro, con Henry Fonda, Jane Darwell e John Carradine. Vinse 2 Oscar per la regia e l'attrice non protagonista. Henry Fonda invece fu candidato come miglior attore, mentre Jane Darwell divenne celebre per questa frase: "We are the people that live. Diciamo che John Ford, che era un regista conservatore, aveva adattato Steinbeck, che invece era uno scrittore più socialista, e in un connubio che sembrava impossibile, ma che invece produsse un capolavoro. Il film è fedele nei toni e nei dialoghi, però Ford ed Henry Fonda rendono Tom Joad un eroe più ottimista, più idealista rispetto al romanzo. La famosa scena finale è più esplicita nel libro, ma John Ford la trasforma in un discorso poetico e universale, e quindi il fatto che il film vinse l'Oscar per la miglior regia ne è testimonianza. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Furore.
1: Io non me ne andrò.
2: Ma perché?
1: Senti, ecco di chi è la colpa. Del vento. È del vento la colpa. Soffiando così un anno dopo l'altro, ha soffiato via la terra, ha soffiato via il grano, e ora soffia via tutti noi.
2: Ma sei pazzo?
1: Così dicono in giro. Vuoi che ti racconti?
2: Vorrei sapere che cosa aspetti.
1: Beh, se vuoi saperlo, a me è successo così. Un giorno è arrivato un tale.
3: Insomma, col vento di sabbia che tira da queste parti, la mezzadria non può più andare. La terra non rende niente, anzi, è passiva. Un uomo con un trattore può arare 15, 20 di questi poderi. Lo paghiamo a giornata e il raccolto è tutto nostro.
4: Sì, ma come facciamo noi a vivere con meno di quello che abbiamo adesso? I bambini non mangiano abbastanza, lei lo sa, sono coperti di sacci. Ce ne vergogneremmo se anche quelli degli altri non fossero vestiti lo stesso.
3: Non so che farci, a me hanno ordinato di dirvi di andarvene da questo podere e io ve lo sto dicendo.
4: E io dovrei andarmene dalla mia terra?
3: Ma non te la prendere con me, non è colpa mia.
5: E di chi allora?
3: Lo sapete di chi è la terra? Della società agricola di Scioni.
4: E chi è la società agricola di Scioni?
3: Ma non è nessuno, è una società.
5: Avrà un presidente, no? E lo saprà che così ci condanna a morire di fame.
3: Ma non è colpa sua, è la banca che gli dice che cosa deve fare.
5: E va bene, dov'è la banca?
3: A Tulsa. Ma con chi te la prendi? Lì c'è soltanto il direttore, che sta impazzendo per fare quello che gli impongono da New York.
4: Insomma, chi è allora?
3: Ah, io proprio non lo so. Se no te lo direi, ma proprio non lo so.
0: Questa dunque è la scena terribile, l'avete sentito, di Furore, anche se le voci dell'epoca sembravano addolcire delle frasi che invece rivelavano una spietatezza enorme. E veniamo invece adesso un altro film, Ragione e Sentimento, è l'opera di John Austin e con la trasposizione di Ang Lee del 1995, e che racconta la storia delle sorelle Dashwood, Eleanor e Marianne. Eleanor è appunto ragione, Marianne è sentimento, passione. Dopo la morte del padre, la famiglia è ridotta in povertà ed entrambe le sorelle cercheranno l'amore, però attraverso una attraverso la prudenza e l'altra appunto attraverso l'emozione, esattamente caratterizzata dal loro carattere, scusate il gioco di parole. Il cast vede Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, Alan Rickman. Tra l'altro la storia d'amore, che oggi sembrerebbe un po' improbabile, tra Hugh Grant ed Emma Thompson, ma che tra poco sentirete in una, diciamo, sorprendente rivelazione di Hugh Grant, con Emma Thompson che vinse l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, l'unica persona ad aver vinto l'Oscar sia per la recitazione sia per la sceneggiatura. Straordinaria davvero Emma Thompson, poi diventata anche la signora Branagh, la moglie di Kenneth Branagh. Ang Lee, regista taiwanese, portò una sensibilità che davvero era inattesa alla campagna inglese, e Emma Thompson poi ha di fatto conseguito questo miracolo trasformando un romanzo come quello di John Austen in una sceneggiatura fresca, moderna, davvero fedele allo stesso tempo. Mentre Ang Lee, che era famoso solo per La tigre e il dragone, portò questo occhio esterno che però aveva colto in modo sensibile la tenerezza ma anche il grottesco della provincia inglese, tra l'altro meglio di molti registi inglesi. E questo motivo, insomma, il film è considerato uno dei migliori adattamenti dei Jane Austen di sempre. Andiamo a sentire proprio questo estratto in cui Hugh Grant si rivela piano piano e schiude una verità che la stessa protagonista non si aspetta. Sentiamo.
6: Non l'avete saputo? Credo che intendiate mio fratello, intendete la signora Robert Ferrars.
7: La signora Robert Ferrars?
6: Sì. Ho ricevuto una lettera dalla signorina Steele, o dalla signora Ferrars, dovrei dire, che mi comunicava il repentino trasferimento del suo affetto su mio fratello, Robert. Sembra che casualmente si siano frequentati molto a Londra e in vista del cambiamento della mia situazione mi è sembrato più che giusto che rimanesse sciolta nel nostro fidanzamento. Comunque si sono sposati la scorsa settimana e ora sono a Plymouth.
7: Ma allora... Non siete sposato?
6: No.
0: Qui c'è la protagonista che non si aspetta. Comincia ad avere un singhiozzo, un pianto singhiozzato che va avanti per un minuto. Perché è sconvolta dalla notizia, è sconvolta dalla rivelazione di uno Hugh Grant che invece poi le farà anche la dichiarazione. Veniamo adesso a un altro film, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, o meglio di Mr. Hyde. L'opera è quella di Robert Louis Stevenson e il dottor Henry Jekyll è uno scienziato londinese che scopre una pozione che separa la parte buona da quella malvagia della personalità. Lo sapete ormai la storia. La parte malvagia, cioè Mr. Hyde, prende il sopravvento e commette omicidi e atrocità. Jekyll perde il controllo e non può più tornare indietro. Il film vide, insomma, nel film del 1931, pensate, visto che l'opera del 1886, in fondo soltanto 45 anni dopo hanno fatto il film, vedeva Miriam Hawkins e Friedrich Marc come protagonisti. Friedrich Marc vinse l'Oscar come miglior attore e la scena della trasformazione di Jekyll in Hyde, filmata in un unico piano sequenza con filtri colorati, è un capolavoro tecnico per l'epoca. Va detto che Stevenson esplorò la dualità dell'uomo e la natura del male con mezzi limitati, affidandosi a Friedrich Marc per la trasformazione senza trucco pesante, mentre Marc usò soltanto la postura, la voce e il linguaggio del corpo. Fu veramente un'opera fantastica. Chiudiamo adesso con un altro libro straordinario, prima di separarci, di andare dal primo ospite all'unico ospite della giornata di oggi, e andiamo da Il gatto pardo, l'opera di Giuseppe Torrisi di Lampedusa, del film girato poi da Luchino Visconti nel 1963. La storia la conoscete, quella del principe Don Fabrizio Salina che durante il risorgimento italiano assiste impotente un po' alla fine della sua classe aristocratica. Suo nipote Tancredi si schiera con Garibaldi, sposa la bellissima Angelica, figlia del ricco e opportunista sindaco di Donna Fugata, e la celebre frase: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Bene, è una scena iconica, una storia iconica, il film con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Romolo Valli, diciamo che caratterizzò un'opera straordinaria. Il film un po' troppo lento forse a tratti, ma per l'epoca andava più che bene. La storia è certamente molto conosciuta, studiata anche a scuola, e il parallelo tra libro e film è questo, perché Luchino Visconti era aristocratico e comunista, quindi trovò nel Gatto Pardo la sua summa ideologica. Il film infatti è fedele al romanzo, ma sia nello spirito ma anche nei dialoghi. Visconti, diciamo che amplifica un po' di più la dimensione epica e visiva, e questo perché riesce a trasformare la malinconia del libro in una celebrazione che è cinematografica del tramonto di un mondo che è appunto il suo. La scelta di Burt Lancaster, americano oltretutto, ma come principe venne inevitabilmente contestata, però oggi noi ricordiamo tanto l'interpretazione straordinaria, magistrale di Burt Lancaster. Va bene, chiudiamo qui la seconda parte, tra pochissimo torniamo con la terza dedicata al cinema e ai grandi classici della letteratura, ma avremo un ospite, rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen.
8: Sono le due. Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: E allora di noi insieme a voi, sempre Lapo De Carlo con Elisa Cabrini, terza parte dedicata al cinema, alle grandi opere letterarie. Vi dicevo di un ospite con noi e mi fa particolarmente piacere avere il direttore di Chuck, Casimiro Lieto, che è con noi. Casimiro, ben trovato a Giornale Radio.
9: Buongiorno a voi, Lisa Sul Kitchen, che è uno dei film miei preferiti.
0: Bravo, infatti l'ho preso proprio perché poteva diventare anche una trasmissione di cucina, visto il nome che portava, ma l'abbiamo fatto diventare.
9: Ci è andato vicino il film, però.
0: Lo è direttamente. Infatti, abbiamo fatto una puntata dedicata al cinema e alla cucina, naturalmente. Insomma.
9: Ieri sera ho visto la prima puntata di Italy, Cucina Italy, mi ha un po' deluso, devo dire. Però insomma, va bene così.
0: Immagino. Succede che ogni tanto si hanno delle buone intuizioni, ma non la resa non è buona. E infatti, è uno dei temi di cui oggi ti voglio parlare, però prima di arrivare a questo volevo che tu presentassi la nuova veste di Chuck, che è cambiato, cambia, si alleggerisce e
9: ma io
0: e
9: vi
0: poi,
9: ringrazio
0: e poi
9: moltissimo. Allora, agli amici si devono le verità, noi ai nostri lettori dobbiamo le verità perché li consideriamo amici. Il nuovo progetto editoriale di Chuck, di cui io sono appunto direttore editoriale, poi c'è Domenico Marasco che è amministratore, diciamo direttore d'amministrazione, ma anche direttore responsabile, perché il progetto è un progetto economico di recupero, nasce un po' dalle vicende turbolente che hanno accompagnato Chuck negli ultimi tempi. Sicuramente è una nave che dobbiamo rimettere in piedi, in questo momento è spiaggiata da tutta una serie di situazioni che riguardano il passato, dalle quali non ci siamo fatti retire, ma abbiamo cercato di guardare avanti. Come? Immaginando un giornale di respiro europeo che fosse in qualche modo ispirato ai feuilleton francesi o anche inglesi o altro, per cui abbiamo cambiato il formato alleggerendolo banalmente anche per ragioni di economia e anche per ragioni di sostenibilità, diciamo, o non solo economica ma anche ambientale. È fatto con una carta speciale, c'è meno anidride carbonica nella